0: domanda che volevo porre a Olivier e Gaetano era questa: ascoltando un po' la trasmissione, mi pareva che emergesse quello che sarà le iniziative delle prossime settimane. E quindi la domanda è questa: che cosa aspettate per farvi arrestare?
1: Beh, un'ottima domanda per concludere questo filo diretto. Olivier.
2: Allora, prima poche parole sulla riflessione di Ivan. Io non sono del tutto d'accordo con te quando dici che non è stato fatto niente sul fronte antimilitarismo da qualche anni, perché penso che la battaglia sulla fame è appunto il grande fronte su che è stato aperto a questo proposito. Allora, questo detto, penso che comunque siamo più o meno d'accordo. Sulla tua domanda, che cosa aspetto? Ma come penso che dobbiamo creare questo movimento a livello europeo, e per questo penso che sia importante cominciare a ricevere come domande di altri compagni. Penso per esempio ai 3.000 o 4.000 greci che stanno in Italia per motivi appunto di obiezione di coscienza, perché come si sa in Grecia si fa 4 anni di servizio civile solo per motivi religiosi. Dunque cominciare a conoscere gente di questo paese e degli altri paesi della comunità per mettersi insieme e cominciare a imporre il dibattito non più sull'obiezione di coscienza, ma sull'affermazione di coscienza. Allora c'è un grosso lavoro da fare sulla conoscenza dei fatti, dei dati di questi diversi paesi. C'è un grosso lavoro di collocamento tra di noi per arrivare tra qualche settimana a un'azione non violenta di autoarrestazione di diversi compagni, non soltanto Gaetano, forse un francese e io, ma di compagni di decine di compagni di tutti i paesi della comunità, per arrivare a imporre che la comunità europea facesse una direttiva che imponesse ai diversi paesi di fare nuove leggi, una nuova organizzazione del servizio civile. Allora penso che ci sono anche elementi favorevoli, come quella sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo che ha affermato il valore delle direttive della comunità, e che evidentemente non può soltanto essere direttive verso le cose sociali e economiche, perché sappiamo bene che la politica non è solo sociale e economica, ma è l'organizzazione stessa di tutta la vita dei nostri paesi. Allora spero che tra qualche giorno possiamo cominciare a vederci in più che tra 10 occhi e tutto là.
1: Bene, mi pare che, ecco, vediamo se Gaetano Dentamaro ha qualcosa da aggiungere. Pronto?
3: Credo che Olivier si è espresso soprattutto per quello che riguarda la necessità di trovare altri compagni, e sicuramente troveremo sia appunto i numerosi renitenti alla leva greci che sono in Italia, e sicuramente altri compagni che troveremo in Francia e altrove. Ecco, quando avremo stabilito questi contatti e eventualmente trovato anche altre persone che abbiano le nostre stesse intenzioni, credo che in quel momento sarà opportuno la consegna. Noi semplicemente ricordiamo la metodologia non violenta di queste cose, e che noi dichiariamo che non ci sottrarremo all'arresto, soltanto che lo faremo nel momento in cui questo costerà di più ai nostri avversari, nel momento in cui riusciremo con questo arresto a ottenere i risultati maggiori. Questa è una logica di, non di furbizia, ma credo proprio una logica di forza non violenta, e quindi Ivan stesso fa bene a porci questa domanda, che non è una domanda cattiva, né spero gli ascoltatori l'abbiano interpretata in questo senso, come appunto il desiderio del nostro compagno di toglierci il più rapidamente possibile di torno. Con Ivan e con Paolo, con Aligi e con gli altri compagni abbiamo già fissato una riunione organizzativa la prossima settimana, e quindi cominceremo a muoverci tutti assieme per organizzare questa battaglia. Questa domanda era semplicemente necessaria perché si esplicasse ai nostri ascoltatori la metodologia di questa azione.
1: Bene, a questo punto abbiamo terminato un pochino lo spazio che era dedicato a questa trasmissione. Ringraziamo Olivier Dupuis prima di tutto, Gaetano Dentamaro che è stato in ascolto, ringraziamo Mirella Parachini per il suo lavoro oscuro ma essenziale di supporto linguistico, diciamo così, e senz'altro prendiamo l'impegno come Radio Radicale di seguire passo per passo, dando tutte le informazioni ai nostri ascoltatori, questa importante iniziativa dei radicali, che come vedete è su un tema storico delle battaglie politiche radicali e che ha un respiro internazionale, come altre volte è stato. Grazie ad Olivier Dupuis e Gaetano Dentamaro.
4: Quello che abbiamo appena ascoltato era un'intervista filo diretto condotta da Massimo Bordin con Olivier Dupuis del 10 febbraio 1985. Prosegue la notte di Radio Radicale, questa notte in cui stiamo ricordando Olivier Dupuis. Restiamo al 1985, andiamo all'aprile dell'85, il 26 aprile del 1985, vogliamo farvi ascoltare l'intervento che fece Olivier Dupuis al Consiglio federale del Partito Radicale a Roma.
5: Ma vorrei qui non ripetere le cose...
6: Devi premere il bottone.
5: Così funziona?
6: Parla vicino al microfono, scusa.
5: Non ripetere le cose dette già da Gaetano, ma fare un po' rifare l'itinerario che abbiamo percorso in questi ultimi due mesi, per dire che siamo partiti di una riflessione, di un rifiuto in quanto un diritto civile essenziale avevamo la possibilità di usufruire, in quanto la possibilità obiettiva di poter scegliere tra un servizio civile e un servizio militare, almeno equiparate a livello dei tempi, con una dignità riconosciuta anche all'obiettore di coscienza e senza nessun intervenzione di qualsiasi tribunale o commissione sulle nostre coscienze. Partendo di questo abbiamo svolto una riflessione anche più larga sulla difesa in quanto tale e sulle possibilità obiettive oggi di poter portare elementi di novità e di rivoluzione in questo senso. E perseguendo questa riflessione siamo pronto arrivati a confrontarsi e a riflettere su questa battaglia che da 5 anni perseguiamo qui al partito, che è la battaglia contro lo sterminio per fame, e vedere che appunto questa battaglia è il nodo essenziale e fondamentale dell'altra difesa, e che dobbiamo assolutamente partire di questo asse nord e sud, anche se l'altro asse, quello est-ovest, è molto importante, e anche se su quello una riflessione deve essere perseguita, a partire dalle riflessioni già fatte sul neutralismo, il caso della Jugoslavia, anche altri paesi da noi vicini. dunque perseguire soprattutto riflessioni e far sì che la politica nord-sud che abbiamo impostato almeno a livello dell'idea ma anche nei fatti con la legge italiana passa a livello dei slogan come una politica di difesa in quanto tale, perché la distinzione tra politica estera e politica di difesa penso che debba essere superata e è superata nei fatti. Dunque la nostra riflessione con le nostre possibilità che voi conoscete si è forse inquadrato un po' strettamente in questo senso e abbiamo avuto sicuramente molte difficoltà a far passare quello che per molti è diventato una nostra ossessione, nel senso che abbiamo provocatoriamente ribadito spesso obiezioni di coscienza superata, dobbiamo pensare a altre cose. È stato molto provocatorio per certe persone che hanno avuto anche delle difficoltà obiettive di seguirci in questa riflessione. Ma se ora penso che abbiamo noi superato un po' questi gesti provocatori e abbiamo, per me, per quanto mi riguarda, penso che le tappe dobbiamo individuarle e che la tappa, per quanto penso su questo anche Gaetano è d'accordo, l'obiettivo strettamente legato alla nostra prossima consegna sono qualche punti molto precisi che a livello europeo possono aprire spazi per altre iniziative. Altre iniziative, penso sull'asse est, delle proposte concrete, delle idee, se ne parla molto nel partito, una rete europea di informazione rivolta ai paesi dell'est, non è, penso, una cosa nuova, non è, penso, una cosa impossibile, non è, è veramente una cosa che, sulla quale si potrebbe immaginare strumenti di aggregazione non solo in Italia ma anche in tutti i paesi della comunità europea. Sulla politica nord-sud dobbiamo perseguire appunto quello che ho chiamato il nodo della nuova politica di difesa e perseguire le politiche che in pochi compagni sono perseguendo fuori Italia. Penso che tutti conosciamo bene la situazione fuori Italia, sappiamo, a parte il piccolo, le 10-15 persone a Bruxelles e 2-3 persone in tutta la Francia, queste sono le nostre forze oggi fuori Italia, anche se con l'arrivo di Roberto Emma a Bruxelles e la presenza dei compagni che lavorano a livello del Parlamento europeo, ci sono già delle cose che si fanno. Dico questo perché penso che i 2-3 mesi che ho passato qui mi hanno imparato, anche insegnato, anche per l'assurdo, penso, molte cose. Prima di tutto la difficoltà di vivere e di fare politica in un paese che non sia quello suo, e anche le difficoltà di incontrare, di conoscere i compagni del paese che non è il suo paese, e dunque la possibilità obiettiva di poter dare e ricevere degli apporti politici su quella politica radicale che teoricamente non ha frontiera. Dico questo perché penso che sia venuto anche il tempo dell'immigrazione. o di una nuova immigrazione italiana, un'immigrazione politica, ma non solo di politica a livello delle idee, ma anche di immigrazione a livello delle persone politiche, dei soggetti politici del partito. Penso che sulla Francia, in tutti i paesi dell'Europa si deve veramente cominciare a studiare, ma studiare vivendo nel paese e imparando le... Forse comincio a ripetermi, ma sappiamo, se parliamo di Europa, se leggiamo i giornali, vediamo le difficoltà nelle quali si dibatte Spinelli, le proposte politiche oggi sull'Europa sono quelle fatte da Agnelli ieri sul Corriere della Sera, ha parlato a Napoli o non so più dove, una politica europea che si limita alle finanze, al denaro, e se non arriviamo a proporre, a far sì che un obiettivo come quello dell'affermazione di coscienza può diventare una scuola per migliaia e migliaia di giovani su che cosa è la politica radicale, penso che una gran parte dell'azione che dobbiamo cominciare tra poco sarà persa. Mi fermo qui, non volendo ribadire ancora delle cose già dette. Grazie.
4: E questa è Olivier Dupuy al Consiglio federale del Partito Radicale a Roma il 26 aprile del 1985. Ancora 1985, ci spostiamo al 2 ottobre. Vogliamo farvi ascoltare ora un'intervista che realizzò all'epoca Roberto Giachetti proprio con Olivier Dupuy sulla sua consegna per l'obiezione di coscienza. Ascoltiamola.
7: Radio Radicale, siamo nei nostri studi con Olivier Dupuy a pochi giorni, una settimana dal suo arresto, e abbiamo deciso insieme di cercare di far capire alla gente, a coloro che c'è personalmente, quotidianamente, i momenti che poi separano dalla scelta che si deve compiere, cioè da quella che tra una settimana Olivier compierà, e cioè quella del come quotidianamente uno attraversa la decisione e la rafforza di farsi arrestare, di passare comunque dei giorni di carcere che poi rischiano di essere 365x2, perdonatemi, non voglio fare la somma anche perché non la saprei fare, ma comunque sicuramente di come si rafforza questa scelta, sapendo comunque, avendo di fronte la prospettiva di passare due anni, la possibilità di passare due anni in carcere. Allora vorrei proprio che Olivier, come prima cosa, ci raccontasse un po' la storia di come è arrivato a decidere una cosa del genere e quali probabilmente contraddizioni, quali dubbi, quali momenti di
2: lunga, un po' che comporta diverse tappe, nel senso che da tempo ormai non è che ero attirato dalla struttura militare, dunque già 7-8 anni fa pensavo all'obiezione di coscienza, al servizio civile e non al servizio militare, ma con delle scadenze molto lontane, dunque non una decisione piena, ma un pensiero così. Poco a poco, soprattutto da quando mi sono iscritto per la prima volta al Partito Radicale nell'81, ho cominciato a pensarci di più, o i francesi a quell'epoca. E dunque lì, parlando, leggendo anche le cose che aveva scritto Jean, leggendo le cose che si sono scritte all'interno del partito, le cose di Roberto, di altri, i testi di Marco, per una parte, ma soprattutto quello che mi ha fatto pensare è la battaglia contro lo sterminio per fame. Penso che è lì, che a partire di questo, che invece di continuare a inserire una riflessione dentro quell'ambiente antimilitarista, quella visione antimilitarista di rifiuto nella struttura militare, poco a poco, pensando a tutte le cose che i nostri stati non fanno e dovrebbero fare, assicurare il diritto alla vita,
5: Dunque tutte queste mancanze, anche tutta la politica nei confronti dei paesi dell'est, delle dittature in genere, questo tipo di politica ipocrita, questa non politica in fatto, poco a poco ho cominciato a sentire, forse a capire, senza rendermene conto direttamente, che c'era qualcosa da fare, c'era non solo un rifiuto personale, perché nell'obiezione di coscienza ognuno di noi può chiedere lo statuto, soprattutto in Belgio, ancora più facile da qui in Italia. Si chiede, si
7: fa. Quella è l'obiezione di coscienza, voglio dire, invece è scelta la galera.
5: Giustamente, perché pensavo che se la chiedesse facevo un gesto, sì, un bel gesto personale di rifiuto di una struttura, di una partecipazione alla struttura militare, ma che non cambiava nulla. 5.000 o 5.001, anche io non sono per niente convinto che anche con una percentuale di obiettori di coscienza dell'80% per esempio in uno Stato, che quello può cambiare qualcosa. Forse sì, cambia un po', perché mette un po' nei guai i nostri militari, ma non cambia in termini di valori, in termini di organizzazione della società, perché lo Stato può benissimo, come l'ha fatto l'Inghilterra già da anni. Questo mi ha portato a dire che si poteva forse richiedere qualcosa. Ho scoperto anche che non era per niente giusto che uno che sceglie di fare il servizio civile si deve fare 20 mesi, quello che fa il militare 10 mesi. Ho scoperto che campare con 8.000 franchi non era dignitoso. L'ho scoperto anche se sapevo che per me non era un problema, perché trovare un lavoro accanto, trovare amici, trovare modi per vivere comunque era possibile. Ma ho anche scoperto che per una persona che ha 17 anni, che finisce la scuola, che vive in provincia, che non hai mai sentito parlare, che non legge i giornali, che non sa che peso ha della mancanza, della violazione delle libertà in Unione Sovietica, nei paesi dell'est, che importanza ha appunto la non politica dei nostri governi. Penso che per tutti quelli che con la scuola, che finiscono la scuola a 17 anni, a 18 anni, che per cominciare un lavoro direttamente sono costretti, ma davvero costretti, di fare il militare il più in fretta possibile, che per loro la scelta ovviamente non esiste, non è che non c'è, davvero non esiste. E dunque che c'è sicuramente lì una riforma possibile che può almeno dare più informazioni, più possibilità, più scelta e dunque più possibilità di arricchirsi per tutta questa
7: esistenti. È anche vero che in un paese come il Belgio sicuramente il movimento radicale è meno diffuso, l'attenzione è meno concentrata sulle iniziative radicali, perché probabilmente esiste molto meno che non in Italia, nonostante tutto, il partito radicale. E non hai paura di un possibile isolamento rispetto a questa tua azione? Voglio dire, finisci in galera, se una persona finisce in galera probabilmente può destare scalpore per 3 giorni, poi dopodiché ti trovi però ad affrontare 2 anni in assoluta solitudine, molta più probabilmente di quanta, nonostante tutto, magari in Italia potresti trovare, perché abbiamo visto che poi la legislazione italiana in qualche modo può intervenire rispetto, ci possono essere dei processi, ci possono essere delle cose che comunque danno un respiro, cioè l'iniziativa radicale. Sicuramente ci saranno 3 anni, probabilmente ecco, dopo 3 giorni è finito tutto.
5: Ma questo è forse una cosa difficile da capire per gli ascoltatori italiani, perché qui in Italia esiste il partito da 30 anni, e forse la gente non si rende più conto del valore del partito radicale. Penso che dopo aver letto tanti libri, studiato anche all'università delle cose sulla politica in Europa, eccetera, io sono assolutamente convinto che non esiste più politica in Belgio, in Francia, in Germania, forse in Spagna esiste ancora un po', e che la forza del partito radicale un giorno o l'altro scoprirà la nuova politica,
2: E veramente penso che è difficilissimo di capirlo qui in Italia, perché c'è questa situazione, c'è questo dato di fatto del partito, o della congiura del silenzio da parte di tutti contro il partito, questa capacità enorme dei mass media di trasformare, di avvilire il messaggio del Partito Radicale, di farlo perdere il senso, sappiamo benissimo quello che succede al TG1, ma anche al Mattino di Napoli, nei grandi giornali, grandi strumenti di informazione che fanno un lavoro demenziale, perché è un piccolo lavoro giorno dopo giorno che trasforma le cose. In Belgio l'azione del potere è meno traumatica che qui in Italia, perché forse dei meccanismi di controllo esistono ancora, ma io sono assolutamente, non sono preoccupato per niente, perché penso che il partito in Belgio, anche se non si vede perché siamo sempre pochissimi, ma e anche in Francia penso che poco a poco si rafforza, arriva il messaggio del Partito Radicale Italiano, con delle grandi virgolette, e che un giorno o l'altro, e penso che forse anche a partire di questo mio gesto, può scoprire nella testa di poche persone, ma basta poche persone per cominciare, per fare delle cose. E forse è arrivato, o siamo passeranno la settimana prossima in Belgio per fare la campagna elettorale, per essere presenti, per fare delle cose.
7: Ecco, ricordiamo che tu sei candidato nelle liste ecologiste.
2: Sì, quello dobbiamo dirlo. E anche lì ci sono. È una cosa molto importante, perché è l'occasione di far capire, o di cercare di far capire a questo movimento ecologista, che in Belgio come in Germania è partito sicuramente da una buona volontà, dai sentimenti di rifiuto di una certa politica, ma che sta sbagliando tutto, che sta alla democrazia di base, con questi meccanismi che impediscono a tutti di prendere delle responsabilità e quindi di fare veramente politica, che a partire di cominciare dalla campagna per l'affermazione di coscienza.
7: Senti, ma tu sei al corrente, ci sono stati altri obiettori di coscienza totali in Belgio, e quindi se sai già che tipo di trattamento può essere previsto nei loro confronti, quindi nei tuoi?
2: Ma il trattamento normale è quello soprattutto che si dà ai testimoni di Geova, che sono in Belgio come in Italia, come un po' ovunque, i soliti che rifiutano sia il servizio militare che civile. Loro hanno una condanna di 2 anni e passano in genere 18 mesi in carcere, 20 mesi, con dopo 15 mesi la libertà provvisoria o un tipo di un po' di addolcimento, non so se si dice, del trattamento carcerario. Dunque la norma è quella, la condanna a 2 anni. Dopodiché rimane il fatto che i giudici hanno la facoltà di dare da 2 mesi a 2 anni. La prassi consolidata, diremmo, è di 2 anni, ma c'è anche questa possibilità data dalla legge di dare 2 mesi. Dunque dall'arresto fino al processo saranno più o meno 2 mesi, e lì si giocherà molto, anche se si giocherà forse tutto.
7: Ecco, realmente questa, in base a quello che credi, che pensi, cioè quello che puoi immaginare, questa tua decisione rispetto alle autorità belga, al servizio militare, cioè il fatto che la tua sia una decisione politica e quindi portata avanti anche con iniziative politiche che fanno un certo clamore, probabilmente a differenza di quanto non succeda, almeno in Italia non succede, cioè i testimoni di Geova vanno dentro e ormai è un fatto acquisito che vanno dentro. Mentre invece, voglio dire, la tua scelta, che è supportata da una serie di iniziative politiche, da una cosa che comunque sia, e perché candidato nelle liste, qui in Belgio ci sono le elezioni, dobbiamo dirlo, tra qualche mese, credo, o no, tra qualche settimana.
2: Sì, il 13 ottobre.
7: Ecco, il 13 ottobre. E quindi il fatto di sapere, comunque uscirà fuori, è già uscito, che tu sei candidato, che sei una persona che sceglie di andare in galera, e che quindi sulla base della richiesta di modifica della legge, per esempio, sull'obiezione di coscienza, potrebbe in qualche modo far cambiare una linea di tendenza dei giudici. Sì. O potrebbe peggiorare la situazione, per dirti, insomma.
2: Puntato tutto su tutto, no, ma
8: è puntato in priorità sul Parlamento europeo, perché penso che è tempo di allargare il perimetro del diritto europeo, e che facendo, che dunque è anche una battaglia federalista, europeista, e che per me veramente questo è molto importante. Questo ha anche il vantaggio, tra virgolette, perché non sappiamo in che tempi potremo ottenere delle cose, ma ci consentirà anche di cambiare del tutto la situazione in Grecia, dove la situazione è veramente drammatica, fanno 4 anni di servizio civile solo con la divisa militare, senza le armi, ma con la divisa militare nelle caserme, eccetera, eccetera. E l'Europa si può anche cambiare questo. Dopodiché non è che dobbiamo mettere il livello dell'obiettivo politico il più basso possibile. Chiediamo sicuramente un cambiamento sostanziale per la Grecia, ma lo chiediamo anche per il Belgio, per la Germania, per questi paesi che hanno oggi come oggi il livello, le leggi più avanzate. Chiediamo anche un cambiamento per questi paesi. Non è che vogliamo livellare la Grecia sul Belgio, ma vogliamo far andare avanti tutti i paesi su un statuto che appunto riconosca sia l'equiparazione dei tempi tra il militare e il civile, sia l'abolizione della commissione, che è veramente che si iscrive veramente di una persona, anche di una certa decenza nello stipendio di quello che fa il servizio civile, e anche di quello che fa il militare, perché non vedo perché quello che fa il militare dovrebbe campare sul conto dei suoi genitori, eccetera, eccetera. Se lo Stato ritiene che è importante di prendere, tra virgolette, un anno della vita di un giovane, è anche dovere dello Stato di assicurare i mezzi decenti per quest'anno di vita. Non è che siamo... Non penso che crediamo in un socialismo delle restrizioni della povertà o di queste cose.
7: Stiamo parlando, ti vedo così abbastanza sereno, e da una parte ti invidio, nel senso che mancano poche ore a una decisione del genere. Prima di arrivare a questa decisione non sia stata soltanto, probabilmente il momento di serenità che stai vivendo adesso è soltanto frutto di una serie di dubbi, contraddizioni, vissuti, probabilmente di difficoltà vissute in questi giorni, in queste ultime ore. Personalmente siamo stati insieme per le conferenze stampa che ci sono state con Tortora, Pannella e Negri a Bruxelles e a Parigi, e devo dire, immaginare la vita per esempio come un latitante che doveva, per poter rientrare in Belgio, passare dall'Olanda, dal Lussemburgo, non so da quale altro paese, perché altrimenti ti pizzicavano, o c'era la possibilità che ti pizzicassero la frontiera. Vorrei capire un attimo insieme a te, probabilmente è utile farlo capire, un po' come sono questi giorni, diciamo veramente questi ultimi giorni che ti separano da queste decisioni.
8: Marco ha un po' ragione quando dice che faccio un'obiezione di coscienza, che a certi momenti sembra più un'obiezione di incoscienza che di coscienza, o di un'affermazione di incoscienza invece di coscienza. Io ho un difetto, che non mi preoccupo troppo del giorno successivo, e con questo atteggiamento forse non penso abbastanza ai momenti del carcere, e forse da qualche giorno comincio a pesare un po', a valutare un po' di più quello che sarà, anche se i 3 giorni passati in Jugoslavia, in questi 3 giorni in carcere, senza poter parlare a nessuno, senza poter leggere a nessuno, ero abbastanza sereno. In Belgio, in carcere, facevo il paragone, tra virgolette, tra i due carceri, ma so anche che in Belgio potrò fare molte cose che da anni, da mesi non faccio, perché non ho tempo, perché non lo prendo ovviamente anche il tempo, ma che ho una tesi che mi sta sulle spalle da 2 anni a questa parte, e che non riesco a portare avanti. Ho anche molte cose da leggere, e queste cose mi danno forza, veramente mi danno forza, perché sono le cose che voglio veramente fare, molti libri che voglio leggere, che non ho letto, una cultura politica che devo sicuramente rafforzare, e che ho voglia di rafforzare perché mi interessa molto. C'è i socialisti francesi, i primi, cosa che
2: sulla quale ho veramente voglia di forse di iniziare un dialogo con certe persone che sono in carcere in Polonia. C'è un problema di lingua, devo vedere un po' con profughi polacchi, eccetera, eccetera, ma con questa tendenza laica dell'opposizione polacca, come Jacek Kuron, questa gente, forse loro sono in carcere, scrivono, hanno tempo di scrivere, e spero di poter scriverli e di cambiare idee, perché nella loro analisi sulla rivoluzione americana, la rivoluzione francese, sulla storia della Polonia, ci sono delle cose bellissime che sono uscite anche su Reporter, delle lettere. Non siamo abbastanza attenti a quello che succede lì, che non c'è solo questo compromesso storico all'inverso di quello italiano, con un partito comunista al potere e un ambiente cristiano che è un'opposizione compatta, fortissima, e che secondo certe persone occuperebbe tutto lo spazio del polacco. C'è anche una componente laica, socialista, libertaria che è importante, che ha forse difficile di trovare lo suo spazio, ma che con la quale potremmo forse iniziare un dialogo proficuo a tutti. Ma forse vado un po' oltre, un po'. Dimmi un po'.
7: No, dimmi, comunque mi stava venendo in mente questa cosa. Non penserei al domani, quando è possibile che non ti rimmagini. Cioè, come potrà essere la giornata in carcere? Ci hai mai pensato?
2: Sì, ci ho pensato. L'unica cosa della quale sono convinto è che dovrei fare un sacco di cose, perché so benissimo che essere da solo, la mancanza di solo del parlare con un altro, anche di fare il giro per prendere il gelato con qualcuno, con qualcuna, forse è una cosa che mi mancherà sicuramente, ma è una cosa scelta, non è che si prende tutto, non è che si prende una parte. Si sa, quando si sceglie una cosa del genere, che queste cose non ci saranno, che dunque si dovrà fare in modo di trovare gli amici radicali. So benissimo che, spero, ma penso, sono convinto che mi scriveranno in carcere, e leggendo seriamente, non leggere per passare il tempo, ma studiare, fare questa tesi che non ho fatto e che mi interessa molto, perché è una tesi sul partito, è anche un modo forse di fare conoscere un po' di più il partito in Francia, in Belgio, e quello, ho delle cose da fare che ho voglia di fare, dopodiché c'è tutto il resto, d'accordo? Sicuramente quello mi angoscia un po', perché so benissimo che cosa significa essere solo.
7: A questo congresso, tra virgolette, hai scelto di non partecipare.
2: Sì,
7: tra virgolette. Che cosa ciò non toglie, però, che comunque questo congresso ci sarà, è segnato da altre scelte di altri compagni, e comunque segnano un dato di continuità della scelta non violenta, della lotta non violenta del Partito Radicale e dei suoi militanti. Ma dico, non ci sarai, però sicuramente qualcosa ti aspetti. Che cosa vorresti uscisse fuori da questo congresso?
2: Io sono un po' preoccupato per questo congresso, preoccupato da una parte, molto fiducioso da un'altra. Preoccupato perché mi rendo benissimo conto che la battaglia contro lo sterminio per fame è a un punto molto difficile. Che cosa fare con l'applicazione della legge 73, che fare con la riforma della 32, della 38, scusa. E lì non è che ho soluzione sicuramente, penso che all'interno del partito c'è quello anche difficile, e questo mi preoccupa. C'è forse un dato di forza, che è la fame in Europa, come rilanciare la battaglia contro lo sterminio per fame in Europa, che può anche ridare forza alla battaglia in Italia, ma non è una soluzione, è un'idea non nuova, voglio dire, ma è anche forse un elemento di riflessione. Sono fiducioso perché sono convinto che ci sono elementi per andare avanti in questa campagna sullo sterminio per fame, appunto a partire di questi gesti di affermazione di coscienza, a partire di questa nuova impostazione dell'antimilitarismo, giustamente, quando non rispetto dei valori della democrazia, non soltanto nei nostri paesi, lo vediamo con Enzo Tortora in altri casi, ma soprattutto nel sud del mondo, all'est del mondo, perché la democrazia non ha frontiera, la democrazia non è fissata su un territorio. Quel che non vuol dire che il concetto di patria, della storia di un paese, non sia importante, ma penso che l'interesse

0: Tamaro, il compagno di Orvieto, credo che si farà arrestare al congresso stesso. Tutte queste cose, anche le cose che sta facendo Emma a Bruxelles con Food and Disarmament, che sta facendo Roberto al Parlamento Europeo con l'intergruppo parlamentare sull'affermazione di coscienza, sono tutti elementi che sicuramente daranno elementi di positivi di riflessione e sicuramente capacità di creare, di reinventare, di aggiornare, di perfezionare la politica radicale.
1: Bene, c'è sicuramente qualcosa che non ti ho chiesto e che forse volevi dire. Se vuoi dirla, non lo so, se c'è qualcosa da dire che io magari ho.
0: Ma una cosa, un'ossessione anche forse, sul congresso, penso che sarei veramente felice se si discutesse sul serio del caso Jugoslavia al congresso, perché penso che è un filo importantissimo per affrontare il problema dell'est, delle dittature dell'est, forse è quello versante. Abbiamo il versante sud, abbiamo individuato l'intervento straordinario come possibilità appunto di inventare una nuova politica di solidarietà tra il nord e il sud, e per la politica est-ovest penso che la Jugoslavia non è che sia un senso, e penso che il Partito Radicale possa veramente fare molte cose su questo fronte. Penso che i jugoslavi sono veramente coscienti della loro situazione, e per loro l'Europa non significa la Mongolia esteriore, è veramente una cosa vicina. Un'adesione alla comunità europea non è che sia una cosa estranea, è una cosa veramente vicina e possibile. Io sono veramente convinto che è una cosa possibile, ma è una cosa possibile se cominciamo veramente a impostare una campagna a livello del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Consiglio europeo, dei capi di Stato dei diversi paesi dell'Europa. Questo per quanto riguarda il versante politico. Se no, che sono stati sicuramente difficili a certi momenti, ma ho veramente scoperto delle persone, dei compagni, dei radicali, soprattutto dei radicali, devo dire, ma ho scoperto delle persone veramente in gamba, ma anche di più, delle persone. Penso che ieri che mi dicevo che vivere in Italia, io che a me piace molto Bruxelles, no, anche se non sono di Bruxelles, mi sono adattato molto bene a Bruxelles, ma penso che potrei vivere veramente in Italia, e anche forse non so, mi è venuto in mente che mi sentivo molto bene con delle persone, con molte persone qui a Roma, al partito.
1: Va bene, allora diciamo che l'appuntamento per il bilancio e per sapere che cosa è successo, come sono andati, è non appena uscire fuori la prima intervista a Radio Radicale.
0: Sicuramente.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Così Roberto Giachetti con Olivier Dupuy il 2 ottobre del 1985. Ricordiamo ancora questa notte Olivier Dupuy, e lo facciamo proprio ancora sulla sua battaglia per l'obiezione di coscienza. Vogliamo farvi ascoltare la cronaca dell'arresto di Olivier Dupuy. Era il 9 ottobre del 1985. La cronaca è di Laura Cesaretti.
3: Le 8:33 minuti a Radio Radicale. Come avevamo preannunciato, abbiamo ora in collegamento in diretta da Bruxelles Olivier Dupuy e Giovanni Negri, segretario del Partito Radicale. Io vorrei dare subito la parola prima ad Olivier per salutare gli ascoltatori di Radio Radicale. Olivier? Pronto?
4: Pronto?
3: Olivier?
4: Sì.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Dicevo, allora ti volevo subito dare la parola a te per dare un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale.
4: Un saluto?
3: Un saluto.
4: Sono già in onda?
3: Sei in onda.
4: Ah, allora sì, saluto. Sono un po' incasinato, ma vi saluto tutti e penso spero di potervi dire a presto tutto lì.
3: Senti Olivier, cosa succederà oggi? Vediamo di spiegare agli ascoltatori di Radio Radicale.
4: Allora, davanti alla Commissione delle Comunità Europee al Berlemont a Bruxelles.

0: Hotel. Verso mezzogiorno abbiamo un appuntamento con i deputati ecologisti e per una manifestazione durante la quale mi consegnerò. Abbiamo ieri avvisati la polizia, il giudice, i ministri competenti, difesa, interni e giustizia, per essere sicuri che a quella famosa ora ci sia le forze dell'ordine per prendermi. Dunque ci saranno anche tutti i compagni italiani che sono qui per la campagna elettorale in Belgio, che hanno fatto anche, devo dire, anche delle cose magnifiche in questi giorni. Ci saranno i compagni belgi e speriamo molte persone che abbiamo potuto contattare attraverso volantinaggio e altre cose, la radio eccetera eccetera, durante i giorni scorsi.
1: Ecco Olivier, tu ieri fra l'altro ti sei incontrato con il commissario Carlo Ripa di Meana e gli hai consegnato la petizione sull'affermazione di coscienza. Ecco, ci puoi raccontare questo incontro?
0: Ma questo incontro fu molto positivo, nel senso che non era sicuramente un incontro per convincere il commissario Ripa di Meana, perché mi sembra che era del tutto convinto anche sulla tematica federalista che abbiamo voluto dare a questa campagna e che sì, che è veramente federalista, e dunque si trattava più di vedere in che modo fare per poter andare avanti il più a lungo senza cadere nelle trappole burocratiche che sono, come sanno tutti gli ascoltatori, numerose a livello della comunità europea. Dunque un scambio di pareri eccetera tra il commissario e i radicali, che speriamo porteranno subito a conseguenza con forse un incontro nel carcere con il commissario, o comunque con una possibilità anche a questo livello, per quanto riguarda la possibilità per i deputati europei non belgi, no, di poter venire nelle prigioni belgi. Su questo Enzo Tortora evidentemente ha spiegato bene le ragioni per le quali lui voleva anche fare a questo livello un precedente nel diritto della comunità europea.
1: Sì.
0: Devo dire che abbiamo visto anche un deputato socialdemocratico tedesco, molto simpatico, ieri verso mezzogiorno, che è il deputato Rogala, e che è rapporteur della commissione del regolamento per quanto riguarda la petizione. E lui ci ha dato tutte le garanzie sul fatto che anche lui porterà la battaglia avanti.
1: Ho capito. Senti Olivier, dovremmo avere adesso in linea anche Giovanni Negri, segretario del Partito Radicale, e vorrei dare la parola a lui, che si trova anche lui a Bruxelles, che sarà presente al momento del tuo arresto.
2: Sì.
1: Quindi vediamo subito di averlo in linea. Giovanni?
2: Sì.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, mi sono svegliato anch'io.
1: Ben alzato.
2: Senti, sì, dimmi.
1: No, stavamo parlando con Olivier, che ci raccontava dei suoi incontri di ieri e delle scadenze di questa mattina. Ecco, allora vorrei chiedere anche a te di dire qualcosa su questo, di quale sarà la presenza del Partito Radicale in questo momento soprattutto.
2: Ma la presenza del Partito Radicale è evidente, ci saremo con Emma Bonino, con Roberto Ciccio-Messere, con Marco, con Enzo, per questa manifestazione con delle caratteristiche un po' particolari che poi Roberto Giacchetti racconterà direttamente qui da Bruxelles quando si svolgerà. Spero possa essere, nonostante avvenga quello che avverrà, una manifestazione abbastanza lieta. Quello che invece preoccupa di più è credo ce lo si debba dire, credo Olivier lo sappia, proprio perché è un'azione non violenta estremamente seria, che può aprire una fase nuova, un capitolo nuovo, e spero apra, segni, apra un capitolo nuovo dell'impegno antimilitarista di lotta per la pace dei radicali, mi pare si debba mettere nel conto un periodo anche personale per Olivier di duro isolamento e di scarsa riconoscibilità da parte della gente dell'azione dei radicali, di questa nuova cosa della quale andiamo parlando, che è l'affermazione di coscienza. Non è una lotta facile, le condizioni nelle quali sarà Olivier saranno difficili. Io credo sarebbe non rendere un servizio alla verità e alla nostra battaglia politica nascondere in questo caso le preoccupazioni. Io queste preoccupazioni le ho, per esempio, spero che Olivier, gliel'ho detto, lo sa bene, ci siamo parlati, abbiamo parlato fra tutti noi, spero che Olivier sono certo è consapevole di quello che significa anche in termini di prezzo, di costo umano, quello che sta per fare. Purtroppo bisogna mettere nel conto isolamento, bisogna mettere nel conto poca riconoscibilità ancora, probabilmente da parte della gente, magari in primo luogo da parte di quelle migliaia e migliaia di giovani che attualmente vivono l'obiezione di coscienza, così come il portato di un certo pacifismo perdente e sconfitto ha provocato, quindi un'obiezione di coscienza molto rituale, non quella affermazione di coscienza che riassume attraverso il gesto di Olivier, mi pare che questo sia la vera novità, riassume la dimensione della sfida agli equilibri costituiti, a una cosiddetta pace, una cosiddetta sicurezza fondata sulla violenza e sulla negazione della democrazia. Però essendo proprio per questo lotta viva, drammatica e seria, temo comporti dei grossi prezzi e dobbiamo saperli mettere nel conto.
1: Ecco, siccome abbiamo ancora in linea anche Olivier, vorrei chiedere a lui di spiegarci quali sono i rischi concreti che corre lui proprio dal punto di vista personale nell'affrontare questa battaglia in questo modo. Olivier?
0: Sì, ti ho sentito male, scusami.
1: Dicevo, se ci vuoi spiegare tu, l'abbiamo detto anche varie volte da Radio Radicale, ma se ci vuoi ricordare quali sono i rischi che tu stai correndo nel affrontare in questo modo questa battaglia.
0: Ma penso che i rischi che corre qualsiasi persona che va in prigione sono gli stessi per tutti, sono i rischi di perdere delle speranze invece di rafforzarle, e penso che tutto lì, nel senso che non avendo certe persone vicine, anche questo quello che si chiama la libertà, anche se io credo veramente molto che c'è sicuramente una capacità, una possibilità di libertà dentro il carcere, ma ovviamente ci sono tutte queste cose che fanno sì che la vita può andare avanti certi giorni. Dopodiché penso che avendo ben preparato questo andare in carcere, so anche di che cosa non sarò privato, e penso che ho anche pensato alle cose che dovrò fare per superare queste cose. Non so se mi spiego bene, ma penso che comunque è una cosa un po' complessa, perché è anche una cosa abbastanza nuova per me, e penso che non è una cosa conosciuta per molti ascoltatori.
1: Senti Olivier, tu sei belga e probabilmente la situazione del Belgio è diversa rispetto a quella dell'Italia. Ecco, come viene vissuta questa battaglia per l'obiezione di coscienza dai giovani belgi che devono affrontare il servizio militare e che si trovano davanti a una legislazione di un certo tipo?
0: Ma lì Giovanni ha dato la risposta, nel senso che sicuramente in Belgio come in Italia, perché nella sostanza io non penso che che ci siano grandi differenze, ma appunto che sempre di più i giovani che devono prestare il servizio nazionale, quelli che scelgono il servizio civile lo fanno sempre di più in un modo rituale, e dunque non hanno più questa forza che gli obiettori di coscienza avevano 15 anni fa, 10 anni fa, e con tutto quello che suppone anche nell'impegno politico al di fuori del servizio stesso. Dunque io non ho essendo arrivato ieri sera a Bruxelles, non ho visto molti compagni belgi, ma per quanto mi hanno raccontato i compagni che stanno qui a lavorare, a impegnarsi da 10 o da più tempo, sicuramente c'è un interesse attraverso il fatto che direttamente leggendo il volantone, per esempio, si capisce che non è una battaglia politica che è puntata su una riforma del servizio nazionale, che è ben altra cosa, che è veramente una prospettiva di riforma del concetto stesso della difesa. E quello penso che quando si parla di fame del mondo, quando si parla di assenza di diritti civili, la gente lo capisce al volo, non è che dobbiamo, e questo sicuramente è un punto veramente forte sul quale si potrà sicuramente innescare un discorso, un impegno collettivo subito, penso.
1: Tu, Olivier, fra l'altro andrai oggi in galera da candidato alle elezioni politiche del tuo paese.
0: Sì.
1: Sei candidato nelle liste ecologiste belghe.
0: Sì.
1: Senti, Olivia, ti volevo dire, oggi, questa mattina, gli ascoltatori di Radio Radicale ti possono ascoltare in diretta, però penso che possiamo dare degli altri appuntamenti per sentire, se non la tua voce, comunque per mantenere un contatto con gli ascoltatori della radio.
0: Certo, questo sicuramente.
1: Ecco, quindi
0: è anche importante per me di sapere che a qualcuno posso parlare, questo mi dà anche forza, molto, molto forza.
1: Certo.
0: E dunque, se è possibile, farò delle cassette, ma non lo posso dire ancora.
1: Comunque, scriverai delle lettere.
0: Garantito.
1: Garantito. Va bene, Olivier, io ti ringrazio molto. E
0: anch'io ti ringrazio.
1: Buona fortuna e speriamo di risentirci molto presto.
0: Sì.
1: Ciao Olivia.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao. Giovanni?
3: Sì.
1: Sei ancora in linea?
3: Sì.
1: Vogliamo allora concludere in qualche modo questo collegamento?
3: Come si può concludere? Si può concludere ricordando poi che vale quello che Olivier sta facendo, che è fonte di anche preoccupazione per lui, per quello che sta affrontando. Vale poi se serve a ciascuno di noi per fare qualcosa, e a noi come partito complessivamente per fare lotta politica, ecco, vale se sappiamo corrispondere a tutto questo. Direi che è l'unico modo per concludere, vale ancora una volta se, bisogna ripeterlo da Radio Radicale ogni tanto, bisogna ripeterlo spesso anzi, vale se a fronte di quello che sappiamo e vediamo che accade, non siamo degli spettatori. Tutto qui.
1: Ti ringrazio Giovanni.
3: Ciao Laura.
1: Ciao. Questo era, abbiamo ascoltato in diretta da Bruxelles questa mattina le voci di Olivier Dupuy e di Giovanni Negri. Olivier, come sapete, questa mattina alle 12.15, e possiamo già dare l'appuntamento da Radio Radicale, perché Radio Radicale vedrà di seguire pressoché in diretta questo avvenimento, Olivier si consegnerà da obiettore totale alle autorità del suo paese. E per tornare su quello che diceva Giovanni Negri concludendo questa conversazione, vorrei ricordare semplicemente i numeri di telefono di Radio Radicale. Questa mattina poi le linee di Radio Radicale da una certa ora saranno aperte anche agli ascoltatori di Radio Radicale, mentre seguiremo la vicenda di Olivier, la sua consegna alle autorità, il suo arresto questa mattina. E quindi potrete intervenire da Radio Radicale, ma intanto vi invitiamo da subito ad usare i numeri di telefono di Radio Radicale, e credo che questo sia importante per Olivier stesso, per la sua scelta e per dargli più forza, e per dare più forza al Partito Radicale anche in questa battaglia che sta affrontando. Quindi vorrei semplicemente tornare a ricordare i numeri di telefono di Radio Radicale, che negli ultimi giorni sono stati usati poco dagli ascoltatori per dare concretamente appoggio al Partito Radicale, e quindi vorrei ricordare il 460541 e il 460542 col prefisso 06 per chi chiama da fuori Roma, che da subito sono a disposizione di coloro che ci ascoltano per preannunciare la propria iscrizione al Partito Radicale, a questo Partito Radicale, al Partito Radicale della battaglia per una giustizia giusta, al Partito Radicale di Olivier Dupuy e della battaglia per l'affermazione di coscienza.
4: E quindi il 9 ottobre del 1985 Olivier Dupuy viene arrestato, poi incriminato per diserzione l'abbiamo sentito poco fa. Olivier Dupuy venne poi scarcerato il 10 settembre del 1986, quindi quasi un anno dopo, e vogliamo farvi ascoltare ora la cronaca di questo momento, cronaca realizzata allora da Giancarlo Loquenzi.
5: Venerdì 22 agosto, quando, come ricorderete, Radio Radicale era ancora chiusa, non aveva ancora ripreso le sue trasmissioni, come in questo momento invece accade per questi ultimi giorni fino al 30 settembre, è successo un fatto importante di cui ancora non abbiamo parlato, e cioè Olivier Dupuy è stato scarcerato dopo ben 11 mesi di galera che gli erano stati inflitti per il reato di diserzione. Olivier Dupuy infatti non si era presentato al suo corpo militare per prendere parte al servizio militare del suo paese, il Belgio. Molti ascoltatori di Radio Radicale conoscono bene la vicenda di Olivier, che abbiamo seguito passo passo attraverso tutta la sua lunga storia processuale fin dal giorno del suo arresto. Adesso abbiamo chiamato Olivier a Bruxelles, dove in questo momento è finalmente libero, e vogliamo però che sia lui a ripercorrere anche brevemente i momenti salienti di questa sua storia, anche così a vantaggio di quanti tra gli ascoltatori di Radio Radicale non conoscono la sua storia. Io ti saluto innanzitutto, Olivier, e vorrei che tu raccontassi un po' quanto ti è successo, quali sono le date e i momenti che tu più ricordi di questi tuoi ultimi 11 mesi.
0: Ti saluto, Giancarlo, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, che sono ben lieto di poter ritrovare dopo questi 11 mesi di carcere. E certo, se posso parlare un po' di questa vicenda, che comunque conoscete abbastanza bene, credo, perché ci sono stati un sacco di servizi. Ho visto a tutti i processi Giancarlo Loquenzi o un altro giornalista di Radio Radicale, e quindi sarebbe forse solo il caso di ricordare qualche date. Per esempio, il 9 ottobre, arresto davanti alle comunità europee con Marco Pannella, Enzo Tortora, Giovanni Negri e un paio di deputati belghi. Poi tutta la vicenda dei processi, abbiamo fatto il conto qualche giorno fa, e ci sono stati 8 processi e 14
6: udienze,
0: sì. Quindi è un po' difficile ritrovare tutte le date di questi processi. È stato un processo in primo grado e due processi in secondo grado, poi 3 processi davanti alla Corte di Cassazione, per poi finire con un ultimo processo di Cassazione che è andato male e che quindi mi ha portato a firmare la condanna definitiva verso il 20 agosto. Sì, il 20 agosto. E 3 giorni dopo sono stato scarcerato, avendo potuto usufruire della grazia reale dell'anno scorso, che era stata concessa a tutti i detenuti.
6: Senti, la tua condanna definitiva, puoi ricordare qual era poi in fin dei conti?
0: Era 2 anni di carcere, ma con una possibilità di per il secondo anno di carcere di usufruire di una condizionale alla condizione che di fare un lavoro di 2 anni in un'organizzazione non governativa.
6: E tu hai fatto questa scelta?
0: Ma infatti io pensavo di dover fare questa scelta e poi non ho mai dovuto farla, quindi era implicito, anche se non era molto facile capirlo dalla sentenza, ma era quindi implicito che era questa alternativa che era in definitiva la scelta della Corte.
6: Quindi il tuo destino dei prossimi mesi, se non sbaglio, è lavorare a Food Disarmament?
0: Nei prossimi mesi, dici?
6: Sì.
0: sì, durante 2 anni, almeno che inventiamo qualcos'altro, ma sì, la strada scelta è quella.
6: Ecco, e tu come vedi questa prospettiva di lavorare a Food?
0: Ho parlato molto con la segretaria generale di Food, Emma Bonino, ho parlato a lungo ieri e la settimana scorsa, e penso che iniziative, cose da fare, come ben sappiamo tutti, non mancano, e quindi bisogna solo trovare l'angolazione o l'angolo giusto, vedere anche con i compagni del partito qui in Belgio come combinare le diverse cose, e soprattutto trovare un'iniziativa precisa che possa rilanciare tutta la battaglia contro lo sterminio per fame, perché come bene sapete siamo in un punto anche molto di più in Belgio che in Italia, anche se ci sono molti problemi in Italia, ma in Belgio sicuramente siamo ritornati a zero, e quindi bisogna ricominciare.
6: Ecco Olivia, quindi tu non vedi questo fatto, come credo di capire, come una pena, anche se accessoria, ma forse anche come un'occasione importante di lavoro e di impegno?
0: Sì, penso che la vedo che possa essere trasformata così. È una pena perché di fatto è stata data dalla Corte Militare.
6: Certo, è comunque un obbligo.
0: È un obbligo, ma diciamo che non cambia molto nel senso che comunque penso che avrei fatto cose del genere.
6: Certo, anche se totalmente libero avresti probabilmente fatto gli stessi tipi di lavori, no?
0: Ti ho sentito male, scusa.
6: Dico, anche se tu fossi stato completamente liberato e prosciolto, probabilmente il tuo impegno, il tuo lavoro, le tue giornate sarebbero state simili.
0: Sì, certo. Penso di sì.
6: Senti, facciamo un attimo un passo indietro invece alla storia processuale. Mi sembra ci sono stati momenti anche importanti, come il momento in cui invece la Cassazione l'hai vinta, cioè la Cassazione ha cassato la sentenza di appello, mi pare, no?
0: Sì, è stato così, e sì, ovviamente è stato un momento importante perché ha rimesso in discussione la giustizia militare, che da un secolo anche di più non è mai stata rimessa in questione, nel senso che è una giustizia che fa un po', che ha poco lavoro, perché sono pochi i casi speciali, i casi di giustizia nel settore militare, e che quindi sta un po' all'infuori di regole precise, anche delle modifiche del Consiglio d'Europa, della giustizia di Strasburgo, e questo processo è stato un po' l'occasione di far capire ai responsabili della giustizia militare che comunque i tempi non erano più quelli di Napoleone o del secolo XIX.
6: Senti Olivier, io volevo un attimo farti una domanda. Noi abbiamo certamente seguito anche con attenzione, spesso sono venuto io, spesso altri colleghi della radio, ad essere presente ai tuoi processi. Però a questo punto tu sei libero, sei a Bruxelles, sei al gruppo parlamentare europeo, ci interessava sapere come questa storia invece è stata vista dal tuo punto di vista, cioè da dietro le sbarre. Io credo che comunque, quali che siano le motivazioni, stare in galera non è mai un'esperienza piacevole. Quindi ecco, con tutta sincerità io volevo che tu ci dicessi quanto è stato duro, cosa veramente ti è mancato, quali sono stati i momenti di sconforto, se ci sono stati e perché.
0: Ma è un po' difficile, perché è un tempo abbastanza lungo, e uscendo dal carcere già diventa una cosa, diciamo, passata, quindi mi riesce difficile di capire quali sono stati i momenti difficili e quelli meno. Io credo che comunque momenti di felicità nel carcere ce ne sono stati anche molti, contatti con altri detenuti, visite di Marco, della famiglia, di amici, dei pochi amici che hanno potuto venire. Poi momenti di difficoltà certamente nella comunicazione, anche perché sicuramente da parte mia ci sono ovviamente delle difficoltà obiettive in questo senso, e credo che sono stati questi momenti i momenti più difficili. ma non vorrei assolutamente dire che è stata una cosa, una sofferenza ininterrotta. Voglio dire, sono stati anche momenti bellissimi e forse anche uscendo è più facile, si vede più questi momenti e meno quell'altri, quello non lo so bene, ma non penso che è stata una cosa dura dall'inizio alla fine.
6: Ecco, ma quando tu i giorni precedenti l'arresto ti dicevi andrò in carcere, andrò in galera, ti aspettavi quello che poi è successo o no? Sempre domande difficili.
0: Sì, perché è una scoperta. La scoperta non è tanto il carcere, per cui su quello non ho avuto molto...
6: molte sorprese.
0: No, è piuttosto sulla durata la durata che si scopre, la durata, i giorni sempre con lo stesso ritmo, la vita che non cambia molto, voglio dire, cambia solo dalle lettere o dalle due ore di aria che hai al giorno, durante i quali puoi parlare con altri, se no sono 22 ore nella cella e lì ovviamente sei tu che ti crei la tua vita, la tua giornata.
6: Senti, un'altra domanda difficile, tu sei andato in carcere per motivi molto precisi che sono stati più volte ripetuti sia qui da noi sia da te nelle udienze, sia sui giornali eccetera, ecco, io vorrei sapere se questi motivi che ti hanno spinto ad andare in galera, sono in qualche modo stati fortificati dalla tua presenza in carcere, dalla tua riflessione, da queste giornate in fondo in cui eri solo con te stesso, se sono evoluti, se hanno avuto una crescita, nuove prospettive, nuovi indirizzi, se hai in qualche modo, se li hai assimilati in maniera diversa. Ecco, mi rendo conto che probabilmente è una domanda tremenda in questo momento, però siccome abbiamo tante volte raccontato e condiviso insieme a te le ragioni che ti hanno portato a questa scelta, vorremmo sapere come queste sono cresciute, come queste in qualche modo sono sviluppate in 11 mesi in fondo di solitudine e di riflessioni.
0: Io credo che sono cresciute comunque, più che cresciute penso chiarificate anche, perché soprattutto con l'apporto di Spinelli, perché anche se ci sono tutte le ragioni più specificamente radicali, nel senso che abbiamo individuato da quasi 10 anni a questa parte il sud del mondo e l'est del mondo, penso che il discorso che faceva Altiero Spinelli un anno fa o 10 mesi fa, quando mi scriveva o quando ha parlato su Radio Radicale dicendo solo per la Federazione Europea sarebbe il caso di rifiutare la partecipazione a una difesa nazionale, tutti questi elementi sono sicuramente elementi chiarificatori, nel senso che non bisogna neanche andare fino a un'analisi molto raffinata o molto complessa, ma solo su un fatto come quello europeo si può dire oggi non partecipo più a un certo tipo di difesa e voglio affermare la necessità anche pratica, diciamo, di qualcos'altro. Poi sugli elementi di fondo, come dicevo appunto, sud del mondo e est del mondo, penso che lì era già tutto detto in un certo senso. Penso che la consapevolezza della necessità di creare qualcosa di nuovo, qualche politica nuova per il sud del mondo è qualcosa che tutti noi radicali abbiamo ben presente, quindi non, su questo fronte non penso che c'era qualcosa di nuovo da scoprire.
6: Senti Olivia, io sono stato spesso, come anche tu hai ricordato, alle udienze dei tuoi processi e ho avuto l'impressione effettivamente che questi giudici si rendessero conto di avere davanti un personaggio abbastanza insolito, un personaggio abbastanza anomalo, un tipo di obiettore che non erano abituati a conoscere. Ecco, mentre tu parlavi, mentre tu raccontavi i tuoi motivi, noi eravamo alle tue spalle, in trepidazione ovviamente, ma tu avevi la sensazione che questi capissero le differenze che stavi portando?
0: Non sempre, devo dire, un po' un sentimento di fastidio, di lavoro da fare da parte loro, e che quindi un po' le mie parole erano un po', cadevano un po' nel vuoto, e questo era molto, a certi momenti era molto difficile di andare avanti, perché questo sentimento era molto forte, e questo sicuramente è anche una forse anche una mancanza di fiducia nel dialogo da parte mia, e quindi mi impediva a certi momenti di andare avanti e di cercare a tutti i costi di far passare quello in cui crediamo, eccetera.
6: Senti Olivier, rifaresti tutto quello che hai fatto se dovessi tornare indietro?
0: Certo.
6: Le stesse scelte?
0: Certo, certo.
6: Senti, volevo venire con un'ultima domanda, anche questa credo difficile, per concludere questa intervista, e venire su un altro campo. Tu durante i tuoi 11 mesi di carcerazione avrai avuto, anzi sicuramente hai avuto notizie sulla sorte, sulla strada che il Partito Radicale ha intrapreso e sta sviluppando, su cui sta lavorando, la strada della cessazione. Come ricevevi queste notizie? Qual era la tua reazione? E come le giudichi adesso che sei fuori?
0: Ma era difficile, nel senso che ricevere informazioni di questo tipo, vedendo d'altra parte, seguendo sull'agenzia, sui giornali, l'attività tremenda, tra virgolette, del partito, era un po' qualcosa, un po' come se c'erano due cose totalmente diverse che camminavano insieme. Ma penso che forse anche da quando sono uscito ho anche potuto capire diverse nuove cose, quindi mi riesce difficile di sapere quello che avevo capito prima e quello che ho capito dopo, ma sicuramente ero d'accordo su quella strada. Poi certamente avevo bisogno e ho ancora bisogno di capire un sacco di cose, questo sicuramente. Ma penso che sono convinto che è la strada giusta.
6: Senti Olivier, io ti ringrazio per ora, anche se ormai sapendo che sei libero e sei a Bruxelles a portata di un colpo di telefono, mi impegno e chiederei anche a te di impegnarti a sentirci più spesso e tenerci informati sulle tue iniziative, quelle di Food e quelle che in Belgio da qui ai prossimi mesi prenderete.
0: Sì, senz'altro, certo.
6: Allora, a risentirci presto.
0: Sì, a presto Giancarlo. Ciao. Ciao.
4: E questa era la cronaca della scarcerazione di Olivier Dupuy il 10 settembre del 1986, cronaca curata da Giancarlo Loquenzi. Proseguiamo nel ricordo di Olivier Dupuy dopo aver parlato dopo avervi fatto ascoltare in queste prime ore l'inizio dell'attività politica di Olivier Dupuy con la sua battaglia per l'obiezione di coscienza. Facciamo un passo avanti di qualche anno, a dire il vero, perché andiamo al 1995, perché nel 1995 Olivier Dupuy diventa prima presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale. In realtà nel 93 viene eletto presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale a Sofia, ma dicevo, nell'aprile del 95 viene eletto segretario generale del Partito Radicale Transnazionale. Era per l'appunto l'aprile del 1995, a Roma si tenne il 37esimo congresso del Partito Radicale. Quello che vogliamo farvi ascoltare ora è una sintesi, un estratto dell'ultima giornata dei lavori di quel congresso. Ascolteremo nell'ordine la presentazione della mozione Bonino illustrata, che era la seconda mozione. In quell'occasione vennero presentate due mozioni, la prima illustrata da Antonio Stango, la seconda a prima firma di Emma Bonino, che viene illustrata da Olivier Dupuy. Quindi ascolteremo l'illustrazione, la lettura e l'illustrazione della mozione da parte di Olivier Dupuy, e poi subito dopo ascolteremo invece il momento in cui Olivier è stato candidato a segretario del Partito Radicale. La candidatura la formalizza Emma Bonino, quindi ascolteremo la voce di Emma Bonino, e poi proprio l'intervento di accettazione di Olivier Dupuy. Come detto, era l'8 aprile del 1995 ed era il 37esimo congresso del Partito Radicale.
7: L'illustrazione della seconda mozione Bonino e di Olivier Dupuy.
8: Prima di illustrare la seconda mozione, primo firmatario Emma Bonino, Jean-François Horry, Gianfranco Dell'Alba, Angelo Bandinelli, Marino Busdachin, Joao De Menezes Ferreira e altri. Il 37esimo congresso del Partito Radicale, riunito a Roma il 7 e 8 aprile 1995, ringrazia gli organi dirigenti, i militanti, gli iscritti, i sostenitori che nelle situazioni più difficili ed esagevoli, supplendo alle difficoltà finanziarie e alla carenza di energie, con il personale impegno militante e con la forza delle convinzioni e delle speranze, hanno consentito alla non violenza gandhiana, al dialogo tollerante, laico e umanistico, di portare l'Assemblea delle Nazioni Unite a dibattere per la prima volta nella sua storia su una moratoria della pena di morte ed ad assumere le prime importanti decisioni verso la costituzione di una giurisdizione penale internazionale sui crimini contro l'umanità. Anche su altri fronti, sui quali il partito e le associazioni che con esso collaborano o sono adesso federate, hanno avviato le loro campagne in ottemperanza al mandato ricevuto dal Consiglio Generale di Sofia del luglio 1993, sono stati conseguiti risultati importanti, ancorché non decisivi. Di tutte queste iniziative, il dibattito congressuale ha confermato la piena attualità. Esse costituiscono espressione, tutte egualmente necessarie e valide, del metodo e dell'impostazione radicali. Così è stato in particolare per la campagna per la riduzione del danno e per il superamento delle convenzioni ONU sulla droga, che stanno a fondamento delle legislazioni nazionali proibizioniste, su cui ricade la responsabilità dell'abnorme crescita del mercato clandestino, mafioso, corruttore, sempre più detentore incontrollato di potere politico oltre che economico. Per la campagna sulla lingua internazionale e per quelle sulle pandemie e l'AIDS, o per la creazione di un'alta autorità del Danubio, peraltro appena avviata, o contro la dissennata politica energetica in atto nei paesi dell'ex impero sovietico. Tuttavia, il Congresso deve prendere atto che il partito non appare oggi più in condizione di proseguire queste battaglie e successi, e tantomeno di corrispondere in modo adeguato ai nuovi obiettivi già individuati come urgenti e necessari. In ogni parte del mondo, infatti, sicurezze e certezze tenute come definitivamente acquisite vengono incalzate e scosse da crisi e premonizioni drammatiche. Non vi è, si può dire, regione in cui non si avvertano il crescere di una violenza incontrollata che si manifesta anche in nuove forme terroristiche di inaudita gravità, il proliferare disordinato di focolai di razionalismo tendenti a sconvolgere i principi della tolleranza e della convivenza civile. Ovunque esigenze, aspirazioni, speranze anche positive, giuste, necessarie, assumono forme ed espressione nutrite di un fondamentalismo intollerante e incapace di dialogo. L'Europa, per conto suo, assiste rassegnata impotente al declino e dall'abbandono della prospettiva federalista spinelliana per la costruzione di un'entità politica dotata di una sua capacità di scelta e di indirizzo, aperta all'ingresso di nuovi paesi o a fornire a quelli che lo richiedessero l'aiuto e il sostegno umanitario necessario anche a facilitarne il cammino verso la democrazia. Le Nazioni Unite, cui fino a ieri si guardava come ad un'indispensabile garanzia di equilibrio e di pace mondiale, attraversano una crisi di credibilità per superare la quale sono urgenti interventi che ne potenzino il tasso di democrazia e di efficienza. Infine, insostenibile è il silenzio opposto dai governi e dall'opinione pubblica mondiale alla voce inascoltata del Dalai Lama che richiama le coscienze sull'emblematica situazione di oppressione in cui versa il Tibet, nel contesto del diniego totalitario di democrazia e di diritto per tutto il popolo cinese. Perché il Tibet viva, perché viva il monito di Tiananmen, perché il comunismo efficientista cinese non diventi un nuovo tragico modello, occorre lavorare per dar corpo alla folle e ragionevole speranza di una grande iniziativa mondiale che innovi le forme della non violenza organizzata in un grande satyagraha. Il Congresso si riconosce nelle analisi svolte dagli organi dirigenti del partito, secondo cui le cause attuali gravi, le cause delle attuali gravi difficoltà risiedono nella insufficienza delle risorse economiche che non possono più essere assicurate dal contributo determinante degli iscritti e dei sostenitori a quota italiana, ma più ancora nelle impossibilità in cui si trovano militanti e responsabili del partito, nonostante le eccezionali prove fin qui fornite, di cui il Congresso le ringrazia, di far fronte in modo non velitario alle sollecitazioni, alle richieste, alle necessità. Proseguendo nelle attuali condizioni, il Partito Radicale si ridurrebbe a fatto di testimonianza ad alibi della violenza e della rassegnazione. Le attuali difficoltà non potranno essere superate, pertanto, se non attraverso una profonda revisione di mezzi, strutture, metodi di lavoro e attraverso l'assunzione piena di responsabilità dirigente e militanti da parte di nuove forze presenti nel partito o anche convergenti su di esso nel riconoscimento della sua necessità come unico strumento transnazionale del nostro tempo. Per ottenere che questa svolta sia concepita, organizzata e attuata, il 37° congresso, analogamente al 35° congresso di rifondazione transnazionale del Partito Radicale del 1989, delega al segretario, al tesoriere e al presidente del partito i propri poteri statutari per un massimo di un anno, da esercitare congiuntamente e con deliberazione unanimi per tutte le decisioni relative alla vita del Partito Radicale. Il Congresso delibera altresì che il Consiglio generale sia straordinariamente composto da 31 iscritti eletti dal Congresso. Tali modifiche statutarie costituiscono norma transitoria allo statuto del Partito Radicale. Tanto più in questa situazione il Congresso rivolge un invito e un appello agli iscritti, alle associazioni radicali e alle associazioni federate perché si moltiplichino le forme di iniziativa politica radicale organizzate, perché a partire dal concreto impegno di ciascuno avanzino e si rafforzino le ragioni, gli ideali e gli obiettivi del Partito Radicale. Il Congresso saluta infine quanti si sono associati e parteciperanno domani, a conclusione dei suoi lavori, alla Marcia delle Palme 1995 per dare testimonianza visibile e forza di impegno al confronto ideale tra le forze di diversa ispirazione umanistica e religiosa nella loro lotta alla pena di morte, perché esse possano di nuovo portare il dibattito e l'iniziativa in sede delle Nazioni Unite, perché venga data finalmente forza di legge universale alla richiesta che la vita umana non sia più disponibile nemmeno per lo Stato.

Cari compagni, credo che le scelte che ciascuno di noi dovrà compiere nelle prossime ore, nei prossimi minuti, siano abbastanza difficili. Io vorrei dire che questa mozione si ispira, e più che si ispira, fa propria un modello che abbiamo sperimentato, un modello che abbiamo inventato a Budapest e attuata un po' dopo. Un modello che, bene ricordare, ha consentito la nascita di questo Partito Radicale. Un modello che ci ha consentito di dispiegare con i nostri pochi mezzi finanziari, ma anche in termini di risorse umane, di dispiegare energie nell'est e nel centro europeo, di avviare la costruzione di questo partito, di realizzare i primi nuclei di radicali in Russia, in Ungheria, in Romania, in Ucraina, in tutti questi paesi. Ha consentito a molti che sono oggi presenti di scoprire il Partito Radicale, di aderire a una cosa che allora era quasi unicamente un sogno. Lo ha consentito grazie a una felice, credo, dinamica che si è instaurata tra quattro persone, tra Marco Pannella, Emma Bonino, Sergio Stanzani e Paolo Vigevano. È uno strumento che ha fatto le sue prove, uno strumento che ci ha dato flessibilità, che ci ha consentito di poterci riunire, di poter ragionare, che ci ha consentito di iniziare a stabilire modi nuovi di comunicazione, che ci ha dato quel poco che abbiamo oggi, ma quel poco, credo che siamo in molti ad averlo notato, questo poco di oggi è molto rispetto a quello di 3 anni fa e è moltissimo rispetto a quello di 8 anni fa. Oggi abbiamo concluso, credo, un ciclo. Abbiamo, con la segreteria di Emma Bonino, sperimentato nuove strade. Siamo diventati, per la prima volta nella nostra storia, ma questo non sarebbe molto importante, ma credo nella storia dell'umanità, a realizzare un confronto diretto tra una forza politica e le Nazioni Unite. Abbiamo capito come funzionava l'istituzione, ma anche questo non significa molto, ma abbiamo anche capito ulteriormente quanto è importante rafforzare questo strumento, quanto sia importante aggregare nuove forze, quanto sia importante alzare il tiro anche rispetto alle riforme delle Nazioni Unite, rispetto, come l'hanno riproposto gli amici francesi, andare oltre alla riflessione per quanto riguarda la nascita di un'assemblea parlamentare mondiale. Abbiamo tutte queste riflessioni, le possiamo fare in modo operativo oggi, perché per 3, 4, 5 anni abbiamo sperimentato sul terreno queste cose. E molte di queste le abbiamo potuto sperimentare perché ci siamo dotati di questa struttura, di questo strumento, di questa gestione straordinaria del partito.
Oggi invece ci sono degli amici, dei compagni che credono che la rottura di continuità debba passare attraverso l'affidamento del potere congressuale ad una sola persona. A parte il fatto che è molto difficile individuare una persona che possa riassumere i compiti, per non parlare delle qualità, delle quattro persone che ho ricordato prima, va ricordato anche che in questa situazione difficile siamo senza soldi. Una sola persona dovrebbe affrontare questo problema, che è un problema di vita per domani, di vita del partito, oltre ad affrontare i necessari processi di rifondazione del partito, immaginare come domani, con Jean-François Horry e i radicali francesi, con, lo speriamo, gli amici portoghesi, con Petar Gošev, presidente del Partito Democratico di Macedonia, con Arben Jaferi, presidente del Partito della Prosperità albanese di Macedonia, con gli amici americani dell'Independent Party, con altri soggetti che dal Parlamento europeo, grazie alle nostre iniziative sulla Bosnia, per l'adesione della Bosnia, grazie all'impegno di Dell'Alba nell'intergruppo per l'ingerenza umanitaria con Bernard Kouchner, con Pierre Pradier che è intervenuto oggi, con Dominique Saint-Pierre, con Daniel Cohn-Bendit, vi ricordate? Sicuramente alcuni di voi si ricorderanno di Daniel Cohn-Bendit, con tanti amici ecologisti, con Alex Langer, anche se con difficoltà a volte. Quest'unica persona dovrebbe immaginare le riforme necessarie e mentre le immagina le dovrebbe attuare su tutti questi fronti e su tutti gli altri fronti di cui non ho parlato, mi sembra una cosa proprio impossibile. Quindi io credo che questa proposta

0: responsabilità da sola di tutte queste cose. Io credo che questo sia proprio impossibile. E quindi noi abbiamo concepito questo sistema che prevede anche un Consiglio Generale molto più snello, anche se ovviamente ci piacerebbe avere un Consiglio Generale di 150 persone invece di 100 come erano oggi, ma abbiamo sperimentato con le nostre forze, con i nostri mezzi finanziari attuali, che non potevamo convocare, riunire questo Consiglio Generale. Quindi anche lì un'altra idea, un'altra proposta di ragionevolezza, credo, di cercare di concepire un organo che si possa, con spese più contenute, riunire, quindi riunire anche più spesso. Altra cosa che possiamo notare nell'altra mozione, la chiusura del partito nel caso in cui il commissario individuato fosse necessaria, la chiusura dovrebbe essere sancita da un congresso. Se c'è chiusura, c'è chiusura, non c'è bisogno di congresso. Che andiamo a spendere centinaia di milioni per un congresso di chiusura.
1: Infatti non c'è
0: Olivier. Sono, credo, delle ragioni che ciascuno di noi dovrà valutare nei prossimi istanti. E spero che anche i propositori dell'altra mozione le capiscano, le facciano loro, e l'invito veramente di far confluire la loro mozione in questa mozione che vi ho appena illustrata.

Cari compagni, care compagne, la sostanza di tutto questo è che noi dovremmo fare miracoli. Io veramente non so come, so solo che le dovremmo fare insieme. Vi ringrazio.

0: Grazie a Olivier Dupuy che ha illustrato la mozione Bonino. Ci sono degli interventi? Mi sembra di no, quindi procediamo alle candidature per la carica di segretario del Partito Radicale. Emma Bonino chiede di parlare.
1: Essere piccoli è una vita difficile. No, io credo che siamo giunti alla fase terminale di questo congresso faticoso, ma per molti aspetti utile. Gian Fischietti intervenendo prima ed altri intervenendo prima, credo, in un qualche modo però ho risentito un po' con un'amarezza, francamente, nel senso che, come sapete, ed è stato annunciato dalla Presidenza, per cui c'era niente di segreto, ma c'era un tentativo in corso di non arrivare alla spaccatura del partito su mozioni contrapposte, in realtà non contrapposte sulla politica, su cui c'era per due giorni una unanimità di analisi, contrapposte, francamente, non contrapposte neanche sull'esigenza di ristrutturazione, azzeramento, ripensamento, eccetera, eccetera, contrapposte, francamente, su cosa, com'era meglio affrontare questa ristrutturazione che tutti, mi pare, unanimemente, io non ho sentito un intervento, uno in due giorni, che ci dicesse va bene così, andiamo benissimo così, non c'è niente da mettere in discussione. Ma che questo lavoro fosse in corso tra i firmatari delle mozioni non solo non era nascosto, non solo era noto anche perché grandi caverne non ci sono e si svolgevano coram

0: popolo tutti questi colloqui, non solo perché è stato addirittura annunciato dalla Presidenza che stiamo ritardando la discussione delle mozioni, cioè non so che cosa, credo che la lottizzazione non avvenga proprio così, al bar, in modo pubblico e annunciato dalla Presidenza, io credo che avvenisse in modo diverso. Credo che le due posizioni, credo dignitose, semplicemente ritenevo e ho ritenuto che fosse più prudente e in qualche modo più adeguato al periodo che ci aspetta un'ipotesi di soluzione che avevamo già inventato a Budapest e che, consentitemi, nel bene e nel male, a me pare abbia dato alcuni frutti, visto che qui siamo partendo da Budapest da assolutamente zero, cioè veramente nell'89 era una, quella, noi la chiamavamo una ragionevole follia, francamente quando ne parlavamo siamo stati presi per molti anni per dei pazzi. Credo che quello schema, quel modo difficile ma di lavorare in quel modo abbia dato dei buoni frutti, semplicemente lo ritenevo più adeguato per una scelta di opportunità nella situazione in cui ci troviamo, non era uno scontro per quanto mi riguarda ideologico, era semplicemente una onesta e dichiarata scelta di opportunità sul come affrontare al meglio il periodo che ci aspetta e che ci consentisse una assunzione di responsabilità di qualcosa di nuovo che si affaccia ed è la proposta della Presidenza Jean-François Ory. Ci consentisse altrettanto un segretario e qualcuno che davvero rimetta in discussione una serie di organizzazioni. Questa è la triade, ma non è uno scontro ideologico, consentitemi, scontri veramente uno scontro da titani su che? È una, onestamente una scelta di opportunità, dignitosa da una parte e dall'altra. Abbiamo lavorato, credo, 2 o 3 ore pubblicamente per cercare di ragionare insieme e siamo arrivati ad una proposta di strumenti, una proposta unitaria. Io ho detto nel mio intervento iniziale, nella relazione e poi nel mio intervento, e mi sento di insistere ancora, che mi parrebbe irresponsabile nelle condizioni in cui siamo, ma mi parrebbe politicamente irresponsabile non riuscire nel progetto di ristrutturazione a riflettere al massimo l'utilizzo di Bruxelles. Io non sono andata a fare il commissario per occuparmi di per 5 anni di pesca o di ippoglosso nero e a litigarmi col ministro del Canada, scusatemi, non, né francamente per soldi o per ambizione, cioè, mi pare che nella mia vita credo di aver dimostrato che credo in altro, credo in alcune cose e le faccio al meglio che posso, per strada o in Parlamento o dove mi è capitato di farlo, in carcere o dove mi è capitato di farlo. Credo che se ho con gratitudine verso il governo Berlusconi che mi ha designato a fare il commissario europeo, credo anche per riconoscimento non tanto di una persona, ma per riconoscimento di una vicenda, di un gruppo politico che ha attraversato in modo così significativo la storia del nostro paese negli ultimi 20 anni, poi è capitato che il nome fosse il mio, ma credo fosse un riconoscimento di una storia collettiva di un gruppo, credo di averlo anche soprattutto accettato perché vedevo una potenzialità di crescita del partito transnazionale, a partire dall'aiuto umanitario, a partire da strumenti in più, a partire da riflessioni in più, a partire da strumenti poi di conoscenza veri. Credo anche che il gruppo di deputati radicali che abbiamo al Parlamento europeo questo voglia dire, credo che nessuno di loro si diverta a fare del cretinismo parlamentare o istituzionale che dir si voglia, e credo che sarebbe irresponsabile non cercare perlomeno di verificare quali potenzialità politiche, ma anche di struttura, di telefoni gratuiti, di fax gratuiti, cioè proprio di cose banali, ma noi sappiamo quanto importanti, possano venire da quelle parti. Credo altrettanto che c'è c'è finora quello che è stato il serbatoio più generoso e che ci ha consentito di arrivare fin qui, il serbatoio italiano. C'è tutta la realtà dei paesi est, degli amici dell'est, che va rivista in un qualche modo, forse anche in termini politici da Bruxelles possiamo politicamente forse rafforzare alcuni legami e alcune iniziative politiche. C'è una sponda che abbiamo messo a New York, c'è che non abbiamo una lira. Oh, detto tutto questo, che va tutto bene ed è tutto meraviglioso, c'è che non abbiamo un soldo. Allora, mi sembra che in queste condizioni, che vuol dire, se facciamo questo, se vogliamo questo organo coi pieni poteri, non è per chiudere, potevamo deciderlo noi di chiudere, se ci atteniamo ai dati che abbiamo. L'abbiamo deciso in uno sforzo di rimescolamento delle carte e di approfondimento delle poche o non so quali possibilità che ci sembra in qualche modo dobbiamo verificare e cogliere. Per tutto questo, credo, per la sua storia di questi anni nel Partito Transnazionale, per la sua dislocazione, per quello che è per ognuno di noi, per le campagne fatte, per quello che rappresenta, io credo che un altro tassello di questa triade sarebbe non solo politicamente utile, ma credo davvero con gli strumenti di poter meglio capire e sfruttare queste possibilità. Per tutti questi motivi, io candido come segretario del Partito Radicale, nella ottica della mozione che abbiamo appena votato, Olivier Dupuy. Credo che Olivier che come tutti noi, non so se tutti voi, ma certamente molti di noi, ha un carattere infernale, credo però che, e quindi molto a volte spigoloso, a volte no, credo però abbia una cosa che ci serve a tutti noi in questo momento, delle capacità, a volte la possiamo definire di testardaggine, tanto è, ma certamente di tenuta, e certamente di tenuta su alcune cose in cui ha creduto e in cui crede, con costi o personali, per scelte personali anche difficili. Credo che questo valore di tenuta, questa disponibilità che con altri anche ha dimostrato di vivere dove era necessario, insieme ad altri, insieme a Michele, insieme a Massimo, insieme a Marino. Guardate, non è così facile, lo dico per molti, avendo davvero pochi soldi perché il partito non ne dà, vivere un anno da una parte, sei mesi dall'altra, tre da un'altra parte, insomma, non è che si costruisce molto anche in termini poi di rapporti e di rapporti che contano. E credo che da questo punto di vista, per la sua storia, per gli anni che abbiamo passato insieme, per la sua cocciutaggine, per la sua testardaggine e persino per questo suo carattere spigoloso, per le possibilità che dobbiamo esperire, io credo davvero che Olivier Dupuy sia un candidato segretario adeguato certamente al nostro momento. Grazie.
1: Grazie Emma. Prima di chiedere a Olivier Dupuy se accetta la candidatura, chiedo al congresso se ci sono altre candidature. Mi sembra che non ci siano. Non è obbligatorio, evidentemente. E quindi chiedo a Olivier Dupuy di intervenire per dichiarare se accetta questa candidatura.
2: Ringrazio tutti voi, ma ringrazio Emma Bonino. Ringrazio anche Sergio D'Elia e Mamuca Zagarelli in particolare per quel gesto che hanno fatto poco anzi e che ci consente di trovarci uniti su un testo credo molto ambizioso, sono sicuro, Io credo che ci troviamo di fronte, veramente ve l'ho già detto, ma di fronte a momenti molto difficili, anche perché il partito si trova anche un po' orfano, si è trovato un po' orfano in questi ultimi tempi di alcune persone impegnate su altri fronti, impegnate sul fronte europeo, Emma Bonino, anche i deputati europei che hanno anche un lavoro parlamentare, anche i deputati italiani, anche il senatore Sergio Stanzani, Paolo Vigevano, Lorenzo Stricklivers, che con questa difficile battaglia in Italia, per ovvie ragioni, per ragioni obiettive, hanno anche forse meno tempo materiale per dedicarsi al partito. Quindi ci troviamo a dover fare i conti con questo, ci troviamo a fare i conti con l'impegno di Marco sul fronte italiano e ci troviamo nella situazione del partito che, di cui abbiamo parlato tutti in questi ultimi due giorni. Sappiamo che siamo in piena crescita. Io l'ho detto perché l'ho sentito, l'ho risentito, mai come in questo congresso, apparentemente forse meno grande, però credo che questo congresso è stato un grande congresso, un congresso di grandissima qualità. E per uno come me e come gli altri compagni, come Marino, Sandro, Massimo e tutti gli altri che hanno passato mesi, anni in altri paesi, abbiamo anche riscontrato delle evoluzioni di amicizie politiche. Quando eravamo sorpresi da interventi 3 anni fa, sorpresi da interventi che di quanti pochi allora cercavano dalla loro città, a partire dalla loro città, dalla loro storia personale, drammatica per la maggior parte di loro, perché venivano e vengono tuttora dai paesi del centro e dell'Europa, quando capivamo che qualcuno di loro cercava di pensare il partito, era un evento. Io credo che in questo congresso abbiamo individuato quelli che non hanno capito ancora che bisogna pensare il partito al di là delle proprie realtà personali, le proprie storie. Invece la maggioranza degli interventi, la stragrande maggioranza degli interventi sono stati interventi di compagni, di militanti, di amici radicali che hanno cercato, a partire dalla loro storia, a partire dai loro impegni nei vari paesi, di capire come facciamo per fare insieme questo partito radicale. E questo veramente credo che è un grande segno di sviluppo, di crescita del nostro partito. Allora, quello che bisognerà fare, non lo so. Come farlo, non lo so. Credo che l'unica cosa che dobbiamo e che dovremo tentare di fare è di dare a questi compagni i mezzi, con la telematica, grazie all'impegno imprenditore, che cercano di assicurare non soltanto ai compagni italiani ma ai compagni di fuori Italia di poter, almeno con questo strumento, di poter essere da ovunque, dall'America, dalla Siberia, dall'Africa, di essere in grado di ricevere ogni giorno, ogni ora, i risultati, le notizie su quanto stiamo cercando di fare, uno strumento che gli dà poi la possibilità di arricchire, di mettere in questo sistema nostro di comunicazione quanto stanno cercando di fare, quanto sarebbe necessario fare. L'ho detto prima, l'ho accennato prima, io credo che il Partito Radicale, questo congresso è stato un congresso del Transpartito Radicale anche. Per la prima volta credo che intravediamo la possibilità di superare gli ostacoli che gli amici dell'Internazionale Socialista, gli amici dell'Internazionale Liberale, anche in alcuni casi gli amici dell'Internazionale Democristiana hanno frapposto finora alla possibilità che si possa iscrivere, essendo iscritto a tale o tale partito, ad iscriversi anche al Partito Radicale. Credo che stia passando questo concetto che noi abbiamo elaborato alcuni anni fa, che questo non è un internazionale di partiti, questa è un internazionale ad adesione diretta. Questo è la cosa che abbiamo inventato, questo non si contrappone al partito nazionale, ma non si contrappone neanche all'internazionale del suo partito di appartenenza nazionale. Io credo che il fatto di poter contare, di aver potuto contare in questi due giorni sulla presenza non solo attentissima, costante, degli amici, compagni socialisti portoghesi, è il segno che questo concetto, che quello che abbiamo tentato di dire per alcuni anni, sta veramente cominciando a passare. E questi compagni si aggiungono ai compagni socialisti bulgari, a Kolio Paramov, si aggiungono a Elena Poptodorova, si aggiungono a compagni che fanno parte dell'Internazionale Socialista, ma io sono sicuro che se lavoriamo, se ci organizziamo, anticiperanno, ma di poco, le iscrizioni di altri compagni, amici socialisti francesi, spagnoli, inglesi. E questo si può dire per tutti i partiti. Io credo che qui abbiamo fatto il conto, sono credo 80 o 100 partiti nazionali diversi che sono rappresentati. E con ognuno di loro bisognerà andare oltre l'esplorazione, bisognerà capire come anche loro, come hanno fatto i riformatori, come loro potranno integrare nei loro programmi, nelle loro risoluzioni, nelle loro mozioni, i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono riportati nella mozione, le conosciamo, sono anni ormai che siamo impegnati sul fronte della abolizione della pena di morte, sulla creazione del Tribunale Penale Permanente. Ci siamo dati sulla lingua internazionale, sulla questione antiproibizionista. Ci siamo dati un altro obiettivo, formalmente, e credo che questo sia un obiettivo di un'ambizione mai raggiunta, probabilmente nella storia del Partito Radicale. Con ragionevolezza, credo, abbiamo fissato il primo grande appuntamento al 97, quindi ci siamo dati un po' di tempo. Ma credo che a partire dalla questione del Tibet potremo Se lo vogliamo, se ci lavoriamo giorno per giorno, se riusciamo a stabilire con il contatto tra di noi e con tutti quanti sono già oggi consapevole della gravità della questione cinese e oltre che della tragicità della questione tibetana, se sapremo convincere uno per uno non soltanto ad aderire a questa azione per il Tibet, ma aderire a questa azione non violenta, a fare dello strumento della non violenza un strumento transnazionale di azione politica, se siamo in grado di fare questo, credo che tra 2 anni avremo fatto un grande passo in avanti. Sulla Bosnia non si è parlato molto di Bosnia. Io credo, e per rispondere un po' a quanto diceva Emma sul mio carattere, io francamente posso dire che da quando sono rientrato da Budapest, che poi non era Budapest, era l'Europa centrale, era Sofia, era Skopje, era Tirana, Zagabria, Belgrado, Varsavia, Praga, tutti questi paesi dell'Europa centrale, da quando sono rientrato a Bruxelles, in questa struttura un po' antipatica, bisogna confessarlo, del Parlamento europeo, ho vissuto moltissime frustrazioni per quanto riguarda la Bosnia. Io mi rendo conto che la battaglia per la Bosnia non abbia la limpidità, la chiarezza della battaglia per il Tibet. La Bosnia non ha un Dalai Lama, però credo anche per la nostra storia, anche perché noi da radicali dall'81, credo di non sbagliarmi, io fui colpito da un articolo di Marco Pannella che parlava nell'81 di adesione dell'allora Jugoslavia all'Unione Europea. Dall'81, io sono arrivato un anno prima, quindi da allora, da quando sono io nel partito, la Jugoslavia mi è entrata nella testa. Nell'86 con altri amici, con Sandro, con Vincenzo, con tanti altri siamo stati arrestati, chi in Croazia, chi in Serbia, perché allora non ne aveva molto importanza. Io non so se troveremo l'interlocutore, non so se il governo bosniaco ce la farà capire che o si esce dai schemi o se la fa finita con la contrapposizione legittima, perché chi è aggredito si deve difendere, ma se non si va oltre questa contrapposizione della vittima che si difende con l'aggressore, se non si capisce che nell'Europa, nell'adesione all'Unione Europea, solo lì si può trovare la soluzione alla tragedia in corso, io credo che anche noi convinti non potremo fare molto. Certo, potremo tentare di aiutare le autorità bosniache, in particolare il primo ministro, a convincersi della necessità di depositare questa adesione, lo potremo fare nei nostri parlamenti, nello stesso giorno, se possibile, ratificando mozioni, ratificando ordini del giorno. Io credo che mi impegno perché tutto quello che si possa tentare in questa direzione sia tentato. Io altro non posso dire se non che tutti voi, molti di voi ormai mi conoscono, il mio carattere è certamente, cioè la descrizione di Emma corrisponde in sostanza alla verità. Credo che questo impegno nuovo in qualche modo mi sia anche necessario. Questo ovviamente non basta perché sia anche sufficiente per il partito. Questo lo vedremo, io conto sul vostro, sul nostro aiuto e con questo accetto la candidatura.
3: E questo era Olivier Dupuy nell'ambito del 37° congresso del Partito Radicale l'8 aprile del 1995, congresso che eleggerà Olivier Dupuy segretario del Partito Radicale, carica che ricoprirà sino al 1993. Nel frattempo Olivier Dupuy viene eletto al Parlamento europeo nella lista Bonino. Le elezioni si svolsero il 13 giugno del 1999. In quell'occasione la lista Bonino ottenne un importante risultato che portò all'elezione di 7 eurodeputati radicali, tra cui proprio Olivier Dupuy. Pochi giorni dopo, poche settimane dopo, era il 31 luglio del 1999, si tenne a Roma, all'Hotel Ergife, il 5° congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale. Ed allora vogliamo ascoltare l'intervento, non di apertura, perché non fu Olivier ad aprire quel congresso, ma l'intervento nel corso della prima giornata dei lavori di Olivier Dupuy, che era segretario del Partito Radicale Transnazionale, a Roma, all'Hotel Ergife, il 31 luglio del 1999, e ascolteremo, oltre all'intervento di Dupuy, anche le parole che riservò poi Marco Pannella al termine di quell'intervento per Olivier e per quel congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale. Ascoltiamo quindi un passaggio del 5° congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale a Roma il 31 luglio del 1999.
4: Diamo ora la parola al segretario del Partito Radicale, Olivier Dupuy.
5: Cari amiche e cari amici, io sono convinto che questo non è un momento di grazia. Io credo che in questo momento in cui cominciamo a intravedere qualcosa di molto importante, è altrettanto importante ricordarsi di alcune cose, di ricordarsi di un lungo percorso e anche direi di ringraziare chi da 30, da 40 anni, chi come Marco, come Sergio Stanzani, come Angelo Bandinelli, come Roberto Ciccio Messere, con tanti altri che si sono allontanati e tanti altri che purtroppo ci hanno lasciato. Io credo che oggi intravediamo qualcosa che è il frutto di questi 40 anni di battaglia e non è vero, come qualcuno ha detto, che noi oggi stiamo cogliendo un po' per caso gli umori di una società italiana. Noi, e questo l'aveva detto molto bene un giornalista, se mi ricordo bene, nel 92, nella campagna dei 30.000, che aveva fatto una lettura economica sul supplemento economico del Corriere della Sera, che aveva fatto una lettura economica di tutte le nostre battaglie antecedenti. E io credo che questi 40 anni e poi questa accelerazione negli ultimi 6-7 anni sul fronte italiano sono state, io credo che molti di voi lo ricordano, sono state anche molto faticose. Ci ricordiamo le riunioni dei movimenti dei Club Pannella, qui in questa sala, nella sala qui accanto, nel quale abbiamo messo a fuoco lentamente quello che oggi è sintetizzato in questi 20 referendum. Ma sappiamo anche, per fare un solo esempio, che la battaglia contro lo sterminio per fame era una proposta che era una proposta di assicurare lo sviluppo senza distruggere il mercato, come ci ha ricordato oggi Benedetto con la sua lettura di von Hayek e del nostro amico, del radicale Ernesto Rossi. Questo era già una visione economica. Nel frattempo i grandi di questo mondo hanno azzerato gli aiuti allo sviluppo, quegli aiuti che noi andavamo condannando in quei tempi, ma non hanno sicuramente garantito l'altra parte, quella per la quale noi ci siamo battuti, quella di assicurare infrastrutture minime, quindi appunto senza distruggere il mercato. Quindi io credo che sia importante rimettere in questa lunga nostra storia questo momento che stiamo vivendo in questo momento, e ricordarci anche che questa scelta di concentrare le nostre forze su questo fronte italiano, su questo fronte che abbiamo individuato ovviamente per una serie di ragioni, la prima delle quali è che questo partito è nato in Italia, ma anche perché abbiamo individuato nel modello ademocratico italiano una minaccia non soltanto per l'Italia, ma anche per il resto del mondo. Quindi su quel fronte stiamo a un punto decisivo. E il Partito Radicale, perché visto che questo è un congresso italiano, quindi un congresso che è incentrato sul fronte italiano, ma non per questo credo che la fiammella del Partito Radicale transnazionale sia venuta meno in questi anni. Sicuramente la priorità è stata quella che ho detto, ma io credo che su un altro fronte, e vi ricordate il giornale dell'agosto scorso quando avevamo parlato del fronte italiano, del fronte cinese, del fronte serbo, su quell'ultimo, sul fronte serbo, io credo che siamo stati determinanti e molto spesso ci dimentichiamo anche delle nostre fatiche. Noi abbiamo portato il Tribunale Internazionale della Haia prima a rovesciare la logica che era stata la sua riguardo alla Bosnia, l'abbiamo portato a concentrare i suoi sforzi non più sui pesci piccoli ma sui pesci grossi. Questo l'abbiamo acquisito in questa primavera e poi successivamente, grazie alla mobilitazione di tutti noi, siamo riusciti a strappare quello che da anni chiediamo, quella persona che da anni denunciamo come la persona centrale nella tragedia della Jugoslavia. Abbiamo ottenuto la incriminazione di Milosevic. Su altri due fronti transnazionali abbiamo continuato a lavorare, sul fronte del Tribunale Permanente, della Corte Penale Permanente, con gli amici radicali di Non C'è Pace. Siamo ormai a 83 firme e a 4 ratifiche. Io credo che il lavoro in corso, non molto pubblicizzato, ma io credo che con una intensificazione, quando avremo anche portato a casa queste 600.000 firme, io credo che anche su questo fronte l'obiettivo che ci siamo dati di portare a 60 paesi che hanno ratificato il trattato con una tempificazione nella nostra tradizione entro la fine dell'anno 2000, io credo che questo sia un obiettivo alla nostra portata, e su questo obiettivo stiamo anche in questi giorni lavorando, assicurando la possibilità di un grande rilancio di questa battaglia. Su un altro fronte, quello della pena di morte, credo che finalmente, con delle notizie ancora ufficiose dalla presidenza finlandese dell'Unione Europea, normalmente dovremo avere finalmente quest'anno alle Nazioni Unite, a New York, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una risoluzione, questa volta non più sponsorizzata da un solo paese, l'Italia, ma dai 15 paesi dell'Unione Europea. Molto lavoro rimane da fare, e Sergio D'Elia, gli amici di Nessuno Tocchi Caino stanno lavorando e stiamo lavorando su l'altro l'aspetto importante, che è quello del testo che dovrà essere ratificato, ma io credo che anche lì le premesse ci sono, ci rimane come sempre da lavorare. Questo per dire che sicuramente noi non abbiamo in questo momento il partito transnazionale che avevamo individuato come necessario nell'88 al congresso di Bologna e nell'89 al congresso di Budapest, ma abbiamo ancora le premesse, tutte le premesse e credo qualcosa di più per poter rilanciare questo partito. Io credo che sicuramente i prossimi 6 mesi e probabilmente anche i prossimi 10 mesi saranno ancora molto, tra virgolette, italiano. Noi abbiamo questo grande obiettivo e sicuramente sugli altri fronti che avevamo individuati, sul fronte della democrazia per la Cina, della libertà per il Tibet, sicuramente potremo e dovremo individuare nei prossimi mesi i modi e i tempi per rilanciare questa battaglia, per affrontare e far affrontare all'Europa, all'Occidente, la questione della democrazia in Asia. Abbiamo il Vietnam, abbiamo la Corea del Nord, abbiamo una serie, oltre alla Cina ovviamente, di situazioni drammatiche. La Cina che, come avete letto sui giornali, sta sprofondando in tendenze veramente di retromarcia, con l'arresto di migliaia di persone che fanno parte di un'organizzazione che ha come slogan tolleranza, compassione e verità, che rispetta le leggi del paese in vigore, e malgrado questa natura di questa organizzazione ci sono, perché appunto questi valori, i comunisti cinesi hanno capito perfettamente la pericolosità di questi valori, ci sono delle manovre e degli arresti e delle cose in corso in Cina che sono molto molto gravi. Io credo che ci dovremo porre anche finalmente e tentare di iscriverlo all'agenda politica dei nostri paesi, la questione di business e democrazia. Io credo che una campagna no business without democracy, nessun business senza democrazia, sia ormai matura, che dovremo cominciare a obbligare i nostri governanti a puntare sulle democrazie, a puntare sull'India invece della Cina, a puntare su Taiwan invece del Vietnam, e a cominciare a far capire a questi governanti, a questi totalitari, a questi autoritari di questi paesi, che noi non lavoriamo a gratis. Quindi questo, la battaglia antiproibizionista, con delle scadenze ormai in calendario, con la ripresa dei processi a settembre, con anche lì credo un approfondimento e qualcosa di più delle indicazioni dell'ultimo congresso del CORA, il proibizionismo come crimine contro l'umanità. Io credo che una serie di cose ci devono portare anche lì a rilanciare la nostra battaglia. Quindi ci sarebbe molto da fare. Io credo che dobbiamo tenere presente che noi siamo stati capaci lungo la nostra storia a conseguire obiettivi quando siamo stati capaci anche di concentrarci su delle priorità. Quindi credo che la priorità è evidente oggi, e su questo credo che vanno concentrati tutti i nostri sforzi. Con questo credo che non voglio dire minimamente che gli altri obiettivi non vanno prefigurati, e in particolare arrivo a un punto che Emma ha introdotto questa mattina, quello dell'Unione Europea. Io credo che la candidatura di Marco al governo italiano è importante per tutte le ragioni che sappiamo, ma è anche importante in vista della presidenza italiana dell'Unione Europea del 2003. Non vorrei essere troppo articolato nei sviluppi, ma il disastro della prossima conferenza intergovernativa è già segnato. Noi abbiamo una conferenza intergovernativa convocata che comincerà i suoi lavori il primo gennaio del 2000 e le terminerà il 31 dicembre. Abbiamo come grande obiettivo di questa conferenza intergovernativa, quella che deve supplire al disastro di Amsterdam, 3 punti: la ponderazione dei voti, che non frega niente a nessuno, la composizione della Commissione europea, sapere se possono essere 22 o 24 commissari. Sappiamo che il governo italiano ha 20 ministri e 45 sottosegretari, e quindi noi siamo lì a ragionare sul numero dei commissari. E sulla codecisione, che ad Amsterdam, invece di avere 40 materie di codecisione, hanno deciso, bontà loro, di aggiungerne 4 a quelle già acquisite. Quindi questo è il grande obiettivo europeo, questa è la risposta alle grandi sfide, ai Balcani, al Kosovo, all'Albania, alla Russia, alla questione cinese, alla questione della democrazia in Cina. Questa è la risposta che in termini di politica estera, di politica di sicurezza, di politica di libero mercato, i nostri 15 capi di Stato e di Governo ci stanno proponendo. Un disastro, io credo che su questo, a partire dalla questione della nostra collocazione a Strasburgo, io credo che oggi, vedendo le reazioni dei nostri colleghi a Strasburgo, non c'è il minimo luogo dove dei deputati si potrebbero ritrovare per darsi degli obiettivi che non siano queste cose assolutamente mediocre. Il nostro lavoro, e sarà un lavoro faticoso, e arrivo alla questione di Le Pen, sarà un lavoro faticoso perché, credo che questo va detto, l'iniziativa che io trovo, e trovo sempre di più, molto importante, che abbiamo intrapreso con la questione del gruppo misto o del gruppo tecnico al Parlamento europeo. Noi siamo a Strasburgo, a Bruxelles oggi, degli appestati, siamo dei mostri, non Le Pen, non i suoi amici, noi radicali siamo dei mostri, ve ne possono parlare Olivia Ratti, Gianfranco Dell'Alba, gli altri amici deputati, gli amici assistenti, e noi ci scontriamo con delle bocche chiuse, con delle persone che non ci salutano più. E questo a me non fa che confortarmi nella giustezza della nostra scelta. Lo spettacolo che ho vissuto alla Commissione Costituzionale martedì e mercoledì di questa settimana, commissione presieduta da Giorgio Napolitano, è stato veramente un spettacolo da inquisizione. È stato un processo politico per capire se ci fossero delle affinità di tale o tale tipo tra i deputati che avevano deciso, per garantire a tutti, e quindi io ripeto sempre ai più lontani di noi, i diritti, le prerogative di fare il parlamentare, quindi in primo luogo a Jean-Marie Le Pen e a chi è stato considerato in tutti questi anni come un appestato, come un mostro. E con una lettura del regolamento assolutamente assente nel regolamento del Parlamento europeo, intanto l'articolo 2 dice il deputato è indipendente, non può essere, e l'articolo 29, quello oggetto della discussione della Commissione, dice i deputati si possono iscrivere a un gruppo secondo affinità politica, si possono iscriversi, possono, il possono è un devono. I gruppi non sono gruppi parlamentari, perché bisognerebbe anche risalire alla logica delle formazioni dei parlamenti, ma sono gruppi politici. La realtà oggi è che il Parlamento europeo è un Parlamento non di parlamentari, ma è un Parlamento di burocrazie, che impedisce ai parlamentari tutti e a quelli sciamanati non iscritti di non fare assolutamente niente. Quindi questa battaglia è una grande battaglia di democrazia. Vorrei anche dire a chi ci rimprova questa alleanza, non si tratta di un'alleanza se non quella sull'obiettivo preciso di garantire a tutti il diritto, io vorrei comunque dire delle cose che probabilmente alcuni amici vorrebbero che io non dicesse, ma io sui genocidi, sui stermini, io vorrei comunque dire che non mi sembra che lo sterminio in corso in Corea del Nord sia opera di Jean-Marie Le Pen. Non mi sembra che lo sterminio per fame che noi abbiamo combattuto per anni in Africa, nel Terzo Mondo, sia opera di Jean-Marie Le Pen. Non mi sembra
2: che lo sterminio che abbiamo vissuto noi tutti i giorni sulle nostre televisioni a Sarajevo e in questi mesi nel Kosovo sia opera di Jean-Marie Le Pen. Non mi sembra che il genocidio, perché di genocidio era nel Ruanda, sia stata opera di Jean-Marie Le Pen. Non mi sembra che il genocidio in Somalia sia stata opera di Jean-Marie Le Pen. E non si tratta di difendere Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen è un prodotto di questa cultura, di questi sindacati che hanno bloccato, come ricordava Benedetto, il mercato del lavoro e che hanno spinto queste reazioni di intolleranza, perché c'erano mercati del lavoro bloccati che impedivano a chi veniva dall'Albania, dall'Africa, a integrarsi nelle nostre società. E quindi è un prodotto ovviamente l'opposto di quello che noi abbiamo sempre proposto rispetto a queste, ma è una cosa marginale. Chi ha prodotto questi stermini, chi ha tollerato questi stermini sono i nostri governi, è il governo italiano, è il governo francese, è il governo belga, è il governo britannico, sono i nostri governi e lì è il vero razzismo. E quello è il razzismo che noi dobbiamo combattere. Credo che saremo molto, molto soli, perché come l'ha ricordato qualcuno, il gruppo Misto, una certa tolleranza, grazie a 40 anni di storia radicale, è entrata in parte nella cultura italiana. A Bruxelles, Le Monde e questi grandi giornali non hanno avuto questa possibilità e quindi la nostra lotta sarà molto dura, ma io credo che sicuramente ne vale la pena. È una lotta centrale, perché è una lotta contro l'ipocrisia, contro le false soluzioni, contro le cose che non cambiano mai, contro un modo di prendere in giro la gente, e noi come radicali ci dobbiamo combattere contro questo, e quindi questo sarà anche una centralità del Partito Radicale. Grazie.

Grazie Olivier. E un poco perché, come è noto, il caso a volte fa bene le cose, io saluto la visita di Francesco Corace, Presidente della Commissione di Vigilanza. Perché dico che il caso fa bene le cose? Lo fa bene, e a questo punto colgo l'occasione per mandare un saluto a Giusva Fioravanti e a Francesca Mambro, che lavorano e lottano con la nostra costola carissima di Maria Teresa di Lascia, di Sergio D'Elia, di Alessandra. La storia ci dimostra in un modo sempre più evidente che il tempo è una convenzione, la memoria è presente, la memoria è presente, il presente è memoria o non è. Io ho memoria degli linciaggi che noi affrontammo quando Franco De Cataldo e altri nostri compagni erano i soli avvocati che si proponevano all'Avanguardia Nazionale, al Caccola e poi via via agli accusati di terrorismo o meno, privati dal loro diritto di difesa, anche per l'atteggiamento non proprio temerario di Giorgio Almirante e di altri. Noi denunciavamo il fascismo più ignobile, quello degli antifascisti, eredi del fascismo e non dell'antifascismo di Ernesto Rossi, di Altiero Spinelli, dei fratelli Rosselli, che lottavano in carcere per i diritti e la libertà dei propri carcerieri e dei propri assassini non di rado. Siamo ovviamente figli delle nostre storie e cronache e non abbiamo merito se all'inizio è una scintilla anziché un'altra ad illuminare la nostra ragione o le nostre passioni. Francesco Storace ha avuto una scintilla, io ne ho avuta un'altra. Così come nel 1972 scrivevo che auguravo a Livio Zanetti nel 72 di sapere essere democratico tanto coraggioso e puro quando ventenne scelse la Repubblica Sociale e di combattere da quelle posizioni sicuramente perdenti comunque agli occhi di tutti. Quel grado di purezza, di rigore, i decenni sono passati, noi avevamo già un anticipo, un compenso con Emma Bonino. Quando nel 77 noi cercammo di imporre un minimo di dignità al Parlamento italiano che fino allora non aveva saputo che cosa fosse difendere il diritto parlamentare e regolamentare. E in quattro, affidando tutto noi stessi e la rappresentanza del popolo radicale, così piccolo, così strano, così antico, così popolato, anche di tombe e di sacrifici e di persone negate perfino nei libri di storia, allora e oggi ancora più di allora, quando una notte verso le 2 del mattino Emma sembrava non farcela a continuare in una commissione a fare ostruzione all'ostruzionismo della maggioranza che voleva continuare a imporci leggi di emergenza invece che le leggi iscritte nei progetti parlamentari, nei calendari, ebbene un deputato missino che non c'è più, Santagati, un avvocato di Catania,
prese il posto di Emma perché noi non perdessimo il posto e, devo dire, la possibilità di continuare come continuammo poi per giorni e giorni, in alcuni casi anche per settimane, quella fatica notturna. Ebbene, se quello fu un annuncio, una prova che avevamo ragione, una prova che la fedeltà a se stessi, se è fedeltà anche degli ideali, ci trasforma e non ci sclerotizza, ebbene noi troviamo oggi che a difendere la dignità del Parlamento, a partire dal diritto dovere di conoscere prima di deliberare, di conoscere i dati, conoscere le verità, per quanto provvisorie anch'esse, le verità scientifiche, in tema di informazione, quindi di conoscenza, una società di informazione, o è una società di conoscenza, una società di inganno, è una società violenta. Ebbene, noi abbiamo trovato come presidente di una commissione che non mi stancherò mai di ripetere, avendone fatto parte molto più a lungo, di Storace, essere stato il cane di guardia dell'illegalità e della violenza antidemocratica della informazione partitocratica e di regime. Ebbene, a presiedere questa commissione da qualche anno è Francesco Storace, che ha appunto, come si dice, origini fasciste, no? Così si dice, missine fasciste. A difendere questo e a difenderlo oggi anche contro questi presidenti di un Parlamento delle banane, come è sempre stato in questi decenni il nostro Parlamento. Quindi il caso fa bene le cose. Io credo che senza di loro, senza la loro vicenda, senza le loro tragedie, avremmo meno compreso le virtù della nostra storia e la grandezza dei nostri antenati. Senza i fascismi, senza il fascismo. Bene, io credo anche che senza di noi, Francesco Storace e tanti altri, tra virgolette, fascisti, oggi non sarebbero così fermi nell'attestarsi

0: E avere in questa fine di secolo ancora più forte la evidenza che noi lottiamo per una speranza da realizzare, la democrazia che dopo 80 anni, in un verso e nell'altro, in Italia non c'è stata se non per essere negata, tranne la parentesi che sappiamo gloriosissima e quanto breve della gestione del dopoguerra brevissima di antifascisti veri, non di potere, degli antifascisti del Partito d'Azione, degli antifascisti liberali e pochi altri. Degli antifascisti
1: come Sturzo. E questo era il quinto congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale a Roma il 31 luglio, la prima giornata abbiamo ascoltato, il 31 luglio del 1999 abbiamo ascoltato Olivia Dupuy e poi Marco Pannella. Prosegue il nostro ricordo ampio che abbiamo voluto dedicare questa notte ad Olivier Dupuy, e lo facciamo con un altro momento importante della vita politica di Olivier Dupuy, le iniziative per il rispetto dei diritti civili nel sud-est asiatico. Olivier è stato anche arrestato in Laos, in Vietnam. Quello che vogliamo farvi ascoltare ora è un'intervista del 7 giugno del 2001, un'intervista realizzata da Dino Marafioti a Olivier Dupuy e Martin Schulz. Olivier Dupuy aveva organizzato, proprio con Martin Schulz, una manifestazione a Saigon per chiedere la liberazione di un monaco buddista, Thich Quang Do, arrestato in quei giorni in Vietnam. E quindi Olivier Dupuy, come segretario del Partito Radicale, come europarlamentare, organizzò questa manifestazione. Ed allora ascoltiamo questa intervista di Dino Marafioti, come detto, con Olivier Dupuy e Martin Schulz. Era il 7 giugno del 2001.
2: Parliamo dell'azione non violenta recente in Vietnam. Olivier Dupuy e Martin Schulz sono stati espulsi dal Vietnam dopo alcune ore di detenzione. I due sono stati imbarcati sul primo volo su decisione di un rappresentante del Comitato del Popolo Vietnamita. Questa azione di disobbedienza civile è stata messa in atto dal segretario del Partito Radicale Transnazionale per sollecitare in qualche modo il regime vietnamita ad un diverso atteggiamento sulla libertà religiosa nel paese del sud-est asiatico. E noi adesso vogliamo anche poi ricostruire tutta questa vicenda. Siamo collegati telefonicamente con lo stesso Olivier Dupuy, che salutiamo. Buongiorno Olivier.
3: Buongiorno Dino.
2: Allora, intanto è finita in qualche modo bene questa vicenda, però sarebbe magari il caso anche un po' di ricostruirla magari dall'inizio. Com'è cominciata questa storia?
3: Sì, intanto no, scusami, dici finita, cioè la vicenda non è finita, perché le ragioni per le quali noi siamo andati erano molto puntuali su un aspetto delle violazioni dei diritti fondamentali, in particolare quindi in questo caso le violazioni su il diritto alla libertà di religione e sulle condanne illegittime e illegali che pesano tuttora su, intanto sul patriarca della Chiesa buddista del Vietnam e la nuova condanna che è stata inflitta alcuni giorni fa al numero 2 della Chiesa buddista, il venerabile Quang Do, che abbiamo cercato di incontrare, che ha gli arresti domiciliari nella pagoda nella quale abbiamo svolto poi l'azione, che non abbiamo potuto incontrare, quindi la libertà di religione in generale e questi due casi in particolare sono tutt'altro che risolti.
2: Certo.
3: Stasera. E questa è un'azione che non abbiamo cominciato con questo viaggio che abbiamo fatto in Vietnam, ma anche al Parlamento Europeo in una risoluzione alla quale siamo stati all'origine alcuni mesi fa, già il Parlamento Europeo chiedeva la fine delle limitazioni alla detenzione domiciliare che pesa sul patriarca della Chiesa buddista del Vietnam. Lui ha compiuto una condanna, sulla quale si potrebbe anche discutere molto a lungo, di 17 anni di carcere al termine di questo

0: questa condanna lui non è stato rilasciato, ma con misure che non hanno riscontro dal punto di vista legale, lui è tuttora confinato in un paesino del centro del Vietnam, impossibilitato a ritornare nella sua città di origine che è Saigon, e impossibilitato quindi anche a svolgere il suo ruolo di patriarca della Chiesa buddista del Vietnam.
1: Naturalmente, quando dicevo fin da bene mi riferivo alla vostra vicenda, voi siete stati arrestati, ecco, com'è andata questa?
0: No, io volevo sottolineare questo punto, perché
1: naturalmente
0: è un'iniziativa non puntuale, un'iniziativa che si iscrive anche delle iniziative, un'iniziativa più generale del Partito Radicale negli ultimi anni sul Vietnam, e forse diciamo è un passaggio a un livello forse un po' più intenso di iniziative. Il viaggio è stato, come gli ascoltatori di Radio Radicale avranno capito, molto breve. Noi siamo arrivati martedì pomeriggio con una differenza oraria di 5 ore, quindi abbiamo potuto fare una piccola ricognizione della città e anche del quartiere dove si è svolta poi l'iniziativa del giorno successivo. La mattina di mercoledì, ieri, alle ore 8 di Saigon e alle ore 3 di Roma, io sono andato nella pagoda con la speranza, questo era stato il piano concordato anche con gli amici vietnamiti e gli amici europei e non europei che si battono per la libertà e la democrazia in Vietnam. Lo scopo era di poter incontrare il venerabile Quang Do, il numero 2, quello condannato alcuni giorni fa, 2 anni di detenzione domiciliare, di incontrarlo per poter essere assieme a lui ieri 7 giugno, giorno in cui lui aveva annunciato che si sarebbe recato nel paesino dove è confinato il patriarca, per riportarlo a Saigon. La situazione era ancora più dura, più chiusa di quello che si era immaginato. Io sono arrivato molto presto per tentare di arrivare al terzo piano della pagoda dove risiedono i monaci. Sono stato bloccato quasi immediatamente da due poliziotti, agenti della sicurezza, comunque due persone in borghese che da allora mi hanno controllato strettamente e mi hanno consentito, su richiesta un po' insistente mia, di andare fino al secondo piano, che è il luogo del tempio, ma non di avere nessun contatto con nessun bonzo, nessun monaco, se non con il capo della comunità, capo che non parlava inglese e quindi le traduzioni passavano attraverso questi poliziotti o questi agenti della sicurezza. E comunque era evidente che anche se cioè non aveva neanche lui il margine per poter parlare, quindi lui doveva rispondeva con delle risposte convenute, perché non aveva nessun margine di manovra per poter dire quant'altro. Quindi sono rimasto 3 ore tentando di capire se si sarebbe allentato un po' questo controllo non si è allentato, quindi alle 11, quando chiudeva la pagoda, sono uscito sono ritornato in centro, e con Martin Schultes, che era rimasto fuori a un po' osservare quello che avveniva dall'altra parte della strada, e quindi la presenza visibile di alcuni poliziotti in uniforme, e poi la scopriremo dopo al momento dell'arresto, anche diversi poliziotti o agenti della sicurezza in borghese. Siamo ritornati in centro e ci siamo anche interrogati, abbiamo anche sentito alcuni amici fuori dal Vietnam da farsi per tentare di comunque fare qualcosa, essendo il piano iniziale quello di incontrare il venerabile Quang Do e accompagnarlo nella città di provincia quanto quello completamente compromesso, visto la non possibilità di accedere, di arrivare fino a lui. Abbiamo deciso di ritornare, che io sarei ritornato chiedendo formalmente un incontro e avendo però un'alternativa, ovvero la una manifestazione pubblica con un cartello che richiamava gli obiettivi di questa azione e nel caso in cui non sarebbe stato come molto probabilmente possibile, quindi incontrare il numero 2 nella chiesa buddista. Ho quindi chiesto alle persone all'entrata, che a mio umile parere sono tutti agenti della sicurezza, che sono una decina di persone che stanziano in permanenza nell'entrata della pagoda e si sono recati ai piani di sopra, hanno riportato l'anziano capo di questa comunità di monaci che mi ha risposto che non era possibile perché era malato il venerabile Guangdo e che quindi il medico aveva proibito a tutti, ivi compreso a lui, di poterlo incontrare e che quindi un incontro non sarebbe stato possibile. A questo ho detto che se erano queste le loro conclusioni, io avevo delle conclusioni diverse sulla situazione. Sapevamo della condanna, avevamo informazioni molto precise riguardo alla sua situazione, quindi sono uscito dalla pagoda, ho dispiegato lo striscione e a quel momento i poliziotti, c'è stata un po' di confusione perché c'era un traffico come in quasi tutta Saigon molto molto denso di motociclette, di motorini, una cosa davvero impressionante, quindi questo flusso di motorini ha cominciato a rallentare per poter leggere lo striscione. Questo sarà durato 3-4 minuti perché allo stesso momento i poliziotti sono stati un po' hanno avuto un po' di confusione perché hanno scoperto che Martin Schultes prendeva delle foto, quindi si trovavano dall'altra parte della strada, quindi hanno dovuto sgomberare un po' questi con i motorini, ma centinaia di persone che cominciavano a rallentare, quindi a bloccare il flusso del traffico e dopo 3-4 minuti un poliziotto ha attraversato la strada, mi ha strappato lo striscione e quindi a quel momento hanno preso anche Martin Schultes e hanno preso la macchina fotografica e quindi a quel momento ci hanno portato poi in commissariato.
1: Ecco, e da quel momento in poi come siete stati trattati?
0: In modo molto cortese, molto civile, con tre interrogatori, il primo dal capo, sempre secondo interpretazione, ma un ufficiale dei servizi di sicurezza che era incaricato di sorvegliare la pagoda con alcuni suoi colleghi. Successivamente sono arrivati tre ufficiali in divisa della polizia di frontiera, dell'immigrazione, è ricominciato un altro interrogatorio, sempre molto cortese, in inglese o in francese a secondo degli interlocutori e questo con domande molto precise, ma cioè, domande precise sulle ragioni per le quali eravamo venuti, sempre la contestazione della nostra entrata come la legalità della nostra azione perché eravamo entrati con un visto turistico, al quale noi abbiamo detto che questo era turismo politico, era un po' una battuta, ma abbiamo, al di là delle battute, noi abbiamo ribadito che l'illegalità era violata nel caso del patriarca e del venerabile quando questa era la violazione di legalità che la nostra azione voleva sottolineare, come sottolineare anche il fatto che la libertà di religione non esiste quando in una pagoda devono essere presenti così tanti rappresentanti delle forze di sicurezza, che il loro posto non è dentro i tempi o i luoghi di culto, ma che in questo modo non viene garantita la libertà di religione. E poi verso le 19 19.30 ora di Saigon, è arrivato un personaggio visibilmente più importante che ci ha rifatto un terzo interrogatorio, questa volta non insieme, Martin Schultes con alcuni ufficiali da una parte e io dall'altra, molto più preciso, e hanno voluto ricostruire tutto il nostro, tutta la nostra permanenza a Saigon per capire evidentemente se noi avessimo avuto in quelle ore dei contatti con dei vietnamiti. Hanno credo capito abbastanza rapidamente che non era il caso. Nel frattempo credo che sia arrivato anche un'indicazione molto precisa dalla capitale, da Hanoi, dicendo che l'affare andava chiusa al più presto e che noi dovevamo essere espulsi. E quindi tutto a quel momento tutto è andato molto veloce. Purtroppo un poliziotto della polizia locale aveva visto quando Martin Schultes mi aveva passato la cassetta con le fotografie, quindi siamo stati costretti anche di consegnare questo. E poi la fine dell'interrogatorio è avvenuta con un discorso molto ufficiale, molto scontato per noi radicali, da parte del presidente del Comitato Popolare della città di Saigon, che ha ribadito in modo molto, molto chiuso, un linguaggio molto vecchio, che noi eravamo entrati come turisti, quindi avevamo compiuto un'azione illegale. E con questo si è concluso, sono concluse le 5 ore di permanenza nel commissariato, e siamo stati poi portati con le macchine della polizia, con le sirene, in albergo a prendere i bagagli, e poi subito da lì in aeroporto, dove siamo stati portati fino alla passerella dell'aereo, i nostri passaporti consegnati al comandante di bordo, e ci sono stati poi restituiti a Bangkok in Thailandia 2 ore dopo.
1: Ecco, dopo tutta questa iniziativa, le autorità di Hanoi hanno definito le pressioni internazionali per il rilascio del patriarca della Chiesa buddista unificata del Vietnam una inaccettabile ingerenza nelle proprie questioni interne. Che dire?
0: Ma anche questa mi sembra molto scontata come reazione. Purtroppo, al di là anche delle battute, il problema del Vietnam è che ha avviato alcune trasformazioni dal punto di vista economico. Saigon è impressionante di vitalità, di movimento, di lavoro, di creazione, anche di ricchezza, anche se sicuramente il Vietnam e Saigon anche sono c'è la povertà, ma si sente che è una società che si sta muovendo. Purtroppo dal punto di vista delle libertà fondamentali assistiamo invece a passi indietro. Le persecuzioni nei confronti della Chiesa buddista, ma anche della Chiesa cristiana, si mantengono e si rafforzano, e quindi questa reazione evidentemente da parte di una leadership che non vuole cambiare, che non riesce a concepire la politica se non come monopolio e accaparazione del potere, e quindi questa è una reazione che è evidentemente molto in consono e molto in linea con questa politica delle autorità di Hanoi di oggi. Io credo che le riforme che poi hanno anche contano anche con grosse difficoltà, e queste grosse difficoltà vengono dal fatto che questa società non è una società libera, non c'è separazione dei poteri, c'è una occupazione ancora da parte del Partito Comunista di ogni spazio, fino evidentemente a quelli religiosi, ma non solo quelli. La libertà di opinione, di associazione è proibita in tutti i campi, se non strettamente controllata dal Partito Comunista, e questo impedisce a questa società, che aveva cominciato a imboccare la strada del cambiamento con alcune prime insufficiente, ma alcune prime riforme economiche, questo gli impedisce di fare il salto, mentre è una società sicuramente molto ricca, molto densa, che ha tutte le premesse per poter fare il salto nella democrazia, nello Stato di diritto.
1: Bene Olivier, questa dunque la ricostruzione di questa azione, però resta sempre da magari stabilire quali sono le prospettive di tutta questa situazione, qual è la situazione che si andrà delineando possibilmente nei prossimi giorni.
0: Io credo che ci sono, anche con questa azione purtroppo molto breve, che noi avremmo voluto anche essere più, come ho raccontato, più lunga, con questo progetto iniziale che purtroppo non si è potuto portare a compimento. Ma sicuramente questa azione, anche dai messaggi, molti messaggi che ci giungono dalle comunità vietnamite della diaspora, che sono anche diverse centinaia di migliaia tra Stati Uniti, Australia, Europa, molti segnali di ringraziamento, di apprezzamento dell'iniziativa. Quindi per il Partito Radicale Transnazionale si apre sicuramente lì anche delle strade di ulteriore collaborazione. Noi abbiamo lavorato molto in questi ultimi anni con un'organizzazione che risiede a Parigi, con il suo presidente Vovanai e la vicepresidente Penelope Faulkner, che ci sono stati anche molto di aiuto in questa azione, e credo che con loro e con altri potremo e dovremo trovare anche individuare nuove iniziative. Sicuramente sulle due vicende del patriarca e del venerabile Quando noi dovremo essere molto puntuali e continuare fin quando ci saranno, attraverso questi due casi, dei segnali concreti da parte delle autorità di Hanoi di mostrare effettivamente una volontà di fare riforme. E poi ci sono tutte le altre dimensioni della lotta politica per la democrazia e lo Stato di diritto in Vietnam. Dovremo, e sicuramente ci incontreremo rapidamente con gli amici vietnamiti, ma sicuramente dovremo prendere al Parlamento europeo, ma anche nei parlamenti nazionali. Credo che anche il nuovo Parlamento italiano sicuramente andrà sollecitato quanto prima, perché faccia anche lui, che da lì partino anche altre iniziative, e poi anche altre iniziative non violente, perché credo che sia una situazione molto molto difficile per i monaci, per i bonzi da una parte, ma anche per i dissidenti che ci sono, sia a noi che a Saigon, che vanno aiutati, vanno sostenuti di fronte a un regime molto chiuso che non ha ancora capito che la democrazia è la risorsa, è la grande risorsa del Vietnam di oggi, e che sarebbe molto grave perdere altri anni, se non decenni, prima che questa arrivi in Vietnam.
1: E grazie a Olivier Dupuy. Olivier Dupuy, ma che non era da solo in questa azione in Vietnam, lo abbiamo già detto, e c'era con lui anche Martin Schultes, che fa parte dello staff del Partito Radicale Transnazionale. Sentiamo anche la sua opinione, le sue impressioni. Intanto, Martin, era la tua prima azione diretta, non violenta, mi pare, vero?
2: Sì, confermo.
1: Ecco, che impressione ne hai ricavato, che ricordi hai maggiori?
2: L'impressione maggiore, devo dire, rimane quella legata al momento dell'interrogatorio al commissariato.
1: Sì.
2: Anche per la forza in quel momento di un'azione di questo tipo, dove ci sono delle procedure standard fatte dalle autorità e che vengono poi applicate ad una situazione del genere dove esce fuori appunto il surreale di certe procedure di controllo di polizia rispetto a questo tipo di situazione che è del tutto fuori dal comune per le loro abitudini, ma diventa appunto anche appunto surreale e un po' ridicolo, e lo stesso personale che ci interrogava lo sentiva molto bene, e infatti la cosa si è svolta in uno spirito anche abbastanza bon enfant, se così posso dire.
1: Cioè?
2: Ma nel senso che ci sono stati dei momenti abbastanza gustosi quando loro ci rimproveravano di essere venuti per fare, aver dichiarato di essere venuti per fare del turismo, no? E poi aver fatto un'azione politica, loro ci volevano inchiodare su questa contraddizione, e noi gli dicevamo che per noi turismo voleva dire incontrare un, conoscere un paese e anche poter incontrare liberamente le persone, e loro là non sapevano troppo bene come dire, quando abbiamo usato anche l'espressione di turismo politico, un po' tutto il commissariato si è messo a sorridere.
1: Certo. Ti volevo chiedere, nei tuoi appunti, o meglio ricordi di viaggio, cosa ti ha sorpreso, cioè cosa proprio non ti aspettavi?
2: Quello che mi ha veramente sorpreso proprio della città di Saigon, Ho Chi Minh Ville, è il movimento, il dinamismo di quella della società, il fatto che sembrerebbe 24 ore su 24 persone che girano da tutte le parti, dei motorini, delle orde di motorini, orde di telefonini che vedi ovunque, e dunque un dinamismo dal punto di vista economico, no? E cercare di iniziativa, persone che vendono qualsiasi cosa, che trasportano qualsiasi cosa da una parte all'altra della città, e poi internet caffè che vedi ovunque, negozi di telefonini, Nokia, rappresentanze di Nokia, Motorola, tutte le marche famose, e poi invece questo bloccaggio totale su questa cosa, su questa come dire, reazione in fondo un po' isterica su una cosa che è stata in fondo di esporre un cartello che
1: c'è questa grossa paura delle opinioni, delle idee.
2: Per cui sembrerebbe che ci sia la libertà di movimento,
1: ma non quella di pensiero.
2: Esatto, libertà di movimento che è lasciata, anche quella da quanto pare molto garantita, nel senso che bisogna avere segnalare il domicilio, insomma ci sta comunque un regolamento rigido, però ecco, molto libertà di movimento, ma il tentativo che appare a quel punto anche disperato di limitare la libertà alla libertà di movimento, e dunque...
1: Certo. Al termine di questa missione, che ovviamente è costata, oltre che fatica, anche immagino una certa dose di spavento, l'arresto e quant'altro, quale consolazione ti rimane, cioè quale contributo pensi di aver dato a tutta questa causa?
2: Il contributo che penso abbiamo dato, anche per una certa scadenza che c'era già stato una volta nel mesi scorsi, un tentativo da parte di qualcun altro, di un altro deputato, di incontrare questo monaco dissidente, è di aver denunciato questa situazione, e di aver in fondo poi messo in valore, e questo spero sia il nostro contributo, il valore di questo monaco, e di aver messo in evidenza quanto lui è un prigioniero politico a tutti gli effetti, e che dunque sono giochini amministrativi, un giocare con le parole, quel tentativo delle autorità di farlo in fondo isolarlo, e il tentativo è palesemente quello di fare sì che il mondo si scordi di lui, e quello che sinceramente spero è che con questa iniziativa abbiamo ricordato che in Vietnam, non solo di vietnamiti, della diaspora di vietnamita nel mondo, ma in Vietnam ci sono persone di un valore e di una conoscenza, di un senso di responsabilità per il destino del Vietnam, e ci sono queste persone, sono due anziani, ma ci sono, e io spero di aver messo l'attenzione della, insomma, quanto più sul valore di queste persone e sull'importanza che si ottenga dal governo di Vietnam un trattamento rispettoso di questi due venerabili, che sono che sono la rappresentazione di una tradizione solida di senso civico e anche nell'ambito religioso, che è una tradizione del Vietnam e che bisogna pretendere dal regime attuale di rinunciare a cancellare questa cosa, ma di anzi puntare su questo tipo di persone che esistono e che devono ritrovare la loro piena capacità di contribuire a quello che può essere il futuro di un paese che, per come stanno andando le cose, non è roseo.
1: E grazie anche a Martin Schultes.
3: Questa è Radio Radicale, stiamo ricordando in questa notte Olivier Dupuy, scomparso nella giornata di ieri, il 4 maggio di quest'anno, il 4 maggio del 2026. Lo continuiamo a ricordare Olivier ancora parlando delle sue iniziative per il sud-est asiatico. Dicevamo che Olivier, insieme ad altri militanti radicali, in cinque furono, venne arrestato in Laos con un'iniziativa importante di disobbedienza civile. Il Parlamento europeo decise, a seguito di questa iniziativa, di approvare una risoluzione di condanna delle detenzioni arbitrarie in Laos. Ed allora ascoltiamo questa intervista realizzata il 15 novembre del 2001 da David Carretta con Olivier Dupuy proprio su queste iniziative di Olivier.
4: Giovedì 15 novembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle detenzioni arbitrarie in Laos. Questa risoluzione ha avuto origine da un'iniziativa della Commissione Affari Esteri in seguito all'arresto dei cinque militanti radicali il 26 ottobre scorso a Vientiane. Parliamo di questa risoluzione con Olivier Dupuy, segretario del Partito Radicale Transnazionale, deputato europeo radicale e che, come sapete, è stato fra i protagonisti di questa azione di lotta politica non violenta in Laos nelle scorse settimane. Olivier, allora, questa risoluzione del Parlamento, innanzitutto è la seconda risoluzione dopo quella del 15 febbraio scorso, è un passo positivo da parte del Parlamento?
5: Sì, io credo estremamente positivo, poi va sottolineato anche che è stata adottata questa risoluzione a una larghissima maggioranza, quasi all'unanimità. Questo credo sia importante, la risoluzione passa rapidamente e così ha fatto molto bene su il nostro caso e mette al centro il punto che tu giustamente hai ricordato, che è quello delle sorti di questi cinque studenti, di questi cinque leader del movimento del 26 ottobre, che come sanno gli ascoltatori di Radio Radicale sono stati arrestati in seguito a questa manifestazione nel 1999 e da allora desaparecidos, come ai tempi del regime dei colonnelli argentini. È anche molto incisiva, nel senso che non è soltanto sulla questione dei cinque leader studenteschi, ma è anche sulla situazione politica generale nel Laos, che, come sappiamo, è assolutamente tragica. Il Parlamento ricorda che un accordo di cooperazione lega il Laos con l'Unione Europea, che dentro questo accordo di cooperazione viene testualmente specificato che il rispetto dei diritti fondamentali, dei principi della democrazia sono un criterio fondamentale per apprezzare lo sviluppo di questa relazione tra il Laos e l'Unione Europea, che in questa situazione, che oggi come oggi questi principi non sono assolutamente rispettati dalle autorità di Vientiane e che quindi le stesse autorità laoziane sono invitate con forza a procedere rapidamente a importanti riforme, a cominciare dall'abolizione dell'articolo 59, che è il famoso articolo di interdizione, di proibizioni della propaganda, quindi dell'informazione, che è uno dei maggiori capi di imputazione dei cinque studenti laoziani e che è stato anche il capo di imputazione che ci è stato riconosciuto nel corso del nostro processo la settimana scorsa. Quindi l'abolizione di questo articolo 59, riforma, democratizzazione e cioè uscire da questo circolo vizioso che dal 95, dopo alcuni anni di democratizzazione soprattutto nel campo economico, ha visto una deriva assolutamente estremamente grave, io credo veramente con degli effetti, delle conseguenze che noi abbiamo forse un po' l'abitudine di vedere molte cose molto gravi, ma credo che la figura del desaparecidos in particolare, ma evidentemente non solo, è una cosa estremamente grave, perché vuol dire che il cittadino laoziano non ha neanche il diritto a un processo ingiusto, non ha diritto a niente, scompare, così come è estremamente grave la situazione della tortura, e questo credo che sia un metro che va considerato estremamente importante per valutare la situazione in questo paese. E per questo la liberazione, e prima ancora della liberazione dei studenti, dei cinque studenti laoziani, la tenuta di un processo evidentemente giusto, equo, con un diritto vero alla difesa, diventa un po' la cruna d'ago attraverso la quale l'Unione Europea potrà valutare se effettivamente le autorità laziane intendono cambiare ruota e ritornare in un processo di democratizzazione.
4: Il Parlamento europeo chiede il rispetto di alcune questioni, le ricordate? Nel caso in cui queste non fossero rispettate, ci potrebbe essere la possibilità della sospensione dell'accordo di cooperazione, sempre secondo il Parlamento europeo. Soprattutto dovrebbe essere convocata già da subito la commissione mista per la verifica di questi accordi, proprio su questi punti, cioè l'informazione rispetto ai cinque studenti e anche il rispetto dei diritti civili e politici riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. A tuo avviso c'è la possibilità che nelle prossime settimane questa commissione mista sia convocata?
5: Io credo che sarà estremamente difficile, io credo che non ci dobbiamo fare illusione. Noi abbiamo nel nostro piccolo acceso un piccolo riflettore, sappiamo quanto poi le cose molto spesso vengono archiviate, sappiamo anche la forza d'inerzia che è quella della Commissione europea, del Consiglio anche, e quindi non dobbiamo nutrire nessun ottimismo, dovremo sicuramente lavorare molto, con molta intensità, con molta costanza, perché questo comitato, che effettivamente è fondamentale, perché è in questo luogo che possono essere denunciati e messi all'ordine del giorno i punti cruciali, per fare tutto, perché nelle prossime settimane o al limite, al massimo entro l'inizio del prossimo anno, questo comitato si riunisca e possa affrontare e quindi lanciare un ulteriore monito in caso di non progresso, in caso di non cambiamento nell'AO stesso, possa cominciare a attivare le procedure che possano portare poi, se necessario, e ci auspichiamo ovviamente di no, ma anche alla sospensione dell'accordo di cooperazione. Ci auspichiamo di no, perché il nostro auspicio è che le autorità laoziane si rendino conto che la situazione del loro paese, da tutti i punti di vista, è tragica, che senza riforme politiche, anche i piccoli progressi che sono stati compiuti nel campo economico sono destinati al fallimento, e già questo si constata con la tecnica, l'utilizzo massiccio del racket da parte delle autorità o di alcune autorità dello Stato, vediamo imprenditori costretti a fuggire perché sottoposti al pizzo o altre forme di pressione di furto molto spesso. È stato il caso abbastanza clamoroso di due australiani che sono stati accusati da soci laoziani e che per questo si sono ritrovati per 8 mesi in carcere e hanno dovuto la loro liberazione solo a un impegno diplomatico estremamente forte delle autorità australiane. Ci sono altri casi che noi abbiamo potuto incontrare in prigione, questo per dare credo la temperatura della situazione in Laos.
4: Il caso dei cinque leader del movimento del 26 ottobre 99, desaparecidos, da allora non è un caso isolato, il problema è un problema più complessivo, delle centinaia se non migliaia di desaparecidos, prigionieri politici e dimenticati nelle prigioni del Laos.
5: Assolutamente, evidentemente noi abbiamo avuto un campione molto ridotto, eravamo in carcere di un centinaio di detenuti, abbiamo avuto attraverso i passaggi, i trasferimenti subiti da questi prigionieri che provenivano anche da altre prigioni, abbiamo avuto dei riscontri sulla gravità della situazione, si parla di 500 carceri, e evidentemente perfino Amnesty International ha estreme difficoltà per accumulare i dati, i fatti, però è evidente che il numero dei desaparecidos è molto molto più elevato, si conta in centinaia se non in migliaia di persone, ci sono poi quelli che sono in detenzione tra virgolette preventiva, ma per 18 anni, quindi non ha più niente a che vedere con la detenzione preventiva e quindi sono stati senza processo per 16, 17, 18 anni, questo dà la misura di come funziona la giustizia. Quindi non sono casi isolati, è una situazione generalizzata, come è generalizzato, credo che questo va detto con grande chiarezza, è generalizzato l'utilizzo della tortura. Quindi evidentemente i temi, le questioni che dovranno essere affrontate da questo comitato misto, da questa commissione mista Unione Europea-Laos sono numerosi, noi anche con altri strumenti, altre iniziative tenteremo di affrontare queste diverse questioni.
4: Un'ultima domanda, a tuo avviso ci può essere una vera volontà politica da parte degli Stati membri dell'Unione Europea, della Commissione, a far procedere il Laos verso una democratizzazione e a conoscere la verità sui 5 studenti laotiani e sugli altri prigionieri politici, oppure gli interessi economici e in particolare francesi, il Laos provocheranno ancora la cecità di Consiglio e Commissione e quindi l'inerzia da parte loro?
5: Da una parte i progetti industriali, economici industriali, in particolare quello che concerne la EDF francese, quindi l'ente energetico francese produttore di elettricità multinazionale ormai molto molto importante, un progetto di 2 miliardi di dollari nel Laos, è una diga, una enorme diga, la più grande del sud-est asiatico, che dovrebbe essere costruita nei prossimi anni dall'EDF francese, pesa come un macigno, pesa anche l'inerzia della Commissione o del settore affari esteri dell'Unione Europea, ma in questo caso particolarmente della Commissione, nel senso che abbiamo ormai un'abitudine molto burocratica di approvare, di sostenere, di finanziare progetti molto politicamente corretti di sviluppo delle donne, di sviluppo rurale, di difesa dell'ambiente, microprogetti che evidentemente le autorità laoziane stesse, non solo laoziane, anche vietnamite o di molti paesi africani, hanno capito le chiavi le chiavi da utilizzare nel presentare progetti che possano essere facilmente approvati dalla Commissione. Quindi c'è una burocratizzazione degli aiuti che ha finito per non avere più a fare in modo che i progetti, quindi gli accordi di cooperazione, i sostegni finanziari dell'Unione Europea non abbiano più niente a che vedere con i veri processi politici o macropolitici in corso in un paese. Questo per il Laos è assolutamente accecante, ma anche accecante per il Vietnam e accecante per tanti altri paesi. Quindi la necessità anche e la pressione da effettuare sulla Commissione sia che si esca da questa logica politicamente corretto e si vada visto che non possiamo finanziare tutto, che dobbiamo avere delle priorità, si vada a finanziare i progetti che siano direttamente collegati con un processo di democratizzazione. Nel caso del Laos, e non solo del Laos, ma stiamo parlando di questo, sicuramente i processi centrali, prioritari, sono quelli di modifiche costituzionali, di riorganizzazione su base indipendente della giustizia, di preparazione di un processo che possa portare a delle elezioni, di riforma del codice penale. Queste sono di organizzazione del settore economico in modo che non sia più ricattabile da forze di polizia, e quindi anche di servizi di difesa, per esempio, in modo forse un po' egoistico, ma credo che sia poi alla fine dei conti anche l'interesse dei laoziani stessi, di difesa dal punto di vista giuridico dei nostri imprenditori in loco. Queste sono le cose che possono creare dei paletti, degli argini contro le derive da narcocomunismo e da cleptocomunismo, che sono quelle assolutamente sproporzionate, che sono quelle che sempre di più danno la loro impronta al regime di Vienziano.
4: Grazie Olivier Dupuy.
3: E questo era David Carretta con Olivier Dupuy il 15 novembre del 2001. Olivier Dupuy non si è occupato ovviamente solo di sud-est asiatico, non si è occupato solo di Vietnam e di Laos. L'ultimo impegno politico di Olivier è stato concentrato su un'altra area del mondo, sull'est europeo, sul fronte russo, potremmo dire, e in particolare sulla Cecenia. Radio Radicale, come sapete, era impegnata, è sempre stata impegnata su questo fronte. La vicenda di Antonio Russo è nota e non è questo il momento per ricordarla, ma di Cecenia Olivier Dupuy ha continuato ad occuparsi anche dopo la scomparsa di Antonio Russo. Quello che vogliamo farvi ascoltare ora è un'intervista realizzata da Paolo Martini il 5 febbraio del 2004, perché in quel periodo Olivier Dupuy decise di intraprendere un'iniziativa non violenta di sciopero della fame contro l'indifferenza manifestata dall'Unione Europea sul genocidio in corso in Cecenia. E allora ascoltiamo questa intervista di Paolo Martini a Olivier Dupuy, che in quel momento era in sciopero della fame da 18 giorni.
6: Olivier Dupuy, europarlamentare radicale, con lui vogliamo continuare a parlare della situazione in Cecenia, anche perché Olivier è arrivato al 18° giorno di sciopero della fame, uno sciopero della fame rivolto soprattutto alle istituzioni europee per chiedere all'Europa, all'Italia, ma insomma a tutta l'Unione Europea, di riconoscere politicamente che è in atto un genocidio in Cecenia, oltre che per fare almeno qualcosa da un punto di vista umanitario. Olivier, noi abbiamo sentito l'altro ieri la sottosegretaria agli esteri Boniver, che almeno su questo versante ci ha dato qualche rassicurazione sulla possibilità, per esempio, di alcuni bambini ceceni di poter essere curati in Italia. È ancora poco o puoi considerarlo già un risultato quello che ti ha detto la Boniver?
7: Io sono stato molto sorpreso, non sarebbe esatto, perché da Margherita Boniver mi aspettavo anche cose molto, molto positive, però la concretezza delle sue risposte sono state molto importanti. Evidentemente tutti, ma credo anche lei, visto anche una serie di ostacoli pratici ancora da superare, siamo ancora un po' come San Tommaso, cioè lo crederemo quando vedremo questi bambini scendere dall'aereo a Milano o a Roma. Questo però la speranza è che si possa far arrivare il primo gruppo di bambini entro la settimana prossima. Stiamo cercando di capire bene quali sono gli ultimi ostacoli, però è possibile superare questi ultimi ostacoli.
6: L'obiettivo centrale della campagna dei radicali su questo argomento, insomma, tua personale, dei radicali italiani e del partito, è comunque quella che riguarda il piano di pace sulla Cecenia, un piano di pace che, lo ricordiamo, è disponibile sul sito internet del partito radicale, radicalparty.org, e che ha una serie di obiettivi precisi. Intanto ci vuoi ricordare che cosa chiede questo piano di pace?
7: Ma questo piano è molto semplice. Se andiamo al cuore di quello che chiede, chiede essenzialmente quello che è stato fatto in Kosovo, quando la comunità internazionale e le Nazioni Unite hanno deciso di stabilire in Kosovo un'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite. A differenza del Kosovo, traendo anche le conseguenze dell'esperienza kosovara, l'unica cosa diversa è fissare un termine a questa amministrazione provvisoria per non essere, così come oggi si trova la comunità internazionale, in una situazione un po' poco definita in Kosovo. Quindi un'amministrazione per 5, 10, 15 anni, la temporalità evidentemente farà parte di un approfondimento, ma anche e soprattutto di una discussione tra le parti in conflitto, soprattutto, ma anche la comunità internazionale, quindi Russia, Cecenia, comunità internazionale. E quindi un periodo di transizione per ricostruire la Cecenia, per radicare la democrazia, la libertà in Cecenia, e quindi per far venire meno quello che alcune o che le autorità russe definiscono come una potenziale minaccia alla sicurezza delle frontiere meridionali della Russia. Questo è il piano, quindi si tratta in soldone di rifare qualcosa che si è fatto in Kosovo e in qualche modo si è fatto anche in Timor orientale.
6: Il piano ha avuto la scomunica, diciamo, dell'ala militare dell'indipendentismo ceceno, rappresentata da Basayev, dall'ala più fondamentalista, insomma, e che ha anche avuto modo di attaccare te personalmente per aver denunciato presunti contatti, anche testimoniati da fotografie, tra questa parte della resistenza cecena e i servizi segreti russi. Come hai preso questa specie di scomunica che ti è arrivata anche da kavkaz.org?
7: Io penso che sia, da un certo punto di vista, un'ottima notizia, è un segno di dibattito nella comunità cecena. Questo dibattito avveniva con grandissima difficoltà e credo per delle ragioni abbastanza comprensibili, che c'è anche in situazioni di guerra, di devastazione, di occupazione del proprio paese, anche un sentimento che porta un po' all'unità sacra e quindi a non attaccare chi in qualche modo resiste all'occupante o comunque afferma di resistere. Quindi tra le comunità cecene c'era questo sentimento un po' direi quasi pudico rispetto a giudizi evidentemente non privati, ma giudizi pubblici rispetto all'opera di Shamil Basayev. Credo che con questo sta forse in via di essere superato, e questo blocco, quindi, e credo che questo sia estremamente importante, perché i russi, la politica russa, non i russi, ma la politica russa, la politica del presidente Putin, era riuscita o stava riuscendo ad ammazzare anche il dibattito politico all'interno della Cecenia, tra i ceceni, e questo evidentemente significava la morte civile oltre che la morte per bombe e pallottole in Cecenia.
6: Il piano di pace anche negli ultimi giorni ha avuto altre adesioni e c'è un vasto schieramento parlamentare anche al Parlamento europeo di deputati di tutti i gruppi praticamente che sostengono questo piano di pace, di tutti i gruppi e di molti paesi. Hai avuto qualche testimonianza diretta da parte dei governi degli altri paesi europei sulla tua battaglia?
7: No, non ancora, ora stiamo cominciando un po' a rilanciare i ministri degli esteri di alcuni paesi. Ieri abbiamo mandato una lettera accompagnata dal piano di pace e al ministro Fischer, al ministro degli esteri tedesco. Una cosa molto positiva è che questa notizia sui 145 firmatari del piano nel Parlamento europeo è uscita moltissimo ieri nei giornali, nelle radio russe, e oggi ci sono ulteriori reazioni di organizzazioni non governative russe che appoggiano pubblicamente questo piano. Quindi questo è un effetto credo anche molto importante, di diffondere, riuscire un po' a superare le mura della censura, perché anche di questo si tratta in Russia, e di arrivare a immettere questa proposta del governo ceceno nel dibattito russo e non solo nel dibattito ceceno.
6: Proprio del dibattito russo volevo parlare, c'è qualche interlocuzione con rappresentanti politici, oltre alle organizzazioni non governative che tradizionalmente si battono sulla issue cecena, ma anche sulla libertà nella stessa Russia, diciamo. Ci sono invece deputati, parlamentari che in qualche modo hanno avuto modo di esprimersi in un panorama come quello russo, in cui ormai Putin, diciamo, la fa ancora di più da padrone di prima, se possibile, addirittura c'è chi dice che è costretto ad inventarsi degli oppositori per mostrare che c'è una dialettica nel suo paese.
7: Questa è una questione purtroppo importante, ma purtroppo grave. C'erano stati anche delle adesioni formali di alcuni deputati russi, in particolare Kovalyov, ma purtroppo con le ultime elezioni che hanno visto il rinnovamento della Duma, questi pochi sostenitori, ma importanti, sono scomparsi dalla Duma, e quindi la situazione dal punto di vista politico in Russia oggi è sicuramente di isolamento, quindi si tratterà anche di superare questo, e sicuramente non sarà facile.
6: Olivier, vogliamo ricordare quali sono le ragioni di interesse, diciamo, e anche di le ragioni politiche che spiegano, che possano spiegare questa ostinazione in fondo di Mosca a mantenere questo gioco su questo paese che diciamo è ribelle da qualche centinaio di anni, non da pochi anni. Quali sono i motivi per cui Mosca, sono strategici, sono politici, sono anche simbolici per la stessa Russia?
7: Ma io credo che i motivi di oggi, perché sicuramente non sono stati sempre tutti gli stessi durante la storia di questi ultimi 200-300 anni tra Russia e Cecenia, per oggi essenzialmente i motivi della guerra russo-cecena sono motivi che a Mosca risiedono nella classe politica, cioè sono motivi di politica interna prevalentemente. Il petrolio ceceno non rappresenta più una cosa importante per il potere moscovita, è meno dell'1% della produzione russa. Il territorio ceceno è un niente nell'infinità del territorio russo, ma invece dal 99, con la fine del regno di Yeltsin e il lancio del colonnello Putin per conquistare il Cremlino, per conquistare la presidenza della Federazione Russa, il programma che porta questa candidatura è un programma di ritorno all'ordine, il ritorno al rispetto della legge, diceva Putin, ma sicuramente il rispetto cioè dell'ordine, nell'ordine in tutta la federazione. E in questo contesto il rimettere ordine, tra virgolette, in Cecenia diventa anche un segnale mandato a tutti i cittadini della Federazione Russa, è un segnale molto preciso, noi siamo disposti a molto, a moltissimo, a tutto per riportare ordine in Russia. E credo che poi tutto quello che a partire dalla reinvasione della Cecenia da parte delle forze russe nel 99, la messa sotto controllo progressiva di tutti i grandi mass media, a cominciare evidentemente dalle televisioni, a l'arresto pochi mesi fa dei collaboratori di Khodorkovsky e poi alla fine di Khodorkovsky stesso, Khodorkovsky non l'ultimo della gente che passa, è Khodorkovsky, proprietario della più grande impresa russa. Quindi questo credo sia oggi un po' la valenza che possiamo trovare in questa operazione, che da un altro punto di vista è molto costosa per il centro russo, ma che consente anche poi, e questo non è una cosa di poco conto, consente anche di mettere a tacere il lobby militare, essendo questo lobby, questi militari, impiegati in un terreno preciso, ma non solo impiegati ad operare in quanto...

0: spiega questo accanimento del centro. E Putin, che è stato eletto proprio su questo, evidentemente, essendo ora in campagna elettorale per una rielezione, difficilmente può cambiare cavallo e dire che questo era uno scherzo e che ora le sue priorità sono diverse.
1: L'ultima domanda che volevo farti riguarda un anniversario che hai ricordato iniziando questo sciopero della fame. Tra 2 settimane, poco più, ricorre un importante anniversario per la Cecenia. Cosa successe il 23 febbraio del 1944?
0: Ma una cosa che non fa parte dei nostri libri di scuola, letteralmente una deportazione in una notte dell'intero popolo ceceno e di alcuni altri piccoli popoli del Caucaso del Nord, che sono stati messi in vagoni piombati e mandato nello spazio di una notte, su ordine del dittatore di allora Stalin, mandati tutti in Asia centrale. I ceceni erano allora circa 500.000 persone, 170.000 donne, uomini e bimbi sono morti durante questo viaggio e durante i primi giorni dell'arrivo in Asia centrale. Un terzo della popolazione eliminata, è un genocidio, e un altro genocidio, un altro dei tanti genocidi della storia del popolo ceceno in questi ultimi 200 anni. Quindi è una data evidentemente importantissima per i ceceni, che sono tornati soltanto con l'avvento di Khrushchev alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, che sono tornati poco a poco a tentare di ritrovare le loro case, che nel frattempo erano state occupate da altri non ceceni in Cecenia. Quindi questo, e per questo abbiamo un po' deciso di essere con loro in questa data molto, molto importante per loro, di organizzare a Roma davanti a Palazzo Chigi e qui a Bruxelles davanti al Consiglio dei Ministri, ma anche in altre città, a Mosca con Nikolaj Kramov, i radicali si stanno e con altre organizzazioni si stanno muovendo per organizzare una manifestazione, anche a Vilnius, a Praga e credo in altre città ci saranno queste manifestazioni.
1: Grazie ad Olivier Dupuis.
2: E questo era Paolo Martini con Olivier Dupuis il 5 febbraio del 2024. Andiamo a concludere questa notte in cui abbiamo voluto ricordare Olivier Dupuis, e lo facciamo con un'intervista di poco dopo, era il 2 aprile del 2004, ancora sull'iniziativa per la Cecenia. Olivier Dupuis organizzò una conferenza stampa organizzata nell'ambito della 60ª sessione della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. Noi non vi facciamo ascoltare ora la conferenza stampa, ma vogliamo farvi ascoltare un'intervista realizzata proprio il 2 aprile del 2004 da David Carretta con Olivier Dupuis a margine di questa conferenza stampa.
3: Olivier Dupuis, deputato europeo radicale, con lui siamo a Ginevra, dove si è appena concluso un briefing sulla Cecenia, un briefing al quale ha preso parte anche il ministro della Sanità Umar Khambiev, consigliere generale del Partito Radicale Transnazionale, che tra l'altro è intervenuto in plenaria questa mattina. Allora, com'è andata?
4: Io credo che sia andato molto bene, lui ha fatto credo un ottimo intervento questa mattina, un intervento anche molto duro, non tanto nei confronti della Russia, ma nei confronti dell'Occidente, tra virgolette, delle democrazie del mondo e anche delle loro pubbliche opinioni che sulla tragedia cecenia sicuramente non fanno quello che dovrebbero fare.
3: Cambia va sottolineato che da 3 anni a questa parte, quando intervenne per la prima volta qui a Ginevra, nulla è cambiato, è così?
4: Purtroppo sì, dal punto di vista della comunità internazionale è cambiato niente, c'è un ennesimo tentativo dell'Unione Europea in questa sede di proporre una risoluzione sulla questione cecena.

0: Sul contenuto mi sembra un testo molto, molto debole, ribadisce concetti che non hanno particolare importanza o che sono addirittura falsi, come quello dell'integrità territoriale. Tutti sappiamo che non c'è nessuna integrità che è stata rispettata in Cecenia, anzi è il contrario, ma per di più sappiamo anche che queste proposte di risoluzione non sono seguite da un lavoro serio di lobbying, e senza un serio lavoro di lobbying sui paesi africani, sui paesi sudamericani, su alcuni paesi democratici asiatici, queste risoluzioni non hanno nessuna possibilità di essere adottata, saranno addirittura bocciate con il famoso principio della no action motion, cioè della decisione di non intervenire su questo punto. Quindi per quanto riguarda i governi delle democrazie, sicuramente Umar Kambia fa ragione, non è cambiato niente da quando lui venne nel 2000 e intervenne in questa sede. Dal punto di vista dell'opinione pubblica europea, occidentale, io credo che da un anno a questa parte, da quando lui e il suo governo hanno lanciato questa proposta di sistema Kosovo, di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite sulla Cecenia, qualcosa sta lentamente, troppo lentamente cambiando in molti parlamenti, nell'opinione pubblica stessa c'è un numero crescente di sostegno a questa proposta, la cui ragionevolezza comincia a venire fuori. Questo avviene anche nei mass media sempre di più, ma evidentemente siamo ancora molto molto al di sotto di quello che sarebbe necessario.
1: Lo accennavi prima, ne hai parlato anche durante il briefing, la questione dell'integrità territoriale, che è tanto difesa dalla Russia ma anche dalla comunità internazionale formalmente, cioè in tutte le risoluzioni si riconosce alla Russia il diritto di difendere la sua integrità territoriale. Tu dici che l'integrità è una cosa diversa, vogliamo approfondire?
0: Ma intanto bisogna ricordare che anche fino al 91, fino alla vigilia della guerra nella ex Jugoslavia, ci fu una difesa strenua da parte dell'Unione Europea in particolare, ma anche della comunità internazionale in generale, di questo principio. Poi si vede che questa difesa d'oltranza non aveva aiutato minimamente a conseguire un risultato diverso, cioè di un approccio politico alla questione dell'allora Jugoslavia. Oggi constatiamo un ritorno rituale a questa evocazione, e quindi sappiamo già che non possono avere in questo caso più efficacia, e cioè nessuna efficacia che ha avuto con la ex Jugoslavia, ma anche con la ex Unione Sovietica o con la ex Cecoslovacchia. Per di più c'è un problema drammatico, tragico, che nel caso della Cecenia l'integrità delle persone, l'integrità del territorio viene non soltanto non rispettato, ma viene contrastato ogni giorno con le azioni del Cremlino, delle forze militari, delle forze politiche russe. Quindi è una negazione di questo principio. E quindi il problema è di parlare in questo caso semmai di integralità territoriale, quindi questo mito di un paese che ha quelle frontiere e che non possono essere toccate, ma sicuramente non di integrità territoriale.
1: Tu proponi anche una prospettiva complementare, potremmo dire, quella dell'adesione all'Unione Europea. Perché?
0: Ma io credo che un paese della dimensione della Russia, 150 milioni di abitanti, che comprende nel suo seno un piccolo paese che da 400 anni rifiuta questa membership, di essere parte di questo insieme, e che ogni 40, ogni 50 anni lo paga sulla propria pelle con decimazione, con stermini e con genocidi, pone anche un problema tra virgolette di teoria politica. Non può esserci un federalismo tra uno Stato di 150 milioni di abitanti e un altro di 1 milione di abitanti. accanto proprio alle porte di questo grande Stato c'è un altro Stato, tra virgolette, in via di costituzione che si chiama Unione Europea, che è fondato proprio sul contrario, su il mettersi insieme di storie, di paesi di dimensioni diverse, di culture anche diverse, per creare un nuovo tipo di aggregazione statuale che si chiama l'Unione Europea. Io credo che il posto della Cecenia, come il posto della Georgia vicina, sia in questo, tra virgolette, blocco, in questo progetto politico, democratico, che è l'Unione Europea, anche se non è evidentemente abbastanza.
1: Bene, grazie Olivier Dupuy.
2: E con questa intervista di David Carretta concludiamo il ricordo che abbiamo voluto dedicare a Olivier Dupuy nel corso dell'intera programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Proseguiamo, non senza difficoltà, con la programmazione della nostra emittente, aprendo i programmi del mattino di Radio Radicale. Lo facciamo come ogni mercoledì con Fortezza Italia, a cura di Andrea Billau.
3: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Eccellenze Afrodiscendenti, lo spazio curato da Marilena Degli Umozza nell'ambito di Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
4: Grazie, ciao.
3: E abbiamo come ospite oggi Angelo Boccato, giornalista e autore del libro L'ombra dell'impero. Benvenuto su Radio Radicale, Angelo.
5: Grazie mille.
3: Allora, non mi resta che dare la parola a Marilena per condurre le danze.
4: Grazie, apriamo le danze, Andrea. Allora, ho deciso di invitare Angelo Boccato qui a Eccellenze Afrodiscendenti perché ha appena firmato un libro che traccia le mappe delle disuguaglianze, dando spazio alle voci dei migranti e delle comunità afrodiscendenti, per decostruire il razzismo all'interno della fortezza Europa e rivelarne il muro del colore. Si intitola, come hai detto bene tu, Andrea, L'ombra lunga dell'impero. Sottotitolo Voci afrodiscendenti tra razzismo sistemico, colonialismo e resistenza globale, ed è edito da Altra Economia. Angelo Boccato è un giornalista italo-dominicano di base a Londra che da anni affronta il tema dei diritti umani, delle migrazioni, dell'estrema destra, attraverso articoli, interviste, reportage, editoriali pubblicati su testate internazionali come The Independent, Columbia Journalism Review e Tribune. Ecco, Angelo, grazie ancora per essere qui con noi a Eccellenze Afrodiscendenti e benvenuto.
5: Grazie per l'invito, un piacere essere qui.
4: Grazie, il piacere è tutto nostro. Come stai, Angelo?
5: Tutto bene, grazie. Voi?
4: Bene, bene, bene, grazie. Senti, Angelo, tu nel tuo libro L'ombra lunga dell'impero esordisci parlando di Brexit. Lo definisci la apripista del successo di narrative politiche di estrema destra, ciò che ha galvanizzato le loro guide e movimenti in tutto il mondo. Ecco, allora io vorrei chiederti di leggere l'estratto a pagina 27 e poi di commentare per noi. Grazie mille.
5: La Brexit è stata il primo capitolo del successo delle guerre culturali e delle narrative divisive d'odio, seguito a novembre 2016 dalla vittoria di Donald Trump e poi dalla formazione in Italia del governo giallo-verde tra Movimento 5 Stelle e Lega, con un forte orientamento contro la migrazione, trainato da Matteo Salvini, ma supportato anche da Luigi Di Maio, il quale coniò la frase sulle ONG come taxi del mare, ripresa poi anche su una copertina del settimanale conservatore britannico The Spectator, e Giuseppe Conte, con i decreti sicurezza e la retorica dei porti chiusi.
4: Ecco, grazie. Se vuoi commentare per noi.
5: Sì, io penso che la Brexit, che quest'anno compie 10 anni, siamo passata una decade dal referendum sull'Unione Europea, e penso che questa decade non sia stata come le precedenti, nel senso che anche il successo delle politiche, dei partiti, delle forze di estrema destra sono sempre state viste come forze periferiche e che potevano magari in certi momenti arrivare a figurare nelle percentuali elettorali significativamente, ma non potevano essere certo viste come forze che potevano contendersi la guida di un paese. A 10 anni di distanza la situazione è decisamente diversa, perché c'è un governo c'è un governo che forse non troppo in Italia, ma nel resto d'Europa viene definito come parte della famiglia delle forze far right, e insomma adesso il governo italiano di Giorgia Meloni. Il partito di Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, visto come un contendente per la vittoria alle prossime elezioni presidenziali francesi. Chega cresce fortemente, il partito guidato di Sorellas, guidato da André Ventura, cresce fortemente in Portogallo, che era finora l'unico paese assieme dell'Europa occidentale, insieme all'Irlanda, che non era stata toccata dal contagio dell'estrema destra. Vox continua a crescere nei consensi in Spagna, AfD in Germania e così via, un lungo elenco, il Reform Party nel Regno Unito, è un elenco davvero lunghissimo, e tutta questa situazione sarebbe impossibile da pensare e da concepire senza la vittoria del fronte Leave nella Brexit, che anche se la Brexit è stato definito un fallimento anche da lo stesso Nigel Farage, che è stato uno dei suoi principali promotori, la verità è che è stato un successo nel segno delle guerre culturali delle retoriche di estrema destra, tant'è che appunto abbiamo visto prima, dopo la vittoria di Donald Trump, la formazione del governo giallo-verde, che aveva una forte narrativa contro la migrazione, e poi tutto quello che si è sviluppato negli ultimi anni, non solo nel contesto europeo, ma anche spostandoci in America Latina con Bolsonaro e poi Milei. E quindi diciamo che la Brexit è stata veramente il catalizzatore di questa ondata conservatrice, di cambiamento, di trionfo, galvanizzazione delle narrative e delle forze di estrema destra.
4: Assolutamente. Da Londra a Parigi, Angelo, tu dedichi il secondo capitolo a Parigi e al debito invisibile. Raccogliendo una delle voci delle persone africane migrate a Parigi, tu approfondisci il tema del colonialismo francese. Ecco, vorrei che leggessi tu stesso questa testimonianza, che è a pagina 34, e poi commentassi per noi, anche se vuoi allargando alla realtà di Utopia 56. Grazie.
5: Mentre parliamo nel 18° arrondissement, Ibrahim spiega che la polizia francese gli ha revocato il permesso di soggiorno sussidiario. Le sue parole sono amare. La gente in Italia, persino la polizia italiana, rispetta le persone più dei francesi e della polizia francese. La Francia ci ha colonizzati. Loro sono i re nei nostri paesi e noi siamo schiavi. Ci hanno rubato tutto, e se pensate al loro ruolo in tutte le guerre in Africa, vedrete che non sono i pompieri, ma alimentano il fuoco. Le parole di Ibrahim parlano della storia.
4: Grazie.
5: Sì, questo faceva parte di un progetto al quale lavorai ormai nel 2019, in cui avevo narrato le voci di migranti africani in Europa, in alcune parti d'Europa, quello che dice Ibrahim in questo caso, che era stata solo una delle tante persone assistite da Utopia 56, che è questo gruppo che ha cominciato ad essere attivo a Calais e Dunkerque e poi anche a Parigi, in altre parti della Francia, sostanzialmente supportando persone che vengono migranti, in gran parte migranti africani, ma non solo, che sono nel contesto della capitale francese lasciati decisamente a loro stessi, e quindi un po' come succede poi anche a Calais e come succede anche a Calais e Dunkerque, anche in seguito a Calais della distruzione della famosa giungla, il campo che fu distrutto nell'autunno del 2016. Quindi sostanzialmente le parole di Ibrahim richiamano anche il modo in cui la Francia, così come altri paesi europei, come la Gran Bretagna per l'appunto, vanta responsabilità enormi nei disagi e nei drammi che continua a vivere, vivono i paesi delle ex colonie tutt'oggi, dalla schiavitù al colonialismo per l'appunto, ma cerca di, il colonialismo francese così come quello britannico viene spesso raccontato come in modo molto fittizio, senza affrontare le sue effettive responsabilità, e la situazione non è migliorata a tutt'oggi, nel senso che anche tramite l'influenza militare che adesso è andato scemando nel continente africano, e simili, ci sono forme di neocolonialismo che sono state portate avanti per lungo tempo dalla Francia nelle ex colonie. Quindi diciamo è un debito, il debito della Francia nei confronti delle ex colonie resta vivo e attivo, e purtroppo non sembra affatto scemare.
4: Ecco, Angelo, parliamo di Milano. Ecco, nel capitolo dedicato alla Hub milanese tu spieghi come dietro la scintillante narrazione del modello Milano si allunghi in realtà l'ombra cupa di una città sempre più escludente e disuguale. Perché?
5: Perché quell'approccio portato avanti in quegli anni, questo si tratta di un articolo che avevo scritto nel 2017 per Equal Times, c'era un tentativo di sviluppare degli sforzi differenti sulla rete della città per l'accoglienza in modo migliore rispetto ad esempio al contesto di Roma, chiaramente, ma questi sforzi sono andati scemando negli anni. E quindi resta la base degli attivisti e della rete che cerca di supportare le persone che si trovano a Milano, ma diciamo molta di quella realtà non c'è più al momento quindi diciamo anche la narrativa di questo modello comunque coesiste con numerose ombre, ad esempio come quella del CPR di Via Corelli, una zona che come sappiamo i centri di permanenza rimpatrio sono luoghi in cui non possono avere accesso giornalisti o operatori specialisti, e quindi diciamo che sono anche sostanzialmente delle zone franche dove gli antirifugiati si trovano sottoposti a numerosissimi abusi, quindi diciamo che c'è, costa fortemente questa immagine cosmetica, diciamo, in un certo modello a Milano con quello che è stato perso negli anni e con realtà come quelle del CPR di Via Corelli.
4: Ecco, a Roma, nel capitolo Roma, il barometro dell'odio, tu parli di una politica invece del disimpegno e scrivi come dalle strade di Roma alle rotte del Mediterraneo, ONG e associazioni si trovano a svolgere quel lavoro di soccorso e supporto che le istituzioni scelgono deliberatamente di ignorare. Vuoi approfondire?
5: Sì, certamente. Su questo fronte, Andrea Costa di Baobab Experience mi ha detto per la situazione attuale che vedo un grande aumento di arrivi dal Sudan, spinti dalla guerra civile, quella guerra di cui non, che è totalmente fuori dai, diciamo, dal racconto mediatico. Dobbiamo sempre ricordarci che al momento sono in corso circa 60 conflitti in tutto il mondo, quindi il modo in cui trattiamo e raccontiamo, anche selezioniamo quali trattare dal punto di vista dei media, è di per sé problematico. Scusate se rischio di aprire, non per aprire un'altra parentesi, ma solo per associare questi elementi. Quello che mi ha detto sulla situazione attuale Andrea Costa, che poi riporto nel libro, è che dal parte del comune in questa fase sono sforzi in più, ma servono anche degli sforzi da un punto di vista nazionale, di organizzazione nazionale, per avviare tutto quello che serve, dai inserimenti scolastici e tanti altri fronti. Diciamo che chiaramente è chiaramente il ruolo della cittadinanza attiva, di attivisti di volontari di Baobab Experience e di altre realtà è importante, è fondamentale, è positivo che ci sia. Il problema è che rischia di essere la sostituzione del ruolo dell'istituzione che abdicano a questo ruolo anche per non fomentare critiche politiche. Su questo cito infatti la famosa frase che disse quando era sindaca di Roma Virginia Raggi: se noi mettiamo delle tende poi ne arrivano 200, le tende saranno l'ultima razza. Quindi una scelta che è stata fatta negli anni a Roma di, diciamo, ignorare il problema, lasciarlo ai margini, lasciare le persone appunto ai margini. Ci sono dei miglioramenti, ma non è solo questo, non è solo questo che basta, appunto. Qui si dovrebbe cercare di raccontare e di lavorare degli sforzi che siano più ampi da parte delle istituzioni. Insomma, le Ollus attivisti volontari non possono sostituire, non si può chiedere loro di sostituire quel lavoro, e non dovrebbero nemmeno, diciamo, riempire quel vuoto, perché il loro lavoro è importante, è fondamentale, ma serve un'azione politica, che non sia bloccata da paura, e serve anche interrogarsi sul fatto che sulle ragioni anche storiche di questi movimenti migratori, nel senso, comunque parliamo, se le persone arrivano in Europa è perché gli europei sono stati lì e hanno lasciato segni indelebili i cui prezzi vengono pagati, il cui prezzo viene pagato a tutt'oggi da generazione a generazione.
4: Assolutamente. Senti, uno dei capitoli più intensi del libro, secondo me, è quello dedicato al biancocentrismo nei mass media, e ti invito a leggere e poi approfondire il passaggio a pagina 51.
5: Se viviamo in una realtà multiculturale, complessa e composita, dove giornalisti sono prevalentemente uomini bianchi di classe sociale medio-alta, si genera inevitabilmente una percezione distorta della realtà e una pubblica opinione poco informata, ma viene anche spianata la strada a razzismo e discorso d'odio.
4: Prego.
5: Qui vorrei fare un attimo una premessa, perché noi viviamo spesso di esterofilia in Italia, con questa idea spesso diffusa che fuori dall'Italia tutto è meglio. Ora, chiaramente, anche se il racconto della realtà, ad esempio in un paese come il Regno Unito, può essere più variegato, le statistiche ci riportano una realtà comunque dove nel mondo dei media il 95% dei giornalisti e giornaliste sono bianchi e bianche, quindi parliamo di circa il 5%. Solo di giornalisti e giornaliste di discendenza africana e asiatica e afro-caraibica, quindi parliamo di una netta minoranza. Questo non per fare, diciamo, non per sollevare la sfera mediatica italiana dalle sue responsabilità e dalle sue colpe, ma più che altro per indicare il fatto che è un problema paneuropeo, quella della mancanza della mancanza di una alta voce delle minoranze nei media, per contestualizzare. In Italia chiaramente non possiamo avere questi numeri perché per tanti motivi. Uno, sicuramente la legge sulla cittadinanza, ma anche il fatto che non esiste un censimento base etnica, così come ad esempio non possiamo fare questi calcoli nemmeno in Francia, dove in nome di un preteso senso di universalismo censimenti su questa base non esistono. Però quello che vediamo è il modo in cui la mancanza di sufficienti voci diverse, nel senso di rappresentanza della società, mutano e finiscono per distorcere il discorso e la narrazione della realtà. Non possiamo separare il modo in cui viene raccontata la migrazione dal fatto che ci sono poche persone che hanno magari anche esperienza di migrazione nelle loro famiglie o magari nella loro stessa esperienza. Perché ad esempio non leggiamo storie di storie di questo tipo? Non è che certamente non ci sono, ci sono anche voci di questo tipo nella letteratura, come nella letteratura, come ad esempio i Giabascego, Esperanza Cusumana, o ad esempio nel giornalismo come Osia Queen Obasui o Sara Tanvir. Ci sono queste voci, ma sono, diciamo, ma sono purtroppo poche. E quindi c'è un elemento, ci sono due livelli. C'è un elemento di classe, nel senso che ci sono barriere, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Non si può separare la questione della razza, etnia e classe, insomma. Quindi il fatto che comunque solo chi proviene da certi ambienti e da certi gruppi sociali riesce effettivamente a farsi strada nel giornalismo, che come sappiamo in Italia richiede la formazione attraverso le scuole di giornalismo e anche lunghi periodi di grande attesa per poter diventare pubblicisti, ancor più per poter diventare professionisti, qualcosa che non tutti possono permettersi. Questo crea un racconto molto privilegiato e molto esclusivo della realtà. Per questo vediamo frasi come italiani di seconda, terza generazione, frasi che ormai non hanno neanche tanto significato. Per questo vediamo narrative malsane come quella sui Maranza riportata sui media, narrative sulla migrazione, assurde narrative sul numero di reati compiuti dai migranti rispetto al loro numero, e tutto questo non, si tratta di lavorare sulla percezione, si tratta di influenzare veramente la percezione della realtà. Quindi ci vorrebbe decisamente un lavoro per includere più voci non bianche nei media, ma anche in un modo che non sia stereotipato, e anche allo stesso tempo di non interpellare queste voci solo su specifici temi, ovvero il razzismo, ovvero Black Lives Matter o simili. È importante che voci non bianche si esprimano su questo, ma allo stesso tempo c'è tanto altro che possono dare.
4: Certo. Angelo, il tema della profilazione razziale nel tuo libro si espande anche a quello dei confini digitali, e cioè dell'adozione capillare di strumenti biometrici e dell'intelligenza artificiale per il controllo delle frontiere. Ce ne parli anche spiegando, per chi magari non lo sa, che cosa è la profilazione razziale?
5: Allora, per profilazione razziale si intende da parte delle forze dell'ordine la profilazione, quindi diciamo sostanzialmente il fermare e sorvegliare, sostanzialmente più in generale, con più in modo più approfondito e allo stesso tempo discriminatorio le minoranze. Questo è un fenomeno che si vede negli Stati Uniti, dove questo è chiamato stop and frisk, che coinvolge soprattutto le persone afroamericane e latine. Stop si viene chiamato stop and search nel Regno Unito, dove soprattutto giovani afrocaraibici e anche africani vengono fermati, di origine africana e afrocaraibica, vengono fermati dalla polizia con più insistenza, e questo si verifica anche in Italia, per l'appunto. Diciamo, su questo non abbiamo tanti elementi per quello che riguarda l'Italia. Quello che abbiamo è il progetto al momento, il progetto IAIA, raccontato dal che è stato, diciamo, messo insieme dal progetto da Occhio ai Media, un'associazione di giovani di Ferrara, che hanno messo insieme un database che raccoglie testimonianze di chi ha subito profilazione razziale. Perché non abbiamo quindi numeri che possono, diciamo, raccontare questa realtà, ma è un fenomeno crescente ed è qualcosa che specialmente ma non solo ragazzi con generazione comunque di discendenza africana, afro-caribica, non solo, in Italia hanno sperimentato plausibilmente più di una volta nella loro vita. Per quello che riguarda invece l'uso dei confini, diciamo, dei confini digitali, parliamo di qualcosa che viene utilizzato per quello che riguarda il Mediterraneo da Frontex, come racconta il professor Lorenzo Pezzani nel libro Trade Liminal, vengono usati nel Mediterraneo come per rilevazioni, l'uso di droni, che da un altro punto ha risolto anche uno dei problemi di Frontex, perché fino a quando Frontex utilizzava navi per la sorveglianza nel Mediterraneo, era comunque obbligata a seguire le regolamentazioni e quindi responsabilità dei salvataggi in mare. Invece, usando, diciamo, appunto droni, questa responsabilità non c'è più e si crea, diciamo, una sorta di onnipresente forma di sorveglianza. Poi abbiamo, ad esempio, nel Regno Unito il ruolo di crescente dell'uso di sicurezza biometrica e sorveglianze telecamere. Ricordiamo tra l'altro che Londra è probabilmente la città che ha il maggior numero di telecamere al mondo, questo è stato riportato ad esempio da Amnesty International nel recente rapporto, viene soprattutto usato in quartieri a Londra come Southwark, che è nel sud di Londra, e Lambeth, che hanno una grande presenza di persone afro, di discendenza africana, afro-caraibica, ad esempio. Quindi parliamo anche di usi e tentazioni di estensione di questo, di una sorta di armamentario di sicurezza e di scansione che vada a colpire le minoranze e i migranti. C'è stato il caso di Como, ad esempio, anni fa, che appunto menziono nel libro con una intervista poi a Philip Di Salvo che se n'era occupato, e c'è anche, ad esempio, sentiamo molto spesso anche discussioni che abbiamo avuto sulle zone rosse, e poi si lega anche alla discussione sui decreti che abbiamo avuto sui decreti di sicurezza, e come spesso sentiamo l'idea che è stata spesso riportata dal ministro dell'interno Piantedosi di installare telecamere di riconoscimento facciale in zone come stazioni e simili. Tutto questo ha una forte connessione con è fortemente legato a un'idea di profilazione razziale che penso, considerando tutti questi elementi, potremmo anche definire profilazione razzista.
3: Abbiamo ancora solo 3 minuti.
4: Grazie Andrea. Allora Angelo, quando introduci il tema delle guerre culturali agitate da conservatori e estrema destra su temi che vanno dalla lotta al woke ai diritti delle minoranze, ci spieghi anche come il carburante di tutto questo sia l'ossessione del complotto, e il modo più facile per fare emergere un complotto è fare appello alla xenofobia. E allora ti chiedo di leggere il passaggio a pagina 115 e poi commentare. Grazie.
5: Un grande esempio di questo lo si vede nella teoria del complotto della grande sostituzione, o Great Replacement in inglese. Secondo questa tesi, la migrazione di massa in Europa dal continente africano non sarebbe il risultato di processi complessi come il colonialismo europeo, il cambiamento climatico, la situazione politico-economica, ma piuttosto di un piano deliberato per rimpiazzare i bianchi europei con persone non bianche e non cristiane. Mm-hmm. Allora, quando parliamo di grande sostituzione...
3: Angelo, ti prego, in 1 minuto e mezzo, mi dispiace.
5: Certo. Certo, la grande sostituzione è estremamente collegata a un'altra dinamica che vi abbiamo raccontato in questo periodo, ovvero la questione della remigrazione. Chiaramente si tratta di una teoria che non ha alcuna base, ma che riesce a combinare elementi di islamofobia, perché chiaramente c'è un elemento di una minaccia religiosa, razzismo, perché tutto questo riguarda soprattutto arrivi dall'Africa, e antisemitismo, perché poi in questa narrazione vengono spesso rappresentate figure, in particolare come George Soros, come diciamo l'architetto, il burattinaio di questi processi. Quindi queste sono teorie molto efficaci, perché in effetti mettono insieme diverse forme d'odio in una commissione che riesce ad avere un grande spazio mediatico. E purtroppo queste sono entrate anche nel dibattito politico. Non parliamo più di forze minori, ma queste, la teoria della grande sostituzione veniva riportata spesso da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini. Meloni chiaramente in questa fase non lo si rifà, ma con l'ascesa di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, queste teorie del complotto adesso hanno un vero e proprio campione nelle istituzioni europee e nazionali.
3: Allora ci dobbiamo fermare qui. Grazie ad Angelo Boccato, grazie come sempre a Marilena Delli Umozza, e un appuntamento a una prossima puntata di Eccellenze Afrodiscendenti.
4: Grazie mille, ciao.
5: Grazie, ciao, grazie mille.
2: E questo era Andrea Billao con Fortezza Italia, Fortezza Italia che tornerà con una nuova puntata sabato alle 13.30, sempre qui su Radio Radicale. Ora le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie a Roberto Spagnoli.
6: Eccoci alla lettura delle prime pagine dei quotidiani di questo mercoledì 6 maggio del 2026, quotidiani che troveremo in edicola e che ovviamente danno grande spazio, molti ne fanno il titolo principale, quasi tutti hanno una notizia in prima pagina, il nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV. Cominciamo dal Manifesto, che nella sua tradizione fa forse il titolo migliore, Santa Pazienza, è un titolo che correda una foto del Papa, appunto, con uno sguardo appunto da persona che sta portando molta pazienza. Alla vigilia della visita in Vaticano domani del segretario di Stato Rubio per tentare di riaprire il dialogo, Trump attacca nuovamente il Papa, con lui i cattolici sono in pericolo, netta la replica di Leone, se vuole criticarmi lo faccia con la verità. Due i commenti, quello di Paolo Rodari, agende divergenti, una distanza non solo di parole, quella tra Santa Sede e Casa Bianca, e poi a proposito della Casa Bianca, Laura Pennacchi, un presidente che privatizza Gesù Cristo. Poi a centropagina del Manifesto, Hormuz, attaccati incrociatori statunitensi, missili e droni contro navi da guerra, attacchi iraniani agli Emirati, tregua appesa a un filo. Il dubbio, Trump contro il Papa, vuole un Iran con l'arma atomica. E il presidente, appunto, ancora all'attacco di Leone XIV, a pochi giorni dalla visita di Rubio in Vaticano. Questo è il titolo di apertura, e poi di spalla un'analisi dello scenario politico, la grande paura del sorpasso che toglie il sonno a Meloni. Nel taglio basso segnaliamo, il rimando va a pagina 7, l'articolo di Mauro Bazzucchi, si torna a parlare del caso Tortora, la storia Diego Marmo, Enzo Tortora e la nascita del processo Shaw. L'Unità, Trump di nuovo contro il Papa, Parolin risponde, Leone predica il Vangelo. E poi, questa qui, anche qui, anche l'Unità ne fa il titolo di apertura con l'articolo di Fabrizio Mastrofini. Poi nel taglio basso invece è il direttore Piero Sansonetti che parla dell'attacco del procuratore Melillo alla Costituzione. Di cosa si tratta? Melillo ha scritto una lettera al governo per chiedere che sia cancellato o modificato l'articolo 270 del codice di procedura penale, che limita l'uso indiscriminato delle intercettazioni e soprattutto vieta le cosiddette intercettazioni a strascico, ed è questa una cosa che troveremo poi anche poi su altre prime pagine. Da segnalare anche sulla prima pagina dell'Unità la lotta dei prigionieri politici, Bobby Sands e i suoi fratelli, e Vincenzo Scalia a pagina 2, e c'è una foto appunto di Bobby Sands, il militante dell'IRA irlandese che morì per uno sciopero della fame a oltranza. Trump a testa bassa contro il Papa, questo è il titolo principale di Leggo, che poi ha molti titoli, ne segnaliamo uno. I racconti della giungla a pedali, zero sicurezza e salari da fame. Non si parla del Giro d'Italia, si parla dei rider, bici truccate, corse forsennate, i rider, gli schiavi dell'algoritmo. Il Giorno, Trump, altro schiaffo al Papa, quindi siamo passati dalla pazienza, siamo passati per Trump contro il Papa, di nuovo contro il Papa, Trump a testa bassa, adesso siamo Trump, altro schiaffo al Papa. È Il Giorno, che titola così, il titolo principale, Leone, ma io predico la pace. E segnaliamo anche che c'è una segnalazione sul Giorno, a Milano viene proiettato il film Sarajevo Safari, il film, l'indagine, l'orrore svelato dei cecchini, i cecchini del weekend che andavano in Bosnia, a Sarajevo, ma non solo, a sparare alla popolazione sotto assedio. Il Giornale di Sicilia, Trump se la prende ancora col Papa, è un po' più sfumato la scelta del quotidiano palermitano. Poi c'è anche un commento di Nicola Filippone, Prevost eletto un anno fa, uno stile proprio che si fa strada, quindi un ritratto della figura di Leone XIV. Il Secolo XIX, quindi andiamo a Genova, che qui invece parla dell'ultima di Trump, il Papa contro i cattolici e Leone, virgolette, predico pace. Insomma, il nuovo attacco della Casa Bianca, appunto Trump dice che a Leone XIV andrebbe bene che l'Iran abbia il nucleare. E segnaliamo sul quotidiano genovese la vignetta di Rolli che parla dello scisma, ma che non parliamo qui di scisma di diverse confessioni religiose, si vede una caricatura di Trump con il ciuffo sollevato, dalla testa esce il cervello, questo è lo scisma appunto della vignetta del Secolo XIX, che poi segnala appunto la missione difficile di Rubio a Roma, comunque al momento confermato l'incontro in Vaticano. A questo punto guardiamo il quotidiano dei Vescovi, come si dice, insomma, il quotidiano di ispirazione cattolica, Avvenire, dà la notizia, ma partendo dalle parole del Papa. Predico il Vangelo, questo è il virgolettato, Trump attacca il Papa, mette in pericolo i cattolici, dice Trump, ma Leone XIV replica, la Chiesa sempre contro le armi nucleari, chi critica lo faccia alla verità. Anche il Domani sceglie di dare la notizia dalla parte del Papa, diciamo così. Anche qui c'è un virgolettato, il titolo principale, annuncio la pace, critichi pure. Leone XIV azzanna Donald Trump, il tycoon torna ad attaccare il Papa, poi ci sono tutti i commenti, naturalmente la notizia è legata alla guerra in Iran, e dice, c'è anche un'intervista nelle pagine interne, c'è l'occhiello che la rimanda appunto alle pagine interne, intervista da Saf Gavron che dice il conflitto iraniano è un fallimento anche per Israele. C'è un commento anche da segnalare di Gianfranco Pasquino a proposito delle priorità della politica, questo proprio in apertura della prima pagina del Domani, basta inseguire il presidente, va costruito un nuovo ordine, insomma, seguire e contrastare Donald Trump non serve più nelle sue improvvisazioni impennate, imprevedibili, insomma, bisogna costruire un nuovo ordine. Da segnalare anche Domani, in prima pagina, mantiene il caso Minetti, riporta adesso la relazione della legale, poi morta, così l'avvocata del bimbo diede l'ok a Minetti per l'adozione. Il giornale ha come titolo principale un'intervista esclusiva al leader musulmano Chalgumi. Io, imam di Francia e i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia è in pericolo. La sinistra cerca i loro voti, ma i radicali minacciano la democrazia. Qua non si parla ovviamente del partito radicale o di altri radicali italiani, si parla del radicalismo islamista. Accanto c'è invece lo scontro Trump-Leone, nuova lite, mette a rischio i cattolici, chi mi critica dica la verità. Si parla anche della strategia della Premier Meloni, disappunto ma niente polemiche, venerdì la Meloni incontrerà Rubio. E c'è anche l'editoriale controcorrente del direttore Tommaso Cerno, siamo partner non fan club di Trump, la tesi di Cerno è che questa sparata di Trump è un grande assist a Meloni, che ha così da Trump l'occasione perfetta, per quanto casuale, per ribadire che l'Italia non è una succursale di nessuno, neppure degli amici. Dunque, insomma, c'è è un assist per affermare il potere e l'autonomia italiana nei confronti di Trump. Questa è la lettura di Tommaso Cerno. Il Foglio, molti ovviamente i titoli in prima pagina, ne segnalo tre per quanto riguarda lo scontro Trump. C'è il commento di Giuliano Ferrara, Rubio nel frontale sarà lui la vittima della folle sbandata di Trump, ma Prevost dica qualcosa di agostiniano. E Trump, e subito sotto un altro articolo, Trump ci ricasca, mentre Rubio prepara i bagagli alla volta del Vaticano, il suo superiore attacca di nuovo il Papa. Mentre l'editoriale di Claudio Cerasi, dedicato a rendere l'Italia più autonoma dal doppio ricatto del tagliagole e dei putiniani, si può. Il caso del gas, da Baku al Golfo, con qualche notizia. Libero, il titolo principale di Libero è dedicato alla fogna web, scandalo, foto, osè, false, così infangano Giorgia. Ma invece in apertura c'è Fausto Cariotti, il rumore degli incoerenti, Trump contro Leone e la sinistra anticlero si riscopre papista. Beh, insomma non è la sinistra anticlero che si riscopre papista, semmai è la destra che un po' troppo rapidamente è diventata trumpiana e forse adesso ha qualche problema. Ma insomma, questa è la lettura che dà Cariotti, la sinistra che si riscopre papista. Poi nel taglio medio c'è il caso Minetti, Minetti sotto tiro perfino per le cure al figlio negli Stati Uniti, secondo il Fatto potevano operarlo qui. E andiamo allora al Fatto Quotidiano, che ha sollevato questo polverone sul caso Minetti. Beh, il caso Minetti in prima pagina oggi il Fatto Quotidiano non ce l'ha. Il titolo principale riguarda il caso Montepaschi, con il PM che chiede il risico bancario che vede al centro Montepaschi. Il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia, ma questo insomma secondo il Fatto mette in pericolo altre inchieste da Del Mastro in giù. La notizia dell'attacco di Trump al Papa è alle pagine 4 e 5, c'è solo un richiamo in prima pagina. L'editoriale del direttore Travaglio è dedicato al caso Garlasco. Il Riformista sceglie tutt'altra, non parla di Trump e Papa in prima pagina, le vite degli altri, Melillo va giù duro, vuole la libertà di intercettare tutti. Ecco, il Riformista, la notizia di cui parlava Sansonetti sull'Unità, sul Riformista diventa il titolo principale. Mentre il direttore Velardi parla del dopo referendum, a proposito, vista dal fronte del sì sconfitto, è finito il momento di leccarsi le ferite. E sul caso biennale segnalo l'articolo di Antonio Picasso, la Russia usa l'arte per diffondere la sua propaganda. La Verità, il titolo principale è dedicato a tutta la questione dei finanziamenti dei film, tutte le polemiche intorno al film su Giulio Regeni, buttati altri soldi nei film, mai Giuli o Franceschini. Trump che sgambetta Rubio è un richiamo che poi rimanda alle pagine interne. Da segnalare a centropagina, trattati traditi, Bruxelles è da denunciare, l'Unione, peggiore crisi energetica, ma cosa ha fatto per evitarla? Niente. Forse l'Unione non ha fatto niente, Berlusconi invece aveva fatto accordi con Putin per farci avere il gas. Restiamo a destra col Secolo d'Italia, che dedica il titolo principale, il titolo a tutta pagina, al piano casa del governo, sfratti e abusivi, linea dura, Meloni nel piano casa tutela i proprietari e i cittadini onesti su occupazione e illegalità. Del piano casa fa il titolo principale anche il Sole 24 Ore. Nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici, ma poi subito sotto c'è guerra e inflazione spingono l'IVA in 3 mesi più 2,2%. E poi Trump che dice a Hormuz solo scaramucce, ma insomma scaramucce che stanno provocando una gravissima crisi economica globale. Vediamo anche qualche quotidiano regionale, partiamo dal quotidiano autonomo del Trentino Alto Adige-Südtirol, segnalo il titolo principale, i rischi del CPR, l'inchiesta, nei centri di permanenza per i rimpatri ci sono già stati 19 morti in 8 anni, numerosi suicidi, 2 strutture sotto inchiesta per frode e maltrattamenti, c'è un medico che parla di abuso di psicofarmaci e quello di Trento non sarà migliore, intanto però la provincia annuncia l'apertura inizio 2027, il presidente Fugatti dice operativi nei primi mesi dell'anno, accoglienza, nuovo modello che punterà sul lavoro, staremo a vedere. Corriere dell'Umbria lo segnaliamo perché si parla della politica locale, ma in realtà poi c'è una chiave nazionale, il centrodestra qui ha fallito, i Dem Anna Ascani, Damiano Bernardini e Tommaso Bori replicano ad Arianna Meloni dopo l'intervista concessa al nostro giornale, altro che piano casa, la regione ha dovuto mettere 20 milioni di tasca propria e in Umbria il governo nazionale ha tagliato a partire dal dimensionamento scolastico. Su primo piano, quotidiano del Molise, il titolo principale è dedicato all'inchiesta sulla Ricina e le due donne morte. La Gazzetta del Mezzogiorno ha come titolo principale il quotidiano del Corriere delle Puglie, Gazzetta delle Puglie, gli arresti di Bari, le manette di San Nicola, Bari in carcere, le nuove leve dei clan, due omicidi per vendetta, insomma la morte la sparatoria in discoteca e il commento di Massimiliano Scagliarini, i mafiosi di TikTok, la scia di sangue nata dalle liti in discoteca. Il Quotidiano di Sicilia, il titolo principale è dedicato all'inquinamento che non si vede ma si sente, rumore, regione e 383 comuni sono senza regole. Questi sono i dati dell'ISPRA per quanto riguarda la Sicilia. E chiudiamo torniamo al nord e al nord-est, perché oggi 6 maggio è il 50° anniversario del terremoto in Friuli e a questo dedica tutta la prima pagina e ovviamente molte pagine anche il Quotidiano di Trieste. 1976-2026, il terremoto in Friuli, la paura, i morti, il riscatto, con l'editoriale di Alberto Bollis, la scossa che non possiamo dimenticare. Anche il Messaggero Veneto dedica tutta la prima pagina al terremoto del Friuli, all'anniversario 1976-2026. Ecco, queste sono dunque un'occhiata rapida alle prime pagine dei quotidiani che abbiamo avuto a disposizione sul nostro tavolo, quotidiani di questo mercoledì 6 maggio del 2026, naturalmente l'appuntamento è alle 7.35 con Stampa Regime con Fabrizio Ravoni.
2: E grazie a Roberto Spagnoli, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, ora è il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
7: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, mercoledì 6 maggio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura ci occuperemo dell'annuncio di Donald Trump di voler ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Vi proporremo un commento, l'editoriale pubblicato ieri dal Guardian, Trump, Merz, la sicurezza dell'Europa. I paesi dell'Unione Europea non sono ancora in grado di fare da soli. L'annuncio del ritiro di migliaia di soldati americani sottolinea l'urgenza di una strategia di difesa paneuropea che includa dunque anche il Regno Unito fuori dall'Unione Europea. Questo annuncio provoca critiche anche negli Stati Uniti. Esempio, il Wall Street Journal, editoriale di ieri, come fare le fortune di Putin. Merz è stato insultante perché ha detto che Trump si sta facendo umiliare dall'Iran, ma questa non è una ragione per Trump per minare la NATO, sottolinea il Quotidiano Economico americano. E a proposito di Trump, leggeremo anche un editoriale dal quotidiano francese Libération, che ieri aveva tutto uno speciale sul presidente americano, le sue esagerazioni, trasgressioni, fake news, perfino alcune malversazioni sospette. Sciagura viene definito Trump, sciagura anche per quanto riguarda la sua politica estera. In chiusura torneremo a parlare di Mali dopo che le milizie tuareg islamiste hanno conquistato diverse città. Vi proporremo l'editoriale di oggi di Le Monde, in Mali un nuovo grado, un nuovo livello di discesa agli inferi. Partiamo però dai soldati americani che se ne andranno dalla Germania. L'editoriale di ieri del Guardian, Trump, Merz e la sicurezza dell'Europa, i paesi dell'Unione non sono in grado di fare da soli, l'urgenza è avere una strategia di difesa paneuropea. Scrive il quotidiano britannico, con il secondo mandato di Donald Trump offuscato da sondaggi in picchiata e da una guerra illegale in Medio Oriente, i governi europei sono stati regolarmente presi di mira per compensare la crescente frustrazione del presidente americano. Il rifiuto di Keir Starmer di sostenere militarmente l'attacco all'Iran ha portato a paragoni negativi con Winston Churchill e Re Carlo. La Spagna, definita poco amichevole, è stata minacciata di un embargo commerciale per motivi simili. Anche la premier italiana Giorgia Meloni, in passato considerata come un'alleata politica chiave di Trump, ha subito le sue critiche. Sono scioccato, ha detto Trump, pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo. Queste le sue parole su Meloni. Attualmente però il cancelliere tedesco Friedrich Merz a trovarsi nel mirino di Washington, a seguito di un'osservazione di Merz, secondo cui gli Stati Uniti non hanno una strategia convincente sull'Iran, il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalle basi in Germania. Anche armi a lungo raggio, vitali per la posizione o la capacità di deterrenza, saranno trattenute dagli Stati Uniti, mentre le scorte americane si esauriscono a causa degli eventi in Medio Oriente. E tanto per aggiungere qualcos'altro, Trump ha minacciato di aumentare i dazi sulle case automobilistiche europee al 25%, una misura che colpirebbe soprattutto la Germania. Nel fine settimana, spiega il Guardian, Merz si è prodigato per sottolineare che non intende abbandonare né il rapporto transatlantico né quello personale con Trump. Dato la posta in gioco, Merz ha fatto bene a farlo, anche se

hanno ripercussioni che vanno ben oltre la diplomazia. In un mondo profondamente cambiato, nel quale le vecchie certezze non valgono più, la forma della futura cooperazione europea in materia di difesa è diventata più chiara nel corso dell'ultimo anno. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la deterrenza nucleare strategica della Francia potrebbe essere estesa a tutto il continente. Nel frattempo l'Unione Europea ha reso disponibili 150 miliardi di euro in prestiti a tassi agevolati per aumentare la spesa nella difesa. Tuttavia, quando si tratta di priorità strategiche e politiche per gli acquisti di armi, troppo spesso il quadro rimane frammentato lungo linee nazionali. Merz, per esempio, ha proseguito la strada intrapresa dal suo predecessore Olaf Scholz, che aveva annunciato un enorme aumento della spesa per la difesa dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ma persistono tensioni su quante armi europee Berlino dovrebbe comprare e sulle implicazioni del fatto che la Germania, maggiore potenza economica dell'Unione Europea, diventi anche l'egemone militare. Il modo per disinnescare queste tensioni è rendere disponibili più risorse a livello di Unione Europea, con prestiti, con debito comune, assicurandosi che questi fondi vengano utilizzati per potenziare tutti i produttori europei, non solo quelli tedeschi, e approfondendo l'integrazione transfrontaliera. Dalla transizione verde all'immigrazione e alla sicurezza, le sfide del XXI secolo che l'Europa deve affrontare devono essere affrontate collettivamente se si vuole risolverle con successo. Finora Merz ha mostrato la sua tendenza a proseguire con la tradizionale avversione tedesca a ulteriore debito comune dell'Unione Europea, per contro ha allentato le regole nazionali per finanziare la maggior spesa per la difesa attraverso debito in Germania. Questo può avere senso dal punto di vista politico nel breve termine, anche perché il suo governo di coalizione è sempre più litigioso. Ma l'ultima serie di avvertimenti e minacce da parte di Washington evidenzia ancora una volta ciò che è già ovvio: un nuovo modello di sicurezza europea per una nuova era, per questa nuova era, deve avere al suo centro la solidarietà e un processo decisionale congiunto, così la vede il Guardian. Sul Wall Street Journal di ieri c'era un editoriale dal titolo "Come fare le fortune di Putin", come rendere questo l'anno di Putin, letteralmente. Merz è stato insultante, ma questo non è una ragione per Trump per minare la NATO. Gli alleati dell'America in Europa si sono finalmente risvegliati dal loro lungo sonno post-guerra fredda e stanno spendendo di più per la propria difesa. Trump merita un plauso per questo progresso. E dunque è particolarmente deplorevole che Trump stia sprecando questa opportunità di riparare l'alleanza atlantica minacciando di ritirare una brigata dell'esercito americano dalla Germania. Trump è irritato con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che la scorsa settimana ha fatto una dichiarazione sfortunata affermando che l'Iran sta umiliando gli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Questo può andar bene per il pubblico tedesco. Trump non è popolare in Germania, ma era inevitabile che provocasse la reazione del presidente degli Stati Uniti. Trump ha risposto annunciando il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania e minacciando di ritirarne ancora di più. Il presidente è anche insoddisfatto per la mancanza di aiuto dell'Europa nella guerra contro l'Iran. Ha ragione, ma va anche ricordato che si è dimenticato di consultare gli alleati prima di lanciare la guerra. Ma il risentimento anti-NATO di Trump, e qui sta il problema, invia un messaggio sbagliato a Vladimir Putin, il che non aiuterà l'obiettivo di Trump di porre fine alla guerra in Ucraina. Quel conflitto continua con un altissimo costo umano, senza un accordo di pace in vista.

0: L'altro giorno 268 droni russi sono stati lanciati contro l'Ucraina. Secondo alcune notizie, il Pentagono annullerà anche il dispiegamento di un'unità missilistica a lungo raggio in Germania. Questa, ricorda il Journal, è la potenza di fuoco superiore che è in grado di dissuadere Putin dal provocare una crisi, per esempio, nei paesi baltici. Putin non è riuscito a sottomettere l'Ucraina, la sua economia, l'economia russa, è in grave difficoltà, ma ai suoi occhi questo è un motivo in più per in qualche modo rilanciare. E dunque occorre essere ancora più preparati nel caso in cui Putin decida che la migliore opzione sia un'escalation mettendo alla prova la determinazione NATO in uno stato ai confini con la Russia. Le mosse del fine settimana di Trump hanno ricevuto una reprimenda dai repubblicani al Congresso, fondamentalmente hanno detto che Trump si muove nella direzione sbagliata, e dunque anche i soldati americani che verranno rimpatriati. Purtroppo il caso Merz potrebbe diventare una copertura per chi all'interno dell'amministrazione Trump vuole un ritiro più ampio degli Stati Uniti dall'Europa. La strategia di difesa del Pentagono dice che l'Europa deve assumersi la responsabilità primaria per la propria difesa convenzionale. Presentare questo come condivisione dell'onere è però pubblicità ingannevole, dato che l'Europa ora sta condividendo di più l'onere militare. Gli americani forse possono essere stanchi dell'Europa, ma la leadership degli Stati Uniti è ancora essenziale per rendere la NATO un deterrente credibile nei prossimi anni, nel momento in cui Putin, e forse un successore, cercherà di estendere la sfera di dominio della Russia verso Occidente. La Russia sta anche aiutando l'Iran a tormentare gli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Questo è un altro motivo per non inviare un segnale di appeasement a Putin, che non desidera altro che dividere gli Stati Uniti dall'Europa e far saltare la NATO, così, tra l'altro, il Wall Street Journal. Altra segnalazione su Trump, non solo la sua politica estera, ma anche quella interna. Ieri Libération aveva tutto uno speciale su quelle che appaiono come operazioni un po' sospette, legate al mondo di Trump, le sue decisioni, gli andamenti dei mercati. Sciagura è il titolo dell'editoriale del quotidiano francese, che scrive: "Non c'è più nulla che ci sorprenda da parte di Trump, e questo è il vero dramma. Quest'uomo riesce a far passare le sue esagerazioni, le sue trasgressioni, le sue fake news e perfino le sue malversazioni come una delle solite follie, smussando sempre di più la nostra capacità collettiva di indignarci. Eppure ci sarebbe di che indignarsi, ed è proprio in questo momento che dobbiamo rimanere vigili. Perché? Perché nella mente di Trump le porte del business e dei soldi sono spalancati ed è lì che finirà per commettere l'errore di troppo. Libération spiega in sintesi l'inchiesta che ha condotto sull'arricchimento di Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca. È agghiacciante, si fatica a credere che pratiche del genere siano possibili in un paese come gli Stati Uniti, convinto di essere protetto da un mantello di invincibilità da supereroe. Trump mescola allegramente i ruoli, sfruttando il suo status per far pagare tutto ciò che porta il suo nome, dai cappelli agli hotel, ai campi da golf, a peso d'oro. Si fa pagare a peso d'oro l'ingresso nel suo club di Mar-a-Lago, gli incontri, le cene. I lobbisti accorrono nella speranza di ottenere accesso. In sostanza, che siate dei capi di Stato, uomini d'affari, se volete un favore da Trump basta pagare. E non parliamo poi degli investimenti nelle criptovalute e dei progetti faraonici previsti in Medio Oriente, da Gaza alla Siria, passando per l'Arabia Saudita. Per ora nessuno osa muoversi, perché Trump ha ancora grande potere, grande capacità di nuocere, ma con il crollo degli indici di popolarità i democratici potrebbero iniziare a muoversi e hanno bene intenzione di sfruttare ogni crepa nella statua d'oro massiccia che Trump si è forgiato. Farebbero bene a cominciare presto, così tra l'altro Libération. Non abbiamo più molto tempo, però un accenno al Mali, dove, titola Le Monde nel suo editoriale di oggi, si sta raggiungendo un nuovo grado di discesa agli inferi. Le Monde ricorda l'invio dei soldati francesi nel 2013 su richiesta del governo del paese minacciato dall'avanzata degli jihadisti verso Bamako. Allora il peggio fu evitato grazie all'intervento della Francia, ma poi c'è stato un colpo di Stato, la giunta ha scelto di affidarsi ai russi del gruppo Wagner e poi dell'Africa Corps. Questo ha provocato il radicamento degli jihadisti, nonché il rafforzamento delle loro capacità militari. E così, 13 anni dopo l'operazione Serval, il Mali vive di nuovo nell'angoscia di un'avanzata degli jihadisti verso il potere. Mai come ora il rischio di stabilire un califato, almeno nel nord del Mali, è stato così alto. E questo, ricorda Le Monde, può avere profonde ripercussioni non solo per i cittadini del Mali, ma anche per la sicurezza europea. Ci fermiamo da David Carretta, una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, siete all'ascolto di Radio Radicale, prosegue la programmazione della nostra emittente, prosegue ora con la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Al termine, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
2: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 6 maggio 2026. Anche oggi parliamo della guerra nel Golfo alla luce di un precedente storico. La unica segnalazione di oggi è una analisi intitolata «Come la guerra con l'Iran ha regalato a Trump la sua personale crisi di Suez». Autore dell'analisi è uno storico americano che si chiama Alfred McCoy. Analisi pubblicata il 21 marzo scorso. La storia forse non si ripete, ma l'intervento degli Stati Uniti in Iran potrebbe davvero rappresentare la versione americana della crisi di Suez. Nel primo capitolo del suo romanzo del 1874, intitolato L'età dell'oro, Mark Twain offre un'osservazione illuminante sul legame tra passato e presente. La storia non si ripete mai, ma il presente sembra spesso essere costruito con i frammenti spezzati di leggende antiche. Tra le leggende antiche più utili per comprendere il probabile esito dell'attuale intervento americano in Iran c'è la crisi di Suez del 1956, dopo che il leader egiziano Gamal Abdel Nasser nazionalizzò il canale di Suez nel luglio del 1956, un'armata congiunta anglo-francese di 6 portelli distrusse l'aviazione egiziana, mentre le truppe israeliane annientarono i carri armati egiziani nelle sabbie della penisola del Sinai. In meno di una settimana di guerra, Nasser aveva perso le sue forze strategiche e l'Egitto sembrava impotente di fronte alla schiacciante potenza di quella imponente macchina imperiale. Ma quando le forze anglo-francesi sbarcarono alla estremità settentrionale del canale Suez, Nasser aveva già messo a segno un colpo geopolitico magistrale, affondando decine di navi arrugginite cariche di sassi. alla imboccatura settentrionale del canale di Suez. In tal modo Nasser tagliò automaticamente la linfa vitale dell'Europa verso i suoi giacimenti petroliferi nel Golfo Persico. E quando le forze britanniche si ritirarono sconfitte da Suez, la Gran Bretagna era già stata sanzionata dalle Nazioni Unite, la sua valuta era sull'orlo del collasso, la sua aura di potenza imperiale era svanita e il suo impero globale si avviava all'estinzione. Oggi gli storici fanno riferimento al fenomeno del micromilitarismo, cioè un impero morente che lancia un disperato intervento militare per recuperare la sua gloria imperiale in declino. E sulla scia del declino dell'influenza imperiale di Washington sulla grande massa continentale euroasiatica, il recente attacco militare americano contro l'Iran comincia ad assomigliare a una versione americana di questo stesso micromilitarismo. Anche se la storia non si ripete mai veramente, in questo momento sembra fin troppo opportuno chiedersi se l'attuale intervento statunitense in Iran non possa essere la versione americana della crisi di Suez. E qualora il tentativo di Washington di cambiare regime a Teheran dovesse in qualche modo avere successo, non pensiate nemmeno per un secondo che il risultato sarà un nuovo governo stabile e capace di servire bene il proprio popolo. Negli ultimi 70 anni Washington ha tentato ripetutamente di cambiare regime in 5 continenti, inizialmente attraverso operazioni segrete della CIA durante i 44 anni della Guerra Fredda e nei decenni successivi alla fine di quel conflitto globale tramite operazioni militari convenzionali. Sebbene i metodi siano cambiati, i risultati, cioè precipitare le società colpite in decenni di aspri conflitti sociali e incessante instabilità politica, sono gli stessi che possiamo riscontrare in alcuni dei più famosi interventi segreti della CIA durante la Guerra Fredda. Iran 1953, Guatemala 1954, Congo 1960 e Cuba 1961. Negli ultimi decenni i tentativi di Washington di cambiare regime attraverso operazioni militari convenzionali hanno avuto esiti altrettanto deludenti. Afghanistan 2001, Iraq 2003, Libia 2011 e Venezuela 2025. Quando i tentativi di Washington di cambiare regime falliscono, tale fallimento spesso consolida ulteriormente i regimi autoritari, rafforzando il loro controllo sulla polizia segreta del paese e stringendo in modo sempre più ferreo l'economia nazionale. Vi chiederete perché invariabilmente tali interventi americani sembrano produrre risultati così deludenti. Ad avviso di descrivere, per le società che lottano per raggiungere una fragile stabilità sociale in un contesto di instabilità politica, l'intervento esterno, sia esso occulto o palese, sembra essere l'equivalente di colpire con un martello un antico orologio da tasca e poi cercare di rimettere a posto tutti gli ingranaggi e le molle. Analizzando le implicazioni geopolitiche dell'ultimo intervento di Washington in Iran, è possibile immaginare come la guerra scelta dal presidente Trump potrebbe benissimo trasformarsi nella versione statunitense della crisi di Suez. proprio come l'Egitto strappò una vittoria diplomatica nel 1956, chiudendo il canale di Suez, così oggi l'Iran ha bloccato un altro punto di strozzatura cruciale del Medio Oriente, lo stretto di Hormuz. Per adottare una prospettiva geostrategica più ampia sulla guerra con l'Iran, il declino dell'influenza di Washington sembra riflettere il suo affievolirsi sull'influenza geopolitica sulla immensa massa continentale eurasiatica, che rimane ancora oggi l'epicentro del potere geopolitico, come lo è stato negli ultimi 500 anni. Per 80 anni gli Stati Uniti hanno mantenuto la loro egemonia globale, controllando le estremità dell'Eurasia attraverso alleanze NATO in Europa occidentale e con quattro accordi bilaterali di difesa lungo la costa del Pacifico, dal Giappone all'Australia. Ma ora, con Washington che concentra maggiormente la sua politica estera sull'emisfero occidentale, l'influenza degli Stati Uniti sta rapidamente svanendo lungo il vasto arco dell'Eurasia, che si estende dalla Polonia attraverso il Medio Oriente fino alla Corea, che studiosi di geopolitica come Sir Alfred Mackinder un tempo definirono zona di confine o zona di conflitto. E come disse un altro studioso di geopolitica, Richard Spikeman, chi controlla la zona di confine controlla l'Eurasia. Chi controlla l'Eurasia controlla i destini del mondo. Però, dall'avvento della politica estera America First di Trump nel 2016, le grandi e medie potenze lungo tutta la fascia eurasiatica si sono attivamente disimpegnate dall'influenza americana, tra cui l'Europa riarmandosi, la Russia sfidando l'Occidente in Ucraina, la Turchia mantenendo la neutralità nella guerra in corso, il Pakistan alleandosi con la Cina, l'India rompendo con l'alleanza Quad di Washington, il Giappone riarmandosi per creare una politica di difesa autonoma. Questo disimpegno in corso si manifesta nella mancanza di sostegno all'intervento in Iran, persino da parte di alleati europei e asiatici, un tempo stretti, in netto contrasto con le ampie coalizioni che si unirono alle forze statunitensi nella guerra del Golfo del 1991 e nell'occupazione dell'Afghanistan nel 2002. Con il micromilitarismo di Trump in Iran, che inavvertitamente, ma chiaramente, mette a nodo i limiti del potere americano, il declino dell'influenza di Washington in Eurasia si rivela senza dubbio un catalizzatore per l'emergere di un nuovo ordine mondiale che probabilmente andrà ben oltre il vecchio ordine della egemonia globale americana. Questa è l'analisi intitolata "Come la guerra con l'Iran ha regalato a Trump la sua personale crisi di Suez". Autore dell'analisi è lo storico americano Alfred McCoy, analisi pubblicata il 21 marzo scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 6 maggio 2026. Un saluto da Lorenzo Rende.
3: 7:10 di mercoledì 6 maggio 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, un buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia, il momento di spazio transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali, come sempre con noi Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
4: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
3: Ospite di oggi di spazio transnazionale Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica, bentornato.
5: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
3: Questa direttore è l'apertura del Financial Times di oggi. Gli Stati Uniti sospendono il progetto Freedom mentre Trump cerca una via d'uscita dall'impasse dello stretto di Hormuz. Le forze statunitensi e iraniane si sono scontrate nello stretto durante la breve missione volta ad aiutare le navi mercantili ad attraversare il canale. La tua idea, Maurizio, cosa ti aspetti adesso?
5: È nato uno scontro militare sul controllo del canale di Hormuz, degli stretti di Hormuz fra l'Iran e gli Stati Uniti. È uno scontro navale ed aereo. Il tentativo degli americani è di assumere la responsabilità della navigazione facendo transitare le navi commerciali di oltre 80 paesi e l'Iran tenta di impedirlo. È uno scontro diretto e la cui principale novità tattica è la quantità di attacchi dell'Iran nei confronti degli Emirati Arabi Uniti, ovvero ciò che resta della Repubblica Islamica, i Pasdaran e il comando a Teheran identificano in Abu Dhabi il loro maggiore avversario. Questo crea una dinamica nel Golfo senza precedenti, anche perché gli Emirati sono usciti dall'OPEC, si comportano come un alleato di prima grandezza tanto degli Stati Uniti quanto di Israele e quindi noi non possiamo escludere che ci sia una nuova fase del conflitto dove i protagonisti saranno l'Iran e gli Emirati sullo sfondo di un negoziato a Islamabad bloccato perché fondamentalmente si articola su due temi, la volontà degli Stati Uniti di assumere il controllo delle 460 tonnellate di uranio arricchito nelle mani dell'Iran e appunto la libertà di navigazione a Hormuz.
3: Mentre il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è a colloquio a Pechino col suo omologo in Cina, c'è un'esclusiva di Press TV, che è la TV in lingua inglese All News iraniana, che dice: l'Iran lancia un nuovo meccanismo marittimo per le navi in transito nello stretto di Hormuz. In base al sistema recentemente introdotto, tutte le navi che intendono transitare nello stretto riceveranno un'email dall'indirizzo ufficiale info@pgsa.ir contenente le norme e regolamenti relativi al passaggio. Le navi sono tenute ad adeguare le proprie operazioni a tale quadro normativo e ottenere un permesso di transito prima di attraversare lo stretto di Hormuz. È uno dei punti nevralgici più critici al mondo per il trasporto marittimo di petrolio. Così Press TV, che cosa potrebbe voler dire?
5: Vuole dire innanzitutto che la TV iraniana, espressione del regime, è nelle mani dei Pasdaran, cioè i Pasdaran danno oramai istruzioni non solamente alla popolazione iraniana per quanto riguarda la sicurezza interna, ma anche sul piano internazionale riguardo Hormuz attraverso i mezzi di comunicazione statali e la sfida diretta agli Stati Uniti è nel dire: siamo noi a stabilire anche nel dettaglio quelle che sono le regole del traffico attraverso Hormuz, perché i Pasdaran alzano il tiro e dimostrano una tale titolarità del traffico navale perché naturalmente si sentono minacciati dall'arrivo della US Navy che ha fatto transitare più volte nel Golfo delle proprie unità militari.
3: Giampiero, Maurizio Molinari ti ascolta.
4: Buongiorno Maurizio, tre rapidissime domande, tu sei anche molto sintetico nelle risposte. Una è collegata a quello che tu hai appena detto, sottolineare l'importanza degli Emirati Arabi Uniti. Il Wall Street Journal, mi pare, questa mattina collega la decisione di Trump di sospendere l'operazione Project Freedom proprio con gli attacchi subiti dagli Emirati Arabi Uniti, che sono in questo momento il suo maggiore interlocutore nel Golfo. Secondo te questa connessione è corretta? Seconda domanda, la missione, la stampa USA stamattina mette in relazione la missione del ministro degli esteri iraniano a Pechino con l'imminente missione la prossima settimana, è stata rinviata di un mese e mezzo, del presidente Trump a Pechino. C'è un nesso di questo genere? La Cina farà da staffetta o da legame fra i due interlocutori? Ultima cosa, il New York Times dice che Trump sta cercando una pallottola d'argento per fare finire la guerra, ma che questa pallottola d'argento forse non esiste. Secondo te c'è una pallottola d'argento?
5: Sicuramente l'analisi sugli Emirati è corretta. Il vero evento nuovo è l'uscita dall'OPEC, perché questo significa che da un punto di vista militare gli Emirati accelerano l'integrazione con Israele. I 15 missili e droni che sono stati lanciati contro gli Emirati nelle ultime 48 ore sono stati intercettati dall'Iron Dome israeliano schierato negli Emirati e operato assieme a militari americani ed emiratini. Nella stessa maniera l'uscita dall'OPEC consente ad Abu Dhabi di esportare più greggio delle quote che erano previste dall'OPEC sulla base degli interessi sauditi e quindi di trasformare gli Emirati in un partner d'eccellenza degli Stati Uniti nella gestione del greggio globale. Tutto questo rafforza l'America perché consente a Trump di immaginare una nuova geometria energetica nel Golfo ai danni dell'Arabia Saudita e anche destinata a ridimensionare il ruolo saudita. Quindi il primo punto è assolutamente vero, così come è giusto collegare la visita di Arci a Pechino all'imminente summit fra Trump e Xi per il motivo molto semplice che entrambi hanno bisogno dell'altro. Xi ha bisogno di Trump per ridisegnare il commercio globale grazie al quale la Cina cresce, così come Trump ha bisogno di Xi a cominciare dal Golfo, perché il Pakistan mediatore di fatto è strumento e rappresenta gli interessi cinesi. Esiste il proiettile d'argento per chiudere la partita negoziale iraniana, nessuno di noi lo sa, ma sicuramente da un punto di vista della narrazione che Trump fa in America mi sembra irrinunciabile la consegna dell'uranio arricchito agli Stati Uniti da parte dell'Iran, esattamente come fece Gheddafi nei confronti degli americani quando si liberò del suo programma di distruzione di massa. La mia impressione è che Trump voglia proprio ripetere quello che fu all'epoca, stiamo parlando della fine dei primi 10 anni del 2000, il maggior successo della diplomazia americana in Nord Africa.
3: Ancora un minuto, Maurizio, c'è un'esclusiva del Financial Times che guarda a casa nostra. Il padiglione russo trascina la Biennale di Venezia nella controversia sulle sanzioni dell'Unione Europea. Bruxelles ha avvertito che consentire a Mosca di partecipare costituisce una violazione del divieto di fornire servizi al Cremlino. La Commissione Europea ha avvertito Roma e gli organizzatori della Biennale in alcune lettere che sono state visionate dal Financial Times che consentire la partecipazione violerebbe il divieto di fornire servizi al Cremlino, poiché il padiglione russo è di proprietà del governo di Putin. Non rispettando le sanzioni dell'Unione Europea, la Biennale ha messo in discussione il proprio obbligo di garantire il rispetto dei valori dell'Unione, ha scritto l'Agenzia della Commissione per la Cultura in una lettera indirizzata agli organizzatori dell'evento. Che idea hai su questo?
5: Il cortocircuito della Biennale ha messo in grande difficoltà il governo italiano. Ed è un cortocircuito tutto interno al nostro paese, fra il sistema culturale e il sistema politico. Nello schema migliore, tanto la cultura che lo sport dovrebbero restare lontani dalle diatribe internazionali e contribuire ad accomunare, ad avvicinare i paesi, mettendo da parte il ruolo dei governi. Purtroppo questo non avviene da molti anni, non è avvenuto a Venezia. E il cortocircuito all'interno del sistema Italia sottolinea, ahimè, la debolezza che in questo momento distingue l'esecutivo di Giorgia Meloni.
3: Grazie a Maurizio Molinari, è stato un piacere. Alla prossima.
5: Grazie a voi.
3: Allora, sono le 7:20, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, questo è Spazio Transnazionale, vediamo come tutto quello di cui abbiamo parlato con Maurizio Molinari e Gian Piero Gramaglia è raccontato dai media statunitensi. Gian Piero.
4: Sì, questa volta Donald Trump ha battuto tutti i suoi record di volubilità e imprevedibilità. L'operazione Project Freedom, che doveva consentire la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz con la scorta della US Navy ai mercantili e alle petroliere che volessero attraversarlo, è durata un giorno ed è già finita, o almeno è sospesa, e tutti i media statunitensi ne sono sorpresi e anche stupiti, perché non capiscono che cosa sia successo per cambiare idea da parte del presidente così rapidamente. Il titolo d'apertura del New York Times recita: Trump cambia di nuovo scelta sullo stretto e ordina lo stop alle operazioni di scorta cominciate il giorno prima. Il presidente ha fatto il suo annuncio con un post sul suo social poche ore dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva confermato la nuova missione, che aveva però poco a che vedere con tutte le giustificazioni per la guerra date al momento dell'aggressione israelo-americana all'Iran. Il termine aggressione non è quello utilizzato dal New York Times, che parla dell'attacco israelo-americano all'Iran. Anche perché fino al 28 febbraio lo stretto di Hormuz era aperto alla navigazione e non c'era nessun bisogno di riaprirlo o di tenerlo aperto. Un po' più in sintonia con Trump di Rubio sembra essere, secondo il Washington Post, il segretario alla guerra Pete Hegseth, che aveva già avvertito ieri che l'operazione Project Freedom sarebbe stata temporanea, anche se forse neppure lui pensava fosse così temporanea, e che non avrebbe compromesso il fragile cessate il fuoco in atto nonostante gli attacchi di lunedì, gli attacchi iraniani di lunedì contro unità della US Navy. Per Hegseth la responsabilità di proteggere la navigazione nello stretto sarebbe stata presto trasferita ad altre nazioni, non è chiaro quali. Torno al New York Times perché, secondo il quotidiano, la Casa Bianca insiste che la guerra in Iran è finita, anche mentre i missili continuano a volare. La Casa Bianca si affida a giri di parole retoriche, mentre il presidente Trump cerca di mettersi alle spalle la crisi più grave della sua presidenza. Il Washington Post titola come titolo principale: Trump ordina ai militari di cessare lo sforzo per tenere aperto, per riaprire lo stretto di Hormuz. Il presidente ha deciso bruscamente di interromperlo e continua a cambiare le sue idee e le sue scadenze per porre termine al conflitto. Il presidente, scrive il New York Times, ha ripetutamente suggerito che la guerra è vicina alla conclusione, ma contemporaneamente fa salire di tono le sue minacce nei confronti di Teheran. La CNN: Trump mette uno stop allo sforzo degli Stati Uniti di guidare le navi, di scortare le navi attraverso lo stretto di Hormuz, ma mantiene in atto il blocco dei porti iraniani. E poi la CNN fa il collegamento, anche la CNN fa il collegamento tra la visita a Pechino del ministro degli esteri iraniano e quella imminente di Trump. Axios: Trump sospende le operazioni a Hormuz e lo giustifica con miglioramenti nella ricerca di un accordo con l'Iran. Infine, il Wall Street Journal, lo abbiamo già evocato nella conversazione con Maurizio Molinari, i paesi del Golfo temono che un Iran rafforzato tragga vantaggio dalle esitazioni degli Stati Uniti, e in particolare ci sono le preoccupazioni degli Emirati Arabi Uniti, che sono un governo amico degli Stati Uniti. e con questo ti restituisco la linea.
3: Grazie Giampiero. Domattina 7:24, uno sguardo al resto della stampa internazionale, tre analisi da non perdere sul Financial Times. Il peggio deve ancora arrivare, le oscillazioni del prezzo del petrolio incombono sulle prospettive del commercio mondiale. Secondo Global Trade Alert, la volatilità è più dannosa dell'aumento dei prezzi e provocherà un calo dei flussi commerciali. Il piano di Netanyahu per la Cisgiordania, l'annessione per via legislativa, l'annessione. Il governo israeliano di estrema destra ricorre alla burocrazia per consolidare l'appropriazione dei territori palestinesi. Infine, perché gli Emirati Arabi Uniti hanno davvero lasciato l'OPEC? L'uscita dal cartello petrolifero non è solo una decisione commerciale, ma riflette i cambiamenti strutturali nei mercati energetici globali. Vediamo Chana Daily. Rubio afferma che la campagna militare degli Stati Uniti contro l'Iran è finita, l'operazione è terminata. Epic Fury, come ha comunicato il presidente al Congresso, abbiamo concluso quella fase, lo ha dichiarato durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Times of India ha ucciso un importante religioso coinvolto nei colloqui con i talebani pakistani, si chiamava Maulana Muhammad Idris, due uomini a bordo di una moto lo hanno ucciso. Vediamo la TASS che riprende l'argomento del giorno. Rubio, gli Stati Uniti stanno lavorando a una soluzione diplomatica al conflitto con l'Iran, il segretario di Stato americano ha aggiunto che l'alternativa è un crescente isolamento, il collasso economico e in ultima analisi la sconfitta totale. Vediamo la stampa europea, il Guardian. Trump sospende il progetto Libertà, affermando di sperare di concludere un accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti dichiara di aver sospeso l'operazione statunitense volta a scortare le navi bloccate fuori dallo stretto di Hormuz, ma il blocco, e questo è importante sottolinearlo, dice il Guardian, rimane in vigore. Le Monde. Donald Trump sospende l'operazione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz a causa dei notevoli progressi verso un accordo con l'Iran. Il presidente americano ha precisato che il blocco rimane comunque in vigore in questo passaggio marittimo strategico, ma che il progetto Libertà, in atto da appena un giorno, sarà sospeso per un breve periodo per vedere se l'accordo potrà essere finalizzato e firmato. Vediamo il paese. Il regno del deserto chiude i rubinetti. Ecco i nuovi piani dell'Arabia Saudita per i suoi petrodollari. Il nuovo piano strategico del Fondo Sovrano Nazionale, uno dei più grandi al mondo, dice il paese, rivaluta la fattibilità dei suoi megaprogetti, concentra maggiormente gli investimenti nel paese e richiede un maggiore coinvolgimento nel settore privato. Vediamo la stampa medio orientale. Times of Israel, sostenendo che ci siano stati grandi progressi nei colloqui con l'Iran, Trump afferma che gli Stati Uniti sospenderanno le scorte navali nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti dichiara di aver ordinato la sospensione su richiesta del mediatore, il Pakistan e di altri paesi. Questa notizia non c'è da altre parti. Gli Emirati Arabi Uniti riferiscono intanto che Netanyahu è tra i leader mondiali che hanno telefonato al leader emiratino per condannare gli attacchi iraniani. Vediamo il Jerusalem Post. L'Iran nega di aver preso di mira gli Emirati Arabi Uniti. Netanyahu esprime il proprio sostegno agli Emirati Arabi Uniti dopo i presunti attacchi iraniani. Una petroliera battente bandiera statunitense lascia lo stretto di Hormuz sotto scorta militare. Hezbollah lancia razzi contro le truppe dell'IDF nel Libano meridionale, le forze armate israeliane. Il progetto statunitense Freedom continua a insistere sulla riapertura dello stretto. Vediamo Arab News. Trump sospenderà l'operazione statunitense volta a scortare le navi fuori dallo stretto di Hormuz. Questo per concedere più tempo alla conclusione di un accordo con l'Iran. Press TV, l'abbiamo già letta, c'è questa esclusiva con l'Iran che lancia un nuovo meccanismo marittimo per le navi in transito nello stretto di Hormuz. E con questo abbiamo terminato. Io ringrazio Alessandro Teodori in regia e saluto Roberta Iannuzzi che è accanto a me. Buongiorno Roberta.
6: Buongiorno Francesco, buongiorno agli ascoltatori. Adesso è il momento della nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Walter.
7: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma quando si muore solitamente si mette un freno alle polemiche. Sul conto del magistrato Diego Marmo, il pubblico ministero del processo di primo grado a Enzo Tortora, morto a 88 anni qualche giorno fa, tanto si potrebbe dire e scrivere, ma appunto è morto, amen. Ma il suo su Tortora non fu solo un errore, come molti anni dopo ammise, perché nella foga della sua lunga requisitoria inquisizione, rivolgendosi alla corte, ai giornalisti, al pubblico, scandì: ma lo sapete che più cercavamo le prove della sua innocenza e più emergevano quelle della sua colpevolezza? Non è vero, non cercarono mai un bel nulla. Tortora si trovò accusato di affiliazione alla camorra di Raffaele Cutolo e di essere un narcotrafficante, cinico mercante di morte, definì Tortora sulla base del nulla, che non fossero menzogne e falsità, ma nessuna prova e neppure un indizio. Uno dei cardini dell'accusa era un presunto numero di telefono su un'agendina di una donna legata a un camorrista, bastava comporre il numero di telefono e ci si sarebbe accorti che non si trattava di Tortora, ma di tal Tortona. Lo fece la difesa di Tortora, non lo fece Marmo, non lo fece la pubblica accusa. Si diede credito in modo inspiegabile a personaggi come uno schizofrenico Gianni Pandico, a un killer come Pasquale Barra, detto familiarmente o animale, perché uccideva altri detenuti e per spregio ne addentava le viscere, oppure a un individuo come Gianni Melluso, specializzato nello spacciare delle balle spaziali, e nel libro biografico che ha scritto con una giornalista parente dell'allora procuratore capo di Napoli, in un tripudio di falsità tirò in ballo Gianni Agnelli, Berlusconi, Roberto Calvi e quant'altro. Queste accuse dei falsi pentiti dovevano essere attentamente vagliate e accuratamente verificate. Non lo si fece. Tortora venne arrestato e perseguitato per pentito preso. Leonardo Sciascia ha tracciato un parallelo con la vicenda della colonna infame raccontata da Manzoni. Persone accusate di essere untori e di spargere la peste a Milano, per questo arrestati, torturati, perché confessassero crimini mai commessi e infine messi a morte. Quei magistrati, se non seppero quello che facevano, fu perché non volevano saperlo, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa. E vale anche per Marmo e per gli altri pubblici ministeri che accusarono Tortora. Non è stato un errore, e non è una scusa, è una colpa, e aggiungo io, colpa grave, rimasta impunita. Prima di concludere, ma il primo maggio, il Dubbio ha denunciato quella che definiva inferno carcere di Opera a Milano, e scrive Damiano Aliprandi: al carcere di Opera qualcosa di molto grave starebbe accadendo da mesi. Denunce, esposti, segnalazioni di avvocati, reclami collettivi firmati da oltre 100 detenuti, 4 interrogazioni parlamentari, eppure nessuno sembra muoversi. Un muro di gomma che si consolida giorno dopo giorno, mentre dall'interno continuano ad arrivare voci di pestaggi, umiliazioni, minacce di morte. Fa pensare che tanti operanti che operano ad Opera non si siano accorti di nulla. Se i fatti denunciati dovessero essere veri, se ne ricava l'inutilità di un tanto fare che si dice di fare, una sorta di foglia di fico. Tutto questo fa pensare. Questa è la situazione, questi fatti. Buona giornata.
6: Grazie a Walter Vecellio. Dunque, sono le 7:34 minuti, mercoledì 6 maggio 2026. Fra qualche istante Stampa e Regime a cura questa settimana di Fabrizio Ravoni. Vi ricordo soltanto al termine il notiziario del mattino di Radio Radicale. Partiremo dal ruolo dell'Unione Europea tra Stati Uniti e Cina, il nuovo attacco di Trump al Papa, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, poi la situazione in Ucraina, Putin e la parata del 9 maggio, il piano casa del governo, la proposta di dedicare a Marco Pannella una targa da affiggere a Roma in piazza Navona, luogo simbolico delle sue battaglie politiche e civili. Questi i temi del notiziario del mattino di Radio Radicale. Ma adesso andiamo ad ascoltare la rassegna stampa, stampa e regime, in regia Alessandro Teodori e in voce Fabrizio Ravoni. Buon ascolto.
8: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi abbiamo ancora questa botta risposta tra Vaticano, tra Casa Bianca e Vaticano, e poi abbiamo la pagina sull'Iran, interessanti articoli sulla NATO, il costo eventuale dell'uscita degli Stati Uniti e quanto costerebbe agli europei, un confronto sulla legge elettorale. Oggi c'è un vertice a Palazzo Chigi della Meloni con i propri vice, poi il problema giustizia e un po' di roba economica a partire dal Monte Paschi di Siena e dell'inchiesta e dalla lettera inviata dalla Procura di Milano al Senato e alla Camera. Però iniziamo subito con Trump e su quello che è successo ieri e che speriamo finisca presto, insomma. Trump e Leone botta risposta, scrivono Adriana Lugruscino e Viviana Mazza. È un pericolo, e il Papa gli risponde: usare la verità. Allora, la replica del Papa, scrivono, arriva in serata. Chi mi critica, usi la verità. È l'epilogo di una giornata che si era aperta con il nuovo attacco del presidente Donald Trump al pontefice. Se dipendesse dal Papa, andrebbe bene per lui che l'Iran abbia un'arma nucleare. Penso stia mettendo a rischio molti cattolici. E la replica da Castel Gandolfo è stata netta. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio. È evidente che tutti quanti gli osservatori mettono in relazione questa uscita di Trump alla vigilia della visita di Marco Rubio in Vaticano e a Roma, con la Meloni. E qui però Mario Platero, storico corrispondente dagli Stati Uniti, prima del Sole 24 Ore, ora collaboratore del Corriere, intervista Michael J. O'Loughlin, direttore della rivista National Catholic Report, e dice: inimicarsi i cattolici non è una buona idea, Prevost mi stupisce, vuole essere presente nella politica americana. In questo nuovo attacco di Donald Trump, scrive Platero, a Papa Leone, colpisce la scelta dei tempi. Proprio alla vigilia dell'arrivo a Roma del suo ministro degli esteri, Marco Rubio, che doveva diminuire la tensione. E come reagisce il mondo cattolico americano? Ricordo a Platero la risposta del Papa, e questo Vlogin dice: risposta perfetta del Papa. Ricorda di essere un leader religioso, mentre Trump lo tratta come un qualunque leader politico che lo critica nelle sue scelte. Va subito all'attacco. Ma è recidivo. Inimicarsi i cattolici non è una buona idea. Credo anche che lo faccia perché il Papa è americano e gode dei sondaggi interni più elevati dei suoi. Sente il fiato della concorrenza. Tutto molto illogico. Ma questa è la natura di Trump. Che linea sceglierà Rubio, gli chiede Platero. Rubio è leale nei confronti di Trump, cercherà di abbassare la tensione, riconoscendo la differenza di ruoli tra la missione della Chiesa e del suo leader spirituale, e quella di un presidente che si deve confrontare con sfide sul piano militare e economico. Credo che si troveranno bene, hanno una cultura latinoamericana comune. Ma Massimo Gaggi, sempre sul Corriere, è stato assistito alla conferenza stampa di Rubio. Quello di giovedì, domani, nota del redattore, con il pontefice, È un incontro messo in calendario da tempo per discutere di molti temi, dalla libertà religiosa in Africa a Cuba. Da quando è stato programmato sono successe molte cose di cui dovremmo discutere. Papa Leone non è solo un leader religioso, è anche un capo di Stato. E qui torniamo sulla distonia. E con il Vaticano noi abbiamo lavorato spesso, è normale incontrarsi. In una conferenza stampa largamente dedicata all'operazione Project Freedom per cercare di aprire lo stretto di Hormuz, bloccato agli iraniani, ieri sera il segretario di Stato Marco Rubio ha cercato di togliere al suo viaggio a Roma il senso di una missione mirante a riparare i danni provocati dai ripetuti attacchi di Donald Trump al capo della Chiesa Cattolica. A chi gli chiedeva conto della nuova accusa del Presidente, secondo il quale Papa Prevost sarebbe mettendo in pericolo molti cattolici, Rubio ha addirittura replicato che questa è una caratterizzazione errata delle sue parole, aggiungendo che Trump insiste solo sulla necessità di impedire agli iraniani di dotarsi dell'arma atomica. La differenza tra lui e i sei presidenti che l'hanno preceduto è che gli altri hanno solo detto a parole di voler impedire a Teheran di diventare una potenza nucleare, mentre Trump sta facendo cose concrete a questo fine. Tornando al Papa, prosegue Gaggi, Rubio ha mandato un messaggio ambivalente a Cuba. Uno Stato fallito, mal governato da comunisti incompetenti, ricordiamoci che Rubio è di origine cubana. Non stiamo bloccando i rifornimenti di petrolio, è il Venezuela che non glielo dà più gratis. Lì le cose dovranno cambiare, ma non è questo il momento di parlarne. Poi però, l'affermazione di voler dialogare con il Vaticano anche nella prospettiva di mandare aiuti umanitari a Cuba, lo abbiamo fatto in passato attraverso la Chiesa Cattolica, vogliamo continuare a farlo. E certo, poi c'è, vediamo qua, ovviamente ne parlano tutti i giornali, vediamo sotto vari aspetti. E poi qua vediamo come la vive il governo, ci pensa Ilan Ashar, poi lo vediamo anche su altre testate. Meloni messaggio a Rubio, Italia alleata dell'America, ma no agli eccessi di Donald. Le parole al vetriolo del presidente statunitense rimbalzano in un lampo nella sede del governo italiano, dove però l'effetto stupore è passato da un pezzo. Siamo le solite, si taglia corto. Ma il nuovo affondo del tycoon la dice lunga sul vento di burrasca che continua a spirare sulla rotta Roma-Washington. E al giro con la White House, certo non arriverà con la visita del capo della diplomazia a stelle strisce, quantomeno per il governo italiano. O almeno questa è la convinzione che si respira ai piani alti di Palazzo Chigi. In realtà ai piani nobili di Palazzo Chigi, perché il presidente risiede al primo piano. A 48 ore dell'appuntamento su cui Giorgia Meloni farà il punto con i suoi vice, prima di volare a Gemona per i 50 anni del terremoto. E qui appunto affrontano come la Presidente del Consiglio gestisce questo nuovo... Però per Repubblica invece Meloni cerca la sponda di Rubio, una rete per contenere Donald. E qui dice, Meloni sa che deve in qualche modo schierare il suo governo con il pontefice, ma al callo preferisce non farlo personalmente. Senza dunque Antonio Tajani, con il ministro degli esteri lima ogni parola del comunicato con cui l'esecutivo prende le distanze da Trump. Ne esce fuori una dichiarazione in cui il tycoon non è citato, ma evocato. Gli attacchi nei confronti del Santo Padre, capo e guida spirituale della Chiesa Cattolica, premette il titolare della Farnesina, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace. Ma è quello che viene dopo, spiega Tommaso Ciriaco, a offrire il senso della scelta di campo. Ribadisco il sostegno ad ogni azione e parola di Papa Leone. Le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del valore della vita umana e della libertà. E soprattutto Una visione che condivide anche il nostro governo, impegnato attraverso la diplomazia a garantire stabilità e pace in tutte le aree dove ci sono i conflitti. E poi chiude anche Matteo, una scelta che spinge anche Matteo Salvini a esporsi. Attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema. E si indigna anche l'opposizione. La segretaria del PD Elish Line ricorda che quelle di Trump non sono solo falsità, ma rappresentano un attacco mai accaduto nella storia di un capo di Stato al pontefice. E ancora, Trump si comporta come un bullo prepotente che non accetta idee diverse dalle sue. Va segnalato al riguardo l'understatement dell'Osservatore Romano, che non riporta nemmeno una virgola di quello che è accaduto ieri, anche se formalmente viene chiuso il giorno dopo, mentre l'Avvenire, un quotidiano della CEI, un quotidiano di ispirazione cattolica, predica il Vangelo e l'apertura, ma c'è un pezzo di Elena Molinari

cielo. Preoccupanti e dolorosi gli attacchi di Trump. L'aggressività può rendere difficile il dialogo. E chiede Elena Molinari, che cosa è cambiato avere un Papa nato a Chicago? Prima delle elezioni di Leone XIV, il Papa era per molti americani una figura lontana, rispettata ma remota. Ora è qualcuno che conosce il baseball, che è cresciuto nel Midwest, che parla con l'accento e le cadenze di casa. Gli americani lo sentono vicino in modo viscerale, lo vedono come uno di loro, e questo ha aperto porte che erano chiuse da tempo. Le conversioni sono in aumento, le chiese stanno registrando nuovi fedeli, giovani che non si erano mai avvicinati alla fede. Nella mia arcidiocesi di Washington stiamo vivendo un momento straordinario in questo senso. E chiude l'intervista. Quali segnali vede per il futuro di questo pontificato e nel modo in cui Leone XIV parla agli americani? Il segnale più importante è che il Papa riesce a parlare a persone molto diverse tra loro. E che lo fa toccando questioni fondamentali, dignità, giustizia, pace, comunità. In un paese come gli Stati Uniti, dove la polarizzazione è molto forte, questo è essenziale. Leone propone orientamenti morali e lo fa con un linguaggio che gli americani riconoscono come autentico, perché nasce dalla loro stessa esperienza. Credo che questa sia la sua forza. In un tempo di tensioni è un contributo che può avere effetti profondi, anche se non immediatamente visibili. E poi c'è Paola Müller che fa tutta un'analisi, i passi di Prevost e la traccia di Agostino, un argomento molto più tecnico, diciamo così. E sulla stampa Giacomo Galeazzi, che è il vaticanista della stampa, tycoon sfasato, la strategia in curia, Rubio deve tentare di contenerlo. E scrive Galeazzi dalla Città del Vaticano. In un'altra fase, spiegano in curia, l'udienza in Vaticano a Marco Rubio sarebbe stata cancellata. Averla confermata è il segno che il Papa guarda oltre Trump. Ed è un passaggio fondamentale nel sistema di contenimento in via di costruzione. Per arginare il tycoon con la cooperazione dell'episcopato statunitense e dei congressmen evocati dal pontefice, mai così in sintonia con Roma, lavoria sotto traccia. L'input papale è tenere sempre aperto il dialogo con 50 milioni di cattolici americani, prescindendo dalla periclitante sorte del momentaneo inquilino della Casa Bianca, paragonato nei Sacri Palazzi al superbo re di Israele Saul, rovinosamente sconfitto dai Filistei dopo la rottura con il mite e saggio profeta Samuele. Attaccare nuovamente Leone XIV a poche ore dalla missione di ricucitura di Marco Rubio è inquietante e denota una condizione di sfasamento e imprevedibilità che richiede un supplemento di sollecitudine, dice alla stampa il cardinale Marcello Semeraro. Non si tratta neppure di una strategia diplomatica per dare opportunisticamente un colpo al cerchio o uno alla botte. Per contenere questa deriva, interloquire con un politico accorto ed esperto come Rubio è oggi una strada da percorrere. La nuova offensiva di Trump contro l'Unione XIV non pare una scelta che nasce da una riflessione, ma uno scatto di cieca arroganza nella fallace coscienza della propria superiorità. Allerta massima. E poi chiude l'esperto vaticanista con un ricordo, Galeazzi. Già nel 1937 Don Luigi Sturzo chiariva quale sia la responsabilità dei cristiani affrontando il tema della guerra civile spagnola e del conflitto in Abissinia. Una scomunica di chi cercava di giustificare l'uso della violenza bellica attraverso la dottrina della guerra giusta. Chiosa l'arcivescovo, il cristianesimo, a differenza di altre tradizioni religiose o ideologiche, non prevede la spada come strumento di diffusione della fede o di risoluzione dei conflitti. Va sconfessato chi pretende alleanze trono-altare per mascherare personali disastri, vane onnipotenze. E però abbiamo visto che nella conferenza stampa Rubio dice che il Papa è anche il capo dello Stato.

Sempre Galeazzi intervista James Martin, il gesuita, e dice che Trump sta spingendo verso una guerra santa, ma anche Carlo Magno fallì. Leone XIV e Trump potrebbero ricucire lo strappo. Il Papa è sempre aperto al dialogo con gli Stati Uniti. La sua personalità è senza pregiudizi e amichevole, non chiude porte. Perciò non escludo che un giorno possa anche incontrare Trump. Ovviamente trattare il vicario di Cristo con tanto disprezzo resta allarmante. E vedere il Presidente degli Stati Uniti usare un linguaggio così offensivo è davvero imbarazzante. Non conosco un cattolico negli Stati Uniti che non sia sconvolto. Ora non so bene dove potrebbero trovarsi dei punti in comune. Ma occorre ricordare che prima di parlare di guerra giusta, dobbiamo tenere presente che la presunzione dovrebbe essere sempre quella della pace. Come disse San Giovanni Paolo II, la guerra è sempre una sconfitta per l'umanità. E qui abbiamo anche Maurizio Lupi, intervistato sempre dalla stampa, Alessandro Di Matteo. E mai trascinare il Papa nello scontro è pericoloso sentirsi onnipotenti. Da Trump però le stronate calano i sondaggi e cerca nemici esterni. E dice: ora l'Europa torna in protagonista, gli Stati Uniti sono alleati o sbaglia, è giusto dirgli che è in errore. Anche la stampa, con l'aereo lombardo, sottolinea come le torzioni della Meloni e l'ordine a Fratelli d'Italia, noi alleate degli Stati Uniti e non di Donald. E qui appunto spiega come un articolo molto lungo, appunto, dove come verrà questa è la strategia tratteggiata dalla Presidente del Consiglio, che abbiamo già visto, ha preferito mandare avanti Tajani e non uscire nuovamente, perché, come ricorda Ciriaco sulla stampa, un pezzo un po' scritto, scrive: i contenuti li abbiamo già visti, questa è una cosa in più che volevo sottolineare. Attraversando la viuzza che costeggia la Piazza di Pietra, Alfredo Mantovano già immagina la domanda in arrivo. Trump è di nuovo contro il Papa, sottosegretario, che cosa ne pensa? Ma cosa devo dire? Il governo è stato già chiarissimo su Trump. Si riferisce alle parole di Giorgia Meloni di qualche giorno fa, quelle con cui hanno sancito la spaccatura con la Casa Bianca. Ma ogni giorno arriva un attacco contro il pontefice, gli si fa notare. Appunto, noi siamo stati inequivocabili. E qui poi prosegue col discorso del comunicato di Tajani, messo nel dettaglio, messo a punto con le virgole anche del Presidente del Consiglio. Ma tutto quanto nasce per lo stretto di Hormuz e quindi le navi USA, scrive Paolo Mastrodilli, sono pronte a colpire se Teheran non tratta, ma nella notte Michele Farina sul Corriere scrive: Trump, l'accordo definitivo è vicino. E nella notte sospende il Project Freedom. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani. Così, nella notte, ha scritto su Truth Donald Trump, che ha anche annunciato di aver sospeso, dopo un solo giorno e su pressione del Pakistan, il Project Freedom, il programma americano di scorta militare alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, proprio per verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto. Del resto, ore prima, il segretario alla guerra, Pete Hegseth, aveva detto che il cessate il fuoco non è finito, e aveva risposto pure alla domanda sui delfini kamikaze. Loro non ce li hanno, noi non ve lo dico. Insomma, quindi praticamente. Però poi c'è Greta Privitera che invece sottolinea come è saltato il negoziato, gli americani impulsivi, gli iraniani rigidi esecutori, e
agli ordini Moktaba, e così è fallito il negoziato. In realtà il negoziato sarebbe andato in porto, poi, visto la reazione di Trump. Comunque, Gabriella Colarusso ci dice su Repubblica come sta cambiando la strategia dei paesi produttori nel consegna del petrolio. Oleodotti, treni e canali, le nuove rotte del Golfo per bypassare Hormuz. Gli Emiratini muovono i camion per esportare i fertilizzanti e sognano il canale nel mare di Oman. L'Arabia Saudita rispolvera il vecchio oleodotto costruito ai tempi della guerra tra la neonata Repubblica Islamica e l'Iraq di Saddam Hussein per far arrivare il petrolio nei porti del Mar Rosso e accelera sulla ferrovia Riyadh-Jeddah. Il Kuwait, che non ha venduto nemmeno un barile di greggio dall'inizio della guerra, aspetta ancora la ferroviaria dei Sei, gli oltre 2.000 km di strada ferrata che dovrebbero unire tutti i paesi dell'intero Consiglio di Cooperazione del Golfo. La guerra in Iran ha stravolto la logistica su cui si fondavano le economie del Golfo e le capitali provano a girare il blocco dello stretto di Hormuz, rispolverando vecchi progetti per oleodotti e gasdotti terrestri e affannandosi a elaborare idee per i nuovi corridoi. Ma i costi finanziari e politici non consentono molte scorciatoie. Riyadh è forse la capitale che ha assorbito meglio lo shock del petrolio, dirottando una cospicua quantità di greggio sulla sua costa orientale, dalla sua costa orientale a quella occidentale, verso il porto di Yanbu, da Al-Jubail, che è uno dei principali terminal produttivi nel Golfo Persico, che era il vero obiettivo di Saddam Hussein quando il 2 agosto del 90 invase il Kuwait. Con l'obiettivo sempre lo stesso, bypassare Hormuz, perché Teheran e Baghdad colpivano i mercantili del Golfo. Da quello scalo le esportazioni sono quadruplicate da febbraio fino a 29 milioni di barili a settimana, secondo i dati della società d'analisi Kpler. L'oleodotto est-ovest ha parato il colpo, ma anche a Riyadh mancano le infrastrutture per potenziare la sua costa occidentale. La ferrovia Riyadh-Jeddah, un progetto da 27 miliardi di dollari, dovrebbe essere terminata nel 2034. Ora la monarchia di Bin Salman punta a rafforzare il porto di Neom, sempre sul Mar Rosso, avendo dovuto in parte abbandonare il progetto della mega città tecnologica nel deserto. Gli Emirati Arabi Uniti, più colpiti dagli attacchi iraniani, stanno cercando di aggirare Hormuz con l'oleodotto Habshan Fujairah, che arriva fino al Mar d'Oman, anche se pure il terminale di Fujairah è preso di mira dai droni di Teheran. Queste vie alternative sono vulnerabili perché restano nel raggio d'azione dei missili iraniani, sebbene si trovino al di fuori dello stretto, spiega Friedrich Schneider, analista del Middle East Council and Global Affairs, esperto di economia e mercati energetici del Golfo. E poi invece spiega che appunto l'emiratina Fertiglobe ha cominciato a usare i camion per esportare, evitando il collo di bottiglia, scrive il Financial Times. E insomma, praticamente tutte questa crisi sta rimettendo in ordine il mercato, oltre che la politica dell'area, ma proprio per la politica dell'area. Adesso arriviamo in Europa, sempre parla Trump, o meglio Trump, come si può risolvere quello che dice Trump, lo fa Giuseppe Sarcina sulla NATO. Subito 1.000 miliardi di dollari, così la NATO stima costi e scenari di una difesa senza le forze americane. E l'analisi di Giuseppe Sarcina. Gli europei possono fare a meno della difesa americana? In teoria sì, a condizione che i 31 paesi della NATO, tutti tranne gli Stati Uniti, siano pronti a spendere altri 1.000 miliardi di dollari, oltre ai 750 promessi lo scorso anno nel vertice dell'AIA in Olanda. Allora i soci dell'alleanza si impegnarono ad aumentare la spesa per la difesa fino al 3,5% del PIL entro il 2035, destinando un altro 1,5% a investimenti collaterali.
non so collaterali, so per la sicurezza comunque in assoluto, anche il dual use. Quelle cifre, che pure hanno già suscitato aspre polemiche nei pa vari paesi, non basterebbero a colmare il vuoto lasciato dalla Trump exit. Nell'ultimo anno analisi e previsioni sono fiorite a decine. Una delle più citate è ancora quella presentata lo scorso anno dall'IIS, International Institute of Strategic Studies, centro studi specializzato nella sicurezza internazionale con sede a Londra. Il rapporto si intitola Difendere l'Europa senza Stati Uniti, costi e conseguenze. Il lavoro immagina uno scenario più estremo, il ritiro completo delle forze armate americane di stanze in Europa e la disattivazione dei sistemi di sorveglianza e di intelligence fino allo smantellamento dello scudo nucleare. Una specie di anni zero, insomma, che in realtà oggi viene preso in considerazione come un modello teorico per comprendere che cosa servirebbe invece per fronteggiare le ipotesi più probabili di un ridimensionamento americano. In ogni caso, è quella dei più significativi che in questi giorni rimbalzano nel dibattito tra i governi. Per rimpiazzare le forze americane di terra, dai carri armati all'artiglieria, servono 51 miliardi di dollari, per quelle navali 86 miliardi. Per quelle aeree, dai caccia ai droni, 88 miliardi. Totale 225 miliardi che possono arrivare fino a 344. Alla lista vanno poi aggiunti gli stanziamenti per mettere in campo una forza di 128 mila, tra soldati e personale di supporto, il minimo per costituire una deterrenza credibile nei confronti della minaccia russa. Si arriva a 1.000 miliardi calcolando gli investimenti necessari nei settori in cui la distanza fra le capacità americane e quelle europee è più vistosa. Sorveglianza nel territorio, intelligence, infrastrutture spaziali. Da ultimo l'Unione Europea ha mostrato segnali di risveglio. Bruxelles, per esempio, sta finanziando il sistema di comunicazione orbitale IRIS. L'obiettivo è affrancarsi progressivamente da Elon Musk e dalla sua rete Starlink. Ma al di là dei costi c'è un'analisi molto interessante di Giuseppe Vegas sul Messaggero, Le due facce della guerra. Dice: in occasione della celebrazione del 165° anniversario della Costituzione dell'Esercito, il presidente Mattarella ci ha ricordato ancora una volta che disporre di un apparato di difesa moderno ed efficiente costituisce la migliore garanzia nei confronti di possibili aggressioni dall'esterno. Può sembrare una inutile ripetizione di un concetto che dovrebbe costituire la base di qualsiasi società e dell'esistenza degli stati, che sono nati proprio con questa funzione, ma non lo è. Per il semplice fatto che non ci rendiamo co più conto che è proprio una difesa efficace lo strumento per scongiurare la nascita di un conflitto, dato che nella marmellata ideologica in cui viviamo non esiste più la distinzione tra difesa e guerra. Adesso conquisto pagina 25. Ecco allora che l'opinione pubblica approccia il tema solo o prevalentemente sotto il punto di vista secondo cui la difesa equivale alla guerra. In questo modo sarebbe dunque poi, per scongiurare una simile eventualità, potrebbe essere ragione di spostare verso l'alto il livello di responsabilità, passare dallo Stato all'Europa. Questo approccio non è davvero nuovo. Luigi Einaudi, il primo presidente della Repubblica, già alla fine della Seconda Guerra Mondiale auspicava la creazione di un esercito europeo, strumento indispensabile per dotare l'Europa di una difesa efficace e contemporaneamente dare una coscienza comune ai popoli che ne fanno parte, superando una volta per tutte le rivalità e gli odi che li avevano divisi nei secoli. La difesa europea, dunque. In questo modo sarebbe possibile dotarsi di uno strumento militare di dimensioni e tecnologie adeguate, che potrebbe veramente rappresentare una forza di deterrenza credibile e svolgere anche quell'indispensabile funzione di cuscinetto per ammortizzare molte possibili frizioni tra contrapposte aree geopolitiche. Funzione che peraltro oggi sembra venir meno con la distopica applicazione ottocentesca della dottrina Monroe da parte degli Stati Uniti. Così dobbiamo rivalutare la necessità di disporre di una difesa efficiente, scrive Vegas, proprio per scongiurare le evenienze di una futura guerra. E poi va avanti, dicendo
La guerra si spersonalizza e perde quell'aspetto drammatico ed epico che l'ha sempre contraddistinta, rendendo di fatto moralmente irrilevanti e non valutabili le conseguenze dell'azione umana e il danno inflitto al nemico. Con la perdita della tragicità si è dato origine a un sistema nel quale la sofferenza inflitta all'avversario può diventare superiore anche di molto a quella che sarebbe stata necessaria per ottenere l'obiettivo strategico che ci si era proposti. Schiacciare un bottone non pone di fronte a un avversario, ma offre un meccanismo di assoluta deresponsabilizzazione e non consente di dare un senso di realtà a quello che si sta facendo, come succede ai ragazzi di fronte a un videogame. Per questo si continua a schiacciare il bottone anche quando se ne potrebbe fare a meno. E questo è Giuseppe Vegas, ma eccolo qua, lo prendo dal Corriere per restare in argomento, poi arriviamo anche sul fronte nazionale. Tra Russia e Ucraina nuovi lampi di guerra prima dello stop, il Cremlino trema. Fermo il fronte, rombano i cieli, scrive Marta Serafini. E dice di questo missile, questo attacco su un palazzo a Mosca. Ed in questa ottica va letto il raid ucraino che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito a Mosca un grattacielo di lusso residenziale sulla Mosfimovskaya Street, vicino al Cremlino. Anche se il valore strategico è limitato, Kiev dimostra che la capitale russa è vulnerabile. Pur partendo da una netta inferiorità aerea, Kiev ha ampliato progressivamente il proprio raggio d'azione, la propria profondità di fuoco, combinando droni a lungo raggio, missili più avanzati e migliore capacità di intelligence. E qui appunto parla di questo drammatico contabilità dei morti prodotti dagli attacchi russi. Ma Marco Ismarisio fa un ritratto di Shoigu, voce e dubbi sul golpe di Shoigu, l'uomo di Putin che resta nell'ombra, a lungo popolare ministro della difesa e ancora nella cerchia dello zar. Certi nomi sono come gli amori che fanno il giro immenso e poi ritornano, si è piaciuto Venditti a Ismarisio. Sergei Shoigu, ad esempio. Non se ne parlava da un paio d'anni, da quando con una manovra discreta era stato destituito da ministro della difesa e quindi dalla guida della guerra in Ucraina. A sostegno della tesi che fosse una remunerazione salvifica, per non finire nel gorgo dello scandalo per le tangenti alle forniture militari, c'era un corredo di foto che non lasciava dubbi sull'amicizia con Vladimir Putin. Insieme a petto nudo nell'estate del 2017 durante una battuta di pesca, e a caccia ad alta gradazione alcolica, e poi lo stesso presidente che fa testimone al matrimonio della sua primogenita Xenia. Tutti indizi che portavano gli esperti a considerare uno dei pochi membri del clan al potere non proveniente da San Pietroburgo. A 71 anni è il più longevo membro del governo russo. È nato nella regione autonoma di Tuva, Siberia estrema, anche se ha passato l'infanzia e l'adolescenza in Ucraina, patria della madre. Secondo la figlia, segue la tradizione paterna dello sciamanesimo, tipica dei luoghi remoti, e in tempo di nazionalismo spinto questo gli ha creato più di qualche problema, al punto che nel 2023, mentre Yevgeny Prigozhin lo minacciava ogni giorno, lui si dovette sottoporre a un nuovo battesimo ortodosso per fugare ogni dubbio. Si guadagna l'affetto dei russi recandosi sempre di persona nei luoghi dei grandi disastri naturali e degli attentati. Anche per questo il presidente lo mette a capo della difesa, dove sostituisce Anatoly Serdyukov, anche lui saltato per scandali di corruzione. E dice che poi lo mette a capo del segretario consiglio della sicurezza, uno degli organi più importanti della nomenclatura russa. Putin ha affidato a sua figlia Xenia la gestione del fondo da 8 miliardi di euro per l'estrazione delle terre rare. A lui rimangono anche le chiavi della società geografica russa, considerata un salvadanaio del presidente.
Shoigu è un civile e quasi mai si è visto un colpo di Stato eseguito dai militari per conto di un estraneo. Inoltre, le purghe seguite dallo scandalo dei tangenti hanno completamente distrutto la sua cerchia. Tutto è possibile nella Russia di oggi, dove il malcontento della classe dirigente per una guerra che si trascina può creare instabilità. Ma è difficile che lo Shoigu depotenziato di oggi abbia l'autorità per convincere i massimi comandi a seguirlo su una strada pericolosa. Perché la fine che ha fatto il ribelle Prizokhin, misteriosamente perito in un incidente aereo con i suoi fedelissimi nell'agosto del 2023, ancora se la ricordano tutti. Abbiamo affrontato l'argomento terre rare, perché vari giornali, ma per semplicità lo prendiamo qua dal Corriere. Terre rare e climate change. Gli Stati Uniti si comprano la Groenlandia a Wall Street. Gli Stati Uniti mettono le mani sulla Groenlandia via Wall Street. Attraverso una serie di operazioni finanziarie, la compagnia Critical Metals, con sede a New York e quotata al Nasdaq americano, ha assunto il controllo totale del giacimento di Tanbreez, nel sud dell'isola artica, considerato il più importante deposito di terre rare pesanti non sfruttate al di fuori della Cina, che attualmente vanta il quasi totale monopolio sulla loro produzione e lavorazione. E poi dice, ricorda appunto le parole di Trump, I won't use force per prendere la Groenlandia, e aveva reclamato negoziati immediati tutto ciò che gli Stati Uniti chiedono in un luogo chiamato Groenlandia. E qui, l'osserva Sara Gandolfi, la finanza potrà forse più delle armi in questo caso. Le terre rare pesanti, terbio, disprosio, ittrio, sono molto più difficili da estrarre rispetto a quelle leggere e sono molto richieste perché necessarie per la produzione di armi e componenti elettroniche. Critical Metals, nata dallo spin-off di una società mineraria australiana, la European Lithium, nel giugno del 2024, ha acquistato per oltre 200 milioni di dollari il 92,5% dei diritti sul giacimento di Tanbreez, che già possedeva la licenza di sfruttamento. E un anno fa ha stretto una partnership con GreenMet, una società privata diretta dall'ex consigliere Trump, Drew Horn, per lo sviluppo congiunto del progetto minerario. Il 17 aprile scorso la transazione è stata finalmente approvata dalle autorità groenlandesi e 10 giorni dopo l'azienda americana ha annunciato l'acquisizione della società madre, European Lithium, che deteneva una quota residua di Tanbreez, ora tutto americano. E qui c'è una strana coincidenza. Critical Metals a gennaio ha anche firmato un accordo di fornitura decennale con l'impianto di lavorazione di Ucore in Louisiana, lo stato americano governato da Jeff Landry, nominato da Trump inviato speciale americano in Groenlandia. Non è un caso quindi se Landry parteciperà a fine maggio a una conferenza d'affari a Nuuk, nonostante non sia stato formalmente invitato. Al centro dell'evento ci sarà il tema delle esplorazioni minerarie. Il riscaldamento climatico aiuterà i trivellatori. Lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia, rivela una ricerca pubblicata su Nature Communication, dal 1990 a oggi è aumentato di 6 volte, ben oltre quanto prevedevano i modelli scientifici. E adesso torniamo in Italia. Con la legge elettorale, eccolo qua. E scrivono su Repubblica Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Nuova legge elettorale, il Premier adesso accelera. Tajani riunisce Forza Italia, calma. Non è il pranzo a preoccupare a Palazzo Chigi, ma il conto. E Giorgio Meloni, che stamattina riceve i suoi due vice premier, senza intenzionata a presentarlo subito, senza caffè, la legge elettorale. Sul tavolo, la premier è pronta a scodellare il tema di politica interna che più le preme. Accelerare, stringere, arrivare ad un primo sì della Camera entro l'estate, e poi novità,
mettere la fiducia al Senato subito a settembre. Tradotto, la riforma del sistema di voto che uscirà da Montecitorio, dove le audizioni sono appena iniziate e già sfilano i costituzionalisti, dovrà essere adottata così come a Palazzo Madama, senza troppe storie. Blindata, come si dice, quando non si vuole discutere, ma solo approvare. Certo, a Chigi stamane si discuterà anche di molto altro, delle bizze di Trump, della trattativa in salita con l'Europa sui conti, dei soldi che mancano per la benzina, di un paio di temi forti su cui puntano in questo scampo legislativo, su cui puntano in questo ultimo scampo di legislatura. Il lavoro e la casa, fa trapelare Arianna Meloni. Ma la scoglia è tutto interno alla destra, è la riforma del voto. La presidenza del Consiglio affretta, anche per mettere a tacere la ridda di voci che descrivono Forza Italia tentata di sganciarsi dalla destra alla prossima legislatura, direzione centro. Per Meloni il punto è questo, vede dalla sua Antonio Tajani, il quale, a dire il vero, appare meno sereno di quanto stenti. Su di lui preme la famiglia Berlusconi, che invita alla cautela, cioè a rallentare. Non a caso in questi giorni si è mosso con la sua consueta discrezione Gianni Letta, che quando parla piano di solito è per farsi ascoltare meglio. Riunioni, risultato, riunioni convocato ieri pomeriggio dal leader azzurro alla vigilia del summit a Palazzo Chigi, con i capigruppo Enrico Costa e il vice segretario Stefano Benigni. Davanti ai suoi, Tajani ha già chiarito la linea che porterà oggi a Palazzo Chigi, sia la legge ma senza forzature. La riforma, per come è stata architettata, va bene, bisogna evitare lo stallo, ma senza dialogo e il succo. Regaliamo alla sinistra 6 mesi di grida al golpe. In effetti Elish Line ha già bollato la proposta irricevibile, senza bisogno di ulteriori aggettivi. Però questa versione della famiglia Berlusconi che preme su Tajani è un po' un altro angolo di visione sul Foglio, dove Caruso scrive: le lodi di Marina, elogia Meloni su deficit e politica estera, rifiuta il pareggio, stoccate ai professionisti della discordia. Sempre molto scritto, la verità è cavaliera. Questa è la verità di Marina Berlusconi. Si sente ancora con Meloni, non tifo per il pareggio. Lode ai conti in ordine perché il paese è stato messo in sicurezza, lo spread è rimasto basso, il deficit si è ridotto in maniera drastica, i valori occidentali sono stati difesi. Dice, quando ha il piacere di conversare con i suoi interlocutori, che la presunta freddezza, la discordia con Meloni è sparsa ad arte anche dai nominabili dei Fratelli d'Italia. È falso che i Berlusconi sabotano la legge elettorale, ma è vero che occorre una riflessione per valutare se la legge favorisca più il centro-sinistra che il centro-destra. Salvini, che venerdì andrà in visita a Buttafuoco alla Biennale, ha avvisato i suoi deputati. C'è chi vuole il pareggio. Mediaset non c'è amica. Chi sono gli innominabili della discordia? Chi pensa, Marina? Chi pensa Marina, è sempre un problema trovarlo sul Foglio, perché ha una numerazione delle pagine. Eccolo qua. E niente, parla del tutto. Per Maria Berlusconi c'è un governo Meloni che va lodato, che è riuscito a tenere i conti in ordine, che ha prodotto una virtuosa operazione contro i bonus a pioggia, il super bonus. Raffreddamento personale con Meloni? Risponde a chi ha la fortuna di rivolgere questa domanda, che non c'è mai stato, che gli scambi di messaggi e telefonati sono regolari. Oggi sarà il turno dei russi a Venezia e tutti gli occhi saranno sulla Biennale. Chi ha provato a sentire che cosa ne pensa la Cavaliere, si è sentito rispondere con editore per sua natura contro qualsiasi tipo di censura quando si entra nel campo dell'arte. Esiste, secondo la Cavaliera, un governo Meloni che ha incassato risultati e che ha il dovere di rivendicarli ed esibirli. Sono le figure del pensiero magico, dunque questi professionisti della discordia sono figure del pensiero magico all'interno dei Fratelli d'Italia.
linee a breve linea della durezza, figure che agiterebbero i complotti. La Cavaliera non ama questi ulema della destra. Le lealtà di Forza Italia al governo, di Tajani, della linea editoriale di Mediaset, sono entrate nell'ultima riunione di Salvini con i parlamentari. E poi c'è Mediaset lavora contro di noi, avrebbe detto Salvini. I punti si sono uniti, è corretto ricordarlo. C'è la verità di Marina, ma c'è anche lo spaesamento di Mediaset col programma di Bianca Berlinguer, che dà forma ai fantasmi di Fratelli d'Italia. Per preparare la puntata di Da Sempre Carta Bianca, quella che dovrebbe essere la biura di Berlinguer, di scuse, Ranucci si è già portato avanti, è stato graziato da Nordio, pronto a non procedere con la querela, una rete è stata sequestrata. Berlinguer non vuole abbiurare e si è rifiutata di cedere le immagini al TG5, quelle dello scambio acceso fra lei e Nordio. Stanno chiedendo di intervenire. E poi dice speculare. Il racconto che Marina rifiuti la riforma dei lavoratori non corrisponde al vero. Per Forza Italia la soluzione migliore sarebbe un proporzionale puro, senza indicazione del premier sul simbolo, ma solo sul programma, con vincolo di coalizione senza preferenze. Sono ovviamente modelli che i parlamentari illustrano a Marina Berlusconi, che non si traducono nella legge che vuole la Cavaliera. Per dare una prova a Meloni, d'amore a Meloni, Forza Italia ha chiesto di accelerare le audizioni sulla legge elettorale. L'insidia è un'altra. Quanto vale oggi la Forza Italia lacerata? A quanto è arrivata dopo il reset dei capigruppo? I sondaggi sono oroscopi, ma Forza Italia sta scendendo. Il pubblico della Rete 4 è confuso tra Porro, che fa una puntata contro le accuse di Ranucci a Nordio e supera il 7%, e Berlinguer, che invece ospita Ranucci. Sono due linee diverse. Porro, Giordano Del Debbio rappresenta una linea cara a Meloni, mentre Berlinguer e Labbata sono in presagio lo spostamento a sinistra. Solo una domanda resta evasa. La Cavaliera preferisce ancora l'antica trattoria Del Debbio o il nuovo Berlin Bar? L'amaro lo offre Pier Silvio. Ma sulla legge elettorale c'è anche il Riformista. Eccolo qua. Riformista. Legge elettorale, primo ok in aula entro luglio, audizioni al vivo, appelli per Meloni Schlein. La Commissione Affari Costituzionali, scrive Aldo Rosati, dovrebbe esaurire l'audizione degli esperti, una sessantina entro maggio, per poi passare alla fase emendativa. Poi il volo a Palazzo Madama per l'approvazione finale. Il cantiere è in Montecitorio, nella commissione presieduta dal forzista Nazario Pagano, dove ieri sono stati ascoltati, eccetera, eccetera. Il premio non è né irragionevole né non proporzionato, e non è il 70%, ma molto meno. E quindi c'è tutto questo lavorio dietro le quinte. E mentre Ettore Rosato, che fu il padre del Rosatellum nel lontano 2017, abbiamo già una legge elettorale, le energie vanno impiegate meglio facendo altre cose più utili e urgenti. Ma il Riformista va giù pesante con Claudio Velardi, e non solo, ma anche su questa l'offensiva politica di Melillo, così il partito lo procura e mette a rischio la democrazia, scrive Aldo Torchiaro. Dopo il voto, scrive Velardi, è chiarissima infatti la progressiva e inesorabile escalation per ratificare in via definitiva lo storico spostamento degli equilibri di potere tra legislatore e ordine giudiziario. Si procede a passi da gigante verso la trasformazione del nostro paese in una repubblica giudiziaria, nel vuoto pneumatico lasciato da chi avrebbe il dovere costituzionale di difendere le prerogative del Parlamento. L'episodio più clamoroso di questa deriva è la lettera inviata dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ai ministri Nordio e Piantedosi e alla presidente della commissione antimafia. Il procuratore, un magistrato di cui nessuno mette in discussione competenze tecniche e dedizione professionali, si è scagliato contro la norma del 2023
che vieta di usare le intercettazioni in inchieste diverse da quelle originariamente autorizzate, sostenendo che ciò ostacolerebbe la lotta a mafia e terrorismo. Una mossa politica in piena regola, cui il sistema ha reagito con una sconcertante genuflessione. Da un lato con le blandizie dei cosiddetti giornaloni, e il Corriere della Sera in prima fila a fare la riverente cassa di risonanza all'allarme. Dall'altro con il silenzio e i balbetti del governo e della politica, incapaci di difendere le proprie riforme e pericolosamente tentati, persino dai vertici di Chiesteri, di assecondare l'onda pur di non disturbare il manovratore. E quindi c'è l'unico che è intervenuto contro, è stata nell'Unione delle Camere Penali. L'attuale divieto di pesca a strascico non è stravaganza recente, ma riaffermazione delle garanzie del codice Vassalli dell'89. Sullo stesso argomento, ma con termini un pochino più forti, c'è Piero Sansonetti, sull'Unità, l'attacco del procuratore Merillo alla Costituzione. Non so cosa avesse in mente il procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo quando l'altro giorno ha inviato una lettera al governo per chiedere che sia cancellato o modificato l'articolo 270 del codice di procedura penale, e cioè l'articolo che limita l'uso indiscriminato delle intercettazioni e soprattutto vieta le cosiddette intercettazioni a strascico. Però posso confessarvi un sospetto che ho. Gianni Melillo, che è uno dei più prestigiosi magistrati italiani, si candida alla leadership del Partito dei Magistrati, uscito rafforzato dal referendum, e che non può essere lasciato nelle mani di personaggi un po' folcloristici come Gratteri o Woodcock o Scarpinato. Può darsi che mi sbaglio. Quel che è certo è che con quella lettera al governo il procuratore Melillo ha lanciato un attacco frontale innanzitutto alla Costituzione e in secondo luogo alla Corte di Cassazione, cioè quella che è considerata la massima autorità in campo di giustizia. Melillo non apre una discussione sul diritto, fa una cosa molto diversa. Si rivolge direttamente all'esecutivo, forte del potere del quale dispone in quanto capo della procura antimafia e forte dell'investitura che la magistratura ritiene da aver ricevuto al referendum, e detta una misura di legge in contrasto aperto con la Costituzione. È un'iniziativa singolare se si tiene conto del fatto che tutta la campagna referendaria da parte del no si è fondata sull'idea che la Costituzione rappresenti un valore intoccabile. Su Melillo interviene anche Il Dubbio, che parla anche della legge elettorale. Meloni e l'incubo sorpasso, il campo largo in calza, oggi vertici del centrodestra. Però sul Dubbio interviene anche Marco Perduca, che scrive: Olivier Dubois è stato un militare non violento, dirigente radicale e leader politico per migliaia di persone che non conoscevano la libertà, la democrazia o come potersi autodeterminare. Olivier Dubois è morto il 4 maggio 2026 a 68 anni, affermando per l'ultima volta la sua coscienza grazie all'eutanasia. E poi ricorda la sua esperienza con Marco Pannella. Tra la fine degli anni 80 e i primi 90, Dubois fu uno dei pionieri radicali che aprirono uffici e crearono contatti politici in quella che chiamavano Europa dell'Est. Immediatamente dopo si dedicò anche il corpo alla causa tibetana, impegno riconosciuto in punto mortis dallo stesso Dalai Lama. E auguri Falun Gong, vietnamiti, taiwanesi, laotiani, popoli indigeni, kosovari, bosniaci, croati, albanesi, ceceni, nazionalità iraniane, tunisini, siriani, vittime della pedofilia belga, costellavano le sue attività parlamentari e le campagne politiche di giovani radicali. Azioni apparentemente slegate, che però avevano un'ispirazione comune, la vita del diritto per il diritto alla vita. E chissà quante vite sono state salvate grazie a quella mobilitazione. Un ricordo di Putui c'è anche sul foglio di Guido Vitiello,
Olivier Dupuis è sempre disegnato da Hergé. La prima volta che lo avvistai, non so più quale pubblicazione del Partito Radicale Transnazionale nei primi anni 90, indossava un'uniforme croata delle trincee di Osijek accanto a Marco Pannella sotto le bombe di Milosevic. Pensai a lui come un Tintin europeo, un Tintin europeo, e non certo va da sé nel senso in cui l'uomo che pretendevo forse mi millantava di essere stato il modello storico e creatura di Hergé, il collaborazionista Léon Degrelle. Tutto questo prosegue. Altri che lo hanno conosciuto meglio di me potranno scrivere senz'altro cose più interessanti, alcuni suoi ex compagni radicali lo hanno fatto già. Io posso, per quel che vale, lanciare un'idea sul filo dello scherzo. Se l'Europa nutre ancora qualche residua speranza che le nuove generazioni si innamorino di lei, ebbene che si affretti a patrocinare un fumetto sulla vita avventurosa di Olivier Dupuis, il Tintin del federalismo. Questa icona su questo pezzetto, questa parentesi su Dupuis. Poi torniamo alla politica interna e vediamo Messaggero che succede dalle parti del PD. Schlein chiama gli ex del DD, degli ex DC, tradizioni culturali con il PD. Ma ancora un no sulla legge elettorale, scrive Mario Aiello. È una coincidenza, ma una di quelle coincidenze che fanno capire che cosa è stata l'Italia politica e che cosa, se si fa tesoro della storia, può ancora essere. Ieri due eventi, entrambi affollatissimi, dedicati a due statisti che hanno rappresentato al meglio le rispettive tradizioni di appartenenza, Aldo Moro e Giorgio Napolitano. Valga come senso e comune sintesi della presentazione del libro Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità, autori Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, prefazione di Pier Ferdinando Casini. L'immagine che si è vista quasi per l'intero pomeriggio all'Istituto Sturzo. È l'immagine di questa. E l'immagine è questa. La segretaria del PD non era il simbolo del radicalismo e della sinistra a sinistra, ora va detto, ma che? È seduta al tavolo dei relatori con la sua destra Casini e la sinistra Franceschini. Annuisce continuamente a quel che dicono questi ex due giovani democristiani su Moro, prende appunti mentre loro parlano e sembra quasi divertita appena prende a sua volta il microfono una di loro, o meglio una morotea. Ascoltare, riconoscere che non vale solo la tua verità, ma anche l'avversario alla sua, e va considerata e non rifiutata, e mediare e fare sintesi. Questo ci ha insegnato Moro. E il suo lascito è prezioso per noi. E non dice solo questo Schlein. Casini sottolinea la capacità di Moro di allargare, di fare inclusione. Cita il discorso moroteo del 28 gennaio del 78, in cui sull'apertura al PC cerca di convincere la parte più riottosa della DC. E racconta come nel 68, da professore universitario, sapeva parlare con i ragazzi della protesta studentesca e mettere il suo partito in contatto vero con il paese in trasformazione. E Schlein coglie la palla al balzo. Le giovani generazioni sono state essenziali per la vittoria del referendum sulla giustizia e ci hanno mostrato la loro grande partecipazione. Ma non dobbiamo darla per scontata. E poi, prosegue Aiello, il fatto è che, per vincere le elezioni, la leader PD sente di aver bisogno di tutti, anche di un centroforte nel centrosinistra, quello rappresentato dagli ex DC. Nel caso dovesse andare al governo, capisce bene Elly che il know-how democristiano, il metodo aperturista e non arroccato di cui Moro era il campionissimo e uno sguardo non fazioso su tutta la strumentazione più adatta. Dice che in questa sala ci stanno Claudio Mancini, Nico Stumpo, Giuseppe Provenzano, Beatrice Lorenzin, Delrio, Speranza, l'ex sottosegretario Giampaolo D'Andrea che ha fatto un ottimo discorso partendo dal libro, e ci sono persone delle istituzioni come Salvo Anastasi e Vito Cozzoli. C'è Braga che dice sorridendo
anche ad alcuni esponenti dell'alta burocrazia italiana che parevano aver trovato una buona forma di convivenza con il menonismo, ma dopo la sconfitta della destra al referendum cominciano a mostrare curiosità verso quelli, ma il tutto è presunto, che potrebbero vincere o pareggiare nel voto nel 2027. E poi parla Franceschini, l'inclusione, dice Dario, era il metodo di Moro, e l'inclusione noi stiamo facendo con i 5 Stelle, li abbiamo aiutati ad emanciparsi dalle loro origini. Se fosse in sala conta avrebbe annuito, probabilmente annuito anche lui, pur senza farsi assimilare alla cultura di sinistra. Lui si definisce un progressista, ma votava per De Mita. E l'ammirazione per Moro non unisce i Dem. Al summa diavolo vediamo successivamente. Pur essendo un democristiano di sinistra, Sergio Mattarella non era ieri alla giornata di Moro, ma sedeva in prima fila al convegno istituzionale sui 20 anni dell'elezione di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica. Anche qui, come da Sturzo, si è celebrata la migliore politica, non in chiave Amarcord, ma come stimolo per il presente e per il futuro. Perché la grandezza di Napolitano è la grandezza di un classico e dunque conserva un'attualità che non è sfuggita agli storici e tantomeno ai relatori del calibro di Casini, Fassino, Fini, Gianni Letta, Rutelli, Beltroni. Casini racconta: personalmente avrei anche voluto buttare il cuore contro l'ostacolo. La consegna del centrodestra fu quella di non votare a favore di Napolitano, però di esprimere tutto l'apprezzamento per la persona e tutta la convinzione che egli sarebbe stato, come poi fu, garante di tutti gli italiani e profondamente rispettoso verso le opposizioni dell'epoca che eravamo noi. Rutelli insiste sul doppio patriottismo di Napolitano, italiano e europeo. Fassino racconta come dalla prima opzione su D'Alema si passò al compagno Giorgio per il colle, finì togli di mezzo le dicerie. È spazzatura che Napolitano ed io complottammo contro Berlusconi. Ed è spazzatura attribuire un presunto favoritismo a Berlusconi dopo che la destra lasciò la maggioranza. E Letta? Gianni racconta che il 22 aprile 2006, in una cena con Napolitano, allora senatore a vita, gli predisse che dopo pochi giorni sarebbe diventato presidente della Repubblica. Lui non ci credeva, ma è accaduto. E la presidenza napoletana, celebrata in prima fila da Mattarella, lancia una lezione di metodo, come quella che in altri tempi, in altri ruoli, ha dispensato Moro. Beh, insomma, sul vertice di Cannes, l'atteggiamento di Napolitano, qualche cosa si potrebbe anche ricordare. Comunque, abbiamo visto il messaggero sul PD e lo vediamo anche sul Corriere della Sera. Eccolo qua. Schlein non teme esodi dopo Madia, il PD vuole avere posizioni chiare. Lunedì Elly Schlein aveva preferito non commentare l'addio di Marianna Madia dal PD. Il giorno dopo, però, la segretaria è stata costretta a rompere il silenzio. Ospiti di Tagadà, il programma in onda sulla 7, la leader Dem ha detto: «Dispiace sempre quando qualcuno decide di andarsene». Leslie Schlein ci tiene comunque a precisare che il PD rimane un partito plurale e che quindi le idee riformiste continueranno ad avere piena cittadinanza. Dunque un partito plurale, ma anche, rivendica la segretaria, un partito che vuole avere le posizioni chiare, ed è per questo che mi hanno eletto segretaria. Perciò Schlein non si straccia le vesti per qualche uscita. E infatti, quando Madia l'ha informata, la leader Dem non ha fatto niente per trattenerla. La segretaria non arriva a teorizzare, come invece fanno Goffredo Bettini e Dario Franceschini, che i transfughi Dem potrebbero confluire e dare vita a quel centro dell'alleanza di cui a loro avviso c'è il gran bisogno per poter vincere le elezioni. Ma è convinta che questi addii non si trascinino dietro a molti consensi. E ovviamente Maria Teresa Meli, intervista anche Matteo Renzi, che
sotto la sua ala, la Maria è rientrata, è tornata, insomma. Marianna, risorsa preziosa per la futura casa riformista, con Eri marciamo divisi per colpire unite le urne. E le chiede la Meli a Renzi: ma questa scelta non pregiudica i rapporti tra lei e Eli Schlein? No. Eli avrebbe preferito che Marianna restasse nel PD, però abbiamo visto che forse non è proprio così. Ma marciamo divisi per colpire uniti. Italia Viva vuole costruire una casa riformista perché il centrosinistra vinca le elezioni. Schlein lo ha capito prima di tanti altri del PD e apprezzo molto questa sua lettura. Poi chi lascia un partito sa che per che andarsene è come strapparsi la pelle. Lo sa Marianna, lo so io, lo sa anche Schlein, che fece la stessa scelta 10 anni fa. Ma chi lo fa per visione politica e non per interesse personale merita rispetto. E cosa le dà questa sicurezza di vincere le prossime elezioni? L'economia che va sempre peggio e gli italiani lo vedono sulla loro pelle, ma anche la matematica. L'altra volta la Meloni ha preso il 26% e ha conquistato Palazzo Chigi solo perché la sinistra si è divisa in tre. Ha vissuto su una scomoda narrazione: non ci sono alternative al mio governo. Quando, e il merito va in primis a Schlein, la sinistra si è unita superando i veti e mettendo insieme i voti, la partita è cambiata segno. Oggi i sondaggi mostrano che il risultato è aperto e ogni settimana la maggioranza ha un problema nuovo. Prima o poi arriverà il pettine, il nodo Mannacci, e lì dovremo distribuire popcorn, show garantito. Lei ritorna spesso sul ruolo di Mannacci ed è stato ospite di Fedez in un confronto con il generale. Perché questa insistenza? Perché se Mannacci va avanti sui suoi temi, Meloni non lo imbarca e la destra perde le elezioni, dice Renzi. Se Mannacci torna indietro, Meloni lo imbarca, ma il generale perde la faccia e il quorum. È un intreccio diabolico. Su tassi, immigrazione e sicurezza, Giorgia ha fallito. Mannacci sa di essere credibile su questi temi solo se rompe. Se invece resta in coalizione, come fa Forza Italia, come fa Forza Italia a porsi come interlocutrice dei moderati? E poi passiamo a un argomento che è solo apparentemente economico. Dice il Fatto: caso Montepaschi, niente più indagini se hai un amico in Parlamento. E telefoni blindati se parli coi politici, lo scudo preventivo della Giunta, scrivono Davide Milose e Laria Proietti. Inedito, per la prima volta i PM chiedono via libera prima di estrarre dal cellulare le conversazioni con 9 parlamentari, l'abbiamo visto ieri, che era questo pezzo del Corriere della Sera di Ferrarella. E oggi ci tornano un po' anche Repubblica, adesso lo prendiamo dalla Stampa, però eccolo qua. Arrivo, eccolo. Misiani, autorizzate le chat. Nel centrodestra resta in silenzio, scrivono Giuliano Balestreri e Luca Monticelli. I magistrati chiedono ai camere di visionare le conversazioni tra Sala e 9 parlamentari. E qui, praticamente, loro stanno riprendendo il pezzo del Corriere della Sera, dove appunto la Procura di Milano ha chiesto in anticipo a Camera e Senato di poter accedere e aprire il telefonino di Marcello Sala, ex direttore generale del Ministero dell'Economia, per quanto riguarda l'inchiesta sulla cessione di questo 15% nottetempo delle azioni di Montepaschi detenute dal Tesoro e piazzate da una banca relativamente piccola. Ma c'è anche un tema che è uscito prepotentemente, ne scrivono un po' tutti, e lo prendiamo da Repubblica. E
ed è la 1 bianca, e lo scrivono

come Ulisse e i suoi uomini uscirono dalla grotta di Polifemo, nascosti sotto il ventre degli armenti democristiani. C'era un'Italia destrorsa nella pancia della DC, un'Italia moderata e conservatrice, cattolica e anticomunista, ma era sotto falso nome e conviveva con un'anima centrista e democratica, progressista e incline al dialogo con la sinistra. Pezzo è lungo. Alla fine la DC restò in permanenza al potere, le opposizioni restarono sempre tali, più guadagnando alcuni spazi o allargando il governo alla sinistra non comunista. La destra della DC restò una criptocorrente, anche se a volte alzò la testa, come ai tempi della maggioranza silenziosa, del divorzio, di qualche elezione del Quirinale, o con le compagne di Indro Montanelli, che esortava quelli di destra a turarsi, no, esortava tutti, non quelli di destra, esortava quelli di destra a turarsi il naso e votare la DC. Ma, prosegue Veneziani, sotto l'etichetta di cultura di destra, oggi si indicano, come nel passato del resto, personalità assai diverse, irriducibili a quel comune denominatore, individualità spiccate, refrattarie a ogni intruppamento. I cosiddetti intellettuali di destra, e ci abbiamo due esempi nel ministro Giuli e in Pietrangelo Buttafuoco, i cosiddetti intellettuali di destra hanno sempre avuto rapporti ostili con il potere culturale e non solo, e rapporti conflittuali con le forze politiche di destra. A Dio spiacente agli inimici sui. Già 30 anni fa lo riassunsi in una formula: all'intellettuale di destra, la sinistra non gli perdona di essere di destra, e i governi di destra non gli perdonano di essere intellettuale. Un disagio salomonico, bilaterale, che ancora oggi spinge alla solitudine se non all'isolamento. Paradossalmente, la definizione politica di destra è stata usata per decenni con più disinvoltura dalla sinistra e usata in termine con un significato negativo, accusatorio, denigratorio, e spesso era considerato il primo step di una progressione inesorabile: destra, estrema destra, fascismo, nazirazzismo. In definitiva, la destra al governo ci è andata 3 volte, ma senza mai avviare, non dico realizzare, una coerente riforma civile e morale, prima che politica e culturale. La destra, alla fine dei conti, è rimasta una forma platonica, che forse non è mai scesa dai cieli. E questo qui è sulla verità veneziana. Poi, dopo queste riflessioni, c'è Libero che apre: scandalo, foto rose e false, così infangano Giorgia. La denuncia del Premier, immagini me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi. Questa foto sta un po' su tutti i giornali, appunto si vede la Presidente del Consiglio negligé, e sull'argomento prendiamo anche Massimo Gramellini. Sui social trovi le foto di Giorgia Meloni sul letto in sottoveste e pensi ovviamente che si tratti di un falso. Neanche Trump si farebbe immortalare così, forse. Invece sotto la foto leggi i commenti imbizzarriti dell'indignato collettivo che scarica i suoi vergogna a raffica, mentre un certo Roberto arriva a deprecare la caduta di stile della presidenza del Consiglio, indegna del ruolo che ricopre. A quel punto ti assale il dubbio che siano false anche le indignazioni, perché persino un analfabeta di ritorno, ma pure di sola andata, si rifiuterebbe di credere che, dopo un'intera giornata trascorsa ad ascoltare le stravaganze di Giuli, gli echi di Salvini, Meloni possa ancora avere la forza di farsi un selfie in camera aperto e la voglia poi di diffonderlo in rete, a disposizione dei suoi odiatori. Che cos'è la verità? Chiedeva Pilato a Gesù prima di lavarsene le mani, inaugurando una moda che dura tuttora. La verità è che con l'intelligenza artificiale tutto sta diventando credibile, soprattutto l'incredibile. Verificare prima di credere e credere prima di condividere, dice la Meloni vera in tailleur.
e ha talmente ragione che i politici per primi farebbero bene a seguirne il suggerimento.

0: anziché trasformare ogni sussurro di cronaca in armi polemiche. Se non che sottoporre la vita al perenne controllo del VAR richiede talmente tanto tempo e fatica che un po' a tutti noi risulta molto più comodo credere solo a ciò che ci fa comodo. E questo è poi sulla stampa, eccolo qua, c'è Marco Varvello che intervista Alastair Campbell, che è stato lo spin doctor di Tony Blair per tanti anni. Siamo nel pieno dell'era dell'antipolitica. L'ondata populista travolgerà Starmer. Trump alimenta l'instabilità anche in Europa. Meloni ha fatto bene a prenderne le distanze, scrive Marco Varvello da Londra. Le amministrative di domani vedranno una sconfitta pesante per i laburisti, addirittura storica se il Labour perderà davvero il Galles, un feudo difeso fin dagli anni 20. Eppure non stupisce. Questa è la sorte che stanno subendo i partiti di governo in tutta Europa. Il problema, insomma, non sono Starmer e i suoi ministri, ma la protesta che premia i partiti populisti. E qui appunto dice che le elezioni in Galles sono un referendum per il governo. E poi chiude, eppure da Trump stanno prendendo tutte le distanze in Europa, compresa la Presidente del Consiglio Meloni, gli osserva Varvello. Ha fatto bene, commenta Campbell. Credo poi che sotto sotto sia anche contenta della sconfitta di Orban. È stato rimosso l'ultimo dei pasdaran di Trump nell'Unione Europea. La vostra Premier gode un buon credito nel mondo politico britannico. Prima era conosciuta solo come esponente della estrema destra europea, come Marine Le Pen. La sua svolta pragmatica la rende ora molto più interessante anche per il governo britannico. Se si arrivasse a una trattativa vera per il rientro del Regno Unito, il governo italiano dovrebbe appoggiarci. Sarebbe interesse comune bilanciare l'equilibrio interno dell'Unione rispetto all'asse franco-tedesco. E poi, prima di salutare, Campbell si ricorda del suo podcast. A proposito, da tempo vorrei avere Meloni ospite, per caso hai il suo cellulare? E non so se Barbello abbia il cellulare della Meloni. Però rimango qui sulla stampa perché c'è una notizia che altri giornali non hanno e scrive Fabrizio Goria. Tassi e piano BCE. La Banca Centrale Europea è pronta a intervenire. Due rialzi dei tassi di interesse in estate per arginare gli effetti della crisi energetica derivante dalla crisi in Medio Oriente. Sono le 6 settimane più lunghe per la BCE, quella in cui capiremo al meglio l'impatto della guerra nel Golfo, si sussurra negli ultimi piani della BCE prima della decisione della scorsa settimana, tracciano un confine chiaro e inequivocabile. Il tempo dell'attesa si sta esaurendo e dallo scenario di base si sta già passando verso quello più severo. Sotto la pressione di un barile di greggio ancorato sopra quota 100 dollari e di una logistica globale strozzata dalla crisi di Hormuz, Francoforte prepara i mercati a una svolta restrittiva amara. Primo, si spiega perché l'Eurozona si ritrova vittima di uno shock esogeno su cui non possiede alcun controllo. Secondo, perché i venti negativi minacciano di deragliare la stabilità dei prezzi e soffocare la già debole crescita. È così, se alzi i tassi, dai colpo di grazia. E da Bruxelles, invece, Marco Bresolin scrive: 450 euro che in caso di conflitto prolungato possono arrivare a quota 2.270. È il costo legato alla crisi energetica che ogni famiglia italiana in media dovrà pagare quest'anno. Una stangata che vede il nostro paese ben al di sopra della media UE, 375 euro a famiglia, che possono salire fino a 1.750 in caso di crisi più seria. Ai primi posti in classifica, solo gli slovacchi, gli irlandesi e i belgi pagheranno di più. E questo qui è perché c'è dipende dalla nostra dipendenza dall'importazione dell'andamento del prezzo, ma il Messaggero ci informa al riguardo, se lo trovo. piano italiano per le forniture più gas e petrolio dalla Libia. Domani primo ministro dei BE da Meloni, ipotesi di rafforzare, raddoppiare i flussi di Green Stream per tamponare la crisi. E poi c'è il caso dei calciatori trafficanti da estradare. La Libia sta al nostro, scrivo Francesco Beghis, la Libia sta al nostro paese come ora il Venezuela sta all'America di Trump. Spiega che lavora al dossier per conto della Premier. Gas e petrolio. Tesoro libico ora più che mai fa gola al governo italiano, che con Eni vanta una posizione di pole position nelle forniture energetiche al paese africano di rimpettaio nel Mediterraneo. Tuttavia si può fare di più, molto di più. E a chiederlo in queste settimane è stato proprio il governo di Tripoli, unico riconosciuto dalle Nazioni Unite. E qui dice... I libici vogliono vendere gas e petrolio, l'Italia è interessata a comprarne di più. Due, i flussi attenzionati. Dall'alto il Green Stream, 500 km sotto il Mediterraneo, che collegano Melita a ovest di Tripoli, a Gela, in Sicilia, trasportando gas naturale. E qui vogliono raddoppiare i flussi. Poi ci sono... prendo da Repubblica, che è quello un po' più, eccolo qua, fatti di cronaca, e c'è questa storiaccia della, no, prima faccio la cronaca del Corriere e poi passo anche Repubblica. Furono i servizi a dirci di uccidere. Savi parla in TV, insorgono i familiari. Il capo della Uno Bianca a Belve, noi aiutati, i parenti delle vittime, lo dica ai PM. A guidarli, a dire loro di chi uccidere, ci sarebbero stati i servizi segreti, scrive Federica Nannetti sul Corriere. Anche nel caso dell'armeria di Via Volturno a Bologna, dove il 2 maggio del 1991 vennero uccisi la titolare Lucia Ansaloni e il carabiniere in pensione Pietro Capolongo. Non lo dice a parole, ma lo dice con una sospensione, annuisce. Lui è Roberto Savi, ex poliziotto, a capo della banda della Uno Bianca, con i fratelli Fabio e Alberto, anch'egli poliziotto. Criminali che in 7 anni e mezzo, tra il 1987 e il 94, fecero 23 morti e oltre 100 feriti tra Bologna e la Romagna, assaltando caselle autostradali, supermercati, banche e uffici postali. Tra le vittime anche membri di alcune forze dell'ordine, come i tre carabinieri trucidati il 4 gennaio 91 a Pilastro. Ieri sera, intervistato da Francesca Fragnani a Belve, Crime su Rai 2 ha dato una versione diversa. Quell'armeria non sarebbe stata una rapina. Sarebbero stati i servizi segreti a commissionare l'esecuzione di Capolongo. E sarebbero stati sempre gli stessi servizi a proteggermi, almeno inizialmente. Ma va là, la rapina. Chi va a rapinare le pistole? Dice davanti alle telecamere. E del resto le armi di Salvi ne avevano in quantità. Vi avevano chiesto di eliminarlo? Chiede Fagnani. E qui Safi fa cenno di sì. Qual era il motivo? Lui era un ex dei servizi particolari dei carabinieri. Volevano una scusa a farlo fuori in qualche maniera. Sul Repubblica ricostruisce Gianluca De Feo tutti i casi e spiega e ricorda appunto di questo coinvolgimento dei servizi. Più illuminante la testimonianza è data da Roberto Maroni, primo ministro dell'interno leghista. Certamente del SISD e poi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza c'era una situazione che aveva creato sul territorio rapporti consolidati che non garantivano più l'efficienza massima dell'apparato. Non sono mai arrivato a pensare che consentissero illegalità, ma decisi di cambiare aria. Questo ruppe gli equilibri, creò una reazione a catena. Non so se è per questo, se è un caso, ma in poco vennero arrestati i Savi. Maroni ha citato un'intervista di Gianni De Gennaro, insediata da lui alla guida del Criminal Pole. Diceva che occorreva intervenire su Uno Bianco ed era ora di chiudere. Forse il cambiamento ai vertici ha contribuito alla svolta. Poi segnalo che c'è ancora avanti questa storia di Garlasco, viene interrogate le cugine gemelle, esempio, il nuovo indagato non risponderà davanti ai PM. E con questa segnalazione chiudo la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'attenzione, ci sentiamo domani.
1: Grazie Fabrizio Ravoni per Stampa e Regime. 9:01, 02 in questo momento, il momento della prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Antonello De Fortuna, Gabriele Rossi al microfono, Alessandro Teodori in regia. Vediamo insieme il sommario, il ruolo dell'Unione Europea tra Stati Uniti e Cina, il nuovo duro attacco di Trump al Papa e la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, in programma già da domani. La situazione in Ucraina. Putin e la parata del 9 maggio, il piano casa del governo Meloni, la proposta di dedicare a Marco Pannella una targa da affiggere a Roma, Piazza Navona, luogo simbolico delle sue battaglie politiche e civile. Sono questi i temi del nostro notiziario del mattino.
2: Patrizio Bianchi, economista e già ministro dell'istruzione nel governo Draghi, è oggi direttore del Centro dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la cooperazione scientifica Italia-Cina. Roberta Iannuzzi lo ha intervistato sul ruolo dell'Europa nei rapporti tra Washington e Pechino, anche in vista del possibile vertice Trump-Xi Jinping.
3: Noi abbiamo schiacciato oggi completamente gli Stati Uniti sulla figura di Trump. Trump, devo dire, tutte le mattine svegliandosi butta lì una roba e così facendo detta la giornata ai media, ai giornali e alla televisione, però l'economia americana è molto più articolata di quanto non sia semplicemente quella espressa da Trump. Non dimentichi che noi dopo il 2008 avevamo dato tutti per critica la situazione statunitense e invece ha ripreso. Una situazione statunitense che è molto differenziata al suo interno, perché un conto è parlare della California, in particolare San Francisco, la famosa Silicon Valley, un conto è parlare di New York, un conto è parlare di quell'immensa area interna, Mississippi, Missouri, dove sta crescendo moltissimo una diseguaglianza che, come abbiamo visto in molte storie precedenti, poi ha portato a soluzioni autoritarie, perché queste sono quelle che stanno generando. Quindi, primo, io direi una cosa che oggi sembra quasi assurda, però bisogna derubricare anche la posizione di Trump. L'economia americana è molto più articolata e coloro che oggi guidano l'economia americana stanno ragionando molto di più a livello internazionale di quanto lo stesso Trump non voglia rappresentare. Quindi attenzione che siamo in una fase che, d'altra parte, lo stesso governo cinese sta affrontando alcuni problemi importanti della storia cinese. La Cina è cresciuta enormemente nel periodo della prima entrata nel mondo, cioè dal 95 al 2010, al 2008. Dopodiché la Cina si è scoperta un paese vecchio, si sta pagando la famosa questione del figlio unico. Ricordo 40 anni fa la norma per mettere un blocco alla crescita demografica si è trasformata in un blocco sostanzialmente legato alla famosa norma del figlio unico, che dopo 40 anni però sono vecchi. Quindi anche gli Stati Uniti per un verso e la Cina per l'altra non sono nella fase splendente della loro economia e la mia impressione è che tutti e due i governi, pur nel contesto diverso e pur comunque nelle loro pulsioni autoritarie, non controllano tutta la situazione interna. Quindi il mondo sta diventando più vario. In questa situazione però il vero problema è l'assenza dell'Europa, perché se l'Europa non si riesce a esprimere come Europa, ma continua a esprimersi, la Germania che va lì più o meno col cappello in mano, ogni paese che va a cercare una soluzione dagli uni e dagli altri, il re d'Inghilterra che si presenta da Trump in cerca di vecchie amicizie, non è più questo il gioco. Il gioco è recuperare una visione globale di dinamiche economiche, sociali e politiche che sono molto più complesse del passato. Le riduzioni a uno o a due diventano molto pericolose, soprattutto per l'Europa che rischia di essere tagliata fuori.
1: Era la voce di Patrizio Bianchi, economista, direttore del Centro dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la cooperazione scientifica Italia-Cina e poi è stato ministro dell'istruzione nel governo Draghi. Adesso il punto sulla situazione nel Golfo.
2: Nella notte italiana il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver sospeso l'operazione militare di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo solo un giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il Project Freedom, ha detto Trump su Truth, verrà sospeso per un breve periodo di tempo per vedere se l'accordo può essere finalizzato e firmato. Il presidente statunitense ha poi precisato che il blocco americano dei porti iraniani, in vigore dal 13 aprile, resta e che questa pausa è stata decisa su richiesta del Pakistan e di altri paesi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che nessuno può costringere l'Iran alla resa e alla sottomissione. Noi musulmani, continua, ci siamo già sottomessi all'Onnipotente e nessun altro può costringerci ad arrenderci. Nel suo intervento ha poi parlato della telefonata avuta con il primo ministro iracheno, in cui gli ha consigliato di esortare gli Stati Uniti di rimuovere le minacce militari dalla regione. Nel frattempo si attiva l'asse Teheran-Pechino. Oggi, infatti, in Cina il ministro degli esteri iraniano ha avuto colloqui con il suo omologo cinese, che ha definito la guerra tra gli Stati Uniti degli Stati Uniti e di Israele illegittima. Il ministro ha poi aggiunto che la Cina è pronta a proseguire gli sforzi per allentare le tensioni e stabilire un cessate il fuoco completo. È notizia dell'ultima ora, invece, che una nave cargo è stata colpita, probabilmente da un missile da crociera, nella regione del Golfo Persico, causando diversi feriti tra i membri dell'equipaggio di nazionalità filippina. Lo hanno riferito due funzionari americani all'emittente CBS News.
1: E proprio riguardo appunto l'iniziativa del presidente americano, i mercati sembrano tirare un sospiro di sollievo, infatti i future aprono rialzo appunto a Wall Street grazie alla sospensione del Project Freedom Act e la borsa di Milano segna adesso più 0,85%, questo almeno la tendenza dell'apertura. A proposito di Trump, nuovo attacco al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, visita che resta confermata per domani, malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, l'affondo del presidente americano in un'intervista al Salem News Channel. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin, può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto che gli attacchi al Santo Padre non sono né condivisibili né utili. Il governo sostiene ogni parola del pontefice. La Franco Palazzolo ne ha parlato col capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini.
4: È un fatto incredibile che va a sommarsi già, come dire, all'attacco precedente, che già rappresentava un unicum, in quanto io non ricordo un capo di Stato che abbia attaccato il Papa in quel modo assolutamente vergognoso. Il fatto che replichi ancora è un fatto preoccupante, che si va a sommare a tutte le altre cose preoccupanti che sta facendo e dicendo Trump nel mondo. Se a questo poi ci mettiamo il rapporto, secondo noi, sbagliato che ha avuto il governo italiano con Trump fino ad oggi, questo ci dà il metro anche della politica del governo italiano.
5: La visita di Rubio a questo punto è vanificata. Pensa che avrà anche delle ripercussioni con i rapporti col governo italiano, perché abbiamo visto che la Meloni non si è tirata indietro nel difendere il Papa.
4: Io credo che la Meloni non possa stare zitta, come ha fatto in quasi tutte le altre circostanze, anche rispetto a questo. Forse sul primo attacco del Papa è forse stata la prima volta, perché vuol dire, siamo arrivati a un tale livello che stare zitta anche su quello sarebbe stato veramente quasi incredibile. Quindi io penso che dovrebbe prendere dei provvedimenti anche seri, forse mettere anche in discussione la visita di Rubio oggettivamente, perché siamo andati troppo oltre il segno e tra l'altro questo segno sembra spostarsi sempre più in alto rispetto a quello che dice Trump. Quindi io da un governo serio mi aspetto, come dire, qualcosa di concreto e di netto.
5: Trump voleva allearsi con la Santa Sede contro l'Iran, scusi se la metto così.
4: È una delle tante follie a cui stiamo assistendo in questo periodo, dal punto di vista comunicativo come in questo caso, ma poi dal punto di vista, come dire, dei rapporti internazionali, della prepotenza, del bullismo istituzionale che questo personaggio sta dimostrando oggettivamente quasi fuori controllo. E credo che sia un problema molto serio rispetto al quale tutti i governi, ma io penso soprattutto a quello italiano, dal punto di vista anche diplomatico, debbano intraprendere provvedimenti che fino ad oggi non sono stati presi.
1: Era Luca Pirondini, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle. Notizie dall'Ucraina, 5 persone sono morte in un attacco, parliamo della Crimea, di droni ucraini in Crimea, che è la regione sotto il controllo russo, l'ha annunciato il capo delle autorità locali, Asionov. La notizia giunge mentre l'Ucraina a sua volta ha riportato 20 morti in raid aerei russi dall'inizio della giornata, così giornata che era stata aperta da un annuncio di un cessate fuoco unilaterale a partire proprio da oggi. Due persone sono rimaste ferite ancora a Kharkiv, vicino al confine russo, questo almeno secondo l'annuncio delle autorità ucraine. Vedremo se questo cessate il fuoco reggerà.
2: E ora, sempre sul conflitto Russia-Ucraina, ascoltiamo Nona Michelidze, senior researcher all'Istituto Affari Internazionali, al microfono di Federico Punzi.
6: No, non c'è nulla che si muove, non c'è un reale cessate il fuoco in vista, semplicemente c'è il 9 maggio che simbolicamente, insomma, ha una carica forte per la parte russa, e visto che ultimamente, ultimi mesi, gli attacchi dei droni ucraini, non solo ucraini, ieri sera gli ucraini con Flamingo, che è un missile di lungo raggio, hanno colpito il territorio russo, e questi attacchi, bombardamenti delle raffinerie, infrastrutture energetiche russe da parte degli ucraini sono aumentati notevolmente, a tal punto di ridurre la produzione del petrolio da alcune raffinerie al 40%. Ovviamente la Russia teme l'attacco dei droni il 9 maggio, che avrebbe ovviamente una dimensione simbolica molto forte, negativa, insomma, per il regime. E allora Putin, per evitare tale scenario, prima ha chiamato Trump, appunto, con questa proposta di 9 maggio, non ha informato in nessun modo parte ucraina, cioè le autorità ucraine hanno detto che non è stato fatto nessun approccio da parte delle autorità russe per comunicare questa volontà di un cessate fuoco di un giorno. Infatti poi Peskov, portavoce del Cremlino, ha chiarito che Putin non ha bisogno, Zelensky, essere d'accordo sulla sua proposta, lo annuncia e basta, e quindi Zelensky in un modo intelligente ha risposto proprio in vista di smascherare che questo cessate il fuoco non sia altro che speculativo, ridotto solo a 9 maggio, ha detto: se il cessate il fuoco insomma è per evitare le morti dei civili e salvaguardare la vita umana, non c'è bisogno di aspettare 9 maggio, facciamo già partire da 6 maggio, cioè 5 da mezzanotte in poi. Se non sarà rispettato, poi Ucraina agirà in un modo conseguenziale, insomma, proprio per dimostrare che la Russia non c'ha nessuna volontà di pensare al cessate fuoco come al funzionare al negoziato, insomma, o come raggiungere alcun tipo di accordo di pace con l'Ucraina.
2: Abbiamo ascoltato Nona Michelidze, adesso invece Lanfranco Palazzolo ha intervistato il professor Andrea Romano, docente di storia contemporanea all'Università di Tor Vergata, soffermandosi sull'attuale momento della Russia di Putin alla vigilia della consueta parata del 9 maggio.
7: Ma intanto mi viene da dire niente di nuovo, nel senso che Putin è noto per essere, anche un po' giustamente se vogliamo, dal suo punto di vista, ossessionato dalla propria sicurezza. Putin si è fatto moltissimi nemici che giustamente, diciamo, lo detestano, e quindi è, appunto, giustamente, come tutti i dittatori, ossessionato dalla propria sicurezza. Poi ho letto, sì, effettivamente, questa ricostruzione che ha rilanciato la CNN, il Financial Times, e che ieri è stata, per la, diciamo, originariamente diffusa da un sito russo, Vajni Story, che è un sito solido, e insomma, come avrete raccontato in questa anticipazione, si parlava di un rapporto di un non meglio identificato intelligence europeo che descriveva, appunto, questa macchinazione ordita da Shoigu, chi è l'ex ministro della difesa, molto vicino a Putin. Nel 2023 è stato allontanato da Putin e sostituito. Che lì si parla da tempo di macchinazione di Shoigu contro Putin, secondo me, se devo dirle un po' come la vedo, non c'è molto né di nuovo né di solido in questo, perché Shoigu non avrebbe la forza di ordire un colpo di Stato contro Putin. Semmai il rischio per Putin qual è? Vado un po' al sodo. Nell'autolesionismo politico che sta risultando dalla sua azione, nel senso che oggi la Russia è molto più debole di quanto non fosse all'inizio della disgraziata guerra contro l'Ucraina. Pensiamo soltanto all'economia che sta precipitando, non è al collasso ma sta precipitando, pensiamo allo sterminato numero di morti che non solo Putin ha inflitto all'Ucraina ma ha inflitto anche alla Russia, sono quasi 1 milione di giovani russi che sono morti o feriti in maniera diciamo irreversibile per questa guerra. La Russia oggi è molto più debole, e anche la parata del 9 maggio che lei citava darà questa fotografia, perché accanto a Putin non ci saranno leader internazionali se non probabilmente Lukashenko, un po' insomma il suo cliente, insomma, qualche servitore. E guardiamo anche a cosa è successo.
8: Ha provato anche a far venire Fitto, il presidente slovacco, che si è rifiutato di partecipare alla parata.
7: Sì, esatto, anche questo è interessante per due motivi. Intanto ci dimostra come Fitto, come dire, una volta caduto democraticamente Orbán, è rimasto solo a fare un po', diciamo, il ragazzo pompon di Putin, lo dico non con grande rispetto di Fitto, devo ammettere, e quindi rimasto solo si sta un po', diciamo, riorganizzando, e quindi ha pensato evidentemente che da solo il putiniano in Europa non funziona, anche tolto Orbán. L'altro elemento interessante è quanto è successo a Yerevan in questi giorni, al vertice in Armenia, un vertice importante che ha visto la presenza di molti leader europei e ha visto di fatto la certificazione della scelta europea dell'Armenia. Ora ricordiamo che l'Armenia era l'alleato più fedele della Russia nel Caucaso meridionale, non è una novità di questi ultimi giorni, l'Armenia è da alcuni anni che è in via di sganciamento dalla Russia. Ma perché in via di sganciamento? Per colpa della guerra in Ucraina, perché la guerra contro l'Ucraina voluta da Putin ha dimostrato che la Russia è inaffidabile, aggressiva e incapace di costruire reti di alleanze economiche, politiche, e quindi chi poteva e chi può scappa dalla Russia. Pensiamo all'Asia centrale, pensiamo alla Moldavia per esempio, che ha scelto ormai la strada europea e probabilmente si unirà alla Romania. Quindi la Russia oggi è molto più debole economicamente ed è molto più debole dal punto di vista politico.
1: Era avete sentito appunto l'intervista di Ilan Franco Palazzolo al professor Andrea Romano. Ancora polemiche riguardo al padiglione russo alla Biennale di Venezia. C'è una notizia rilanciata anche dal Financial Times: la Biennale di Venezia violerebbe le sanzioni dell'Unione Europea se includesse il padiglione nazionale della Russia. Questo è l'avvertimento appunto lanciato al governo italiano da Bruxelles, mentre la controversia sulla partecipazione di Mosca si intensifica prima dell'apertura della manifestazione culturale. La Commissione Europea ha avvertito Roma e gli organizzatori della Biennale appunto in una lettera perché la partecipazione della Russia violerebbe il divieto di fornire servizi al Cremlino, poiché il padiglione russo è di proprietà del governo di Vladimir Putin. Non rispettando le sanzioni dell'Unione, la Biennale ha messo in discussione il proprio obbligo di garantire rispetto dei valori dell'Unione Europea, così ha scritto la Commissione. Andiamo negli Stati Uniti, perché se i sondaggi tra il grande pubblico sono in netto calo, Trump non sembra aver perso il suo appeal tra gli elettori del Partito Repubblicano. Nelle primarie che si sono tenute ieri nell'Indiana, 5 dei 7 candidati appoggiati dal presidente hanno sconfitto i senatori uscenti che si erano rifiutati di appoggiare la ridefinizione dei collegi elettorali in favore del partito. Si tratta di Blake Fletcher, Tracy Powell, Michelle Davis, Brian Smutzer e Trevor DeVries. Ha vinto anche Jeff Ellington per un seggio lasciato vacante da un dissidente che ha deciso di non ricandidarsi. Veniamo alla politica italiana, all'attività del governo. Piano casa lanciato appunto dal governo Meloni. L'esecutivo punta su edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati per creare 100.000 alloggi a prezzi calmierati in 10 anni. Sui contenuti del piano sentiamo delle interviste realizzate da Lanfranco Palazzolo a maggioranza e opposizione. Palazzolo ha chiesto un commento prima a Stefano Maullu, deputato di Fratelli d'Italia, già presidente della Commissione Urbanistica di Milano.
9: Io credo che non ci sia un'alternativa, poi peraltro una risposta puntuale al bisogno della casa, soprattutto nelle grandi aree metropolitane dove si concentrano le maggiori richieste e soprattutto dove ci sono gli elementi per una speculazione evidente, per un innalzamento dei prezzi che certamente penalizza chi sta nelle grandi città a differenza di chi sta nei piccoli centri, sia sotto il profilo dell'acquisto sia sotto il profilo dell'affitto. Allora, dare una risposta nell'edilizia residenziale pubblica significa innanzitutto, come prevede il piano casa, una riqualificazione totale di questi quartieri che molto spesso sono in posizioni diciamo adeguate anche al contesto urbano, nel senso che sono stati fatti tanti anni fa e quindi sono diventati qualche volta anche una parte semicentrale, hanno tutte le infrastrutture in particolare di viabilità e per quanto riguarda i trasporti pubblici, quindi sono, come dire, delle realtà da preservare e da valorizzare. Farlo, io credo, sia anche un atto di giustizia. Cito l'esempio di Milano, che è sotto ormai gli occhi di tutti da poco più di un anno, dove noi abbiamo assistito a una vertiginosa speculazione che ha innalzato i prezzi e credo che non abbia creato neanche condizioni di giustizia sociale. Farlo in questa maniera significa mettere insieme risorse pubbliche, nazionali, risorse europee e creare anche una leva con le risorse dei privati che possono trovare opportunità di fare un mix abitativo che tenga conto anche delle loro esigenze. Quindi è una risposta politica adeguata al momento e io credo puntuale come sempre.
1: Era Stefano Maullo di Fratelli d'Italia, adesso sentiamo le opinioni di tutt'altro avviso di Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
10: Un grande pasticcio, in 4 anni non hanno fatto nulla, andiamo per ordine. Salvini dice che ristrutturerà 60.000 abitazioni di edilizia popolare abbandonate e per questo investirà 20.000 euro mediamente ad abitazione. Facciamo dei calcoli: un appartamento di 70 metri quadrati, spendere 20.000 euro per la ristrutturazione significa una ristrutturazione intorno ai 280 euro al metro quadro, quando la media, secondo la delibera dell'ANCE e dell'ANAC per la ristrutturazione di una casa popolare, è tra i 400 e i 500 euro. Poi, se si fa l'efficientamento energetico, arriviamo quasi a 1.000 euro. Quindi la domanda è: stiamo facendo la ristrutturazione col cartone, ristrutturazioni scadenti perché sono edilizia popolare per fare la propaganda di Salvini? Seconda questione, questo piano di casa di Giorgia Meloni l'ha presentato come il toccasana di tutto, un piano lungimirante. In realtà però è un grande favore ai costruttori, infatti si daranno semplificazioni urbanistiche a chi investirà più di 1 miliardo di euro. Già questa è una grande questione, arrivando a sfondare le ultime aree verdi agricole del nostro paese. Non è un caso che il ministro della cultura Giuli si è opposto e ha litigato con Salvini. Ma c'è anche un'altra questione: Giorgia Meloni ha detto che le semplificazioni urbanistiche riguarderanno solo chi usufruirà delle agevolazioni. Ma voglio ricordare che quando rilascia un'autorizzazione, questo vale per tutto l'edificio, perché lei ha detto che se su 100 case, ad esempio, 70 verranno vendute o affittate col 33% di sconto, la restante parte non usufruirà delle semplificazioni. Ma insomma, ma chi vogliono prendere in giro? Quando rilasci l'autorizzazione ai grandi costruttori, da questo punto di vista ci troviamo di fronte a una situazione che è una grande speculazione immobiliare.
2: Abbiamo sentito Angelo Bonelli intervistato da Lanfranco Palazzolo. Ora invece la cronaca, perché sono 18 le persone arrestate dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma ritenute legate al clan Senese. Tra i reati loro contestati figurano il tentato omicidio, il sequestro di persona, l'estorsione e lo spaccio. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha colpito un'organizzazione considerata tra le più pericolose della capitale, attiva nel traffico internazionale di droga e nel controllo violento delle piazze di spaccio. 16 persone sono finite in carcere e 2 ai domiciliari. Le indagini hanno documentato metodi mafiosi con uso di armi, minacce e pestaggi per il recupero di crediti. Tra gli episodi più gravi, il sequestro del padre di un intermediario per recuperare 200.000 euro e diverse estorsioni anche all'estero. Ricostruiti inoltre 2 tentati omicidi avvenuti nel quartiere Tuscolano nel novembre e dicembre 2025 nell'ambito di una faida con gruppi rivali. I carabinieri hanno anche sventato almeno 5 ulteriori agguati nell'aprile di quest'anno. E torniamo alla politica, perché è notizia di poco fa che domani, giovedì, alle 10 Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il primo ministro eletto dell'Ungheria, Péter Magyar. A quanto si legge nell'aggiornamento dell'agenda pubblicato sul sito del governo. Alle 12 poi la Presidente incontrerà invece sempre a Palazzo Chigi Abdulhamid Mohamed Debeibe. primo ministro del governo di unità nazionale libico. Un altro incontro, sempre nella stessa giornata, sarà quello delle 15.30 invece, quando riceverà il primo ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk. Ma tornando agli esteri, invece, c'è un aggiornamento sulla nave cargo colpita, la San Antonio. Si tratterebbe, appunto, come viene riportato da Al Jazeera, di un attacco nello stretto di Hormuz, che è stato confermato dalla compagnia di navigazione francese. È stato un bersaglio di un attacco, non si sa appunto ancora molto, ma la compagnia ha aggiunto che questo attacco avrebbe provocato diversi feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. Membri dell'equipaggio che poi sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica, a quanto viene riportato dall'agenzia turca Anadolu. Si tratterebbe di cittadini filippini.
1: Parliamo di intelligenza artificiale. La società di Mark Zuckerberg, Meta, che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, sta sviluppando un assistente altamente personalizzato per svolgere le attività quotidiane dei suoi oltre 3 miliardi di utenti, così il Financial Times, secondo il quale l'iniziativa sta partendo mentre l'azienda è sotto esame da parte degli investitori a causa della crescente spesa appunto per i progetti di intelligenza artificiale. Secondo fonti vicine alla vicenda, il gruppo sta sviluppando strumenti di interazione, tra cui un assistente digitale avanzato. Meta punta a consentire agli utenti di condividere informazioni altamente sensibili come dati sanitari e finanziari con i suoi assistenti virtuali. Le ambizioni relative alla figura dell'assistente personale sono state illustrate al personale durante una riunione aziendale. Meta sta sviluppando funzionalità simili a quella di OpenClaw, un popolare progetto open source che permette agli utenti di creare assistenti virtuali, in genere per automatizzare attività come la navigazione sul web o la gestione di email e calendari. Zuckerberg continua a investire miliardi di dollari nell'infrastruttura e nei talenti del campo dell'intelligenza artificiale, nonostante l'azienda preveda di tagliare il 10% della propria forza lavoro entro fine mese. La scorsa settimana Meta ha annunciato che aumenterà le proprie spese in conto capitale di circa 10 miliardi di dollari, e questo provoca, diciamo, preoccupazione dagli investitori. A proposito di intelligenza artificiale, che si conferma una delle armi più potenti anche nella propaganda, l'Iran la sta utilizzando in maniera massiccia da quando è iniziata la guerra appunto del Golfo. I creativi di Teheran hanno prodotto immagini e video per prendersi gioco del nemico, e sono video diventati virali. L'ultimo, apparso oggi sui media iraniani, fa il verso a Trump, appunto, che si vanta in più occasioni di avere in mano le carte della vittoria. Nelle immagini Trump siede al tavolo da gioco con il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, consacrato così il vero uomo forte di Teheran. Sul tavolo tre carte sullo stretto di Hormuz, le riserve petrolifere e la produzione del greggio, e tre carte ciascuna hanno Ghalibaf e Trump. Il leader del Parlamento sorride sornione perché ha in mano la carta dello stretto di Bab al-Mandab nel Mar Rosso e dei siti petroliferi che evidentemente Teheran minaccia così di colpire, mentre il presidente americano inizia a sudare copiosamente e poi si mette le mani sul volto. Questo è il racconto del video pensato e messo in rete da Teheran. Vediamo se ci sono notizie ancora dell'ultima ora, Gabriele.
2: Ma intanto possiamo dire che in Italia aumenta ancora il prezzo della benzina, raggiungendo il massimo da due anni e mezzo a questa parte. Oggi infatti appunto il prezzo self arriva oltre l'euro e 90 centesimi, il massimo da ottobre 2023. Rimane invece stabile il gasolio.
1: Il prossimo 19 maggio saranno 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. In vista di questo anniversario è stata lanciata la proposta di dedicargli una targa da affiggere a Roma, a Piazza Navona, il luogo fortemente simbolico delle sue battaglie politiche e civili, teatro di molte manifestazioni. A lanciare la raccolta firme è stata Mirella Paracchini, dopo aver registrato un'apertura da parte appunto del Consiglio Comunale Romano. La proposta ha già raccolto moltissime adesioni trasversali. Sembra però che gli abitanti di un palazzo di Piazza Navona si oppongono. Per aderire all'iniziativa potete scrivere all'email marcopannellapiazzanavona@gmail.com. Lo ripeto, marcopannellapiazzanavona@gmail.com. Noi ci fermiamo qui con la prima edizione del notiziario. Un saluto da Antonello De Fortuna, Gabriele Rossi e Alessandro Teodori. Vi lasciamo con la replica di Stampa e Regime, oggi curata da Fabrizio Ravoni.
11: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale.
0: Oggi abbiamo ancora questa botta risposta tra Vaticano, tra Casa Bianca e Vaticano, e poi abbiamo una pagina sull'Iran, interessanti articoli sulla NATO, il costo eventuale dell'uscita degli Stati Uniti e quanto costerebbe agli europei, un confronto sulla legge elettorale. Oggi c'è un vertice a Palazzo Chigi della Meloni con i propri vice, poi il problema giustizia e un po' di roba economica a partire dal Monte Paschi di Siena e dell'inchiesta e dalla lettera inviata dalla Procura di Milano al Senato e alla Camera. Però iniziamo subito con Trump e su quello che è successo ieri e che speriamo finisca presto, insomma. Trump e Leone, botta risposta, scrivono Adriana Lugruscino e Viviana Mazza. È un pericolo, e il Papa gli risponde: usare la verità. Allora, la replica del Papa, scrivono, arriva in serata. Chi mi critica, usi la verità. È l'epilogo di una giornata che si era aperta con il nuovo attacco del presidente Donald Trump al pontefice. Se dipendesse dal Papa, andrebbe bene per lui che l'Iran abbia un'arma nucleare. Penso stia mettendo a rischio molti cattolici. E la replica da Castel Gandolfo è stata netta. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio. È evidente che tutti quanti gli osservatori mettono in relazione questa uscita di Trump alla vigilia della visita di Marco Rubio in Vaticano e a con la Meloni. E qui però Mario Platero, storico corrispondente dagli Stati Uniti, prima del Sole 24 Ore, ora collaboratore del Corriere, intervista Michael J. Ulagin, direttore della rivista National Catholic Report, e dice: inimicarsi i cattolici non è una buona idea. Prevost mi stupisce, vuole essere presente nella politica americana. In questo nuovo attacco di Donald Trump, scrive Platero, a Papa Leone, colpisce la scelta dei tempi. Proprio alla vigilia dell'arrivo a Roma del suo ministro degli esteri, Marco Rubio, che doveva diminuire la tensione. E come reagisce il mondo cattolico americano? Ricorda Platero la risposta del Papa, e questo Logan dice: risposta perfetta del Papa. Ricorda di essere un leader religioso, mentre Trump lo tratta come un qualunque leader politico che lo critica nelle sue scelte. Va subito all'attacco. Ma è recidivo. Inimicarsi i cattolici non è una buona idea. Credo anche che lo faccia perché il Papa è americano e gode dei sondaggi interni più elevati dei suoi. Sente il fiato della concorrenza. Tutto molto illogico. Ma questa è la natura di Trump. Che linea sceglierà Rubio, gli chiede Platero. Rubio è leale nei confronti di Trump, cercherà di abbassare la tensione, riconoscendo la differenza di ruoli tra la missione della Chiesa e del suo leader spirituale, e quella di un presidente che si deve confrontare con sfide sul piano militare e economico. Credo che si troveranno bene, hanno una cultura latinoamericana comune. Ma Massimo Gaggi, sempre sul Corriere, è stato assistito alla conferenza stampa di Rubio. Quello di giovedì, domani, nota del redattore, con il pontefice, è un incontro messo in calendario da tempo per discutere di molti temi, dalla libertà religiosa in Africa a Cuba. Da quando è stato programmato sono successe molte cose di cui dovremmo discutere. Papa Leone non è solo un leader religioso, è anche un capo di Stato. E qui torniamo sulla distonia. E con il Vaticano noi abbiamo lavorato spesso, è normale incontrarsi. In una conferenza stampa largamente dedicata all'operazione Project Freedom per cercare di aprire lo stretto di Hormuz, bloccato dagli iraniani, ieri sera il segretario di Stato Marco Rubio ha cercato di togliere al suo viaggio a Roma il senso di una missione mirante a riparare i danni provocati dai ripetuti attacchi di Donald Trump al capo della Chiesa Cattolica. A chi gli chiedeva conto della nuova accusa del presidente, secondo il quale Papa Prevost starebbe mettendo in pericolo molti cattolici, Rubio ha addirittura replicato che questa è una caratterizzazione errata delle sue parole, aggiungendo che Trump insiste solo sulla necessità di impedire agli iraniani di dotarsi dell'arma atomica. La differenza tra lui e i sei presidenti che l'hanno preceduto è che gli altri hanno solo detto a parole di voler impedire a Teheran di diventare una potenza nucleare, mentre Trump sta facendo cose concrete a questo fine. Tornando al Papa, prosegue Gaggi, Rubio ha mandato un messaggio ambivalente a Cuba. Uno Stato fallito, mal governato da comunisti incompetenti, ricordiamoci che Rubio è di origine cubana. Non stiamo bloccando i rifornimenti di petrolio, è il Venezuela che non glielo dà più gratis. Lì le cose dovranno cambiare, ma non è questo il momento di parlarne. Poi però, l'affermazione di voler dialogare con il Vaticano anche nella prospettiva di mandare aiuti umanitari a Cuba, lo abbiamo fatto in passato attraverso la Chiesa Cattolica, vogliamo continuare a farlo. E certo, poi c'è, vediamo qua, ovviamente ne parlano tutti i giornali, vediamo sotto vari aspetti. E poi qua vediamo come la vive il governo, ci pensa Ilana Sciarra, poi lo vediamo anche su altre testate. Meloni messaggio a Rubio, Italia alleata dell'America, ma no agli eccessi di Donald. Le parole al vetriolo del presidente statunitense rimbalzano in un lampo nella sede del governo italiano, dove però l'effetto stupore è passato da un pezzo. Siamo le solite, si taglia corto. Ma il nuovo affondo del tycoon la dice lunga sul vento di burrasca che continua a spirare sulla rotta Roma-Washington. E al sincero con la White House, certo non arriverà con la visita del capo della democrazia a stelle strisce, quantomeno per il governo italiano. O almeno questa è la convinzione che si respira ai piani alti di Palazzo Chigi, in realtà ai piani nobili di Palazzo Chigi, perché il presidente risiede al primo piano. A 48 ore dell'appuntamento su cui Giorgia Meloni farà il punto con i suoi vice, prima di volare a Gemona per i 50 anni del terremoto. E qui appunto affrontano come la Presidente del Consiglio gestisce questo nuovo... Però per Repubblica invece Meloni cerca la sponda di Rubio, una rete per contenere Donald. E qui dice, Meloni sa che deve in qualche modo schierare il suo governo con il pontefice, ma al callo preferisce non farlo personalmente, senza dunque Antonio Tajani. Con il ministro degli esteri lima ogni parola del comunicato con cui l'esecutivo prende le distanze da Trump. Ne esce fuori una dichiarazione in cui il tycoon non è citato, ma evocato. Gli attacchi nei confronti del Santo Padre, capo e guida spirituale della Chiesa Cattolica, premette il titolare della Farnesina, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace. Ma è quello che viene dopo, spiega Tommaso Ciriaco, a offrire il senso della scelta di campo. Ribadisco il sostegno ad ogni azione e parola di Papa Leone. Le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del valore della vita umana e della libertà, e soprattutto una visione che condivide anche il nostro governo, impegnato attraverso la diplomazia a garantire stabilità e pace in tutte le aree dove ci sono i conflitti. E poi chiude anche Matteo. Una scelta spinge anche Matteo Salvini a esporsi. Attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema. E si indigna anche l'opposizione. La segretaria del PD Alice Laini ricorda che quelle di Trump non sono solo falsità, ma rappresentano un attacco mai accaduto nella storia di un capo di Stato al pontefice. E ancora, Trump si comporta come un bullo prepotente che non accetta idee diverse dalle sue. Va segnalato al riguardo l'understatement dell'Osservatore Romano, che non riporta nemmeno una virgola di quello che è accaduto ieri, anche se formalmente viene chiuso il giorno dopo, mentre l'Avvenire, un quotidiano della CEI, un quotidiano di ispirazione cattolica, predica il Vangelo e l'apertura, ma c'è un pezzo di Elena Molinari da New York che dice che gli elettori latinos si sentono traditi, il loro sostegno cala dal 41 al 18% e c'è un'intervista sempre di Elena Molinari al cardinale McElroy, noi americani e Leone XIV, un pastore che può unirci. Le critiche alla guerra non sono interventi contro qualcuno, ma affermazioni di principi. Sono parole esigenti ma coerenti con il Vangelo. Preoccupanti e dolorosi gli attacchi di Trump. L'aggressività può rendere difficile il dialogo. E chiede Elena Molinari, che cosa è cambiato avere un Papa nato a Chicago? Prima delle elezioni di Leone XIV, il Papa era per molti americani una figura lontana, rispettata ma remota. Ora è qualcuno che conosce il baseball, che è cresciuto nel Midwest, che parla con l'accento e le cadenze di casa. Gli americani lo sentono vicino in modo viscerale, lo vedono come uno di loro, e questo ha aperto porte che erano chiuse da tempo. Le conversioni sono in aumento, le chiese stanno registrando nuovi fedeli, giovani che non si erano mai avvicinati alla fede. Nella mia arcidiocesi di Washington stiamo vivendo un momento straordinario in questo senso. E chiude l'intervista. Quali segnali vede per il futuro di questo pontificato e nel modo in cui Leone XIV parla agli americani? Il segnale più importante è che il Papa riesce a parlare a persone molto diverse tra loro e che lo fa toccando questioni fondamentali, dignità, giustizia, pace, comunità. In un paese come gli Stati Uniti, dove la polarizzazione è molto forte, questo è essenziale. Leone propone orientamenti morali e lo fa con un linguaggio che gli americani riconoscono come autentico, perché nasce dalla loro stessa esperienza. Credo che questa sia la sua forza. In un tempo di tensioni è un contributo che può avere effetti profondi, anche se non immediatamente visibili. E poi c'è Paola Müller che fa tutta un'analisi, i passi di Prevost e la traccia di Agostino, un argomento molto più tecnico, diciamo così. E sulla Stampa Giacomo Galeazzi, che è il vaticanista della Stampa, tycoon sfasato, la strategia in curia, Rubio deve tentare di contenerlo, e scrive Galeazzi dalla Città del Vaticano. In un'altra fase, spiegano in curia, l'udienza in Vaticano a Marco Rubio sarebbe stata cancellata. Averla confermata è il segno che il Papa guardava oltre Trump ed è un passaggio fondamentale nel sistema di contenimento in via di costruzione per arginare il tycoon con la cooperazione dell'Episcopato statunitense e dei congressmen evocati dal pontefice, mai così in sintonia con Roma. Lavori da sottotraccia. L'input papale è tenere sempre aperto il dialogo con 50 milioni di cattolici americani, prescindendo dalla periclante sorte del movimento, del momentaneo inquilino della Casa Bianca, paragonato nei Sacri Palazzi al superbo re di Israele Saul, rovinosamente sconfitto dai Filistei dopo la rottura con il mite e saggio profeta Samuele. Attaccare nuovamente Leone XIV a poche ore dalla missione di ricucitura di Marco Rubio è inquietante e denota una condizione di sfasamento e imprevedibilità che richiede un supplemento di sollecitudine, dice alla Stampa il cardinale Marcello Semeraro. Non si tratta neppure di una strategia diplomatica per dare opportunisticamente un colpo al cerchio e uno alla botte. Per contenere questa deriva, interloquire con un politico accorto ed esperto come Rubio è oggi una strada da percorrere. La nuova offensiva di Trump contro l'Unione XIV non pare una scelta che nasce da una riflessione, ma uno scatto di cieca arroganza nella fallace coscienza della propria superiorità. Allerta massima. E poi chiude l'esperto vaticanista con un ricordo, Galeazzi. Già nel 1937 Don Luigi Sturzo chiariva quale sia la responsabilità dei cristiani affrontando il tema della guerra civile spagnola e del conflitto in Abissinia. Una scomunica di chi cercava di giustificare l'uso della violenza bellica attraverso la dottrina della guerra giusta. Chi osa l'arcivescovo

Sempre Galeazzi intervista James Martin, il gesuita, e dice che, che Trump sta spingendo verso una guerra santa, ma anche Carlo Magno fallì. Leone XIV e Trump potrebbero ricucire lo strappo. Il Papa è sempre aperto al dialogo con gli Stati Uniti. La sua personalità è senza pregiudizi e amichevole, non chiude porte. Perciò non escludo che un giorno possa anche incontrare Trump. Ovviamente trattare il vicario di Cristo con tanto disprezzo resta allarmante. E vedere il Presidente degli Stati Uniti usare un linguaggio così offensivo è davvero imbarazzante. Non conosco un cattolico negli Stati Uniti che non sia sconvolto. Ora non so bene dove potrebbero trovarsi dei punti in comune. Ma occorre ricordare che prima di parlare di guerra giusta, dobbiamo tenere presente che la presunzione dovrebbe essere sempre quella della pace. Come disse San Giovanni Paolo II, la guerra è sempre una sconfitta per l'umanità. E qui abbiamo anche Maurizio Lupi, intervistato sempre dalla stampa, Alessandro Di Matteo. E mai trascinare il Papa nello scontro è pericoloso sentirsi onnipotenti. Da Trump però le stronate calano i sondaggi e cerca nemici esterni. E dice, ora l'Europa torna in protagonista, gli Stati Uniti sono alleati o sbaglia, è giusto dirgli che è in errore. Anche la stampa con l'aereo lombardo sottolinea come le torsioni della Meloni e l'ordine a Fratelli d'Italia, noi alleate degli Stati Uniti e non di Donald. E qui appunto spiega come un articolo molto lungo, appunto, dove come verrà questa è la strategia tratteggiata dalla Presidente del Consiglio, che abbiamo già visto, ha preferito mandare avanti Tajani e non uscire nuovamente, perché, come ricorda Ciriaco sulla stampa, un pezzo un po' scritto, scrive: i contenuti li abbiamo già visti, questa è una cosa in più che volevo sottolineare. Attraversando la viuzza che costeggia la Piazza di Pietra, Alfredo Mantovano già immagina la domanda in arrivo. Trump è di nuovo contro il Papa, sottosegretario, che cosa ne pensa? Ma cosa devo dire? Il governo è stato già chiarissimo su Trump. Si riferisce alle parole di Giorgia Meloni di qualche giorno fa, quelle con cui hanno sancito la spaccatura con la Casa Bianca. Ma ogni giorno arriva un attacco contro il pontefice, gli si fa notare. Appunto, noi siamo stati inequivocabili. E qui poi prosegue col discorso del comunicato di Tajani, messo nel dettaglio, messo a punto con le virgole anche del Presidente del Consiglio. Ma tutto quanto nasce per lo stretto di Hormuz e quindi le navi USA, scrive Paolo Mastrodilli, sono pronte a colpire se Teheran non tratta, ma nella notte Michele Farina sul Corriere scrive: Trump, l'accordo definitivo è vicino. E nella notte sospende il Project Freedom. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani. Così, nella notte, ha scritto su Truth Donald Trump, che ha anche annunciato di aver sospeso, dopo un solo giorno e su pressione del Pakistan, il Project Freedom, il programma americano di scorta militare alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, proprio per verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto. Del resto, ore prima, il segretario alla guerra, Pete Hegseth, aveva detto che il cessate il fuoco non è finito, e aveva risposto pure alla domanda sui delfini kamikaze. Loro non ce li hanno, noi non ve lo dico. Insomma, quindi praticamente. Però poi c'è Greta Privitera che invece sottolinea come è saltato il negoziato, gli americani impulsivi, gli iraniani rigidi esecutori.

agli ordini Moktaba e così è fallito il negoziato. In realtà il negoziato sarebbe andato in porto, poi, visto la reazione di Trump. Comunque, Gabriella Colarusso ci dice su Repubblica come sta cambiando la strategia dei paesi produttori nella consegna del petrolio. Oleodotti, treni e canali, le nuove rotte del Golfo per bypassare Hormuz. Gli Emiratini muovono i camion per esportare fertilizzanti e sogliono il canale nel mare di Oman. L'Arabia Saudita rispolvera il vecchio oleodotto costruito ai tempi della guerra tra l'annata Repubblica Islamica e l'Iraq di Saddam Hussein per far arrivare il petrolio nei porti del Mar Rosso e accelera sulla ferrovia Riyadh-Jeddah. Il Kuwait, che non ha venduto nemmeno un barile di greggio dall'inizio della guerra, aspetta ancora la ferroviaria dei Sei, gli oltre 2.000 chilometri di strada ferrata che dovrebbero unire tutti i paesi dell'intero Consiglio di cooperazione del Golfo. La guerra in Iran ha stravolto la logistica su cui si fondavano le economie del Golfo e le capitali provano ad aggirare il blocco dello stretto di Hormuz, rispolverando vecchi progetti per oleodotti e gasdotti terrestri e affannandosi a elaborare idee per i nuovi corridoi. Ma i costi finanziari e politici non consentono molte scorciatoie. Riyadh è forse la capitale che ha assorbito meglio lo shock del petrolio, dirottando una cospicua quantità di greggio sulla sua costa orientale, dalla sua costa orientale a quella occidentale, verso il porto di Yanbu, da Al-Jubail, che è uno dei principali terminal produttivi nel Golfo Persico, che era il vero obiettivo di Saddam Hussein quando il 2 agosto del 90 invase il Kuwait. Con l'obiettivo sempre lo stesso, bypassare Hormuz perché Teheran e Baghdad colpivano i mercantili del Golfo. Da quello scalo le esportazioni sono quadruplicate da febbraio fino a 29 milioni di barili a settimana, secondo i dati della società d'analisi Kpler. L'oleodotto est-ovest ha parato il colpo, ma anche a Riyadh mancano le infrastrutture per potenziare la sua costa occidentale. La ferrovia Riyadh-Jeddah, un progetto da 27 miliardi di dollari, dovrebbe essere terminata nel 2034. Ora la monarchia di Bin Salman punta a rafforzare il porto di Neom, sempre sul Mar Rosso, avendo dovuto in parte abbandonare il progetto della mega città tecnologica nel deserto. Gli Emirati Arabi Uniti, più colpiti dagli attacchi iraniani, stanno cercando di aggirare Hormuz con l'oleodotto Habshan Fujairah, che arriva fino al Mar d'Oman, anche se pure il terminale di Fujairah è preso di mira dai droni di Teheran. Queste vie alternative sono vulnerabili perché restano nel raggio d'azione dei missili iraniani, sebbene si trovino al di fuori dello stretto, spiega Friedrich Schneider, analista del Middle East Council and Global Affairs, esperto di economia e mercati energetici del Golfo. E poi invece spiega che appunto l'Emiratina Fertiglobe ha cominciato a usare i camion per esportare, evitando il collo di bottiglia, scrive il Financial Times. E insomma, praticamente tutte questa crisi sta rimettendo in ordine il mercato, oltre che la politica dell'area, ma proprio per la politica dell'area. Adesso arriviamo in Europa, sempre parla Trump, o meglio, Trump, come si può risolvere quello che dice Trump, lo fa Giuseppe Sarcina sulla NATO. Subito 1.000 miliardi di dollari, così la NATO stima costi e scenari di una difesa senza le forze americane. L'analisi di Giuseppe Sarcina. Gli europei possono fare a meno della difesa americana? In teoria sì, a condizione che i 31 paesi della NATO, tutti tranne gli Stati Uniti, siano pronti a spendere altri 1.000 miliardi di dollari, oltre ai 750 promessi lo scorso anno nel vertice dell'AIA in Olanda. Allora i soci dell'alleanza si impegnarono ad aumentare la spesa per la difesa fino al 3,5% del PIL entro il 2035, destinando un altro 1,5% a investimenti collaterali. Da
non so collaterali, so per la sicurezza comunque in assoluto, anche dual use. Quelle cifre, che pure hanno già suscitato aspre polemiche nei vari paesi, non basterebbero a colmare il vuoto lasciato dalla Trump exit. Nell'ultimo anno analisi e previsioni sono fiorite a decine. Una delle più citate è ancora quella presentata lo scorso anno dall'IIS, International Institute of Strategic Studies, centro studi specializzato nella sicurezza internazionale con sede a Londra. Il rapporto si intitola Difendere l'Europa senza Stati Uniti, costi e conseguenze. Il lavoro immagina uno scenario più estremo, il ritiro completo delle forze armate americane di stanze in Europa e la disattivazione dei sistemi di sorveglianza e di intelligence fino allo smantellamento dello scudo nucleare. Una specie di anni zero, insomma, che in realtà oggi viene preso in considerazione come un modello teorico per comprendere che cosa servirebbe invece per fronteggiare le ipotesi più probabili di un ridimensionamento americano. In ogni caso, è quella di più significativi che in questi giorni rimbalzano nel dibattito tra i governi. Per rimpiazzare le forze americane di terra, dai carri armati all'artiglieria, servono 51 miliardi di dollari, per quelle navali 86 miliardi, per quelle aeree, dai caccia ai droni, 88 miliardi. Totale 225 miliardi che possono arrivare fino a 344. Alla lista vanno poi aggiunti gli stanziamenti per mettere in campo una forza di 128.000 tra soldati e personale di supporto, il minimo per costituire una deterrenza credibile nei confronti della minaccia russa. Si arriva a 1.000 miliardi calcolando gli investimenti necessari nei settori in cui la distanza fra le capacità americane e quelle europee è più vistosa. Sorveglianza nel territorio, intelligence, infrastrutture spaziali. Da ultimo l'Unione Europea ha mostrato segnali di sveglio. Bruxelles, per esempio, sta finanziando il sistema di comunicazione orbitale Iris. L'obiettivo è affrancarsi progressivamente da Elon Musk e dalla sua rete Starlink. Ma al di là dei costi c'è un'analisi molto interessante di Giuseppe Vegas sul Messaggero, Le due facce della guerra. E dice: in occasione della celebrazione del 165° anniversario della Costituzione dell'Esercito, il presidente Mattarella ci ha ricordato ancora una volta che disporre di un apparato di difesa moderno ed efficiente costituisce la migliore garanzia nei confronti di possibili aggressioni dall'esterno. Può sembrare una inutile ripetizione di un concetto che dovrebbe costituire la base di qualsiasi società e dell'esistenza degli stati, che sono nati proprio con questa funzione, ma non lo è. Per il semplice fatto che non ci rendiamo più conto che è proprio una difesa efficace lo strumento per scongiurare la nascita di un conflitto, dato che nella marmellata ideologica in cui viviamo non esiste più la distinzione tra difesa e guerra. E adesso conquisto pagina 25. Ecco allora che l'opinione pubblica approccia il tema solo o prevalentemente sotto il punto di vista secondo cui la difesa equivale alla guerra. In questo modo sarebbe, dunque, poi, per scongiurare una simile eventualità, potrebbe essere ragionevole spostare verso l'alto il livello di responsabilità, passare dallo Stato all'Europa. Questo approccio non è davvero nuovo. Luigi Einaudi, il primo presidente della Repubblica, già alla fine della Seconda Guerra Mondiale auspicava la creazione di un esercito europeo, strumento indispensabile per dotare l'Europa di una difesa efficace e contemporaneamente dare una coscienza comune ai popoli che ne fanno parte, superando una volta per tutte le rivalità e gli odi che li avevano divisi nei secoli. La difesa europea, dunque. In questo modo sarebbe possibile dotarsi di uno strumento militare di dimensioni e tecnologie adeguate, che potrebbe veramente rappresentare una forza di deterrenza credibile e svolgere anche quell'indispensabile funzione di cuscinetto per ammortizzare molte possibili frizioni tra contrapposte aree geopolitiche, funzione che peraltro oggi sembra venir meno con la distopica applicazione ottocentesca della dottrina Monroe da parte degli Stati Uniti. Così dobbiamo rivalutare la necessità di disporre di una difesa efficiente, scrive Vegas, proprio per scongiurare le evenienze di una futura guerra. E poi va avanti
La guerra si spersonalizza e perde quell'aspetto drammatico ed epico che l'ha sempre contraddistinta, rendendo di fatto moralmente irrilevanti e non valutabili le conseguenze dell'azione umana e il danno inflitto al nemico. Con la perdita della tragicità si è dato origine a un sistema nel quale la sofferenza inflitta all'avversario può diventare superiore anche di molto a quella che sarebbe stata necessaria per ottenere l'obiettivo strategico che ci si era proposti. Schiacciare un bottone non pone di fronte a un avversario, ma offre un meccanismo di assoluta deresponsabilizzazione e non consente di dare un senso di realtà a quello che si sta facendo, come succede ai ragazzi di fronte a un videogame. Per questo si continua a schiacciare il bottone anche quando se ne potrebbe fare a meno. E questo è Giuseppe Vegas, ma eccolo qua, lo prendo dal Corriere per restare argomento, poi arriviamo anche sul fronte nazionale. Tra Russia e Ucraina nuovi lampi di guerra prima dello stop, il Cremlino trema. Fermo il fronte, rombano i cieli, scrive Marta Serafini, e dice di questo missile, questo attacco su un palazzo a Mosca. Ed in questa ottica va letto il raid ucraino che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito a Mosca un grattacielo di lusso residenziale sulla Mosfimovskaya Street, vicino al Cremlino. Anche se il valore strategico è limitato, Kiev dimostra che la capitale russa è vulnerabile. Pur partendo da una netta inferiorità aerea, Kiev ha ampliato progressivamente il proprio raggio d'azione, la propria profondità di fuoco, combinando droni a lungo raggio, missili più avanzati e migliori capacità di intelligence. E qui appunto parla di questo drammatico contabilità dei morti prodotti dagli attacchi russi. Ma Marco Ismarisio fa un ritratto di Shoigu. Voce e dubbi sul golpe di Shoigu, l'uomo di Putin che resta nell'ombra, a lungo popolare ministro della difesa, è ancora nella cerchia dello zar. Certi nomi sono come gli amori che fanno giri immensi e poi ritornano. È sempre piaciuto Venditti a Imarisi. Sergei Shoigu, ad esempio, non se ne parlava da un paio d'anni, da quando con una manovra discreta era stato destituito da ministro della difesa e quindi dalla guida della guerra in Ucraina. A sostegno della tesi che fosse una remunerazione salvifica, per non finire nel gorgo dello scandalo per le tangenti alle forniture militari, c'era un corredo di foto che non lasciava dubbi sull'amicizia con Vladimir Putin. Insieme a petto nudo nell'estate del 2017 durante una battuta di pesca e a caccia ad alta gradazione alcolica, e poi lo stesso presidente che fa un testimone al matrimonio della sua prima genita Xenia. Tutti indizi che portavano gli esperti a considerare uno dei pochi membri del clan al potere non proveniente da San Pietroburgo. A 71 anni è il più longevo membro del governo russo. È nato nella regione autonoma di Tuva, Siberia estrema, anche se ha passato l'infanzia e l'adolescenza in Ucraina, patria della madre. Secondo la figlia, segue la tradizione paterna dello sciamanesimo, tipica dei luoghi remoti. E in tempo di nazionalismo spinto questo gli ha creato più di qualche problema, al punto che nel 2023, mentre Evgeny Prigozhin lo minacciava ogni giorno, lui si dovette sottoporre a un nuovo battesimo ortodosso per fugare ogni dubbio. Si guadagna l'affetto dei russi recandosi sempre di persone nei luoghi dei grandi disastri naturali e degli attentati. Anche per questo il presidente lo mette a capo della difesa, dove sostituisce Anatoly Serdyukov, anche lui saltato per scandali di corruzione. E dice che poi lo mette a capo del segretario consiglio della sicurezza, uno degli organi più importanti della nomenclatura russa. Punti ha affidato a sua figlia Xenia la gestione del fondo da 8 miliardi di euro per l'estrazione delle terre rare. A lui rimangono anche le chiavi della società geografica russa, considerata un salvadanaio del presidente.
Shoigu è un civile e quasi mai si è visto un colpo di Stato eseguito dai militari per conto di un estraneo. Inoltre, le purghe seguite dallo scandalo dei tangenti hanno completamente distrutto la sua cerchia. Tutto è possibile nella Russia di oggi, dove il malcontento della classe dirigente per una guerra che si trascina può creare instabilità. Ma è difficile che lo Shoigu depotenziato di oggi abbia l'autorità per convincere i massimi comandi a seguirlo su una strada pericolosa. Perché la fine che ha fatto il ribelle Prizokhin, misteriosamente perito in un incidente aereo con i suoi fedelissimi nell'agosto del 2023, ancora se la ricordano tutti. Abbiamo affrontato l'argomento terre rare, perché vari giornali, ma per semplicità lo prendiamo qua dal Corriere, terre rare e climate change, gli Stati Uniti si comprano la Groenlandia a Wall Street. Gli Stati Uniti mettono le mani sulla Groenlandia via Wall Street. Attraverso una serie di operazioni finanziarie, la compagnia Critical Metals, con sede a New York e quotata al Nasdaq americano, ha assunto il controllo totale del giacimento di Tanbreez, nel sud dell'isola artica, considerato il più importante deposito di terre rare pesanti non sfruttate al di fuori della Cina, che attualmente vanta il quasi totale monopolio sulla loro produzione e lavorazione. E poi dice, ricorda appunto le parole di Trump, I won't use force per prendere la Groenlandia, e aveva reclamato negoziati immediati tutto ciò che gli Stati Uniti chiedono in un luogo chiamato Groenlandia. E qui, l'osserva Sara Gandolfi, la finanza potrà forse più delle armi in questo caso. Le terre rare pesanti, terbio, disprosio, ittrio, sono molto più difficili da estrarre rispetto a quelle leggere e sono molto richieste perché necessarie per la produzione di armi e componenti elettroniche. Critical Metals, nata dallo spin-off di una società mineraria australiana, la European Lithium, nel giugno del 2024, ha acquistato per oltre 200 milioni di dollari il 92,5% dei diritti sul giacimento di Tanbreez, che già possedeva la licenza di sfruttamento. E un anno fa ha stretto una partnership con GreenMet, una società privata diretta dall'ex consigliere Trump, Drew Horn, per lo sviluppo congiunto del progetto minerario. Il 17 aprile scorso la transazione è stata finalmente approvata dalle autorità groenlandesi e 10 giorni dopo l'azienda americana ha annunciato l'acquisizione della società madre, European Lithium, che deteneva una quota residua di Tanbreez, ora tutto americano. E qui c'è una strana coincidenza. Critical Metals a gennaio ha anche firmato un accordo di fornitura decennale con l'impianto di lavorazione di Ucore in Louisiana, lo stato americano governato da Jeff Landry, nominato da Trump inviato speciale americano in Groenlandia. Non è un caso quindi se Landry parteciperà a fine maggio a una conferenza d'affari a Nuuk, nonostante non sia stato formalmente invitato. Al centro dell'evento ci sarà il tema dell'esplorazione mineraria. Il riscaldamento climatico aiuterà i trivellatori. Lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia, rivela una ricerca pubblicata su Nature Communication, dal 1990 a oggi è aumentato di 6 volte, ben oltre quanto prevedevano i modelli scientifici. E adesso torniamo in Italia con la legge elettorale, eccolo qua, e scrivono su Repubblica Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Nuova legge elettorale, il premier adesso accelera, Tajani riunisce Forza Italia, calma. Non è il pranzo a preoccupare a Palazzo Chigi, ma il conto. E Giorgio Meloni, che stamattina riceve i suoi 2 vice premier, senza intenzionata a presentarlo subito, senza caffè, la legge elettorale. Sul tavolo, la premier è pronta a scodellare il tema di politica interna che più le preme. Accelerare, stringere, arrivare ad un primo sì della Camera entro l'estate, e poi novità,
mettere la fiducia al Senato subito a settembre. Tradotto, la riforma del sistema di voto che uscirà da Montecitorio, dove le audizioni sono appena iniziate e già sfilano i costituzionalisti, dovrà essere adottata così come a Palazzo Madama, senza troppe storie. Blindata, come si dice, quando non si vuole discutere, ma solo approvare. Certo, a Chigi stamane si discuterà anche di molto altro, delle bizze di Trump, della trattativa in salita con l'Europa sui conti, dei soldi che mancano per la benzina, di un paio di temi forti su cui puntano in questo scampo legislativo, su cui puntano in questo ultimo scampo di legislatura. Il lavoro e la casa, fa trapelare Arianna Meloni. Ma la scoglia è tutto interno alla destra, è la riforma del voto. La presidenza del Consiglio affretta, anche per mettere a tacere la ridda di voci che descrivono Forza Italia tentata di sganciarsi dalla destra alla prossima legislatura, direzione centro. Per Meloni il punto è questo, avere dalla sua Antonio Tajani, il quale, a dire il vero, appare meno sereno di quanto stenti. Su di lui preme la famiglia Berlusconi, che invita alla cautela, cioè a rallentare. Non a caso in questi giorni si è mosso con la sua consueta discrezione Gianni Letta, che quando parla piano di solito è per farsi ascoltare meglio. Riunioni, risultato di riunioni convocato ieri pomeriggio dal leader azzurro alla vigilia del summit a Palazzo Chigi con i capigruppo Enrico Costa e il vice segretario Stefano Benigni. Davanti ai suoi, Tajani ha già chiarito la linea che porterà oggi a Palazzo Chigi, sia la legge ma senza forzature. La riforma, per come è stata architettata, va bene, bisogna evitare lo stallo, ma senza dialogo e il succo. Regaliamo alla sinistra 6 mesi di grida al golpe. E in effetti Elish Line ha già bollato la proposta irricevibile, senza bisogno di ulteriori aggettivi. Però questa versione della famiglia Berlusconi che preme su Tajani è un po' un altro angolo di visione sul Foglio, dove Caruso scrive: le lodi di Marina, elogia Meloni su deficit e politica estera, rifiuta il pareggio, stoccate ai professionisti della discordia. Sempre molto scritto, la verità è cavaliera. Questa è la verità di Marina Berlusconi. Si sente ancora con Meloni, non tifo per il pareggio. Lode ai conti in ordine perché il paese è stato messo in sicurezza, lo spread è rimasto basso, il deficit si è ridotto in maniera drastica, i valori occidentali sono stati difesi. Dice, quando ha il piacere di conversare con i suoi interlocutori, che la presunta freddezza, la discordia con Meloni è sparsa ad arte anche dai nominabili dei Fratelli d'Italia. È falso che i Berlusconi sabotano la legge elettorale, ma è vero che occorre una riflessione per valutare se la legge favorisca più il centro-sinistra che il centro-destra. Salvini, che venerdì andrà in visita a Buttafuoco alla Biennale, ha avvisato i suoi deputati. C'è chi vuole il pareggio. Mediaset non c'è amica. Chi sono gli nominabili della discordia? Chi pensa Marina? E chi pensa Marina è sempre un problema trovarlo sul Foglio, perché ha una numerazione delle pagine. Eccolo qua. E niente, parla del tutto. Per Maria Berlusconi c'è un governo Meloni che va lodato, che è riuscito a tenere i conti in ordine, che ha prodotto una virtuosa operazione contro i bonus a pioggia, il super bonus. Il raffreddamento personale con Meloni? Risponde a chi ha la fortuna di rivolgere questa domanda, che non c'è mai stato, che gli scambi di messaggi e telefonati sono regolari. Oggi sarà il turno dei russi a Venezia e tutti gli occhi saranno sulla Biennale. Chi ha provato a sentire che cosa ne pensa la Cavaliere si è sentito rispondere che un editore è per sua natura contro qualsiasi tipo di censura quando si entra nel campo dell'arte. Esiste, secondo la Cavaliera, un governo Meloni che ha incassato risultati e che ha il dovere di rivendicarli ed esibirli. Sono le figure del pensiero magico, dunque questi professionisti della discordia sono figure del pensiero magico all'interno dei Fratelli d'Italia.
Eleni a breve linea della durezza, figure che agiterebbero i complotti. La Cavaliera non ama questi ulema della destra. Le realtà di Forza Italia al governo, di Tajani, la linea editoriale Mediaset, sono entrate nell'ultima riunione di Salvini con i parlamentari. E poi c'è la Mediaset lavora contro di noi, avrebbe detto Salvini. I punti si sono uniti, è corretto ricordarlo. C'è la verità di Marina, ma c'è anche lo spaesamento di Mediaset col programma di Bianca Berlinguer, che dà forma ai fantasmi di Fratelli d'Italia. Per preparare la puntata di Da Sempre Carta Bianca, quella che dovrebbe essere la biura di Berlinguer, di scuse, Ranucci si è già portato avanti, è stato graziato da Nordio, pronto a non procedere con la querela, una rete è stata sequestrata. Berlinguer non vuole abbiurare e si è rifiutata di cedere le immagini al TG5, quelle dello scambio acceso fra lei e Nordio. Stanno chiedendo di intervenire. E poi dice speculare. Il racconto che Marina rifiuti la riforma dei lavori non corrisponde al vero. Per Forza Italia la soluzione migliore sarebbe un proporzionale puro, senza indicazione del premier sul simbolo, ma solo sul programma, con vincolo di coalizione senza preferenze. Sono ovviamente modelli che i parlamentari illustrano a Marina Berlusconi, che non si traducono nella legge che vuole la Cavaliera. Per dare una prova a Meloni, d'amore a Meloni, Forza Italia ha chiesto di accelerare le audizioni sulla legge elettorale. L'insidia è un'altra. Quanto vale oggi la Forza Italia lacerata? A quanto è arrivata dopo il reset dei capigruppo? I sondaggi sono oroscopi, ma Forza Italia sta scendendo. Il pubblico della Rete 4 è confuso tra Porro, che fa una puntata contro le accuse di Ranucci e Nordio, e supera il 7%, e Berlinguer, che invece ospita Ranucci. Sono due linee diverse. Porro, Giordano Del Debbio, rappresenta una linea cara a Meloni, mentre Berlinguer e Labbata sono in presagio lo spostamento a sinistra. Solo una domanda resta in evasa. La Cavaliera preferisce ancora l'antica trattoria Del Debbio o il nuovo Berlinguer Bar? L'amaro lo offre Pier Silvio. Ma sulla legge elettorale c'è anche il Riformista. Eccolo qua. Riformista. Legge elettorale, primo ok in aula entro luglio, audizioni al vivo, appelli per Meloni Schlein. La Commissione Affari Costituzionali, scrive Aldo Rosati, dovrebbe esaurire l'audizione degli esperti, una sessantina entro maggio, per poi passare alla fase emendativa. Poi il volo a Palazzo Madama per l'approvazione finale. Il cantiere è in Monte Citorio, una commissione presieduta dal forzista Nazario Pagano, dove ieri sono stati ascoltati, eccetera, eccetera. Il premio non è né ragionevole né non proporzionato, e non è il 70%, ma molto meno. E quindi c'è tutto questo lavorio dietro le quinte. E mentre Ettore Rosato, che fu il padre del Rosatellum nel lontano 2017, abbiamo già una legge elettorale, le energie vanno impiegate meglio facendo altre cose più utili e urgenti. Ma il Riformista va giù pesante con Claudio Velardi, e non solo, ma anche su questa l'offensiva politica di Melillo, così il partito lo procura e mette a rischio la democrazia, scrive Aldo Torchiaro. Dopo il voto, scrive Velardi, è chiarissima infatti la progressiva e inesorabile escalation per ratificare in via definitiva lo storico spostamento degli equilibri di potere tra legislatore e ordine giudiziario. Si procede a passi da gigante verso la trasformazione del nostro paese in una repubblica giudiziaria, nel vuoto pneumatico lasciato da chi avrebbe il dovere costituzionale di difendere le prerogative del Parlamento. L'episodio più clamoroso di questa deriva è la lettera inviata dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ai ministri Nordio e Piantedosi e alla presidente della commissione antimafia. Il procuratore, un magistrato di cui nessuno mette in discussione competenze tecniche e dedizione professionali, si è scagliato contro la norma del 2023
che vieta di usare le intercettazioni in inchieste diverse da quelle originariamente autorizzate, sostenendo che ciò ostacolerebbe la lotta a mafia e terrorismo. Una mossa politica in piena regola, cui il sistema ha reagito con una sconcertante genuflessione. Da un lato con le blandizie dei cosiddetti giornaloni, e il Corriere della Sera in prima fila a fare la riverente cassa di risonanza all'allarme, dall'altro con il silenzio e i balbetti del governo e della politica, incapaci di difendere le proprie riforme e pericolosamente tentati, persino dai vertici di Castelli, di assecondare l'onda pur di non disturbare il manovratore. E qui dice l'unico che è intervenuto contro è stata l'Unione delle Camere Penali. L'attuale divieto di pesca a strascico non è stravaganza recente, ma riaffermazione delle garanzie del codice Vassalli dell'89. Sullo stesso argomento, ma con termini un pochino più forti, c'è Piero Sansonetti, sull'Unità, l'attacco del procuratore Melillo alla Costituzione. Non so cosa avesse in mente il procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo quando l'altro giorno ha inviato una lettera al governo per chiedere che sia cancellato o modificato l'articolo 270 del codice di procedura penale, e cioè l'articolo che limita l'uso indiscriminato delle intercettazioni e soprattutto vieta le cosiddette intercettazioni a strascico. Però posso confessarvi un sospetto che ho. Gianni Melillo, che è uno dei più prestigiosi magistrati italiani, si candida alla leadership del Partito dei Magistrati, uscito rafforzato dal referendum, e che non può essere lasciato nelle mani di personaggi un po' folcloristici come Gratteri o Woodcock o Scarpinato. Può darsi che mi sbaglio. Quel che è certo è che con quella lettera al governo il procuratore Melillo ha lanciato un attacco frontale innanzitutto alla Costituzione e in secondo luogo alla Corte di Cassazione, cioè quella che è considerata la massima autorità in campo di giustizia. Melillo non apre una discussione sul diritto, fa una cosa molto diversa. Si rivolge direttamente all'esecutivo, forte del potere del quale dispone in quanto capo della procura antimafia e forte dell'investitura che la magistratura ritiene da aver ricevuto al referendum, e detta una misura di legge in contrasto aperto con la Costituzione. È un'iniziativa singolare che si tiene se si tiene conto del fatto che tutta la campagna referendaria da parte del no si è fondata sull'idea che la Costituzione rappresenti un valore intoccabile. Su Melillo interviene anche Il Dubbio, che parla anche della legge elettorale. Meloni e l'incubo sorpasso, il campo largo in calza, oggi vertici del centrodestra. Però sul Dubbio interviene anche Marco Perduca, che scrive: Olivier Dubois è stato un militare non violento, dirigente radicale e leader politico per migliaia di persone che non conoscevano la libertà, la democrazia o come potersi autodeterminare. Olivier Dubois è morto il 4 maggio 2026 a 68 anni, affermando per l'ultima volta la sua coscienza grazie all'eutanasia. E poi ricorda la sua esperienza con Marco Pannella. Tra la fine degli anni 80 e i primi 90, Dubois fu uno dei pionieri radicali che aprirono uffici e crearono contatti politici in quella che chiamavano Europa dell'Est. Immediatamente dopo si dedicò anche il corpo alla causa tibetana, impegno riconosciuto in punto mortis dallo stesso Dalai Lama. E auguri Falun Gong, vietnamiti, taiwanesi, laotiani, popoli indigeni, kosovari, bosniaci, croati, albanesi, ceceni, nazionalità iraniane, tunisini, siriani, vittime della pedofilia belga, costellavano le sue attività parlamentari e le campagne politiche di giovani radicali. Azioni apparentemente slegate, che però avevano un'ispirazione comune, la vita del diritto per il diritto alla vita. E chissà quante vite sono state salvate grazie a quella mobilitazione. Un ricordo di Putui c'è anche sul foglio di Guido Vitiello,
Olivier Dupuis sembra disegnato da Hergé. La prima volta che lo avvistai, non so più quale pubblicazione del Partito Radicale Transnazionale nei primi anni 90, indossava un'uniforme croata delle trincee di Osijek accanto a Marco Pannella sotto le bombe di Milosevic. Pensai a lui come un tintin europeo, un tintin europeo, e non certo va da sé nel senso in cui l'uomo che pretendevo forse mi lantava di essere stato il modello storico e creatura di Hergé, il collaborazionista Léon de Grel. Tutto questo prosegue. Altri che lo hanno conosciuto meglio di me potranno scrivere senz'altro cose più interessanti, alcuni suoi ex compagni radicali lo hanno fatto già. Io posso, per quel che vale, lanciare un'idea sul filo dello scherzo. Se l'Europa nutre ancora qualche residua speranza che le nuove generazioni si innamorino di lei, ebbene, che si affetti a patrocinare un fumetto sulla vita avventurosa di Olivier Dupuis, il Tintin del federalismo. Questa icona su questo pezzetto, questa parentesi su Dupuis. Poi torniamo alla politica interna e vediamo Messaggero che succede dalle parti del PD. Schlein chiama gli ex del DD, degli ex DC, tradizioni culturali con il PD. Ma ancora un no sulla legge elettorale, scrive Mario Aiello. È una coincidenza, ma una di quelle coincidenze che fanno capire che cosa è stata l'Italia politica e che cosa, se si fa tesoro dalla storia, può ancora essere. Ieri due eventi, entrambi affollatissimi, dedicati a due statisti che hanno rappresentato al meglio le rispettive tradizioni di appartenenza, Aldo Moro e Giorgio Napolitano. Valga come senso e comune sintesi della presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, autori Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco, prefazione di Pier Ferdinando Casini. L'immagine che si è vista quasi per l'intero pomeriggio all'Istituto Sturzo è l'immagine di questa, e l'immagine è questa: la segretaria del PD non era il simbolo del radicalismo e della sinistra a sinistra, ora va detto, ma che? È seduta al tavolo dei relatori con la sua destra Casini e la sinistra Franceschini. Annuisce continuamente a quel che dicono questi ex due giovani democristiani su Moro, prende appunti mentre loro parlano e sembra quasi divertita appena prende a sua volta il microfono una di loro, o meglio una morotea. Ascoltare, riconoscere che non vale solo la tua verità, ma anche l'avversario alla sua, e va considerata e non rifiutata, e mediare e fare sintesi. Questo ci ha insegnato Moro, e il suo lascito è prezioso per noi. E non dice solo questo Schlein. Casini sottolinea la capacità di Moro di allargare, di fare inclusione. Cita il discorso moroteo del 28 gennaio del 78, in cui sull'apertura al PC cerca di convincere la parte più riottosa della DC. E racconta come nel 68, da professore universitario, sapeva parlare con i ragazzi della protesta studentesca e mettere il suo partito in contatto vero con il paese in trasformazione. E Schlein coglie la palla al balzo. Le giovani generazioni sono state essenziali per la vittoria del referendum sulla giustizia e ci hanno mostrato la loro grande partecipazione. Ma non dobbiamo darla per scontata. E poi, prosegue Aiello, il fatto è che, per vincere le elezioni, la leader PD sente di aver bisogno di tutti, anche di un centro forte nel centro-sinistra, quello rappresentato dagli ex DC. Nel caso dovesse andare al governo, capisce bene Elli che il know-how democristiano, il metodo aperturista e non arroccato, di cui Moro era il campionissimo, e uno sguardo non fazioso su tutta la strumentazione più adatta. Dice che in questa sala ci stanno Claudio Mancini, Nico Stumpo, Giuseppe Provenzano, Beatrice Lorenzin, Del Rio, Speranza, l'ex sottosegretario Giampaolo D'Andrea, che ha fatto un ottimo discorso partendo dal libro, e ci sono persone dell'istituzione come Salvo Anastasi e Vito Cozzoli. C'è Braga che dice sorridendo a Renzo Lusetti: voi democristiani siete davvero eterni, ma occhio,
anche ad alcuni esponenti dell'alta burocrazia italiana che parevano aver trovato una buona forma di convenienza con il meronismo, ma dopo la sconfitta della destra al referendum cominciano a mostrare curiosità verso quelli, ma il tutto è presunto, che potrebbero vincere o pareggiare nel voto nel 2027. E poi parla Franceschini, l'inclusione, dice Dario, era il metodo di Moro, e inclusione noi stiamo facendo con i 5 Stelle, li abbiamo aiutati ad emanciparsi dalle loro origini. Se fosse in sala conta avrebbe annuito, probabilmente annuito anche lui, pur senza farsi assimilare alla cultura di sinistra. Lui si definisce un progressista, ma votava per De Mita. E l'ammirazione per Moro lo unisce i Dem. Al Summa Diavolo vediamo successivamente. Pur essendo un democristiano di sinistra, Sergio Mattarella non era ieri alla giornata di Moro, ma sedeva in prima fila al convegno istituzionale sui 20 anni dell'elezione di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica. Anche qui, come dallo Sturzo, si è celebrata la migliore politica, non in chiave a Marcor, ma come stimolo per il presente e per il futuro. Perché la grandezza di Napolitano è la grandezza di un classico e dunque conserva un'attualità che non è sfuggita agli storici e tantomeno ai relatori del calibro di Casini, Fassino, Fini, Gianni Letta, Rutelli, Beltroni. Casini racconta: personalmente avrei anche voluto buttare il cuore contro l'ostacolo. La consegna del centrodestra fu quella di non votare a favore di Napolitano, però di esprimere tutto l'apprezzamento per la persona e tutta la convinzione che egli sarebbe stato, come poi fu, garante di tutti gli italiani e profondamente rispettoso verso le opposizioni dell'epoca che eravamo noi. Rutelli insiste sul doppio patriottismo di Napolitano, italiano e europeo. Fassino racconta come dalla prima opzione su D'Alema si passò al compagno Giorgio per il colle, finì togli di mezzo le dicerie. È spazzatura che Napolitano ed io complottammo contro Berlusconi. Ed è spazzatura attribuire un presunto favoritismo a Berlusconi dopo che la destra lasciò la maggioranza. E Letta? Gianni racconta che il 22 aprile 2006, in una cena con Napolitano, allora senatore a vita, gli predisse che dopo pochi giorni sarebbe diventato presidente della Repubblica. Lui non ci credeva, ma è accaduto. E la presidenza napoletana, celebrata in prima fila da Mattarella, lancia una lezione di metodo, come quella che in altri tempi, in altri ruoli, ha dispensato Moro. Beh, insomma, sul vertice di Cannes, l'atteggiamento di Napolitano, qualche cosa si potrebbe anche ricordare. Comunque, abbiamo visto il messaggero sul PD e lo vediamo anche sul Corriere della Sera. Eccolo qua. Schlein non teme esodi dopo Madia, il PD vuole avere posizioni chiare. Lunedì Elly Schlein aveva preferito non commentare l'addio di Marianna Madia dal PD. Il giorno dopo però la segretaria è stata costretta a rompere il silenzio. Ospiti da Cadà, il programma in onda sulla 7, la leader Dem ha detto: dispiace sempre quando qualcuno decide di andarsene. Leslie Schlein ci tiene comunque a precisare che il PD rimane un partito plurale e che quindi le idee riformiste continueranno ad avere piena cittadinanza. Dunque un partito plurale, ma anche, rivendica la segretaria, un partito che vuole avere le posizioni chiare ed è per questo che mi hanno eletto segretaria. Perciò Schlein non si straccia le vesti per qualche uscita. E infatti quando Madia l'ha informata, la leader Dem non ha fatto niente per trattenerla. La segretaria non arriva a teorizzare come invece fanno Fedo Bettini e Dario Franceschini, che i transfughi Dem potrebbero confluire e dare vita a quel centro dell'alleanza di cui a loro avviso c'è il gran bisogno per poter vincere le elezioni. Ma è convinta che questi AD non si trascinino dietro a molti consensi. E ovviamente Maria Teresa Meli, questa era Maria Teresa Meli, intervista anche Matteo Renzi, che
sotto la sua ala, la Maria è rientrata, è tornata, insomma. Maria è una risorsa preziosa per la futura casa riformista. Con Eli marciamo divisi per colpire unite le urne. E le chiede la Meli a Renzi: ma questa scelta non pregiudica i rapporti tra lei e Eli Schlein? No. Eli avrebbe preferito che Marianna restasse nel PD, però abbiamo visto che forse non è proprio così. Ma marciamo divisi per colpire uniti. Italia Viva vuole costruire una casa riformista perché il centrosinistra vinca le elezioni. Schlein lo ha capito prima di tanti altri del PD e apprezzo molto questa sua lettura. Poi chi lascia un partito sa che per che andarsene è come strapparsi la pelle. Lo sa Marianna, lo so io, lo sa anche Schlein, che fece la stessa scelta 10 anni fa. Ma chi lo fa per visione politica e non per interesse personale merita rispetto. E cosa le dà questa sicurezza di vincere le prossime elezioni? L'economia che va sempre peggio e gli italiani lo vedono sulla loro pelle, ma anche la matematica. L'altra volta la Meloni ha preso il 26% e ha conquistato Palazzo Chigi solo perché la sinistra si è divisa in tre. Ha vissuto su una scomoda narrazione: non ci sono alternative al mio governo. Quando, e il merito va in primis a Schlein, la sinistra si è unita, superando i veti e mettendo insieme i voti, la partita è cambiata segno. Oggi i sondaggi mostrano che il risultato è aperto e ogni settimana la maggioranza ha un problema nuovo. Prima o poi arriverà il pettine, il nodo Vannacci, e lì dovremo distribuire popcorn, show garantito. Lei ritorna spesso sul ruolo di Vannacci ed è stato ospite di Fedez in un confronto con il generale. Perché questa insistenza? Perché se Vannacci va avanti sui suoi temi, Meloni non lo imbarca e la destra perde le elezioni, dice Renzi. Se Vannacci torna indietro, Meloni lo imbarca, ma il generale perde la faccia e il quorum. È un intreccio diabolico. Su tassi, immigrazione e sicurezza Giorgia ha fallito. Vannacci sa di essere credibile su questi temi solo se rompe. Se invece resta in coalizione, come fa Forza Italia, come fa Forza Italia a porsi come interlocutrice dei moderati? E poi passiamo a un argomento che è solo apparentemente economico. Dice il Fatto, caso Montepaschi, niente più indagini se hai un amico in Parlamento. E telefoni blindati se parli coi politici, lo scudo preventivo della Giunta, scrivono Davide Milose e Laria Proietti. Inedito, per la prima volta i PM chiedono via libera prima di estrarre dal cellulare le conversazioni con 9 parlamentari, l'abbiamo visto ieri, che era questo pezzo del Corriere della Sera di Ferrarella, e oggi ci tornano un po' anche Repubblica, adesso lo prendiamo dalla Stampa però. Eccolo qua. Arrivo, Eccolo. Misiani, autorizzate le chat, nel centrodestra resta in silenzio, scrivono Giuliano Balestreri e Luca Monticelli. I magistrati chiedono legami di visione alle conversazioni tra Sala e 9 parlamentari. E qui, praticamente, loro stanno riprendendo il pezzo del Corriere della Sera, dove appunto la Procura di Milano ha chiesto in anticipo a Camera e Senato di poter accedere e aprire il telefonino di Marcello Sala, ex direttore generale del Ministero dell'Economia, per quanto riguarda l'inchiesta sulla cessione di questo 15% nottetempo delle azioni di Montepaschi detenute dal Tesoro e piazzate da una banca relativamente piccola. Ma c'è anche un tema che è uscito prepotentemente, ne scrivono un po' tutti, e lo prendiamo da Repubblica. E
ed è la 1 bianca, e lo scrivono no, invece scusate, la 1 bianca ma affrontiamo dopo. Adesso prendiamo dalla verità questi mal di pancia che regolarmente scoppiano in un determinato pianeta. Che scrive Marcello Veneziani, che cosa resta delle tre volte che la destra è stata al governo? Negli 80 anni di Repubblica la destra è andata tre volte al governo, anche se nell'immaginario collettivo è stata quasi sempre un corpo estraneo e una forza di opposizione. Ci andò la prima volta come Ulisse e i suoi uomini uscirono dalla grotta di Polifemo, nascosti sotto il ventre degli armenti democristiani. C'era un'unità in Italia destrorsa nella pancia della DC, un'Italia moderata e conservatrice, cattolica e anticomunista, ma era sotto falso nome e conviveva con un'anima centrista e democratica, progressista e incline al dialogo con la sinistra. Pezzo è lungo. Alla fine la DC restò in permanenza al potere, le opposizioni restano sempre tali, più guadagnando alcuni spazi o allargando il governo alla sinistra non comunista. La destra della DC restò una criptocorrente, anche se a volte alzò la testa, come ai tempi di maggioranza silenziosa, del divorzio, di qualche elezione del Quirinale, o con le compagne di Indro Montanelli, che esortava quelli di destra a turarsi, no, esortava tutti, non quelli di destra, esortava quelli di destra a turarsi il naso e votare la DC. Ma, prosegue Veneziani, sotto l'etichetta di cultura di destra oggi si indicano, come nel passato del resto, personalità assai diverse, irriducibili a quel comune denominatore, individualità spiccate, refrattarie a ogni intruppamento. I cosiddetti intellettuali di destra, e ci abbiamo due esempi nel ministro Giuli e in Pietrangelo Buttafuoco, i cosiddetti intellettuali di destra hanno sempre avuto rapporti ostili con il potere culturale e non solo, e rapporti conflittuali con le forze politiche di destra, a Dio spiacente agli inimici sui. Già 30 anni fa lo riassunsi in una formula: all'intellettuale di destra la sinistra non gli perdona di essere di destra, e i governi di destra non gli perdonano di essere intellettuale. Un disagio salomonico, bilaterale, che ancora oggi spinge alla solitudine, se non all'isolamento. Paradossalmente, la definizione politica di destra è stata usata per decenni con più disinvoltura dalla sinistra e usata in termine con un significato negativo, accusatorio, denigratorio, e spesso era considerato il primo step di una progressione inesorabile: destra, estrema destra, fascismo, nazirazzismo. In definitiva, la destra al governo ci è andata tre volte, ma senza mai avviare, non dico realizzare, una coerente riforma civile e morale, prima che politica e culturale. La destra, alla fine dei conti, è rimasta una forma platonica, che forse non è mai scesa dai cieli. E questo qui è sulla verità Veneziani. Poi, dopo queste riflessioni, c'è Libero che apre: scandalo, foto rose e false, così infangano Giorgia. La denuncia del Premier, immagini me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi. Questa foto sta un po' su tutti i giornali, appunto si vede la Presidente del Consiglio negligé, e sull'argomento prendiamo anche Massimo Gramellini. Sui social trovi le foto di Giorgia Meloni sul letto in sottoveste e pensi ovviamente che si tratti di un falso. Neanche Trump si farebbe immortalare così, forse. Invece sotto la foto leggi i commenti imbizzarriti dell'indignato collettivo, che scarica i suoi vergogna a raffica, mentre un certo Roberto arriva a deprecare la caduta di stile della Presidenza del Consiglio, indegna del ruolo che ricopre. A quel punto ti assale il dubbio che siano false anche le indignazioni,
perché persino un analfabeta di ritorno, ma pure di sola andata, si rifiuterebbe di credere che, dopo un'intera giornata trascorsa ad ascoltare le stravaganze di Giuli, gli echi di Salvini, Meloni possa ancora avere

tempo e fatica che un po' a tutti noi risulta molto più comodo credere solo a ciò che ci fa comodo. E questo è poi sulla stampa, eccolo qua, c'è Marco Varvello che intervista Alastair Campbell, che è stato lo spin doctor di Tony Blair per tanti anni. Siamo nel pieno dell'era dell'antipolitica. L'ondata populista travolgerà Starmer. Trump alimenta l'instabilità anche in Europa, ma non ne ha fatto bene a prenderne le distanze. Scrive Marco Varvello da Londra. Le amministrative di domani vedranno una sconfitta pesante per i laburisti. Addirittura storica se il Labour perderà davvero il Galles. Un feudo difeso fin dagli anni 20, eppure non stupisce. Questa è la sorte che stanno subendo i partiti di governo in tutta Europa. Il problema, insomma, non sono Starmer e i suoi ministri, ma la protesta che premia i partiti populisti. E qui appunto dice che le elezioni in Galles sono un referendum per governo, e poi chiude. Chiude. Eppure da Trump stanno prendendo tutte le distanze in Europa, compresa la Presidente del Consiglio Meloni, gli osserva Varvello. Ha fatto bene, commenta Campbell. Credo poi che sotto sotto sia anche contenta della sconfitta di Orban. È stato rimosso l'ultimo dei pasdaran di Trump nell'Unione Europea. La vostra Premier gode un buon credito nel mondo politico britannico. Prima era conosciuta solo come esponente della estrema destra europea, come Marine Le Pen. La sua svolta pragmatica la rende ora molto più interessante anche per il governo britannico. Se si arrivasse a una trattativa vera per il rientro del Regno Unito, il governo italiano dovrebbe appoggiarci. Sarebbe interesse comune bilanciare l'equilibrio interno dell'Unione rispetto all'asse franco-tedesco. E poi, prima di salutare, Campbell si ricorda del suo podcast. A proposito, da tempo vorrei avere Meloni ospite, per caso hai il suo cellulare? E non so se Barbello abbia il cellulare della Meloni. Però rimango qui sulla stampa perché c'è una notizia che altri giornali non hanno, e scrive Fabrizio Goria. Tassi e piano BCE. La Banca Centrale Europea è pronta a intervenire. Due rialzi dei tassi di interesse in estate per arginare gli effetti della crisi energetica derivante dalla crisi in Medio Oriente. Sono le 6 settimane più lunghe per la BCE, quelle in cui capiremo al meglio l'impatto della guerra nel Golfo, si sussurra negli ultimi piani della BCE prima della decisione della scorsa settimana, tracciano un confine chiaro e inequivocabile. Il tempo dell'attesa si sta esaurendo e dallo scenario di base si sta già passando verso quello più severo. Sotto la pressione di un barile di greggio ancorato sopra quota 100 dollari e di una logistica globale strozzata dalla crisi di Hormuz, Francoforte prepara i mercati a una svolta restrittiva amara. Primo, si spiega perché l'Eurozona si ritrova vittima di uno shock esogeno su cui non possiede alcun controllo. Secondo, perché i venti negativi minacciano di deragliare la stabilità dei prezzi e soffocare la già debole crescita. È così, se alzi i tassi, dai il colpo di grazia. E da Bruxelles, invece, Marco Bresolin scrive: 450 euro che in caso di conflitto prolungato possono arrivare a quota 2.270. È il costo legato alla crisi energetica che ogni famiglia italiana in media dovrà pagare quest'anno. Una stangata che vede il nostro paese ben al di sopra della media UE, 375 euro a famiglia, che possono salire fino a 1.750 in caso di crisi più seria. Ai primi posti in classifica, solo gli slovacchi, gli irlandesi e i belgi pagheranno di più. E questo qui è perché c'è dipende dalla nostra dipendenza dall'importazione e dall'andamento del prezzo, ma il Messaggero ci informa al riguardo, se lo trovo, piano italiano per le forniture più gas e petrolio dalla Libia. Domani primo ministro dei BE da Meloni, ipotesi di rafforzare.

0: doppiare i flussi di green streaming per tamponare la crisi. E poi c'è il caso dei calciatori trafficanti da estradare. La Libia sta al nostro, scrivo Francesco Beghis, la Libia sta al nostro paese come ora il Venezuela sta all'America di Trump. Spiega chi lavora al dossier per conto della Premier. Gas e petrolio. Tesoro libico ora più che mai fa gola al governo italiano, che con Eni vanta una posizione di pole position nelle forniture energetiche al paese africano di rimpettaio nel Mediterraneo. Tuttavia si può fare di più, molto di più. E a chiederlo in queste settimane è stato proprio il governo di Tripoli, unico riconosciuto dalle Nazioni Unite. E qui dice: i libici vogliono vendere gas e petrolio, l'Italia è interessata a comprarne di più. Due, i flussi attenzionati. Dall'altro il Green Stream, 500 km sotto il Mediterraneo, che collegano Melita a ovest di Tripoli, a Gela, in Sicilia, trasportando gas naturale. E qui vogliono raddoppiare i flussi. Poi ci sono, prendo da Repubblica, che è quello un po' più, eccolo qua, fatti di cronaca, e c'è questa storiaccia della, no, prima faccio la cronaca del Corriere e poi passo, ce l'ha anche Repubblica. Furono i servizi a dirci di uccidere. Savi parla in TV, insorgono i familiari. Il capo della Uno Bianca avverve: noi aiutati, i parenti delle vittime, lo dica ai PM. A guidarli, a dire loro di chi uccidere, ci sarebbero stati i servizi segreti, scrive Federica Nannetti sul Corriere. Anche nel caso dell'armeria di Via Volturno a Bologna, dove il 2 maggio del 1991 vennero uccisi la titolare Lucia Ansaloni e il carabiniere in pensione Pietro Capolongo. Non lo dice a parole, ma lo dice con una sospensione, annuisce. Lui è Roberto Savi, ex poliziotto, a capo della banda della Uno Bianca, con i fratelli Fabio e Alberto, anch'egli poliziotto. Criminali che in 7 anni e mezzo, tra il 1987 e il 94, fecero 23 morti e oltre 100 feriti tra Bologna e la Romagna, assaltando caselle autostradali, supermercati, banche e uffici postali. Tra le vittime anche membri di alcune forze dell'ordine, come i tre carabinieri trucidati il 4 gennaio 91 a Pilastro. Ieri sera, intervistato da Francesca Fagnani a Belve, Crime su Rai 2 ha dato una versione diversa. Quell'armeria non sarebbe stata una rapina. Sarebbero stati i servizi segreti a commissionare l'esecuzione di Capolongo e sarebbero stati sempre gli stessi servizi a proteggerli, almeno inizialmente. Ma va là, la rapina. Chi va a rapinare pistole? Dice davanti alle telecamere. E del resto le armi di Salvi ne avevano in quantità. Vi avevano chiesto di eliminarlo? Chiede Fagnani. E qui Safi fa cenno di sì. Qual era il motivo? Lui era un ex dei servizi particolari dei carabinieri. Volevano una scusa a farlo fuori in qualche maniera. Sul Repubblica ricostruisce Gianluca De Feo tutti i casi e spiega e ricorda appunto di questo coinvolgimento dei servizi. Più illuminante la testimonianza da Roberto Maroni, primo ministro dell'interno leghista. Certamente del SISD e poi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza c'era una situazione che aveva creato sul territorio rapporti consolidati che non garantivano più l'efficienza massima dell'apparato. Non sono mai arrivato a pensare che consentissero illegalità, ma decisi di cambiare aria. Questo ruppe gli equilibri, creò una reazione a catena. Non so se è per questo, se è un caso, ma in poco vennero arrestati i Savi. Maroni ha citato un'intervista di Gianni De Gennaro, insediata da lui alla guida del Criminal Polo. Diceva che occorreva intervenire su Uno Bianco ed era ora di chiudere. Forse il cambiamento ai vertici ha contribuito alla svolta. Poi segnalo che c'è ancora avanti questa storia di Garlasco, viene interrogate le due cugine gemelle, esempio Il nuovo indagato non risponderà davanti ai PM. E con questa segnalazione chiudo la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'attenzione e ci sentiamo domani.
1: Rete Radicale, sono le 10:58 minuti, abbiamo seguito la replica della rassegna stampa curata oggi da Fabrizio Ravoni. Tra poco ci collegheremo con la Camera dei Deputati con i lavori della Commissione Affari Costituzionali. Ci sono in programma diverse audizioni che riguardano la legge elettorale, quindi continueremo a seguirne il percorso che riguardano la riforma della legge elettorale che è allo studio del governo. Antonello De Fortuna in studio e Gabriele Rossi, c'è Alessandro Teodori in regia. Gabriele, vediamo se ci sono aggiornamenti che riguardano il Golfo.
2: Continuano ad arrivare notizie, soprattutto dall'incontro tra il ministro degli esteri iraniano e il suo omologo cinese, che si trovano adesso a Pechino per un incontro ufficiale, durante il quale la Cina ha rinnovato il suo appello per la fine della guerra proprio nel Golfo Persico e per la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. La Cina ritiene, ha specificato il ministro degli esteri, che una cessazione completa della guerra sia urgente e prosegue che sia particolarmente importante persistere nei negoziati. La Cina sostiene l'Iran nella salvaguardia della sovranità e della sicurezza nazionale e apprezza la disponibilità dell'Iran a cercare una soluzione politica attraverso i canali diplomatici. Continua poi sulla questione dello stretto, dove la comunità internazionale condivide una preoccupazione come la ripresa del passaggio normale e sicuro, e Pechino spera che le parti interessate rispondano al più presto possibile alle forti richieste di apertura. Anche il tema della questione nucleare è interessato da parte della Cina, che apprezza l'impegno dell'Iran a non sviluppare armi atomiche e ritiene che l'Iran abbia il legittimo diritto a usi pacifici dell'energia. Altre notizie sempre dall'Oriente, dove il Sud Corea ha sospeso la valutazione sulla partecipazione al Project Freedom statunitense di Donald Trump. L'ufficio presidenziale della Corea del Sud ha dichiarato di aver sospeso la valutazione sulla possibile partecipazione a operazione guidata dagli Stati Uniti per scortare le navi attraverso lo stretto di Hormuz, dopo che il presidente americano Donald Trump ha messo in pausa il piano noto come appunto Project Freedom. Non riteniamo necessario al momento continuare la valutazione della richiesta di Trump di partecipare al Project Freedom, ha dichiarato Wi Sang-liak, consigliere per la sicurezza nazionale della presidenza sudcoreana, durante una conferenza stampa.
1: Andiamo avanti con l'attività parlamentare. Intanto c'è da registrare che la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha eletto Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia, suo nuovo presidente. Succede al collega di gruppo Alberto Balboni, che è diventato sottosegretario alla giustizia. De Priamo ha ottenuto 13 voti, Dario Parrini del PD ne ha raccolti 8, quelli in sostanza del campo largo. Mentre è stata eletta poi segretaria della Commissione Affari Costituzionali del Senato Felicia Gaudiano del Movimento 5 Stelle con 9 voti. A proposito dell'attività parlamentare, oggi alle 15 question time alla Camera dei Deputati ci sarà un intervento del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a rafforzare il ruolo degli ITS Academy attraverso una equilibrata diffusione territoriale. Poi sempre Valditara risponderà in merito alla sostenibilità finanziaria del sistema proprio degli ITS Academy. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci invece risponderà a un'interrogazione sulla riforma della medicina generale. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, risponderà a diverse interrogazioni, intanto sulle iniziative anche in ambito europeo per tutelare la filiera automobilistica nazionale a fronte della recente decisione dell'amministrazione statunitense di aumentare i dazi sulle esportazioni. Poi sempre Urso dovrà rispondere sulle iniziative normative volte a ristabilire a livello territoriale condizioni di equilibrio tariffario nel mercato delle assicurazioni e sulle iniziative per una politica industriale volta alla ristrutturazione dei comparti produttivi e alla promozione delle competenze e degli investimenti in ricerca. E poi ancora Urso risponderà sullo stato delle trattative di acquisizione di Acciaierie d'Italia ex Ilva, con particolare riferimento alle notizie di stampa relative all'interessamento del gruppo Arvedi e al futuro appunto dei lavoratori, soprattutto dell'azienda. Gabriele, ci sono ancora, a proposito di lavoro, notizie?
2: Sì, perché l'Antitrust, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, ha annunciato di aver avviato un'istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo e un'istruttoria nei confronti di Deliveroo Italy SRL per possibili condotte illecite nell'attività relativa all'offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. La società, spiega l'Antitrust con un comunicato, avrebbero messo in evidenza nelle proprie comunicazioni rivolte ai consumatori un'immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbero al vero. In particolare ciò è accaduto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto della legalità nella gestione dei rider, con riferimento anche al modello operativo e all'algoritmo utilizzato dalle due società.
1: Parliamo del caso Open Arms, perché c'è una dichiarazione del responsabile. Dell'esponente della Lega Morelli. La Cassazione ha dichiarato che è un'assurdità pensare che sul fronte Open Arms ci fosse solo l'ipotesi di poter accusare una persona, in questo caso Salvini, di sequestro di persona, perché come sappiamo Salvini non ha impedito a nessuno di andare dove voleva, ha semplicemente chiuso le porte di casa nostra, degli italiani. Dunque, per questa ragione, prosegue Morelli, immagino che nella Procura di Palermo qualcuno prenderà le dovute considerazioni, lo ha dichiarato appunto Alessandro Morelli, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a margine del convegno dal titolo Ricostruzione e mitigazione del rischio sostenibilità, in corso appunto nella sede della Regione Emilia-Romagna, e questo diciamo sul fronte del caso Open Arms. Per quanto riguarda le emergenze del maltempo, ammontano a 1.274 milioni le risorse che saranno erogate oggi a favore delle 70 imprese calabresi che hanno richiesto aiuti per far fronte ai danni causati dal violento ciclone Harry che ha colpito il territorio regionale nello scorso mese di gennaio. Così il vicepresidente assessore ai lavori pubblici Filippo Mancuso e l'assessore allo sviluppo economico e turismo Giovanni Calabresi. 1.274.000, questa la cifra esatta. Appunto, solo due giorni fa ha detto l'assessore, si è aperta la fase di presentazione delle richieste e oggi siamo già in grado di erogare le risorse, un risultato che testimonia l'efficienza della macchina amministrativa regionale in una fase così delicata. La Regione Calabria, conclude Mancuso, sta già lavorando per estendere la misura anche alle abitazioni principali e successivamente alle seconde case.
2: Arrivano nuove parole invece dal Papa, dall'udienza generale, proseguendo la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, che richiamano più che altro lo scontro avuto in questi giorni con Donald Trump. Il Papa ha detto che la Chiesa è investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo, e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime, delle violenze e della guerra di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Allo stesso tempo, continua Papa Leone, la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità e caducità delle proprie istituzioni, le quali, pur essendo al servizio del regno di Dio, portano la figura fugace di questo mondo. Nessuna istituzione ecclesiale, continua, può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione, al rinnovamento delle forme e alla riforma delle strutture.
1: Resta confermato l'incontro tra il Papa e Rubio di domani, no? in mattinata, e questo insomma sarà importante appunto verificare anche le dichiarazioni al termine di questo incontro. Poi Rubio dovrebbe vedere, Gabriele, anche la Premier Meloni probabilmente venerdì.
2: Esatto, e Premier Meloni che ha anche altri incontri in programma in realtà proprio per domani. Incontri con col primo ministro polacco Tusk e anche con
1: il primo ministro ungherese Magyar, neo eletto, quindi saranno incontri comunque una giornata ricca di 48 ore ricche di incontri importanti tra Vaticano e Palazzo Chigi. C'è, a proposito di Trump, una dichiarazione del rilevante del premier pakistano Sharif, che ha, diciamo così, lodato la pausa del Project Freedom, ne ha ringraziato appunto il principe saudita per l'impegno. Il Pakistan si intesta questo successo diplomatico di giornata. Il primo ministro Sharif ha accolto con estremo favore la decisione del presidente americano Trump di sospendere le operazioni militari nello stretto di Hormuz, confermando che la mossa è giunta proprio su esplicita richiesta del Pakistan. Il ruolo di Islamabad, attraverso una nota ufficiale, appunto, viene sottolineato come un ruolo di mediazione instancabile. Secondo Sharif, la pausa concessa da Washington è il risultato di un coordinamento serrato tra le potenze regionali per evitare che il conflitto con l'Iran degenerasse in guerra totale. Un passaggio chiave del comunicato riguarda il ringraziamento rivolto al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Sharif ha evidenziato come lo sforzo congiunto tra Islamabad e Riyadh sia stato determinante per convincere l'amministrazione Trump a dare priorità alla via negoziale rispetto a quella appunto della guerra. Ci colleghiamo con la Commissione Affari Costituzionali della Camera, audizioni in tema di legge elettorale.
3: Che siete tutti voi ospiti in audizione, invitati a produrre comunque un documento scritto, perché in quel caso, trattandosi di audizioni informali, il documento viene invece inserito e pubblicato sul nostro sito internet, e quindi anche chi è assente può leggerlo poi nei giorni successivi. Do quindi la parola a Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Prego, professoressa, a lei la parola, 10 minuti da questo momento.
4: Allora, un ringraziamento sentito sia al Presidente che alla Ministra che alle onorevoli deputate e onorevoli deputati. Pensavo, dicevo, come inizio a dire queste mie osservazioni sulla proposta di legge elettorale. Fondamentalmente io mi soffermerò sulla 2822. Le leggi elettorali sono di regola presentate come delle regole molto tecniche e quindi anche molto complesse a capirsi, che servono tendenzialmente a tradurre il consenso che le varie famiglie politiche o partiti hanno ricevuto in una corrispondenza di seggi in Parlamento. Però io penso che ci sia molto di più dietro questa regola, e quello che c'è è una domanda che io ho posto a me e che conseguentemente mi permetto di girare. La domanda è la seguente: che cosa aveva in mente l'estensore della proposta? Perché una legge elettorale ha dietro un diritto fondamentale, che è il diritto dei diritti, il diritto di voto, tanto fondamentale che la Corte Costituzionale in ben due pronunce ha rinunciato a pronunciare la inammissibilità, perché i due petita, quello del ricorso principale e quello del ricorso incidentale, finivano per coincidere, perché altrimenti non sarebbe potuta intervenire ad accertare e a valutare se il diritto di voto era stato rispettato nei suoi tratti essenziali oppure no. Bene, quindi c'è un diritto fondamentale dietro, che è il diritto dei diritti, direbbero gli americani, un diritto matrice, e cioè è il diritto di ciascuno di noi non solo di scegliere il partito, ma di individuare uomini e donne da inviare in queste sedi. Bene, che cosa aveva in mente? Il proponente aveva in mente quello di dare un premio al partito, o alla meglio coalizione, che avesse raggiunto un consenso di una certa consistenza. Non necessariamente un consenso pari alla metà più uno, perché la soglia viene qui posta al 40%. E neanche un consenso che le consentisse di raggiungere la maggioranza. È molto importante questo punto, perché la differenza dalle precedenti due leggi che avevano utilizzato il premio di maggioranza. Quindi effettivamente qui il premio di maggioranza non è una certezza, non è un evento che sempre si verificherà, e non lo è perché se il partito che ha vinto la coalizione si è mantenuta nel 40%, non raggiunge i 201 seggi essenziali alla Camera. Quindi effettivamente l'intenzione dovrebbe essere quella di assegnare un premio che non serve ai fini della governabilità. Quindi abbiamo rinunciato a un pezzo di rappresentatività. Rappresentatività è la corrispondenza del pluralismo politico della collettività nel modo di composizione dell'assemblea senza aver conseguito la governabilità. Ma io ritengo che non sia questa l'intenzione effettiva che sta dietro questa proposta, perché noi dobbiamo guardarla alla luce della situazione qual essa è oggi. E oggi la forza di governo è una forza che ha superato il 42%, e se superi il 42%, e qui faccio riferimento e non ve li ripropongo agli ottimi calcoli che ha fatto l'ufficio studi, se si supera il 42%, bene, il partito, la coalizione conseguono certamente con il premio di maggioranza, cioè con i 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, una maggioranza più che generosa, perché il premio è abbondante, una maggioranza di 2,30 sono quasi i tre quinti. Che cosa ci interessa questa frazione? Beh, interessa molto, perché i tre quinti consentono proprio uno scatto qualitativo alla maggioranza di governo. Qui la staccionata è stata saltata, si va su di un altro livello. Fino a questo momento si andava sul livello della relazione fiduciaria, numeri che consentivano alla maggioranza parlamentare di formare un governo e di dargli anche un certo respiro. Con i tre quinti abbiamo un respiro molto ampio, e significa occupare, lo so che il termine è forte ma questa è la realtà, occupare i posti istituzionali, e cioè precisamente gli organi di garanzia, il Presidente della Repubblica, che dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta, un terzo dei giudici della Corte con i tre quinti, l'altro terzo sono di nomina presidenziale, quindi potremmo dire due terzi della Corte Costituzionale sono già in mano a questa maggioranza generosamente gonfiata, ma lo stesso effetto si ha anche sulla procedura di revisione costituzionale, procedura che ben potrà saltare il passaggio referendario. Quindi qui non si tratta più di formare il governo, ma si tratta di intervenire determinando la provvista degli organi di garanzia in modo che questa provvista sia al seguito della maggioranza di governo. Per essere più chiari, la stessa maggioranza che sostiene il governo è anche la maggioranza degli organi di garanzia, venendoli a snaturare, perché l'organo di garanzia per definizione deve stare in un'area che è insensibile alla disponibilità della maggioranza di governo, e qui invece va al traino unitamente al Parlamento. Ma torniamo ad una, quindi è un'intenzione forte quella che questo legislatore intende conseguire, e sono i numeri a dircelo. E ragioniamo invece sul premio di maggioranza, che secondo questa proposta di legge sarebbe conforme alle due pronunce della Corte Costituzionale. Non mi soffermerò sulle pronunce, semmai lo mettiamo nel dibattito, ma iniziamo a guardare questo premio di maggioranza. È un premio di maggioranza fisso, 70 seggi, e questa è la tipicità. Loro dicono è fisso, il dissensore dice è fisso, perché così si può andare anche sotto la maggioranza, ma abbiamo visto che sarebbe un'incostituzionalità per difetto, perché tu rinunci alla rappresentatività senza conseguire la governabilità. Ma guardiamo l'altra ipotesi, quella concretamente realizzabile che abbiamo fatto prima, cioè di un premio generoso che addizionato 160 seggi ti fa arrivare più o meno a 2,30. Bene, ma il premio di maggioranza, la Corte ci aveva detto, è una posizione della Corte, certamente anche criticabile, deve essere agganciato ad una soglia minima di consensi, soglia minima che implicitamente dalla seconda pronuncia veniva determinata nel 40%. Bene, questa legge il 40% sembrerebbe rispettarlo, ma perché dico sembrerebbe? Perché uso il condizionale, perché uso un verbo di apparenza? Perché la Corte, diciamo che le sentenze vanno lette anche prestando una dovuta attenzione alle piccole incidentali che esse indicano. Lei dice che, tenuto presente i fatti, ecco, il fatto entra nel giudizio di costituzionalità, è una cosa molto importante. Come entra? Entra con la ragionevolezza. Pensate che la ragionezza è come se fosse un vagone che prende il fatto e lo porta nel giudizio secondo diritto. In che senso? Nel senso che tu quei 40%, tu giudice, li hai valutati sufficientemente sufficienti in quel determinato momento storico, tenendo presente l'affluenza alle urne in quel determinato momento storico e la differenza tra la prima famiglia che vince e la seconda famiglia elettorale che perde. Bene, la situazione è completamente cambiata dal 2013, lì il riferimento è il 2013, ora dobbiamo fare il riferimento al 2022. Nel 2013 avevamo un'affluenza del 77% più o meno, ora abbiamo un'affluenza del 60%, è calata l'affluenza di tanto, il 17% è una perdita notevole in termini di consensi. Bene, possiamo dire ancora che quel 40% basti o deve essere aumentato? L'ho già detto in altre occasioni, l'ho già scritto, per me il fatto determina la ragionevolezza, il fatto è un elemento che incide in quello che la Corte, con termini poetici, parla di eccessiva disproporzionalità. Cos'è la disproporzionalità? È la distanza tra l'assemblea formata secondo minoranze artificiosamente gonfiate e quale essa sarebbe stata se la minoranza non fosse stata, se non fossero stati generosamente accordati premi. Io sarei quindi... proprio se premio si deve dare, ma diamo un premio che sia più moderato, cioè un premio che sia corrispondente all'affluenza, quindi un premio che cresce, se cresce un premio che cresce se l'affluenza cala, un premio che si riduce se l'affluenza cresce. Ancora un altro elemento, abbiamo detto che è la distanza tra i partiti, perché quando sono molto vicini il primo perdente viene eccessivamente penalizzato, ma forse una riflessione ancorché brevissima sul premio la dobbiamo fare, perché a mio giudizio, anche se ancorato, lo so che mi sto discostando dal giudizio della Corte, ma uno è libero di pensare come vuole e di pensare come vuole nell'ambito della Costituzione, qua stiamo violando l'uguaglianza di voto, perché se io ho deciso di votare un partito che poi sarà di minoranza, beh, io sono stato sfortunato, ma perché il voto va determinato dalla fortuna, perché entrano uguali ma escono diversi, invece l'uguaglianza deve essere un livellamento, un'equordinazione in termini di capacità di influenzare la formazione degli organi rappresentativi. Il voto di minoranza influenza non come il voto di maggioranza, ma molto di meno, perché qui c'è uno scippo. Un voto che ha avuto un consenso viene tolto dal partito che ha raccolto il consenso e viene dato al partito che ha ricevuto il consenso. Vedete, le operazioni sono simmetriche, sottrazione e addizione. La legge, infatti, sto per concludere, la legge infatti prevede un quorum elettorale di maggioranza e un quorum elettorale di minoranza. Concludo dicendo che c'è, ma poi lo vedremo, se volete, anche una forte violazione della libertà di voto, perché qui non si vota con preferenza, ma la lista è bloccata, quindi personalità del voto e di nuovo mandato elettivo che non è diretto ma è diventato indiretto, e soprattutto è una legge che finisce per darci un'anticipazione del premierato senza percorrere il 138. Ieri, quando pensavo a venire qua, mi è venuto in mente un bellissimo quadro di Van Gogh, e con questa immagine termino veramente. Questo quadro di Van Gogh nota a tutti, insomma, sono i girasoli, ed era nella sua prima produzione di colore giallo, bellissimo. Poi nell'ultima produzione Van Gogh ha fatto un quadro che si chiama Notte Stellata, dove i girasoli diventano blè, e quindi vabbè, lui è un poeta, no? Quindi pensa che all'infinito la terra si congiunga col cielo e il colore del blè venga distribuito al campo. Ecco, è andato avanti, ha fatto una proiezione in avanti, ma lui è un poeta, il legislatore deve rimanere con i piedi per terra e non può usare uno strumento piccolo per fare una proiezione in avanti e modificare la forma. Grazie mille.
3: Grazie, adesso passiamo al secondo ospite, che è Giovanni Tarli Barbieri, che vedo collegato, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze. Prego professore, anche lei ha 10 minuti.
1: Presidente Radicale, stiamo seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
5: La Commissione Affari Costituzionali e il suo Presidente per l'invito a questa audizione. Inizierei le mie riflessioni partendo da quanto affermava un costituzionalista autorevole, Enzo Cheli, in un lavoro di alcuni anni fa. Il professor Cheli diceva che la legge elettorale, poiché rappresenta la regola fondamentale del sistema politico, dovrebbe disporre di un grado di stabilità, se non identico, quantomeno tendenzialmente comparabile.
3: Se può gentilmente alzare il tono della voce, mi scusi, si sente poco.
5: Chiedo scusa, provo un attimo... Il professor Cheli osservava che la legge elettorale, rappresentando la regola fondamentale del sistema politico, dovrebbe disporre di un grado di stabilità, se non identico, quantomeno tendenzialmente comparabile con quello proprio del dettato costituzionale e non variare continuamente secondo le contingenze del gioco politico. Come è noto, l'Italia non è andata affatto in questa direzione. Diversamente dalla generalità delle democrazie consolidate, infatti, il nostro paese a partire dal 93 ha visto una continua alternanza di leggi elettorali, nessuna delle quali ha retto a più di 3 prove e una, l'Italicum, non ha mai trovato applicazione. Ora, tutte queste continue innovazioni hanno investito solo o prevalentemente la disciplina elettorale in senso stretto, molto meno la legislazione elettorale di contorno, nonostante che essa sia almeno altrettanto essenziale ai fini del rispetto dei principi costituzionali e del mantenimento del sistema democratico. Vorrei qui osservare che la legislazione di contorno in alcuni capitoli è risalente e frammentaria, penso alla disciplina dell'elettorato passivo, o bisognosa di integrazioni, penso al contenzioso preelettorale riferito alle elezioni politiche, che dovrebbe vedere una disciplina legislativa che non c'è, secondo quanto richiesto dalla Corte Costituzionale. E allora mi sembrano meritevoli di attenzione i contenuti delle proposte di legge Atto Camera 127 e l'articolo 5 della proposta di legge Atto Camera 2236. La prima attiene a un tema, quello della modalità di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste in modalità digitale, che è in linea con una raccomandazione dell'ODIHR contenuta nel rapporto sulle elezioni del 2018 e del 2019, che richiede appunto metodi per semplificare la raccolta delle firme, a maggior ragione alla luce del fatto che non tutte le formazioni politiche sono chiamate a questo adempimento. E tutto questo poi tenendo conto del fatto che ormai tramite SPID le firme sono raccolte con riferimento ai referendum nazionali e alle proposte di iniziativa popolare. L'altro tema del disegno di legge 2236 è quello del voto dei fuorisede, la cui sperimentazione si è avuta in passato, ma non con riferimento al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Su questo osservo che in una recente pregevole relazione il Ministero dell'Interno afferma che il modello di voto per i fuorisede, applicato per la tornata del 2025, può essere ritenuto, da un punto di vista dell'impatto organizzativo, sufficientemente assimilato nei meccanismi più generali della macchina elettorale complessiva. Certo, si tratta di una disciplina che sicuramente sconta, soprattutto nelle consultazioni in quali è rilevante l'articolazione delle circoscrizioni, problematiche applicative di non poco momento, e tuttavia va nella direzione di consentire l'effettività di un diritto fondamentale nell'ottica del principio democratico. Ecco, tornando alla legislazione elettorale in senso stretto, alla base dell'ipercinetismo che l'ha connotata non vi sono solo ragioni politiche, ma anche i limiti tecnici dei sistemi elettorali adottati dopo l'abbandono delle leggi Mattarella. 2 leggi dichiarate incostituzionali con riferimento alle loro scelte più qualificanti e in particolare proprio con riferimento alla del premio di maggioranza. Ora, qui ricostruire la dottrina della Corte Costituzionale in materia di sistemi elettorali è fondamentale. È fondamentale per il legislatore in generale, ma anche in particolare per il fatto che attraverso la via dell'accertamento ormai le leggi elettorali sono facilmente aggredibili dinanzi al giudice delle leggi e notate la Corte Costituzionale, valorizzando l'azione di accertamento, ritiene rilevante l'incidenza eventualmente incostituzionale sul diritto di voto di una legge elettorale alla stregua di una mera potenzialità lesiva, quindi prescindendo dalla concretezza delle vicende elettorali. E da questo punto di vista, e qui mi richiamo in larga parte a quanto già sostenuto dalla collega Domenico, la disciplina del premio di maggioranza riproposta nella proposta 2822 si presta almeno a qualche serio dubbio di legittimità costituzionale. Su una premessa, guardate, io non sono un fautore di sistemi elettorali centrati sul premio di maggioranza, perché vedo problemi di compatibilità anche con la forma di governo parlamentare, perché del premio di maggioranza beneficiano liste o coalizioni che si presentano come tali dinanzi al corpo elettorale, ma che poi possono dissolversi nel corso della legislatura essendo appunto vigente il divieto di vincolo di mandato. Quindi, quantomeno di fatto, il premio introduce un elemento scarsamente coerente in una forma di governo parlamentare che è connotata da una naturale flessibilità. Non a caso in Italia, dove è previsto il premio di maggioranza, nei comuni e nelle regioni, esso è nel contesto di una forma di governo diversa, centrata sull'elezione diretta del vertice dell'esecutivo. Richiamo il testo scritto, non è assimilabile il premio di maggioranza con la logica dei collegi uninominali. Allora, da questo punto di vista, e dovendosi tenere conto di elementi di fatto che sono già stati richiamati, il forte astensionismo, ma anche una prospettiva di lungo periodo che non dovrebbe schiacciarsi sulle prospettive e sull'offerta elettorale delle successive elezioni, ecco, io dico che il premio di maggioranza congegnato dalla proposta di legge 282, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, e sia pure con i limiti quantitativi previsti, rischia seriamente di essere attaccabile, o per eccesso, perché diciamo può raggiungere una soglia molto vicina al 60%, considerate le arene parallele a quelle del premio di maggioranza, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, la circoscrizione estero, ma anche per difetto, perché nel caso del ballottaggio, a prescindere poi da rilievi sulla plausibilità di un ballottaggio tra liste, la disciplina del ballottaggio, nel caso in cui due coalizioni arrivino almeno al 35%, si presta a rilievi di una torsività inutile, perché, come dire, il premio di maggioranza può non consentire a chi, diciamo, vince la competizione di avere, diciamo, una maggioranza in seggi. Il tutto poi è aggravato dal problema di possibili esiti diversi della competizione elettorale nei due rami del Parlamento, che non possono essere esclusi in una stagione di grande volatilità elettorale, e comunque nei casi in cui la distanza in termini di voti tra le due coalizioni principali sia minima. E qui rinvio al servizio studi della Camera e al pregevole dossier che ci fa vedere appunto almeno sei ipotesi diverse. Rimane poi altri tre problemi, li accenno rapidissimamente: il premio di maggioranza nazionale al Senato, che è un problema costituzionale con cui dobbiamo fare conti e con cui lo stesso legislatore in questa legislatura ha fatto conti, allorché nel disegno di legge relativo al premierato ha inserito in Costituzione la previsione espressa del premio di maggioranza nazionale al Senato, sul presupposto quindi della sua almeno dubbia configurabilità a Costituzione vigente. C'è da aggiornare il voto in Val d'Aosta e in Trentino Alto Adige, l'esclusione probabile dal computo dei voti utili a fini del raggiungimento della soglia, ma poi il coinvolgimento degli elettori nell'eventuale ballottaggio. E chiudo con un'ultima questione, che è quella, diciamo, della riproposizione di un sistema elettorale basato su liste bloccate, di cui una, a mio parere, è lunga, perché i seggi premio sono assegnati in una circoscrizione che è spacchettata territorialmente, ma che in realtà è una lista nazionale mascherata, e nel testo spiego quali sono le ragioni, rinviando alla dottrina. Ma davvero, ecco, l'ultimo aspetto è che il sistema elettorale ancora una volta si fonda su un sistema di assegnazione dei seggi top down, dall'alto in basso, con un meccanismo che davvero nella logica dell'elettore è quantomeno opaco. I seggi possono trasmigrare da una circoscrizione all'altra, da un collegio all'altro, con un effetto flipper che con il premio di maggioranza sarebbe probabilmente destinato ad aumentare. Vi ringrazio.
3: Grazie professore, anche perché è stato perfettamente nei tempi. Passiamo adesso al terzo ospite di questo primo slot, e cioè la professoressa Elena Bindi, professoressa appunto di istituzione di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Siena, quindi restiamo in Toscana. Prego professoressa Bindi, a lei la parola, anche a lei 10 minuti.
6: Grazie signor Presidente, onorevoli deputati e signora Ministra, ringrazio per avermi invitato a partecipare all'audizione. Innanzitutto mi soffermerò sulla proposta AC2822. Affronterò tre nodi principali. Preliminarmente occorre verificare se il fatto che il sistema elettorale proposto si discosti dalla tradizione degli ordinamenti democratici a noi affini rappresenti di per sé un profilo problematico. Passerò poi alle novità della proposta di legge in linea con la giurisprudenza costituzionale e mi soffermerò infine sui possibili profili di contrasto con la Costituzione e sulle eventuali soluzioni, con particolare attenzione alle ricadute degli effetti distorsivi del premio sulla tenuta degli istituti di garanzia e sulla disciplina poi del ballottaggio. Per tutti gli altri aspetti meritevoli di considerazioni, rinvio al testo scritto. Sotto il primo profilo, è stato osservato da più parti come, per la terza volta nel recente panorama legislativo italiano, si tenti di assicurare la formazione di una maggioranza parlamentare attraverso un meccanismo premiale innestato su base proporzionale, un approccio del tutto estraneo alle tradizioni degli ordinamenti democratici a noi affine. Non deve essere tuttavia sopravvalutato tale carattere di singolarità. Ogni sistema elettorale presenta tratti peculiari e trovano la loro ragione d'essere nel contesto nazionale in cui si inseriscono, e la comparazione giuridica, pur restando uno strumento prezioso di analisi, deve fare conti con la specificità storiche, politiche, istituzionali di ciascun ordinamento. È del resto significativo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2008 abbia ritenuto legittime soglie di sbarramento fino al 10%, valutandole proprio alla luce delle circostanze peculiari del paese di riferimento, caratterizzato da un contesto politico frammentato. Quindi resterò nell'alveo del nostro ordinamento. Sembra utile verificare la conformità a Costituzione della proposta di legge alla luce degli indirizzi già espressi dalla Corte Costituzionale e, ove emergono profili di contrasto, individuare possibili soluzioni correttive, tenendo però conto che la Corte arresta il proprio sindacato alla soglia della manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, anche se poi cosa si intenda per manifesta irragionevolezza è difficile da dire, perché si tratta di un criterio da contenuti assai e da confini assai elastici. Come è noto, con riferimento al meccanismo premiale, la Corte Costituzionale, sentenza 1 del 2014 che nella 35 del 2017, già richiamate, ha incentrato il proprio scrutinio sul concetto di eccessività del premio di maggioranza, dichiarandolo costituzionalmente illegittimo un'eccessiva divaricazione tra composizione dell'organo della rappresentanza politica e la volontà dei cittadini espressi attraverso il voto. In linea con tale indicazione, il testo in esame mi pare introdurre, diversamente dalla legge 270 del 2005, soglie minime di accesso al premio e un tetto massimo a seggi attribuibili nel correttivo. Questa impostazione sembra porsi consapevolmente nel solco della giurisprudenza costituzionale richiamata. Tuttavia, ciò non mette al riparo la proposta di riforma da possibili profili di contrasto con la Costituzione. Quali sono queste criticità? Una criticità da non sottovalutare sono le ricadute degli effetti distorsivi sulla tenuta degli organi, degli effetti distorsivi del premio, sulla tenuta degli organi e degli istituti di garanzia. Sul piano strutturale, il progetto prevede un premio di entità fissa, pari a 76 già alla Camera e 35 al Senato, con un limite massimo rispettivamente di 230 e 114, come noto. A questi, tuttavia, si sommano i seggi relativi alla circoscrizione estero e alle regioni Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta, con un effetto cumulativo non trascurabile, cioè la lista o coalizione vincente potrebbe attestarsi intorno a 57,5 dei seggi fino a arrivare al 61,7, tenendo conto dei seggi aggiuntivi, e poi tale effetto distorsivo rischia di risultare ulteriormente amplificato in presenza di un'elevata dispersione dei voti tra le forze che non aggiungono la soglia di sbarramento. Quindi tale concentrazione di seggi solleva una questione di rilievo sistematico già segnalata dalla Corte nel 1 del 2014, cioè il rischio che la maggioranza di governo si trovi nella posizione di poter influenzare o addirittura catturare gli organi costituzionali di garanzia e minare la tenuta degli istituti di garanzia. L'Assemblea parlamentare, ce l'ha ricordato la Corte, non assolvono infatti esclusivamente a una funzione di indirizzo politico, ma sono titolari di delicate competenze connesse alla garanzia stessa della Costituzione. Tra queste assume particolare rilievo la procedura di revisione costituzionale. Una maggioranza parlamentare artificialmente vicina alla soglia dei 2/3, se ottenuta tramite meccanismi premiali, metterebbe pertanto a rischio il carattere rigido della Costituzione, sottraendo alle minoranze cittadine lo strumento del referendum confermativo quale presidio ultimo della sua integrità. Questa problematica, del resto, non è nuova nell'esperienza costituzionale italiana. Vale la pena richiamare, a titolo di raffronto storico, la legge 148 del 53, la cosiddetta legge truffa, che prevedeva l'attribuzione del 64,4% dei seggi della Camera dei Deputati alla lista o gruppo di liste collegate avesse superato il 50% dei voti. Quindi, adoperando la tassonomia elaborata dalla Corte, si sarebbe trattato di un premio di governabilità perché interveniva a rafforzare una maggioranza assoluta già esistente.
3: Professore Sabindi, mi sente? Professoressa Bindi, è andato in tilt il collegamento? Prova, è al sesto minuto più o meno. Col pensiero. Sta provando a ricollegarsi? La potete chiamare telefonicamente?
7: Radio Radicale, siamo in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera. All'ordine del giorno, appunto, proseguono le audizioni sull'esame delle proposte di legge che riguardano la legge elettorale, che, appunto, come
3: Intanto il
7: sapete, sono già un
3: collegamento.
7: po' di giorni che la Commissione Affari
3: Che vuol dire?
7: Costituzionali ha intrapreso questo
3: Quindi
7: percorso.
3: c'è.
7: Sentiamo cosa dice il Presidente Pagano. E la professoressa Bindi, Elena Bindi, che è docente di istituzioni di diritto pubblico a Siena, che è collegata, e sentiamo se riescono a stabilire il collegamento. Precedentemente c'è stato l'intervento della professoressa Giovanna De Minico, che insegna diritto costituzionale e pubblico all'Università di Napoli Federico II, del
3: Professoressa Bindi, mi sente?
7: professor Giovanni Tarli Barbieri, che invece insegna
3: Vabbè,
7: diritto
3: allora io
7: costituzionale a Firenze.
3: direi interrompiamo qui la. Ecco, la rivedo. Mi sente, professoressa Bindi?
6: Scusatemi, non so se sono stata, se
7: Ecco,
6: sono andata
7: hanno
6: andato via il
7: ripristinato il
6: collegamento.
3: Sì, è andato via il collegamento, era al sesto minuto, quindi ha ancora 4 minuti, prego. Riprenda la parola, prego.
6: Ah, posso continuare?
3: Sì, ancora 4 minuti, prego.
6: Allora, io comunque avevo messo fino adesso in evidenza che la possibile soluzione a questo pericolo di cattura degli organi di garanzia poteva essere appunto l'abbassare la quota fissa del premio o ancora meglio sostituire il premio fisso in un meccanismo variabile in modo da contenere la rappresentanza della lista o coalizione vincente entro il 55% dei seggi. Non perché questa soglia, ho detto, è stata fissata come soglia massima dalla Corte Costituzionale, ma perché è una soglia che permette di garantire la governabilità senza effetti sproporzionati rispetto al risultato elettorale e quindi preserverebbe al tempo stesso l'integrità degli equilibri costituzionali e la funzione di garanzia affidata alle assemblee parlamentari. Un ultimo accenno per il resto rinvio al testo scritto, al ballottaggio. Molto spesso si sottolinea questo aspetto, il profilo problematico che il ballottaggio quando la soglia di accesso, appunto, essendo del 35-36%, l'attribuzione del premio potrebbe non consentire alla lista o coalizione vincente di raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi. Volevo sottolineare, e poi l'altro profilo problematico, ovviamente, è l'effetto distorsivo. Volevo sottolineare questo aspetto. Se si riparte dalla ripartizione della Corte tra premio di maggioranza e premio di governabilità, ovviamente questa soluzione non garantisce né la maggioranza né il premio di governabilità. Però la legge mi sembra attribuire all'espressione premio di governabilità un terzo significato, cioè come premio, per così dire, si potrebbe dire di aggregazione, cioè la sua funzione non sarebbe in questo caso garantire la maggioranza assoluta, ma rafforzare la posizione del soggetto politico più votato, lista o coalizione di liste, per agevolare la capacità aggregativa nella formazione dell'esecutivo. E questo tipo di premio, che insomma potremmo definire di aggregazione, che il legislatore, nella sua discrezionalità, mi sembra introdurre, non mi sembra di per sé incostituzionale, perché vuole non assicurare la maggioranza assoluta, ma favorire una coesione a fine della formazione del governo. Semmai diventa incostituzionale se è eccessivamente distorsivo della rappresentanza, e quindi anche in questo caso la soluzione potrebbe essere quella di adottare un premio variabile, o se si opta per un premio fisso, combinare l'innalzamento della soglia d'accesso al ballottaggio con la riduzione del tetto massimo. Rinvio al testo scritto sia sul problema delle liste bloccate, farò delle considerazioni sulle preferenze, poi in particolare poi anche l'indicazione del canale.
3: Va bene, allora io direi di ringraziare la professoressa Bindi. Passiamo alle domande. Vi sono richieste di intervento? Sì, prima Colucci, poi Fornaro. Prego. Ovviamente se può indicare, sì, poi, vabbè, poi gli altri. Se può indicare gentilmente qual è l'interlocutore a cui rivolge la domanda. Grazie.
8: Senz'altro, Presidente, anzi ringrazio i professori che sono intervenuti e farò delle domande singole a ciascuno di loro. E l'obiettivo di queste mie domande, lo chiarisco, come dire, come introduzione, è quello di capire fino a che punto questa proposta di legge sia emendabile o sia inemendabile, quindi debba essere respinta in toto. E allora, professoressa De Minico, mi è piaciuta moltissimo la sua definizione di diritto di voto quale diritto dei diritti, credo che sia davvero fondamentale. E le chiederei, mi soffermerei sul ballottaggio, ma le chiedo, in un sistema che è basato sul bicameralismo perfetto quale il nostro, il ballottaggio ha una sua giustificazione costituzionale. Il ballottaggio era previsto dall'Italicum, che però disciplinava l'elezione di una sola Camera. E questo sistema oggi potrebbe dare degli effetti assolutamente diversi, perché potremmo pensare che il ballottaggio possa dar luogo a due maggioranze diverse nelle due Camere, possa aversi in una Camera e non nell'altra, la quale andrebbe eventualmente col proporzionale, e quindi ancora una volta avremmo il premio di maggioranza su una Camera e non lo avremmo nell'altra che sarebbe eletta col proporzionale, oppure potrebbe concorrere con l'attribuzione del premio di maggioranza a seguito del ballottaggio in una Camera o senza ballottaggio nell'altra, qualora una coalizione abbia raggiunto il 40% nella seconda Camera. Quali effetti distorsivi dunque può verificarsi e se vi sia in questo contesto quella legittimazione costituzionale del premio di maggioranza che risiede esclusivamente nella governabilità? E le chiederei anche no, mi soffermerei su questo elemento. Invece al professor Tarli Barbieri, che veramente anche lì ho trovato molto interessante, se me ne concede il copyright potrei utilizzare questa sua espressione di ipercinetismo delle leggi elettorali, che ho trovato assolutamente interessante. Le chiederei, professore, di approfondire il problema del Trentino Alto Adige, Sud Tirol, anzi aggiungiamo, perché naturalmente noi sappiamo che il Trentino Alto Adige non partecipa partecipa non vede la riduzione dei propri parlamentari eletti col proporzionale, quindi non subisce la riduzione del listone e tuttavia concorre nella formazione del coefficiente nazionale e sembra che concorra anche al ballottaggio. E allora mi chiedo se c'è una giustificazione costituzionale, addirittura un vizio costituzionale, nel fatto che queste due elezioni, la prima e la seconda, il ballottaggio, che non sono che la prosecuzione, l'unica elezione, vedano una base elettorale che poi è a quel punto diversa. E come si concilia questo diverso peso del Trentino Alto Adige con riferimento degli elettori del Trentino Alto Adige con riferimento agli elettori all'estero che invece non concorrono né nell'un caso né nell'altro, e se questo confligga con l'articolo 48 della nostra Costituzione. E poi, professor Tarli Barbieri, le chiederei anche un approfondimento, lei ha lambito questo elemento nel suo intervento, sulla giustificazione costituzionale del premio di maggioranza al Senato, data la natura regionale della elezione del Senato. Alla professoressa Bindi, che abbiamo sentito male, anzi non so se ascolta anche un po' a spizzichi e bocconi, che si è molto concentrata, non è più in... Ci ascolta? Professoressa, se ci ascolta batta un colpo.

0: disproporzionale nella parte alta della Allora mi chiedo, questa diversa incidenza del premio fisso presenta essa stessa profili di incostituzionalità in quanto il premio incide diversamente a seconda della percentuale di partenza? E poi le chiedo anche, nel suo ragionamento, per come ho colto, lei ci ha detto che il premio potrebbe determinare addirittura il superamento della soglia del 61%, con ciò però sommando anche gli esiti delle elezioni nel Trentino Alto Adige Sud Tirol, nei collegi esteri, nella Valle d'Aosta. Allora le chiedo, ma questo è davvero un profilo di incostituzionalità? E se questo fosse davvero un profilo di incostituzionalità, non dovremmo anche considerare l'effetto distorsivo che deriva dall'applicazione di soglie di sbarramento? Come incidono le soglie di sbarramento proprio sull'effetto distorsivo che un premio di maggioranza determina sull'esito elettorale?
1: Grazie. Colleghi, gentilmente cercate di essere sintetici, sennò... Ci abbiamo il secondo slot, prego onorevole Fornaro.
2: Vado proprio telegrafico con una domanda per tutti e tre gli auditi, che ringrazio. Ma mi associo alla domanda del collega e non ci ritorno sulle problematiche del Trentino Alto Adige. Volevo capire la loro opinione rispetto alla compatibilità costituzionale del premio nazionale applicato al Senato, quindi la compatibilità col 57,1. Volevo chiedere se il ballottaggio con un quorum al 35%, che potrebbe determinare per una lista che prendesse il 36% e poi vincesse il ballottaggio un numero di seggi inferiore alla maggioranza assoluta, se in questa fattispecie non ci sia un'aperta violazione delle indicazioni della Corte sulla ragionevolezza del premio e soprattutto sul fatto che il premio deve essere funzionale con certezza alla stabilità degli esecutivi. In ultimo, qual è la loro opinione sulla costituzionalità dell'indicazione del nome del Premier nel programma e se questo non leda le prerogative del Presidente della Repubblica?
1: Bene, chiesto mi pare anche Rossi, no? No, ho capito bene? Sì, onorevole Rossi, a lei la domanda, poi ciò ha chiesto anche l'onorevole Baldino, prego.
3: Sì, allora, Presidente, grazie. In primis una riflessione che faccio a tutti gli auditi, in particolare alla professoressa De Minico. Sono due giorni che faccio questa domanda, però non ricevo una risposta chiara. Ma il premio è irragionevole o è incostituzionale? Nel senso che se il premio è irragionevole e quindi è sproporzionato nella sua assegnazione, non può allo stesso tempo essere incostituzionale perché non raggiunge l'obiettivo di assegnare a alla coalizione vincente la maggioranza assoluta. Non può essere nello stesso momento incostituzionale perché non raggiunge l'obiettivo della governabilità e allo stesso momento irragionevole e sproporzionato perché è troppo elevato nella sua assegnazione. E poi sul premio di maggioranza, già nella passata legislatura, c'era il collega Speranza, c'era la proposta Speranza, la proposta Fornaro, definita Bersanellum, la proposta Crimi, la proposta Toninelli, che prevedevano un premio di maggioranza anche più elevato rispetto a quello della proposta di legge Bignami, al 40%. Quindi vorrei anche su questo fare una riflessione e poi in particolare invece era una riflessione. Poi il professor Barbieri invece sulla legge elettorale dell'estero volevo cambiare tema. Se ritiene che la riduzione dei parlamentari a 400 deputati e 200 senatori abbia di fatto e se c'è un profilo di incostituzionalità su questo abbia di fatto ridotto trasformato il sistema previsto dalla legge elettorale dell'estero all'estero, che è un sistema proporzionale, ha di fatto un sistema maggioritario, perché oggi la legge elettorale dell'estero prevede l'assegnazione in alcune ripartizioni di un solo seggio, e quindi evidentemente non è un sistema proporzionale ma un sistema proporzionale. E faccio sempre al professor Barbieri invece la stessa domanda che ho fatto ieri a un altro udito riguardo alla possibilità dell'opzione.

0: invertita, cioè l'opzione per la legge elettorale all'estero di decidere se votare per corrispondenza, se no altrimenti votare con altre modalità. Grazie.
1: Era la voce di Angelo Rossi di Fratelli d'Italia.
2: Sì, grazie Presidente, sarò velocissima anche perché il collega Colucci, diciamo, ha esaurito tutte
1: onorevole
2: le esigenze.
1: Baldino, del Movimento 5 Stelle.
2: Del nostro gruppo, ringrazio gli auditi per i preziosi contributi. Io avrei due domande per tutti e tre. In particolare la seconda per il professor Tarli Barbieri, ma la prima in realtà mi unisco all'ultima domanda del collega Colucci e anche alla domanda del collega Rossi, perché è stato un po' il leitmotiv di queste audizioni fino ad ora celebrate, cioè la questione tra l'incostituzionalità e l'irragionevolezza del premio. Cioè vorrei che si approfondisse una volta per tutte, anche a beneficio dell'onorevole Rossi, la questione proprio della cosiddetta e presunta incostituzionalità per potenziale abnormità del premio di maggioranza e allo stesso tempo la sua irragionevolezza rispetto alla inefficacia del raggiungimento dell'obiettivo che la proposta di legge stessa si è prefissata anche nella stessa diciamo, definizione che dà questo premio, non un premio di maggioranza ma un premio di governabilità. Ecco, vorrei che si approfondisse in maniera puntuale questo rapporto tra potenziale abnormità e incostituzionalità, quindi e irragionevolezza e inefficacia. L'altra domanda riguarda il voto fuori sede, perché il professor Tarli Barbieri in particolare ha fatto riferimento alla questione della difficoltà, benché insomma apprezzasse la proposta Pavanelli in questa direzione, la difficoltà di consentire un voto fuori sede alle politiche in ragione della questione appunto della rappresentatività e del voto riferito a diverse circoscrizioni. Ecco, vorrei chiedere a tutti e tre, ma in particolare al professor Tarli Barbieri che ne ha accennato, quale potrebbe essere una soluzione per consentire ai fuori sede di votare anche alle politiche e mantenere comunque un principio di rappresentatività dei candidati eletti nelle circoscrizioni comunque di residenza dell'elettore fuori sede. Grazie.
3: Bene, allora per quanto possibile chiedo agli auditi di essere molto sintetici perché fra 5 minuti dovrebbe iniziare in teoria il secondo slot di auditi. Allora cominciamo con la professoressa De Minico, gentilmente risponda a tutte le domande che le sono state rivolte e poi passiamo agli altri due auditi.
4: Ci provo Presidente, perché sono state tante e molto belle. Intanto ringrazio l'onorevole Colucci per i complimenti che mi ha fatto e provo ad accorpare le domande perché alcune hanno una razza unitaria a prescindere da quale sia, diciamo, la provenienza politica di chi domanda. Allora iniziamo dal domandone, che in pratica se il premio di maggioranza sia costituzionale o incostituzionale e quindi la sua irragionevolezza, quindi lo pongo quindi in una posizione subordinata. È questione di punti di vista, per me il premio di maggioranza comunque la giri la frittata è incostituzionale. Io sostengo l'incostituzionalità del premio di maggioranza, ma non solo perché, come è stato già detto dai miei colleghi nonché amici, noi abbiamo un bicameralismo perfetto, quindi non ripropongo tutte le varianti che l'onorevole Colucci ci ha in maniera ammirabile, diciamo, qui illustrato, che poi coincidono con quelle dell'ottimo lavoro dell'ufficio studi. Non tanto perché col premio di maggioranza finiremmo per avere due articolazioni, cioè due camere di un colore politico diverso, cosa, diciamo, rischio che il legislatore dovrebbe prendere in considerazione e al quale, a mio avviso, poco può fare, perché se dovesse subordinare l'assegnazione il fatto che il premio scatti al Senato alle condizioni verificatesi alla Camera, qua stiamo già ledendo l'autonomia del Senato. Quindi è il bicameralismo perfetto che impone che la provvista di una Camera operi automaticamente dalla composizione dell'altra, ma se opera effettivamente automaticamente, insomma, non possiamo avere tutti e due i risultati, ecco, non possiamo avere la perfetta autonomia e al tempo stesso il non governo duale del Parlamento. Noi avremo un Parlamento duale. Bene, quindi e non è un caso che noi premi di maggioranza li abbiamo visti negli enti territoriali dove il soggetto rappresentativo è monocamerale, proprio perché questo rischio, diciamo, è risolto alla radice. Ma voglio tornare a quello che ho chiamato il domandone, cioè secondo me il premio di maggioranza è incostituzionale. Mi rendo conto che la Corte Costituzionale ha detto che è costituzionale se gli dai una soglia minima, per me è incostituzionale perché viola il concetto della uguaglianza di voto e lo vi viola anche se ti dà un premio in più, non è che lo viola ancora di più se fa diventare una minoranza maggioranza, ma a mio giudizio lo violerebbe anche se desse alla maggioranza qualcosa in più. Lo so di essere netta, ma sono netta in questa posizione. C'era anche c'erano le domande, poi scusatemi, sulle liste bloccate. Le liste bloccate in questo caso impediscono la preferenza, e allora io mi chiedo che senso ha avere. È vero che la Corte Costituzionale afferma l'equazione: se tu conosci sei libero, quindi voti, ma io dico che questa equazione ha un vizio concettuale. Se tu conosci, non è detto che puoi poi escludere quei candidati che non ti piacciono, votare quelli che ti piacciono. Conosci e ti prendi la lista così com'è, nel senso che sei consapevole che stai accettando una lista che non hai voluto, quindi la libertà del voto è assolutamente compressa dall'assenza di preferenze.
3: Perfetto, grazie professor Tardi Barbieri.
5: Però la ringrazio Presidente, e mi scuso per la sinteticità delle risposte.
6: Professore, chiederei, mi scusi un chiederei se è possibile avere delle risposte. Se no,
3: dice il l'onorevole Fornaro che non ha avuto le risposte. Lui.
4: Nessuna delle tre?
6: No. Trentino Alto Adige.
4: Ah, l'aveva rivolta anche a me, mi scusi, non l'avevo
6: a tutti
4: capito.
6: E tre. Chiedo scusa. Sì. Trentino Alto Adige, sì. Premio nazionale sul Senato, ballottaggio, indicazione del nome del premio sul programma.
4: Ah, mi scusi.
3: Ma al Senato mi pare che abbia risposto, però. Sugli altri due forse.
4: Va bene, allora, per quanto riguarda il ballottaggio a mio giudizio, insomma, anche in base ai calcoli che sono stati fatti, non assicura alla coalizione che vince il ballottaggio un numero di seggi pari alla maggioranza. Conseguentemente noi stiamo sacrificando la rappresentatività senza conseguire la governabilità, come avevo già detto prima, e qui abbiamo un difetto della legge, cioè un'illegittimità per difetto. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige si verificano una serie di situazioni, diciamo, di poca ragionevolezza, perché è come se gli elettori votassero due volte: una volta votano per quanto riguarda il loro sistema elettorale e la seconda volta sono chiamati a votare per quanto riguarda il sistema elettorale delle residue regioni, perché sono chiamati a votare al ballottaggio, ma il voto plurimo è espressamente vietato nel 48 secondo comma. Mi sto perdendo qualche altra domanda, mi scusi onorevole. Ah, l'indicazione del nome, anzi è bellissima. Allora, l'indicazione del nome, per me l'indicazione del nome, quando ho detto che è una sorta, con l'immagine di Van Gogh, è una sorta di anticipazione del premierato, è anche in quello che si vede l'anticipazione, fermo restando che, diciamo, è un vincolo politico, regge fin quando regge, e nulla impedisce ai partiti che hanno indicato quel nome, qualora dovesse accadere qualche cosa politica all'interno della coalizione, di indicare al capo dello Stato un nome diverso, ci mancherebbe. Cioè il 67 della Costituzione, il libero mandato, il partito è né tantomeno il rappresentante è vincolato alle indicazioni. È chiaro che siccome l'ampiezza dei poteri del capo dello Stato è inversamente proporzionale alla compattezza, più è, diciamo, unanime e compatta l'indicazione della coalizione e più quella fisarmonica si restringe.
3: Grazie. Professor Tardi Barbieri, a lei le risposte, gentilmente anche lei sintetico.
5: Grazie Presidente, e mi scuso della estrema sintesi delle mie risposte. Allora, intanto all'onorevole Colucci, ahimè, l'ipercinetismo non è un'espressione mia ma di Fulco Lanchester, e quindi non posso rivendicarne la paternità. Venendo invece al merito, sul Trentino Alto Adige io vedo una necessità di emendamenti al testo, perché così com'è vi sono appunto margini gravi di ambiguità che rischiano, come dire, di dar luogo a esiti incostituzionali, con riferimento sia al computo della soglia del 40%, sia con riferimento al ballottaggio. Osservo sul punto che l'Italicum prevedeva anche per il Trentino Alto Adige e addirittura anche per la Val d'Aosta l'istituto del collegamento ai fini, diciamo, della soglia nazionale, allora del 40%. Sul premio di maggioranza nazionale al Senato, io, guardate, di questa locuzione si possono dare diverse declinazioni. E io personalmente appartengo a chi, diciamo, non ne ha dato l'interpretazione più estensiva. però dobbiamo ammettere con onestà che il problema c'è e che nella nostra storia istituzionale abbiamo dovuto aspettare la legge Rosato per vedere qualche proiezione di istituti a livello nazionale nella legge elettorale del Senato, le soglie di sbarramento, ma per il resto diciamo la nostra storia elettorale ha visto, come dire, legge elettorale per il Senato assegnare seggi, diciamo, a livello nazionale e non a livello ultra, a livello state regionale e non a livello ultra regionale. Con riferimento al, e quindi credo di aver risposto in questo anche all'onorevole Fornaro, che ricordo aveva presentato nella scorsa legislatura una proposta di legge che interveniva proprio sul 57 primo comma, che avrebbe sicuramente contribuito a chiarire questa questione. Con riferimento al ballottaggio, io ribadisco quello che avevo detto nell'intervento, e cioè nella giurisprudenza della Corte Costituzionale c'è un bilanciamento ineguale tra due esigenze: l'esigenza della rappresentatività, che per la Corte è un'esigenza costituzionalmente doverosa, e l'esigenza della stabilità dei governi, che è un obiettivo perseguibile, la Corte dice costituzionalmente legittimo, ma che non ha però lo stesso spessore dell'altro. Ecco allora che una torsività inutile, cioè una torsività fine a se stessa, quale si avrebbe nel caso di un premio che non servisse alla governabilità, sarebbe a mio parere costituzionalmente censurabile. Perché appunto l'eccesso di torsività del sistema è un eccesso che può essere o, come dire, un eccesso verso l'alto, ma ci può essere anche un problema di una torsività inutile, fine a se stesso, che si avrebbe, badate, anche nel caso in cui il premio di maggioranza scattasse in un solo ramo del Parlamento, perché anche in quel caso sarebbe inidoneo, diciamo per definizione, a garantire l'obiettivo della stabilità del governo. Con riferimento alla legge elettorale, dunque all'indicazione del nome del Premier, devo dire che si è fatto un passo avanti rispetto alla legge Calderoli del 2005. Lì si parlava di capo unico della coalizione, qui si parla di candidato presidente del Consiglio. Io qui consiglierei grande prudenza nel un po' continuare su una strada un po' tutta italiana di leggi elettorali pensate per, in vista di sviluppi costituzionali futuri e auspicabili, perché questa è una via che ci ha portato all'incostituzionalità di diverse leggi, penso alla stessa legge Calderoli e all'Italicum, ma penso anche alla legge Delrio sulle province, che fu costruita nell'ipotesi di una riforma che poi non è arrivata, e sappiamo poi che cosa è successo, ahimè, agli enti provinciali. Vengo all'intervento dell'onorevole Rossi, credo di aver risposto anche, diciamo, alle prime due sue sollecitazioni. Sull'estero io sono d'accordo su entrambe le proposte, o meglio, sulla prima è vero, si è creata ora una asimmetria forte tra quanto la legge dice e il sistema elettorale dovrebbe essere proporzionale e il funzionamento di questa come un sistema maggioritario. E questa asimmetria, alla stregua di quanto la Corte ha affermato nella sentenza 1 del 2014, è costituzionalmente dubbia. E quindi qui occorre, a mio parere, che il legislatore intervenga su questo, probabilmente rivedendo il formato circoscrizionale. Ma su questo, diciamo, il discorso sarebbe complesso. L'opzione invertita è un'opzione percorribile e non ne vedo problemi di legittimità costituzionale. Mi sono però forse dimenticato la domanda dell'onorevole Baldino, ahimè, che mi aveva chiesto
2: il voto fuori sede.
5: Ah, il voto del fuorisede, sì, scusate. Allora, il voto del fuorisede, allora, gli obiettivi della proposta di legge li condivido, chiaramente il sistema elettorale che avremo condizionerà molto la praticabilità tecnica del voto del fuorisede, che però, a mio parere, è comunque in qualche modo superabile. Ecco, quindi è una via che, a mio parere, assolutamente va percorsa. va percorsa. Lo stesso Ministero dell'Interno, però, con riferimento alle elezioni politiche, non si nasconde le difficoltà di una legge elettorale che si fonda su collegi uninominali, circoscrizioni a livello nazionale alla Camera e regioni e collegi plurinominali al Senato.
3: Bene, grazie professore. Passiamo e concludiamo con la professoressa Bindi. Prego, anche a lei chiedo sintesi. Abbiamo già sforato i 10 minuti.
7: Allora, sì, certamente, sarà molto sintetica. Allora, mi scuso, ho perso il collegamento, forse non ho sentito tutte le domande, però ho sentito quella relativa al premio, quindi che è stata fatta a tutti. Io cosa ho introdotto? Quel discorso relativo alla legittimità costituzionale di un premio che quello soprattutto che si consegue a seguito di ballottaggio, che non garantisce la maggioranza, e quindi se questa torsione della rappresentatività è priva di giustificazione. Io, secondo me, alla luce di quello che è l'intenzione del legislatore, che mi sembra introdurre anche un'altra ipotesi, cioè un premio che si può chiamare, ho detto, di aggregazione, cioè di dare di rafforzare la posizione della lista o coalizione al fine di agevolarne la capacità aggregativa nella formazione dell'esecutivo. Per me questo di per sé non è un premio costituzionale, lo diventa solo se c'è un eccesso di torsività, cioè tra rappresentatività e l'obiettivo che si persegue. Quindi se non è non c'è un eccesso di torsività, e questo lo valuterà la Corte Costituzionale, di per sé secondo me questo premio non è incostituzionale, solo perché se non si raggiunge maggioranza assoluta, dare un premio in seggi perde la sua giustificazione. Ecco, questo secondo me va nel bilanciamento che fa la Corte tra due valori, che è vero, quello di rappresentatività rispetto all'obiettivo della stabilità, che è considerato di rilievo costituzionale nel bilanciamento, bisogna tener conto anche dell'importanza del principio di rappresentatività, però questo non esclude, secondo me, che se la Corte, con le sue tecniche decisorie di bilanciamento, ravvisa nel premio cosiddetto di aggregazione, cioè nel dare un premio aggiuntivo in seggi per agevolare una forza politica, una coalizione a avere una capacità aggregativa, se questo non è troppo distorsivo del principio di rappresentatività, non lo vedo di per sé incostituzionale. Per rispondere alle domande che sono state fatte tutte sul Trentino Alto Adige, non mi soffermo perché l'ho messo nel testo scritto, ma concordo con quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, e c'è necessità di un emendamento perché così come è formulato potrebbe incorrere in profili di incostituzionalità come quello di uguaglianza del voto. E poi sull'ultima domanda sempre fatta relativa all'interpretazione dell'articolo 57 primo comma base regionale, io sono anche per poter introdurre un premio così strutturato al Senato su base nazionale, secondo me si può anche introdurre un'interpretazione più estensiva dell'articolo 57 primo comma e considerare la base regionale come circoscrizione regionale. E questo potrebbe essere una soluzione conforme a quanto ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2014, che ha detto che di per sé un premio su base regionale non garantisce quindi quell'obiettivo che invece persegue il premio di maggioranza. E penso con questo di aver risposto alle tutti.
3: Grazie professoressa Bindi, ringrazio ovviamente tutti gli auditi di questa prima sessione, concludo l'audizione di adesso e facciamo entrare subito gli ospiti.
1: Radio Radicale, sono le 12 e 12 minuti, stiamo seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali che sta svolgendo le audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge disposizioni in materia di elezioni sia alla Camera che al Senato, quindi di riforma di legge elettorale. Abbiamo seguito nella prima tranche di audizioni Giovanna Demenico, professoressa di diritto costituzionale pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Giovanni Tarli Barbieri, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Firenze, ed Elena Bindi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Siena. Si sono avvicendati appunto nella loro relazione, poi ci sono state le domande dei parlamentari che hanno chiesto delle citazioni soprattutto sui premi di maggioranza appunto che sarebbero collegati a questa nuova legge. Adesso ascolteremo tra pochi minuti altre tre audizioni. Si tratta di quella di Pino Pisicchio, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, Gianluca Passarelli, professore di scienza della politica e politica comparata presso la Sapienza a Roma, Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo sempre verso l'Università degli Studi, presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Questo è l'ordine del giorno della mattinata che Radio Radicale sta seguendo in diretta oggi. Per quanto riguarda l'attività appunto della Camera, ci sono diversi argomenti all'ordine del giorno. Intanto c'è il decreto sui commissari straordinari, il governo ha posto la fiducia che sarà votata nel pomeriggio. Come nel pomeriggio ci sarà il question time che vedrà protagonisti tre ministri, in particolare il ministro dell'istruzione Valditara, il ministro della sanità Schillaci e il ministro Urso, ministro delle imprese. Siamo in attesa intanto di ricollegarci con la Camera dei Deputati, con la Commissione Affari Costituzionali. Dicevo del question time di oggi pomeriggio, a parte la presenza di Valditara, di Schillaci e di Urso, ci saranno diverse interrogazioni che hanno per argomento gli ITS, il funzionamento degli ITS Academy, questo nei confronti di Giuseppe Valditara. Per quanto riguarda invece il Ministro della Salute, un'interrogazione sulla riforma della medicina generale, il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale. Per quanto riguarda invece il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ci saranno diverse interrogazioni, una sul rilancio della filiera automobilistica nazionale a fronte della decisione di Trump di aumentare i dazi sulle esportazioni, poi sulle iniziative che riguardano l'equilibrio tariffario del mercato delle assicurazioni e ancora una interrogazione sull'attività dell'ex Ilva su Acciaierie d'Italia e sul possibile, diciamo così, interessamento nella trattativa per l'acquisto da parte del gruppo Arvedi. Questi gli argomenti all'ordine del giorno. Mentre attendiamo la ripresa dei lavori della Commissione, vediamo se ci sono notizie sulle agenzie. Ci sono comunque notizie importanti, no, che daremo tra poco. Torniamo alla Commissione.
3: Professore di Scienza Politica e Politica Comparata presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, il professor Fabio Cintioli, che saluto cordialmente, ci conosciamo molto bene, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, nell'ambito dell'esame proposti di legge 157 Maggi, 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, 2822 Bignami, disposizione in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ricordo che ovviamente c'è necessità del vostro consenso per andare in web TV, quindi online, abbiamo il vostro consenso, perfetto, siamo già online. Ricordo che avete 10 minuti a testa per intervenire e pertanto do subito la parola al professor Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata dell'Università di Studi di Roma La Sapienza. Le ricordo che ovviamente ciascuno di voi è gradito che possa poi consegnarci un documento scritto che possiamo poi pubblicare sul nostro sito internet. Prego, professor Passarelli, a lei la parola.
8: Presidente, buongiorno, onorevoli colleghi. Sono molto lieto e onorato di contribuire a questo dibattito, ma sono anche un po' basito, anche un po' stanco di un eterno dibattito italiano su una questione che si prolunga da tempo e su una proposta, quella in discussione, che nella letteratura mondiale comparata che frequento da circa 30 anni in università mondiali, e lo dico con una certa boria e con una certa arroganza, questo mi mette francamente a disagio, perché questa proposta andrebbe semplicemente rigettata. Io così farei con un qualsiasi tesista del terzo anno. E comunque qui stiamo e qui contribuiamo. La legge elettorale, siamo alla quarta riforma, senza considerare le due non applicate del 53, del 14, del 15, nel mondo sono solo 20. La legge elettorale introduce un sistema elettorale dove l'elemento essenziale è il sostantivo, il sistema, un aspetto questo che manca completamente. La proposta in esame sembra essere prodotto di autori multipli, non coordinati, rispondenti a logiche diverse e talvolta in antitesi. Sovente nel dibattito politico c'è chi sottolinea che il sistema elettorale dovrebbe tendere a bilanciare rappresentatività e stabilità, un punto importante, ma che non basta declamare e invocare. Per praticarlo è necessario costruire un sistema bilanciato e orientato allo scopo, lo stesso scopo che non è chiaro nella lettera della proposta. Se infatti è indicata quale finalità la stabilità, bisogna chiarire un punto che in questa sede dovrebbe essere ormai acquisito e consolidato. Ne ho anche parlato durante l'audizione sul cosiddetto e inesistente al mondo premierato. Innanzitutto, la stabilità è diversa dalla governabilità. La prima fa riferimento alla durata di un governo e di una maggioranza parlamentare, la seconda alle prestazioni del governo e del legislativo. In ogni caso, con la stabilità dipende e procede sempre dal Parlamento, dal rapporto fiduciario tra esecutivo e legislativo che ne è la base, come consacrato dalla Carta finché resta in vigore. I partiti, pertanto, ne deriva che l'attore principale rimangano i partiti politici e di conseguenza i sistemi elettorali possono avere effetti locali, ovvero nazionali, a seconda che interagiscano con sistemi partitici forti, ovvero deboli. È la grande tipologia consegnataci dall'italico Giovanni Sartori, grande scienziato politico, il più grande di tutti noi, il maestro di tutti noi. Dalla combinazione di queste due variabili derivano dei tipi e di effetti che possono essere diversi e in assenza di partiti sono effetti molto limitati. In Italia ci si barcamena tra due tipi, ossia nessun effetto o effetto controbilanciante del sistema elettorale. Pertanto, pensare di imbrigliare i partiti senza una legge che li regoli, come accade in Germania o in Spagna, mi sembra quantomeno velleitario. Nella relazione riporto i dati comparati che parlano e che ci dicono che, nonostante i tanti cambiamenti che ci sono stati nel sistema elettorale, l'obiettivo declamato non è stato raggiunto. Vado per punti. 2008, crisi del governo Prodi, 2011, crisi del governo Berlusconi, 2014, crisi del governo Letta. Tutte queste crisi di governo durante il periodo del sistema cosiddetto a premio. La parola premio ci piace per le trasmissioni televisive. Tre legislature con tre crisi di governo e cambio del leader. Legge Mattarella, 8 governi, 550 giorni in carica, senza premio. Calderoli, 6 governi, media 732 giorni, con premio. Rosato, 18-26, 4 governi, 730. I sistemi elettorali proporzionali possono essere forti. Vedasi, ad esempio, la Germania, 26 governi e 10 cancellieri, la Spagna, 17 governi e 7 presidenti del governo, il Portogallo, 25 governi e 10 primi ministri. Dove intervenire dunque senza stravolgere il nostro amato sistema? Si può intervenire sulla M, sulla MAM, o forse la M è anche simbolico di altre cose in Italia, sulla magnitude, cioè la grandezza della circoscrizione, intesa quale numero di eletti, che in letteratura appunto è definita la variabile, non c'è bisogno di stravolgere tante cose. Inoltre, nella proposta in essere, la soglia è troppo bassa, il 3% nazionale, con soglie di recupero per le liste coalizzate, significa esodo di frammentazione scontato e incentivato. Abbiamo una soglia esplicita al 5% in Germania, al 3% nelle circoscrizioni provinciali in Spagna. 29 su 31 paesi democratici europei adottano sistemi elettorali proporzionali, senza premio, senza premio. Il caso della Grecia è ormai caso del passato, perché è un premio modulato. Se poi, diciamo, l'Italia si vuole ispirare alla Grecia, prendo atto. Il doppio turno nel Parlamento nazionale non esiste al mondo, mi sono documentato, ho disturbato mezzi colleghi dell'Università di Berkeley, esiste solo in Bhutan, una cosa simile, però non è una, però diciamo, prendo atto che il Bhutan può essere un esempio di ispirazione. Il premio di maggioranza, i sistemi elettorali con premio fisso non esistono. La proposta indica 70 deputati, è stato già evidentemente riportato. Però siamo di fronte al 17,5% del totale, un quinto sostanzialmente dei rappresentanti nominati dai capi partito. Un listone che richiama il plebiscito del 1929, questo è il punto. Un listone che richiama il 1929. Inoltre tale premio in seggi sarebbe isolato dai risultati nazionali. C'è un problema di rappresentanza e di rappresentatività territoriale che è in chiaro contrasto con la Carta Costituzionale. C'è il tema della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige per la Camera. Per il Molise e la Basilicata c'è il rischio per il Senato. È vero che la Valle d'Aosta è una specificità costituzionale, ma il Trentino richiama un elemento vero di illegittimità potenziale con una scelta probabilmente ascrivibile a ragioni extrapolitiche. La sentenza della Corte del 1 del 14 ha stigmatizzato la presenza di liste bloccate, lunghe e perciò invisibili, è la Corte Costituzionale. La presenza di liste lunghe con riverbero su circoscrizioni a prescindere dal risultato in esse. Signori Presidente, il ballottaggio non è per nulla majority assuring. Il premio scatta o non scatta in blocco. La norma non garantisce la maggioranza assoluta. Inoltre si parla di ballottaggio con soglia minima. Anche qui mi sono peritato di verificare. Non esiste al mondo, cioè il ballottaggio non ha una soglia. E il ballottaggio significa che i primi due vanno al secondo turno. Che ballottaggio è con una soglia minima? Non è detto che il premio scatti del resto. Due liste e coalizioni. Ci sono due rischi opposti. Il rischio di supermaggioranza... Posso continuare? Il rischio di supermaggioranza con diverse liste sotto al 3%, l'ha ripreso anche ieri il collega Dalimonte sul Sole 24 Ore, se ci sono tante liste sotto al 3%, un partito con relativamente pochi voti, 35-38, vince tutto. Un vincitore sostenuto da circa 20-25% dei voti reali, con un'astensione del 35%, potrebbe raggiungere il 60% e nominare i giudici. Dipende dalla distribuzione geografica. Un sistema elettorale da cui sono partito, un sistema elettorale non può mettere in campo una farraginosa visione per cui casomai vincesse una coalizione allora ci sarebbe un risultato, ovvero ce ne sarebbe un altro. Chi l'ha detto che i deputati del Trentino debbano andare tutti a una coalizione, tutti a un'altra o debbano dividersi? Stesso dicasi per la circoscrizione estero, quindi questo sarebbe un premio al premio. Una forza, immaginiamo poi un caso che può esistere, una forza politica che ottenga il 40,1% dei voti e la seconda il 39,9%, e c'è una sproporzione esagerata, una maggioranza non rispecchiata nel Paese. Alcuni Paesi, ad esempio l'Argentina, che so che può essere un caso diciamo da emulare, l'Argentina dà un premio per il sistema presidenziale però, non ci sono sistemi a premio nei sistemi parlamentari. Dà la vittoria al primo turno al candidato che ottenga il maggior numero di voti con una soglia, purché ci sia una distanza dal secondo. Che cosa vuol dire? Ti sto dando un premio così importante alla Presidenza della Repubblica perché mi dimostri effettivamente che se il primo o il secondo è molto distante. Qui invece no, 40 più un voto e 39 e 9. Tutto va bene, madama la Marchesa, gli diamo due terzi sostanzialmente dei seggi per modificare la Carta Costituzionale. In un sistema parlamentare la sfiducia al governo è sempre...
3: Mi scusi, il suo tempo è concluso.
8: Un minuto, Presidente. Bravo. 30 sì, secondi, concluda, la ringrazio concluda. Molto per la sua generosità. Un sistema parlamentare alla sfiducia al governo è sempre possibile. Alcune brevi proposte. Le leggi elettorali non vanno cambiate a ridosso delle elezioni, lo dice la Commissione di Venezia e noi lo stiamo facendo già per la terza volta, cioè noi, voi lo stareste facendo per la terza volta. Non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati. Per rinsaldare il rapporto eletto-elettore c'è il voto di preferenza, rimando un mio volume su questo aspetto, per il quale si dice, dati comparati di 50 paesi, 200 anni e 200 partiti, ci dicono che circa il 12% è scelto dagli elettori col voto di preferenza. Cioè, quindi c'è una possibilità di incidere, ma questo evidentemente non viene nemmeno considerato. I collegi uninominali. Quindi, anziché tentare di cambiare per la sesta volta il sistema elettorale, è opportuno ragionare comparativamente su interventi mirati, quali il voto di sfiducia costruttiva. Ho finito. La legge sui partiti e la modifica dei regolamenti parlamentari, ad esempio, eliminando il gruppo misto. Buon lavoro, grazie.
3: Professor Fabio Cintioli, a lei la parola, docente di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Prego, anche a lei 10 minuti.
9: Sì, grazie Presidente, ringrazio lei, ringrazio gli onorevoli.
3: Potete avvicinare gentilmente il microfono al professore.
9: Saluto al signor Ministro, ringrazio per l'invito a partecipare all'audizione di oggi. 29, 39 minuti, ok, 10 minuti. Allora, innanzitutto consentitemi una premessa molto, molto semplice. Ricordiamoci che la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria, come ci spiega la Corte, e che la discrezionalità legislativa è in questa materia particolarmente ampia. Questo è un dato di fatto rilevante, del resto è la storia della nostra Repubblica che anche ce lo confermano. Le profonde diversità delle leggi elettorali che abbiamo avuto nel passaggio alla prima, alla seconda Repubblica, le fasi più recenti. Secondo dato, io sono un giurista e quindi, come dire, non mi muovo sulle opzioni di carattere politico o politologico, su quelli che sono i due estremi, da un lato un'idea di garanzia piena della rappresentatività politica nel quadro parlamentare e all'opposto invece una forte tendenza verso il riconoscimento di una stabilità governativa. E quindi come giurista mi rivolgerò soprattutto a quella che è la cornice ritagliata dalla Corte Costituzionale in quei suoi due interventi, peraltro anche corposi, soprattutto il secondo, la sentenza 1 del 2014 e 35 del 2017. Ora, gli obiettivi della proposta di riforma sono a tutti noti, no? Si cerca di trovare un punto di mediazione tra quelle due esigenze che richiamavo prima, rappresentatività da un lato, governabilità e stabilità governativa dall'altro. Si asseconda in qualche modo e si prende atto di quello che è il quadro attuale delle alleanze sullo scenario e quindi si asseconda questa sorta di tendenziale bipolarismo di coalizione. Si attribuisce, e questo è un punto sul quale voglio tornare poi alla fine perché mi sembra molto importante, un rilievo al programma di governo e a una candidatura a Presidente del Consiglio dei Ministri della lista coalizione di liste. E nel perseguire questi obiettivi a me sembra francamente che un dato caratteristico di questa proposta sia stato proprio quello di prestare grande attenzione alle indicazioni della Corte. Non ripercorro qui perché ovviamente sarebbe fuori luogo i contenuti essenziali della legge sulle soglie di sbarramento, sui quorum, sul ballottaggio, ma mi limito a ricordare che la Corte ha chiarito che una soglia di sbarramento al 3% è ragionevole, che per attribuire un premio di maggioranza è necessario che sia prevista una soglia congrua, che nel caso di specie della sentenza del 2017 disse la Corte può essere identificata nel 40%. La Corte ha aggiunto che un ballottaggio per essere ammesso sul piano della legittimità costituzionale richiede che ci sia una soglia minima identificata, in questo caso sappiamo è stata prevista nel 35%, ha detto anche che nel congegnare un premio di maggioranza o governabilità, quale che sia l'espressione che preferiamo, con riferimento al Senato deve essere evitato un risultato casuale e disarmonico e quindi si deve tener conto di quello che è il dato nazionale da calibrare poi nell'attribuzione dei seggi, ma tener conto quindi il Senato eletto su base regionale non deve mai significare la produzione di un risultato eterogeneo e disarmonico rispetto a quella che è l'esigenza di un premio di maggioranza che ragioni su base nazionale. E così come ancora la Corte ci ha spiegato che in caso di liste lunghe l'assenza di preferenze non va bene, ma che in caso di liste corte potrebbe dirsi comunque salvaguardata l'effettiva conoscibilità dei candidati e l'effettività della scelta della libertà di voto. Ora, io proverei a andare a toccare sinteticamente, poi magari ci saranno delle domande, quindi potranno essere approfonditi, alcuni dei punti più, che possono ritenersi più delicati di questa proposta di riforma. Il primo dato è evidentemente quello del quantum del premio, l'entità di questo premio. E qui, diciamo, c'è un dossier fatto dagli uffici della Camera che mi sembra molto, molto efficace nello spiegare come funziona il premio. Il premio genera un valore decrescente man mano che aumenta il livello del consenso di chi se lo aggiudica. Quindi c'è questo primo elemento calmieratore che va tenuto presente. Cioè, non è che è 70, boom, attribuito. No, quel numero di seggi varia in funzione del livello dei consensi che riesce a ottenere la lista. E quindi, per fare un esempio concreto, se una lista raggiungesse il 45%, il premio, grazie al premio, parlando della Camera dei Deputati, arriverebbe a un numero di seggi pari a 211 su 384. Adesso arriviamo agli altri 16 e non li dimentico, ci arrivo presto. E su questo anche qui c'è un'indicazione della Corte Costituzionale che disse: ma signori, attenzione, nel valutare, nel fissare il premio di maggioranza, tenete presente il disposto dell'articolo 138 della Costituzione. Quello, secondo la Corte, è il parametro di riferimento che desta un'allerta, una preoccupazione, cioè evitare che attraverso il premio si possano formare delle maggioranze tali da consentire alla maggioranza di governo di varare una riforma costituzionale che non passi per il referendum confermativo. E quindi quella è la soglia di attenzione. Ora, su questo però bisognerebbe dire qualcosa in più, ho visto che ci sono stati anche interventi recenti sulla stampa periodica. È vero che questo dato che io richiamavo esemplificativamente, 211 su 384, poi in realtà potrebbe variare e significativamente, così come potrebbe accadere, non lo si può escludere, che una maggioranza del 45, 46, 47 potesse andare nei fatti oltre quei 230 seggi che sono il tetto riferito ai 384 ripartibili e lambire e persino raggiungere i 240. Questo significherebbe raggiungere un 60%, che è una soglia rilevante sul piano costituzionale perché consente procedere all'elezione dei giudici costituzionali e dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, anche se in realtà io faccio leva anche su questo intenso dibattito referendario che abbiamo avuto, credo nelle convenzioni costituzionali e so che è sempre stata garantita una voce della opposizione nella nomina di giudici costituzionali e dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Mi sfugge adesso il dato quantitativo attuale della Camera, ma credo che non sia molto distante 60. Da quel 60% di cui parliamo. Quindi, in poche parole, c'è il problema dei voti del Trentino Alto Adige, della Valle d'Aosta e dell'estero, c'è indubbiamente anche il tema dei voti dispersi che non concorrono a determinare il peso ponderale che serve ad assegnare il premio, però comunque, di fronte a un'obiezione che dicesse è incostituzionale questo premio, io sinceramente risponderei no, non vedo un vulnus costituzionale. Vedo un'opzione politica sulla riducibilità o meno di questo premio. Aumentarlo, francamente, non mi sembrerebbe scelta, diciamo, esente da profili di frizione con la Costituzione. Poi richiamo il tema del Trentino Alto Adige, sul quale forse magari possiamo fare una riflessione più avanti, scusate, ma il tempo è tiranno, non mi posso trattenere, così come esiste anche il tema del rischio che viene segnalato, ho visto nel dossier degli uffici della Camera, il rischio di un esito diversificato tra Camera e Senato, con riferimento al premio, che è possibile non soltanto per una divergenza del voto, rara, remota, ma possibile, ma anche per il caso eventuale in cui ci fosse una lista che raggiunge l'1% in un ramo del Parlamento e non nell'altro. Quindi questo è un punto sul quale, visto che il dossier richiama l'esigenza di un coordinamento, e potrebbe essere opportuno, credo, rifletterci. Concludo con una notazione, diciamo, di fondo, che mi induce a ritenere, lungi dal, diciamo, accedere a bartaliane critiche rispetto a questa proposta, ritenere che in realtà sia una proposta convincente, ed è convincente a mio parere un dato in particolare, il riferimento all'esigenza che ci sia un programma di governo e che ci sia un'indicazione da parte della lista o coalizione di lista del Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché? Molto rapidamente. In primo luogo perché tutte le norme giuridiche devono essere interpretate secondo il canone storico e le norme costituzionali ancor di più. Interpretare le norme costituzionali secondo il canone storico significa oggi farci carico di quello che abbiamo davanti. Un'epoca di disordine globale, una ridefinizione delle sfere di influenza geopolitica e geoeconomica, una enorme responsabilità dell'Europa che deve avere e cercare e conquistare un suo ruolo. Tutto questo mi pare che esiga che ciascuno dei partner europei sia in grado di avere un chiaro e netto indirizzo politico, in politica estera come in politica interna, basti pensare al tema energetico che è trasversale a entrambi i fronti, e quindi da questo punto di vista un programma di governo, un indirizzo politico definito e un candidato presidente mi sembrano assai convincenti. Ma c'è di più. Signori, noi non possiamo ignorare la realtà nella quale ci muoviamo. Primo dato, il ruolo dei partiti è, nel corso di questi 2-3 decenni, profondamente modificato, e dobbiamo prendere atto che il ruolo di mediazione dei partiti si è assottigliato e mutato in nome di una relazione diretta tra elettore e leader politico. È un dato di fatto, è la tecnologia che ci ha portato a questo, sì, forse anche, soprattutto, ma è un dato di fatto, primo dato. Secondo dato, il meccanismo di informazione che forma il dibattito elettorale, il pluralismo informativo di cui parliamo, vi ricordate quando parlavamo del duopolio televisivo? Il grande tema era quello. Oggi che cosa ci abbiamo? Ci abbiamo il dominio dell'algoritmo. Il free market of ideas deve fare i conti con un meccanismo nel quale noi tutti ci preoccupiamo, abbiamo avuto una sentenza che disapprova della Corte Costituzionale rumena qualche anno fa, che addirittura ha annullato delle elezioni per l'influenza dei social network. Ci abbiamo un meccanismo di informazione elettorale che spesso è distorta, perché c'è il ruolo dei social, perché c'è il ruolo dell'algoritmo, perché ci sono le black boxes e tutta una serie di cose che ovviamente non ho il tempo di approfondire, e perché c'è l'intelligenza artificiale sul campo. Ora, di fronte a tutto questo, avere un programma di governo, un indirizzo politico, significa dare, per quanto possibile, certezza all'elettore, significa incentivare l'attenzione al voto, significa cioè dare e consolidare tono democratico a una competizione elettorale.
10: Perfetto.
9: Tono democratico che è messo fortemente in crisi dalla contemporaneità.
10: Grazie, sì, professore. Diamo adesso la parola al terzo ospite di questo slot di questa mattina, cioè il professor Pino Pisicchio, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Prego, professor Pisicchio, ha 10 minuti a sua disposizione. Deve azionare il microfono, Pisicchio, professor Pisicchio. Microfono. Professore, mi sente? Il microfono, deve pigiare col dito sul microfono. Vedo che annuisce, però non lo fa. Forse lo fa, ma non ci riesce. Proviamo a chiamarlo, per favore. Risulta scollegato il microfono. Professore, lei mi sente? Può annuire con la testa? Allora è un problema soltanto del suo microfono. Non riesce a individuare il punto dove collegarlo? No. Diventa un problema questo. Ho capito. Però.
11: Ecco, funziona adesso?
10: Adesso sì, ha trovato.
11: Ah, okay. La ringrazio.
10: Prego, a 10 minuti, prego.
11: No, prima non partiva. Grazie, mi permetterò velocemente, perché un minuto già l'ho bruciato, di esprimere una considerazione preliminare che rappresenta un passaggio dirimente intorno alla versata questione della numerosità dei mutamenti delle leggi elettorali nel nostro ordinamento. Poi seguirà qualche valutazione di merito molto sintetica. Ne hanno parlato anche gli illustri colleghi. Come è noto, l'Italia è il paese che ha fatto registrare in poco più di 24 anni, 93-2017, il più alto tasso di ipercinetismo elettorale nel mondo, cambiando ben 4 leggi per l'elezione delle assemblee legislative. Si tratta di un'anomalia che non trova riscontro nel quadrante democratico internazionale, è stato ricordato anche questo, e che viene anche combattuta in linea di principio da istituzioni come il Consiglio d'Europa, per il potenziale di instabilità e di disorientamento del corpo elettorale che il mutamento continuo delle regole del gioco reca con sé. L'ordinamento politico è dunque sottoposto ad uno stress che di fatto tende a rivedere in media ogni 6 anni quel delicatissimo impianto che traduce il voto in rappresentanza, accompagnando quasi ogni cambio di maggioranza governativa, quasi. Siamo dunque ancora una volta alla vigilia di una nuova legge elettorale che, attenzione, si propone vocazionalmente transeunte. Eppure le leggi elettorali esercitano un'influenza fondamentale nell'organizzazione della politica, a cominciare dalla forma partito, per finire alla forma di governo e alla stessa qualità della democrazia che trova nel popolo sovrano la fonte legittimante. Si può dire che la politica rappresenti anche l'effetto delle leggi elettorali. Cattive leggi elettorali concorrono a produrre cattiva politica. Allora la domanda è se non appaia opportuno prevedere una maggioranza speciale, alla stregua per esempio di quanto previsto dall'articolo 64, primo comma della Costituzione, che impone la maggioranza assoluta per l'adozione o la modifica dei regolamenti parlamentari. La Camera dei Deputati l'ha fatto da poco, anche per interventi normativi in materia di legge elettorale, nazionale naturalmente. Potrebbe rappresentare un contributo alla stabilizzazione di norme eccessivamente manipolate. Certo, si supporrebbe che la legge elettorale fosse sempre condivisa, a prescindere dagli assetti di maggioranza e dei governi. Tuttavia, le complicate circostanze che allestiscono il nostro presente modificano alquanto quello spirito convergente che 80 anni fa partiti e personalità lontani per divaricazioni ideologiche irriducibili, seppero dimostrare in assemblea costituente quando si trattò di scrivere le regole del gioco democratico. Ricordo peraltro che un illustre membro del governo in carica, l'onorevole Giorgetti, firmò una proposta di legge costituzionale a nome della Lega, volta a introdurre un articolo 59 bis nella Costituzione, prevedendo che la materia di legge elettorale per elezioni di Camera e Senato fosse approvata a maggioranza assoluta, ma ci furono esponenti dell'attuale opposizione, come l'onorevole Forciniti del gruppo del Movimento 5 Stelle, che ne avevano condiviso il principio avanzando una proposta di contenuto simile. Certo, occorrerebbe una legge costituzionale per emendare l'articolo 72 della Costituzione, ma potrebbe essere quella l'occasione per registrare la convergenza più ampia tra gruppi parlamentari, perché non può essere divisivo un metodo che sospinge alla condivisione della regola. Andando al merito, devo dichiarare subito la mia adesione alla spinta verso l'ausilio delle tecnologie digitali che ho visto proporre nelle proposte che sono state a noi sottoposte anche degli onorevoli Maggio e Pavanelli. Quanto all'effettiva necessità, stata messa in dubbio, di una nuova riforma elettorale, io non avrei dubbi. La legge vigente infatti si trascina pesanti aporie che riguardano la rappresentanza ed anche sconnessioni nello stesso meccanismo che non consente il voto disgiunto tra candidata all'uninominale e la scelta della lista del proporzionale, cancellando così in modo paradossale l'essenza stessa del principio uninominalistico che poggia sull'intuitus persone. Dunque, se abbiamo avuto a che fare con collegi uninominali nutriti dell'automatismo della mancanza di voto disgiunto, non potremo soffrire più di tanto nella cancellazione di una quota maggioritaria che è trompe l'œil. Pertanto non avrei particolari obiezioni da porre a questo aspetto della proposta di riforma avanzata per la maggioranza di governo da onorevole Bignani più altri. Più controversa, anche a me, pare la questione del premio di governabilità. Non è una petizione di principio sul premio di governabilità. altro su questi argomenti, è stato ricordato anche questa mattina, la Corte Costituzionale si è espressa con sentenze chiare ed inequivocabili nel 2014 e 2017, non ci ritorno. Il punto è che l'impianto sottoposto alla nostra valutazione introduce una modalità peculiare per il calcolo del premio, che induce ad una riflessione profonda da parte nostra. Infatti l'atto Camera 28-22 prevede un numero fisso di seggi, abbiamo ricordato 70 e 35, pare

0: prevedeva l'assegnazione di un premio che consentisse solo a quel punto il raggiungimento del 54% dei seggi. Ecco, un qualche elemento di perplessità verrebbe riguardo a questa nostra proposta, ma il paradosso dell'impianto è stato ben illustrato, è stato ricordato anche questa mattina dal professor Dalimonte, a cui invio, il quale professor Dalimonte ha messo in luce come per poter trovare giovamento concreto del premio occorre andare ben oltre il limite del 40. Ancor più controversa la previsione del ballottaggio che si terrebbe se nessuna lista o coalizione avesse superato il 40% e tuttavia due liste avessero superato il 35%. Per poter validare il ballottaggio occorrerebbe che le liste impegnate fossero due. E nell'ipotesi invece di una sola lista con il requisito del valore tra 35 e 40 non verrebbe assegnato alcun premio, si tornerebbe a riparto proporzionale. Immagino che questo impianto non funzioni. L'idea che sommessamente mi permetto di mettere in campo non confligge con i principi di governabilità, solo che tenendo conto della tendenza alla disaffezione che il corpo elettorale manifesta e guardando alla necessità di offrire basi di consenso che rafforzino la legittimazione della politica, sarebbe più giusto far scattare un premio significativo ma non esondante da attribuire alla lista o alla coalizione di liste in grado di raccogliere la maggioranza assoluta dei consensi. 50% più un voto. Pensate alla legge Scelba se volete, ma è quello il senso. In caso contrario apparirebbe più equo un riparto proporzionale. In ultimo, le liste bloccate. Velocissimamente, l'ordinamento elettorale italiano si presenta con caratteristiche duali. Da un lato comuni, regioni, rappresentanza italiana al Parlamento europeo, dall'altro le assemblee parlamentari. Il voto di preferenza è in tutti i livelli elettorali, tranne che per Camera e Senato. Le modalità attraverso cui il sistema elettorale traduce il consenso delle liste in rappresentanza parlamentare hanno cessato dal 1993 di includere la preferenza, salvo l'inapplicata legge del 15, il cosiddetto Italicum, preferendo adesso il collegio uninominale o la lista bloccata. Questa scelta di esclusione dal voto di preferenza a livello di assemblee parlamentari, variamente motivata, ha inciso significativamente sulla formazione della rappresentanza delle assemblee legislative, svellendone le radici territoriali, con grave pregiudizio anche sul piano dell'autonomia del parlamentare e del rispetto dell'articolo 67 della Costituzione. Si tratta di un argomento che ha incrociato più volte il dibattito parlamentare nelle diverse occasioni in cui si è affrontato il tema della riforma elettorale, registrando tuttavia una qualche difficoltà di accoglimento, di cui sono consapevole. Nel nuovo contesto dibattimentale però potrebbe utilmente trovare una possibilità di confronto, tendendo a riflettere sull'opportunità di ricomporre in modo coerente l'ordinamento elettorale italiano e al tempo stesso ristabilire un giusto rapporto di fiducia tra rappresentanti e rappresentati. Dopotutto, un Parlamento che ha significativamente ridotto la sua ampiezza, la sua numerosità, potrebbe giovarsi di questa snellezza incentivando il recupero del rapporto tra cittadini e legislatori, proprio attraverso il voto di preferenza, che avrebbe oltretutto la funzione di rafforzare l'autonomia del parlamentare e di tonificare la democrazia interna dei partiti. La restituzione dello scettro ai cittadini significherebbe infatti ricomporre nel giusto ambito dei leader, quello di guida e non di compilatori delle liste di cooptazione. Grazie.
1: Grazie professor Pisicchio, è stato perfettamente nei tempi. Chiedo ai deputati, vedo Alfonso Colucci, poi se c'è qualcun altro alzi la mano. Prego onorevole Colucci, a lei. Va bene, poi con calma iniziamo con Alfonso Colucci.
2: Grazie. Prego, Presidente, Colucci. Se le consente farei domande singole ai singoli auditi. Innanzitutto al professor Passarelli, del quale ho apprezzato molto l'umiltà e la pacatezza dell'intervento, mi consenta
3: un Movimento 5 Stelle.
2: Simpatica e ironia, e assolutamente complimenti, perché mi è talmente piaciuto e interessato il suo intervento che nella mia domanda voglio andare oltre. e chiederle, dunque, professore, lei quale sistema elettorale consiglierebbe, ammesso che questa sia una priorità di questo momento storico dell'Italia, pensare di occupare un'intera commissione del Parlamento sulla legge elettorale, come noi riteniamo non sia il momento, lei è per un proporzionale?

0: costituzionale puro, per una soglia di sbarramento, avversa completamente l'idea che ci sia un premio di maggioranza? Seconda domanda, professore. E vorrei chiederle, lei non ritiene che questo impianto, di questa legge che viene proposta, possa favorire operazioni, diciamo, politiche, come ad esempio un terzo polo che miri a far sì che nessuna coalizione raggiunga il 35%, come peraltro si è verificato nell'elezione del 2018, così politicamente affermando, strumentalizzando questa legge, un sistema proporzionale puro. E grazie professore. Professor Cintioli, esprimo alcuni elementi di dissenso, se lei mi consente. Io non ritengo che rappresentatività e stabilità siano concetti di rilievo esclusivamente politico, ma sono concetti anche giuridici, anzi direi istituzionali, anzi direi costituzionali, per cui non appartengono esclusivamente a una discrezionalità del legislatore, ma devono essere saldamente ancorati al dettato costituzionale. Né ritengo che il concetto di stabilità sia, diciamo, sinonimo del concetto di governabilità, perché sono due concetti molto molto diversi e diciamo, anche questo, con questo mi riferisco alla parte finale del suo intervento, quando si è riferito anche alla necessità di presentarsi in Europa con una, diciamo, stabilità ben definita. Ecco, ma la stabilità è una cosa diversa dalla governabilità. Vorrei chiederle, con riferimento al premio di maggioranza, la Corte Costituzionale ha parlato non solo di giustificabilità, di razionalità, di proporzionalità del sistema, ma anche di omogeneità, e cioè bisognerebbe studiare un sistema che consentisse che il premio venga eventualmente diciamo, assegnato in maniera omogenea ad entrambe le Camere. Lei quali sistemi suggerirebbe, visto che mi è sembrato che su questo si appuntasse un piccolo accenno di critica da parte sua? E quindi come ritiene che possa conciliarsi l'attribuzione nazionale del premio di maggioranza al Senato con la natura regionale della base elettiva del Senato? Invece,
1: Concluso?
0: al professor Pisicchio,
1: Prego, prego.
0: non mi privi della possibilità, Presidente, di chiedere anche al professor Pisicchio due osservazioni sul voto degli italiani all'estero. Professore, lei quali strumenti suggerirebbe per garantire i principi fondamentali di segretezza, di libertà e di personalità del voto degli italiani all'estero? Perché è un tema sul quale dobbiamo interrogarci. E le vorrei anche chiedere una valutazione dell'articolo 5 della proposta di legge a prima firma Pavanelli, che riguarda il voto dove vivo. Grazie.
1: Ha chiesto l'onorevole Fornaro di rivolgere delle domande.
2: Sì, molto brevemente, ma ringrazio anche io il professor Passarelli, in particolare anche per questa idea, diciamo, sulla distanza tra la prima e la seconda coalizione, che effettivamente potrebbe superare alcune obiezioni. Più in generale, ovviamente, la sua è una, che io condivido molte delle sue valutazioni, non ho altre domande specifiche. Al professor Cintoli e al
1: Cintioli.
2: Cintioli, chiedo scusa, e al professor nonché collega
3: Partito Democratico Federico Fornaro.
2: volevo fare una domanda specifica su due aspetti. Il primo, qual è la loro opinione sul premio nazionale al Senato rispetto alla vexata quaestio, se è o non è compatibile col 57,1, e la seconda, in particolare, ovviamente è stato evidenziato come sia corretta l'individuazione di una soglia minima sul ballottaggio, però il combinato disposto dei seggi assegnati su 3,14 più i 70 di maggioranza, nel caso in cui una lista prendesse il 36 e vincesse poi successivamente il ballottaggio, porterebbe ad avere ed è una valutazione, secondo voi, un eccesso di disproporzionalità, perché assegnerebbe 70 seggi a una coalizione che ne prenderebbe attorno a 115, e se aver collocato al 35 la soglia non sia incongruo, perché non garantisce a questa coalizione vincente, neanche al ballottaggio, di avere la maggioranza assoluta. E in ultimo, quale giudizio date sull'indicazione del nome del Premier nel programma, se questo sia lesivo delle prerogative del Presidente della Repubblica oppure no?
1: Onorevole Ricciardi ha chiesto di intervenire, mi pare.
4: Grazie Presidente, sarò rapidissimo.
3: Il Partito Democratico. Ora,
4: intanto una domanda che si configura soprattutto rispetto al voto degli italiani all'estero. Che cosa pensate dell'opzione inversa, visto che empiricamente l'abbiamo testata, ha portato dal 2014 ad oggi a un crollo verticale, la partecipazione non supera il 3%. Esistono paesi nel mondo che la fanno, ma la tengono aperta per 10 anni, è costante, sine die, e se la volessi applicare in Italia necessiterebbe di 10 volte il costo effettivo di quanto si spende oggi, quindi questa è la prima domanda. Seconda, si fa una discussione molto ampia su come ridefinire la proporzionalità. È avvenuto un taglio, noi abbiamo 4 ripartizioni continentali dove si elegge un senatore solo o una senatrice, con liste con 2 candidati dove si esprimono le preferenze. Ora mi chiedo, costituzionalmente è immaginabile un collegio unico mondiale dove io che mi debbo far eleggere tra l'Europa, l'America Latina, l'America del Nord, l'Oceania, è costituzionalmente fattibile pensare una cosa del genere? Terzo, esiste la ripartizione estera dove si esprimono le preferenze. Mi pare che sia stato anche ricordato a più riprese l'importanza delle preferenze. Voi ritenete che sia grave privare la territorialità, che già è enorme da questo punto di vista, delle preferenze? Altro punto, chiudo Presidente, sto andando proprio a flash. Altro punto, il voto elettronico. Esistono paesi che lo hanno sperimentato, democrazie avanzate, che lo hanno abolito dal 2020 perché dichiarato insicuro. Lo conservano paesi come la Georgia, la Colombia, dove noi abbiamo mandato colleghi nostri a fare gli osservatori e hanno ritenuto e ci hanno confermato l'inadeguatezza del sistema. Chiedo a voi che cosa ne pensate. E ultima domanda al professor Cintoli, spero di averlo pronunciato bene. Allora,
1: è una questione forse di appartenenza al gruppo, perché anche il suo collega del PD non riesce a fare.
4: No, è per farmi richiamare.
1: No,
4: da
1: io
4: lei,
1: leggo una volta, due è troppo.
4: No,
1: prego,
4: lo so, la domanda è una, visto che lei giustamente ci ha spiegato sulla necessità di una chiara politica estera, una chiara politica economica, l'algoritmo e quant'altro, costituzionalmente, stando al suo ragionamento, è possibile a questo punto fare una scheda elettorale direttamente con il leader A, leader B e leader C? Perché se siamo andati verso al crollo totale, l'inutilità dei partiti, dei corpi intermedi, dell'intermediazione, è dal punto di vista proprio costituzionale possibile immaginare una cosa del genere, stando al ragionamento che lei ha fatto, che è legittimo? Volevo capire se in una versione proprio spinta noi potessimo addirittura spingerci fino a questo punto.
1: Onorevole Rossi, prego.
5: No, innanzitutto io voglio iniziare
3: di Fratelli d'Italia
5: i complimenti al professor Cintoli per la riflessione sulla modernità e sui tempi attuali. In un tempo in cui la democrazia è messa in discussione quotidianamente nella sua capacità di governare, nella sua modalità di essere efficiente a vantaggio dei cittadini, a fronte di nazioni che non sono rette da sistemi democratici come li intendiamo noi e che però raggiungono un'efficienza nelle decisioni di governo, evidentemente l'elemento di riflessione è importante e va tenuto in considerazione rispetto al fatto che la proposta di legge in discussione propone, diciamo, mette in risalto l'elemento della possibilità di, a fronte di un risultato, diciamo, che non assegni nelle urne una maggioranza chiara, attui con sistema che, insomma, è previsto per esempio già nei comuni sotto i 15.000 abitanti, ma anche nei comuni sopra 15.000 abitanti, assegni un premio a fronte di un risultato elettorale. Io volevo fare questa domanda a tutti e tre gli auditi. Di per sé il ballottaggio non è incostituzionale, sia perché già presente nel nostro ordinamento, per esempio negli enti locali, ma non lo è perché la Corte Costituzionale, e mi dispiace, magari nei 30 anni di consultazioni con altre università, il professor Passarelli magari non l'ha visto, non l'ha notato, è la Corte Costituzionale che fissa nella sentenza sull'Italicum la necessità di una soglia minima del ballottaggio. Cioè l'Italicum, la Corte Costituzionale dichiara non di per sé, e su questo vorrei una riflessione da parte degli auditi, non di per sé incostituzionale il ballottaggio, ma lo è perché, essendo una semplice prosecuzione del primo turno, non prevede una soglia minima, quindi non prevede, come negli enti locali, un successivo appellentamento, diciamo una modifica delle coalizioni tra quelle non arrivate al ballottaggio e quelle e le prime due arrivate al ballottaggio, e quindi, non prevedendo una soglia minima, ne dichiara l'incostituzionalità. Dichiarando, la Corte Costituzionale dice, la possibilità che una lista o una coalizione di liste che arrivi al ballottaggio con una percentuale bassissima, non essendoci un successivo appalentamento, raggiunga il premio e al primo turno magari aveva raggiunto il 10-15%, e quella soglia credo che sia stata, diciamo, proposta il 35%, perché sicuramente anche, diciamo, tra costituzionalisti di chiara fama, una soglia che viene ritenuta ammissibile. Quindi il ballottaggio di per sé non è incostituzionale, lo è stato dichiarato nella mancanza di mancata previsione di una soglia minima. Poi invece sulla legge estero, io già l'ho fatto, diciamo, al turno precedente di audizioni, lo faccio ancora adesso, la domanda. La vicenda dell'effettività, diciamo, di un sistema che non è più proporzionale ma sistema maggioritario, è evidente rispetto alla, diciamo, alla situazione creatasi a maggior ragione con la riduzione dei parlamentari. Quindi faccio anche agli auditi di questo giro la stessa domanda. È ammissibile che una legge chiaramente proporzionale, come la legge, diciamo, un sistema proporzionale chiaramente chiaro come nel sistema elettorale per l'estero, poi di fatto diventi maggioritario, e se questo sia costituzionale? Perché il fatto della circoscrizione, io credo che la Corte Costituzionale non potrà esprimersi sul fatto che sia una circoscrizione più grande o più piccola, perché quello attiene, diciamo, all'autonomia e alla discrezionalità del decisore politico di individuare un sistema e una ripartizione elettorale che ritiene più opportuno.
1: Allora, passiamo alle risposte, iniziamo con lo stesso ordine, cioè professor Passarelli, chiedo a tutti e tre ovviamente molta sintesi, anche perché sono le 13.07, prego.
6: Grazie Presidente, parto dall'onorevole Colucci, per rimanere sullo stesso suo tono molto alto direi lo sciagurato rispose, cioè sono tenuto a farlo ma non ho, diciamo, l'ambizione di avere la risposta a tutti i punti sollevati. C'è solo una passione repubblicana nel come lo dico. Il punto è quello della relazione che ho inviato, che può circolare, cioè qual è l'obiettivo sistemico? Cioè tutto è legittimo, però non è chiaro quale sia l'obiettivo sistemico, perché c'è ancora una volta, anche nell'ultimo intervento dell'onorevole Rossi mi pare che emerga, questa contraddizione proprio in spirito tra governabilità e stabilità. Sono due questioni assolutamente diverse. Per quanto riguarda il premio dal punto di vista comparato non esiste al mondo, insisto, non esiste al mondo. Può l'Italia attuarlo? Certamente sì, evidentemente, ma c'è un elemento di storicità, di sistematicità, di quanto sperimentato altrove. Il premio non esiste al mondo. Nella fattispecie questo premio è fatto male, è concepito male ed è praticato peggio. Per quanto riguarda i 70 che sarebbero nominati, ci sarebbe un elemento di, temo, legittimità costituzionale circa lo scorrimento qualora i deputati eletti attraverso il voto non fossero già sufficienti a raggiungere i 230 che venivano richiamati, quindi verrebbero superati dai 70, e quindi c'è un elemento di non adeguato riconoscimento degli stessi diritti tra i candidati. C'è il tema del bicameralismo, è vero che c'è stata una riforma costituzionale, elettorato attivo, però potenzialmente c'è una possibilità di differenza del voto, e soprattutto c'è il tema del tema geografico, e mi rifaccio all'onorevole Fornaro, che ringrazio. Il secondo turno è la distanza tra il primo e il secondo, ma ci sono casi che mettono anche degli elementi di differenziazione, Presidente Pagano, relativamente alla concentrazione geografica, cioè non posso assegnarti il premio se hai vinto solo in alcune aree geografiche, perché ci può essere un partito che è fortissimo in una zona e quindi avrei in un paese diviso, ad esempio, succede in Africa, che vinca un partito connotato etnicamente, socialmente, geograficamente. Ultimo punto, relativo anche all'astensione, cioè si può assegnare il premio, domanda, a una coalizione, un partito che non in elezioni nelle quali non si sia raggiunto il 50% del voto. L'onorevole Fornaro ha scritto un libro anche su questo. Onorevole Licciardi, che ringrazio anche egli, circoscrizione estero, provocazione sullo spunto che mi sembra interessante. Non è detto che un paese debba avere una circoscrizione estero, la quale è molto problematica. Perché parlare di rappresentanza, di rapporto elettore candidato, significa consegnare l'elezione, stavo per dire a delle cricche, ma diciamo, per usare i termini di Pareto e Mosca, le elezioni a un'elite di 20.000 persone concentrate nelle grandi città, siano esse Parigi o Buenos Aires. Voto elettronico, c'è il caso dell'Estonia, però ha una storia particolare, ma solo per dire che anche nei paesi democratici c'è, però insisterei invece su, per rimanere sul suo spunto molto interessante, sulla legislazione di contorno, che però è il piatto forte talvolta, e ad esempio aumentare il numero di sezioni elettorali per consentire agli elettori che diventano anche più anziani, noi li abbiamo ridotte le sezioni elettorali, è difficile andare al voto, e poi i cosiddetti fuorisede, 5 milioni di persone che non riescono a votare, questo è un grande elemento di costituzionalità. Ultimo punto sull'onorevole Rossi, che ringrazio altrettanto, il ballottaggio, il premio, certo che non è, immagino, incostituzionale ipso facto, ma se lo si vuol fare non si può fare così. Anche la legge Truffa aveva un premio di maggioranza, anche la legge Acerbo era molto magnanima e aveva una soglia minima del 25%, quindi cosa vuol dire mettere un premio al 35, al 28, cioè non è una gara a dare una cifra percentuale, bisogna ragionare in termini sistemici. Quindi fine su l'onorevole Colucci, sì, la risposta è che anche un sistema proporzionale ben congegnato, con una soglia al 3, al 4, al 5%, circoscrizioni medio-piccole, con voto di preferenze, quindi con liste, anche liste chiuse, ma riconoscibili, dove io vedo che è lei candidato, è lei il secondo, è un altro il terzo, beh, questo rafforza il rapporto candidato-elettore e consente anche di avere una forma di governabilità che veniva richiamata. Questa noi l'abbiamo in Germania, l'abbiamo in Spagna, non mi pare che il cancelliere tedesco e il presidente del governo spagnolo siano deboli, perché se no, tanto vale, collega, fare un listone, insomma, li approviamo direttamente con l'intelligenza artificiale e li selezioniamo anche in quel modo con un bel algoritmo, è molto più semplice, risparmieremo anche un sacco di addizioni, di carte e di questioni procedurali. Grazie.
1: Bene, passiamo al professor Cintioli. Prego,
7: professor. Grazie. Allora, l'onorevole Colucci, no, quando lei ha esordito in realtà io vedevo non vedevo il dissenso, poi alla fine l'ho capito il punto di dissenso. No, beh, il discorso è molto semplice, è in realtà pacifico. Che i concetti di governabilità, di stabilità abbiano una rilevanza giuridica e segnatamente giuridica costituzionale è ovvio, no? Il punto è un altro nella mia premessa, il punto è che è pacifico in dottrina, nelle stesse sentenze della Corte, nessuno ne dubita, che in questa materia la discrezionalità legislativa sia particolarmente ampia rispetto ad altre. Punto. Quindi è evidente che la valutazione dell'attenzione di ciascuna scelta che riguardi la governabilità come qualsiasi altro punto di una legge elettorale con il dato costituzionale è un'attenzione che lascia alle scelte del Parlamento una ampiezza maggiore rispetto a quanto accade in tutti gli altri casi. Questo è il senso giuridico del dire. Quindi avete una discrezionalità molto ampia e siccome io ho incentrato il mio intervento sul segnalare i punti di tensione costituzionale e di coerenza costituzionale, questo ovviamente è un punto centrale. Voi avete in questa materia una discrezionalità particolarmente ampia, maggiore che negli altri casi e quindi il problema di costituzionalità va vagliato sulla base di questa premessa. Spero di essere stato chiaro. È ovvio poi che stabilità e governabilità non sono la stessa cosa, ma insomma questo lo sappiamo, ma sappiamo anche qual è la storia del nostro paese, no? La democrazia bloccata per 40 anni, poi è cambiato tutto, è caduto il muro di Berlino, cioè ci sono delle complessità oggettive della nostra storia e della nostra storia politico-istituzionale, della nostra Repubblica, che come dire mi portano a dire che questa è una proposta che insegue sia stabilità sia governabilità. Poi ovviamente i concetti sono diversi, i problemi possono nascere, le coalizioni presentano le loro, come dire, tensioni interne, lo sappiamo bene. Però francamente non sono in grado, non possiedo la bacchetta magica né tantomeno idee assolutamente vincenti di trovare dei modi che insomma possano risolvere il problema, perché il problema secondo me della governabilità rimane, è un problema classico e come ho cercato di spiegare prima è accentuato dal dato storico, dalla contemporaneità, dal modo in cui si forma l'informazione oggi, dal mercato dell'informazione e da tutto quello che ho fatto cenno. Poi, Senato base regionale, sì, la scelta qui è quella di assegnare il premio anche per il Senato su base nazionale e di ripartirlo su base regionale. Questo è coerente con il dato costituzionale? A mio parere sì, perché? In primo luogo, perché, e mi perdoni se ancora una volta faccio cenno a quella premessa, perché c'è una discrezionalità ampia da parte vostra nel valutare come quella base regionale debba esplicarsi rispetto a un premio di maggioranza. E poi è stata la stessa Corte, come ho ricordato, che ha chiarito in relazione all'Italicum, al cosiddetto Italicum, che la proiezione di un premio nazionale al Senato non può mancare di garantire l'omogeneità necessaria e quindi non può la base regionale alterare la omogeneità e la razionalità di un premio che è congegnato su base nazionale. Quindi la proposta è questa, se poi ce ne possono essere altre più di dettaglio che riescono, non lo so, a garantire lo stesso dato che quello del premio nazionale, io francamente non lo so, non è materia su cui mi sono esercitato, però questa proposta ritengo sia in linea con il dato costituzionale. Dopodiché, vediamo un po' perché c'erano diverse cose. Vabbè, base regionale anche l'onorevole Fornaro l'aveva chiesto e quindi... No, per carità. Ma guardi che sul mio cognome c'è un'esercitazione, diciamo, ogni volta ai convegni ci sono una serie di varianti. Quindi, dopodiché, base regionale, ho già risposto, il 35% del ballottaggio, vado al sodo, potrebbe non garantire il raggiungimento della maggioranza. Ok, è vero. E dunque? E dunque dobbiamo aumentare ancora di più i seggi? Direi di no, mi sembrerebbe, come dire, forse un eccesso. Quindi lei segnala che ci potrebbero, cioè che questo tipo di progetto riformatore è un progetto riformatore che non è sempre così univoco e deciso nel raggiungere la maggioranza.
2: In contrasto con le sentenze della Corte.
7: E dove? In quale punto, mi scusi?
2: Nel momento in cui mette in evidenza, la Corte dice, accetto un certo livello ragionevole...
3: Fabio Fornaro, del PD.
2: ...a condizione che il premio garantisca certamente la stabilità.
7: Facciamo concludere, non mi permetto di non condividere il suo ragionamento, perché il suo ragionamento fa dire alla Corte Costituzionale che se io faccio un premio per il ballottaggio e poi questo premio non garantisce la maggioranza è incostituzionale. No, semmai c'è una scelta elettorale che non è così spinta sul fronte del raggiungimento di una maggioranza o premio di maggioranza, quindi io la vedo così. Assolutamente. E in quelle righe, che credo sia la 35 e non la 1, in quelle righe non si vuol dire assolutamente, mi permetta, diciamo, il modo netto in cui lo dico, ma solo per esprimere sinceramente e cordialmente la mia opinione, non si dice affatto quello che lei attribuisce alla Corte. Dopodiché, vado avanti, il nome del Premier nel programma lesivo delle prerogative del Presidente della Repubblica? Questa era la domanda, ho capito, inteso bene? Ovviamente no. Perché diciamo, sappiamo tutti che il Presidente della Repubblica, capo dello Stato, è il garante della Costituzione e una serie di attribuzioni e non può avere funzione di indirizzo politico. Quindi non vedo in che modo l'indicazione del candidato Premier in un programma di governo che serve, se non mi sbaglio, a individuare l'indirizzo politico possa, come dire, incidere sia pure indirettamente, sia pure, come dire... Non trovo l'avverbio giusto sulle prerogative del capo dello Stato, per carità, assolutamente no. Gli italiani all'estero, visto che ci sono più domande, io qui vi chiedo scusa, vi deluderò, non vi risponderò, non è un tema sul quale io ho soffermato le mie attenzioni, chissà, forse perché tutto sommato questo entusiasmo non l'ho mai avuto come cittadino elettore su questo spicchio di voto per gli italiani all'estero. Perfetto. Chiudo, c'era forse un'altra cosa, vabbè, leader A, B e C, io andrei con gradualità, cioè, mi fermerei a valutare questa riforma, non andrei a riprendere discorsi che però ricordo, insomma, quando ho fatto un'esperienza come consigliere giuridico e presidente del Senato, nella 14ª legislatura se ne parlava molto di questa storia del nome del Premier nella scheda, perché poi in realtà questo nome in qualche modo compare nel simbolo, no? Continua a comparire nel simbolo. Quindi, però direi, andiamo con gradualità, fermiamoci a questo dato. No?
1: Mi pare che abbiamo...
7: No, chiudo solo per dire, sì. Il ballottaggio è incostituzionale? Certamente no, la Corte Costituzionale ha chiarito che il ballottaggio ci può stare, scusate se adopero un'espressione semplicistica, a patto che ci sia una soglia di accesso.
1: Perfetto, grazie professor Cintioli, chiudiamo con il professor Pisicchio che è collegato. Prego, se può rispondere sinteticamente, gentilmente.
8: Qualche telegramma, Presidente. Allora, già i miei colleghi hanno dato importanti risposte. Comincerei dal tema posto dall'onorevole, credo, Colucci, relativo al voto elettronico. Io ho espresso una considerazione di attenzione alle proposte che erano state formulate da due altri parlamentari verso l'utilizzo dell'elettronico, perché ritengo che sia arrivato il momento di lavorarci sopra. A parte il fatto che altri paesi, è stato ricordato l'Estonia, un paese democratico, che è all'interno di questo ordinamento funziona bene. Vi sono delle tecnologie che consentono, oltre alla traccia elettronica, anche una traccia cartacea, una traccia scritta, una traccia che quindi è diciamo elemento di rassicurazione. Quindi lavorerei più sull'investigazione relativa al come, anche perché in qualche modo dobbiamo affrontare anche questa disaffezione al voto, se ci mettiamo pure con elementi disincentivanti, va bene. Molte domande hanno avuto al centro il tema degli italiani all'estero. Siamo di fronte ad una realtà che è una realtà italiana, non abbiamo grandi esempi nel mondo di parlamentari, di pezzi di Parlamento lasciati alla rappresentanza degli italiani all'estero, anche perché questa modalità diciamo non è molto incoraggiata. Devo dire che il sistema pone diversi momenti di fragilità, non solo la grandezza, l'enormità dei collegi e quindi l'impossibilità verosimile di poter sviluppare un'attività di confronto, di rapporto con i candidati da parte del corpo elettorale, ma anche perché esistono problemi seri, concreti di adulterabilità del processo elettorale. Quindi su questo tema io credo che bisognerà che la Commissione lavori anche per promuovere norme che evitino derive particolarmente sgradevoli. In questo senso credo che risorse di carattere tecnologico potrebbero essere utili. Ancora, il ballottaggio è stato affrontato in più circostanze negli interventi fatti. Io sono d'accordo, il ballottaggio non è incostituzionale, però può produrre situazioni estreme soprattutto tra le due, siamo ancora in un sistema bicamerale, tra le due camere di diversità abbastanza difficili da comporre. Ho ascoltato anche la domanda relativa all'indicazione del Premier, poco fa il collega Cintioli ne faceva anche riferimento. Devo dire che questa non è nelle forme che prende in questa proposta di riforma della legge elettorale, ma in altro momento il nostro ordinamento ha conosciuto un meccanismo di questo genere e la legge Calderoli lo prevedeva. In realtà il capo dello Stato, fortunatamente ancora integro e non diciamo intaccato in nessun modo con le sue prerogative, con altre soggettualità costituzionali che non ci sono, è quello che dà evidentemente il via al Presidente, all'indicazione del Presidente del Consiglio, raccoglie, ma poi il Presidente del Consiglio non dà. Quindi la raccoglierà nei modi e nelle forme che si andranno ad indicare. Io credo di aver recuperato un po' tutti. La ripartizione.
1: Sì, se può concludere, professore, regionale. Gentilmente.
8: L'ultima, la ripartizione a livello regionale è anche con una attribuzione nazionale, poi è evidente, è obbligatoria una ripartizione che deve essere fatta sul piano regionale. Ho concluso nel periodo del dibattito costituente si parlava di legge elettorale chiedendo che vi fosse il velo dell'ignoranza, perché non doveva essere favorevole per nessuno, doveva essere la regola del gioco. Io credo che ci siamo oggi in una situazione di questo genere, perché il momento politico non dà, in questo periodo storico, non dà privilegi a nessuno, nessuno arriva vincitore. È il momento buono per fare una buona legge elettorale.
1: Grazie professor Pisicchio, la saluto, sperando di rivederla qui in Parlamento quanto prima. Ringrazio ovviamente anche il professor Passarelli e il mio caro amico professor Fabio Centioli. Grazie e buona prosecuzione di giornata.
9: Radio Radicale, 13:27 erano i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Abbiamo seguito le audizioni sul progetto di legge elettorale per la Camera e per il Senato, in particolare quest'ultima. Sull'ultimo segmento abbiamo sentito i pareri di Pino Pisicchio, del professor Pino Pisicchio, che insegna diritto pubblico e comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, Gianluca Passarelli, sempre professore di scienza politica e comparata alla Sapienza, e Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo alla Università degli Studi Internazionali di Roma. Ci collegheremo, torneremo a collegarci nel primo pomeriggio proprio con la Commissione Affari Costituzionali. Adesso ci occupiamo dello stallo che caratterizza la Commissione di Vigilanza RAI. Non si riunisce da più di un anno e mezzo per i veti incrociati tra maggioranza e opposizione. Ieri, in una conferenza stampa, il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti ha annunciato uno sciopero della fame, appunto, anche proprio per tentare di sbloccare e di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema. Sentiamo la conferenza stampa.
10: Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui, sarò rapidissimo, direi quasi telegrafico. L'informazione non è il sale della democrazia, ma ne è il sangue. Se il sangue si ammala o peggio si ferma, si ammala e rischia di saltare anche la democrazia. Se ad essere colpito è il servizio pubblico radiotelevisivo, come ovvio, i danni per la democrazia rischiano di essere irreversibili. Voglio chiarire subito che questa iniziativa non è volta a denunciare l'occupazione incontinente da parte della maggioranza e del governo dell'informazione pubblica, che pure ovviamente è sotto gli occhi di tutti, ma non è oggetto della mia iniziativa. La mia iniziativa ha l'obiettivo di interrompere la condizione di oggettiva illegalità nella quale versa il servizio pubblico. Non sono qui a rivendicare spazi o posti per il mio partito, sono qui per esigere che siano immediatamente interrotte le azioni e contemporaneamente e comportamenti che mettono il servizio pubblico fuori e contro la legge. La situazione di paralisi in cui versa la RAI sta indebolendo non solo la qualità dei prodotti, pensiamo solo alla quantità di trasmissioni chiuse dopo pochi mesi, non sta solo facendo perdere la leadership in settori essenziali, pensiamo soltanto al tennis o ai prossimi mondiali, ma sta anche procurando ferite alla sua credibilità. Pensare a quello che è accaduto durante le Olimpiadi di Cortina fa rabbrividire sotto un certo punto di vista. È l'intero sistema informativo pubblico che viene umiliato dalla situazione nella quale ci troviamo. Di fronte a tutto questo, alcune settimane fa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha testualmente detto: non è accettabile che dopo un anno e mezzo manchi l'assetto proprio degli organi amministrativi e che la Commissione di Vigilanza non sia in condizione di espletare le sue funzioni. Sono le parole del Presidente della Repubblica, che sono cadute nel vuoto, al di là ovviamente delle opposizioni che sia la Camera che il Senato le hanno richiamate per chiedere che venga interrotta questa situazione di illegalità della Commissione parlamentare di vigilanza. Per il resto, maggioranza e governo se ne sono letteralmente fottuti. Ecco, io penso che sia inammissibile ignorare e far cadere nel vuoto un richiamo così preciso e severo del Presidente della Repubblica. E quindi mi sento in dovere di uscire dalla semplice protesta per l'indifferenza nei confronti dei richiami di Mattarella, e ho deciso, a partire dalla mezzanotte di ieri sera, di intraprendere un'iniziativa non violenta di sciopero della fame volta a dare corpo alle parole del Presidente della Repubblica, e cioè a superare la situazione inaccettabile denunciata dal Presidente della Repubblica, che si concretizza nelle cose che vi ho detto prima. Ergo, i miei obiettivi rispetto a questa iniziativa non violenta, a questo sciopero della fame, sono tre. Il primo è che immediatamente si interrompa la paralisi della Commissione di Vigilanza, il che porta con sé che si passi finalmente alla nomina del Presidente della RAI. Perché voi sapete che la paralisi della vigilanza nasce dal fatto che, siccome per eleggere il Presidente della RAI ci vogliono i 2/3 e non basta la maggioranza ha ritenuto per 19 mesi passati, siamo quasi al 20° mese, di impedire che la Commissione di Vigilanza si riunisca. Commissione di Vigilanza che ha una funzione importantissima dal punto di vista proprio della vigilanza sulla correttezza del servizio pubblico, non a caso istituzionalmente affidata a un presidente dell'opposizione, portandola alla paralisi. Quindi è compito della maggioranza, a me non interessa, non mi occupo di questo, ci sono ovviamente le colleghe Boschi e Furlan che sono in commissione di vigilanza e che si occuperanno della parte che riguarda la nomina del Presidente. Io non mi interesso del nome, io dico solo che è dovere dopo 20 mesi della maggioranza e del governo di indicare un nome che trovi l'accordo delle opposizioni per raggiungere i 2/3 in commissione. Non è più accettabile che la commissione parlamentare di vigilanza sia paralizzata, anche perché vorrei sottolinearvi che siamo in un anno che sarà di campagna elettorale e quindi il ruolo di vigilanza e di supervisione della commissione nel servizio pubblico in occasione di una campagna elettorale che durerà un anno è fondamentale. E non penso che sia più sostenibile la situazione che ci siamo dati. Quindi, uno, sblocco della paralisi della vigilanza, due, nomina del Presidente della RAI, e tre, voi sapete benissimo che c'è ormai il regolamento dell'Unione Europea che è entrato in funzione, quello che riguarda la regolamentazione delle governance della RAI, c'è un dibattito fermo in Commissione Ottava, se non sbaglio, al Senato, per discutere le varie proposte. Anche qui io non mi impiccio minimamente di quale è la proposta che si intende portare avanti, ma chiedo che riprenda il dibattito in commissione, perché se no stiamo, oltre che fuori legge rispetto alla commissione parlamentare di vigilanza, anche ormai sotto infrazione a non so a quanto tempo da parte dell'Europa per il fatto che non procediamo a questa riforma. Quindi questi sono i tre obiettivi che mi sono dato. Posso soltanto dirvi che l'obiettivo quindi della mia iniziativa ha il solo scopo di far rientrare il servizio pubblico in una situazione di legalità e di assicurare che sia ripristinata l'ineludibile funzione di garanzia, di vigilanza, che sono i compiti che spettano alla Commissione per l'appunto prevista. Ovviamente metterò in piedi una serie di iniziative, io andrò a bussare ad ogni porta affinché chi ha il dovere di ripristinare una situazione di legalità se ne faccia carico. Nelle prossime ore cercherò la Presidente della Commissione di Vigilanza per capire con lei come questa mia iniziativa possa essere di supporto al suo, virgolette, disperato tentativo da 20 mesi di fare in modo che la Commissione di Vigilanza torni alla sua piena funzionalità. Ho finito. Se ci sono domande, prego.
11: Ciao, mi sono persa la prima parte.
10: Ci ritorno, non ti preoccupare.
11: Okay. Volevo capire appunto se è un'iniziativa in cui coinvolgi il personale, deriva suppongo, e in cui sono ispirate anche altre forze di opposizione.
10: No, io ho partecipato insieme a tutte le altre forze di opposizione, credo di aver fatto in aula alla Camera, esattamente come è accaduto al Senato, insieme a tutte le altre forze di opposizione, decine di interventi per richiamare la maggioranza e il governo a interrompere questa situazione di illegalità. L'abbiamo fatto anche dopo le parole del Presidente della Repubblica, l'abbiamo fatto la Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza continua a convocare la Commissione. Addirittura dopo le parole del Presidente della Repubblica, e la maggioranza se ne è totalmente fregata e ha lasciato che cadessero le parole del Presidente della Repubblica nel vuoto, e dando il risultato concreto di rendere vana l'ennesima convocazione. Quindi la mia iniziativa, dopo che abbiamo provato tutte le strade possibili, è un'iniziativa che prendo io, che sapete benissimo ho una mia storia e ho un mio metodo di lotta, che è quella non violenta, ma penso che sia, tant'è che ho detto che la prima cosa che farò, chiederò un incontro alla Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza e cercherò di mettere a disposizione la mia iniziativa di tutte le opposizioni che su questo argomento stanno e sono mobilitate ormai da parecchio tempo. Figurati. Da ieri sera ho iniziato uno sciopero della fame che ha tre obiettivi. Il primo obiettivo è lo sblocco immediato della paralisi della vigilanza, che porta insieme ovviamente la nomina del Presidente della RAI, sappiamo benissimo che la vigilanza è bloccata per quella ragione, e terzo che, alla luce del regolamento europeo che tra poco ci mette in infrazione per la mancata riforma della governance della RAI, che in Commissione Ottava al Senato riprenda la discussione su quella proposta di legge. Queste sono le tre i miei tre punti che nei primi due coincidono perfettamente. Quello che ho detto e voglio fare è dare letteralmente corpo alle parole del Presidente della Repubblica, perché coincidono esattamente con quanto il Presidente della Repubblica solo qualche settimana fa ha denunciato. Ripeto, non è accettabile che dopo un anno e mezzo manchi l'assetto proprio degli organi amministrativi, cioè il Presidente della RAI, e che la Commissione di Vigilanza non sia in condizione di espletare le sue funzioni. Io penso che sia inammissibile che le parole del Presidente della Repubblica su un argomento come questo, al di là di quella che è la protesta che hanno potuto fare le opposizioni, siano totalmente ignorate dalla maggioranza e dal Governo. E quindi penso che, diciamo, io sono una piccola cosa rispetto al Presidente della Repubblica, ma io penso che, per come io sono abituato a fare iniziativa politica, sia mio dovere dare corpo alle parole del Presidente della Repubblica. No, non mi risulta, però so che stiamo, diciamo che siamo in bilico, nel senso che credo che siamo già nei. Si parla che sta già per arrivare, diciamo, una prima richiesta di chiarimenti prima di procedere alla infrazione. Ma voglio dire, a prescindere dall'Europa, e ce lo dice l'Europa, in commissione al Senato ormai quanto tempo è che c'è, che pesano, ripeto, io non entro nel merito, decidessero loro, lo facessero democraticamente a maggioranza. Ma non si può impedire che dei percorsi istituzionali vadano avanti perché non si ottiene il risultato che si vuole. Soprattutto per la vigilanza è compito della maggioranza trovare un allargamento che consenta di avere i voti per fare il Presidente. Non può essere l'alternativa al fatto che non trovi un accordo per fare il Presidente che tu blocchi un organo fondamentale, ripeto, di fronte a una campagna elettorale che durerà un anno, un organo fondamentale come è la vigilanza. Che altra arma hanno i cittadini, non voglio dire le opposizioni, per avere la garanzia che qualcuno vigili su quello che accade in RAI? Ho spiegato che la mia iniziativa non riguarda l'aggressione mediatica della maggioranza e del governo dentro la RAI dal punto di vista anche comunicativo, degli spazi e via dicendo. È sotto gli occhi di tutti, ma è un altro paio di maniche. Io chiedo semplicemente che, ed è questo normalmente che si danno come obiettivo le azioni non violente, è che siano rispettati degli impegni che sono previsti dalle leggi, dai regolamenti e anche dal buon senso ogni tanto.
12: Se posso chiedere.
10: Prego.
12: Noi siamo sotto rischio inflazione dal 9 agosto dell'anno sì. scorso, oramai appunto l'European Media Freedom Act. Mi chiedo se, appunto, constatato il blocco che c'è in Commissione al Senato, se delle proposte di riforma della RAI sono state affrontate all'interno del campo largo, cioè c'è una discussione a riguardo attiva oppure...
10: Io, francamente, se dentro il campo largo c'è una discussione attiva, non lo so, questo probabilmente bisognerà chiederlo ai rappresentanti, ma io, come noto, quando agisco non è che mi preoccupo se ci sia una condivisione di idee da parte del campo largo, cioè se noi dobbiamo fare la riforma della RAI, se fosse necessario, ma credo che probabilmente ci sarà un ragionamento dentro il campo largo, se svegliasse pure il campo largo. Cioè il punto è che noi siamo sotto infrazione e dobbiamo fare una riforma della governance. Pende in commissione un dibattito, ovviamente io mi auguro che tutti contribuiscano a far sì che questo dibattito riprenda. Non mi impiccio su quale è la soluzione, presumo che i partiti anche del campo largo avranno una loro idea, poi istituzionalmente la commissione è fatta esattamente per trovare una sintesi e trovare, come dire, in tutti i provvedimenti che passano per le commissioni alla Camera o al Senato, si parte anche rispetto al campo largo magari da posizioni diverse. Questo poteva essere successo quando abbiamo fatto il DFP l'altro giorno, abbiamo fatto una risoluzione comune, ma è stata frutto di un percorso di ragionamenti, cose facendo. Ma se tutto è bloccato e non, neanche si parte, è chiaro che non si pone neanche quel problema.
13: Questa dunque la conferenza stampa del deputato Roberto Giachetti sullo stallo della RAI e l'iniziativa non violenta di digiuno. Adesso apriamo un breve notiziario del pomeriggio di Radio Radicale, sono le 13:42 minuti, regia Francesca Rosini, studio Antonello De Fortuna e Roberta Iannuzzi, perché dicevo breve edizione del notiziario, perché alle 14 ci collegheremo di nuovo con la Commissione Affari Costituzionali, che svolge ancora audizioni sulla proposta di nuova legge elettorale, con Giuseppe Benedetto della Fondazione Luigi Einaudi, Antonio Floridia, già presidente della Società Italiana Studi Elettorali, e Ines Ciolli, che insegna diritto costituzionale alla Sapienza. Partiamo però dalle notizie internazionali, Antonello.
14: Sì, e soprattutto dalle notizie dal Golfo, visto che ci sarebbero spiragli per quantomeno, diciamo, una sosta dei combattimenti un po' più consistente. Intanto c'è un comunicato da parte del governo pakistano. Stati Uniti e Iran si stanno avvicinando a un memorandum di una pagina per mettere fine alla guerra, lo ha riferito all'agenzia di stampa Reuters, appunto una fonte pakistana coinvolta nelle iniziative di pace. Chiuderemo molto presto, ci stiamo avvicinando, così la fonte. Israele, che ha avviato la guerra insieme agli Stati Uniti, non è stato rappresentato in questo segmento di colloqui di pace. Una parziale conferma arriva anche dall'Iran. L'Iran sta esaminando la proposta di memorandum di intesa in 14 punti inviata dagli Stati Uniti, lo ha confermato un portavoce del ministro degli esteri di Teheran, quindi una situazione quanto mai fluida. E a questa credono le borse, perché Piazza Affari accelera il territorio positivo, arriva a segnare più 2% poco fa. I mercati quindi sono sollevati intanto per gli spiragli di pace in Iran, e anche dopo che Donald Trump ieri sera aveva sospeso il suo piano di scorta delle navi commerciali attraverso lo stretto. Per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, in calo il Brent, $100.64, quindi ben meno 8,50 rispetto a ieri.
13: C'è anche una dichiarazione di Marco Rubio su indicazione del presidente Trump: gli Stati Uniti con Bahrain e i partner del Golfo, quindi l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e il Qatar, hanno redatto questa bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per difendere la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, con lo stop ad attacchi, pose di mina e pedaggi. Il segretario di Stato ha rimarcato la necessità che l'Iran riveli numero e ubicazione di mine marine posate. Queste sono le dichiarazioni fatte ieri sera. Nel frattempo, invece, per quanto riguarda il colloquio che era in corso questa mattina tra il ministro degli esteri iraniano a Pechino con il suo omologo Wani, ci sono anche da qui novità. Il ministro degli esteri, appunto, ha incontrato il suo omologo. La Cina fa sapere che la guerra è illegittima, i negoziati sono essenziali, lo ribadisce proprio il ministro degli esteri cinese Wani durante l'incontro con Araghchi, e lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. La cessazione immediata delle ostilità in Iran è di estrema urgenza, e rispetto invece a quel vertice tanto atteso tra Xi e Trump, la Cina ancora non lo conferma, stiamo comunicando. Comunque in questo momento la notizia, anche sui media internazionali come il Times of Israel, è che gli Stati Uniti e l'Iran dicono di essere vicini a un framework, un quadro per una bozza che metta fine alla guerra, e all'inizio di 10 giorni di colloqui sul nucleare, che è il tema fondamentale.
14: Il tema delicato. A proposito di temi delicati, hai nominato Rubio prima. Rubio sarà domani e dopodomani a Roma, incontrerà prima Papa Leone XIV. C'è un sondaggio del Washington Post, ABC News, registra nuovo calo di sostegno tra elettori cattolici. Vediamo a che si riferisce. Due americani su tre vedono positivamente il fatto che Leone XIV li abbia esortati a contattare il Congresso per chiedere il rifiuto della guerra e di lavorare per la pace, e una percentuale ancora maggiore boccia i messaggi in cui la religione è stata strumentalizzata a fini politici e bellici da Donald Trump e Pete Hegseth. Quanto emerge appunto dal sondaggio del Washington Post e dell'ABC News, a poche ore, come dicevo, dalla partenza del segretario di Stato Marco Rubio, che domani sarà in Vaticano, all'indomani, degli attacchi che la Casa Bianca continua a fare nei confronti della Santa Sede.
13: Nel frattempo il segretario di Stato americano ha sentito anche il ministro degli esteri russo. Queste sono le notizie che venivano rilanciate questa notte dalle agenzie. Ma nel frattempo, per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, c'è la notizia della violazione della tregua, anzi il rifiuto della tregua da parte della Russia. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha scelto di rifiutare la tregua e la salvaguardia delle vite umane. Dopo i brutali attacchi di ieri contro le nostre città e comunità, l'esercito russo ha continuato anche oggi attive operazioni di combattimento e bombardamenti terroristici. Questa è la denuncia del presidente Zelensky a proposito degli attacchi che ci sono stati nelle ultime ore. E invece sugli attacchi che ha ricevuto, diciamo in questo caso soltanto verbali, a Papa Leone XIV, c'è un no comment di Peter Magyar, che è il nuovo leader presidente ungherese, che è

0: storia di salvezza, ma camminano in questa storia terrena segnata dalla maturazione del bene, ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati. Così, proseguendo la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, Papa Leone, c'è anche il dibattito, le prese di posizione politiche, in particolare la sottosegretaria Siracusano, che dice che le parole di Trump sul Papa sono inaccettabili, e dall'altra parte per l'opposizione il senatore Borghi, Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, il Vaticano è un inciampo per Trump, non si può stare sotto coperta.
1: Vedremo appunto i riflessi domani dopo i primi vertici. Parliamo di politica italiana, prendiamo spunto dalla notizia proprio di questi minuti. È iniziato il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, convocato per fare il punto sui principali dossier, tra cui le nomine delle autorità indipendenti al tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini e il leader dei Noi Moderati Maurizio Lupi. Resta da capire se arriverà un accordo sui vertici di Consob e Antitrust. Adesso vediamo il commento attendista di Maurizio Lupi. A proposito di nomine, ci occupiamo dell'affare Montepaschi, destinato Scalpore. Il ritorno alla guida dell'Istituto Toscano, appunto, di Alfredo Lovaglio. Sentiamo un'intervista di Sonia Martina col senatore del Partito Democratico. No, tra poco sentiremo l'intervista a
0: Sì, in
1: Bazoli.
0: particolare un'intervista ad Alfredo Bazoli che ha re realizzato Sonia Martina riguarda la richiesta che è stata fatta dalla Procura di Milano di acquisire le chat tra il direttore generale del Ministero del Tesoro Sala con alcuni parlamentari che naturalmente potrebbero essere coperte appunto dalla garanzia parlamentare, e tra queste chat ci sarebbero anche quelle con politici di primo piano come il Ministro dell'Economia Giorgetti.
1: Allora, sentiamo Bazoli.
2: Con il senatore Alfredo Bazoli del Partito Democratico, e in questo caso noi lo sentiamo come membro della giunta per elezioni e l'immunità parlamentare, quella che poi ricordiamo la giunta per le autorizzazioni a procedere, per l'inchiesta che c'è, l'inchiesta in corso, Mediobanca Monte dei Paschi. È stato chiesto dal procuratore di Milano di poter visionare le chat con, cioè, credo che abbiano scritto i presidenti di Camera e Senato, e vabbè, il direttore generale del Tesoro, Marcello Sala, ma anche di alcuni parlamentari. Allora, intanto le volevo chiedere, proprio, fare proprio una domanda sulla prassi, ecco, utilizzata.
3: Allora, il presupposto è che ormai le chat di WhatsApp sono considerate come conversazioni tra presenti e quindi sono sottoposte allo stesso regime di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, per cui quando un magistrato nell'ambito di un procedimento penale vuole utilizzare una chat che coinvolge un parlamentare, deve chiedere l'autorizzazione alla Camera di riferimento del parlamentare, che deve valutare se ci sono, se c'è il fumus persecutionis, se è autorizzabile o meno, se c'è qualche problema che consiglierebbe di non autorizzare. Quindi questo è il presupposto. In questo caso il Tribunale fa una richiesta un po' irrituale, perché chiede addirittura preliminarmente se può visionare le chat prima ancora di aver valutato e deciso se vuole utilizzarle nel processo penale. Quindi chiede una sorta di via libera preventivo, e poi nel momento in cui, una volta valutate le chat, dovesse ritenere che alcune di queste sono necessarie all'istruttoria dibattimentale, quindi al processo, dovrà fare una seconda richiesta, questa volta una richiesta rituale, quindi normale, alla giunta per chiedere se può utilizzarla nel processo. Quindi noi siamo di fronte a una richiesta che non segue la prassi, visto che la domanda era la prassi, non segue la prassi, è una richiesta che io definirei processualmente irrituale, quindi che non è coerente con le regole del procedimento che riguarda la giunta delle autorizzazioni. Noi martedì ci riuniremo per fare una valutazione,

0: dovrebbe
1: potrebbe provare. Anche esserci un rigetto da parte vostra per la prassi, io adesso non so bene il regolamento della Giunta.
0: Noi potremmo anche valutare che una richiesta sulla quale noi non siamo in grado di dare un'indicazione, perché appunto è chiesto il rituale, quindi potremmo dire non ci compete questa vostra richiesta, noi entreremo in un'eventuale valutazione nel momento in cui voi doveste valutare che alcune di quelle chat sono necessarie per il processo, in quel caso ci dovete fare la richiesta di autorizzazione e noi valuteremo. Però non so cosa deciderà la Giunta, perché appunto è una richiesta nuova e quindi dobbiamo fare un po' di discussione su questo.
1: Certo, certo. Che... Allora, in genere, come arrivano le richieste alla Giunta, no? Le chiedo...
0: Normalmente la richiesta arriva nel momento in cui, a seguito di una
1: direttamente alla Giunta, al Presidente della Giunta,
0: a seguito di un'intercettazione, un tribunale ritiene di dover acquisire e utilizzare delle intercettazioni o, in questo caso, delle chat di WhatsApp, perché appunto noi dobbiamo essere messi nella condizione di valutare se questa richiesta è una richiesta legittima, se lede qualche prerogativa parlamentare oppure no, e quindi di solito avviene nell'ambito di un processo quando le intercettazioni sono già state acquisite o le chat sono già state acquisite e bisogna appunto valutare se, se questo è consentibile oppure no. In questo caso c'è appunto c'è una richiesta addirittura preventiva e quindi non so, noi dobbiamo valutare se allo stato dell'arte la semplice lettura delle chat possa configurare una lesione delle prerogative dei singoli senatori che sono coinvolti, però mi pare un'operazione un po' difficile per noi, perché dovremmo valutare che già la semplice lettura configura una sorta di fumus persecutionis a carico dei parlamentari che sono coinvolti in queste chat, ma francamente mi sembra un'operazione molto complicata da fare in questa fase processuale, quindi non so. Mi pare irrituale, però vediamo, discuteremo martedì.
1: Grazie ad Alfredo Pazzoli, buon lavoro.
2: E questa era l'intervista di Sonia Martina, sono le 13.56 minuti. Nel frattempo la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha eletto Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia, suo nuovo presidente. Succede al collega di gruppo Alberto Balboni, che è diventato sottosegretario alla giustizia. Ascoltiamo un'intervista al presidente De Priamo realizzata da Sonia Martina o da Lanfranco Balboni.
3: Lanfranco.
1: Radio Radicale, siamo con il senatore Andrea De Priamo. Allora, stamattina hanno votato ed è presidente della Commissione Affari Costituzionali che va, come sapete, con la fuoriuscita sottosegretario del senatore Balboni.
4: Sì.
1: Allora, complimenti.
4: Grazie. È un grande onore e una grande responsabilità allo stesso tempo. Assume un ruolo che rappresenta molto, perché è una commissione importante che in un tempo relativamente breve, cioè l'ultimo anno di legislatura, ovviamente dovrà affrontare tanti provvedimenti e tanti temi centrali. Come ho detto nel saluto di apertura, diciamo, di insediamento della commissione, intendo muovermi nel solco appunto del presidente Balboni, che da questo punto di vista è stato sicuramente un esempio ed anche un maestro nella conduzione della Commissione, quindi trovare quella giusta sintesi tra la necessità e la volontà di portare avanti quei provvedimenti che stanno a cuore alla maggioranza e di conseguenza anche al governo, e anche però allo stesso tempo rispettare le istanze, le richieste, le esigenze dell'opposizione. Nel mio appunto insediamento ho citato, come spesso faccio, un punto di riferimento per me che è un film, cioè la scena di un film, L'attimo fuggente, nel quale il professore sale sulla sedia per far vedere agli studenti il mondo da un altro punto di vista. Questo significa che sono, per dire che sono da sempre molto attento alle idee altrui, che non significa ovviamente non difende le mie con fermezza, e cercherò di portare questo spirito nella conduzione della presidenza della commissione, quindi all'insegna anche di una attenzione ai valori anche del parlamentare, insomma.
1: Senta, le posso chiedere? Ecco. Le posso chiedere del premierato? Allora, il premierato, ad esempio, adesso ci sono provvedimenti c'è anche quello sul che riguarda le elezioni, il voto fuori sede, tutta una serie di cose. Volevo sapere però se riprenderete con il premierato, perché insomma è una delle vostre riforme.
4: Sì, il premierato è l'esame della Camera, quindi noi in realtà come Commissione Prima abbiamo dedicato una lunghissima tempo all'esame del premierato. Qualora dovesse essere approvato dalla Camera, ovviamente lo porteremo avanti, sicuramente è una riforma per noi molto importante che assolutamente corrisponde ad un principio che poi è lo stesso presente anche nella proposta di legge elettorale che ha presentato la maggioranza, cioè quello di una riappropriazione da parte dei cittadini elettori della, proprio della sovranità popolare, perché è necessario che il quadro che viene diciamo rappresentato alle elezioni determini una maggioranza ed una minoranza e quindi si evitino scelte ambigue che avvengano dopo il voto dei cittadini e differenti da quello che si è detto ai cittadini, come purtroppo è accaduto in passato e come non è accaduto per fortuna in questa legislatura con la stabilità che ha dato il governo Meloni.
1: Senta, e lei siccome ha parlato proprio di riforme che stanno a cuore alla maggioranza, adesso voglio dire a parte il premierato in più o meno un anno diciamo di lavoro, le posso chiedere quali sono?
4: Ma noi abbiamo veramente tanti provvedimenti, adesso penso al fatto che sicuramente dovrebbe arrivare da noi un provvedimento di riforma della polizia locale che è molto importante, ci sono altri interventi sulla sicurezza che sono fondamentali. Oggi partiamo dal decreto sui rimpatri volontari che è sicuramente, come dire, sarà un inizio scoppiettante per la Commissione, perché è un tema sicuramente divisivo tra maggioranza e opposizione, ma per noi quel decreto non è solo diciamo un correttivo rispetto ad una questione tecnica che andava risolta, ma effettivamente aggiunge degli elementi per definire nel modo migliore un istituto, quello appunto della rimpatrio volontario, che rientra in una strategia complessiva di contrasto all'immigrazione illegale, che per noi è fondamentale.
1: È oggi alle 13, vero?
4: Oggi alle 13, okay, però, perfetto, ma oggi alle 13 però parliamo di un altro provvedimento, quello sulla protezione civile, sul quale si cominciano a esaminare gli emendamenti, e quello pure è un provvedimento che spero in quel caso, differentemente magari da quello precedente, possa essere condiviso, perché è frutto di diciamo di una sensibilità espressa anche in conferenza delle regioni in modo unanime.
1: Okay. Grazie, grazie davvero al senatore De Priamo e buon lavoro.
3: Grazie. Radio Radicale, sono le 14:02, abbiamo ascoltato questa intervista di Sonia Martina, tra poco ci collegheremo in diretta con la Commissione Affari Costituzionali per ascoltare l'audizione di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, di Antonio Floridia, già presidente della Società Italiana Studi Elettorali, e Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e questo sulla legge elettorale. In attesa che inizino i lavori, che dovevano essere iniziati già da 2 minuti, ci occupiamo della scomparsa di Olivier Dupuy e ascoltiamo questa intervista di Antonello De Fortuna con Sandro Gozzi.
5: Radio Radicale, parliamo di Olivier Dupuy, che è stato segretario del Partito Radicale, eurodeputato e diverse altre cose. Ne parliamo con Sandro Gozzi, che è segretario del Partito Democratico Europeo, eurodeputato. Sandro, che ricordo hai di Olivier?
6: Beh, un bellissimo ricordo, è un ricordo di qualcuno che mi ha ispirato, perché Olivier Dupuy è stato uno dei primi che con Marco Pannella ha incarnato la vera cittadinanza politica europea, la politica transnazionale, era segretario del Partito Radicale Transnazionale, è stato da Belga eletto in Italia, voglio ricordare che è stato eletto non con altre 30 persone, ma 2 persone furono eletti per i radicali in Italia, una delle due, cioè il 50% degli eletti erano non di nazionalità non italiana, quindi certo. ha aperto assieme a Marco Pannella una via che io insomma con molta umiltà cerco di…
5: Tu sei italiano eletto in Francia.
6: Italiano eletto in Francia 2 volte al Parlamento Europeo e ora anche al Consiglio di Parigi alle municipali. E quindi insomma per me ha rappresentato quella idea di cittadinanza e di politica europea che dobbiamo costruire. Poi ha fatto tantissime battaglie europee che credo che vadano ancora più ricordate ora.
5: Ecco, tra l'altro un modello di cittadino europeo in questa fase, pensiamo all'Ucraina per esempio, dove mancano i punti di riferimento, anzi bisognerebbe con più nettezza ricordarli.
6: Assolutamente, e peraltro proprio parlando di Ucraina, parlando di Russia, parlando di battaglie per la democrazia e lo Stato di diritto, l'IVDP è stato penso il primo a invitare al Parlamento europeo Anna Politkovskaja. È stato sempre in prima fila nelle battaglie per la democrazia e lo Stato di diritto in tantissimi paesi europei, non europei, e quindi ha anche ricordato un'altra battaglia, un altro principio fondamentale. I democratici, i liberali si battono per lo Stato di diritto e la democrazia in ogni luogo nel mondo in cui lo Stato di diritto e la democrazia è messo in discussione e violato, che si tratti di Uiguri in Cina, che si tratti di Anna Politkovskaja in Russia, che si tratta per noi oggi delle battaglie in Serbia. Cioè, questo secondo per me incarnava Olivier Dupuy, un cittadino del mondo, un deputato transnazionale europeo che si batteva per i suoi valori, per i suoi principi e per le battaglie storiche dei radicali oltre confine, in maniera transfrontaliera, che è credo la vera via per costruire una democrazia europea veramente vissuta, concreta, solida.
5: Ecco, ancora una cosa, il Parlamento europeo potrà riscoprirne la figura e magari incarnare i valori come la non violenza, come il modello appunto di cittadinanza europea, superando gli steccati nazionali?
6: Ma siamo purtroppo ancora delle eccezioni, io continuo a essere un'eccezione al Parlamento europeo. E io credo che dobbiamo anche darci gli strumenti istituzionali, politici, perché persone come Olivier Dupuy siano la normalità al Parlamento europeo. Per questo che ci battiamo per eleggere direttamente, votare direttamente i partiti politici europei e non eleggere attraverso liste nazionali, ma eleggere i deputati europei, almeno parte dei deputati europei, votando direttamente i movimenti, i partiti politici europei con delle liste transnazionali. È per questo che soprattutto le forze democratiche e liberali cercano sempre di avere più nazionalità nelle loro liste, come lo abbiamo fatto in Francia, ma come è stato fatto anche in Olanda. Cioè, bisogna anche, come faceva Dupuy, aprire la via, battere dei muri, allo stesso tempo però bisogna darsi degli strumenti istituzionali che oggi non abbiamo, perché questa idea di cittadinanza veramente europea e questa politica transnazionale che appunto il visionario Pannella ci indicò già penso ormai 30 anni
5: diverso
6: fa,
5: tempo fa, sì.
6: diventi parte della vita ordinaria del Parlamento europeo. Poi è chiaro che c'era sempre una dimensione territoriale, nazionale, come è giusto che sia, però quello che manca è che parliamo di democrazia europea, abbiamo leggi europee, vogliamo costruire un'Europa potenza. Se vogliamo costruire un'Europa potenza e potenza civile, come voleva Olivier Dupuy, è evidente che dobbiamo anche darci gli strumenti per costruire la dimensione democratica europea, transnazionale. Questa fu la sua battaglia, una battaglia a cui noi italiani abbiamo contribuito, perché dopo tutto abbiamo l'orgoglio di aver eletto Olivier Dupuy europeo del Belgio, l'abbiamo eletto in Italia. E credo che anche il modo in cui ci ha lasciato, adesso non voglio aprire un altro tema, però il modo in cui ci ha lasciato, la libera scelta anche sul fine vita, sia un'altra parte di
5: un altro esempio di strada aperta,
6: di democrazia liberale e di strada aperta, assolutamente.
5: Grazie Sandro Gozzi.
6: Grazie a voi.
3: L'intervista era di Antonello De Fortuna. Noi siamo sempre in attesa che inizino i lavori della Commissione Affari Costituzionali, che dovevano iniziare alle 14, sono le 14.09, e come abbiamo detto la Commissione Affari Costituzionali svolgerà l'audizione in merito alla legge elettorale, di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, di Antonio Floridia, già presidente della Società Italiana Studi Elettorali, e Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma La Sapienza. Allora, intanto che aspettiamo, leggiamo qualche agenzia. Se il blocco di Hormuz dovesse continuare oltre il 21 maggio, quando scade il decreto per la riduzione delle accise, si deve fare un ragionamento a livello nazionale ed europeo, perché significa che andare oltre il 21 con il blocco di Hormuz significa prepararsi qualcosa che ha conseguenze molto durature. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un convegno sul nucleare. Quindi io credo che il ragionamento che porta avanti il ministro Giorgetti di dire che le spese sarebbero spese di emergenza e quindi non può essere considerato come un periodo ordinario e pertanto non dovrebbero essere nel patto di stabilità sia giusto. Così dunque il ministro Pichetto Frattin. Un approfondimento sulle elezioni in Gran Bretagna. Criticato per aver infranto non poche promesse elettorali e tormentato dallo scandalo per la nomina di Peter Mandelson ambasciatore degli Stati Uniti, Keir Starmer dovrà affrontare domani la prova forse più difficile: le elezioni locali in decine di municipi e parlamenti locali in Inghilterra, Galles e Scozia. Sarà la più grande tornata di amministrative da quando il premier è entrato a Downing Street il 5 luglio del 2024, un voto che potrebbe assestare al governo laburista un colpo durissimo, forse definitivo. Secondo alcuni sondaggi, che nello scenario più estremo il Labour potrebbe perdere ben 2.000 dei suoi 2.750 seggi nei consigli comunali che andranno al voto, tanto che nei corridoi di Westminster e nelle redazioni dei giornali l'apocalisse annunciata è già stata ribattezzata Starmageddon. Nemmeno i Tories, cioè i conservatori, godono di buona salute. Dovranno rinunciare fino a 1.000 seggi, secondo diversi istituti demoscopici. Ma una sconfitta del Labour avrebbe un peso ben diverso, considerando la trionfale affermazione della sinistra alle politiche solo 2 anni fa. La quota combinata delle intenzioni di voto per i 2 partiti tradizionali si è quasi dimezzata dalle ultime elezioni e si è attestata complessivamente al 36%. Nella media dei sondaggi citati dai media britannici, il Labour scende al 3° posto sotto il 20%, superato da Reform UK, che oscilla tra il 24 e il 28, e i Verdi tra il 16 e il 21. I conservatori sarebbero intorno al 16, i Liberal Democratici tra 12 e 14. Tradotto in seggi, secondo l'Independent, sui 5.000 in palio in Inghilterra i laburisti ne andrebbero 1.132 contro i 2.557 che aveva. E in questo momento però inizia la Commissione Affari Costituzionali e ci colleghiamo in diretta.
7: In 10 minuti, ma già lo sapete perché vi è stato comunicato dagli uffici, ed eventualmente, se già avete documentazione in vostro possesso, di depositarla alla segreteria della Commissione. Quindi la parola al primo, e cioè a Giuseppe Benedetto, Presidente della Fondazione Einaudi. Prego, Presidente, a 10 minuti a sua disposizione, accompagnato da Lucrezia Conti e da Marco Cruciani e da Gianluca Parinello. Ma parlerà solo lei. Prego, Avvocato.
8: Grazie, Benedetto. Presidente. Per motivi di tempo affronto alcune questioni che emergono dalla proposta a firma dei deputati della maggioranza. Ovviamente nel contenuto poi le questioni affrontate riguarderanno anche le altre 2 proposte di legge. Non mi soffermerò su 3 criticità tecniche a mio avviso evidenti, perché le ho ampiamente trattate nella prima parte della mia relazione, oggi depositata e anche distribuita ai parlamentari presenti. Sostanzialmente le 3 criticità che rilevo riguardano la consistenza del premio di maggioranza e la base regionale del Senato, le distorsioni dei meccanismi di attribuzione dei seggi in ragione del bicameralismo paritario e il regime del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta. Dunque, ripeto, su questi temi non mi soffermo, se poi ci saranno domande, visto che è stata distribuita la relazione, risponderò volentieri. e mi soffermo invece sulla seconda parte della mia relazione riguardante alcune questioni di ordine generale. Soprattutto mi soffermo su quella che anche nelle aule universitarie, mi consentirete il termine molto forte, in questa sede istituzionale ritengo una bestialità. La bestialità è un luogo comune che gira in Italia ormai da tempo, secondo il quale bisogna conoscere il vincitore delle elezioni la sera stessa delle elezioni. Perché questo avviene non lo capisco. E non lo capisco in realtà anche facendo un raffronto, avevo anche su questo preparato una tabella, ma insomma per ragioni anche qua di spazio e di tempo questa non la distribuisco, facendo un raffronto con gli Stati membri dell'Unione Europea, dove 15 paesi su 27 addirittura prevedono a livello costituzionale, dunque in Costituzione, il principio della rappresentanza proporzionale. Dovete sapere che 15 paesi, o forse già lo sapete, hanno in Costituzione la rappresentanza proporzionale, e tra essi paesi tutt'altro che marginali: Austria, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia. È un sistema elettorale proporzionato nella versione che i tecnici chiamano proporzionale personalizzato e adottato dalla legislazione elettorale tedesca. Posso affermare dunque, senza tema di essere smentito, che indipendentemente dal sistema elettorale in nessun paese di Europa si conosce il vincitore delle elezioni la sera delle elezioni. Su questo vorrei un attimo soffermarmi di più, analizzando i paesi più rilevanti nel dettaglio. La Germania nel 2017 furono necessari 6 mesi per la formazione di un governo, poi configuratosi una grande coalizione, CDU-SPD. E negli anni successivi, nel 2021, la SPD guidata da Olaf Scholz è risultata primo partito con il 25,7% dei voti, ma ha potuto governare solo a seguito di un articolato lungo negoziato durato circa 2 mesi, che ha condotto alla formazione della cosiddetta coalizione Semaforo, formalmente insediatasi l'8 dicembre 2021. Le successive elezioni, le ultime elezioni in Germania, quelle del febbraio 2025, hanno confermato e al contempo accentuato questa dinamica. Nessuna forza politica ha ottenuto la maggioranza e si è reso necessario un nuovo complesso processo negoziale. In tale occasione la CDU-CSU guidata da Merz è risultata prima, l'FDP e i liberali non hanno superato la soglia di sbarramento e anche in questo caso c'è stata una grande coalizione, come sapete, per cui in Germania governano il principale partito della destra e il principale partito della sinistra, CDU-SPD. Eppure nessuno chiama questa coalizione inciucio, immaginate in Italia come sarebbe chiamata. E dunque in Germania mi sembra che dal confronto delle varie tornate elettorali sia chiaro che non possa essere demonizzato il sistema elettorale. Ma andiamo all'altro estremo. Quando dico l'altro estremo dico non solo geograficamente, anche perché è un paese caro a una parte importante di questo Parlamento, la Spagna, dove si sono registrati lunghi periodi in carica per gli affari correnti, dicembre 2015, novembre 2016, aprile 2019, gennaio 2020, risolti all'esito di complesse trattative volte a evitare la quinta elezione in poco più di 4 anni. Ebbene, sfido non voi, che sicuramente lo sapete quanto è meglio di me, sfido comunque coloro che chiacchierano di questi temi di ricordare chi ha vinto le elezioni in Spagna, se per vincere intendiamo chi è arrivato primo. È arrivato primo il Partito Popolare, eppure governa il primo ministro, è un primo ministro socialista. Perché? Perché è riuscito a organizzare una coalizione secondo gli intenti programmatici dei vari partiti. Cos'è questo? Non si capirebbe, non so come lo definirebbero in Italia. Dunque, la sera delle elezioni, anche in Spagna, non c'è stato nessun tipo di vincitore acclarato, accertato. Ulteriore esempio in Belgio poi non ne parliamo, hanno anche 500 giorni, due volte sono stati 500 giorni senza un governo. Dovete sapere che in quei 500 giorni l'economia si è sviluppata benissimo in Belgio, non si è avvertita nessuna crisi economica. I Paesi Bassi hanno in questo momento un governo tripartitico fondato, unico caso al mondo, credo, fra due partiti liberali, fra cui quello del primo ministro, che è D66, più il BVD, più un terzo partito. Bene, è addirittura un governo di minoranza quello che c'è nei Paesi Bassi. E senza tutto questo ricadute negative dal punto di vista economico. Salto a pie pari, eppure lo tratto la Francia e il Regno Unito, ma insomma anche il Regno Unito, il paese per definizione con lo stabile maggioritario, ha cambiato 4 primi ministri nel corso degli ultimi anni, pur nell'ambito dello stesso partito. In Italia tutto questo appare, non si sa perché, ma insomma un vulnus alle regole che non esistono. Allegato alla mia relazione troverete una tabella proprio per smentire, l'ho accennato prima, la questione del debito pubblico, perché alcuni illustri costituzionalisti, colleghi, ci dicono che sì, vabbè, caro Presidente Benedetto, avrai anche ragione, però noi con il sistema proporzionale rischiamo i conti pubblici. Bene, ho fatto preparare una tabella, per chi la volesse è allegata, in cui dimostro che con il sistema proporzionale nei primi 25 anni, perché tanto dal 48 è durato il sistema proporzionale in relazione a un debito pubblico che si è aggirato tra il 25 e il 30%, nei secondi 25-30 anni c'è stato un aumento notevolissimo effettivamente del debito pubblico intorno al 49-50, che però è lo stesso che abbiamo oggi dopo 30 anni di sistema bipolare, per cui anche questa storia del debito pubblico non mi sembra accettabile, non mi sembra neanche producente, per la verità. Allora io credo che dobbiamo riportare il Parlamento al centro del sistema istituzionale e costituzionale di questo Paese. Signori parlamentari, tra governabilità e rappresentatività, voi oggi per fortuna avete una legge, state discutendo di leggi, di proposte che provengono dal Parlamento, una volta tanto, no? Ecco, io credo che voi dovreste veramente concentrarvi sulla rappresentatività. La governabilità segue, è importante, c'è la famosa sentenza del 2014 della Corte Costituzionale, che dà un valore alla governabilità, però a mio avviso il vostro compito in questo delicato momento è quello di riportare il Parlamento al centro del sistema Paese. Poi si può dire quello che si vuole, come il sistema proporzionale favorisce la mediazione, però a mio avviso riduce anche il conflitto. La mediazione non è negativa di per sé, neanche il compromesso, sapete, è negativo. C'è una bellissima frase di Amos Oz, che certamente non si può accusare di essere, non so, di estrema destra o che altro, quando dice l'intellettuale ebreo, dice: il contrario di compromesso non è integrità e nemmeno idealismo e nemmeno determinazione o devozione, il contrario di compromesso è fanatismo, morte. Ecco, non si capisce perché non si possa raggiungere un compromesso fra coloro che hanno l'identità più vicina, più simile, subito dopo la tornata elettorale, invece si deve costringere prima in camicie di forza che non hanno veramente più alcun senso, e soprattutto, badate, sono avvertite insensate dall'opinione pubblica, dall'elettore che infatti non vota, costringere in camicie di forza prima, per cui prima si devono fare i due poli con le camicie di forza piuttosto che discutere dopo le elezioni in base a quello che è il risultato elettorale. Concludo. Presidente, già in sede costituente Costantino Mortati sottolineava come il sistema elettorale proporzionale configura una modalità di organizzazione dello Stato e costituisca al contempo un freno allo strapotere della maggioranza, incidendo in senso positivo anche sulla stabilità governativa. Era il 7 novembre 1946 in sede di seconda Commissione. E non posso che chiudere con una citazione su cui invito i parlamentari che se ne volessero far carico a proporre di apporre in aula, nell'aula della Camera, una targa con queste parole. Credo che siano le parole più alte che abbia sentito mai pronunciare da un leader politico. Ve le leggo perché vale la pena. Luigi Einaudi, appena eletto Presidente della Repubblica, nel suo discorso di insediamento ha detto queste parole: nelle vostre discussioni, signori del Parlamento, è la vita vera, la vita medesima delle istituzioni che noi ci siamo liberamente date. E se va una regione di rimpianto nel separarmi per vostra volontà da voi, andavo al Quirinale, è questa, di non poter partecipare più ai dibattiti dai quali soltanto nasce la volontà comune e di non poter più sentire la gioia, una delle più pure che cuore umano possa provare, la gioia di essere costretti a poco dalle argomentazioni altrui a confessare a se stessi di avere in tutto di in parte torto e ad accedere facendola propria all'opinione di uomini più saggi di noi. Giustino Fortunato, uno degli uomini che maggiormente onorarono il Mezzogiorno e questa Camera, sempre fieramente si levò contro le calunnie di coloro i quali, innanzi al 1922, parliamo fascismo, prima del fascismo, avevano in spregio il Parlamento, perché in esso troppo si parlava, ed ascriveva a sua somma ventura di aver molto imparato ascoltando colleghi di lui tanto meno dotti ed a merito dei dibattiti parlamentari di aver creato un ceto politico venuto su dal suffragio a poco allargato e già diventato quasi universale, un ceto politico migliore di quello che all'alba del Risorgimento era stato fornito dal suffragio ristretto. Questo è anche l'augurio
7: grazie
8: che mi fa.
7: Grazie, passiamo subito ad Antonio Floridia, già presidente della Società Italiana Studi Elettorali, che è collegato con noi a distanza in videoconferenza. Prego, ha 10 minuti a disposizione.
9: Grazie, buongiorno a tutti. Una premessa, ho seguito e sto seguendo le audizioni e il dibattito che si sta svolgendo sull'argomento e quindi da un certo punto di vista mi posso considerare esente dal riprendere argomenti di profilo costituzionale che sono stati ampiamente trattati nel corso delle audizioni e anche sulla stampa, anche perché la mia competenza, il mio campo di ricerca è quello più strettamente politologico, non giuridico costituzionalistico. Mi permetto però di dire che condivido pienamente tutte le considerazioni che ho appena sentito nell'intervento precedente su questo assurdo pregiudizio, luogo comune che riguarda la decisività, così viene definita, del voto e molte altre considerazioni, tra cui che sono state presentate in questi giorni sulla stampa e oltre, sul fatto che il premio di maggioranza, così come è stato congegnato in questa proposta di legge governativa, è un premio, un super premio che mette a repentaglio le soglie di garanzia del voto su questioni importanti come la Presidenza della Repubblica o i giudici della Corte Costituzionale. Invito poi, tra l'altro, questo comincio a entrare nel mio campo più specifico, a considerare come questo meccanismo delle liste bloccate, dei voti sul simbolo e così via, lo spalmare il premio di maggioranza nazionale, questo listone di 70-35 nomi su tutte le circoscrizioni, produrrà una scheda elettorale materialmente definibile un guazzabuglio, illeggibile, incomprensibile dal punto di vista degli elettori. Non si sa, l'elettore non sa non solo chi vota, ma quanti voti e che effetto avranno i loro voti. Questo è un profilo di incostituzionalità gravissimo che andrebbe sicuramente corretto. Ma veniamo a un tema più specifico. Una delle motivazioni con cui si vuole rimettere mano alla legge attuale vigente, il cosiddetto Rosatellum, è che sarebbe una legge piena di problemi. È vero, il Rosatellum ha molti difetti. Il primo fra tutti è quello del voto vincolato tra liste e candidati nei collegi uninominali. Però permettetemi una battuta: il fatto che il Rosatellum non sia è una legge con molti difetti non per questo giustifica il fatto che se ne debba fare una molto peggiore. Io penso che un vero confronto politico e culturale debba partire da una consapevolezza. vogliamo difendere una democrazia rappresentativa e parlamentare, o vogliamo orientarsi verso una democrazia plebiscitaria in cui tutto si riduca all'elezione o all'acclamazione di un capo? Questa è l'alternativa che abbiamo di fronte. E credo sia ora giunto il momento. Ora siamo in conclusione della legislatura, sarebbe bene che tutte le forze politiche, le forze intellettuali si impegnino realmente in un dibattito di lungo respiro, di ampio respiro, perché bisogna cominciare a capire, a riflettere su alcune cose. Veniamo da 35 anni, nessun paese o democrazia matura ha cambiato il sistema elettorale con la velocità e la vorticosità dell'Italia. E dobbiamo anche prendere atto che i vari sistemi, variamente ispirati a una logica del cosiddetto maggioritario, se hanno rappresentato un vulnus alla rappresentanza, non per questo hanno risolto davvero il problema della cosiddetta governabilità. Perché si individua questa la ragione di una crisi della governabilità come un effetto semplicemente meccanico a cui rimediare attraverso forzature e distorsione della rappresentanza, e non invece una lettura più seria e più rigorosa della crisi della governabilità come crisi di legittimazione del consenso. Io vorrei qui soffermarmi in particolare su un aspetto della proposta di legge governativa che riguarda il premio di maggioranza, la logica, quella che io definisco la logica perversa del premio di maggioranza. Faccio una premessa teorica: un sistema elettorale non è solo un meccanismo con cui si traducono i voti in seggi, è anche un sistema che produce incentivi e disincentivi al comportamento degli attori politici, sia dei partiti che degli elettori stessi. La logica del premio è stata l'apoteosi della frammentazione e della ingovernabilità, e per ragioni ben precise. La formazione di coalizioni preventive, quanto più ampie possibili, al fine di, virgolette, arrivare primi e prendere il premio, attribuisce un grande potere di coalizione e di ricatto non solo alle piccole formazioni politiche, ma anche alle singole personalità politiche notabili detentori di un pacchetto di voti personali. Questa frammentazione in entrata, e questo è un punto che va sottolineato, si riverbera poi nell'azione di governo, dovendo tener conto questa non tanto delle varie posizioni politiche dentro la maggioranza, ma delle, quello che, permettetemi di definire, le pretese di ricompensa, il dividendo che tutti gli azionisti, anche quelli con una piccola quota, hanno giustamente possono rivendicare. Ed è quello che è accaduto nel 2001, nel 2006, nel 2008. Ed è veramente, secondo me, incredibile che lo stesso schema venga riproposto oggi con due aggravanti. Quella di una ulteriore torsione plebiscitaria, l'indicazione sulla scheda del candidato Presidente del Consiglio, e quello di un possibile super premio di maggioranza con tutto ciò che questo implica. Dicevo che le leggi elettorali permettono, incidono anche sulle strategie e i comportamenti degli attori politici. Uno degli effetti della logica del premio di maggioranza è questo: la necessità di costruire ampie coalizioni preventive disincentiva la definizione di programmi di governo chiari e univoci, perché un accordo si può trovare solo sulle grandi linee o su obiettivi generici, mentre si evitano le questioni più complesse, spinose o controverse. E questa genericità iniziale dei programmi si riflette poi inevitabilmente nella gestione di governo. Quindi, da una parte, forte distorsione della rappresentanza, ma nessuna vera garanzia di reale governabilità. Possiamo dire davvero un bel risultato, altro che contemperare due principi come spesso si proclama. Aggiungo un altro tema, che qui non posso trattare, che è quello della modalità di scelta dei parlamentari. Non credo che occorrano molte parole per mostrare quanto abbia pesato nella crescente delegittimazione del sistema politico italiano il fatto che oramai da molti anni, gli elettori non sono più in grado nemmeno non solo di conoscere, ma di scegliere e di votare un proprio rappresentante. Da ultimo voglio trattare un tema che è molto presente nel dibattito anche giornalistico. Una delle motivazioni che viene addotta alla necessità oggi, proprio in questa coda di legislatura, di una modifica della legge elettorale, sarebbe che il Rosatellum porterebbe al pareggio, cosiddetto pareggio, e costringendo a formare governi tecnici o governi di unità nazionale da cui tutti o molti vorrebbero rifuggire. Con la motivazione che dicevo prima, per cui il sistema attuale non garantisce un vincitore certo. Siamo di fronte a un caso di fallacia argomentativa, ma anche di vera e propria carenza sulle basi teoriche e conoscitive che la scienza politica può mettere a disposizione. Il grande Giovanni Sartori parlava legittimamente di ingegneria costituzionale, mi sia consentito qui una battuta, qui non siamo all'ingegneria costituzionale ma al bricolage. Allora, se è vero quello che ho detto prima, che un sistema elettorale è una formula, non è solo una formula che traduce i voti in seggi, ma un complesso di regole che crea un sistema di incentivi e di disincentivi che incidono sul comportamento degli attori, la fallacia argomentativa sta nel fatto che nei discorsi correnti spesso si opera una trasposizione indebita dai dati dei sondaggi, dagli ultimi dati elettorali a disposizione, alle presunte conseguenze che tali dati avrebbero con un sistema diverso. È una trasposizione del tutto arbitraria. Prendiamo un caso concreto di analisi empirica, prendiamo come ha funzionato la legge attuale vigente. Ci sono due casi, il 2018 e il 2022. Lascio da parte il 2022 perché è noto come è andata. Siamo stati in presenza di un'offerta asimmetrica che ha prodotto l'attuale distribuzione dei seggi nel Parlamento in carica. Ma guardiamo cosa accadde nel 2018. Nel 2018, con una competizione tripolare, è vero, non si crearono maggioranze stabili, ma era una competizione tripolare con tre poli di uguale e grande consistenza. Ricordo che ci fu una disproporzionalità. Il centro-sinistra, che arrivò terzo, col 22,8% dei voti ottenne il 18,5% dei seggi. Il centrodestra, che arrivò primo col 37%, ottenne il 42,5% dei seggi. Il Movimento 5 Stelle, secondo, col 32,7%, ottenne il 36,4%. Il che mostra che in condizioni diverse questo sistema produce una leggera disproporzionalità a favore delle forze maggiori. Ora, cosa si può trarre da questi dati per un eventuale...
7: il suo tempo è concluso, se può andare alle conclusioni, gentilmente.
9: Arrivo alle conclusioni, stavo appunto arrivando alle conclusioni. Cosa si può trarre da questi dati in vista del 2027? Che siccome, come tutto lascia presagire, ci saranno due blocchi, anche e quindi qualcuno necessariamente arriverà primo, l'effetto anche di questa legge, che pure, ripeto, ha tanti difetti, non è affatto detto che non ci sia un vincitore. Quindi, se proprio questa è la preoccupazione, io penso che sia pretestuoso invocare la paura del pareggio. Concludo. Bisogna ricamarsi a un principio basilare. In una democrazia parlamentare le maggioranze si formano in Parlamento e dunque non ci possono essere garanzie a priori sulla sussistenza di una maggioranza. In un sistema parlamentare un governo stabile è sempre effetto della presenza di condizioni politiche che permettono tale stabilità. Non possono essere i meccanismi elettorali a supplire e a creare maggioranze artificiose che non corrispondono ai reali orientamenti degli elettori e al consenso di cui si gode nel Paese. La vicenda politica degli ultimi 20 anni dovrebbe averci insegnato questa semplice verità. Grazie.
7: Grazie, passiamo subito a Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale e personalità degli studi Sapienza, le do la parola, 10 minuti.
10: Signor Presidente, onorevoli deputati, signora Ministra.
7: Cambiare gentilmente il microfono? Sì. Oppure il posto eventualmente. Ecco, brava, utilizzi quello, sì.
10: Sì.
7: Grazie.
10: Perfetto, grazie. Si sente ora? Sì, certo. Signor Presidente, onorevoli deputati, signora Ministra, desidero ringraziarvi per l'invito e procedo velocemente per sommi capi, visto diciamo, l'esiguità giustamente dei tempi. Partirò quindi dalla proposta di legge 2822, onorevole Bignani e altri, e mi unisco a coloro che hanno già considerato questo sistema elettorale elaborato e difficilmente emendabile, perché è costruito su più piani correlati tra di loro, che hanno tentato di seguire le indicazioni trattate dalle due decisioni della Corte Costituzionale, la 1 del 2014 e la 35 del 2017, in materia elettorale, innovando però in maniera consistente rispetto a quella precedente legge, così da contenere altri nuovi profili che possono rivelarsi di dubbia costituzionalità. Inoltre, tutti quei correttivi, appunto il numero di correttivi al sistema proporzionale che sono contenuti nella proposta, finiscono per snaturare la formula proporzionale e creare eccessive sovrarrappresentazioni della maggioranza e sottorappresentazioni delle minoranze. Tutto questo in funzione di una governabilità che a mio avviso è sopravvalutata e che comunque non dipende soltanto da meccanismi elettorali. A me sembra che nelle formule elettorali rappresentatività, uguaglianza del voto e governabilità non rivestano lo stesso peso e che si debba perciò adottare un bilanciamento semmai ineguale tra principi che costituiscono il cuore della democrazia, cioè la rappresentanza e l'uguaglianza del voto, e un interesse che la Corte ha considerato costituzionalmente rilevante, anzi ha detto che è un obiettivo costituzionalmente legittimo, ma che non può avere lo stesso peso all'interno appunto della proposta di legge. E anzi la Corte poi ha anche aggiunto nella sentenza 1 del 2014 al punto 3 del considerato in diritto che la composizione dell'organo parlamentare deve essere al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della volontà dei cittadini, che deve essere espressa attraverso il voto, costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare ex articolo 1, comma 2 Costituzione, cioè il principio più fondamentale dei principi fondamentali, mentre la governabilità appunto la considera, lo dicevo, un obiettivo costituzionalmente legittimo. Quindi, a mio avviso, stabilità e governabilità non devono essere al centro del sistema, come invece di questa proposta, come invece a me sembra. E intanto appunto dicevo anche il fatto che la governabilità peraltro dipende anche da altri fattori sui quali invece non si incide e non si è tentato di incidere in questi ultimi anni, non certo diciamo nella legge elettorale o nelle proposte di legge, ma in qualunque strumento per esempio di razionalizzazione della forma di governo o comunque attraverso appunto un favor nei confronti della centralità del Parlamento. Questo non è accaduto e quindi si chiede ora ad una legge elettorale di darci una formula matematica che ci possa riportare appunto soprattutto alla governabilità, senza tenere conto di quegli aspetti, soprattutto in un momento di grande disaffezione al voto, che dovrebbero invece riportare un senso al voto. Qui uno dei problemi appunto è che tutti questi meccanismi messi insieme a volte si elidono tra di loro, comunque creano tutto una serie di effetti perversi potrebbero creare, quindi allontanandosi da quelli, anche dallo stesso diciamo interesse rilevante della governabilità, ma anche conferendo diciamo al voto un effetto che non è prevedibile a priori e che quindi in qualche maniera può essere come dire mal visto dall'elettore, no, non è incentivato ad andare a votare. Guardate, a contrario lo dimostra il voto referendario, dove diciamo la maggiore affluenza alle urne è stata data proprio dal fatto che l'elettore sentiva la responsabilità del suo voto individuale e sapeva che quel voto contava come tutti gli altri. Qui si disperde moltissimo e penso per esempio al fatto che si disperde con le liste bloccate. Non solo, quindi si è ripetuto, è vero, la Corte aveva detto che non sono incostituzionali a certe condizioni, però qui c'è una novità, una di quelle che potrebbero essere considerate poi uno degli aspetti sui quali appunto qualche perplessità o ambiguità anche dal punto di vista costituzionale si potrebbe porre, perché come è stato anche già evidenziato da altri auditi, le liste bloccate insieme al fatto sono correlate dal fatto che si sono eliminati i collegi uninominali e quindi non c'è più nessun rapporto diretto tra elettore ed eletto, sicché questo voto resta un voto diciamo in cui l'elettore non sente, non sa quale sarà l'effetto, in realtà non lo sappiamo nemmeno noi, questa è una delle difficoltà. E poi la Corte Costituzionale proprio, sempre nella sentenza 1 del 2014, aveva dato comunque conto di una certa perplessità rispetto alla mancata indicazione da parte degli elettori e dei parlamentari eletti, ovvero non c'era, come dire, un rapporto diretto. E poi, se è anche vero, aggiungo io, che la Corte Costituzionale non aveva ritenuto che le liste bloccate fossero incostituzionali a quelle condizioni, cioè se fossero liste corte, eccetera, questo non vuol dire che il legislatore oggi non abbia la facoltà, per motivi di opportunità politica, di tornare invece a un voto di preferenza. E questo, secondo me, senza grosse difficoltà si può emendare la legge e proporre un voto di preferenza che salverebbe sarebbe, diciamo, anche quella veste, quella formula proporzionale. Vado per punti e passo, diciamo, alla questione del premio di governabilità, diciamo, sul quale un po' ho già ragionato, dicendo appunto che non è l'elemento cardine, a mio avviso, di un sistema elettorale o di una formula elettorale, non deve esserlo, ma è chiaro che questo è uno strumento per evitare la contrattazione successiva al momento del voto, nel quale il partito di maggioranza deve poi costruire una coalizione di governo. Questo però, se ci pensate, è già un segnale di debolezza di quella maggioranza, cioè non è possibile che una maggioranza, comunque anche relativa, non abbia in sé la capacità di mediazione politica per costruire per avere poi i numeri per un governo. Certo che in un sistema frammentato tutto è difficile, ma non è detto che anche utilizzando gli strumenti, appunto, della premialità rispetto alla governabilità nell'uno e nell'altro caso, cioè raggiungimento del 40% oppure del 35%, non ci si trovi comunque in una condizione in cui sarà comunque necessario utilizzare la mediazione politica, tanto vale farlo direttamente, insomma. Quindi io direi ritornare alla politica è uno degli aspetti, secondo me, che giova a tutti, non giova ad una maggioranza o una minoranza, giova la centralità del Parlamento, giova il ritorno, appunto. Quindi il premio di governabilità che può creare tutta una serie di difficoltà anche proprio il giorno successivo al voto, potrebbe non funzionare, potrebbe creare delle sovrarappresentazioni o delle sottorappresentazioni, e quindi, insomma, non è proprio l'elemento sul quale io avrei puntato per una legge elettorale. Tra l'altro, premio di maggioranza, qui lo dico velocemente, rinvio al testo scritto che è stato già detto, poi non è tanto e soltanto quello dei 70 seggi e 35 al Senato, e non è tanto quella soglia dei 230 seggi, perché potrebbe diventare una soglia molto più ampia se consideriamo gli elettori, gli 8 seggi dei residenti all'estero, i 7 del Trentino Alto Adige e uno della Val d'Aosta, che hanno un sistema del tutto autonomo. Tra l'altro, altro elemento, diciamo, di contrasto, è che invece poi partecipano in caso al ballottaggio questi diciamo che hanno avuto circoscrizioni e uno scrutinio autonomo. Ecco, il ballottaggio. Nei miei studi di diritto costituzionale e di diritto costituzionale comparato, il ballottaggio l'ho conosciuto come strumento che trova un suo impiego nell'elezione delle cariche monocratiche, l'elezione del Presidente della Repubblica in Francia. E qual è la ratio? Perché poi questo ci dobbiamo chiedere. Al secondo turno vanno due soli candidati, ma c'è l'apparentamento, e questo crea una coagulazione intorno a quei due presidenti, no? A quegli eventuali due presidenti, poi uno lo diventerà, e quindi crea le condizioni per una diciamo predisposizione, un favor nei confronti dei presidenti, di quello che verrà poi eletto, perché c'è un apparentamento che qui invece manca del tutto, di quelle liste che appunto non partecipano poi al ballottaggio. Quindi si tratta di un correttivo assai delicato, che tra l'altro potrebbe non raggiungere lo scopo che si è prefissato, oppure quello di garantire una maggioranza stabile ed una governabilità.
7: Se può andare verso le conclusioni.
10: Sì. Aggiungo soltanto che tra l'altro sia, diciamo, il premio di maggioranza tout court sia quello ottenuto al ballottaggio è di difficile applicazione in un sistema bicamerale. Non lo era il premio diciamo su scala regionale, non lo è su questo su scala nazionale, perché è proprio l'indice della ingovernabilità. E aggiungo soltanto una cosa, Presidente, se mi consente, l'indicazione del Presidente del Consiglio nel programma, e ho qualche perplessità che vorrei sottoporre all'attenzione dell'articolo 1,7, quello che modifica l'articolo 14 bis del testo unico, perché vi è un obbligo per tutti i partiti, anche quelli che non concordano con questa eccessiva verticalizzazione del potere, di presentare, di indicare il Presidente del Consiglio nel programma al momento, appunto, del deposito del contrassegno del programma. L'impressione è che si incida nell'autonomia dei programmi degli altri partiti, che pure sono pur sempre delle associazioni non riconosciute, che sono libere quindi di scegliere i propri fini e di non riconoscersi come lista o come coalizione nella eventuale apposizione di un Presidente del Consiglio. Quindi su questo forse forse sarebbe importante una ulteriore riflessione. Grazie.
7: Grazie a lei. Domande? Onorevole Matteo Richetti, prego.
11: Grazie Presidente, grazie agli auditi. Io vorrei fare una domanda secca a tutti e tre gli auditi, perché mi pare che questo ciclo di audizioni abbia messo a fuoco non solo l'elemento della costituzionalità di questa proposta, ma l'elemento della appropriatezza e della funzionalità rispetto al sistema politico di questa proposta. In tutte e tre le audizioni,
12: Matteo Richetti di Azione,
11: il Presidente Benedetto, il Professor Floridi, la Professoressa Ciolli, sono emersi due aspetti

0: dominio della sua entità, ma è la fondatezza di un sistema che vede liste bloccate, un ballottaggio improbabile tra blocchi. Il ballottaggio in tutte le leggi elettorali riguarda i candidati. Nel sistema francese sono i candidati che vanno al secondo turno, nelle cariche monocratiche sono i candidati, non sono mai i blocchi politici, che legato all'assenza di vincolo di mandato non sono nemmeno potenzialmente omogenei per tutta la durata della legislatura. Allora faccio una domanda secca. Siccome la Commissione di Venezia ci dice che siamo nell'ultimo anno di legislatura ed è raccomandabile avere prudenza sul cambio delle regole elettorali, rispetto a tre scenari secchi che sono la proposta che stiamo discutendo, l'attuale legge elettorale in vigore e un sistema, riassumo le parole del professor Benedetto, di cui ho molto apprezzato anche i riferimenti all'analisi socio-economica del nostro Paese, è un sistema alla tedesca. Nei panni del legislatore, che fareste?
1: Onorevole Alfonso Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, farei delle domande distinte ai nostri tre.

0: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, in particolare stiamo seguendo la Commissione Affari Costituzionali. È appena intervenuto l'onorevole Matteo Richetti del gruppo di Azione.
1: Allora vorrei chiederle,
0: adesso stiamo ascoltando
1: l'onorevole
0: Colucci.
1: Che questo sistema consenta anche di realizzare questo obiettivo, questa bestialità l'ha definita, di avere la sera stessa delle elezioni il vincitore, con gli scenari possibili di due diverse maggioranze tra Camera e Senato che potrebbero verificarsi, la intangibilità dei poteri del Presidente della Repubblica nel conferire l'incarico, e che naturalmente non può essere intaccata dall'indicazione del candidato Premier sui programmi elettorali. Sulle coalizioni che sono costrette, le ha chiamate una camicia di forza che astringe le coalizioni, costrette da questa legge elettorale, che potrebbero nelle consultazioni al Quirinale, che saranno comunque necessarie, avere posizioni diverse rispetto a quelle espresse nel programma, e la possibilità che si affacci un terzo polo, un polo ulteriore che determini poi in realtà un'applicazione meramente proporzionale dell'intero impianto. Al presidente Floridia, che ha definito questa scheda elettorale un guazzabuglio incomprensibile.
0: Scusate, Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle.
1: Questa valutazione. Lei ha detto, presidente, che il fatto che il Rosatellum sia una pessima legge non giustifica di farne una ancora peggiore. E devo dire che condivido questo elemento. Mi soffermerei con lei sul tema delle circoscrizioni estere, e sulle quali le chiederei una riflessione sul tema se la rappresentanza parlamentare possa essere considerata una mera sommatoria di voti o nella determinazione delle circoscrizioni estere non si debba tener conto della natura e della qualità politica del voto che viene esercitato all'estero, quindi circoscrizioni troppo ampie che rappresentino interessi divergenti, come ipotizziamo quella dell'Australia rispetto a quella del Nord Africa, siano tra di loro incompatibile e contrastino con principi fondamentali della nostra Costituzione che legano inevitabilmente l'esercizio di voto, del diritto di voto, a una rappresentanza effettiva di interessi, con ciò escludendosi la legittimità di un collegio unico elettorale estero. Professoressa Ciolli, mi rivolgerei a lei. E quindi la sua idea di una legge elettorale, ammesso che si debba cambiare la legge elettorale, che questo sia il tempo, il modo per poter fare questa operazione, ma dunque lei ci suggerisce, comprendo male, un proporzionale puro con soglia di sbarramento e senza premio di maggioranza? E le potrei chiedere la sua valutazione sul tema che il listone viene a sottrarre, in caso di eccedenza dei voti, venga a sottrarre voti, seggi dal proporzionale. Come si possa conciliare questa sottrazione dei seggi al proporzionale in favore del listone

0: in relazione alle caratteristiche costituzionali del diritto di voto, e ciò in genere, ma soprattutto in relazione alla posizione degli elettori del Trentino Alto Adige e Sud Tirol, che invece non vedono sottrarre al proprio seggi proporzionali invece i seggi del listone stesse. E poi le chiederei, terza e ultima domanda, se può darci le sue osservazioni sulla natura fissa di questo premio di maggioranza. Grazie.
1: Onorevole Rossi e poi l'onorevole Fornaro.
2: Sì, Presidente. Sull'indicazione diciamo del nome sul programma della persona che sarà proposta dalla coalizione al Presidente, al Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio incaricato, che diciamo ha un significato per la nostra Costituzione e che quindi importante, e che quindi ritengo non leda in nessuna maniera le prerogative del Presidente della Repubblica, visto che è una persona che sarà proposta, è un impegno politico da parte della coalizione a proporre quel nome quale Presidente del Consiglio incaricato. Quindi, se è incaricato, fatte salve naturalmente le prerogative del Presidente della Repubblica. Questo come si combacia poi sulla necessità più volte insomma riportata in questa audizione del rapporto con gli elettori e con i cittadini. Quindi perché l'indicazione della persona proposta quale Presidente del Consiglio incaricato dovrebbe essere lesivo delle prerogative del Presidente della Repubblica, quindi, quando si parla di Presidente del Consiglio incaricato, quindi della persona da proporre al Presidente della Repubblica? Non riesco a comprendere questa violazione costituzionale. Prima questione. Sull'estero, già nelle audizioni precedenti, insomma, mi sembra che un po' trasversalmente si sia espressi sul fatto che la legge all'estero è una legge che basata sul sistema proporzionale puro, di fatto sia stata trasformata, in particolare della riduzione dei parlamentari, a una legge elettorale maggioritaria di fatto. Perché in una circoscrizione viene eletto, in particolare al Senato, un unico parlamentare, quindi si trasforma una legge proporzionale in una legge maggioritaria di fatto. Quindi se su questo elemento pensate a tutti e tre gli auditi, se abbia diciamo elementi di incostituzionalità il fatto di prevedere una legge proporzionale che poi di fatto si trasforma in maggioritario, e se è costituzionale un sistema elettorale sempre nell'estero che vede eleggere, per esempio al Senato, mantenendo l'esempio del Senato, un seggio ogni in Europa, un senatore con 2,5 milioni di aventi diritto al voto, e nella circoscrizione Africa un senatore con 250.000 aventi diritto al voto, cioè 1 a 10. Cioè, come si coniuga questo elemento con la tanto riportata e spesso citata eguaglianza del voto? Perché vorrei capire, perché quando si parla di eguaglianza del voto in entrata e in uscita, qui sul voto in uscita si può discutere, ma discutere sul voto addirittura sull'eguaglianza del voto in entrata, e questo mi sembra evidentemente una violazione palese del principio dell'eguaglianza del voto in entrata, quando io assegno un seggio ogni 2,5 milioni di elettori in un caso e gli altri elettori con 250.000 eleggono lo stesso numero di seggi.
1: Onorevole Fornaro.
3: Sì, volevo ringraziare davvero tutti e tre gli auditi per i loro interventi e per la chiarezza e per gli elementi diciamo aggiuntivi alla nostra riflessione che hanno portato. Faccio due domande molto secche. La prima: qual è la loro opinione rispetto alla costituzionalità del premio nazionale al Senato, quindi una possibile violazione del 57,1 della Costituzione? La seconda: un loro giudizio sulle dimensioni e sul livello stabilito dalla norma in discussione, sia per il ballottaggio sia per l'attribuzione diretta del premio di maggioranza, cioè se ritengono congrui il 35 e il 40%.
1: Ciardi.
4: Grazie Presidente. Anch'io intervengo sulla questione estero per capire intanto se a questo punto, non rientrando nel calcolo del premio di maggioranza, ma eventualmente essendo chiamati al ballottaggio, già avendo stabilito, perché di solito il ballottaggio determina per le cariche monocratiche territoriali lo scostamento degli eletti e delle elette. Allora, se questo uno non è un'anomalia. Secondo, rispetto anche alle incongruità delle rappresentanze in ingresso e in uscita, se mi confermate, ma è una domanda, come dire, retorica, il fatto che esistano democrazie che hanno camere, una camera che è espressione della proporzionalità e di solito il Senato che è espressione della territorialità. Ci sono, cioè, quindi voglio dire, manuali di primo anno di università te lo spiegano, che ci sono queste due differenze tra territorialità e rappresentanza proporzionale. Mi chiedo se questo è fattibile, soprattutto alla luce di quanto veniva detto. Se il principio dell'estensione territoriale tale è confacente rispetto al fatto che noi stiamo parlando di un diritto di tribuna. Perché se concordate su questo, questa è la domanda. Perché se il voto degli italiani all'estero non rientra nel calcolo del coefficiente del premio di maggioranza, ma è una cosa a sé stante, tant'è che il legislatore lo immaginò come una rappresentanza alla pari delle province autonome che hanno un sistema e non rientrano nel calcolo, se questa cosa è legittima o meno da questo punto di vista. E poi, soprattutto, l'ultima domanda che mi pongo è se a questo punto si voleva ridefinire il quadro generale, c'è un principio di fondo che chiedo. Anche nelle altre audizioni si è discusso molto tra governabilità, stabilità e quant'altro. La 459, che è la miglior legge elettorale mai scritta in questo Paese perché è sempre stata applicabile e ha funzionato, riferisco alla legge per gli italiani all'estero, prevede in un comma una dicitura. Si scelgono in maniera proporzionale, tuttavia ogni circoscrizione ha diritto ad avere almeno un senatore e un deputato, proprio perché, come dire, è stata scritta e pensata prima che gli aventi diritto all'estero addirittura raddoppiassero, no, non fosse altro che noi fotografiamo un paese dal quale espatriano in media 150.000 persone l'anno e non sono sudamericani che hanno acquisito la cittadinanza, i quali probabilmente hanno capito meglio qualche riforma costituzionale che era stata proposta rispetto al resto del mondo. Allora mi chiedo se per voi, e vale per tutti e tre, è prioritario il diritto di rappresentanza rispetto alla rappresentanza in ingresso, come vi era stata posta la domanda. Grazie.
1: Bene, passiamo alle risposte. Iniziamo con l'avvocato Benedetto. Presidente, a lei la risposta, gentilmente sintetici, tutti e tre, prego.
5: Presidente, sintetici al massimo.
6: Giuseppe Benedetto, Presidente della Fondazione Luigi Einaudi.
5: Che ringrazio per la parola onorevole Righetti che ha voluto usare nei miei confronti. La risposta è secca, tranchant. Sistema tedesco, in subordine ci teniamo quello che abbiamo. È così. Più netta di così non può essere. Onorevole Colucci, condivido quello che ha detto, non assicura nulla, stranamente siamo d'accordo, visto che ogni tanto ci ritroviamo. Non assicura nulla questa legge elettorale se dovesse passare così come è stata proposta. Io però riunisco in un'unica risposta, così faccio con felice il presidente Pagano, no? le altre tre domande. Guardate, per buon gusto, visto che ancora non mi sono ripreso dalla batosta che ho subito al referendum, non parlo di riforme costituzionali, voi avete sfiorato più volte il tema, perché certamente una riforma costituzionale farebbe affrontare l'argomento, potrebbe essere affrontato in maniera più vasta, più approfondita, perché insomma, però sapete da dove usciamo e dunque non ne voglio parlare. Però io credo che della legge in discussione noi dobbiamo fare questo distinguo che mi sono permesso di fare all'inizio del mio intervento. ci sono degli aspetti che se riterrete, voi in commissione potete migliorare. I difetti che sono stati segnalati anche dai colleghi auditi oggi, io credo che in commissioni possano essere sanati. Sono evidenti il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, il ballottaggio, sono evidentissimi. E dubito che possiate fare quello che, se ho ben capito, che vogliate fare, quello che, se ho ben capito, auspica l'onorevole Richetti, cioè rimettere mano complessivamente alla questione e immaginare un altro sistema elettorale. Per cui, se vi dovete muovere nelle pieghe di questo sistema, che ripeto, io non ritengo il migliore possibile, anzi tutt'altro, no, credo che ci siano, abbiate gli elementi per farlo, e dunque chi ha fatto la domanda sul premio 60 piuttosto che 50, al Trentino 35 piuttosto che 30, le circoscrizioni estere, sono tutte questioni che credo agevolmente o abbastanza agevolmente nelle rispettive funzioni ovviamente potrete risolvere. Io auspicherei altro, ecco, auspicherei quello che diceva prima il Presidente Richetti, cioè una legge elettorale che finalmente ci farebbe rientrare anche in questo caso nell'alveo dei paesi europei, dove, ripeto, il proporzionale, soprattutto il principio che il governo viene espresso dal Parlamento, questo è il principio che a mio avviso dovrebbe guidare, è il principio che regola tutti i paesi europei. Ora, che qui si vada a votare per il governo, voi finite per accentuare le problematiche poi ogni giorno denunciamo di distanza, come diceva prima la professoressa, di distanza tra eletto ed elettore, di disaffezione verso il voto. Io credo che l'occasione potrebbe essere quella di fare una buona legge elettorale in questo senso. Beh, quanto alla Commissione di Venezia, e ho finito, Presidente Righetti, io ne ho solo accennato nella relazione e lei ha perfettamente ragione, solo che non ho approfondito l'argomento perché i rappresentanti della maggioranza mi potrebbero dire: Presidente, siamo ancora a maggio, noi entro settembre la proveremo e dunque rientreremo nell'anno della Commissione di Venezia. Qualche dubbio ce l'ho, però non ho voluto, ho voluto anticipare questa osservazione che mi poteva essere fatta.
1: Antonio Floridia, già presidente della Società Italiana Studi Elettorali, prego, anche lei rapidamente.
7: Grazie, dunque io parto dalle osservazioni dell'onorevole Richetti e condivido il fatto che il tema oggi è quello della centralità della rappresentanza e della restituzione al Parlamento di un ruolo significativo. Rispetto ai tre scenari che lui immaginava, è chiaro che anch'io, dovendo muoversi nella logica del second best, come si dice, o del meno peggio, in questo momento paradossalmente ritengo meglio tenersi questa legge con tutti i suoi problemi che non peggiorarne e complicare oltre misura la gestione, perché oltre a tutti i temi che sono stati già trattati, segnalo semplicemente un'aberrazione. Se si assegna un premio di maggioranza di 75 seggi alla Camera, significa che quasi il 20% del Parlamento, della Camera, è nominato, letteralmente nominato dai partiti, e nominato senza nessun controllo da parte degli elettori. È una scelta su cui invito seriamente a riflettere, perché la delegittimazione del ruolo del parlamentare e della dignità del Parlamento passa anche da queste scelte così pericolose. Rispetto ai tre scenari che diceva Righetti, è chiaro che qui sponda, come dire, una porta aperta nei miei confronti. Io sono autore del sistema proporzionale di tipo tedesco, un sistema proporzionale di tipo selettivo che abbia un Parlamento al 3-4% e che avrebbe effetti benefici da molti punti di vista, qui non mi posso soffermare, ma soprattutto contesto il fatto che un sistema proporzionale di questo tipo produca frammentazione e ingovernabilità. Si affida agli elettori la definizione dei rapporti di forza, si costruisce un'offerta politica più articolata e meno rigida, si permette una maggiore flessibilità del sistema politico e del sistema parlamentare. Però devo dire che di qua alla fine della legislatura mi sembra improbabile che ci siano le condizioni per approvare una riforma organica di questo tipo, che merita una riflessione politica e istituzionale molto seria, perché significa riflettere seriamente non solo sul sistema elettorale, ma sul modello di democrazia parlamentare che vogliamo. E quindi una legge di tipo elettorale tedesco andrebbe accompagnata da una riforma anche del rapporto, della forma di governo, che vada nel senso del cancellerato tedesco, di alcune caratteristiche tipiche dell'istituzionale tedesco. Mi sembra difficile che questo possa avvenire di qua alle elezioni, e quindi nel frattempo io penso che sia a questo punto inevitabile e più saggio mantenersi questo sistema vigente, anche perché c'è un altro aspetto che va sottolineato. Da anni i sistemi elettorali cambiano, c'è un meccanismo di è importante, non va sottovalutato, i meccanismi di apprendimento degli elettori. Se un sistema elettorale cambia continuamente, si crea disorientamento tra gli elettori, aumenta da questo punto di vista anche un incentivo all'astensionismo. Quindi siamo già alla terza occasione in cui si applica il Rosatellum, gli elettori lo possono capire, lo hanno un po' interiorizzato. Penso che sia nel frattempo, dopo la prossima legislatura, si riapre una vera discussione politica e istituzionale su quale modello istituzionale e elettorale si debba fare. Sulla questione del riguardo alla circoscrizione estera, è chiaro che tutte le complicazioni nascono dal fatto che c'è il premio di maggioranza, c'è il Senato, eccetera. Nel complesso è più semplice e più lineare la soluzione attualmente vigente di un certo numero di parlamentari eletti all'estero in rappresentanza degli italiani, che non tutte le complicazioni che deriverebbero dal dover conteggiare o meno all'interno del premio di maggioranza, dei ballottaggi e così via. Quindi io non ho approfondito, confesso che non sono un esperto di tutto questo aspetto della legislazione, ma a lume di naso mi sembra anche questo un altro fattore che incide sulla complicazione, sulla inutile complicazione una riforma come quella delineata comporterebbe, anche per questi aspetti che non sono marginali, che riguarda la rappresentanza degli italiani all'estero. E così vale anche, come ricordava l'onorevole Fornaro, per la questione del Senato, su cui c'è molte opinioni diverse, ma sicuramente non credo proprio che possa prescindere dal dettato costituzionale che richiede una base elettorale regionale per il Senato. Mi fermo qui, ma insomma credo che sia ben chiaro che a questo punto sono tali e tanti i problemi che questa riforma porta con sé, dalla scheda, al premio di maggioranza, alla presidenza, alla candidatura al Presidente del Consiglio, come si concilia con le circoscrizioni estere, il Senato e così via, che sarebbe bene, come dire, chiuderla qui. Grazie.
1: Ines Ciolli, prego, conclude lei con le risposte brevi, sì. Grazie. Brevi nel senso sintetico.
8: Vediamo se si sente. Sì? Allora, la questione appunto posta sull'eventuale sistema elettorale, sì, il sistema alla tedesca potrebbe andar bene, con la difficoltà che bisognerebbe ridisegnare tutti i collegi. Ovviamente io penso che non soltanto perché l'ha in qualche modo iscritto in un parere la Commissione
6: di Venezia, Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza,
8: ormai in tutta Europa è in piena regressione, io credo che bisogna rilanciare l'idea di una cura della democrazia e quindi di ritornare, maggioranza e opposizione, a discutere anche su tempi più lunghi rispetto a quale possa essere il sistema elettorale migliore, non per una parte politica ma per il Paese, che è un Paese estremamente frammentato. Quindi lavorare contemporaneamente per creare una maggiore omogeneità del corpo elettorale e quindi la rimozione delle disuguaglianze a vario titolo, ma dall'altro anche pensare ad un sistema proporzionale con una clausola di sbarramento che già coagulirebbe, diciamo, la compagine politica. E poi chiaramente io interverrei subito sulle liste bloccate, perché se avete contezza di quello che si sente anche dalle persone più semplici nella vita quotidiana, sentono forte questa idea di non poter contare al momento del voto. Quindi se non è proprio possibile, rimarrei con questo, diciamo, sistema elettorale. Se si potesse cambiare, ma su tempi lunghi, continuerei, diciamo, un dibattito serio, condiviso, ovviamente poi non si potrà essere d'accordo su tutto, ma insomma pensare di mettere insieme, non dico come è stato in assemblea costituente, ma tornare ad essere anche credibili nei confronti del corpo elettorale, quindi una decisione che non è soltanto giuridica, ma qui c'è proprio una partecipazione politica sia parlamentare sia diciamo anche a livello del corpo elettorale per tornare a pensare alle riforme insieme. Per quanto riguarda le domande sulla questione del listone, se sottrae voti e seggi, la questione appunto della natura fissa del premio, chiaramente è un problema, nel senso che questo io credo sia stato mutuato sull'idea appunto del premio nelle elezioni territoriali, quindi comunali, provinciali, eccetera. Ma lì il premio è un premio modulabile, qui è un premio rigido, fisso, quindi crea poi non solo possibilità di sovrarrappresentazione fortissima, ma anche addirittura di non raggiungere lo scopo, quindi di avere una sovrarrappresentazione senza raggiungere lo scopo della governabilità. Quindi sì, anche quando si sottraggono voti diciamo nel cosiddetto listone al proporzionale per poter poi diciamo compensare in questo premio di maggioranza, a me sembra che ci siano anche dei profili di incostituzionalità, perché chiaramente l'elettore al momento del voto ha una propria idea che viene traslata per una finalità diversa. E per quanto riguarda gli italiani all'estero, guardate, questo è un grosso problema che ovviamente non si può risolvere con una legislazione ordinaria, ma io si è pensato, no, se fosse una rappresentanza territoriale in fondo sui generis, io direi di no, nel senso che mentre la sovrarrappresentazione che noi incontriamo per esempio in Trentino Alto Adige è anche un decoupage dei collegi che è stato pensato per favorire le minoranze linguistiche, quindi c'è una protezione di un altro bene costituzionale che è quello della minoranza linguistica, le minoranze di lingua tedesca ma anche quelle di lingua ladina. Quindi lì ha un senso pensare ad una sovrarrappresentazione o comunque di una elezione diciamo a parte. Intanto c'è una cattiva, c'è un mal apportionment all'interno diciamo delle circoscrizioni estero che non è diciamo comprensibile da questo punto di vista, ma è proprio la circoscrizione estero in sé che crea delle perplessità a mio avviso, perché non si tratta di una rappresentanza diciamo all'interno di un paese dove si vive un'attività politica, dove anche l'eventuale rappresentanza territoriale non è una rappresentanza tout court dei territori, ma c'è sempre una commistione tra rappresentanza territoriale e principio demografico. Quindi è un elemento spurio che appunto io lo scrivo nel testo, mi date l'occasione, io addirittura diciamo eliminerei se fosse possibile insomma questa rappresentanza all'estero, non ho mai vista l'utilità. Non capisco, diciamo, addirittura 8 seggi, quindi sono fortemente rappresentati nel loro interno. Poi la questione che io dicevo del contrassegno.
1: Colleghi, facciamo concludere la professoressa.
8: La questione appunto che io dicevo, diciamo, nell'obbligo di depositare nel contrassegno il nome diciamo del capo della coalizione, del presidente del consiglio, il problema che mi ponevo è quello di un obbligo, perché a me sembra un po' troppo forte questa idea di obbligare una coalizione a presentare un proprio esponente come Presidente del Consiglio. E poi per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, si dice vabbè, ma è l'incaricato, non è poi colui che verrà nominato, ma anche il potere di incarico è nelle mani del Presidente della Repubblica. Ora non so se ho risposto a tutti, sì, c'era forse la questione del 35 del 40%, che sono però delle diciamo il 40% io credo sia stato ricavato un po' dall'interpretazione della Corte Costituzionale, quindi è una soglia che si è scelta meritoriamente per cercare di evitare incostituzionalità, quella del 35 è perché non raggiungo il 40, quindi in qualche modo se voglio aggiungere un premio, diciamo, scelgo una mediana. Trovo, appunto, l'ho detto, in realtà è proprio il premio di governabilità che non mi convince, e quindi, diciamo, la questione del premio in sé non è, diciamo, un aspetto che coltiverei nel prosieguo della legge.
1: Grazie mille. Ovviamente ringrazio i nostri auditi, e cioè l'avvocato Benedetto, la professoressa Ciolli e Antonio Floridia, che è collegato in videoconferenza. Grazie, l'audizione di oggi pomeriggio si conclude qui. Ai componenti dell'ufficio di presidenza comunico che tra 10 minuti faremo l'ufficio di presidenza.
6: Radio Radicale, 15:20, abbiamo seguito dalle ore 14 circa la Commissione Affari Costituzionali, che ha svolto le audizioni di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Antonio Floridia, già presidente della Società Studi Elettorali, e Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Un appuntamento molto importante di oggi, 6 maggio 2026. Sono le 15:20. Tra qualche istante ci colleghiamo in diretta con una leggera differita con la Camera dei Deputati. Siamo pronti, entriamo nei programmi in convenzione.
9: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
10: Buon pomeriggio, la seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale.
6: Vicepresidente Fabio Rampelli.
11: Grazie Presidente. Processo verbale della seduta del 27 aprile 2026. Presidenza Sergio Costa. La seduta comincia alle 16 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 22 aprile 2026. Il Presidente dà conto dell'emissione e della presentazione di petizioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge 2855, nella quale intervengono i relatori Furgiuele per la nona commissione e Iaia per l'ottava commissione, deputati Morassut, Lampis e Ferrara. Chiusa la discussione in assenza di repliche, seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Dopo una sospensione dalle 17.07 alle 17.15 si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge 1716A e delle abbinate proposte di legge, nella quale intervengono la relatrice Montaruli, la sottosegretaria Ferro, i deputati Morassut, La Salandra e Caramiello. Chiusa la discussione replicano la relatrice Montaruli e la sottosegretaria Ferro. A seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Intervengono a fine seduta i deputati Caramiello e Casu. La seduta termina alle 18.35 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 28 aprile 2026. Grazie Presidente.
10: Grazie a lei. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro della Salute, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche in considerazione della diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2652, presentata dai deputati Tassinari e altri, che ha oggetto iniziative volte a rafforzare il ruolo degli ITS Academy attraverso una equilibrata diffusione territoriale e l'allineamento ai fabbisogni dei comparti produttivi. La deputata Tassinari ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
12: Grazie Presidente. Ministro Valditara, il sistema degli istituti tecnologici superiori, cosiddetti ITS Academy, rappresenta una delle esperienze più avanzate e qualificanti nel panorama dell'istruzione terziaria professionalizzante, capace di coniugare formazione e fabbisogno del tessuto produttivo. Il rafforzamento degli ITS ha costituito in passato una proposta politica sostenuta con convinzione anche da Forza Italia, che è sfociata nell'approvazione della legge 99 del 2022, che ha rafforzato questo sistema. sistema. Le ingenti risorse stanziate anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno avviato una fase di forte espansione del sistema, che purtroppo però evidenzia, insomma, delle criticità soprattutto nella disomogenea distribuzione territoriale offerta e la necessità quindi di rafforzarne il radicamento. Per questo motivo chiedo di sapere quali ulteriori iniziative il Ministero intenda adottare per una più qualificata e diffusione territoriale del sistema e soprattutto per stabilizzare le risorse che non devono essere solo temporanee ma strutturali. Grazie.
10: Grazie a lei. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha facoltà di rispondere. Ministro, a lei la parola.
13: Signor Presidente, gentili onorevoli, i dati dell'anagrafe del Ministero testimoniano il pieno superamento degli obiettivi PNRR fissati per gli ITS. Gli iscritti sono già passati dai circa 11.000 del 2020 ai 40.854 attuali, a fronte di un target di 22.000. Anche gli iscritti al primo anno, 17.135 nel 23-24, sono diventati 20.484 nel 24-25, 21.326 nel 25-26 e confermano quindi un generalizzato andamento di crescita costante e strutturale. Grazie al PNRR sono stati attivati 1.422 percorsi formativi e 18.491 attività di orientamento con il coinvolgimento di oltre 126.000 studenti, sono state erogate 4.470 borse di studio, sono stati realizzati 1.662 laboratori. La riforma dell'istruzione tecnica e professionale detta del 4+2, che si propone di rafforzare in modo strutturale il raccordo tra istruzione, formazione e lavoro, ha incentivato l'istituzione di campus della filiera tecnologica professionale, intesi come reti integrate tra istituti tecnici, istituti professionali, ITS, ITS Academy appunto, centri di formazione professionale regionale, finalizzate tutto alla creazione di sistemi di eccellenza coerenti con le esigenze di sviluppo del tessuto produttivo del territorio. All'interno dei campus ovviamente ci saranno anche le aziende. Per la realizzazione di questi campus sono stati stanziati dal Ministero 35 milioni di euro che si aggiungono ai 124 milioni per potenziare i laboratori delle scuole ad ulteriori 210 milioni individuati nell'ambito del programma nazionale 21-27. Il 4+2, la riforma dell'istruzione tecnico-professionale, è destinata ad incrementare ulteriormente le iscrizioni agli ITS e devo dare anche una notizia importante, è già uscita nelle settimane scorse, in alcune regioni d'Italia, in particolare Calabria, Campania, alcune regioni del Mezzogiorno, abbiamo avuto un vero e proprio boom di iscrizioni che fra l'altro fa ben sperare anche per quanto riguarda l'incremento ulteriore degli iscrizioni agli ITS nei prossimi anni, stante la filiera, cioè stante il collegamento strutturale e funzionale fra il percorso del 4 e il biennio degli ITS. Prevediamo entro un quinquennio, se le iscrizioni dovessero procedere di questo passo, di arrivare a un complesso di iscrizioni al sistema del quadriennio del 4+2 di circa 100.000 unità. Quindi uno straordinario successo di un sistema destinato a offrire opportunità occupazionali importanti ai nostri giovani e anche una forte competitività al tessuto produttivo.
10: La ringrazio, Ministro Valditara. La parola alla deputata Tassinari per la replica. Prego, l'ascoltiamo.
12: Grazie Presidente, la ringrazio Ministro per la risposta fornita, che veramente i dati sono importantissimi e confortanti e manifestano un impegno importante su questo sistema degli ETS Academy, che è per noi di Forza Italia una scelta contingente, non è neanche successiva al PNRR, per noi è una visione che Forza Italia sostiene da anni, che ha trovato appunto un passaggio decisivo nella legge 99 del 2022. Noi abbiamo sempre creduto che fra la formazione secondaria e quella universitaria esistesse uno spazio da colmare, uno spazio fondamentale troppo a lungo trascurato, che oggi gli ITS Academy stanno finalmente occupando. È proprio in questo segmento che si gioca una partita decisiva per il Paese, perché qui si costruiscono competenze tecniche avanzate, qui si forma una figura di tecnico specializzato che le imprese cercano e troppo spesso non trovano. È allora evidente che gli ITS non sono solo un'opportunità per i giovani che trovano percorsi formativi concreti e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, sono anche una straordinaria leva di sviluppo per le imprese e per l'intero sistema produttivo nazionale. Colgo anche con tanto favore i dati sullo sviluppo del Mezzogiorno, perché insomma in queste aree che sono più fragili è assolutamente assolutamente importante dare una risposta, insomma, concreta e decisiva. E quindi su questo punto credo che serva uno sforzo ulteriore e mirato, perché senza un investimento deciso il rischio è quello di ampliare anziché ridurre i divari territoriali. Sono certa che seguiranno in seguito anche altri atti concreti, una strategia chiara di sviluppo, risorse stabili anche oltre il PNRR e un forte raccordo con le filiere produttive locali per potenziare ulteriormente il sistema degli ETS Academy e renderli a pieno titolo uno dei pilastri del nostro sistema educativo e uno strumento strutturale di crescita, innovazione e occupazione. Grazie.
10: Grazie a lei, deputata Tassinari. Passiamo all'interrogazione 2-26-53, presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto iniziative per promuovere la sostenibilità finanziaria del sistema ITS Academy nel medio-lungo termine. La deputata Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, a lei la parola.
14: Grazie Presidente, signor Ministro. Anche a noi moderati sta molto a cuore il tema ITS Academy, ritenute il sistema che dà risposte più concrete ed efficace alla domanda di competenze tecniche avanzate dalle nostre imprese. Alcuni dati li ha già forniti, li voglio ribadire: 1,5 miliardi di PNRR, tutto il nostro sistema, il nostro Stato ci ha creduto e ci crede, la riforma del 22, 40.000 iscritti, che vuol dire aver quadruplicato rispetto al 22 gli iscritti. Il fabbisogno che il sistema ITS sostiene di avere per proseguire con questi corsi che sono stati implementati è di 330 milioni annui. Sono stati stanziati per il triennio 2026-28 265 milioni, quindi esiste un gap rispetto alle esigenze. Le chiediamo quali misure intenda adottare, soprattutto sul piano finanziario, per garantire la sostenibilità e lo sviluppo di questo sistema nel medio e lungo termine e perché le risorse appunto siano strutturali quando ovviamente andranno a terminare quelle del PNRR. Grazie.
10: A lei il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valdica ha facoltà di replicare. Prego Ministro.
13: Signor Presidente, gentili onorevoli, ho già illustrato, come è stato appena ricordato, i dati oggettivi che confermano il ruolo strategico degli ITS rispondendo alla precedente interrogazione. Gli ITS sono diventati un laboratorio di innovazione didattica particolarmente importante, la rete degli ITS vede una prevalenza di collaborazioni con le imprese, associazioni di imprese che insieme coprono oltre la metà del partenariato, precisamente il 52,1% dei partner degli ITS Academy. Per quanto concerne la didattica, inoltre il 72% dei docenti proviene dal mondo delle imprese e delle professioni. Successo di tale impostazione è confermato anche da dati reali e incontrovertibili, con una percentuale di occupati che continua ad attestarsi al di sopra dell'80%. Le proiezioni future mostrano che l'attuale numero di oltre 40.000 iscritti è destinato ad incrementare proprio grazie alla spinta della riforma del 4+2. In questo quadro, che registra l'innegabile successo di questa offerta formativa, il Ministero sta già provvedendo ad assicurare la stabilità e continuità al sistema degli ITS. Così, oltre i 136 milioni che sono destinati per rafforzare la riforma della filiera tecnologico-professionale, promuovendo il potenziamento di percorsi formativi e dell'orientamento degli ITS Academy, l'ultima legge di bilancio, come è stato ricordato, ha previsto uno specifico stanziamento di 265 milioni di euro per il triennio 26-28. A tali fondi si aggiungerà la quota di finanziamento che ciascuna regione, terminato il PNRR, dovrà assicurare ai sensi della legge 99 del 2022. Inoltre, per supportare il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo del sistema ITS Academy, ricordo che da ultimo, con un recente intervento normativo promosso dal Ministero, è stato previsto che gli ITS Academy possano avvalersi di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei propri laboratori al di fuori dell'orario riservato alla didattica, garantendo quindi un'ulteriore fonte di finanziamento a favore del sistema. È necessario tuttavia che nella prossima legge di bilancio si continui quel percorso di incremento del finanziamento statale a beneficio del sistema degli ITS, e da questo punto di vista c'è il nostro impegno in questa direzione.
10: Ringrazio il Ministro Valditara. Facoltà di replicare la deputata Cavo. Prego.
14: Grazie signor Ministro. Mi ritengo soddisfatta della risposta per quanto riguarda non soltanto i numeri che sono stati riportati, che dimostrano quanto sia un sistema che sta funzionando in crescita.
15: Daria Cavo, di nome moderati.
14: I 40.000 iscritti che risultano essere il quadruplo rispetto appunto al 22, ma anche la proiezione rispetto alla riforma del 4+2 che porta ad aumentare, e quindi l'impegno, e vengo ovviamente alla parte più rilevante di questa risposta, che è l'impegno sul futuro, e quindi a trovare risorse aggiuntive dalla prossima legge finanziaria per assecondare questo trend di crescita, che è positivo per numero di studenti e per numero di percorsi, che però poi avrà necessità ovviamente di finanziamenti perché vengano sostenuti e proseguano ovviamente percorsi e numeri. Numeri che sono di rilievo, non ho citato prima, lo voglio fare adesso, la percentuale poi assunzionale una volta che gli studenti escono e si diplomano, che è del 90%, e voglio ricordare, nel ritenere importante questo impegno, monitoreremo ovviamente perché le risorse ci siano e siano aumentate, ovviamente condividendo anche il meccanismo aggiuntivo che è stato dato, ovvero la possibilità di mettere diciamo a frutto i laboratori nelle ore non di lezione, quindi tutte tematiche assolutamente importanti. Teniamo presente quello che è il dato di fondo: Unioncamere stima esigenze da 80 a 120 mila diplomati ITS all'anno, quindi è un sistema di rilievo, ne abbiamo 40 mila sostanzialmente complessivamente iscritti. È evidente che dobbiamo continuare a sostenerlo, aumentare il più possibile percorsi e laboratori per andare sempre più a rispondere alle esigenze che arrivano dal mondo imprenditoriale, sapendo che questi percorsi sono assolutamente una risposta precisa, tecnica, molto specialistica, ma che sicuramente va incontro alle esigenze delle imprese. Quindi grazie Ministro per l'impegno che si è assunto, ovviamente è una tematica che come noi moderati continueremo a seguire e sostenere, perché riteniamo che siano gli ITS un pilastro della nostra formazione, che quindi meritano attenzione tanto quanto l'università e tanto quanto la scuola. Grazie.
10: Ringrazio deputata Cavo, passiamo all'interrogazione 3-2654 presentata dai deputati Boschi e altri, che ha oggetto intendimenti del governo in materia di riforma della medicina generale e di potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale. Il deputato Del Barba ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, a lei la parola.
15: Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Con il question time di oggi le sottoponiamo alcuni
16: Mauro Del Barba, di Italia Viva.
15: Elementi di riflessione per quanto riguarda un tema che a noi sta molto a cuore, quello della sanità di territorio, delle case di comunità. Ci riferiamo chiaramente alla bozza di decreto che in questi giorni viene sottoposta all'opinione pubblica. Ci preoccupa soprattutto il fatto che dopo 4 anni si voglia operare con una mancanza di confronto. Capiamo bene che questo probabilmente è dovuto anche al ritardo con cui voi state attuando la missione 6, che in fondo si tratta di tirare dritto per coprire questi ritardi, ma le diciamo, non ci sono solo gli immobili, c'è una sanità di territorio che è dove comincia la cura, dove si porta avanti la prevenzione, che richiede attenzione agli uomini, non vogliamo che si getti il bambino con l'acqua sporca.
10: Ringrazio il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha facoltà di risponderle. Prego,
17: grazie,
10: Ministro.
17: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. In via preliminare volevo evidenziare che, come già riferito nell'ultima seduta di interrogazione e risposta immediata del Senato della Repubblica, è attualmente in corso un confronto con le Regioni per garantire la tempestiva e piena operatività delle case di comunità in attuazione del PNRR. Vorrei partire da quello che vediamo ogni giorno, non da quello che vorremmo vedere. I pronto soccorsi sono spesso intasati, codici bianchi e verdi, persone che potrebbero e dovrebbero essere seguite altrove ma che spesso non sanno dove andare. Non è colpa dei cittadini, non è colpa dei medici di famiglia, è risultato di un mondo che è cambiato. Le persone si informano di più, si preoccupano di più, cercano risposte più rapidamente, il sistema non tiene il passo. Nel frattempo i medici di famiglia sono sempre meno, la professione ha perso attrattività negli anni, carichi burocratici, isolamento professionale, mancanza di prospettiva di carriera. I giovani medici guardano altrove e chi rimane regge, spesso in maniera eroica, un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. La riforma parte da qui, non viene smantellata la figura del medico di famiglia, stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Il medico di medicina generale è e deve tornare ad essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute, il medico di famiglia è il presidio della prevenzione, dell'educazione agli stili di vita, della cronicità gestita sul territorio prima che diventi emergenza. Per farlo ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali, di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro. Le case di comunità e la telemedicina non sono un'idea astratta, sono la risposta concreta a un medico oggi solo davanti a una domanda di salute sempre più complessa. Dobbiamo passare da una sanità che gestisce La malattia è una sanità che costruisce la salute, con il cittadino come partner informato, non come utente passivo. Si dice che non ci sia stata interlocuzione. Il confronto con le regioni in corso da inizio legislatura è stato costruttivo, operativo, e la proposta finale non sarà calata dall'alto, sarà il frutto di un lavoro condiviso con i soggetti attuatori che quelle strutture le devono realizzare e gestire. Con le organizzazioni di categoria il confronto, come in passato, ci sarà. Sul PNRR le milestone sono rispettate. Il monitoraggio costante del Ministero della Salute insieme alla Presidenza del Consiglio non evidenzia rischi sul raggiungimento del target. Ma è proprio la piena attuazione della missione 6 che creerà quei punti di riferimento territoriali che oggi spesso mancano per la cronicità, per la prevenzione e per la salute quotidiana. Le case di comunità non saranno edifici da inaugurare con nastri da tagliare, saranno il luogo fisico dove la riforma prende corpo e il personale che le farà funzionare al centro dei disegni di legge 2700 e 1825 che ridisegnano formazione, attrattività e percorsi di carriera delle professioni sanitarie. Sul dato ISTAT presente all'interrogazione su 5,8 milioni di italiani che nel 24 hanno rinunciato alle cure, non mi nascondo, come ministro, come medico, quel numero pesa. Proprio per questo da subito abbiamo evitato provvedimenti tampone, promesse vacue. Rendere più efficiente il Servizio Sanitario Nazionale, che è riconosciuto universalmente tra i migliori al mondo e i 23.500 centenari italiani ne sono la prova più eloquente, richiede scelte serie. La piattaforma nazionale delle liste d'attesa ha acquisito oltre 65 milioni di prenotazioni, i dati del 25 e del primo trimestre del 26 mostrano miglioramenti in tutte le classi di priorità. La domanda vera non è se riformare, è se farlo con coraggio o con demagogia. Noi abbiamo scelto la prima strada e non cambieremo. Grazie.
10: Grazie a lei, Ministro Schillaci. Ha facoltà di replicare il deputato Del Barba. Prego, l'ascoltiamo.
15: Grazie. Intanto grazie Ministro per Italia questa Liga. Risposta che ho trovato sincera e trasparente. E ho anche apprezzato il cambio di linguaggio rispetto alla categoria dei medici di base relativamente ad alcune affermazioni che li vedeva come una corporazione che resisteva al cambiamento. Si figuri poi se da questi banchi trova contrarietà alle riforme. Noi che abbiamo fatto delle riforme la cifra del periodo in cui siamo stati al governo. La nostra non è affatto una contrarietà alla riforma, è chiaro che c'è bisogno ed è chiaro che il settore proprio dei medici di famiglia è un settore in forte crisi, è lì da leggere. Quello che non sarebbe stato giusto, e con l'occasione di oggi glielo ribadiamo, sarebbe stato criminalizzare una categoria che invece, come ha detto, non è responsabile della situazione di cui ci troviamo dinanzi. Allora alcuni altri suggerimenti, visto questa nuova disponibilità all'ascolto. Prima di tutto una certa differenza tra le città e le aree interne. Io vengo da un'area interna e anche la medicina di territorio in qualche modo va differenziata. Non significa contrarietà alle case di comunità, ma lì sicuramente l'esperienza dei medici di base si è mantenuta un fondamentale presidio anche per la fiducia del paziente e di orientamento verso una sanità più completa. Credo che questo modello debba comunque trovare una sua specificità. Dopodiché è chiaro che le case vanno costruite, ma c'è il problema di chi ci deve andare a lavorare e su questo crediamo che non abbiate fatto abbastanza, anzi avete fatto i pasticci con la questione del numero chiuso. Non solo medici ma anche infermieri sono figure professionali che in questo paese sono decisamente sacrificate. Ci vantiamo di avere la migliore sanità del mondo, ma stiamo perdendo professionalità. Allora ecco, i numeri del PNRR in realtà non sono così lusinghieri. Quello che le chiedo, allora continui questa riforma con un atteggiamento di maggior ascolto verso la figura del medico di base che per i cittadini rimane un riferimento imprescindibile.
10: La ringrazio deputato Del Barba. Passiamo all'interrogazione 32655 presentata dai deputati Appendino e altri che ha oggetto iniziative di competenza anche in ambito europeo per tutelare la filiera automobilistica nazionale a fronte della recente decisione dell'amministrazione statunitense di aumentare i dazi sulle esportazioni di autovetture e camion. La deputata Pavanelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, l'ascoltiamo, lei la parola.
16: Emma Pavanelli. Ministro, la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi al 25% sulle esportazioni europee di autoveicoli è un atto politico, industriale, aggressivo, che colpisce al cuore uno dei pilastri del sistema produttivo italiano ed europeo. Parliamo di una filiera già in sofferenza con cali dei volumi, margini compressi e costi energetici ad oggi insostenibili. L'inasprimento tariffario rischia di essere un colpo letale per migliaia di piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura della nostra manifattura. E mentre tutto questo accade, il governo continua a rivendicare una presunta centralità industriale senza proporre alcun piano. Pertanto, quali iniziative concrete intendete assumere anche in sede europea per contrastare questa escalation commerciale e per difendere realmente la filiera industriale italiana?
10: Ringrazio deputata Pavanelli. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di risponderle. Prego, ministro.
18: Come è noto, ieri il commissario europeo Šefčovič ha incontrato il rappresentante americano per il commercio per evitare un nuovo aumento dei dazi e confermare il valore dell'accordo già raggiunto, che per noi resta assolutamente valido, proporzionato, responsabile. Le recenti dichiarazioni del presidente Trump del 30 aprile scorso sull'aumento dei dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea prefigurano infatti un possibile inasprimento delle tensioni commerciali transatlantiche che il governo segue con la massima attenzione, condividendo e supportando l'azione della Commissione titolata a rappresentarci. Le minacce di nuovi dazi non risultano allo Stato formalizzate tramite atti esecutivi e anche per questo manteniamo un approccio prudente e coordinato in sede europea, perché una risposta isolata rischierebbe di alimentare un ciclo di ritorsioni dannoso per l'intera filiera. Stiamo inoltre insistendo in sede europea affinché la Commissione agisca anche sul piano interno per eliminare i cosiddetti dazi interni che penalizzano il sistema produttivo europeo anche nella competizione globale. Chiediamo che sia anticipata l'entrata in vigore dell'Industrial Accelerator Act prevista per il 2028, troppo tardi. Chiediamo che sia rafforzato il principio del Made in Europe, che è stato introdotto su nostra richiesta, e ribadiamo la necessità di estendere il principio della neutralità tecnologica nella revisione del regolamento CO2 che abbiamo ottenuto su nostra richiesta, così da tutelare la competitività della filiera industriale europea. Per quanto riguarda l'automotive, l'attuazione del nuovo piano Italia, dopo il cambio ai vertici di Stellantis e l'uscita di Carlo Tavares, prosegue. Negli ultimi 4 mesi la produzione italiana è tornata a crescere e si è consolidato il rapporto con la componentistica, a cui sono stati assicurati, grazie al piano, 7 miliardi di contratti nel 2025. È proprio infatti la componentistica il segmento che rischierebbe di risentire di eventuali ulteriori misure daziarie americane, che vogliamo scongiurare, anche perché molte imprese della componentistica producono per case automobilistiche tedesche che sarebbero direttamente colpite dai dazi. Riteniamo invece più contenute le conseguenze per le auto esportate direttamente dall'Italia nel segmento di lusso, come Ferrari e Maserati, che peraltro in questi mesi hanno registrato un significativo aumento produttivo. Colgo infine l'occasione per dire che nel 2025 l'export italiano negli Stati Uniti, malgrado i dazi, è cresciuto del 7,2% e continua a crescere in febbraio e marzo di quest'anno. Siamo il paese che ha avuto la migliore performance di crescita negli Stati Uniti, malgrado i dazi.
10: Ringrazio il ministro Urso. Ha facoltà di replicare la deputata Appendino. L'ascoltiamo, prego.
19: Ministro, io lo confesso, non ho più parole per descrivere la sua incapacità e inettitudine. Guardi, io non so se si rende conto, mi sembra di no, ma siamo in una piena guerra commerciale e lei, anziché costruire uno scudo per le nostre imprese, lei fa di peggio, lei sta smantellando pezzo per pezzo le poche difese che abbiamo. E guardi, le faccio 3 esempi, così magari si toglie quel ghigno. Primo, avete promesso 25 miliardi di scudo per le aziende che erano colpite dai dazi, avete messo zero. Secondo, sono giorni che dice abbiamo messo un miliardo sull'automotive. Eh beh, ministro, erano quattro, ne avete tagliati tre, ne avete lasciato uno, questo è uno scippo che avete fatto sulla pelle dei lavoratori e delle filiere che fanno parte del settore automotive. E poi il sabotaggio di transizione 5.0, avete reso uno strumento che doveva essere utile, un modo per ammazzare le piccole e medie imprese. E tornando sui dazi, ministro, quando smetterà di agire come se fosse a libro paga di Trump e quando inizierà a salvaguardare gli interessi degli italiani? Cambi registro, porgere la guancia non serve. E viene qui a dirci che quell'accordo è un accordo responsabile, positivo. Prenda un volo, vada a Bruxelles e provi a stracciarlo quell'accordo. Faccia attivare le clausole di salvaguardia. Guardi, non lo deve a noi, lo deve alla dignità degli imprenditori che su quell'accordo non ci dormono la notte. E chiudo, Presidente. Guardi, in una guerra commerciale a noi servirebbe un generale. Invece abbiamo lei, l'Italia si ritrova lei, una zavorra. Allora non peggiori la situazione, almeno questa zavorra ce la tolga dai piedi per cortesia.
10: Bene, passiamo all'interrogazione numero 3, 2656, presentata dai deputati Peluffo e altri, che ha oggetto iniziative urgenti in relazione alla crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino in provincia di Frosinone. Il deputato Casu ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola.
20: Grazie Presidente. Ministro Urso, ci rivolgiamo oggi a lei perché in queste settimane, in questi mesi, le abbiamo tentate tutte per chiedere al governo Meloni di aprire gli occhi su quello che sta succedendo nello
21: Partito Democratico
20: Stellantis di Cassino, uno dei principali poli industriali, non solo del Lazio, uno dei principali poli industriali italiani. Produzione al minimo, futuro incerto, nel 2025 100 giorni di lavoro, nei primi due mesi di quest'anno si è fermato a 12. Lo stabilimento non è solo in crisi, sta praticamente morendo. E non è un problema solo del Basso Lazio, è un problema che riguarda il governo, che riguarda

0: al fianco della nostra segretaria Richline ogni singolo giorno, ma fuori di quest'aula, alle famiglie coinvolte, al territorio, all'indotto, non possiamo dire che devono aspettare la nostra vittoria alle prossime elezioni politiche regionali per avere certezze sul proprio presente e sul proprio futuro. Serve una risposta al governo adesso, serve una risposta subito.
1: Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro.
2: Lo stabilimento di Cassino sconta più di tutti i costi degli errori sulla transizione che ha portato poi alla sostituzione di Tavares e al cambio radicale di strategia di Stellantis, che si è poi realizzato con il Piano Italia. Rappresenta quindi la maggiore criticità, come ben sanno i sindacati, anche in merito all'impatto sull'indotto e quindi sull'occupazione. Anche nella giornata di ieri abbiamo avuto un confronto con l'azienda, in preparazione dell'incontro che avrò la prossima settimana con il governatore Rocca e poi del tavolo automotive che convocherò nelle prossime settimane. Riteniamo che in quella sede potremo dare una prospettiva certa anche a questo stabilimento, sia con riferimento alla continuità produttiva dei due modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio e del nuovo Maserati Grecale, sia i possibili investimenti produttivi con partner internazionali che il gruppo intende realizzare in alcuni stabilimenti europei per garantirne livelli produttivi e occupazionali. Peraltro, nel complesso, gli impegni assunti con il Piano Italia nel dicembre del 2024, con la nuova governance finalmente italiana, sono stati confermati. L'Italia è tornata centrale. Nessuno stabilimento è stato chiuso, come invece è accaduto in altri paesi europei, e ciascuno ha visto una ripresa produttiva. Per ciò che riguarda la produzione, già a dicembre 2025 si è registrato un più 22.000 veicoli rispetto allo stesso mese del 24. Nel primo trimestre di quest'anno la ripresa si è consolidata con un più 9,4% di produzione. Per ciò che riguarda le vendite, il dato consolidato dell'immatricolazione ci dice che sono cresciute di quasi il 20%. Per ciò che attiene alla quota di mercato Stellantis, oggi si attesta al 32,5%, in crescita di quasi il 2%, trainato proprio dai marchi Fiat. La crescita in questi trimestri è più evidente a Mirafiori, più 70,2%, a Modena, ma il confronto era drammatico l'anno precedente, più 648,1%, a Melfi, più 89,5%, a Pomigliano più 1,4%. Si è inoltre garantita la continuità produttiva a Termoli su motori, cambi e trasmissioni, mentre siamo impegnati assieme alla Regione Abruzzo per consolidare Atessa come hub europeo dei veicoli commerciali di Stellantis. Su questo fronte è necessario che nell'iter di approvazione del nuovo pacchetto automotive dell'Unione Europea sia inclusa la revisione degli standard CO2 anche sui veicoli commerciali. Su questo insisterò anche questo pomeriggio nell'incontro che avrò col commissario Segurné.
1: Ringrazio al deputato Peluffo la facoltà di replica. Prego.
3: Grazie Presidente. Ministro, Cassino non è solo uno stabilimento, è un territorio. È la provincia di Frosinone che per decenni ha costruito la propria identità industriale intorno a quelle linee di produzione. 8 anni fa si producevano 135.000 automobili l'anno. Nel primo trimestre di quest'anno ne sono uscite 2.916 in 16 giorni lavorati. Questi numeri raccontano un territorio che rischia la desertificazione produttiva. Ma la crisi, Ministro, di Cassino non nasce nel 2026, si iscrive nella crisi dell'intero settore automotive italiano, con la produzione nel 2025 giù del 20% rispetto al 2021, con
4: del Partito Democratico
3: meno 31%. E cosa ha fatto questo governo mentre il settore crollava? Ha tagliato del 70% il fondo per il settore ereditato dal governo precedente e il piano da 1,6 miliardi di cui parlava al tavolo dello scorso 30 gennaio era, cito le parole letterali rilasciate all'ANSA, un DPCM di prossima approvazione, uno schema, non un atto inserito in gazzetta ufficiale. Che distanza siderale, Ministro, dalle promesse che

0: aveva fatto. Nel luglio del 23 annunciava l'obiettivo di 1 milione di auto prodotte in Italia. Nello stesso anno prometteva 2 o 3 nuovi produttori. Nel febbraio 24 annunciava il secondo investitore. Poi investitori cinesi, sappiamo com'è andata a finire. Presidente, voglio insistere su un aspetto nell'interlocuzione con il Ministro. Il 17 giugno prossimo l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, sarà qui alla Camera per un'audizione fortemente voluta e pretesa dalle opposizioni. Ma non basta ascoltare l'azienda, bisogna arrivarci con qualcosa di concreto in mano, con un tavolo già convocato con governo, azienda, sindacati, enti locali, una verifica seria dei piani industriali per il sito, risorse certe per lavoratori diretti e per l'indotto e un piano nazionale per la filiera automotive come esiste in Francia e in Germania ma non in Italia. Se non in grado di farlo, Ministro, la prossima volta resti a casa.
1: Passiamo all'interrogazione 3-26-57 presentata dai deputati Borrelli e altri, che ha ad oggetto iniziative normative volte a ristabilire a livello territoriale condizioni di equilibrio tariffario nel mercato delle assicurazioni, con particolare riferimento all'introduzione di un premio medio nazionale. Il deputato Borrelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, l'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni ha reso noto quello che noi come AVS diciamo da tempo, che c'è una sperequazione incredibile tra i premi assicurativi e tra le polizze che pagano i cittadini che vivono al centro-nord e quelli che vivono al sud e le isole. In particolare ha evidenziato che addirittura il premio medio è superiore di 252 euro a Napoli rispetto, che so, ad esempio ad Aosta. Ma il termine ultimo che sta emergendo, che è ancora più grave, è che le assicurazioni hanno il record degli utili, cioè dei margini lordi, nelle province di Napoli e Caserta, dove guadagnano su ogni singola polizza dai 137 euro ai 140 euro. La nostra domanda è, visto che noi l'abbiamo presentato più volte, il governo sembra sordo, se non si ritiene che si debba approvare una volta e per tutte la tariffa unica per chi non commette sinistri nel nostro paese.
1: Ringrazio il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
3: Il suggerimento del gruppo parlamentare di dare rilevanza in termini tariffari ai comportamenti virtuosi degli assicurati che, pur circolando in territori ad elevato rischio, come la Campania e non solo, dimostrano aver avuto sinistri per un lungo lasso temporale, è apprezzabile e intendo raccoglierlo esercitando un'apposita moral suasion nei confronti delle compagnie assicurative, per contrastare fenomeni distorsivi e premiare maggiormente gli automobilisti più prudenti e meritevoli, in modo che non siano penalizzati in ragione della sola residenza. Al tempo stesso occorre però essere chiari, trasparenti, in quanto un ritorno a forme di prezzo amministrato o di controllo delle tariffe nel settore assicurativo non è oggi praticabile. Il quadro europeo impone il principio della libertà di fissazione dei prezzi e iniziative di questo tipo esporrebbero l'Italia a procedure di infrazione in sede comunitaria con costi che finirebbero comunque per ricadere sui cittadini. Detto questo, il tema dell'andamento delle tariffe RC auto è oggetto di lavoro continuo da parte degli uffici competenti del Ministero. Il trend di crescita che si è registrato negli scorsi anni è in forte rallentamento. Era pari al 6,6% nel quarto trimestre 2024 e al 7,8% nel 2023. L'incremento italiano risulta inoltre più contenuto rispetto a Spagna e Francia, cioè agli altri paesi europei. Questi dati dimostrano che il fenomeno non è risolto, ma si sta attenuando, anche perché il governo è intervenuto in modo più consapevole sulle cause strutturali della dinamica tariffaria. In questa direzione va l'introduzione, nel marzo dello scorso anno, della tabella unica nazionale per la liquidazione delle lesioni macropermanenti, una riforma attesa da quasi 20 anni, che consente maggiore certezza e prevedibilità sui risarcimenti in caso di sinistri gravi. Anche nel merito al contrasto alle frodi, che è uno dei problemi che ovviamente deve affrontare l'Istituto Livas, io ritengo che vada rafforzata e, se necessaria, accompagnata, questa sì, è possibile, da interventi normativi mirati.
1: Ringrazio Ministro Urso. Ha facoltà di replicare il deputato Borrelli. A lei la parola.
2: Ministro, c'è una differenza tra il dire e il fare. Io le do i numeri, che sono dati ufficiali. Innanzitutto le voglio dare una notizia, che è delle ultime ore, che quest'anno, il 2026, sarebbe l'anno col maggior aumento tariffario degli ultimi 15 anni per i poveri cittadini italiani in generale, e in particolare per i cittadini del sud e delle isole, e ancora di più per i campani. Ma c'è un paradosso, che la Campania non è più tra le prime regioni a commettere sinistri. Nonostante ciò, le compagnie, che glielo voglio ricordare, hanno festeggiato l'anno scorso il record di utili, 10,5 miliardi di utili grazie alle tariffe record. Loro guadagnano e i cittadini piangono. Noi stiamo parlando solo esclusivamente di tariffe uguali, visto che dovremmo essere tutti patrioti. Patrioti al nord e patrioti al sud. O sono patrioti solo quelli che hanno i soldi o che hanno gli amici a Washington, caro Ministro? Noi stiamo parlando dei diritti dei concittadini che a Napoli, come a Belluno, come ad Aosta o come a Enna, non commettono sinistri da almeno 10 anni, devono pagare in modo uguale. E le do un altro dato, vuole sapere qual è la città in Italia che spontaneamente l'avevano chiesto le nere dentro le macchine, noi abbasseremo le tariffe? Vuole sapere qual è la prima città d'Italia ad aver messo scatole nere? Napoli. E incredibilmente a Napoli avete aumentato più di tutti, avete tradito i cittadini da questo punto di vista. E bisogna intervenire nei prossimi giorni. Gianni Simeoli, Cosimo Merola e tanti altri cittadini hanno organizzato una mega manifestazione a Napoli. Io mi auguro, Ministro, che questa manifestazione non si faccia, perché il governo avrà il coraggio di fare qualcosa, visto che ha fallito nel sistema industriale, nella produzione delle macchine, almeno sulle tariffe. Battete un colpo e dimostrate che avete ancora qualcosa di sociale nel vostro DNA.
1: Passiamo all'interrogazione 3-26-58 presentata dai deputati Richetti e altri, che ha oggetto iniziative per una politica industriale volta alla ristrutturazione dei comparti produttivi e alla promozione delle competenze e degli investimenti in ricerca. Il deputato D'Alessio ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. L'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. Signor Ministro, siamo l'unico paese dove i salari reali sono purtroppo drasticamente diminuiti a fronte di una media di altri paesi che segnala crescite rilevanti. Le ragioni sono strutturali e non dipendono certamente solo dall'inflazione degli ultimi anni né dall'attuale crisi dei prezzi energetici. La produttività del lavoro è 6 volte inferiore rispetto alla media dell'Unione Europea ed è legata alla dimensione aziendale, cioè in Italia quasi il 95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti e queste andrebbero certamente incentivate a fondersi tra loro per aumentare gli investimenti produttivi e abbassare il costo del lavoro. Allora chiediamo quali iniziative intende adottare per sostenere una politica industriale che affronti i divari territoriali con visione di lungo periodo e che eviti l'interventismo statale a posteriori sui singoli tavoli di crisi, prevedendo invece una ristrutturazione industriale più profonda. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Urso. A lei la parola per la risposta. L'ascoltiamo, prego.
3: Sì, i dati che le cita sono reali e derivano da condizioni strutturali ultradecennali. Quello di cui noi siamo responsabili sono i dati degli ultimi 3 anni, che invece indicano una netta inversione di tendenza, una ripresa del potere d'acquisto delle famiglie, molto importante e significativa, che si è realizzata anche perché nel 2024 l'inflazione è stata da appena l'1,1%, quando siamo giunti al governo nell'ottobre del 2022 era 12,6% e nel 2025 dell'1,6%. Questo ha consentito un forte recupero del potere d'acquisto delle famiglie, peraltro suffragato dal fatto che in questi 3 anni sono stati creati 1.200.000 occupati in più e si è fortemente ridotto il numero dei contratti precari di 550.000 unità. Questo ha allargato la base occupazionale, ha consentito l'aumento del potere d'acquisto delle famiglie che ha invertito la tendenza rispetto ai decenni precedenti. In più aggiungiamo che per quanto riguarda le retribuzioni dei lavoratori sono aumentate in questi mesi, anche grazie al rinnovo dei contratti stabili, dei contratti nazionali e anche al fatto che sin dall'inizio della legislatura abbiamo tagliato in modo strutturale il cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. Per quanto riguarda la vitalità delle imprese, le do un dato. Nello scorso anno, tra imprese nate e cessate, il saldo è stato finalmente nettamente positivo, 56.599 unità di imprese, il più alto dato nel triennio. Aggiungiamo, per quanto riguarda l'innovazione, le piccole e medie imprese innovative crescono del 29%, gli incubatori certificati del 71,7% e le domande di brevetto per invenzione del 32,3% rispetto al 2022. Stiamo investendo sull'innovazione. Lo dimostra il piano Transizione 5.0. Il piano Transizione 5.0 ha consentito agevolazioni per 4 miliardi 256 milioni in pochi mesi, che se sommiamo a Industria 4.0 significa negli ultimi 2 anni oltre 10 miliardi di agevolazioni sotto forma di incentivi alle imprese sull'innovazione digitale, ma anche green, perché questa è la differenza tra Transizione 5.0 e Industria 4.0. Transizione 5.0 permette l'efficientamento energetico, la riduzione del costo e del consumo energetico anche attraverso l'autoconsumo industriale con i pannelli fotovoltaici. Ed è per questo che abbiamo programmato quasi 10 miliardi, per l'esattezza 9,8 miliardi, triennali, 2026 settembre 2028, per ulteriori investimenti delle imprese in innovazione digitale e green. Siamo il paese in Europa che più ha fatto in una misura che insieme unisce la duplice sfida dell'innovazione digitale e dell'innovazione green.
1: A facoltà di replicare la deputata Pastorella. Prego.
5: Di Azione.
6: Ma evidentemente più dell'80% delle famiglie che è preoccupata per i costi e per l'inflazione, per non arrivare a fine mese, forse si sbaglia, forse dovrebbe guardare gli stessi dati, ma lo stesso Fondo Monetario Internazionale non più tardi di ieri ha detto che in Italia i costi aumenteranno fino a 2.000 euro per famiglia a causa del costo dell'energia, quindi forse ci dovremmo domandare se davvero questo governo, io non parlo dei governi passati, ciascuno ha le proprie responsabilità, abbia fatto abbastanza. E poi non mi citi per favore Transizione 5.0, perché proprio in questi giorni si sta svolgendo l'ultima puntata di una serie molto poco edificante, quando era impossibile accedere, nessuno ci accedeva, poi c'è stata una modifica, poi avete tolto i software gestionali in legge di bilancio, adesso non permettete neanche l'accesso all'iperammortamento per i software nel cloud, che sono invece sinonimo di innovazione e guarda caso cubano 80% del mercato. Dice no, quello non potete metterlo nell'iperammortamento, però al contempo vediamo i voucher per il cloud, quindi i bonus e i voucher sì, e invece permettere di diminuire le tasse in base all'utile su questi meccanismi, quello invece non va bene. Questo che cosa certifica, Ministro? Parla tanto di innovazione, ma questa è una visione veramente novecentesca della nostra economia. La nostra economia è fatta per il 30% di manifattura e tutto il resto sono servizi, e quindi se davvero vogliamo puntare alla digitalizzazione, all'innovazione, forse dovremmo anche immaginarci dei meccanismi diversi per aiutare e incentivare questa transizione. Perché le spiego, meno produttività, e la nostra produttività è praticamente a zero, significa meno investimenti, che poi significano meno innovazione, quindi significa meno produttività. E perché la produttività è importante? Perché io non credo che possiamo continuare a bearci del fatto che il numero di occupati cresce, forse dovremmo volere che questi occupati siano pagati meglio, e questo essere pagati meglio deriva dalla produttività. La domanda ovviamente è retorica, penso che lo vogliamo tutti. Per favore, dateci una politica industriale che non sia ancorata a valori novecenteschi, non ne abbiamo bisogno. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Pastorella. Passiamo all'interrogazione 3-26-59, presentata dai deputati Giacone e altri, che ha oggetto iniziativa a favore delle aziende specializzate nei semi lavorati dell'acciaio in relazione agli effetti distorsivi della concorrenza globale. Il deputato Giacone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
7: Signor Ministro, la scorsa settimana ESN, contratto di rete che raggruppa realtà europee operanti nel settore elettromeccanico, ha proclamato un fermo impianti contemporaneo di un'ora in più di 20 stabilimenti in Europa. In Italia hanno aderito realtà come la Lagor di Cerro Tanaro, in provincia di Asti, produttrice di nuclei magnetici per trasformatori, e la Tranceria Emiliani S.P.A. Un'iniziativa di sensibilizzazione costruttiva per lanciare l'allarme sulla concorrenza di paesi extra UE, nello specifico della Cina, che sta inondando il mercato di prodotti semilavorati, di fatto eludendo le misure anti-dumping UE che si applicano al solo coil. È una minaccia per l'occupazione, una minaccia per tutta una filiera, quella che lavora per l'infrastruttura elettrica, che è strategica per la sicurezza energetica europea. Come Lega chiediamo quindi al Governo di attivarsi nelle sedi europee per tutelare la nostra competitività e i lavoratori.
1: La ringrazio. Ministro Urso, a lei la parola per la risposta. Prego.
3: L'accorato appello delle imprese della filiera è stato da noi accolto e condiviso. Abbiamo convocato un'apposita riunione che si svolgerà domani mattina al Ministero con le associazioni rappresentative della filiera dei semi lavorati dell'acciaio che hanno promosso l'iniziativa a Bruxelles. Incontro a cui parteciperanno anche gli altri dicasteri e membri del Parlamento europeo che si sono fatti promotori di iniziative per salvaguardare la siderurgia italiana ed europea rispetto alla concorrenza sleale. Peraltro, ne parlerò anche tra poco con il commissario europeo Sigurné, con cui abbiamo condiviso le misure di salvaguardia sull'acciaio che hanno dimezzato le quote e raddoppiato i dazi nei confronti delle importazioni dalla Cina. Siamo consci in particolare delle problematiche specifiche della filiera degli acciai elettrici e della necessità di proteggere anche i settori a valle della siderurgia, la cui competitività è messa a rischio dalla forte pressione dei mercati internazionali sulle nostre aziende europee e italiane. La mancata estensione alla filiera porterebbe infatti alla invasione di prodotti semilavorati e finiti che costano dal 40 al 60% in meno dei nostri, anche perché realizzati in ben altre condizioni ambientali e produttive. In queste settimane a Bruxelles è stato raggiunto un accordo politico in attesa di approvazione formale sulla proposta di un nuovo regolamento dell'Unione Europea di tutela dell'industria siderurgica dagli effetti negativi della sovraccapacità produttiva di acciaio. Il nuovo regolamento ha l'obiettivo di introdurre uno strumento strutturale in grado di proteggere il mercato siderurgico europeo dagli effetti della sovraccapacità globale e andrebbe a sostituire le attuali misure in scadenza il 30 giugno. Siamo impegnati inoltre con gli altri dicasteri per garantire un'estensione efficace e ampia del CBAM alle industrie a valle e affinché si proceda in via di urgenza nella revisione del meccanismo infernale degli ETS che grava sulle imprese europee e in particolare ancor più sul sistema Italia per il mix energetico sbilanciato che abbiamo non potendo produrre energia nucleare.
1: Facoltà di replicare il deputato Giacone, prego.
7: Grazie Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la risposta. La Lega da sempre sostiene che il Green Deal, così come è stato pensato, avrebbe rischiato di far perdere competitività alle nostre imprese rispetto a quelle di paesi che non hanno le nostre stesse regole in materia di protezione ambientali, di emissioni, di tutela del lavoro. Per quanto riguarda le misure anti-dumping dell'Unione Europea, è fondamentale che vengano rinnovate e ampliate per arrivare a coprire sì anche l'importazione di nuclei, ma riteniamo che sarebbe importante estenderle lungo l'intera catena del valore, perché abbiamo visto che quando le misure sono applicate al solo coil vengono bypassate. e dovranno essere implementate e potenziate misure antielusive ad hoc per avere un sistema di controllo efficace in grado di intercettare violazioni. Occorre poi, l'ha citato anche lei, lavorare sul CBAM, cioè il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Una misura questa pensata per imporre un prezzo sul carbonio per merci ad alte intensità di emissioni importate da paesi extra UE. Questo sistema va migliorato perché ora come ora rischia di provocare problemi e di essere incompleto. Di provocare problemi perché ad oggi è complicato stimare il valore, lo si fa sulla base di pubblicazioni trimestrali dei prezzi prezzi dei certificati CBAM sull'importato 2026, anche se l'acquisto inizierà dal 2027, una situazione quindi quasi di retroattività che genera incertezza. Inoltre sappiamo che il sistema delle funzioni delle certificazioni per quello che riguarda le emissioni dei produttori UE funziona ed è efficiente, ma nutriamo qualche dubbio che la stessa precisione e la stessa trasparenza sia applicata dai produttori extra UE, quindi anche qui una necessità di controlli. In ultimo, anche il sistema CBAM, per essere completo ed efficace, deve essere esteso lungo l'intera catena del valore. Solo così riusciremo a salvaguardare lavoro, competitività e questo settore strategico per l'Europa. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-2660, presentata dal deputato Pastorino, che ha oggetto elementi in merito allo stato delle trattative di acquisizione di Acciaierie d'Italia, con particolare riferimento alla notizia di stampa relativa all'interessamento del gruppo Arvedi e al futuro dei lavoratori dell'azienda. Il deputato Pastorino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
5: Luca Pastorino, del gruppo Misto.
8: Grazie signor Presidente, signor Ministro, eccoci di nuovo qua, come le avevo preannunciato, perché mi ha fatto un'interrogazione su questo tema i primi di marzo, poi il primo di aprile. Lei anche in quell'occasione aveva dichiarato in maniera lapidaria che a fine aprile, quindi l'altro giorno, avremmo avuto 4 milioni di tonnellate, si sarebbero chiuse le procedure di acquisto, ma mi pare che le cose non siano così, perché c'è sottoproduzione. L'accordo nel 22 aprile con il sindacato non è stato trovato l'accordo, Jindal e Flex Group mi sembra siano un po' spariti, e quindi l'avevo detto ci vedremo i primi di maggio, e le avevo pure augurato buona Pasqua, se lo ricorderà. Ecco, la domanda è quindi questa: se può a questo punto fornire degli aggiornamenti circa le trattative di acquisizione da Acciaierie d'Italia, indicando tempistiche, certo, dando comunque finalmente un orizzonte temporale, che diversamente le chiederei tra un mese di nuovo. Grazie.
1: Bene, la ringrazio. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
3: Sì, le trattative per l'acquisizione di Acciaierie d'Italia proseguono e vedono coinvolti i due soggetti internazionali che hanno presentato un'offerta vincolante, il gruppo Flax e il gruppo Jindal Steel International. Questi soggetti ad oggi sono impegnati in interlocuzioni con i commissari, con le autorità locali, sia in Puglia che in Liguria, regioni e comuni, e con le diverse agenzie e istituti preposti al sostegno finanziario, vista la complessità degli investimenti programmati. I commissari hanno chiesto al gruppo Flax di fornire prova documentale delle sua capacità finanziaria e sono in corso approfondimenti fra i rispettivi team. I commissari si stanno in parallelo confrontando con il gruppo Jindal Steel International, che come sappiamo è uno dei primari produttori di acciaio verde su scala mondiale e ha presentato un piano direttamente collegato infragruppo agli stabilimenti in Oman. Il piano industriale prevede di integrare l'attuale produzione di Ilva, bobine, laminati a caldo, tubi e lamiere singole, con i prodotti per l'automotive, la difesa e per gli impianti di energie rinnovabili. I commissari stanno ora valutando la portata e i tempi degli investimenti che il gruppo intende mettere in campo, nonché le relative ricadute in termini di manutenzione e ammodernamento degli impianti, di tutela dell'ambiente e di decarbonizzazione, soprattutto alla luce della devastazione avvenuta durante la gestione di Mittal, 7 miliardi di danni accertati agli impianti e all'azienda. Nel piano di Jindal è prevista anche una produzione complessiva di 4 milioni di tonnellate nella fase transitoria e di 6 milioni a completamento della transizione verde. Altri soggetti, oltre ai due proponenti, stanno mostrando interesse, come è normale che sia. e posso in ogni momento presentare un'offerta, purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute, trattandosi di una procedura aperta, come previsto dal bando, comparativa e realmente competitiva. Per ciò che attiene alla cassa integrazione, l'ultimo incontro, svoltosi presso il Ministero competente, Lavoro, aveva per oggetto la concessione della cassa integrazione per 4.450 dipendenti, in continuità. È stato formalizzato il verbale dell'incontro senza la firma delle organizzazioni sindacali, come già accaduto nel precedente piano di cassa integrazione. Attualmente i dipendenti in cassa integrazione sono 3.850.
1: Ringrazio il Ministro Urso. Ha facoltà di replicare il Deputato Pastorino. Prego.
8: Grazie Presidente. Ma guarda, signor Ministro, io non lo dico come gli altri, di tornare indietro, non le dico niente, però lei si deve ricordare e lo deve dire a quelli che le scrivono le risposte, che io ce l'ho tutte, ce l'ho le ultime sei, oggi ci sono un po' meno assiomi rispetto alle altre, ma le ricordo che due mesi fa e il mese scorso le ha detto e certificato che il commissario mi hanno messo 1.200.000.000 di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si sarebbero riprese a fine mese, questo e quello prima, le 4.000.000 di tonnellate, e oggi non è così. La colpa è dei commissari? Oppure non si parla con i commissari, perché oggi, adesso leggerò lo stenografico, ma lei ha detto che i commissari stanno valutando, no, la capacità finanziaria, il piano dei due offerenti noti finora, perché adesso non ha usato la parola, il nome di Arvedi, ha parlato di altri soggetti, quindi insomma voglio dire, in una gara che mi consenta di dire, io non l'ho mai vista una gara così lunga. Una gara fisarmonica, che non ha una fine, dove tutti possono entrare da un momento all'altro, no? Adesso ci metteremo anche noi qua, magari facciamo un gruppo, io credo che sia il tempo di finirla. O la si chiude, nell'evidenza che comunque non si può andare avanti, poi il fatto che non sia stato l'accordo con i sindacati, è vero che ci sia stato, ma non è una cosa così banale in un contesto di questo tipo, con la sentenza del Tribunale di Milano di qualche mese fa, perché noi l'abbiamo seguita tutta quella vicenda e siamo molto preoccupati, soprattutto anche dalle sue risposte, mi consenta. Io sono una persona molto, molto educata e laicamente, provo a fare laicamente il mio mestiere di amministratore locale e nazionale, però capisce bene che la risposta di oggi lancia un orizzonte indefinito rispetto diciamo agli assiomi delle ultime 3-4 quesiti, perché c'era anche quello di dicembre, e oggi sono i commissari che stanno valutando, quindi non siamo soddisfatti. Io, se vuole glielo dico, il mese prossimo io sono ancora qua. Le dico la stessa cosa.
5: Luca Pastorino del gruppo Misto Più
8: Un'esposizione
5: Europa.
8: In transatlantico delle Concluda. Sue risposte. Sa che lo farò.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione 3-26-61 presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto risultati delle esportazioni italiane del 2025 e iniziative di competenza per rafforzare ulteriormente l'attrattività del sistema produttivo italiano e sostenere le imprese italiane sui mercati esteri. Il deputato Schiano di Visconti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola.
9: Signor Presidente, signor Ministro, l'interrogazione in esame riguarda
5: i Fratelli
9: l'andamento
5: d'Italia.
9: Recente dell'export italiano e le prospettive di sostegno alle imprese sui mercati internazionali. I dati più aggiornati evidenziano un quadro complessivamente positivo. Nel triennio 2022-2025 le esportazioni dell'anno sono cresciute e nel solo 2025 si registra un aumento superiore a quello delle principali economie europee. Particolarmente significativo è il risultato conseguito sul mercato statunitense, dove l'export italiano mostra una crescita sostenuta anche in presenza di dazi e tensioni commerciali, segno di una maggiore capacità di diversificazione e competitività del nostro sistema produttivo. A questi elementi si affianca una dinamica favorevole degli investimenti, sia interni sia esterni, un miglioramento dell'attività del Paese nei principali indicatori internazionali. Tali risultati si collocano in un contesto globale caratterizzato da crescente instabilità geopolitica, dall'allentamento degli scambi internazionali e dalle tensioni dell'area del Golfo, che possono incidere sulle catene del valore e sui flussi commerciali. Alla luce di ciò si chiede al Ministro di chiarire quali siano i principali risultati conseguiti dall'export italiano nel 2025, con particolare riferimento alla crescita verso gli Stati Uniti.
1: Come ha preso? Aspetti, perché non sono riuscito a prolungarle il tempo. Prego.
9: alla luce di ciò, conclude, chiede al Ministro di chiarire quali siano i principali risultati conseguiti dall'export italiano nel 2025, con particolare riferimento alla crescita verso gli Stati Uniti, e quali iniziative il Governo intenda adottare per sostenere le imprese italiane nei mercati esteri e in questa fase di incertezza. Grazie.
1: La ringrazio. Ministro Urso, lei la parola per la risposta.
3: Il nostro sistema Italia, il nostro sistema produttivo ha dimostrato in questi 3 anni maggiore resilienza e maggiore dinamicità nel fronteggiare la crisi della globalizzazione. In un mondo in cui il conflitto imperversa, spezza mercati e catene di valore, in un mondo in cui prevale l'incertezza, l'instabilità, la guerra commerciale e purtroppo anche quella armata, l'Italia si fa avanti nel mondo, in controtendenza con quanto accade ad altri paesi europei. Nel 2025 le nostre esportazioni sono cresciute nel complesso del 3,3%, questo ci ha permesso di superare la Corea del Sud e di agguantare il Giappone come quarto paese esportatore mondiale. Il risultato è tanto più significativo se si guarda a quello che è accaduto negli Stati Uniti. Malgrado i dazi, più 7,2% lo scorso anno, la migliore performance europea, è dato in crescita anche nel primo trimestre di quest'anno. Ma non è cresciuto soltanto l'Italia nel mondo, è cresciuto il mondo in Italia, anche grazie a frutto alla stabilità del governo italiano. Sono cresciuti gli investimenti esteri in questi 3 anni del 12%, mentre altrove si riducevano. La componente in azione è aumentata del 14,6% e la quota di titoli di Stato detenuta da non residenti sale di 7,9%. Cioè crescono gli investimenti esteri in Italia, crescono gli investimenti esteri nella borsa italiana, cresce il capitale straniero nei titoli di Stato italiano. E crescono gli investimenti in generale in Italia. Pensate che in 3 anni siamo saliti dall'11° all'8° posto nell'indice di investimenti esteri globali, dall'11° all'8° posto, e siamo saliti dal 23° al 16° posto, di 7 posizioni addirittura, nell'indice di attrattività globali Ambrosetti presentato ogni anno. Sono dati importanti, significativi, che ci dicono come il sistema italiano, il sistema produttivo del nostro Paese, che può finalmente contare sulla stabilità del governo, cresce mentre gli altri arretrano, cresce nelle esportazioni mentre si riduce il commercio mondiale e cresce nella capacità di attrarre investimenti stranieri nel nostro Paese, raggiungendo il record storico. Questo è anche avvantaggiato dal fatto che abbiamo saputo incentivare l'innovazione delle nostre imprese con Transizione 5.0, Industria 4.0, 10 miliardi di incentivi negli ultimi 2 anni, 10 miliardi di incentivi nei prossimi 3 anni. Questa è la strada per la rinascita industriale del nostro Paese.
1: La ringrazio, ha facoltà di replicare il deputato Antoniozzi. Prego, l'ascoltiamo.
10: Signor Ministro, io la ringrazio per questa risposta che fa luce, fa chiarezza su tanti aspetti, sui numeri che spesso vengono, come dire, declamati ad arte pur di denigrare il nostro Paese e il nostro governo. La ringrazio quindi non solo per la risposta, per le risposte esaustive e per aver dato un quadro effettivo, reale della situazione del nostro Paese in un momento di grandi incertezze, di grandi tensioni globali, di grande difficoltà, no? In presenza di conflitti, conflitti commerciali, conflitti, ahimè, di guerre. Ma io la ringrazio non solo per le risposte, ma per aver fatto in modo che queste risposte giungessero in quest'Aula, perché a fronte di quanto ha dichiarato non c'è soltanto la buona volontà, C'è l'impegno di un governo, c'è l'impegno di un dicastero, c'è un impegno suo personale che ha fatto sì che questo accadesse. Io la ringrazio anche per un'altra cosa, mi sia consentito, Presidente. La ringrazio per la pazienza con la quale ha ascoltato oggi in quest'Aula anche alcune manifestazioni che io ritengo estremamente maleducate e che sono frutto di un, come dire, di un atteggiamento che insomma, mortifica questa grande istituzione e che scambia questa grande istituzione per un circo equestre. Io la ringrazio anche per questo, signor Ministro, per la pazienza, per l'impegno, con l'augurio di andare avanti in questa direzione, orgoglioso della nostra presenza in questa nazione.
1: Ringrazio deputato Antoniozzi, è così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16:25. La seduta è sospesa.
11: Seduta sospesa dunque, la voce che avete ascoltato era quella del vicepresidente Fabio Rampelli. Sono 16:31, siamo in diretta su Radio Radicale e stiamo seguendo in diretta con una leggera differita i lavori della Camera dei Deputati. Dunque abbiamo ascoltato il Question Time, mentre adesso vi andremo a proporre il ricordo dai 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia. Questo dunque alle 16:25, quindi stiamo parlando orientativamente di 5 minuti fa.
1: La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che con lettera pervenuta in data 6 maggio 2026 la deputata Maria Anna Madia, già iscritta al gruppo parlamentare Partito Democratico Italia Democratica e Progressista, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Italia Viva, il centro Renew Europe. La Presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta. Comunico che in data 6 maggio 2026 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori il deputato Andrea Orsini in sostituzione del deputato Paolo Barelli entrato a far parte del governo. Come convenuto in sede di conferenza dei presidenti di gruppo, avrà ora luogo lo svolgimento di interventi in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ha chiesto di intervenire il deputato Gianni Cuperlo. Ne ha facoltà. Prego.
12: Presidente, grazie. La sera del 6 maggio 1976, Mario, un ragazzo di Udine, stava trasferendo un capolavoro dei Pink Floyd dal vinile su di un mangianastri. Sta su YouTube quel nastro, lo si può sentire ancora adesso e vale quanto mille parole. Ci sono prima le note di Shine Your Crazy Diamond e poi la puntina che saltella sul vinile, rumori sempre più forti, voci che si accavallano in un tempo infinito. Erano da poco passate le 21 e nulla fu più identico a prima. 59 secondi in cui manca la terra sotto i piedi e tutto trema, con tale forza da scaraventarti di nuovo al suolo se provi ad alzarti e scappare. Il 6 maggio 1976 bastarono 59 secondi di un terremoto di magnitudo 6,5 della scala Richter per portarsi via 990 vite, ferire 2.607 persone, sfollarne 100.000, cancellare 17.000 case. Lo ricostruisce così già da Messetti quell'istante. Lei non c'era. È nata a Gemona 5 anni dopo quella sera. Oggi è una sinologa affermata e nel 50° anniversario della tragedia ha scelto di raccontare in un libro anche gli aspetti meno indagati, i volti meno conosciuti di chi ha visto cambiare la sua esistenza per sempre. Racconta i primi anni di vita trascorsi in un prefabbricato, un'infanzia segnata da quella minaccia, l'orcolat, l'orco cattivo, come chiamavano il ventre della terra che si muoveva. Sono tante e tanti figli del terremoto, quelli che hanno frequentato le scuole per anni dentro grossi cubi rossi, freddi d'inverno, bollenti d'estate, che quando scendevano le scale correndo tremava tutto. Molto si è detto sulla laboriosità del popolo friulano, di quella gente riservata che si rimboccò le maniche per un'opera di ricostruzione che non fu solo materiale. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, come si disse, conferma che senza lavoro non ci sarebbe stata vera ricostruzione, ma senza una vera ricostruzione il Friuli avrebbe conosciuto un'emigrazione senza ritorno. Ma quella ricostruzione passò dentro gli animi e i lutti di migliaia di famiglie. In questo nostro tempo, dominato da un leaderismo che rimuove il valore profondo della collegialità, quella ricostruzione segnò il successo del governo più prossimo alle persone. I sindaci ne furono protagonisti e lo furono nella percezione di un intero popolo, persino con i loro errori e le manifestazioni e le giuste rivendicazioni. Ci fu l'azione della neonata protezione civile, ma ci fu anche la battaglia per l'Università di Udine, nella convinzione che una realtà ancora prevalentemente agricola e operaia dovesse rinascere facendo leva sulla formazione, la cultura. È difficile, forse è impossibile, raccontare a chi non ha vissuto quella prova cosa volesse dire la vita nelle tende, la fila per il cibo, dove classi, ceti e storie diverse incrociavano i loro destini. Certo c'era un moto di solidarietà nella convinzione che una comunità scopre la forza dell'aiuto reciproco quando quell'aiuto si fa bisogno per rialzarsi da terra. La solidarietà si è estesa all'Italia intera, all'Europa, a parti del mondo, e se oggi si percorrono le strade dei paesi colpiti, la toponomastica, questo lo racconta, strade, vie, piazze, intitolate a gemellaggi, con incontri annuali ancora attivi, con le comunità che arrivarono allora in soccorso da ovunque. Il racconto di Giada Messetti incrocia testimonianze che aiutano a capire, come quella di Sandro. Lui aveva 12 anni quella sera. E in quella notte si consumò, lo dice lui, il passaggio più drammatico tra l'infanzia ed un'età che di colpo si faceva adulta. 29 ore era rimasto sotto le macerie, di fianco alla madre e al fratello, che non ce l'avrebbe fatta. Basterebbe questo ad ammonire noi, quest'aula solenne, i governi che si sono succeduti da allora e quelli che arriveranno, a farsi carico della sicurezza del nostro territorio, della sua cura contro un dissesto e un rischio sismico che troppe tragedie ci ha consegnato nel tempo. Quando tornano le rondini è il titolo scelto da Giada Messetti per il suo libro, e a spiegarlo quel titolo c'è un altro video di 38 secondi, anche questo lo si vede su YouTube. Sono immagini in bianco e nero del Friuli devastato, poi compare il volto di un bambino che dice soltanto «le rondini ci abbandonano». Allora da fuori campo la voce di una donna adulta chiede al bambino «perché ci abbandonano?». Sono venute le rondini a Gemona quest'anno. E lui, il piccolo, di rimando, sì, le rondini sono venute, ma le case sono cadute, non c'erano nidi per le rondini. E che cosa speri, chiede la donna al bambino, per l'anno prossimo? E lui, nel prossimo anno, spero che le rondini tornino tutte qui e che ritrovino anche le loro case ricostruite. Ecco, se c'è un modo di ricordare a tutti noi e a questo meraviglioso paese la tragedia di mezzo secolo fa, mettiamola così, colleghi, facciamo in modo che le rondini non debbano mai più vergognarsi di noi.
1: Ringrazio il deputato Cuperlo. Ha chiesto la parola il deputato Emanuele Loperfido. Prego, l'ascoltiamo.
13: Grazie, Presidente.
11: I Fratelli d'Italia.
13: Colleghi, il 6 maggio 76 il Friuli Venezia Giulia venne colpito da una delle tragedie più profonde della storia repubblicana. Una scossa di magnitudo 6.4 devastò un'area di oltre 5.700 km quadrati. Bilancio drammatico, 990 morti, migliaia di feriti, 100.000 persone senza tetto, 119 centri abitati colpiti, 18.000 abitazioni completamente rase al suolo. Gemona, Venzone, Osoppo e altri, paesi interi distrutti, e nei mesi successivi, mentre la ricostruzione era già iniziata e la speranza iniziava a riemergere, a settembre nuove scosse fecero crollare quanto si stava ricostruendo e distrussero ciò che era stato risparmiato il 6 maggio. Un colpo durissimo. Questi minuti, Presidente, sono pochi per descrivere la profondità della tragedia, ma soprattutto pochi per descrivere la grandezza della ricostruzione. Un popolo che non si è lasciato vincere dalla paura, dallo sconforto. «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto», scriveva Gianni Rodari, inviato di Paese Sera. Quella terra di confine, considerata in alto a destra, tra Austria e Jugoslavia, terra di trincea nelle due guerre mondiali, con ancora visibili le cicatrici del confine orientale, segnata dalla presenza della cortina di ferro, seppe reagire. Una terra destinazione del servizio militare per migliaia di giovani italiani e che proprio da quel legame seppe trovare una forza straordinaria. Dall'incontro tra l'identità friulana, salda, onesta, lavoratrice e chi quella terra aveva imparato ad amare durante la leva, nacque ciò che oggi definiamo con orgoglio il modello Friuli. Si volle ricostruire paesi dove erano e com'erano. E come disse il Vescovo Battisti nei giorni immediatamente successivi al terremoto, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, il lavoro, la famiglia, l'identità, la fede. Fu una ricostruzione non solo materiale, ma civile, morale e comunitaria. O com'è il mio cappello di alpino della Brigata Alpina Giulia, medaglia d'oro al valor civile per il tempestivo e instaccabile soccorso alle popolazioni. In quella pagina straordinaria fu il fondamentale ruolo degli alpini. L'ANA, con le sue sezioni in Italia e all'estero, diede vita alla catena di solidarietà, gli alpini ai Fradis. Raccolta di fondi, materiali, cantieri di lavoro, tecnici, muratori, alpini in armi e in congedo da tutta Italia. Nei fine settimana il Friuli si riempiva di penne nere che accorrevano per ricostruire, fianco a fianco. Il senso più profondo di quella solidarietà era chiuso in una frase scolpita nella mente di chi ha ricostruito: onorare i morti aiutando i vivi. Un volontariato che, grazie anche all'opera del commissario Zamberletti, insieme ai sindaci e nel contesto dell'autonomia speciale regionale, si fece sistema e divenne un modello virtuoso, responsabile ed efficace. Non un solo scandalo, tutto ricostruito. Una ricostruzione grazie allo Stato, ma senza aspettare lo Stato, il modello Friuli. Modello che generò una delle istituzioni delle quali dobbiamo essere orgogliosi come italiani, il sistema di protezione civile. Il volontariato, le sue competenze, il senso civico, lo spirito solidaristico, l'amore per la patria, tutto messo a sistema. Nella storia di una comunità ci sono degli spartiacque. Per il Friuli Venezia Giulia lo spartiacque è il terremoto del 76. Il Friuli è stato ricostruito, più forte, più saldo, con radici profonde e con lo sguardo rivolto al futuro, con la creazione, sull'onda della volontà popolare, dell'Università di Udine. Su un muro in Friuli, in quei giorni di ricostruzione, apparve una scritta, per noi ormai famosa: il Friuli ringrazia e non dimentica. Oggi, a 50 anni di distanza, con il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Meloni a Gemona a celebrare la ricostruzione, quella scritta è quanto mai attuale: il Friuli ringrazia e non dimentica, pronto in prima fila per aiutare chi le ha consentito di rialzarsi.
1: Ringrazio il deputato Loperfido, ha chiesto la parola il deputato Massimiano Panizzut. Prego.
14: Grazie Presidente. Intervengo a nome dei deputati della Lega, in particolare quelli della Friuli, che proprio in questo momento sono alle celebrazioni dell'anniversario del terremoto con il Presidente Fedriga, la Premier Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Orcolat è un mostruoso essere che la tradizione popolare del Friuli indica come causa dei terremoti. È una figura ricorrente soprattutto nei racconti della tradizione popolare. Rinchiuso nel montagne della Carnia, con il suo agitarsi bruscamente provocherebbe un terremoto. Ed è proprio alle ore 21 di quel 6 maggio di 50 anni fa che si svegliò. Epicentro, con magnitudo 6,5, fu il Monte San Simeone, in zona Gemone-Venzone. La scossa durò un interminabile minuto e chi ha una memoria la ricorda come un bombardamento continuo. 990 morti. La scossa fu avvertita in tutto il nord Italia. L'evento sconvolse tutto il sistema di una vita di una popolazione laboriosa con tradizione di antica civiltà. Fu compromesso il tessuto economico e sociale, lasciando un desolato panorama di rovine. Nonostante una lunga serie di scossi di assestamento con un ulteriore grande episodio a settembre, la ricostruzione fu rapida e completa. Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto, scrisse Gianni Rodari. Quei momenti tragici hanno costituito i presupposti per la rinascita che pose all'attenzione dell'Italia intera il cosiddetto modello Friuli. L'approccio alla ricostruzione post-terremoto fu virtuoso, basato sulla gestione locale, la partecipazione popolare e la rapidità di intervento. Si trattò di una ricostruzione non calata dall'alto, ma gestita con il coinvolgimento attivo della comunità locale. Dov'era e come era? La scelta fu di ricostruire i paesi devastati esattamente nei luoghi e nelle forme originali, rispettando la storia e l'identità locale. L'indole del popolo friulano si racchiuse nella frase dell'allora arcivescovo di Udine: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. La forte presenza militare in Friuli consentì operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento dei ricoveri provvisori e cucina da campo. Ricordiamo con riconoscenza e ammirazione la figura del commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, nominato successivamente ministro della Protezione Civile. Giocò un ruolo chiave nel coordinamento, delegando al governo regionale e ai sindaci dei comuni colpiti i poteri decisionali. Capì che la Protezione Civile non doveva solo intervenire durante le emergenze, ma organizzarsi anche per prevenirle, basandosi su conoscenze e coordinamento. La ricostruzione del Friuli ha puntato anche a superare la fragilità strutturale del territorio, costruendo abitazioni più sicure e moderne, mantenendo però la paesaggistica originale. Ricordare serve sempre come omaggio alle vittime e come esempio ai giovani della solidarietà di uomini, donne, militari alpine che collaborarono ai soccorsi. Un sistema virtuoso che si rimboccò le maniche subito per la rinascita e la vita di un popolo. Il Friuli ringrazia e non dimentica. E fuarce Friul. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Panizzut. Ha chiesto la parola il deputato Alessandro Cattaneo. Prego, l'ascoltiamo.
15: Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, 50 anni fa, alle 9 di sera del 6 maggio del 1976, la terra si aprì sotto il Friuli. 59 secondi che cancellarono quasi 1000 anni di storia, di pietre, di campane, di volti, quasi 1000 morti, 100.000 sfollati, un intero popolo che si ritrovò senza un tetto, senza più un paese. Oggi siamo qua certo per ricordare la tragedia, le perdite di vite, ma anche per ricordare che quella del Friuli non è soltanto una tragedia, è una delle più grandi storie di riscatto che l'Italia repubblicana abbia mai scritto. Cosa rese possibile quel miracolo? Non una sola cosa, ma un insieme raro di condizioni che tutti insieme prodossero qualcosa di straordinario. Innanzitutto il popolo friulano, un popolo fatto da cittadini che insieme a parroci, artigiani, alpini, gli emigrati friulani che tornarono dall'Europa e da tutto il mondo per dare una mano. In Friuli le radici civiche e valoriali sono profonde, parrocchie, associazioni, la cultura del fare insieme, che non è solo retorica, ma in quella regione, in quella terra è un'abitudine quotidiana. La coesione fu il motore di quella ricostruzione, di quel riscatto. Le istituzioni si fidarono dei cittadini e i cittadini si fidarono delle istituzioni. Anch'io voglio ricordare il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti. Da quei giorni, da quella tragedia, nacque di fatto la Protezione Civile come prassi di pronto intervento rapido in cui si delegò tutto senza burocrazia alle autorità locali, alle regioni, ai sindaci che furono protagonisti, molti dei quali erano giovanissimi sindaci che non si risparmiarono, che si misero a disposizione del proprio territorio con una convinzione: ricostruire subito e ricostruire lì le proprie comunità, i propri borghi, con le stesse pietre, gli stessi mattoni, perché non si voleva cancellare l'identità della propria terra. Ed è per questo quindi che oggi noi ricordiamo quella del Friuli come una grande conquista di ricostruzione. Il Friuli volle essere ancora il Friuli. Allora, onorevoli colleghi e colleghi, in un paese che spesso fatica a tirare la stessa corda, a farsi trovare unito, il Friuli invece ci ha dimostrato cosa succede quando istituzioni, sindaci, cittadini sono animati da un unico desiderio comune: tornare alla normalità e lavorare insieme per un obiettivo alto e comune, non rassegnarsi, non aspettare, non arrendersi, ma rialzarsi subito. Non c'è nulla di più forte della volontà di un popolo di rialzarsi. Il Friuli ce lo ha dimostrato. E le grandi ricostruzioni non nascono dai decreti, non solo quantomeno, nascono dalla fiducia tra le persone, fiducia nelle istituzioni, fiducia nel futuro. Grazie Friuli.
1: Ringrazio il deputato Cattaneo. Ha chiesto la parola il deputato Federico Cafiero De Rau. Prego.
16: Grazie Presidente. Sono passati 50 anni dalla violenta scossa di terremoto che devastò il Friuli. Quasi 1000 morti, più di 100.000 sfollati, 18.000 case distrutte. Un terremoto che interessò 137 comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia per una popolazione di 600.000 abitanti. La scossa fu di tale intensità da essere avvertita fino a Roma e Torino. In Austria, in Svizzera, la Repubblica Ceca, in Slovacchia, in gran parte della Germania, la Croazia, la Francia e la Polonia. L'epicentro venne indicato nel Monte San Simone.
17: Le proporzioni della catastrofe furono enormi, interi paesi rasi al suolo. Le ricchezze architettoniche e storiche, le case, le attività economiche, ridotte ad un cumulo di macerie, solo sassi in gran parte del territorio. Quando in televisione si ebbero le immagini, esse rivelarono una condizione agghiacciante. C'era bisogno anche dell'intervento di volontari. Con mio fratello Domenico ed un amico, Brunello De Stefano, entrambi architetti, da Napoli, ci recammo in quei luoghi. La prefettura si curava di avviare i volontari verso i luoghi disastrati. Giungemmo a Gemona, che ebbe circa 400 vittime e subì la distruzione quasi totale, non solo del centro storico. Era interdetto l'accesso quasi in tutto il paese,

0: quei territori una dimensione umana. Tutti i territori immediatamente si trasformarono in cantieri messi su così al momento. La ripresa delle attività economiche fu sostenuta da 500 miliardi di lire, mentre il resto dei fondi fu affidato in gestione alle amministrazioni locali, che effettuarono controlli efficaci e rigorosi sugli standard di ricostruzione. Nessuna speculazione, ma solo l'interesse dell'intera comunità a riconquistare condizioni di normalità e ricostruire ciò che la calamità aveva distrutto. I friulani, in tempo di record, hanno recuperato interamente il territorio ed hanno addirittura migliorato l'efficienza industriale e più in generale imprenditoriale, anche aumentando i posti di lavoro. La frase enunciata da Alfredo Battisti, che già ho ascoltato, l'arcivescovo di Udine, prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese, è una frase che enuncia una continuità, lavoro, abitazioni, chiese, ed è l'arcivescovo che lo dice. È proprio dell'animo dei friulani la tenacia, l'orgoglio, la fierezza e la forza di battere le avversità e con esse migliorare le condizioni economiche e sociali del territorio per tutti. Ancora oggi, il modo in cui venne gestita quella gravissima emergenza viene ricordato come straordinario esempio di efficienza e serietà, il cosiddetto modello Friuli. Oggi ricordiamo quella calamità e con essa la forza della gente di quel territorio che ammiriamo.
1: Ringrazio il deputato Cafiero De Rao, ha chiesto la parola il deputato Ettore Rosato. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie signor Presidente. Il 6 maggio del 1976 alle 21
3: Ettore Rosato, di Azione,
2: nella cucina di casa mia con la mia famiglia guardavamo un film, Le 12 sedie, mi è restato sempre impresso. Ricordo quel minuto in cui prendemmo e scappammo giù per le scale. Eravamo a Trieste, in un posto dove non ci furono grandi danni, ma ci fu grande paura. E invece in Friuli, a poche decine di chilometri, morirono 1000 persone, 100.000 sfollati, 3.000 feriti. Fu una ferita, un dramma che il popolo friulano ha saputo vivere con grande solidarietà da parte di tutto il Paese, ma con una grandissima dignità e forza d'animo che, come è stato ben ricordato dai colleghi che sono intervenuti prima, ha rappresentato le premesse per una ricostruzione vera, seria di quel territorio, di quella regione, che ha saputo riscattarsi con la forza di un popolo che amava la loro terra, che era una terra povera, e da quella tragedia ha saputo trasformarla in una regione ricca, che continuava a essere frutto di un legame fortissimo tra chi la vive e chi l'ha dovuta abbandonare per motivi di lavoro negli anni precedenti. Sì, perché durante la ricostruzione, durante l'emergenza, ci fu tantissima gente che tornò dal Friuli, tornò da tutte le parti, dall'Italia ma anche da tutte le parti del mondo, per dare una mano a ricostruire. C'è stata una generazione di giovani vigili del fuoco, di giovani poliziotti, militari, tantissimi, di leva, che sono andati lì a fare il loro servizio di volontariato per recuperare, ricostruire, scavare. E c'è stato un popolo, quello italiano, che ha visto un modello virtuoso, dove non c'è stato un centesimo, non c'è stata una lira che è stata sprecata, perché lì, grazie ai sindaci, agli amministratori, alle persone oneste, a tutti quelli che ci hanno lavorato, ricordo anch'io il dopo ministro Zamberletti, che da quell'esperienza lì fece nascere la protezione civile in Italia, hanno costruito un modello virtuoso per tutti noi. Noi ringraziamo anche il presidente Mattarella, la presidente Meloni, tutte le istituzioni e le autorità che oggi con la loro presenza in Friuli hanno voluto ricordare in maniera autorevole e solenne questo anniversario.
1: Grazie a lei, deputato Rosato. Ha chiesto la parola la deputata Luana Zanella. Prego, l'ascoltiamo.
4: E ricordare gli eventi terribili del terremoto che colpirono nel 1976 il Friuli significa per me ritornare con il pensiero alla sera del 6 maggio alle ore 21.

0: quando sembrò scatenarsi il finimondo. Abitavo all'epoca a Trieste, relativamente vicina all'area terremotata, un'area di circa 5.500 km quadrati, 18.000 edifici furono distrutti, 75.000 gravemente danneggiati, quasi 1.000 i morti, 3.000 i feriti, oltre 100.000 persone rimasero senza casa, 45 comuni rasi al suolo, 40 gravemente danneggiati, 52 danneggiati. Trieste fu risparmiata dal disastro, ma non dal terrore che accompagnò la lunga sequenza sismica e si rafforzò con gli eventi dell'11 e del 15 settembre successivo. Questi annientarono il lavoro di ricostruzione effettuato nei mesi precedenti e compromisero la tenuta fisica e morale di una comunità che aveva dato prova di reazione immediata e coraggiosa. Voi dovete pensare ad un territorio che, come il mio Veneto, da terra di emigrazione stava trasformandosi in area di sviluppo e relativo benessere. Paesi bellissimi, centri storici di grande pregio, famiglie laboriose e orgogliose, giovani impegnati nelle scuole, università, nei movimenti, donne che davano vita ai primi gruppi femministi. Una manciata di secondi di moto della terra può distruggere materialmente e spiritualmente intere società umane. Le loro opere recenti e storiche, gli habitat garanti della sopravvivenza. La fragilità e vulnerabilità umane sono messe a nudo a fronte della potenza enorme, soverchiante della natura. Ma il Friuli, come risaputo, come oggi abbiamo sentito, seppe risollevarsi. E se ora andiamo a visitare i luoghi in cui l'Orcolat si scatenò, lo si capisce bene. Fu anche grazie ad una popolazione che seppe farsi valere, ai sindaci cui fu affidata la ricostruzione, all'opera instancabile e sapiente dei vigili del fuoco, dell'esercito, delle forze dell'ordine, del personale sanitario, delle e dei volontari, del commissario straordinario Zamperletti che si trasferì in Friuli e rappresentò al meglio governo e Parlamento nella funzione di coordinamento e gestione delle risorse. E di persone speciali come il vescovo Alfredo Battisti che seppe stare vicino alla sua gente anche in polemica, quando necessario, con le autorità e indicò la via per la ricostruzione. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Una ricostruzione virtuosa, questo fu il modello Friuli. Un insegnamento esemplare di come dalla catastrofe una comunità coesa, ben governata, onesta, può guardare al futuro con speranza e forza.
1: Ringrazio deputata Zanella, ha chiesto di parlare il deputato Maurizio Lupini, a facoltà, prego a lei la parola.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. 50 anni fa, il 6 maggio 1976, il Friuli Venezia Giulia fu colpito da uno dei più devastanti terremoti della storia del nostro paese. Cito solo un nome che si fissò nella nostra memoria come il simbolo di quella tragedia, Gemona del Friuli. A quella prima terribile scossa ne seguirono altre, una in particolare il 15 settembre dello stesso anno, colpì nuovamente e duramente il territorio, aggravando i danni. Ricordo i racconti drammatici dei miei amici che erano lì in tenda come volontari. Per me personalmente il terremoto del Friuli è poi legato al nome di un altro paese, Tarcento, dove l'opera iniziale di assistenza e poi di ricostruzione fu protagonista di quell'opera un sacerdote della diocesi di Milano, Don Antonio Villa, recentemente scomparso, che dopo quella esperienza decise addirittura di stabilire e di trasferirsi in Friuli e a Tarcento fondò una scuola che ancora oggi è una delle principali risorse educative di quella zona. Ma il Friuli fu più di quella distruzione, di quelle morti. Fu l'occasione, come è stato già ricordato, dello spettacolo della generosità, della solidarietà, della compassione del popolo italiano. Come ricordò Don Luigi Ciussani, tutti gli uomini di buona volontà, di fronte al dolore dell'uomo, di fronte al bisogno umano, immediatamente si mettono in azione. C'è una cosa da aggiungere. Questo slancio di soccorso è stato sostenuto dallo splendido esempio del popolo friulano, la cui tenacia, la cui capacità di ricostruzione hanno segnato significativamente un pezzo della storia italiana. Ricordo la frase di un capitano degli Alpini, ad anni dal terremoto in piena ricostruzione: questo terremoto ne ha uccise 1000, ma ne ha fatti vivere 1 milione. Che dice in modo paradossale quello che è successo e che tutti oggi possiamo constatare: una regione di emigranti che è diventata una delle regioni più prospere del nostro paese. Quello che è successo dopo il terremoto del Friuli me lo ricorda sempre un carissimo amico, Renzo Tondo, già presidente della regione Friuli, è stata una testimonianza di unità fra italiani, della coscienza di appartenere a un popolo e di essere un'azione. Forze armate, volontariato, istituzioni, amministratori pubblici locali e nazionali hanno lavorato insieme trasformando le macerie in un caso studiato in tutto il mondo. È stato citato prima dalla collega Zanella, la gestione dell'emergenza fu guidata da Giuseppe Zamberletti, ma quella gestione dell'emergenza fu il modello, lo ricordiamo, su cui nacque la nostra eccellenza, che è la protezione civile. Noi onoriamo il dovere di ricordare quelle vittime se trasformiamo la memoria in azione, attraverso politiche di prevenzione, di monitoraggio del territorio, della sua messa in sicurezza, di costruzione antisismica, di sostegno alle comunità colpite da eventi naturali. Possiamo farlo, come il Friuli e anche la ricostruzione postbellica dimostrano, solo se riprendiamo coscienza di un ultimo significato positivo per cui valga la pena riprendersi sempre, qualcosa di più grande delle tragedie e di cui il senso del popolo, di cui parlavo prima, l'esperienza di appartenenza a un'unità del popolo è il sintomo più umano. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Lupi. Ha chiesto di parlare il deputato Mauro Del Barba. Ne ha facoltà, prego.
3: Il 6 maggio di 50 anni fa l'intero arco alpino era scosso da quanto stava accadendo in Friuli.
4: L'Italia
3: viva. Un lunghissimo minuto che in quelle terre devastò più di 100 comuni, provocando 965 morti, migliaia di feriti. Ma quella scossa venne avvertita in Francia, in Svizzera, in Germania, in Slovenia. Tanti friulani in quest'aula hanno ricordato quei momenti. Io bambino ricordo il mio giovane zio che, allertato da quella stessa scossa, venne e disse: io parto. Caricò la sua tenda in macchina, tutto quello che riusciva a raccimolare, e andò per dare una mano. E come lui migliaia di giovani che sono stati uno degli elementi che oggi vogliamo ricordare, accanto all'opera e al sacrificio dei vigili del fuoco, 1500 impegnati nelle operazioni di soccorso, e 4 di loro morirono assieme a un civile nello schianto di un elicottero, tragedia nella tragedia. Eppure noi ricordiamo sicuramente il dolore di quelle perdite, ma, lo è già stato ricordato, i 50 anni di memoria da questo tragico evento sono anche un ricordo di un riscatto, il riscatto del popolo friulano che immediatamente seppe reagire, il riscatto del popolo italiano che seppe dimostrare la propria solidarietà, il riscatto delle istituzioni che in quella circostanza bene operarono sotto la guida di Zamberletti. Ricordiamo, vennero creati i centri operativi, mettendo assieme l'esperienza dei sindaci, la partecipazione di istituzioni pubbliche e private, perché la vicinanza ai cittadini consentiva di capire come ricostruire e soprattutto di ricostruire dove erano e com'erano. Questi modelli ci sono stati lasciati. Non a caso si parla di modello Friuli, non a caso da quell'esperienza, sempre per mano di quello che poi fu il ministro Zamberletti, nacque di fatto la protezione civile. Il Friuli ringrazia e non dimentica. Anche l'Italia, alla luce di questa esperienza, di questo riscatto, di questa dimostrazione di solidarietà e di come dall'esempio della gente le istituzioni possano trarre forza e ispirazione, ringrazia il Friuli.
1: Grazie a lei, deputato Del Barba. Ha chiesto di parlare Edoardo Franco Manes. Facoltà, prego.
4: Grazie, signor Presidente. L'Orcolat, il demone del terremoto, come lo definiscono i friulani, fece sentire la sua voce 50 anni fa, il 6 maggio 1976. Il Friuli fu colpito da un terremoto
5: il
4: devastante,
5: gruppo misto, minoranze linguistiche,
4: convolse un'ampia area di oltre 100 comuni, provocando quasi 1000 vittime e lasciando decine di migliaia di persone senza casa. Il terremoto del Friuli non fu soltanto una tragedia nazionale, fu una prova durissima per una terra, anche di montagna, aspra e generosa, abituata al lavoro e alla fatica. Una terra di confine e di autonomia, con una propria identità culturale, linguistica e istituzionale. Il senso di responsabilità delle comunità locali, la capacità di autogoverno, la forza di decidere il proprio destino anche nei momenti più difficili fu subito evidente a tutto il Paese. Quando la terra tremò, colpendo soprattutto le vallate alpine e prealpine tra Gemona, Venzone e la Carnia, fu proprio questa identità a emergere con forza. La distruzione fu immensa, interi paesi rasi al suolo, migliaia di edifici distrutti, una popolazione dispersa tra tendopoli, prefabbricati e ospitalità sulla costa. Eppure, accanto al dolore, prese forma qualcosa di straordinario. La rinascita del Friuli fu una rinascita concreta e collettiva, non calata dall'alto, ma costruita insieme, cittadini, amministratori locali, volontari e istituzioni. Già nei primi mesi del 1977 vennero avviati i piani di ricostruzione e in pochi anni si aprirono tutti i cantieri, secondo un principio semplice e potente, com'era e dov'era. Si scelse di ricostruire i paesi nei luoghi originari, rispettando la storia, l'identità e la memoria. In Friuli ricostruire significò anche raccogliere pietra su pietra, numerarle, restituirle ai borghi il loro volto originario, come avvenne emblematicamente a Venzone. Ma quell'esperienza fu anche una straordinaria lezione di concretezza sociale. Il cosiddetto modello Friuli si fondò su una gestione rigorosa delle risorse, su un forte coinvolgimento delle autonomie locali e su una chiara priorità, prima il lavoro, poi le case e poi i luoghi della comunità. Fu una ricostruzione completa, senza scandali, capace di restituire dignità e prospettiva a un territorio ferito. Il Fogolar Furlan, la comunità friulana e valdostana, con i suoi alpini fu immediatamente operativa. Il villaggio Valle d'Aosta fu il primo ad essere messo in esercizio, sperimentando quella collaborazione e quel savoir-faire delle nascenti protezioni civili. Onorevoli colleghi, il Friuli, terra di confini e di autonomia, ci insegna ancora oggi che la forza di una comunità risiede nella sua capacità di restare unita, di riconoscersi nella propria storia e di agire con responsabilità. Nel ricordo delle vittime, nell'esempio di chi seppe rialzarsi, rendiamo oggi omaggio non solo a una tragedia, ma a una delle pagine più alte del nostro Paese, quella di un popolo che dalla macerie seppe ricostruire se stesso senza perdere le proprie radici. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Benedetto Della Vedova. Ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente, moltissimo. È stato detto forse anche tutto a partire dall'intervento del collega Cuperlo. I 59 interminabili secondi, l'Orcolat, le parole d'ordine, dove era, com'era, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, e anche la partecipazione non solo delle comunità locali, ma di tutta la comunità italiana. Io mi ricordo, adolescente in Valtellina, la scossa si udì forte anche lì, ma il giorno dopo cominciarono a partire i volontari, molti legati, è stato detto da qualche collega, dal fatto di aver fatto il militare in quella regione. E percepimmo anche noi più giovani questo moto di solidarietà fattiva, è stato detto del modello di ricostruzione, è stato detto di Zamberletti. È stato detto che quel modello poi diede vita, fu l'embrione attorno al quale, quel modello di successo, di ricostruzione, attorno al quale poi venne creata la protezione civile in Italia. Io credo che ricordiamo le vittime, ricordiamo il modello Friuli oggi, ricordiamo anche quanto sia necessario, sia per quel che riguarda la prevenzione dei danni dei terremoti che poi si sono drammaticamente succeduti nei decenni anche in Italia, sia la necessità nelle ricostruzioni ma anche nelle costruzioni di operare prevedendo, e quindi, prevedendo la possibilità di terremoti e quindi prevenendo i danni più gravi, e questo vale per i terremoti, vale per tutte le altre sciagure. Quindi grazie ai friulani che seppero reagire in un modo esemplare, grazie a tutti quelli che allora si mobilitarono in solidarietà, e quella è una delle tante lezioni che forse chi si occupa come noi dell'Italia, del territorio, delle fragilità, non ha ancora appreso fino in fondo. Grazie.
1: Bene, passiamo all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato 2910, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32 recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Passiamo dunque alla dichiarazione di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Ilaria Cavo. Prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente, Sottosegretario, Vice Ministro e colleghi. Oggi siamo chiamati a esprimere il voto di fiducia sul disegno di legge che reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, un voto che esprimo a nome del gruppo di Noi Moderati con senso di responsabilità, condividendo ovviamente l'impostazione che ha portato a questo provvedimento, l'impostazione del lavoro di un provvedimento che contiene misure concrete, urgenti, strategiche per il futuro del nostro Paese. Si va dal completamento dell'iter del ponte di Messina con le procedure accelerate per conformarsi alle pronunce della Corte dei Conti, aggiornare il piano economico finanziario, alla proroga e al rafforzamento dei poteri dei commissari straordinari di ANAS ed RFI. Sto facendo evidentemente alcuni esempi dei passaggi più importanti di questo provvedimento. Si interviene con urgenza sulla messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e delle tratte A24 e A25, si garantiscono risorse per le infrastrutture ferroviarie complementari, si accelera, ed è un altro esempio importante, la linea C della metropolitana di Roma, si semplificano le concessioni demaniali marittime e si introducono misure per la tutela della laguna di Venezia. È un testo che dimostra un metodo di lavoro serio, pragmatico, orientato al risultato e capace di tenere insieme urgenze nazionali e necessità territoriali. Da parlamentare ligure pongo l'attenzione su alcune misure che sono importanti per la regione Liguria, sono sostanzialmente divise in due blocchi principali ed entrambe sono di straordinaria rilevanza per le imprese e per lo sviluppo economico non soltanto regionale. Parliamo del finanziamento del collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area del Campasso. La norma che è stata introdotta nell'esame al Senato autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2027, di 4 milioni di euro per il 2028, di 3 milioni di euro per il 2029 in favore dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Si tratta di risorse destinate specificamente al completamento dei lavori di collegamento ferroviario diretto tra i terminal portuali di Genova e il retroporto del Campasso. Questi interventi si inseriscono nel più ampio progetto del terzo valico dei Giovi, nodo di Genova, di cui solo una parte è finanziata dal PNRR, e l'obiettivo è quello di connettere in modo diretto e fluido i terminal portuali con la nuova infrastruttura ad alta capacità che si dirige verso il nord Italia e l'Europa lungo il corridoio Reno-Alpi. Per le attività produttive questo significa potenziamento concreto del traffico merci, miglioramento dell'intermodalità mare-ferro, riduzione drastica dei tempi di sosta delle merci e dei costi di trasporto su gomma, decongestionamento della viabilità urbana e portuale e ancora maggiore capacità di attrarre traffici internazionali per le imprese ligure e per l'intero sistema manufatturiero del nord-ovest. In sostanza si traduce in maggiore competitività per le nostre aziende esportatrici, per gli operatori logistici e per tutta la filiera produttiva che ruota attorno al porto. C'è un altro brocco di provvedimenti che intendo riferire perché riteniamo che siano assolutamente di importanza strategica e sono le disposizioni sull'area di Genova relative al tunnel subportuale e alla diga foranea. Queste norme, anch'esse introdotte al Senato, intervengono su due infrastrutture fondamentali per il futuro portuale produttivo della Liguria. Il comma 5 ter proroga al 31 agosto del 2027 sia la durata dell'incarico del commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, l'ex Ponte Morandi, sia il termine entro il quale tale commissario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione, la prosecuzione dei lavori, nonché il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativamente appunto al tunnel subportuale e alla diga foranea di Genova. Queste infrastrutture, lo ricordiamo perché sono liguri ma sono chiaramente di portata nazionale, sono decisive. La diga foranea consentirà di ampliare e proteggere l'area portuale garantendo fondali più profondi e maggiore capacità di accoglienza per le navi di grandi dimensioni, aumentando così la competitività del porto di Genova rispetto agli altri hub mediterranei. E poi appunto il tunnel subportuale che migliorerà in maniera determinante la viabilità di accesso e di uscita dal porto, riducendo i tempi di percorrenza, stiamo parlando ovviamente della viabilità dei veicoli, decongestionando la città e separando i flussi merci da quelli urbani. In un territorio come la Liguria, dove il sistema portuale genera occupazione diretta e indiretta per decine di migliaia di persone, rappresenta un moltiplicatore fondamentale per l'industria, logistica, i servizi e il turismo, queste misure non sono solo opere pubbliche, sono investimenti diretti sulla capacità produttiva del sistema economico. In maniera ovviamente costruttiva e con una vena critica dico che ci sono anche delle misure che avremmo voluto trovare in questo provvedimento e che non abbiamo trovato, ma chiaramente ci auguriamo che ci sia la possibilità di avere un punto di caduta su prossimi provvedimenti. Mi riferisco ad esempio a un emendamento che avevamo proposto come noi moderati per una proroga di un commissario straordinario di un'area importante ed è quella di interesse nazionale peraltro di Cogoleto Stoppani. Io ho presentato un ordine del giorno a nome anche del mio gruppo che mi auguro che venga accolto, non ho motivo di dubitare diversamente, per adottare senza ulteriori rinvii e nel prossimo provvedimento normativo utile ogni iniziativa necessaria a disporre la proroga appunto del commissario straordinario per questo sito di interesse nazionale al fine di garantire senza soluzione di continuità la piena efficacia, tempestività e completamento degli interventi di bonifica già finanziati e in corso di realizzazione. Chiaramente avendo attenzione a questo sito non posso che rimarcare come sia necessario andare avanti con la bonifica, senza bonifica non c'è sviluppo e non c'è futuro per le imprese, per il lavoro, le comunità locali e quindi la proroga non è un dato tecnico ma un modo per mettere a terra i finanziamenti in tempo utile appunto finalizzati alla bonifica, quindi insisteremo da questo punto di vista. Chiaramente il mio sguardo non può limitarsi ai confini regionali, già tanti esempi sono stati fatti dell'importanza di questo provvedimento su tante opere nazionali, però ecco, affrontando il testo nel suo complesso è evidente come affronti e riesca a sostenere con misure efficaci la possibilità di rafforzare la competitività nel sistema produttivo italiano. Questo diciamo è poi il senso e il cuore di fondo del provvedimento, rimuovendo ostacoli burocratici che rallentano gli investimenti e garantendo che le infrastrutture strategiche diventino davvero motore di crescita economica, occupazione e sviluppo delle imprese. Questo decreto lo fa con le sue norme tecniche puntuali, le autorizzazioni di spesa mirate e le proroghe necessarie a non interrompere cantieri già avviati e fornendo così risposte concrete alle esigenze del sistema produttivo nazionale. Interviene su un settore decisivo per le attività produttive del Paese, le infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali e logistiche, insieme alle concessioni e alle semplificazioni procedurali. Non si tratta di scelte astratte, ma di strumenti operativi che incidono direttamente sulla capacità delle nostre imprese di muoversi, produrre, esportare e competere sui mercati internazionali, rafforzando i poteri commissariali di ANAS e RFI, introducendo semplificazioni e autorizzazioni di spesa mirate. Il provvedimento assicura coordinamento unitario, supera frammentazioni procedurali e concentra responsabilità esecutive. I commissari straordinari possono così operare con maggiore efficacia per accelerare cantieri già avviati e sbloccare risorse senza rivii inutili. Dal punto di vista della Commissione attività produttive, queste norme sono particolarmente rilevanti perché collegano direttamente l'azione infrastrutturale alle esigenze delle imprese. Le infrastrutture non sono un capitolo a sé, sono il presupposto per la logistica efficiente, per la riduzione dei costi di trasporto, per l'intermodalità mare-ferro-gomma, per la sicurezza energetica e per la capacità del sistema produttivo di attrarre investimenti. Il decreto contiene misure concrete inoltre su concessioni, sulla messa in sicurezza dei ponti, sulle semplificazioni per gli investimenti PNRR nel settore sanitario, tutte disposizioni che producono effetti moltiplicatori sull'economia reale. Maggiore certezza per gli operatori, tempi certi per i cantieri, riduzione dei costi per le filiere produttive. Quindi con tutto, diciamo, questi presupposti, riassumendo e andando a concludere, Presidente, quando parliamo di ambiti che incidono direttamente sulla vita dei cittadini, sulla competitività dell'Italia, come la sicurezza delle reti viarie e ferroviarie, la realizzazione delle opere strategiche, la capacità dello Stato di rispettare tempi e impegni, ogni ritardo non è neutro, significa meno sviluppo, meno sicurezza, meno credibilità. Questo provvedimento contiene scelte precise: rafforzare poteri commissariali, semplificare procedure, concentrare responsabilità. Per questo, a nome del gruppo di Noi Moderati, dichiaro il voto di fiducia favorevole, un voto vigile, responsabile e attento. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Luana Zannella, ne ha facoltà. Prego.
0: Grazie Presidente. Quello che il Governo chiede oggi al Parlamento è il 110° voto di fiducia dal suo insediamento, un record assoluto, non quello della longevità che la Presidente Meloni insegue con grande aspirazione, come se la durata di un esecutivo segnasse il vero lascito al Paese piuttosto che il suo operato. 110 voti di fiducia, cifra mai registrato nel corso di una legislatura. 110 volte in cui l'esecutivo ha chiesto al Parlamento di rinunciare alla sua funzione e di votare la fiducia, prendere o lasciare. Testi blindati, dibattito mutilato, margini di intervento ridotti al minimo. Una prassi ormai che diventa metodo. Le leggi di iniziativa parlamentare approvate dalle Camere in questa legislatura sono poco più del 28% del totale, a fronte del 72% di iniziativa governativa, comprendendo decreti legge e disegni di legge. Il grosso del potere legislativo, dunque, non è più a Montecitorio, ma si è trasferito a Palazzo Chigi. Non siete riusciti a mettere sotto controllo il potere giudiziario, lo state facendo con il potere legislativo. Un decreto legge oggi, una fiducia domani e il presidenzialismo si fa strada senza nemmeno cambiare la Costituzione. Il Parlamento viene fortemente indebolito anche nella sua funzione di indirizzo politico, relegata a questa svilente produzione di ordini del giorno senza che il Governo avverta la necessità di darne effettivo seguito. Parliamo ormai di quasi 9.000 ordini del giorno da inizio legislatura, praticamente 220 al mese. Un esercizio di stile che impegna i lavori parlamentari per giornate intere, come fosse un grande consiglio comunale. Il voto di fiducia su questo provvedimento è la sintesi perfetta di questa deriva. Chiedete al Parlamento di dare fiducia non ad un decreto, ma ad un modello, quello commissariale, attribuendo poteri straordinari e derogatori a figure nominate dal governo, con la possibilità di operare in deroga alla disciplina dei contratti pubblici e delle procedure amministrative, determinando una significativa compressione delle garanzie di trasparenza, controllo e responsabilità. Tale modello, già ampiamente utilizzato negli ultimi anni, rischia di trasformarsi da strumento eccezionale a modalità ordinaria di gestione delle politiche pubbliche, con effetti distorsivi sull'assetto delle competenze amministrative e sul principio di trasparenza. D'altro canto, fin troppo evidente, la vostra totale repulsione nei confronti di quegli organismi di controllo pubblici che rappresentano la garanzia che l'azione amministrativa sia condotta secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, pilastri del buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Dunque, il governo chiede la fiducia al Parlamento, ancora una volta sottraendo a quest'Aula la possibilità di un confronto pieno e consapevole su una scelta strategica per il Paese, il ponte sullo Stretto di Messina, che impegna enormi risorse pubbliche, sottraendolo per buona parte ai fondi per lo sviluppo e la coesione, per un'opera di straordinaria rilevanza economica, ambientale e sociale, il cui iter di approvazione ha violato direttive comunitarie e l'uso pareri obbligatori, ignorato raccomandazioni e prescrizioni di istituzioni pubbliche, organi dello Stato, comitati scientifici. L'ha detto ripetutamente anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione, formulando osservazioni in primo luogo in merito ai vincoli europei esistenti in relazione alla scelta di non svolgere una gara, ai vincoli finanziari conseguenti a tale scelta e alla necessità di prevedere delle cautele volte ad evitare un eccessivo rafforzamento della parte privata contraente generale. Anche la Corte dei Conti, nel pronunciamento in ordine alla legittimità della delibera CIPES numero 41 del 25, ha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alle violazioni della normativa comunitaria, sia per quanto riguarda la direttiva Habitat, sia per quanto riguarda quella sugli appalti, in particolare sulla verifica dei presupposti ai quali l'articolo 72 della direttiva subordina la possibilità di modificare il contratto senza necessità di nuova gara. L'elenco articolato di compiti istruttori distribuiti su più livelli che l'articolo 1 attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che per conformarsi alle pronunce della Corte dei Conti, non rimuove i numerosi profili per i quali la Corte ha ricusato la delibera CIPES. Non sapete voi quanto questo possa essere grave e sapete che non è sufficiente. È necessario che dopo l'approvazione della nuova delibera il Ministero fornisca alla società concessionaria Stretto di Messina SPA specifici indirizzi e direttive per pubblicare un nuovo bando di gara per la selezione del nuovo contraente generale. Sappiamo bene che il governo non intende conformarsi a questo, volendo riattivare i contratti vecchi di 20 anni con il contraente generale per la realizzazione di un'opera il cui costo è stimato oltre i 14,5 miliardi, a fronte dei 3,9 miliardi con i quali WeBuild si è aggiudicato la gara. Il decreto interviene quindi non solo su questo, ma anche, ancora una volta, sulla Fondazione Milano Cortina, e sulla Simico. Il lascito delle Olimpiadi, al di là dell'enfasi con la quale sono state celebrate, si presenta come un mix di infrastrutture dal destino incerto e un significativo debito economico a carico della finanza pubblica. Nonostante le promesse iniziali di giochi a costo zero, la realtà descritta da diverse inchieste giornalistiche, dalle nostre informazioni dirette, evidenziata in numerose interrogazioni e interpellanze, ecco, dà conto di una gestione tutt'altro che sostenibile. Il budget iniziale per organizzare l'evento, stimato nel 19 intorno a 1,4 miliardi, ha subito impennate notevoli, secondo notizie giornalistiche. La Fondazione Milano Cortina avrebbe previsto di chiudere il 26 con un deficit di 310 milioni di euro. Il CIO avrebbe respinto la richiesta di contributi per la copertura del deficit e gli enti pubblici coinvolti nella gestione di giochi, le regioni, le province autonome, quali soci della fondazione, saranno chiamati a far fronte a questo disavanzo scandaloso. Sarà per questo che il governo autorizza il commissario straordinario per le Paralimpiadi a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50% delle risorse alla Fondazione Milano Cortina, nelle more del completamento delle procedure realizzative e della relativa rendicontazione. Ma il decreto contiene anche altre evidenti forzature e criticità inaccettabili, come quella dell'articolo 2 bis introdotta dal Senato, che reca disposizioni volte a disciplinare lo svolgimento della procedura per l'affidamento della concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Bene. E infine il decreto proroga l'attività, concludo, dei gassificatori in esercizio sulla base di autorizzazione in scadenza il 31 dicembre 26 e per i quali alla data del 30 giugno 26 sia stata presentata un'istanza di rinnovo, di proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito. Il porto di Piombino ospita dal 23 una nave rigassificatrice per il quale il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato a suo tempo, chiudo, l'autorizzazione all'esercizio per 3 anni. Da temporaneità sta diventando invece una permanenza la scelta di trasformare Piombino in un hub del gas a tempo indeterminato è quella. È veramente scandalosa per questo e non solo per questo non voteremo la fiducia al provvedimento.
1: Ringrazio il deputato Zanella, ha chiesto di parlare la deputata Giulia Pastorella, ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
7: Grazie Presidente, Vice Ministro, colleghi e colleghe. Annuncio che il gruppo di azione non voterà l'ennesima fiducia, neanche questo provvedimento, e lo dico con un certo dispiacere. Dispiacere perché alcune delle infrastrutture di cui si occupa questo decreto in realtà sono le priorità del Paese, ma è il metodo con cui se ne occupa che tradisce quella stessa priorità. E mi spiego. Questo decreto racconta purtroppo meglio di qualsiasi discorso dove siamo arrivati come sistema paese, perché in una decina di articoli saltano fuori commissari straordinari, subcommissari, amministratori delegati con funzioni commissariari, abbiamo proroghe su proroghe, deleghe su deleghe, subentri a commissari già nominati per commissari nominati in precedenza, ma vi sembra possibile? Creiamo un commissario, nominiamo qualcuno con poteri straordinari, deroghiamo alle norme ordinarie, bypassiamo le procedure. Ma perché ogni volta che dobbiamo fare qualcosa di urgente in questo Paese la risposta è sempre la stessa? Se per fare le cose normali abbiamo bisogno di poteri straordinari, il problema non è l'emergenza, il problema è la struttura ordinaria e quella questo decreto no, non la tocca. Anzi, l'aggiorna nel senso sbagliato, cioè la consolida, la rende permanente, insomma fa diventare le eccezioni la regola. Prendiamo per esempio l'articolo 4 e l'articolo 5. In questi si dice che l'amministratore delegato di ANAS e quello di RFI diventano commissari straordinari per decine di interventi contemporaneamente. Subentrano ai commissari precedenti con i medesimi poteri, compresi quelli derogatori rispetto al codice degli appalti. E questa è una scelta che il Comitato per la legislazione ha già segnalato come problematica. In più occasioni ha chiesto di circoscrivere meglio il potere dei commissari proprio per non svuotare i principi di trasparenza e concorrenza che dovrebbero governare la spesa pubblica. Ed è lo stesso dossier redatto dagli ottimi servizi della Camera che propone un approfondimento al riguardo, eppure dal Governo nessuna notizia. Allora la domanda è molto semplice. Dopo 30 anni di commissari straordinari, ponti non finiti, cantieri bloccati, opere incompiute, ma siamo veramente sicuri che il commissariamento sia la strada giusta? I dati sulla spesa infrastrutturale italiana sembrano dirci di no, eppure la risposta del governo è sempre la stessa, più commissari. E c'è poi un secondo tema che voglio affrontare, perché nel dibattito pubblico è rimasto un po' sullo sfondo, ma politicamente invece è molto rilevante. Parlo delle concessioni demaniali marittime, regolate dall'articolo 8 di questo provvedimento. L'Italia, come forse è noto, almeno è noto a chi tenta di andare in spiaggia, è in violazione della direttiva Bolkestein da anni, non mesi, anni. La legge numero 118 del 2022 finalmente aveva introdotto un quadro normativo per aprire il mercato, salvo poi essere svuotata da rinvii successivi che ne hanno posticipato l'applicazione. E adesso? Adesso abbiamo un articolo, sentite bene, che prevede che il Ministero delle Infrastrutture sottoponga alla Conferenza Unificata uno schema di bando tipo. Dico uno schema di bando tipo, per acquisire un parere. Cioè, capite il problema? Non si stanno facendo le gare, si sta scrivendo il modello per un documento che servirà forse eventualmente per iniziare le procedure per fare le gare chissà quando. Ma siamo nel 2026, questo è completamente inaccettabile. Infatti, insieme alla collega Daniela Ruffino, ho presentato un ordine del giorno che chiede due punti molto precisi e che spero sarà votato. Primo, nessuna proroga automatica. E secondo, questo famigerato bando tipo, come minimo deve includere obblighi concreti di servizio pubblico, come per esempio la sorveglianza e il salvataggio per le spiagge libere confinanti, l'accessibilità per le persone con disabilità, le strutture senza barriere architettoniche, quelle per le famiglie. E io davvero, noi speriamo che venga accolto, perché il demanio, ricordiamolo, è un bene pubblico e la costa appartiene a tutti, non a chi ha la concessione. E un sistema di regole certe, europee, applicabili, vale più di 20 anni di proroghe che alla fine vengono spazzate via dai tribunali, lasciando nell'incertezza sia i concessionari che i cittadini. Veniamo poi al ponte di Messina che occupa i primi commi del decreto. Anche qui dobbiamo essere onesti. I commi da 1 a 4 esistono semplicemente perché la Corte dei Conti ha ricusato la delibera CIPES di approvazione del progetto definitivo. In altre parole, il Governo ha tentato di approvare gli atti del progetto in modo non conforme e la Corte dei Conti ha detto no. E la risposta è stata un decreto legge per ridefinire la procedura, con il conseguente slittamento dei fondi dal periodo 26-29 al quinquennio 2030-2034. Quindi, seguitemi ricapitolando, l'opera è urgente, ma i soldi slittano di 4 anni. È una contraddizione che io onestamente non capisco e a cui vorrei avere una risposta. Per non parlare degli interventi aggiunti al Senato, dalla circonvallazione di San Vito dei Normanni al pontile di Marina di Massa, dal viadotto Sente Longo al ponte sul fiume Trigno, ognuno dei quali, preso singolarmente, per carità, può avere una sua legittimità, ma tutti insieme, inseriti in un decreto omnibus praticamente, sulla straordinarietà delle infrastrutture, raccontano un'altra triste storia, quella di un governo che usa i decreti urgenti come veicolo per far passare interventi locali. Cosa chiediamo allora? Una cosa molto semplice. Chiediamo il coraggio di essere e fare le cose diversamente. Invece di nominare commissari, riformiamo le stazioni appaltanti. Invece di derogare al codice degli appalti, applichiamolo bene. E invece di creare strutture parallele, investiamo su quelle ordinarie. No alle proroghe, ma sì alle regole certe. Chiediamo banalmente di affrontare i problemi in modo strutturale, per risolverli alla radice una volta per tutte e non mettere pezze temporanee con deroghe, commissari, che finiscono poi per essere la norma invece che l'eccezione. L'Italia, colleghi, non è un paese incapace di costruire. È un paese che ha costruito grandi opere, ha ingegneri, progettisti, imprese eccellenti. Il problema non è la mancanza di competenze. È la mancanza di un sistema che le valorizzi in modo ordinario e prevedibile. Le emergenze, per definizione, non si gestiscono in via ordinaria, ma se tutte le opere diventano emergenze, vuol dire che il sistema è rotto. E quello, colleghe e colleghi, non richiede un commissario straordinario, ma il coraggio delle riforme. Per questo noi di Azione voteremo contro, non per dire no alle infrastrutture, ma per dire sì a un paese che abbia finalmente la struttura per costruirle, senza dover ogni volta dichiarare lo stato di eccezione. Grazie.
1: Ringrazio deputata Pastorella. Ha chiesto la parola la deputata Daniela Morfino. Prego, l'ascoltiamo.
8: Presidente, oggi siamo di nuovo chiamati a votare l'ennesima fiducia, superando tutti i record, i limiti e anche la decenza, lasciatemelo dire, ma non su una riforma epocale, non su una visione di paese, ma su un decreto scritto con una sola frase in testa: fare presto. E sì, fare presto, ma non importa come, non importa quanto costi e non importa neanche se funzioni o meno. E allora noi ve lo diciamo subito, questo non è un decreto per accelerare il paese, è un decreto per accelerare gli errori, i vostri. Perché vedete, dietro la parola semplificazione si nasconde sempre la stessa parola, deroga. E dietro la parola deroga si nasconde un'altra parola, opacità. Ecco, questo decreto ne è la dimostrazione plastica. Ma poi anche i tecnici ve l'hanno detto, la gestione commissariale dovrebbe essere uno strumento eccezionale, con voi invece diventa una regola. Siamo davanti a un capolavoro amministrativo di acrobazia con doppia capriola avanti e indietro. Di quello che, se lo racconti fuori da quest'aula, la gente ti chiede: ma è una barzelletta o è già legge? Perché il punto è semplice, state dicendo che l'amministratore delegato del soggetto che realizza l'opera diventa anche il controllore straordinario della stessa opera. Incredibile. Cioè, per capirci meglio, il ruolo di arbitro e il ruolo di giocatore nella stessa partita. E per rimanere in tema calcistico, il rigore, il tiro, il VAR e la conferma del gol, tutto fatto dalla stessa persona. Se poi segna, si fa pure complimenti da solo e gli applausi da solo. E noi questa dovremmo chiamarla efficienza. Beh, noi invece la chiamiamo in un altro modo: confusione di ruoli e incapacità. E quando c'è confusione di ruoli, allora arriva subito il conflitto di interessi. Perché qui non stiamo parlando di un dettaglio burocratico, qui stiamo parlando di miliardi, stiamo parlando di opere pubbliche, stiamo parlando di responsabilità e soprattutto parliamo di un principio sacrosanto: chi controlla non può essere anche chi esegue l'opera. Perché, sottosegretario, lo state tranquilli, mi sono controllato da solo, non va bene, non può esistere. Ecco, qui siamo proprio a questo livello. E non basta, perché il decreto ci regala anche un'altra chicca: i commissari che escono dalla porta poi possono rientrare dalla finestra come subcommissari nominati direttamente dai vertici societari. Incredibile. È un po' come quei film in cui il cattivo esce alla fine del primo tempo e poi riappare all'inizio del secondo tempo sotto mentite spoglie e con un altro aspetto. Solo che qui non è un cinema, è la gestione della res pubblica. E intanto continuate a moltiplicare il modello commissariale: sempre più commissari, sempre più poteri straordinari, sempre meno regole ordinarie. Ma guardate che ve l'ha detto anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione: i commissariamenti devono essere l'estrema ratio, i commissariamenti non sono la normalità e nemmeno il piano A, ma voi lo fate diventare piano A, B, C fino alla Z. E allora, colleghi, qui non è in discussione la necessità di accelerare le opere, siamo i primi a volerli veloci, efficienti e realizzati bene, però velocità non può voler dire fate come vi pare, efficienza non può voler dire controllatevi da soli e semplificazione non può voler dire eliminiamo i controlli, perché voi state facendo tutte queste tre cose. Perché poi succede sempre la stessa cosa, Presidente. All'inizio si dice facciamo presto, alla fine si scopre che si è fatto male. E a pagare non è chi ha deciso, non siete voi, a pagare sono sempre i cittadini. E allora partiamo subito dal primo punto, il simbolo per eccellenza di tutto questo sistema, il ponte sullo stretto di Messina. Il ponte, e mi viene in mente la frase della buona Vanoni, ma che non ripeterò di certo qui. Il ponte, la grande promessa, la grande illusione, la grande, come dire, barzelletta a spese degli italiani. Perché mentre voi raccontate questa fantasia, la realtà è tutt'altra. La Corte dei Conti ha bocciato l'iter, le direttive europee vi hanno posto seri problemi, le prescrizioni ambientali ormai non si contano più, i costi lievitano e così continuate a buttare i soldi degli italiani. E nel frattempo chi paga? Pagano i cittadini, pagano sempre i cittadini. 14 miliardi buttati solo per tenere in piedi l'idea di questa fantasiosa struttura, che ancora non esiste e mai esisterà, ma che già costa più di molti servizi pubblici reali. E allora cosa fate voi? Continuate con questa idea e ripartite da capo, come nel gioco dell'oca, tornate dal via, solo che qui non si gioca con le pedine, si gioca con i soldi pubblici degli italiani. E non basta neanche questo a fermarvi. Introducete una figura che definire innovativa è dir poco, l'amministratore delegato che diventa commissario di se stesso, assurdo, l'amministratore delegato di ANAS che diventa commissario di ANAS, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana che diventa commissario di Rete Ferroviaria Italiana. Cioè praticamente fate in modo che il controllato diventi il controllore di se stesso. Proprio siete bravissimi, da applauso. Ormai non sapete più dove sia veramente la vergogna di casa, in barba all'ANAC, in barba alla Corte dei Conti, in barba a qualsiasi principio di separazione di potere. E la narrazione che date al Paese è tranquilli, faccio tutto io e mi do anche ragione da solo. E passiamo ad un altro tema che ha dell'incredibile, come se nulla fosse compare l'articolo 6 bis, che recita così: disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal PNRR. Ma come, Presidente? Ma questo è un decreto infrastrutture o un contenitore dove infilare di tutto tra un articolo e l'altro? Perché qui dentro all'improvviso spuntano norme sul PNRR sanitario che non è nulla, che con il resto del provvedimento non c'entra proprio nulla. Ma poi non avevamo già fatto un decreto PNRR poche settimane fa? O funziona così, che quando vi dimenticate qualche pezzo lo recuperate strada facendo, infilandolo nei prossimi decreti? Però, guarda caso, proprio qui, proprio in questo contesto improprio, infilate una norma che semplifica e accelera le procedure anche per le strutture sanitarie private. E voi andate a parare sempre lì, sempre nella stessa direzione. E chissà quale manina ha infilato questo articolo 6 bis. E poi ci dite che siamo malpensanti, ma siete voi che continuate a darcene motivo pensando ai vostri interessi. Una cosa ve la dobbiamo chiedere: ma quando comincerete seriamente a parlare e a occuparvi di sanità pubblica? Quando? Santa pazienza, quando? Ma la cosa geniale è che ci raccontate che la coperta è corta e quando vi chiediamo soldi per la scuola, per le strade, per le autostrade, per le ferrovie, per le infrastrutture idriche, per i cittadini, per le famiglie e per i giovani, i soldi non si trovano mai. E poi arriva un altro capolavoro, il commissario per gli europei di calcio. La gente si chiederà, ma sti europei di calcio arriveranno a breve, arriveranno quest'estate? E no, arriveranno nel 2032. Nel 2032, colleghi, fra 8 anni. E voi nominate un commissario straordinario oggi che dovrebbe servire forse fra 8 anni. Cioè state certificando nero su bianco che l'Italia non sarà in grado di organizzare un evento senza finire in emergenza fra 8 anni. Praticamente è una confessione la vostra. E allora, colleghi, parliamoci chiaro, qui non siamo davanti a un decreto tecnico, siamo davanti a una scelta politica, la scelta di saltare controlli invece di rafforzarli, la scelta di concentrare poteri invece di bilanciarli, di correre senza guardare dove si mette il piede. Voi non state accelerando il Paese, state aggirando le regole, le procedure, i controlli e persino il buonsenso. E allora noi oggi voteremo contro questa fiducia. E vedete, avete fatto perdere la bussola al Paese da tempo, perciò vi prego di smetterla e di togliere il

ulteriori contenuti in materia di opere pubbliche, alcune delle quali di estrema importanza per i territori. Sgombriamo subito il campo da un po' di critiche, pretestuose ed infondate, come quella che si tratti di un provvedimento privo di una visione unitaria o di mancanze di requisiti necessari, di necessità e d'urgenza, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà il provvedimento interviene sulle disposizioni vigenti, correggendo le criticità che sono emerse nei controlli, riallineando tempi, spesa e governance. Assicura alle ferrovie le risorse per coprire le sue posizioni debitorie, assicura ad ANAS le risorse necessarie all'immediata attuazione del programma di messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie. Si tratta dunque di un provvedimento di stabilizzazione amministrativa indispensabile per evitare blocchi su alcune infrastrutture che riteniamo necessarie, strategiche e prioritarie per il Paese. Come pure è da respingere al mittente l'accusa che questo governo non presta la dovuta attenzione alle regioni del sud. È vero l'esatto contrario. Gli interventi su cui agisce questo testo, che intendiamo realizzare e velocizzare, sono più di 150 e la stragrande maggioranza è collocata nelle regioni meridionali. La scelta di commissari straordinari è una scelta necessaria in un'ottica di accelerazione. Il commissariamento mirato è una risposta rapida per garantire uno sblocco reale e immediato, centralizzando funzioni operative per superare frammentazioni decisionali. Quanto all'obiezione di eterogeneità del testo normativo, si sono citate le norme sulle Olimpiadi Milano-Cortina e la nomina di un commissario per la fase finale degli europei del 2032, anche queste rispondono ad un intento unitario di efficienza e di efficacia del provvedimento. Le Olimpiadi invernali sono state un enorme successo di immagine per il nostro Paese, non solo per l'efficienza del coordinamento delle prime Olimpiadi invernali decentrate, ma anche per l'aspetto meramente contabile. 550 milioni di euro da sponsorizzazioni, 570 milioni dai diritti TV e dalla quota riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, 200 milioni dai biglietti, oltre il 90% dei posti disponibili venduti. 5,3 miliardi di ricadute indirette per aumento del turismo, di consumi e per i posti di lavoro creati. Ora il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SPA e della Fondazione Milano-Cortina 2026, introducendo precise disposizioni per il completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista. Una quota delle risorse a favore della società Sport e Salute SPA per il successivo trasferimento alla Federazione Medico Sportiva Italiana, federazione che ha gestito con enorme efficienza il laboratorio antidoping utilizzato per le Olimpiadi, come riconosciuto dalla stessa World Antidoping Agency, un laboratorio che resta come patrimonio nazionale e come centro all'avanguardia riconosciuto a livello mondiale. Per quanto riguarda gli interventi in materia di energia contenuta nel provvedimento, vanno fatte due osservazioni generali. La prima riguarda la lievitazione dei costi delle materie prime dovuti ai noti eventi geopolitici in corso, in particolare alle tensioni che si registrano in Medio Oriente. Qualora lo scenario dovesse protrarsi, si rischia di compromettere la regolare prosecuzione dei lavori nel settore edilizio, con possibili rallentamenti o sospensioni dei cantieri e ricadute negative sull'intera filiera delle costruzioni. Il provvedimento interviene dando una prima risposta a queste esigenze, consapevoli della necessità di passi ulteriori che occorreranno per individuare gli strumenti di tutela più idonei per salvaguardare la continuità dei lavori in corso e gli attuali livelli occupazionali, dal momento che il quadro internazionale sta avendo ricadute anche sugli equilibri contrattuali. La seconda osservazione concerne l'approvvigionamento di gas e petrolio ed il costo dei carburanti. Il nostro governo è in cerca di fonti alternative. L'ENI si sta muovendo sui mercati internazionali, in particolare in Africa e Venezuela. Nei giorni scorsi, Giorgia Meloni, dopo aver effettuato visite di Stato in Algeria e negli Emirati, si è recata in Azerbaigian, primo fornitore di greggio e secondo di gas per l'Italia, per discutere del raddoppio del gasdotto TAP, delle commesse per colossi come Leonardo ed Ansaldo e del coinvolgimento di quel paese nel piano Mattei.

0: in connessione al raddoppio del TAP, ma anche con riferimento al previsto aumento delle importazioni di gas dall'Algeria, va apprezzata la norma introdotta al Senato che reca misure di semplificazione per le infrastrutture energetiche di interesse nazionale, relative allo sviluppo, al potenziamento o alla modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti. Proprio per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, il decreto in esame contiene una disposizione a cui tiene Forza Italia, cioè la proroga del rigassificatore di Piombino oltre il 31 dicembre 2026, che deve considerarsi una misura di sicurezza energetica e nazionale. Anche su questo non sono mancate dalle opposizioni parole di contrasto totalmente decontestualizzate dal momento storico che stiamo vivendo. È una proroga per il tempo necessario e fino a che la situazione energetica non venga chiarita. Un'ultima osservazione sulla questione del ponte sullo stretto. Come è noto, la Corte dei Conti, con delibere numero 1920 dell'autunno scorso, ha negato il visto di legittimità alla delibera CIPES e al terzo atto aggiuntivo alla convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società Stretto di Messina. L'articolo 1 del provvedimento, nel ribadire la volontà del Governo di realizzare l'opera, tenuto conto dei rilievi espressi dalla Corte, fissa gli adempimenti da svolgere anche attraverso la definizione di alcuni aspetti della complessa normativa speciale in vigore, conseguentemente rimodula gli importi di ciascun anno dei lavori per tener conto dello slittamento dei tempi conseguente le citate delibere. Diversamente da quanto affermato, il dialogo con l'Unione Europea avviato dal MIT fin dai primi momenti del riavvio del progetto prosegue positivamente sia per quanto riguarda la direttiva Habitat che per la direttiva Appalti. Nello scorso mese di marzo sono stati inviati dal MIT e dal MASE gli elementi informativi richiesti dalla Direzione Generale Ambiente e quelli richiesti dalla Direzione Generale Mercato Interno a seguito di una riunione tenutasi a dicembre a Bruxelles. Come è stato precisato dai funzionari della Commissione, non sussiste alcuna procedura di infrazione relativa al ponte. Per quanto riguarda gli aspetti della complessa procedura ambientale, la stessa è stata avviata il 24 febbraio 2024, durata oltre 15 mesi, dopo un fitto scambio di documentazione, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, via VAS, ha reso parere positivo di compatibilità ambientale del progetto definitivo il 21 maggio 2025. La Commissione Tecnica si è espressa positivamente anche in merito alla valutazione di incidenza ambientale, un risultato importante per l'Italia e per chi crede nello sviluppo del Paese. Quanto al Ministero dei Beni Culturali, il 17 gennaio 2025 è stato emesso parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto definitivo. Solo dopo questi adempimenti è stata avviata la procedura relativa alla necessità di realizzazione dell'opera per i motivi di superiore interesse pubblico. L'iter si è concluso il 10 giugno 2025, data in cui il MASE ha effettuato la comunicazione dell'informativa prevista dalla direttiva Habitat alla rappresentanza permanente in Italia della Commissione europea per il successivo inoltro alla Commissione stessa. Dunque, ci troviamo di fronte a un iter complesso. Parliamo di una grande opera rispetto al quale il Governo ha puntualmente adempiuto a tutti i passi necessari, senza alcuna forzatura adombrata dalle opposizioni e nel pieno accordo con la Commissione europea. Ne è conseguita una rimodulazione temporale delle risorse destinate al ponte con lo slittamento di una quota significativa dei finanziamenti agli anni successivi, coerente con lo stato di attuazione dell'opera, evitando il rischio di immobilizzo di risorse nel breve periodo. La rimodulazione permette di liberare nel quadriennio 2026-2029 risorse che possono essere destinate ad altre priorità pur mantenendo intatto l'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati all'opera. Concludo, Presidente. Voglio concludere questo intervento con un'annotazione finale. Grazie all'impegno del Governo Meloni, tra PNRR, Fondo Complementare, ZES Unica e Decontribuzione al Sud, per la prima volta dopo decenni, alcune regioni meridionali hanno superato in termini di crescita le regioni del Nord. È un risultato del quale, come deputati meridionali del centrodestra, andiamo particolarmente fieri e anche per questa ragione confermiamo la piena fiducia al Governo che ci onoriamo di sostenere.
1: Molte grazie, deputata Patriarca. Passiamo all'intervento, sempre per dichiarazione di voto, della deputata Elisa Montemagni. A lei la parola, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, grazie al Vice Ministro Rixi e al Ministro Salvini per questo decreto, perché al di là di quello che sentiamo dire in quest'Aula, noi stiamo cercando di mettere a terra le opere che il nostro Paese aspetta da tanto, troppo tempo. E se c'è qualcuno che ha messo veramente testa e ha lanciato addirittura il cuore oltre l'ostacolo per quanto riguarda le infrastrutture, è proprio Matteo Salvini ed è questo governo, perché nei governi precedenti sembrava che le infrastrutture sì fossero una cosa da fare, ma che non fossero la priorità. Ecco, con questo governo le infrastrutture sono diventate prioritarie. Con questo governo. Ed è per questo che noi continuiamo ad avere una linea che ci porta e che serve a velocizzare i lavori e a mettere a terra le infrastrutture di cui il nostro Paese ha bisogno. Perché infrastruttura non significa solo una strada da percorrere. Infrastruttura significa sviluppo economico, significa essere attrattivi nei confronti delle imprese, essere attrattivi dal punto di vista turistico. Infrastruttura è vita, infrastruttura è commercio, infrastruttura è portare il nostro Paese a livelli che fino ad ora purtroppo non è riuscito a raggiungere. Con tutte le difficoltà del caso, sappiamo benissimo di vivere in una penisola che ha dei tempi di percorrenza complessi e una struttura geomorfologica molto complessa. Questo non significa però stare a guardare o non mettere in campo tutto quanto possibile per andare a dare risposte ai territori e ai cittadini. La nomina dei commissari va proprio in questo senso, serve per superare i ritardi, per accelerare le procedure, per andare a dare delle risposte che da troppo tempo sono lì sul piatto, ma che nessuno è stato in grado di dare fino a che non siamo arrivati noi al governo. Si parla principalmente in quest'Aula del Ponte sullo Stretto, però in pochi ricordano che il Ponte sullo Stretto è un'opera che è comunque prevista per completare il corridoio scandinavo-mediterraneo, quindi all'interno della rete TEN-T, per cui un'opera che non serve solo alla Sicilia e alla Calabria, come spesso qualcuno pensa di far passare, ma è un'opera che serve all'Europa, serve a noi, serve per lo sbocco e per lo sviluppo di tutto il Paese, per collegare il Nord Europa con il Mediterraneo. Questo è quello che intendiamo fare ed è per questo che con questo decreto cerchiamo di andare a risolvere i rilievi che sono stati portati dalla Corte dei Conti. Lo facciamo perché in quest'opera noi crediamo, abbiamo sempre creduto e continuiamo a crederci e vogliamo portarla in fondo, vogliamo arrivare in fondo a questa tematica che vige ed è lì sul tavolo, ferma da oltre 50 anni, e se noi stiamo cercando di risolvere è perché crediamo che, e sappiamo benissimo che sarà utile per lo sviluppo di tutto il Paese. Per cui ci troviamo oggi a parlare di nuovo del Ponte sullo Stretto proprio per andare a risolvere quei nodi che ci sono stati presentati, e quindi abbiamo bisogno di nuovi passaggi istruttori amministrativi, della coerenza tra l'istruttoria tecnica, la valutazione economico-finanziaria per completare il procedimento autorizzativo e arrivare all'approvazione definitiva dell'opera. Ma oltre a questo, all'interno di questo decreto ci sono anche le opere connesse al ponte, che qui nessuno ha ancora citato, forse perché attaccare sul ponte è troppo semplice, spesso ci viene detto è un'opera faraonica che costa tantissimo, ma nessuno parla delle opere accessorie che serviranno anche proprio a quei territori, le opere ferroviarie che andranno a collegare, a completare quest'opera che per noi è molto importante. All'interno di questo decreto poi troviamo opere da nord a sud dell'Italia, troviamo una quantità di finanziamenti utili ad andare ad accelerare le opere, e interventi che vedono comunque degli stanziamenti che sono pluriennali proprio per andare a rispondere alle esigenze territoriali, a quelle opere che vanno a rilento. Purtroppo dobbiamo, ed è il nostro compito e l'abbiamo promesso in campagna elettorale, di andare a snellire la burocrazia, questo stiamo facendo, a differenza di quanto viene detto in quest'Aula, quando veniamo sempre attaccati per essere troppo celeri o quando facciamo i commissari e poi magari il giorno dopo viene fatta un'interrogazione su una strada che è ancora lì, ferma, magari bloccata dalla burocrazia, e allora anche l'opposizione dovrebbe decidersi, o troviamo il modo di semplificare e di velocizzare come stiamo facendo ora, o se no ci si lamenta il giorno dopo perché qualcuno magari in passato non ha semplificato e lì le opere rimangono ferme da 20 anni. Quindi bisognerebbe avere anche un po' di coerenza quando si parla in quest'Aula, non solo parlare per dare contro al governo e per dare contro alla maggioranza. E all'interno di questo provvedimento abbiamo dei fondi anche per le manutenzioni e per la sicurezza, sono fondamentali, sappiamo benissimo, addirittura abbiamo implementato il fondo per le strade comunali per andare a manutenere e a lavorare sulla sicurezza delle strade comunali, un fondo a cui la Lega tiene molto e che è utile proprio per andare ad aiutare i territori, ed è questo che c'è anche all'interno del decreto, perché tutti si dimenticano, sembra solo che ci siano cose che non vanno bene, ma nessuno si dimentica di dire quelle a cui bisogna, anche l'opposizione dovrebbe fare un applauso, tace piuttosto che fare un applauso alla maggioranza, all'opposizione, ma va bene così, noi ci siamo abituati, andremo avanti come abbiamo sempre fatto. E per quanto riguarda le opere inserite con gli emendamenti al Senato, noi crediamo che anche queste abbiano delle priorità e siano utili per il territorio. Ne cito una su tutte, essendo toscana, il pontile di Massa. Noi sappiamo bene quello che è successo a quel pontile e sappiamo bene dal territorio quanto è fondamentale quell'opera per i massesi, per Massa, per la cultura, per il turismo e per l'attrazione della città. E se per voi un'opera che è attrattiva dal punto di vista turistico, che è al servizio della città e che serve per le persone, non solo per i residenti ma anche per chi arriva da fuori, non è prioritaria, va bene, andatela a spiegare però ai cittadini, non lo raccontate solo in quest'aula, perché i cittadini lo sanno bene cosa si aspettano da noi, e noi siamo pronti a cercare di fare qualsiasi cosa per dare le risposte ai territori. È chiaro, probabilmente avremo bisogno di molti più fondi, visto che come si diceva prima, le opere infrastrutturali in questi ultimi decenni sono state abbastanza trascurate e prese così alla leggera. Però noi dobbiamo fare quanto in nostro potere per cercare di agevolare quelle progettualità che sono già pronte per la messa a terra delle infrastrutture. Abbiamo necessità ovviamente quindi di andare a sburocratizzare, come abbiamo detto, e non c'è niente di male, e non è vero assolutamente che con questo mancheranno i controlli, non è vero che andiamo a essere noi controllori, sarebbe una follia, una brutta storia che racconta l'opposizione ma che non trova riscontro in quanto scritto all'interno del decreto, anzi pensiamo che da un certo punto di vista ci sia sempre anche un pizzico di gelosia da parte delle opposizioni per quello che sta facendo questo governo e che loro quando hanno governato non sono stati in grado di fare, per cui noi confermiamo la fiducia al governo e siamo pronti a votare questo decreto come abbiamo sempre fatto, perché è coerente col nostro programma elettorale ed è in coerenza con quello che la Lega dice da sempre di fare. Ringrazio ancora una volta il Vice Ministro Edoardo Rixi per aver seguito il provvedimento e il Ministro Salvini per il lavoro che sta facendo per il nostro Paese. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Montemagni. Ha chiesto di parlare il deputato Augusto Curti, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie, a lei la parola. Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro. Ma oggi in quest'Aula in realtà noi non stiamo discutendo solo un decreto. Noi oggi in quest'Aula discutiamo anche di come questa maggioranza governa e di quanto ascolti davvero i cittadini. E parto da una cosa molto semplice, il metodo, perché dentro quest'Aula il metodo conta, perché è la base della democrazia, e invece da 4 anni vediamo sempre la stessa storia. Si governa a colpi di decreti urgenti, di fiducia, anche quando di urgente c'è poco o nulla. I decreti dovrebbero essere un'eccezione, invece sono diventati la regola per questo governo. In 4 anni ne avete fatto un'enormità, pieni di norme eterogenee, messe insieme alla rinfusa. Ma questo non è governare bene, come volete far passare fuori da quest'Aula. Questo è fare le cose in fretta e farle male. E anche su questo decreto è così. C'è dentro un po' di tutto. Ci sono dentro le ferrovie, le autostrade, i porti, la sanità, i ponti, perfino il prezzo del bitume, un parcheggio su un comune, una videosorveglianza su un altro comune, potrei continuare a lungo. Avete fatto di fatto un minestrone in questo decreto, altro che semplificazione, così si crea solo confusione. E intanto però gli italiani hanno già parlato chiaramente. A marzo hanno detto no a questo modo di fare, no alle decisioni calate dall'alto, senza un confronto. E voi continuate invece a fare finta di nulla ed andare avanti in questo modo. E questo è molto grave e anche molto pericoloso, perché dall'opposizione potremmo dire che questo vostro modo di fare potrebbe anche agevolarci, ma la realtà è un'altra, è che continuare a lavorare in questo modo, così come state facendo voi, rischia di creare solo danni all'Italia e agli italiani, e noi tutto questo non possiamo accettarlo. Ma veniamo anche al merito, oltre al metodo, e al motivo per cui voteremo no a questa fiducia. E partiamo dal progetto simbolo di questo governo, non solo su questo provvedimento, ma di questo governo. E mi riferisco al ponte sullo stretto tra la Sicilia e la Calabria. I problemi qui non li solleva le opposizioni, li segnalano gli organi indipendenti. Ci sono dubbi seri sui costi, ci sono dubbi seri sulla trasparenza, addirittura ci sono dubbi seri anche nel rispetto delle regole europee. E cosa fa invece il governo? Sposta miliardi di euro più avanti nel tempo, sulle prossime legislature. Ma allora mi domando, dov'è l'urgenza di questo provvedimento? Se rimandate tutto di anni, questo decreto non è assolutamente urgenza. È urgente, ma è solo propaganda, cioè la stessa propaganda che continuate a fare da 4 anni. E c'è anche di più su questo provvedimento e sul ponte. Cioè ci sono risorse che dovevano andare al sud, che vengono tolte adesso, subito, e accantonate per un'opera che nemmeno parte. Il sud, cioè, paga oggi per qualcosa che forse vedrà domani, ma che con tutta probabilità non vedrà mai. E tutto questo è un paradosso, perché in realtà su quelle comunità, su quei territori, su quelle regioni hanno bisogno oggi di quelle risorse per poter dare anche una risposta alla crisi economica. Ma se andiamo sugli altri fondi, non va meglio sulle autostrade o sul Gran Sasso, ancora commissari, ancora soluzioni straordinarie, ma i problemi restano lì, anzi si complicano, perché più figure vuol dire più confusione, più rischi di contenziosi. E nel frattempo, mentre annunciate con questo provvedimento grandi opere, si bloccano fondi già pronti per i porti, ad esempio. Risorse già stanziate spariscono senza alcuna spiegazione, senza un confronto, senza un rispetto per i territori interessati, territori che nel frattempo magari avevano anche programmato anche sulla base di quegli investimenti che avevano stanziato i precedenti governi e sui quali voi dalla sera alla mattina avete deciso di cancellare le risorse. E le domando, Vice Ministro, ma che modo è questo di governare un paese? Questa non è efficienza, questa è mancanza di serietà, questa non è efficienza, questa è mancanza di capacità. E poi c'è il tema degli appalti. Si attribuiscono poteri enormi ai commissari andando a ridurre quelli che sono i controlli. Ma meno controlli non significa più velocità. Meno controlli significa più rischi. Meno controlli significano più ricorsi. Meno controlli significa alzare il rischio di blocchi successivi sui cantieri. Ma se voi andavate ad ascoltare i nostri sindaci, i vostri sindaci, i nostri presidenti di regioni, i vostri presidenti di regioni, gli amministratori, vi dicono che quando vanno a fare un appalto, il loro dubbio non è se quell'appalto finirà 3 mesi prima o 3 mesi dopo, ma se quell'appalto terminerà oppure finirà per l'ennesimo contenzioso. E guardate che anche in passato, anche commissari straordinari, ovviamente quelli un po' più lungimiranti, e penso a Giovanni Legnini, ad esempio, hanno adottato addirittura controlli preventivi, proprio al fine di andare ad evitare l'interruzione dei cantieri in corso. Sono tutti temi questi sui quali si poteva discutere in quest'Aula, svolgendo davvero il nostro lavoro e provando a migliorare questo provvedimento. Perché onestamente io faccio anche fatica a credere che anche nella maggioranza non ci sia qualcuno che condivida almeno alcune delle nostre osservazioni. Poteva essere questa l'occasione per lavorare insieme e per provare ad approvare norme più utili, capaci di rispondere ai bisogni reali dei territori. E invece, ancora una volta, si scelgono decisioni prese nei palazzi, lontane dalla realtà e da ciò di cui i cittadini, i sindaci, gli amministratori locali hanno davvero bisogno. E noi siamo qui a fare cosa? A ratificare l'ennesima fiducia. Ed infine un altro tema sul PNRR, per capirci quei 200 miliardi per i quali il partito della Presidente del Consiglio ha votato contro quando ce n'era bisogno. I ritardi sono evidenti, gli obiettivi vengono continuamente spostati in avanti e quando chiediamo al governo di spiegare come stanno davvero le cose non arriva alcuna risposta. Silenzio, un silenzio totale e io dico anche un silenzio imbarazzante. Colleghi, per le nostre ragioni, queste sono le ragioni per cui noi non voteremo a favore di questa fiducia. E lo dico prima di tutti sul metodo. Non si può governare sempre con decreti e con continue fiducie senza un minimo di confronto. Sul merito, questo decreto non risolve i problemi, ma li rinvia e li complica, creando addirittura anche confusione. Sul piano politico, gli italiani hanno già detto che non vogliono più questo modo di governare. E il vostro continuare, come se non fosse accaduto nulla in quel no di marzo, dimostra quanto oramai siete lontani dalla realtà del Paese, quanto siete disconnessi dai problemi reali del Paese e quanto siete invece più interessati alla poltrona rispetto al futuro dell'Italia. Confondete la fretta con la capacità di decidere, gli annunci con i risultati, i commissari con la programmazione, ma le infrastrutture, Presidente, non si fanno con gli slogan, ma si fanno con le opere reali, le infrastrutture si fanno con le opere consegnate, le infrastrutture si fanno con le opere funzionanti. Ecco, Presidente, noi per tutti questi motivi e per molto altro che ovviamente non riusciamo in questo lasso di tempo a dire, anticipiamo che il Partito Democratico voterà contro la fiducia su questo decreto.
1: Grazie, deputato Curti. Chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto il deputato Massimo Milani. Ne ha facoltà. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro. Il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare rappresenta un passaggio di grande rilevanza per la politica infrastrutturale del nostro Paese. Ho sentito dire ieri, oggi, durante la discussione generale, oggi appunto durante le dichiarazioni di voto, che si tratta di un intervento frammentario, addirittura un insieme, ho sentito addirittura di mancette sparse per il Paese. Noi invece sosteniamo che si tratta di un decreto che risolve definitivamente le problematiche emerse nell'approvazione del piano di spesa relativo al progetto del collegamento stabile fra Calabria e Sicilia, opera prevista con una norma risalente addirittura al 1970, ben 56 anni fa. Gli interventi che ho ascoltato dalle opposizioni sono per noi motivo per procedere ancor più convintamente con l'approvazione di questo decreto, perché vede, Presidente, quelle posizioni sono quelle che per decenni hanno fermato lo sviluppo infrastrutturale della nostra Italia. Nel mondo si sono già realizzati almeno 3 ponti che si definiscono Messina Type, cioè che si rifanno al progetto del ponte di Messina. Noi invece che lo abbiamo progettato siamo ancora qui a discuterne. E allora questo decreto, seppur motivato da motivi di urgenza, rivela una strategia organica che affronta in modo concreto 3 nodi storici: i ritardi nella realizzazione delle opere, la complessità amministrativa e la necessità di una programmazione finanziaria credibile nel tempo e sostenibile nel tempo. Al centro del decreto vi è una scelta chiara e coraggiosa: riattivare e rendere effettivo il percorso realizzativo del ponte sullo stretto di Messina. Dopo le criticità sollevate dalla Corte dei Conti, il Governo interviene non arretrando, ma correggendo il quadro procedurale e rafforzando la solidità degli atti e garantendo una base giuridica più robusta. È una scelta di responsabilità, si supera l'impasse amministrativa e si restituisce certezza a un'opera che ha un valore strategico per l'intero sistema Paese. Ma questo decreto non si limita al ponte, esso introduce un modello di governance che punta a semplificare e accelerare attraverso il rafforzamento del ruolo dei commissari straordinari e coinvolgimento diretto delle grandi società pubbliche come RFI e ANAS. Si tratta di una direzione precisa, meno frammentazione decisionale, più chiarezza nelle responsabilità, tempi più certi per la realizzazione degli interventi. Accanto alla governance vi è poi un lavoro significativo sul piano finanziario. La rimodulazione delle risorse, anche con lo spostamento temporale degli investimenti, non rappresenta un arretramento, ma una programmazione più realistica e sostenibile, coerente con gli equilibri di finanza pubblica e con le nuove regole europee. In questo senso, il decreto dimostra una visione di medio-lungo periodo, evitando soluzioni estemporanee e costruendo invece una traiettoria stabile degli investimenti. Particolarmente rilevante è anche il rafforzamento degli interventi sulla rete infrastrutturale diffusa, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie, potenziamento della rete ferroviaria nazionale e non solo quella di alta velocità, ma anche quella tradizionale. Questo è un punto fondamentale, perché accanto alle grandi opere simboliche, il Paese ha bisogno di infrastrutture sicure, efficienti e capillari, che migliorino concretamente la vita dei cittadini e la competitività dei territori. Il decreto interviene quindi su ambiti strategici come il PNRR sanitario, la sicurezza energetica, le infrastrutture logistiche e gli eventi sportivi internazionali, che dovunque nel mondo sono occasione di ammodernamento delle infrastrutture che rimangono e sopravvivono all'evento sportivo stesso. Come non apprezzare la spinta attraverso il conferimento di poteri commissariali quindi agli amministratori di RFI e ANAS, data a queste due società, dato che queste due società sono veri campioni nazionali nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture. E come non apprezzare l'attenzione alle necessità delle comunità locali, qui rivolta attraverso il finanziamento o la velocizzazione di alcune opere, e ne cito solo alcune che sono contenute all'interno di questo decreto legge. Per tutto il nord-est, a partire dall'Emilia-Romagna, attraverso la Lombardia, il Veneto e il Trentino, l'A22 del Brennero e il nuovo ponte tra Paderno e Calusco d'Adda. Nel Piemonte, il polo logistico d'Alessandria. In Liguria, la diga foranea di Genova e altre opere nella città. In Toscana, il pontile di Marina di Massa. Nel Lazio, il finanziamento ulteriore della cisterna Valmontone e la pedemontana di Formia. In Puglia la circonvallazione San Vito dei Normanni, in Abruzzo la galleria del Gran Sasso e le autostrade A24 e A25, in Molise la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, e tutti siamo rimasti sicuramente colpiti dalle immagini che hanno visto essere travolto questo ponte poche settimane fa. E poi, dettaglio così tra le pieghe, 40 milioni per interventi di manutenzione stradale nei piccoli comuni. Quante volte ho sentito anche in quest'Aula la dimenticanza, l'abbandono dei piccoli comuni, e invece qui in questo provvedimento c'è attenzione anche per le piccole realtà. Anche qui emerge una linea coerente: garantire tempi certi, ridurre gli ostacoli procedurali, assicurare la piena attuazione degli investimenti per opere strategiche di interesse nazionale o addirittura europeo, perché tale è sicuramente la Brennero, tale è sicuramente il ponte sullo Stretto di Messina, senza dimenticare le richieste e le esigenze, come dicevo, dei vari territori. E che dire, infine, dell'annoso problema delle concessioni demaniali? Finalmente si è individuata la via risolutiva, con tempi certi e modalità di indizione dei bandi di assegnazione, con lo strumento del bando tipo messo a disposizione di tutte le amministrazioni concedenti. Ricordo che i governi precedenti per 20 anni, perché la Bolkestein, signori, ha compiuto 20 anni quest'anno, per 20 anni hanno solo rinviato. In questo decreto legge invece si individuano la durata della concessione, i diritti e i doveri del concessionario uscente e di quello entrante, la deroga e la salvaguardia per le associazioni sportive, il tutto tutelando la libertà d'impresa e l'importante settore turistico, ma soprattutto la valorizzazione del patrimonio pubblico demaniale. Onorevoli colleghi, il vero valore di questo provvedimento sta nella sua capacità di tenere insieme visione e operatività. Da un lato indica con chiarezza le priorità strategiche del Paese, dall'altro interviene su strumenti concreti per realizzarle. È un decreto che afferma un principio semplice, ma decisivo: le infrastrutture non possono più essere ostaggio di lentezze, incertezze e sovrapposizioni. Devono diventare leva di sviluppo, coesione e competitività. Per queste ragioni voteremo convintamente a favore della fiducia del Governo e per la conversione in legge di questo decreto, nella consapevolezza che esso rappresenta un passo concreto verso un'Italia più moderna, più connessa, più efficiente.
1: Vabbè. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, poiché il vigente calendario dei lavori prevede che la votazione per appello nominale abbia luogo a partire dalle ore 18:25, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle 18:25.
5: Rete Radicale, stiamo ascoltando in diretta differita la seduta della Camera dei Deputati. Avete sentito dalla viva voce del vicepresidente Fabio Rampelli che la seduta a un certo punto è stata sospesa, diretta differita, ve la stiamo trasmettendo veramente con qualche minuto di ritardo. Eccoci che siamo pronti, non siamo pronti, mi dicono dalla regia, bene. Dunque vi ricordiamo che cosa abbiamo ascoltato oggi, abbiamo seguito in diretta dalla Camera il Question Time e poi intorno alle ore 15 la seduta dell'Assemblea con l'ordine del giorno il ricordo dai 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia, con gli interventi dei parlamentari. Poi le dichiarazioni di voto sulla fiducia sul disegno di legge, conversione in legge con modificazione del decreto legge 11 marzo del 2026, numero 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, già approvato dal Senato. Adesso il vicepresidente Rampelli ha chiamato dunque per tra qualche istante il voto di fiducia su questo testo, disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. E nel frattempo diamo un'occhiata anche ad altre notizie rispetto a queste sedute parlamentari, in particolare abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Silvia Manzi, che ha detto che la libertà non è di per sé una condizione sufficiente a rendere giusta una scelta, si può essere liberi e sbagliare, nessuno mette in discussione l'autonomia che resta un principio sacrosanto, ma la scelta compiuta dalla Biennale, che ha finito per offrire un palcoscenico alla propaganda russa, è stata e continua a essere inaccettabile. Allora usciamo, no, allora rimaniamo ad ascoltare i programmi in convenzione, perché aspettiamo in diretta che i lavori dell'Assemblea di Montecitorio riprendano. E siccome i lavori dovrebbero riprendere a breve, continuiamo a dare un'occhiata a come riportano le agenzie le dichiarazioni dei membri della Camera dei Deputati di oggi. Ci sono anche riprese da parte in particolare di Agi le dichiarazioni del vicepresidente Fabio Rampelli, che rispetto alla protesta contro il padiglione russo, sapete che c'è stata la polemica contro Pietrangelo Buttafuoco, ha detto: mi associo simbolicamente alla protesta contro il padiglione russo alla Biennale, qui non c'è solo il rispetto delle decisioni europee di cui a fasi alterne i cittadini si sono legittimamente disinteressati, c'è il disprezzo per chi ha invaso con i carri armati una nazione libera, per chi ha riportato le lancette della storia continentale ai due grandi conflitti mondiali, per chi ha dato il via con i bombardamenti delle città ucraine al tramonto del diritto internazionale, conquista oggettiva del secondo dopoguerra. Per non parlare delle decine di boicottaggi avuti verso nazioni canaglia in occasione di analoghi eventi internazionali, artistici, culturali o sportivi, per quanto sia orribile usarlo come arma contundente, il cibo nel suo significato profondo rappresenta la felicità. Stanno ricominciando i lavori della Camera, ci colleghiamo in diretta.
1: Nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo approvato dal Senato, su quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è stata già effettuata dalla Presidenza nella seduta di ieri. La chiama avrà quindi inizio dal deputato Cuperlo. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama. Prego.
6: Cortellazzo. Cirielli. Lupi. Julian. Pichetto Fratin. Antoniozzi. Bellucci. Cangiano. Cesa. Leo.
5: 18 e 32 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, questa dunque la chiama per il voto di fiducia, torneremo a collegarci più tardi. Nel frattempo usciamo dai programmi in conversione.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Radio Radicale 18 e 32 minuti, siamo in diretta, ci occupiamo adesso di Marco Pannella, lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Gabriele Maestri.
8: Radio Radicale, come potete vedere mi trovo qui insieme a Gabriele Maestri, costituzionalista, saggista, studioso di sistemi elettorali e anche di simboli elettorali. Come sapete, Gabriele Maestri ha un bellissimo sito dal titolo I simboli della discordia, per parlare proprio di questo, perché qui davanti, dove noi ci troviamo, il 15 maggio del 1976, 50 anni fa, si svolse una manifestazione del Partito Radicale per tentare una riappacificazione col Partito Comunista Italiano. Allora, io c'era anche Marco Pannella, da poco era nata Radio Radicale, che aveva poco più di un mese, e si svolge appunto questa manifestazione. Allora, Gabriele, perché Pannella e il Partito Radicale si trovano qui nel pomeriggio del 15 maggio del 1976, che cosa era successo di tanto importante da provocare una mobilitazione in piena campagna elettorale per il 1976?
9: Beh, per l'esattezza erano circa le ore 18 del 15 di maggio del 1976. Stava per accadere qualcosa di molto importante, perché il 20 e il 21 di giugno erano previste le elezioni politiche. Le prime elezioni politiche, per quanto ci risulta, cui il Partito Radicale decideva di partecipare con proprio contrassegno, presentando assolutamente le liste. Il punto era proprio questo, la presentazione delle liste. Il contrassegno era stato depositato anche in precedenza, con la Marianna per l'esattezza, al Viminale, casi precedenti, ma quell'anno si sarebbe utilizzata la rosa nel pugno, quindi c'era anche già qualcosa di molto rilevante da questo punto di vista. Qual è il problema? Il problema è che da quel giorno, quindi, anzi in realtà dal 16 per l'esattezza, dal 16 di maggio del 1976 si sarebbero dovuti depositare non i contrassegni già depositati al Viminale, quanto piuttosto le liste presso le corti d'appello in tutta Italia, perché questo prevedeva la legge, lo prevede tuttora. Contrassegni appunto al Viminale, le liste hanno un destino differente. Allora però le regole prevedevano che questo deposito si facesse tra nel giro di 4 giorni, adesso i tempi sono molto più ridotti, tra il 35esimo e il 32esimo giorno che precedeva le elezioni, ed era fondamentale l'ordine con cui queste liste venivano depositate presso gli uffici elettorali, perché quell'ordine poi avrebbe determinato l'ordine di presenza sulle schede elettorali, ovviamente anche sui manifesti delle candidature. È qualcosa che non ci appartiene più, perché poi lo diremo magari, però dall'inizio degli anni 90 questo non accade più, c'è un sorteggio e non è affatto inconferente quello che accadde qui esattamente 50 anni fa in quel giorno. Ma allora arrivare per primi era l'unico modo, certo, per finire in alta sinistra, come si usava dire, quindi
10: dove
9: in
10: cade
9: prima
10: l'occhio?
9: Posizione, dove più facilmente cade l'occhio. L'occhio cade più facilmente non perché dia un vantaggio a livello di voto, ma se ci si vuol far identificare con esattezza, o cade sul primo o cade sull'ultimo simbolo sulla scheda. Quindi evidentemente chi ci teneva a essere primo faceva di tutto per essere anche primo in fila. E quasi sempre il Partito Comunista Italiano era riuscito a ottenere quel risultato. In occasione di quelle elezioni il Partito Radicale voleva ottenere la stessa cosa per poter essere, ove possibile, in tutti i luoghi possibili, il primo sulla scheda elettorale. Naturalmente questo confliggeva con l'uso che il Partito Comunista aveva avuto fino a quel momento, l'abitudine appunto di dire il primo simbolo in alto a sinistra. Evidentemente quindi questi due desideri finivano per confliggere. Questo ha significato che in tanti luoghi d'Italia, in tante corti d'appello, non dico in tutte ma quasi, ci sia stata comunque qualche scaramuccia, qualche disaccordo,
10: qualche rissa.
9: Per chi, anche qualche rissa, i giornali parlarono espressamente di tafferugli all'epoca, per chi poteva avere il primo posto. I nuovi che rivendicavano, i radicali, ma forse non solo loro, rivendicavano il diritto a essere per una volta loro i primi, il Partito Comunista che ci teneva evidentemente a mantenere il ruolo che aveva sempre avuto. Qualche volta non accadde nulla di particolare, bisognerà pure dirlo, qualche volta invece i tafferugli ci furono e come, davanti alle corti d'appello, ma a quanto sappiamo e a quanto ampiamente riportarono i quotidiani, anche davanti alla sede storica del Partito Comunista, cioè esattamente dove siamo adesso, e anzi dove siamo adesso, quindi dall'altro lato della strada, c'era la delegazione radicale che era venuta qui con la
10: allora,
9: Capannella.
10: Rispetto al 1976, qui non c'era il tram che c'è oggi, quindi i militanti del Partito Radicale si sono potuti assiepare qui sul marciapiede oppure mettersi seduti davanti la sede di Botteghe Oscure. Allora, a questo punto cerchiamo di spiegare che cosa succede, perché succede un fatto clamoroso che poi il giorno dopo finirà su tutti quanti i giornali nazionali e sarà anche un po' la fortuna di Pannella. Allora, alcuni dei militanti radicali del Partito Radicale restano qui. Pannella a un certo punto si stacca da questo gruppo e noi adesso ci avviciniamo al portone di Botteghe Oscure, dove vediamo un po' se riusciamo almeno il primo pezzo lo possiamo fare. Ecco, ci avviciniamo. Pannella attraversa questo incrocio.
9: C'era anche meno traffico, sicuramente.
10: C'era sicuramente anche meno traffico all'epoca. Adesso ci possiamo anche spingere un po' più avanti e si avvicina a questo portone. Allora, qui diciamo che all'epoca non erano solite svolgersi manifestazioni contro il Partito Comunista, anche perché il Partito Comunista aveva un validissimo servizio d'ordine. Ben sapendo che il Partito Radicale avrebbe manifestato lì davanti, coloro che si occupano della sede del PC, che fanno? Chiudono tutte le porte, e quindi il Partito Radicale trova tutte le porte chiuse. E a un certo punto che fa Pannella?
9: Mentre alcune persone con i cartelli che denunciavano, a loro dire ovviamente, la violenza che sarebbe stata esercitata dai militanti, da alcuni militanti del Partito Comunista, come dire anche voi utilizzate la violenza, si fece avanti dicendo, questo almeno riportano i racconti, la nostra risposta alla vostra violenza è l'educazione, vi portiamo dei fiori.
10: Allora, quali che tipo fiori? Di fiori? Perché ci sono diverse versioni sul fiore che aveva Pannella in mano.
9: I simboli evidentemente anche in questo caso hanno un senso. Qualcuno parlava, lo stesso Pannella, se si legge per esempio il Corriere della Sera, parlava di margherite oppure di anemoni, successivamente si è parlato di altri fiori, di camelie in particolare. Addirittura Walter Vecellio, se ricordo bene in biografia di un irregolare, parlava di rose, probabilmente perché il richiamo della rosa nel pugno era sicuramente potente. Che succede? Dopo che il servizio d'ordine, non gradendo evidentemente il sit-in, o chiamiamolo come vogliamo, la manifestazione dall'altra parte, aveva sbarrato le porte, si era avvicinato con tanto di fiori in mano, nel momento in cui qualcuno aprì una parte del portone...
8: Questo portone qui, dove Pannella si era presentato con il fiore, che succede?
9: Pare che sia stato somministrato, ammollato uno schiaffone o un manrovescio, sberla o, se vi piace la rosa nel pugno, un pugno. Quello fu soltanto il primo.
8: Allora, devo dire che i fotografi che erano qui presenti sono stati bravi, perché all'epoca riuscirono a immortalare molto bene quel momento.
9: Lo si può trovare, se non ricordo male, nella copia del Messaggero di allora, del 16 di maggio, e pare che Pannella, in modo molto evangelico, abbia proposto qualcosa del tipo: vuoi darmelo anche sull'altra guancia? E sarebbe stato prontamente accontentato. Mi sarebbe seguita una medicazione, ovviamente, tutto quanto, inevitabili conferenze stampa. Peraltro, in una conferenza stampa già in precedenza si era, i radicali, c'era stato Spadaccia, c'era Pannella e non soltanto loro, avevano invitato innanzitutto l'ordine pubblico a verificare che tutto andasse correttamente in sede di deposito delle candidature. Evidentemente quell'episodio fece qualcosa di assolutamente rilevante, perché quell'episodio rilanciò la campagna elettorale che di fatto iniziava in quel momento per le elezioni politiche, la candidatura del Partito Radicale, proprio con quel simbolo. Naturalmente il Partito Comunista espresse tutt'altra versione, un comunicato ufficiale parlò di atteggiamenti provocatori da parte del Partito Radicale, gli si può anche credere, almeno in parte, perché sappiamo
8: che fa parte della politica e anche della politica di Pannella.
9: Qualcuno avrebbe parlato della provocazione come necessità, oltre che della fantasia come necessità, inevitabilmente. Certamente quell'evento ebbe un effetto rilevante, non fu certo l'unico, lo sappiamo, ma certamente anche grazie a quella visibilità e a ciò che ne sarebbe seguito, il Partito Radicale riuscì a ottenere un risultato sufficiente a ottenere i suoi primi eletti alla Camera. Il manipolo di radicali che riuscì a entrare dopo quelle elezioni politiche entrò verosimilmente anche grazie a quel risultato e naturalmente a ciò che Radio Radicale come moltiplicatore poté offrire in quelle settimane.
8: Senti, tu hai portato qui dei ritagli degli articoli molto gentilmente. Hai portato degli articoli. Allora, questa è la Repubblica del 16 maggio del 76, che a pagina 1 e 3, con un servizio di Giorgio Rossi, parla di Pannella, fiori e pugni, liti tra radicali e comunisti per il primo posto, e poi
9: un happening a Botteghe Oscure
8: che già ricorda, insomma, l'episodio di cui stiamo raccontando.
9: Assolutamente sì, tra l'altro è sempre un piacere poter ricostruire i giornali dell'epoca, anche per vedere firme del tempo. Giorgio Rossi, autore, anzi coautore, insieme a un nome ben più noto come Antonio Caprarica, di uno dei romanzi fantapolitici più interessanti, che era La ragazza dei passi perduti, per chi ama il transatlantico e conosce quel modo che si ha normalmente di chiamare quell'ambiente parlamentare. Questa era una delle firme, nel Corriere in altro momento ne scrisse Antonio Padellaro, c'erano vari soggetti che se ne sono occupati allora, forse anche soltanto per smentire quello che era accaduto sull'Unità, effettivamente andò così. Ma non fu l'unico frutto, evidentemente, quella elezione, perché proprio grazie a quell'elezione di poche persone, però poche ma ben presenti,
8: ecco, qualcuno ha aperto la porta di Botteghe Oscure. No, scusi tanto.
9: Perfetto, lei sta lavorando giustamente.
8: Ci fa vedere che cosa c'è rimasto qui di Botteghe Oscure? Si può vedere dentro?
9: Almeno l'ingresso.
8: Eh? Pannellato, non c'è più niente. Ah, non c'è più niente, guardi un po'. Addirittura non c'è proprio, no, perché stavamo facendo una cosa storica.
11: Sì, verrà scoperta poi quando apriremo l'hotel.
8: Ah, ok, quando avrà aperto, perché adesso stanno per aprire un hotel qua.
11: Sì, provvisoriamente sarà...
8: Ok. Grazie, scusi tanto.
9: Buona sapere.
8: Abbiamo fatto anche uno scoop,
9: esatto,
8: sul futuro di Bottega Oscura.
9: Abbiamo anche, cioè, questo in parte già si sapeva, peraltro senza voler ha detto pannellato, quindi le truppe pannellate, okay, stavolta siamo solo in due. E vabbè.
8: Allora, tra le altre cose, vediamo un po' che cosa aveva scritto.
9: Dicevo,
8: il giorno dopo
9: sicuramente,
8: l'Unità.
9: L'Unità scrisse successivamente, lo prendiamo un po' più avanti, ma l'Unità il 17, perché lo scrisse il 17, scrisse in un articolo, si vede poco, all'interno,
8: liste,
9: dove c'è scritto liste, alla fine si scrisse quanto alla ridicola montatura che si è tentato di mettere in piedi riguardo alla presentazione delle liste, la cosa più generica possibile senza fare un nome per il momento. L'ufficio stampa del PC ha diffuso il seguente comunicato. Di fronte alle notizie diffuse dal Partito Radicale e raccolte da alcuni organi di informazione su presunti atti di violenza compiuti da militanti comunisti nei confronti di esponenti radicali, l'ufficio stampa del PC ribadisce che si è trattato di una palese montatura. Le notizie non sono state controllate da parte di chi le ha pubblicate. In verità ci si è trovati in presenza di atteggiamenti provocatori dovuti esclusivamente ad iniziative del Partito Radicale per suoi scopi pubblicitari ed elettoralistici. Come è evidente, si tenta inoltre di introdurre diversivi anticomunisti nel confronto elettorale. È come immergersi in parole di parecchio tempo fa. Lo stesso potremmo dire se leggessimo il comunicato, naturalmente.
8: Certo. Il terribile Fortebraccio aveva scritto qualcosa?
9: Non nell'immediato, effettivamente, ma Fortebraccio ne scrisse comunque più avanti, perché in due momenti differenti dedicò un paio di suoi corsivi, rigorosamente in prima pagina dell'Unità, e mi consentirai 30 secondi, siano benedetti gli archivi dei quotidiani che sono ancora consultabili e che permettono a chi fa ricerca o chi è drogato di politica, come si sta parlando, che consentono di ricostruire le vicende in questo modo senza dover andare per forza in qualche archivio a cercarli, magari trovandoli chissà dove.
8: Certo.
9: Questa cosa è giusto dirla. Bene, il 30 di settembre del 1976, in uno dei suoi corsivi, Fortebraccio parlava di Pannella, disse ciò che al PC, all'Unità, non piaceva di Marco Pannella, perché si dice, per esempio, in Pannella non c'è mai l'orrore del male fisico che viene dalla miseria, ma sempre la spavalderia assai spesso divertita che discende dalla consuetudine della sicurezza di classe. Sembra sempre un marchese che va alla ghigliottina. Pannella sa che nessuno mai lo dimenticherebbe, mentre i poveri sanno che tutti sempre si dimenticano di loro. Ma questo era soltanto l'anticipo per poter dire: noi siamo in nessun caso per la violenza, ma ricordiamo bene che durante l'ultima campagna elettorale Pannella ha bussato al portone delle Botteghe Oscure e ai compagni della vigilanza, innervositi, stanchi, preoccupati, che hanno aperto guardinghi uno spiraglio, e gli ha presentato, salvo errore, una camelia, ecco qua. Quelli gli hanno ammollato, pare, un manrovescio. Il fatto è controverso, ma se è vero, sappiate, compagni, che avete fatto benissimo. Questa è la personale opinione del vostro Fortebraccio. Più avanti, su questa cosa, Pannella poi scriverà al Corriere della Sera, verso la metà di dicembre, il 12, se ricordo bene, un articolo che era perché il PC ce l'ha con noi, e intestò in qualche modo a Fortebraccio una sorta di difesa dello schiaffo proletario, e ovviamente Fortebraccio più avanti risponde e dice: no, io questa espressione non l'ho mai utilizzata, e ovviamente prosegue dicendo: non è certo stato fascista il compagno che ha mollato un manrovescio, il fascismo aveva ben altre prerogative che non vogliamo rivendicare. E ovviamente arriva anche a utilizzare la sua arma più nota, cioè l'ironia tagliente, come forse non siamo più abituati a vedere su quotidiani di tirature di diffusione nazionale. Absit ignuria verso chiunque faccia satira oggi, lo fa in altre condizioni. Secondo il signore che scrisse al Corriere per parlare di quell'atteggiamento, non ci sono dubbi egli, cioè quello che stava a ricevere la camellia in teoria, avrebbe dovuto chiamare un compagno e dirgli: va a prendere un vasetto pieno d'acqua fresca che ci infiliamo questo bel fiore.

0: l'episodio a maggio, un po' come l'avevano raccontato gli altri quotidiani, con la differenza che naturalmente il Corriere è a Milano, quindi evidentemente non era detto che ci fosse stato, poi non lo sappiamo se magari Fadellaro stava qua o meno.
1: Certo.
0: Però certamente quell'effetto ci fu l'elezione, e diciamo ci fu anche un altro effetto altrettanto rilevante. Ci fu un altro effetto altrettanto rilevante perché nel 1978 effettivamente ci fu una proposta di legge a prima firma proprio di Marco Pannella, che è una diretta filiazione di quegli atti, di quegli avvenimenti, di quei giorni.
1: Eccola qua.
0: Questa è la copertina. Era
1: primo febbraio 1978.
0: Quindi ci volle un po' di tempo, la 2032, presentata appunto nel 78 nella settima legislatura, in cui sostanzialmente si parte da quegli eventi e si chiedono essenzialmente due cose. La prima, che le liste sulla scheda e sui manifesti vengano non più indicate in quell'ordine di arrivo, ma vengano sorteggiate. E poi che gli scrutatori vengano a loro volta sorteggiati, onde evitare che vengano sostanzialmente nominati dalle forze politiche. Non se ne fece niente per parecchi anni. Si arrivò al sorteggio degli scrutatori nell'89, quando si mise mano in parte al procedimento elettorale, e poi la legge 53 del 1990, la stessa che ha ampliato la platea dei soggetti autenticatori delle firme, delle liste tanto per capirci, avrebbe poi introdotto anche il sorteggio delle liste. Le prime elezioni politiche che si tennero con le liste in ordine sorteggiato furono quelle del 1992, molto rilevanti per l'area radicale perché furono quelle della lista Marco Pannella e della presenza radicale poi nella lista sui referendum di Massimo Severo Giannini. Quindi di fatto è un filo rosso che, guarda caso, per i radicali ha sempre un grande rilievo.
1: Pensi che ha fatto bene Pannella a fare questa cosa qui? Era vitale per lui, nel senso che poi la cosa gli ha portato fortuna in qualche modo?
0: Beh, non posso certo dire io se ha fatto bene o ha fatto male. È un gesto molto pannelliano, su questo non c'è alcun dubbio, perfettamente coerente con ciò che lui è sempre stato. E considerando i risultati, cioè l'elezione, la prima elezione di rappresentanti di quel partito radicale, quello rinato poi dal congresso di cui avevamo già parlato in passato qualche manciata di settimane fa, beh, sicuramente ha giovato.
1: Bene, grazie a Gabriele Maestri che ci ha fatto rivivere questa pagina di storia del 15 maggio del 1976, quando in una Roma senza dubbio molto diversa da quella che purtroppo possiamo osservare oggi, forse anche meno caotica e meno rumorosa, Marco Pannella ha fatto veramente rumore più del traffico dell'epoca, portando un fiore, non dico quale, alla sede del Partito Comunista, incassando forse una delle sue più belle vittorie politiche.
0: Nel frattempo ovviamente tanti partiti hanno cambiato sede, non esistono più, sappiamo che in questo luogo non c'è più la politica da tempo, ma la memoria non si eradica facilmente, anche grazie a Radio Radicale che non consente questo.
1: Grazie a Gabriele Maestri, costituzionalista, saggista e responsabile del sito I Simboli della Discordia.
0: Grazie a te, grazie a voi.
2: Radio Radicale, 18:56 minuti, abbiamo ascoltato questa intervista a cura di Gianfranco Pazzolo a Gabriele Maestri su Marco Pannella. Allora, vi ricordiamo che siamo in attesa di collegarci in diretta con la Camera dei Deputati, dove ascolteremo la votazione finale. La votazione finale sul disegno di legge conversione in legge con modificazioni recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Questo è il decreto legge, tra l'altro già approvato dal Senato. Il momento della chiama in questo istante, in questi minuti, alla Camera dei Deputati. Allora, tra i vari punti all'ordine del giorno oggi alla Camera si è parlato anche del sisma in Friuli, e a proposito di questo volevamo segnalarvi questa notizia che riguarda

0: Guarda, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato Udine dopo aver partecipato al Consiglio regionale straordinario organizzato per commemorare i 50 anni dal sisma del Friuli del 1976. A conclusione della seduta straordinaria ha visitato la mostra allestita dal quotidiano Il Messaggero Veneto. Questo per quanto riguarda Sergio Mattarella. E andiamo alle altre notizie. In particolare a quelli che sono i temi internazionali, perché la missione dell'Iran presso le Nazioni Unite ha bocciato una risoluzione sullo stretto di Hormuz che chiede la cessazione degli attacchi da parte di Teheran, l'indicazione di numero e località dove ha messo mine in mare e la creazione di un corridoio umanitario. Stando a un post su X della missione stessa, per l'Iran l'unica soluzione praticabile nello stretto di Hormuz è chiara: una fine permanente della guerra, la revoca del blocco marittimo e il ripristino del passaggio normale. Invece, gli Stati Uniti stanno spingendo una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, difettosa e politicamente motivata sotto il pretesto della libertà di navigazione per promuovere la loro agenda politica e legittimare azioni illecite, non per risolvere la crisi. Nel post, l'Iran invita gli Stati membri del Consiglio di sicurezza ad agire sulla base della logica, dell'equità e dei principi, non della pressione, e quindi a respingere la risoluzione e ad astenersi dal sostenerla o dal cosponsorizzarla. Solo ieri, come sapete, il segretario americano di Stato Rubio aveva definito la bozza di risoluzione come un test di credibilità dell'ONU e aveva chiesto a Cina e Russia di non porre un veto. Questo dunque per quanto riguarda la missione dell'Iran presso le Nazioni Unite. Cambiamo argomento, ci occupiamo adesso della parata del 9 maggio in Russia. Lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Gabriele Rossi a Fausto Biloslavo.
1: Radio Radicale, con noi Fausto Biloslavo, giornalista di guerra. Parliamo del 9 maggio con una parata a Mosca ridotta e senza carri armati e della proposta di cessate il fuoco di 2 giorni annunciata da Putin proprio per le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Una parata ridotta, dunque, rispetto agli anni passati. Che cosa ci dice davvero sullo stato della Russia oggi?
2: Ma prima di tutto che i droni ucraini evidentemente possono arrivare fino a Mosca, o almeno questo è il timore, difatti sono arrivati e anche oltre. E poi che forse non c'è neanche niente da festeggiare granché, perché dopo 4 anni di guerra in Ucraina i russi non sono riusciti ancora a conquistare il Donbass, anche se avanzano inesorabilmente, ma molto molto lentamente ogni giorno. E magari, questa è la mia speranza, poi non so se diventerà una realtà, forse è arrivato il momento, dato che sia Putin ha annunciato la tregua, ma poi l'ha accolta anche Zelensky, anche se mi sembra, insomma, che droni da una parte e dall'altra continuino a volare, la speranza è che sia un'occasione per, se non una pace giusta, che è una chimera, una cessate il fuoco in questa guerra nel cuore dell'Europa che fa male a tutti.
1: Ecco, quindi ci troviamo davanti a una Mosca piena di difese antidrone e misure di sicurezza speciali per l'occasione, ma è così realistico quindi un possibile attentato da parte dell'Ucraina?
2: Beh, insomma, diciamo che il servizio segreto militare ucraino ha messo a segno diversi colpi, uccidendo alti ufficiali, uomini chiave e così via. Tra l'altro, insomma, mi risulta anche, appunto, i generali chiedono, ce ne sono tanti, più protezione. E non penso che riuscirebbero, oserebbero mai colpire lo zar, anche se, appunto, Putin ha molto rafforzato la sua sicurezza, e soprattutto, per anche un banale discorso proprio di immagine, no? Ovviamente ha rafforzato molto le difese della capitale, della Piazza Rossa, proprio perché potete immaginare, insomma, che se durante la parata arriva un drone ucraino o qualcosa del genere, l'impatto anche a livello internazionale, non solo nazionale, insomma, di un'azione del genere. Si dice anche che Putin tema un colpo di mano interno, non ci credo tanto, perché poi il ministro della difesa Shoigu rimane di fatto, anche se è stato defenestrato proprio per gli insuccessi in Ucraina, ma è sempre, insomma, il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, comunque è sempre stato un fedelissimo di Putin. Non penso che ci sia un timore di questo genere, penso che ci sia una volontà anche da parte dei militari di chiuderla con questa guerra in una maniera o nell'altra. Ovviamente per chiuderla i russi vogliono conquistare almeno tutto il Donbass e gli manca ancora una parte dell'oblast di Donetsk, ma gli ucraini sono attestati su quella che io chiamo da anni ormai la linea del Piave, che si poteva tranquillamente immaginare, cioè quella di Sloviansk e Kramatorsk, dove tra l'altro tutto è iniziato nel 2014.
1: Ecco, poi torniamo sulla questione del campo della guerra, ma volevo chiederti anche se il cessate il fuoco di questi due giorni va in questa direzione, ovvero di protezione maggiore rispetto a Putin e alla parata in generale.
2: Sì, sì, sicuramente, insomma vuole diciamo avere una sorta di garanzia che non accadrà niente per tutto quello che ho detto prima, perché sarebbe un danno d'immagine, anche se magari non un colpo militare strategico, come hanno fatto tra l'altro in passato, ricordo anche gli attacchi insomma agli aeroporti e alla flotta aerea strategica e così via, ma sarebbe insomma invece un colpo simbolico, non indifferente. Quindi vuole assolutamente garantirsi che non accada niente e vuole garantirsi che non ci che tutto fili liscio, così come vuole lo zar, come vuole il sistema, come vuole insomma il regime.
1: Ecco, invece sul campo, a livello di uomini, armi e morale, qual è la situazione tra Russia e Ucraina?
2: La situazione è abbastanza difficile dalla parte ucraina per quanto riguarda proprio il numero di uomini da schierare sulla linea del fronte, perché hanno raschiato il fondo del barile della mobilitazione, questo è il punto, e difatti si stanno industriando non solo nel cielo con i droni, ma anche a terra con sistemi d'arma robotizzati, che poi sono anche solo dei veicoli autonomi che per esempio portano medicine, viveri in prima linea, trasportano i feriti della prima linea, perché ormai con il predominio dei droni è molto difficile anche fare il cambio delle truppe in prima linea. Questo è un grosso problema per gli ucraini, ma d'altro canto gli ucraini sono in difensiva e chi attacca sono i russi, che continuano a perdere una valanga di uomini, perché anche se gli attacchi sono quotidiani, ma sono le avanzate sono lentissime, stiamo parlando veramente di poche decine di metri talvolta al giorno, ed è per questo che appunto dopo che sono passati oltre 4 anni siamo in questa situazione e non sono ancora riusciti a conquistare tutto il Donbass. Quindi continuano a perdere una valanga di uomini, sarà interessante un domani capire quanti ne hanno persi effettivamente, non si sta parlando solo dei caduti ma anche dei feriti, e anche dei feriti gravi con amputazioni traumatiche, perché gli ucraini hanno imparato, sanno e hanno imparato a difendersi e vendono cara la pelle, e vendono cara il loro territorio centimetro per centimetro. Per questo io ho la speranza che questo carnaio insomma finisca con un accordo, se non di pace, quantomeno di cessate il fuoco. Io ricordo anche sempre che la guerra in Corea, il 38esimo parallelo, non è mai stato firmato un trattato di pace, e di fatto una linea di cessate il fuoco, di tregua, che ha retto insomma fra alti e bassi, ma comunque ha retto dagli anni 50 dello scorso secolo. Quindi lo stesso potrebbe avvenire per l'Ucraina.
1: Ecco, guardando a questo possibile futuro cessate il fuoco stabile, quali potrebbero essere le condizioni minime più realistiche?
2: Ma allora penso che abbiano in realtà con i contatti che ci sono stati, voluti soprattutto, direi spinti moltissimo dagli americani, da Trump, insomma si sia già affrontato un po' tutti i nodi, anche i nodi di garanzia della sicurezza che poi sarebbero appunto garantite dagli europei, però il vero nodo che rimane da sciogliere è che giustamente gli ucraini chiedono il congelamento della linea del fronte ad oggi o a domani o a dopodomani, no? Ma il congelamento della linea del fronte significa che questa ultima ridotta del Donbass rimane nelle loro mani e sulla linea del Piave di queste che sono state trasformate in roccaforti, Sloviansk e Kramatorsk. Un'alternativa potrebbe essere una zona praticamente che non viene controllata da nessuna delle due parti, ma o da amministratori locali, bisogna vedere quali, magari con una presenza di osservatori o truppe internazionali che non possono essere per i russi ovviamente quella della NATO, però la vedo molto ardua, insomma, e quindi i pessimisti dicono che si continuerà in questa mattanza fino a che i russi non conquisteranno tutto il Donbass. E dopo spero che si fermino e che ci sia appunto un cessate il fuoco sulla linea del fronte, perché ricordiamoci che i russi certo dichiareranno vittoria, ma è una vittoria di Pirro rispetto all'invasione iniziale che era arrivata alle porte di Kiev, che aveva l'obiettivo di ribaltare il governo ucraino mettendoci un proprio governo fantoccio, che aveva conquistato ben più di quello che ha conquistato adesso. Gli ucraini sono riusciti nel corso del tempo, soprattutto nel primo e secondo anno di guerra, a riconquistare il 50% del territorio che era stato occupato dai russi. Quindi, insomma, se vittoria dimostra che si tratta, è sicuramente una vittoria di Pirro. Ma insomma, Pirro o non Pirro, l'importante è che si arrivi a una tregua più possibilmente duratura, perché penso che con una tregua ci guadagni più l'Ucraina che la Russia in un medio e lungo periodo.
1: Grazie a Fausto Biloslavo.
2: Grazie a voi.
0: Intervista era a cura di Gabriele Rossi. Sono le 19:09, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi ricordiamo che siamo in attesa di ricollegarci in diretta con la Camera dei Deputati, dove ascolteremo e seguiremo il voto di fiducia della Camera sul disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, già approvato dal Senato. Un dibattito che abbiamo seguito dalle 16 circa. La seduta oggi della Camera è cominciata con il question time, poi è seguita con il ricordo dei 50 anni del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Adesso, in questo momento, proprio la Camera sta facendo la chiama nominale per questo voto di fiducia, appunto, che vi trasmetteremo in diretta. Nel frattempo diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie della giornata. Vi parlavamo prima dell'Iran che ha respinto la risoluzione sullo stretto di Hormuz, una missione presso le Nazioni Unite che ha bocciato di fatto una risoluzione sullo stretto di Hormuz che ha chiesto la cessazione degli attacchi da parte di Teheran, l'indicazione di numero e località dove ha messo mine in mare, la creazione di un corridoio umanitario. Il ministro degli esteri Antonio Tajani copresiederà domani, a proposito di Iran, insieme al ministro degli esteri croato Gordan Grlić-Radman, in qualità di presidente di turno del MED9, e al direttore generale della FAO, Ku Dong-yu, una riunione ministeriale con circa 40 paesi e organizzazioni regionali e internazionali, tra cui il Consiglio di Cooperazione del Golfo e la Lega Araba, per rafforzare il coordinamento politico sulla sicurezza alimentare e l'accesso dei fertilizzanti dallo stretto. Lo scopo della riunione sarà coordinare risposte operative e promuovere misure di mitigazione per garantire la continuità delle forniture alimentari e dei fertilizzanti, con particolare attenzione agli impatti sui paesi più vulnerabili e alle ricadute sulla stabilità economica e sociale globale. L'escalation in Medio Oriente ha portato a un deterioramento della situazione umanitaria con 24,6 milioni di persone sfollate, molte delle quali affrontano urgenti bisogni umanitari. Vediamo che cosa dice la Farnesina, il Ministero degli Esteri, si legge in una nota, parla dei fertilizzanti e ci informa che rappresentano un terzo delle esportazioni provenienti dal Golfo, pari a circa il 30% del commercio delle forniture globali. Nel breve periodo altri paesi produttori non sono in grado di compensare i volumi interrotti, né il settore dispone di riserve strategiche, con conseguente pressione sui prezzi e sulla catena agroalimentare, generando rischi concreti per l'Africa e per le popolazioni in Yemen, Somalia e Palestina fra gli altri. Anche i rincari energetici, con picchi del gas oltre i 63 megawatt l'ora e del petrolio sopra i 117 dollari al barile, si trasmettono lungo la filiera, aumentando i costi di produzione e trasformazione, generando pressioni sui prezzi dei prodotti alimentari. La crisi di Hormuz sta causando anche un forte aumento dei costi di trasporto marittimo, con incrementi fino all'86% per le navi cisterna, e la FAO ha individuato alcune possibili risposte alla crisi. Allora, adesso, a proposito delle possibili risposte della FAO alla crisi, diamo un'occhiata anche a un'altra parte del mondo, in particolare all'aggressione russa all'Ucraina, perché l'Ucraina non ha ancora preso una decisione in merito al cessate il fuoco proposto da Mosca, come sapete, per l'8 e il 9 maggio, in occasione del cosiddetto giorno della vittoria. Questo riporta la BBC, citando una fonte all'interno del governo ucraino. Il quotidiano ucraino in lingua inglese, Kyiv Independent, aveva riportato che un alto funzionario ucraino rimasto anonimo ha affermato che l'Ucraina non vede alcun motivo per osservare un cessate il fuoco durante la parata militare prevista a Mosca in Piazza Rossa il 9 maggio. Il presidente non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo al 9 maggio. Sta valutando la situazione giorno per giorno, il che significa che se attaccano oggi, lo faremo anche noi domani, ha dichiarato la fonte della BBC. Le autorità russe hanno dichiarato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio e hanno minacciato di lanciare un attacco missilistico sul centro di Kiev se l'Ucraina avesse tentato di interrompere le celebrazioni per l'anniversario del giorno della vittoria. In risposta, Zelensky ha annunciato un cessate il fuoco a partire da oggi e ha promesso azioni speculari in caso di violazione del cessate il fuoco. Questo dunque per quanto riguarda l'Ucraina. Nel frattempo, in Gran Bretagna, domani, come sapete, si vota in Inghilterra, Scozia e Galles. C'è qualche problema per Starmer da qualche settimana e anche i gallesi andranno alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Il Senate, che passerà da 60 a 96 seggi, e i laburisti, sembra attualmente in testa con 29 seggi, potrebbero essere superati dopo oltre un secolo al potere fra Westminster e Cardiff in modo netto da due partiti che finora hanno detenuto un numero inferiore di seggi, ovvero Reform UK e il partito nazionalista di centro-sinistra Plaid Cymru, che sostiene l'indipendenza del Galles. I sondaggi danno questi due partiti testa a testa. Il primo spera di vincere ergendosi così a baluardo del dilagante UK Reform, che anche secondo l'ultimo sondaggio YouGov del 4 e 5 maggio si conferma il primo partito nazionale nelle intenzioni di voto davanti al Labour con il 18%, ai conservatori 17%, ai verdi con il 15%. La posta in gioco di queste elezioni va ben oltre i confini delle diverse anime nazionali del paese e fa ben tremare Starmer, che in questa campagna ha tenuto un basso profilo. Se Plaid Cymru riuscisse a formare un governo, invierebbe un segnale forte a tutti i movimenti indipendentisti britannici e soprattutto al Partito Nazionale Scozzese, SNP, che si presenta anch'esso agli elettori scozzesi. Gli indipendentisti potrebbero trovarsi per la prima volta nella posizione di governare simultaneamente a Edimburgo e Cardiff, mettendo il governo Starmer in una situazione estremamente delicata. Così come anche una vittoria di Reform UK o anche solo la conquista del maggior numero di seggi rappresenterebbe un monito grave per il Labour britannico e il suo leader, ma per molti commentatori l'ora della fine per Starmer non sarebbe ancora arrivata. e se con ogni probabilità uscirà ulteriormente indebolito da questa tornata elettorale, Starmer rimarrà a Downing Street non foss'altro per il fatto che all'orizzonte non si staglia nessun altro esponente laburista pronto a raccoglierne le pesanti redini. Le urne apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle 22 ore locale. I risultati finali sono attesi per il giorno successivo. Questo dunque per quanto riguarda il voto in Inghilterra, Scozia e Galles, la Gran Bretagna. Andiamo all'Italia, in particolare ai temi della giustizia. Condanna definitiva a 20 anni di reclusione per Walter Biot, l'ex ufficiale della Marina Militare Italiana, arrestato la sera del 30 marzo del 2021 mentre passava documenti segreti della NATO a un diplomatico russo. I giudici della Cassazione hanno confermato il giudizio d'appello e accolto in sostanza richiesta espressa stamane dall'avvocato generale dello Stato Marco Dall'Olio. Finisce così in un palazzo di giustizia quasi vuoto il caso del capitano di fregata che venne colto in flagrante dal ROS dei Carabinieri mentre dava una micro SD con dentro 181 fotografie di dossier riservati a un agente di Mosca. Il momento della cattura di Biot, come ricordato stamane, non fu una sorpresa. I magistrati lo avevano già messo nel mirino da alcuni giorni. In particolare Biot il 23-25 marzo del 2021 scatta numerose foto a documenti sia in formato cartaceo che visualizzati sullo schermo della propria postazione di lavoro. Le telecamere nascoste degli investigatori provano tutto. Nessun dubbio per gli inquirenti. Basta seguire le tracce e scatta la trappola. Lo 007 russo ha una carta d'identità diplomatica e dopo alcune formalità viene accompagnato all'aeroporto ed espulso. Biot non ha parole. Nel suo borsello ci sono 100 banconote da 50 euro, il prezzo della corruzione. Il processo a carico dell'ufficiale della Marina ha consentito di appurare che era munito di nulla osta di sicurezza di livello SS Cosmic UE, avendo perciò accesso alle informazioni classificate, anche in virtù dell'incarico di ufficiale alla sicurezza designato, presso il reparto. Rispetto a quel che contenevano le schede di memoria nascoste nella scatola di farmaci, le carte erano del tutto indivulgabili, indipendentemente dalla posizione del segreto di Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ex ufficiale sta già scontando in carcere la condanna definita dalla magistratura militare a 29 anni e 2 mesi per la violazione del segreto militare in cambio di denaro. La detenzione nel carcere di Velletri e l'attività dei corsi di studio e recupero è il giorno dopo giorno con la quale Biot si deve confrontare d'ora in avanti. Nessuna spiegazione mai è stata offerta sul perché sia finito a fare l'informatore di un diplomatico russo. Era uno molto rispettato ed anche pignolo sul lavoro, dice adesso ad un collega di allora. Nessuno che lo conosceva poteva aspettarsi un coinvolgimento del genere da parte sua. Le indagini fiscali e patrimoniali avviate all'epoca dell'arresto di Biot non hanno mai portato a trovare traccia chiara e netta di una presunta ricchezza accumulata nel tempo. I quattro figli, la moglie, la villetta vicino Pomezia con un mutuo ancora da pagare. Questa era la realtà di Biot quando a bordo della sua auto raggiungeva gli uffici del terzo reparto di politica militare dello Stato Maggiore della Difesa. Non si riesce a capire perché andasse poi nel parcheggio di un supermarket tra Spinaceto e La Pontina per incontrarsi con un agente russo. Le motivazioni economiche, con lo stipendio che non bastava mai, non definiscono il quadro. Anzi, ogni cosa resta avvolta nella nebbia, come in un romanzo di cappa e spada o di spionaggio. Questo dunque il racconto di Asca News su questa condanna definitiva a 20 anni di reclusione per Walter Biot, l'ex ufficiale della Marina Militare Italiana arrestato a marzo del 2021 mentre passava dei documenti segreti della NATO ad un diplomatico russo. Sono 19:20 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo che siamo in attesa di ricollegarci in diretta con la Camera dei Deputati dove ascolteremo il voto di fiducia, lo seguiremo sul provvedimento conversione in legge con modificazioni del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni già approvato dal Senato. È il momento questo, proprio in questi minuti, della chiama nominale. Nel frattempo vi lasciamo ad una intervista. Appena conclusa la seconda chiama alla Camera dei Deputati, lo stiamo ascoltando in diretta, dunque è prevista tra qualche istante la votazione. Riprendiamo con l'ascolto in diretta.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Posso votare ancora? 19:22 minuti.
4: C'è ancora il deputato Ieria che si è avvicinato al tavolo della presidenza, lo stiamo inserendo.
5: Ieria.
0: Ecco, la seconda chiama si è appena conclusa, i lavori proseguono, la voce che avete potuto ascoltare è quella del vicepresidente Fabio.
4: Comunico il risultato della
0: Rappelli.
4: Votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo approvato dal Senato, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Presenti 294, votanti 291, astenuti 3, maggioranza 146. Hanno votato sì 186, hanno votato no 105. La Camera approva, si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate.
6: Presidente, che abbiamo prima gli ordini dei lavori, ma questa era sbagliata la pagina.
4: Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Federico Cafiero De Rao, ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente.
0: Il Movimento 5 Stelle.
7: Intervengo per chiedere un'informativa urgente al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'Interno sui temi che ha posto il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Abbiamo appreso dai giornali che il Procuratore Nazionale ha inviato una lettera ai Ministri della Giustizia e dell'Interno e alla Presidente della Commissione parlamentare antimafia, in cui ha rappresentato i gravi e allarmanti effetti derivanti dalla modifica dell'articolo 270 del Codice di Procedura Penale, vale a dire quella modifica che intervenne con il decreto legge numero 105 del 2023 in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi. L'articolo 270, infatti, consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni nel corso di un procedimento anche in procedimenti diversi, purché si tratti di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio. In origine era anche consentito per i reati per i quali sono consentite le intercettazioni, quindi per tutti i reati di cui l'articolo 266 del Codice di Procedura Penale. Invece, con questa modifica, la parte che riguarda i reati per i quali è consentita l'intercettazione è stata eliminata, sicché ne deriva un forte indebolimento dell'azione investigativa, un indebolimento di cui appunto ci ha parlato il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. E infatti, a seguito di quella modifica, non sarà possibile intervenire e utilizzare in una intercettazione quelle conversazioni che riguardino reati di peculato, concussione, ma anche intestazione fittizia di beni, ma anche di autoriciclaggio, ma anche reati societari, fiscali, cioè quei reati per i quali proprio le mafie, le imprese mafiose si avvalgono e commettono proprio per conseguire i loro effetti. Ebbene, il Procuratore Nazionale questo lo ha sottolineato e soprattutto ha evidenziato come vi siano addirittura dei paradossi. Ed infatti l'assurdo è che mentre si procede con l'utilizzazione dei risultati di un'intercettazione in un procedimento diverso, laddove vi è una truffa aggravata in danno di anziani o anche di persone che per circostanze e tempi di luogo si trovano in minorata difesa, Ugualmente non si potrà utilizzare quell'intercettazione per una indebita compensazione di crediti fiscali e previdenziali di imprese mafiose per decine di milioni di euro. Lo stesso discorso vale poi per la sicurezza cibernetica. Tutti i reati che riguardano la sicurezza cibernetica, che sono stati dalla maggioranza ritenuti così importanti da attribuire al coordinamento del procuratore nazionale, quegli stessi reati non potranno beneficiare dei risultati che derivano in procedimenti diversi. E anche questa è una grave mancanza. Ma addirittura per il reato di riciclaggio, un reato tipico dei mafiosi, il reato di riciclaggio, per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza, non consentirà l'utilizzazione di alcun elemento, anche se emerge nel corso di un procedimento diverso. L'assurdo è che sentire il mafioso che parla di riciclaggio, quando quel reato non rientra fra quelli per i quali è stata autorizzata l'intercettazione, determinerà la inutilizzabilità della conversazione stessa. Ma questo è proprio contrario alla logica. Allora noi chiediamo, Presidente, ma il Ministro della Giustizia venga a spiegarci per quale motivo non vuole che l'abuso d'ufficio venga reintegrato da un lato e dall'altro non vuole che questi reati possano essere contrastati. Vorremmo che ci venisse a spiegare il perché e soprattutto perché continuiamo a perdere elementi di contrasto contro mafia e corruzione.
4: Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Francesco Emilio Borrelli. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. La preoccupazione che noi di AVS abbiamo è sempre la stessa, cioè che si possa rompere una diga nei confronti della lotta alla criminalità organizzata, in particolare alla camorra. Qui non stiamo lanciando noi l'allarme, ma il capo della Procura Antimafia, che ha lanciato un allarme molto serio. Le intercettazioni è chiaro che non devono essere a strascico, non devono essere inopportune, ma sono già ben regolamentate. Qua sembra invece che l'intento sia in particolare di proteggere i colletti bianchi, di evitare che queste intercettazioni permettano alle procure di combattere la criminalità. E aggiungiamo anche un elemento di riflessione: il nostro paese ha un altissimo livello di criminalità, eppure sembra che le nostre azioni siano più contro gli sfigati che contro i veri criminali, che vanno combattuti anche con le intercettazioni. Io credo che il Parlamento e il Ministro in particolare debba riferirci bene, perché i dati che stanno emergendo sono di un arretramento molto forte nei confronti della criminalità organizzata, anche con norme che in nome del garantismo in realtà stanno favorendo criminali e colletti bianchi.
4: Ringrazio, ha chiesto di parlare sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Gianassi. Ne ha facoltà.
8: Sì, grazie Presidente. Anche il gruppo del Partito Democratico si associa alla richiesta avanzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle per un'informativa urgente
9: del Partito Democratico,
8: del Ministro della Giustizia e del Ministro dell'Interno. È stato pubblicamente reso noto che il Procuratore Melillo ha evidenziato gravissime criticità rispetto all'assetto della normativa vigente e gli effetti che produce nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Ma devo dire anche su progetti di legge che sono comunque pendenti presso le Camere, penso a quello relativo al sequestro dello smartphone, altrettanti problemi sono stati evidenziati, cioè il rischio che più procedure complesse vadano poi a limitare la capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e contrastare la criminalità organizzata. Sono dunque campanelli d'allarme molto seri che non possono essere sottovalutati. Dopo la fragorosa sconfitta referendaria del governo e della maggioranza parlamentare nel referendum costituzionale, c'è parte perso di capire che a fronte di quei 15 milioni di no il governo e la maggioranza si siano convinti a fermarsi rispetto alla strada che avevano intrapreso, quella del rancore ideologico, quella del furore ideologico, quella del metodo assolutamente non scientifico nell'analisi delle normative in materia di prevenzione e contrasto della criminalità. Se questo è vero, di fronte a questo appello così tecnico e significativo è assolutamente necessario non solo evitare di rispondere no, e non è successo devo dire in questo caso, ma rispondere puntualmente rispetto alle iniziative che si intendono intraprendere. Per questo, essendo ormai trascorsi alcuni giorni e non avendo ascoltato risposte chiare e precise, noi chiediamo al Ministro principalmente della Giustizia, ma anche al Ministro dell'Interno, di prendere posizione specifica sulla segnalazione effettuata, rispondere nel merito, dichiarare se intendono, rispetto alle criticità segnalate, mettere mano alla normativa vigente per raccogliere le sollecitazioni che sono state avanzate e dunque eliminare quelle storture che possono pregiudicare il contrasto alla criminalità organizzata. Poiché il governo ha detto che è pronto rispetto alle tematiche della giustizia a confrontarsi nel merito, questa è certamente una novità, perché per 3 anni e mezzo, ripeto, è stata solo la bandiera ideologica a guidare il governo, non certamente l'analisi scientifica sulle esigenze della giustizia, ma se questo intende farlo, lo faccia, e lo faccia velocemente. Quindi è del tutto opportuno, e per questo ci associamo, ascoltare il Ministro della Giustizia rispetto alle tematiche che sono state segnalate qui in quest'Aula e ascoltare se vi sono da parte del Governo gli intendimenti circa la volontà di mettere mano alla normativa che oggi viene accusata di essere inidonea a garantire un adeguato contrasto alla criminalità organizzata.
9: Grazie. Su. Stesso argomento, chiede la parola il deputato Pittalis, prego.
10: Di Forza
11: Grazie,
10: Italia.
11: Presidente, ma anche noi sollecitiamo l'informativa del Ministro della Giustizia perché venga in aula per fare chiarezza sulle strumentali dichiarazioni che abbiamo sentito anche poco fa da parte delle opposizioni, perché la riforma delle intercettazioni non ha in alcun modo indebolito gli strumenti investigativi, tantomeno quelli utilizzati per il contrasto alla criminalità organizzata, ai reati più gravi come il traffico internazionale di stupefacenti o reati che riguardano il terrorismo. E al contrario, anzi, noi riteniamo che il quadro normativo resti solido, perché non è stata apportata alcuna modifica alla norme sulle intercettazioni che riguardano proprio il contrasto contro la criminalità organizzata, e dunque anche la lettera del procuratore nazionale antimafia Melillo penso che possa essere un contributo, ma non si può ridurre il dibattito semplificando e ritenendo che questa maggioranza e questo governo abbiano indebolito gli strumenti di contrasto. Questa è una falsità che noi vogliamo denunciare, e su questo chiediamo che il Ministro della Giustizia venga qui proprio per fare luce su quello che per noi è già evidente. Grazie.
9: Grazie a lei. Passiamo ad altro argomento, sempre richiami sull'ordine dei lavori. La prima richiesta su questo nuovo punto l'ha fatta il deputato Pellegrini, a cui cediamo la parola. Prego.
12: Grazie Presidente, sì, è per chiedere una informativa urgente alla Presidente Meloni e al Ministro Tajani per conoscere e per sapere quali azioni concrete intendano mettere in atto in seguito al sequestro di persona di 22, sequestro di persona multiplo di 22 cittadini italiani che è stato messo in atto dalla Marina Militare di Israele al largo di Creta. È una
13: Il Movimento 5 Stelle.
12: Bellissima. per cui la Procura di Roma ha aperto un fascicolo appunto per sequestro di persona. Questo episodio, che appunto ho definito grave, credo che su questo siamo tutti d'accordo, si aggiunge a quello dello scorso anno, dello scorso settembre, ma questo, se è possibile, forse è ancora più grave, perché sono state messe in atto azioni vergognose di percosse, di maltrattamenti, di intimidazioni verso degli attivisti che avevano la sola colpa di portare delle derrate del cibo a Gaza, dove si sta letteralmente morendo di fame. Sono stati definiti dei criminali, invece gli unici criminali di guerra in tempo di pace sono esattamente le persone del governo di Netanyahu che hanno mandato quei militari a fare questa azione vergognosa. Il governo Meloni si è limitato a chiedere l'immediata liberazione, e volevo pure vedere, dei cittadini italiani, chiedendo il rispetto del diritto internazionale. Ma guardi, Presidente, è proprio questo il punto. Ormai il governo Netanyahu ha dimostrato di farsi beffe del diritto internazionale, ride del diritto internazionale, fa esattamente quello che gli passa per la testa da sicuramente 3 anni, probabilmente anche prima, ma sicuramente da 3 anni non ha alcuna intenzione di rispettare il diritto internazionale, anzi spara anche sui caschi blu, e ci sono andati di mezzo purtroppo di caschi blu indonesiani, ne sono morti 3, hanno sparato sui caschi blu italiani e anche su quelli francesi. Questa spedizione, questa flottiglia è una spedizione non solo simbolica, io voglio, ma sostanziale e politica, oltre che umanitaria. Io voglio ricordare che la Meloni, in riferimento alla Summit Flottiglia di settembre, definì quell'azione un'azione di propaganda della sinistra, perché a suo dire sarebbe bastato consegnare gli aiuti al governo Meloni e dopo poche ore sarebbero arrivati ai Gazavi. Siete sicuri? Io non credo proprio, perché grazie agli aiuti che il Movimento 5 Stelle tramite Music for Peace ha mandato a Gaza lo scorso anno, abbiamo scoperto una cosa aberrante, e cioè che l'esercito israeliano proibisce l'ingresso di cibi che loro ritengono essere altamente calorici, quale biscotti, la marmellata, la cioccolata. Cioè stanno mettendo in atto una sistematica operazione di denutrizione collettiva che riguarda oltre 2 milioni di persone. Ma io dico, di fronte a queste enormità, il governo Meloni vuole prendere una posizione netta, dura, che cerchi di smuovere il governo di Netanyahu da queste posizioni che sono naziste, non hanno nulla a che fare con un legittimo diritto di difesa? Allora, davvero, noi chiediamo al governo di venire qui a riferire in aula, ma di muoversi al più presto, proprio per evitare che queste azioni vadano avanti. Approfitto per segnalare, ed è la terza volta che lo facciamo, che nel sud del Libano sta avvenendo un'altra catastrofe. Sono più di 1,2 milioni gli sfollati in seguito all'invasione di Israele, più di 3.000 morti, di cui almeno 200 bambini, e come a Gaza sono stati colpiti 135 strutture sanitarie e sono stati ammazzati più di 100 operatori sanitari. E in seguito ovviamente c'è la solita scusa, ma lì c'erano le armi non di Hamas ma questa volta di Hezbollah, salvo poi essere smentiti, come è successo recentemente, che un colonnello aveva postato delle foto false su X, smentito da un giornalista d'inchiesta, e IDF ha dovuto, l'esercito israeliano, ammettere alla fine che in effetti non avevano né foto e né video che rappresentassero armi in quell'ospedale. Concludo dicendo che la situazione è ormai gravissima e non esiste più al mondo che questo governo Meloni continua a stringere le mani, che sono sporche di sangue, di Netanyahu e dei suoi ministri criminali. Grazie a lei.
9: Sullo stesso argomento, sempre su ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Marco Grimaldi, ne ha facoltà.
10: Presidente, da giorni chiediamo alla Presidente del Consiglio, al Ministro Tajani, al Ministro Crosetto di venire qua in aula.
13: Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra.
10: Le condanne e le parole non sono sufficienti. C'è stata un'azione illegale in mare internazionale a migliaia di chilometri da Gaza. in una nave battente bandiera italiana sono stati rapiti. Sono stati rapiti centinaia di attivisti. I due portavoci della flottiglia, Tiago Avila, Saif Abu Keshek, sono ancora ostaggi. Sono stati prelevati su un'imbarcazione italiana contro il diritto internazionale e contro ogni regolamento dell'ONU. Per intenderci, Presidente, si può fare tutto questo solo se si ha autorità. E Israele non aveva nessuna autorità in quelle acque internazionali e su una nave battente bandiera italiana. Non so se le è chiaro, Presidente. Ci vuole un'estradizione per fare tutto questo. E tra l'altro, davanti alla condanna del governo italiano, mi pare chiaro che davanti a tutto questo c'è una sola azione da fare. Chiedere che il governo italiano rilasci i due attivisti come tutte le persone che sono ancora sotto sequestro. Presidente, che cosa deve ancora succedere per fermare gli orrori di Israele? A chi chiede come mai la Global Sumud flottiglia è ancora lì, è ancora in mare, viaggia verso Gaza? Il motivo è semplice. La tregua non ha fermato l'apartheid, non ha fermato l'occupazione e non ha fermato quello che è uno sterminio e la pulizia etnica di un popolo. Cara Giorgia Meloni, non serve ed è ridicolo, oltre che sbagliato istituzionalmente, infantilizzare che cosa fanno i movimenti. Chiedo a lei, lei sa dov'è Food for Gaza? Sa dove sono gli aiuti umanitari che avete chiesto di consegnare alle nostre autorità? Sono ferme ai valichi, come tutte le donazioni degli italiani. Allora le facciamo un altro appello, visto che nelle prossime ore vedrà Rubio e i rappresentanti di chi dà questa impunità a Benjamin Netanyahu e a quei criminali di guerra. Lo diciamo all'America, levi le sanzioni alle ONG che si occupano esattamente di fare quello che faceva l'ONU, di portare quegli aiuti in Palestina, levi le sanzioni alla Corte Penale Internazionale, levi le sanzioni a Francesca Albanese, una cittadina italiana che non è stata difesa un minuto da questo governo. Allora lo diciamo in quest'aula, cosa deve ancora succedere per interrompere le nostre relazioni con Israele? Cosa deve ancora succedere per attivare il comma 2 dell'articolo 2 di quella convenzione che lega l'Italia a Israele, che lega l'Unione Europea a Israele? Che cosa deve ancora succedere perché si veda che cosa succede in questo Mediterraneo in cui qualcuno pensa di essere non solo fuori dal diritto internazionale ma oltre ogni regola? Ecco, credo, Presidente, ho concluso, che davanti agli abusi, alle ore e ore di soprusi che hanno avuto Tiago Avila e Saif, che Tiago che ha tra l'altro perso la mamma in queste ore e ha saputo del suo lutto dai quei carnefici che l'hanno picchiato e massacrato di botte, che cosa deve ancora succedere, Presidente, perché il nostro governo chieda che l'atto di pirateria internazionale in una nave battente bandiera italiana venga sanzionato e venga detto qualcosa che sappia di umanità? Grazie.
9: Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori. No, cioè prima sullo stesso argomento la deputata Ghio, che ha chiesto di parlare. Sempre sull'ordine dei lavori, prego, l'ascoltiamo.
14: Grazie Presidente, intervengo per associarmi nella richiesta di un'informativa urgente al governo nella persona del ministro Tajani su quanto accaduto appunto in relazione al sequestro delle imbarcazioni e della flottiglia.
13: Valentina Ghio, Partito Democratico.
14: Dei tanti attivisti, fra cui diversi attivisti italiani, e sull'attuale, ancora attuale detenzione, illegale detenzione degli attivisti Tiago Avila e Saif Abu Keshek. è stato detto da chi mi ha preceduto, i fatti sono gravi, gravissimi, non possono essere derubricati come fatto marginale. Parliamo di un'operazione condotta illegittimamente da Israele in acque internazionali e parliamo del fermo e della detenzione di civili impegnati in una missione umanitaria. Ma c'è un elemento che rende questa vicenda ancora più grave e imbarazzante per il governo italiano, che chiama direttamente in causa il nostro Paese. Alcuni attivisti sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di un'imbarcazione battente bandiera italiana. Questo significa sul piano giuridico che quell'atto è avvenuto sotto giurisdizione italiana. Di fronte a questo il silenzio del governo è incomprensibile, perché qui non siamo soltanto di fronte ad una violazione del diritto internazionale, violazione che continua, che è reiterata, che è ripetuta in modo grave. Siamo di fronte a un fatto che coinvolge direttamente i diritti fondamentali che il nostro Paese deve far rispettare. È un atto gravissimo. A questo si aggiunge anche una situazione umanitaria preoccupante. Saif Abu-Keshak ha intrapreso uno sciopero della fame e della sete. Tutto questo avviene mentre continua e sta continuando il massacro dei civili a Gaza, dei civili in Cisgiordania, a Gaza dove si continua a morire ogni giorno. Non sono bastati 70.000 morti, 18.000 bambini uccisi, con situazioni inaccettabili, con i topi che mangiano le carni dei bambini di notte nel silenzio del mondo. Oggi, Presidente, poi vado a concludere. È stato presentato qui alla Camera il libro del collega Arturo Scotto, che è andato sulla flottiglia insieme ad altri colleghi, e insieme a lui c'era padre Faltas, il custode di Terra Santa, che ha descritto la situazione di violazione gravissima dei diritti anche in Cisgiordania, dove i palestinesi vengono incarcerati, imprigionati, torturati, vengono limitati gli spostamenti. Allora la domanda è semplice e la vogliamo chiedere al ministro Tajani in questa Aula: che cosa sta facendo il governo italiano per tutelare il diritto internazionale? Che cosa sta facendo per tutelare le persone che subiscono un'ingiusta detenzione, una grave detenzione, sequestrati su navi battenti bandiera italiana? E ancora, come può il nostro Paese essere fra quelli che si oppone al fatto che vengano immediatamente chiusi, sospesi gli accordi di cooperazione con Israele? Cosa deve ancora fare il governo di Netanyahu prima che Meloni e Tajani e il nostro governo dicano parole chiare di giustizia e di rispetto del diritto internazionale?
9: Su altro argomento ha chiesto di parlare il deputato Luigi Martin, sempre sull'ordine dei lavori. Prego, a lei la parola.
15: Grazie Presidente. Ieri sera verso le 22.30 i cittadini italiani sintonizzati su Rai 2 hanno visto in TV quello che sembrava un fragile vecchietto che parlava a mezza voce.
9: Il gruppo misto.
15: Possono anche essere stati magari inteneriti da quell'immagine. In realtà quel fragile vecchietto era uno dei più efferati criminali che abbiano mai operato sul suolo italiano. Era Roberto Savi, il capo della banda della Uno Bianca, la banda criminale che fra il 1987 e il 1994 ha ucciso 24 persone fra Emilia Romagna e Marche, ferito centinaia di persone. Roberto Savi è in carcere da 32 anni, sta scontando l'ergastolo, però per qualche motivo ieri per la prima volta ha deciso di parlare pubblicamente e ha fatto affermazioni che attengono a un argomento che conosciamo bene, cioè il grado di oscurità del nostro passato recente. Ora, sono affermazioni che dovrà vagliare la magistratura e io che sono per la separazione vera dei poteri so che la magistratura fa il suo lavoro, la politica ne fa un altro, però Roberto Savi ha fatto delle affermazioni che per me valgono poco, perché sono quelle di un criminale all'ergastolo, che però noi come classe dirigente abbiamo il dovere di chiederci perlomeno per un istante perché ha voluto fare in questo momento, dopo 32 anni e per la prima volta. Ha fatto affermazioni molto impegnative sugli apparati di sicurezza del nostro Paese. Allora, vede, questa mia richiesta di informativa al Governo non è una richiesta utilizzabile per il gioco politico, per i sondaggi del lunedì, perché sono fatti che affondano le radici in decenni e decenni fa. Però io vorrei che il governo, nella persona del sottosegretario Mantovano o del ministro della difesa o della presidente Meloni, vengano in Parlamento per chiarire se esiste nei meandri della memoria degli apparati di questo Paese qualche informazione che la politica, non la magistratura fa il suo mestiere, debba conoscere in merito a quella ennesima stagione oscura del nostro Paese. Le affermazioni di Roberto Savi sono state molto gravi. Si è detto che l'omicidio di Pietro Capolungo, che era un carabiniere in pensione nell'armeria di Via del Volturno a Bologna, era un omicidio su commissione, perché quel carabiniere in realtà faceva parte di apparati riservati della nostra Repubblica. Ripeto, per me quelle affermazioni non valgono neanche l'aria sulla quale sono corse. Però, siccome questo è un Paese particolare, che in vicende del genere ci è affogato e le ha utilizzate spesso per polemica politica, cosa che non dovrebbe mai succedere, vorrei chiedere al governo se ha voglia, possibilità e utilità a venire in aula a dirci se c'è qualcosa nei bassifondi di questa Repubblica.

0: Mantovano sulle affermazioni
1: del Partito Democratico
0: che ha svolto in una trasmissione televisiva Roberto Savi. Come ne veniva ricordato, Roberto Savi ha affermato che le azioni criminali della banda delle Uno Bianche erano coperte da connivenza di settori dei servizi segreti del paese e che alcune di quelle azioni criminali venivano effettuate dalla banda dell'Uno Bianca su commissione di quei settori deviati dei servizi segreti. Certamente la credibilità di quelle affermazioni va verificata. La Procura di Bologna ha già reso noto che interrogerà Roberto Savi in merito a quello che ha detto in televisione. Io questa mattina ho scritto al Presidente del Copasi, onorevole Guerini, per chiedere anche a questo nostro strumento di controllo dei servizi segreti, questo nostro strumento parlamentare, di verificare se esiste documentazione dei servizi segreti italiani riguardo a queste possibili deviazioni di cui ha parlato Roberto Savi, e penso che anche un'informativa del Governo, nella persona del sottosegretario competente, sia davvero utile e importante. Lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo alla verità e lo dobbiamo anche a una storia del Paese che appunto ha visto in tante occasioni deviazioni dei servizi segreti, degli apparati dello Stato, in tutti gli anni della strategia della tensione, anche rispetto a una nuova inchiesta sulla banda dell'Uno Bianca che la Procura di Bologna aveva già aperto. Grazie.
2: Grazie a lei. A chiedere di parlare sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Cafiero De Rao. Prego.
3: Sì, il Movimento 5 Stelle.
4: Il Movimento 5 Stelle si associa alla richiesta di informativa che è stata fatta poc'anzi. Leggevo peraltro il titolo del Corriere di Bologna, laddove si rappresenta che la stessa Procura ha acquisito gli atti, ma quel che evidenzia è il virgolettato: l'omicidio nell'armeria, Capolungo doveva morire, uccidevamo per i servizi segreti, prima protetti, poi scaricati. Sono affermazioni di una gravità straordinaria che, come è stato detto, sono del valore di un'area che non pesa, proprio perché derivante da un ergastolano che ha commesso dei fatti di inaudita gravità, pur tuttavia viene a toccare una parte essenziale del nostro Paese. È proprio ciò che i processi che sono stati menzionati, processi di strage, processi nei quali di volta in volta vi sono stati coinvolgimenti anche di pezzi deviati del nostro Paese, ci, come dire, impongono che si faccia chiarezza su questo e che la Presidente del Consiglio o il Ministro della Difesa o il Sottosegretario o qualcuno del Governo venga e ci dica che è pura aria fritta, che non vale niente ciò che è stato detto, che assolutamente a seguito di verifiche risulta totalmente infondato ciò che è stato affermato e che quindi deve essere valutato come una pura calunnia. Una pura calunnia però che questo Stato democratico non può sopportare. Grazie Presidente.
2: Grazie a lei, rivendiamo. Il nostro provvedimento ha avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo dunque agli ordini del giorno e avverto che l'ordine del giorno Mazzetti numero 56 è stato ritirato dalla presentatrice. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno. Li chiamo. Ordine del giorno numero 1, Amendola.
5: Grazie Presidente. Ordine del giorno 1, parere favorevole con riformulazione. A valutare il progetto del raddoppio dell'SS7 in occasione dei futuri aggiornamenti degli atti di programmatore di ANAS.
2: Numero 2, Tony Ricciardi.
5: Parere del Governo favorevole con riformulazione. A valutare l'opportunità di attivare compatibilmente coi vincoli della finanza pubblica un tavolo istituzionale per

0: sul Ministero delle Infrastrutture finalizzato a superare le attuali criticità e aggiungere a conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile nell'interesse generale del territorio in oggetto.
1: Numero 3, Curti.
0: Contrario.
1: Numero 4,
0: Rubano. Favorevole.
1: Favorevole al 4, Rubano. Fascina, 5.
0: Favorevole con riformulazione, che premette le parole compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica.
1: 6, Stefanazzi.
0: Parere del Governo favorevole con riformulazione. Espunte le premesse, l'impegno così riformulato: a garantire che qualsiasi iniziativa di sviluppo, potenziamento, modifica del Trans-Adriatic Pipeline, TAP, anche laddove dichiarata di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 9 bis, sia accompagnata da una campagna di informazione nei confronti delle comunità locali, della Regione Puglia, degli enti locali e delle istituzioni del territorio direttamente interessato.
1: 7, Ghio.
0: Contrario.
1: 8, Simiani.
0: Accolto come raccomandazione.
1: 9, Barbagallo.
0: Contrario.
1: 10, Evi.
0: Contrario.
1: 11, Marino.
0: Espunte le premesse, contrario all'ultimo impegno, accolti gli altri impegni come raccomandazione.
1: Dodici, Barabotti. Quindi è una raccomandazione con riformulazione, l'11, Marino.
0: Espunta la penultima premessa, favorevole con riformulazione. L'impegno deve espungere le seguenti parole, ivi compresa la possibilità di ricorrere alla nomina di un commissario straordinario.
1: 13, Berruto.
0: Parere contrario.
1: 14, Casu.
0: Accolto come raccomandazione.
1: 15, Baccalì.
0: Contrario.
1: 16, Morfino.
0: Contrario.
1: 17, Marianna Ricciardi.
0: Contrario.
1: 18, Carotenuto.
0: Contrario.
1: 19, Sportiello.
0: Contrario.
1: 20, Di Lauro.
0: Contrario.
1: 21, Santillo.
0: Espunte le premesse, contrario al primo impegno, favorevole con riformulazione complessiva degli impegni 2-3 a promuovere il completamento dei lotti dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il finanziamento compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica di un piano straordinario per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.
1: 22, Iaria.
0: Accolto come raccomandazione, in quanto è stato istituito nello stato di previsione del MIT, dedicato già a un fondo al trasporto rapido di massa.
1: 23, Francesco Silvestri.
0: Contrario.
1: 24, Caso.
0: Contrario.
1: 25, Scerra.
0: Contrario.
1: 26, Labbate.
0: Accolto come raccomandazione, in quanto previsto già dalla legislazione vigente.
1: 27, Quartini.
0: Contrario.
1: 28, Cappelletti.
0: Accolto come raccomandazione, in quanto già previsto legislazione vigente, scusate.
1: 29, Ilaria Fontana.
0: Ilaria Fontana, l'ho saltato. Accolto come 28, contrario.
1: Contrario, Ilaria Fontana, 29, 30, Sergio Costa.
0: Espunte le premesse e contrario l'ultimo impegno, gli altri come raccomandazione, quindi raccomandazione con riformulazione.
1: 31, Fede.
0: Espunte le ultime due premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno che espunga le seguenti parole: anche a te sì, tenuto conto altresì di eventuali futuri deficit di bilancio per gli enti locali interessati alla realizzazione delle opere.
1: 32, Roggiani.
0: Parere contrario.
1: 33, Ferrari.
0: Contrario.
1: 34, Fossi.
0: Contrario.
1: 35, Paolo Emilio Russo.
0: Accolto come raccomandazione.
1: 36, Pastorino.
0: Contrario.
1: 37, Ruffino.
0: Contrario.
1: 38 Pastorella.
0: Contrario.
1: 39 D'Alessio.
0: Contrario.
1: 40 Sottanelli.
0: Contrario.
1: 41 Rosato.
0: Spunta l'ultima premessa favorevole con riformulazione dell'impegno. A valutare l'opportunità di favorire l'adozione di ogni iniziativa finalizzata a incrementare in modo strutturale l'offerta di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nei periodi di maggior domanda, affinché si realizzi un potenziamento stabile dei collegamenti a lunga percorrenza, anche attraverso una più efficiente pianificazione dei flussi stagionali.
1: 42 Bruzzone.
0: Favorevole con riformulazione. Accompagnare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2028 l'incarico di commissario straordinario per il sito di interesse nazionale.
1: 42
0: Coletto Stoppani, di cui l'articolo 7 comune del decreto legge 29 giugno 2024 numero 89, al fine di garantire il completamento delle attività relative alla bonifica del sito di interesse nazionale di Cogoleto.
1: Bene. 43 Pandolfo.
0: Contrario.
1: 44 Boff.
0: Parere favorevole con riformulazione, che premette le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e ove ne ricorrano le condizioni di fattibilità economico-tecnica.
1: 45 Peluffo.
0: Parere accolto come raccomandazione.
1: 46 Di Sanso.
0: Accolto come raccomandazione con riformulazione che espunge le parole seguenti anche normative.
1: 47 Ignassi.
0: Accolto come raccomandazione con la riformulazione, a interpretare il riconoscimento dell'indennizzo per gli investimenti non ammortizzati come riferito alla data dell'effettivo subentro del nuovo concessionario o rilascio della nuova concessione al fine di assicurare certezza applicativa e continuità di servizi.
1: 48 De Luca.
0: Accolto come raccomandazione.
1: 49 Bonelli.
0: Contrario.
1: 50 Grimaldi.
0: Contrario.
1: 51 Zanella.
0: Contrario.
1: 52 Dori.
0: Contrario.
1: 53 Zaratti.
0: Contrario.
1: 54 Fratoianni.
0: Contrario.
1: 55 La Carra.
0: Contrario.
1: Mazzetti 56 ritirato. 57 Squeri.
0: Favorevole.
1: 58 Cavo.
0: Favorevole.
1: 59 Ziello.
0: Contrario.
1: Allora sospendo brevemente a questo punto la seduta al fine di consentire la predisposizione dell'elenco dei deputati in missione per la parte notturna, il cui numero dovrà essere comunicato all'Aula alla ripresa della seduta. La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 20:10.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Radio Radicale 20:06 minuti, breve sospensione dei lavori della Camera dei Deputati che è impegnata nell'esame degli ordini del giorno al disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Appunto, naturalmente torneremo a collegarci su questo. Il governo nel pomeriggio su questo disegno di legge ha incassato la fiducia con 186 sì, 105 no e 3 astenuti. Ora sta proseguendo appunto con l'esame del provvedimento, ora gli ordini del giorno. Vediamo qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa prima che appunto riprenda la seduta. Un nuovo attacco israeliano ha colpito il quartiere meridionale di Beirut, roccaforte del gruppo terroristico filo iraniano Hezbollah, per la prima volta dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile, in risposta ad una violazione precedente della tregua da parte dello stesso Hezbollah. In una nota congiunta, il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno reso noto che l'IDF ha attaccato il comandante della forza Radwan dell'organizzazione terroristica Hezbollah a Beirut e per eliminarlo. Nessun terrorista gode di immunità, il lungo braccio di Israele catturerà ogni nemico assassino. Abbiamo promesso di garantire la sicurezza agli abitanti del nord e così lo stiamo facendo. Questa la nota appunto del premier israeliano e del ministro della difesa. Invece, per quanto riguarda l'Iran, un aereo da guerra della marina statunitense ha aperto il fuoco e disattivato il timone di una petroliera che cercava di rompere il blocco navale americano. Lo hanno dichiarato le forze armate statunitensi, hanno avvertito la nave battente bandiera iraniana che stava violando il blocco, ma il suo equipaggio non ha rispettato il divieto e quindi l'aereo, un FA-18 Super Hornet statunitense, ha disabilitato il timone della petroliera sparando diversi colpi dal suo cannone da 20 mm. Fa sapere il comando centrale, il CENTCOM. Sull'Iran, come sapete, l'attesa, insomma, le notizie di oggi su una posizioni che si sarebbero avvicinate tra Stati Uniti e Iran per quantomeno un memorandum d'intesa, e su questo è intervenuto Donald Trump, che ha detto: gli iraniani vogliono negoziare, le cose stanno andando molto bene, ha detto alla Casa Bianca. Gli iraniani, stiamo trattando con persone che vogliono davvero raggiungere un accordo, vedremo se riusciranno a farne uno che sia soddisfacente per noi. Abbiamo la situazione completamente sotto controllo, il blocco è straordinario, la marina è stata incredibile, il lavoro che hanno fatto è come un muro d'acciaio. Nel frattempo ancora Trump ha dichiarato che gli iraniani finiranno per accettare le condizioni poste dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, e ancora il presidente americano si dice convinto di ottenere l'uranio, la scorta di uranio arricchito al 60% dell'Iran. Lo otterremo, ha detto rispondendo ad una giornalista alla Casa Bianca. L'Iran non ha ancora consegnato, come chiesto da Washington, gli oltre 400 kg di uranio arricchito al 60%. E poi Netanyahu che dice: c'è pieno coordinamento con gli Stati Uniti e con il presidente Trump, non ci sono sorprese, condividiamo obiettivi comuni. L'obiettivo più importante è rimuovere dall'Iran tutto l'uranio arricchito e smantellare le capacità di arricchimento dell'Iran, ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione del gabinetto di sicurezza questa sera. Il presidente Trump crede di poter raggiungere questo obiettivo in un modo o nell'altro, noi rimaniamo preparati per qualsiasi scenario, questa è la mia direttiva alle nostre forze di sicurezza, Israele è più forte che mai, l'Iran e i suoi alleati sono più deboli che mai, ha appunto dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E appunto i due in contatto costante. Mentre il presidente francese Macron, in un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian, ha condannato gli attacchi definiti ingiustificati contro iraniani contro le infrastrutture civili degli Emirati Arabi Uniti e diverse navi. Il presidente francese ha evidenziato l'utilità che avrebbe a suo avviso la missione multinazionale che Francia e Regno Unito hanno istituito per rendere sicura la navigazione nello stretto di Hormuz bloccato dall'inizio del conflitto. Ho invitato il presidente iraniano a cogliere l'opportunità e intendo discutere di questo con il presidente Trump, ha aggiunto. Appunto Emmanuel Macron, il presidente francese, e ha parlato oggi anche il cancelliere tedesco Merz sui suoi disaccordi con il presidente americano Trump. Merz non ritiene che il suo rapporto con il presidente Trump sia compromesso. La questione della comunicazione è stata al centro del suo rapporto con Trump, il quale recentemente aveva esortato Merz a mettere finalmente ordine nel suo paese in rovina. Alla domanda se il rapporto fosse compromesso, il cancelliere ha risposto: non la vedo così, abbiamo un disaccordo ma posso conviverci. Il motivo scatenante dell'attacco di Trump è stato sono state le affermazioni di Merz sull'azione degli Stati Uniti contro l'Iran. Lì un'intera nazione viene umiliata dalla leadership iraniana, aveva detto il cancelliere davanti a degli studenti. Ora Merz ha affermato che non si tratta di placare Trump, continuo a impegnarmi per un buon rapporto transatlantico anche se sulla questione abbiamo opinioni diverse. Così appunto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La questione dazi, l'annuncio di dazi americani del 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea. In un'intervista a Bloomberg ha parlato l'ambasciatore degli Stati Uniti nell'Unione Europea a Andrew Pasder nel giorno in cui Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo sono chiamati al negoziato decisivo sulle misure attuative dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Washington applicherà relativamente presto i dazi del 25% su auto e camion provenienti dall'US e l'Unione non ratificherà rapidamente un accordo commerciale a lungo rinviato. Si parla appunto dell'accordo raggiunto in Scozia lo scorso luglio del 2025. Quello che il presidente voleva dire era: sentite, questa situazione va avanti da troppo tempo, non avete fatto nulla per 9 mesi, ha sottolineato appunto l'ambasciatore americano all'Unione Europea, facendo riferimento all'annuncio di Trump sui dazi al 25%. Dalla Medio Oriente, la questione dei rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede, le polemiche appunto del presidente Trump nei confronti di Papa Leone XIV per le sue posizioni sulla guerra in Iran. Oggi ha parlato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin: il Papa fa quello che deve fare, ha detto, non si può prescindere dagli Stati Uniti, ha detto però Parolin negli equilibri internazionali. Ma si è ripresa la seduta alla Camera dei Deputati.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista, Marco Pannella.
4: Consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Torniamo agli ordini del giorno su cui il Governo ha espresso il parere. Ordine del giorno numero 1, Amendola, c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo, viene accolta? Sì. Ordine del giorno numero 2, c'è anche qui Tony Ricciardi una proposta di riformulazione da parte del Governo che viene accolta. Numero 3, Curti, il parere è contrario, lo votiamo, la votazione è aperta. Stiamo votando l'ordine del giorno numero 3, Curti, primo firmatario, il parere del Governo è contrario.

0: Ci siamo? Diamo qualche secondo ancora ai colleghi per guadagnare la propria postazione, vista l'interruzione. De Bertoldi, Marrocco, Maullu, Mancini, Carmina, Del Barba, aspettiamo ancora un pochino. Ottaviano, Del Mastro, ci siamo?
1: Questo lo sottoscrive l'Abbate, intanto, se lo puoi dire.
0: Intanto questo ordine del giorno è sottoscritto dal collega L'Abbate, chiunque voglia può comunque aggiungersi, la votazione.
2: De Palma?
0: La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno Rubano, numero 4, favorevole. Numero 5, Fascina. C'è una proposta di formulazione che viene accolta? Sì. Numero 6, Stefanazzi. C'è una proposta di riformulazione che viene accolta? Sì. Allora lo votiamo con il parere contrario del governo, votazione aperta. 6 Stefanazzi. La votazione chiusa alla Camera respinge. 7 Ghio, parere contrario del governo. Lo votiamo? No. Prego. A lei la parola.
3: Grazie Presidente, molto, molto brevemente, perché francamente proprio un parere contrario non me lo sarei aspettato, mi sarei aspettata anche una riformulazione per rendere anche un pochino più blande alcune richieste, ma qui di fatto le richieste sono di trasparenza e di assicurare che nei documenti di programmazione ci siano le indicazioni sul completamento di tutte le parti del Terzo Valico, quindi non solo la parte a valle che ci auguriamo che nell'arco di un tempo ragionevole, è un'opera importantissima e so che anche il Vice Ministro ne è consapevole su questo, ma anche che la parte a monte, insomma quella che collega il nodo di Milano, sia almeno inserita nei documenti di programmazione a lungo termine, perché altrimenti un'opera così importante si creerebbe poi alla fine una sorta di collo di bottiglia che non consente di avere il massimo obiettivo che tutti auspichiamo, ovvero quello di un collegamento veloce tra Genova e Milano. Per cui capisco che così come scritto poteva sembrare anche un po' perentorio rispetto alla richiesta di inserimento ad esempio nel documento strategico per la mobilità passeggeri e merci che stiamo discutendo in questo periodo in Commissione Trasporti, però da qui a dire che si è contrari rispetto alla trasparenza e rispetto all'indicazione del completamento di un'opera così importante come il Terzo Valico, ecco, mi sembra una cattiva notizia per chi pensa poi di poterne usufruire.
0: La ringrazio, pongo in votazione il suo ordine del giorno, con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Il numero 7 Ghio, parere contrario del governo, lo ricordo. La votazione chiusa alla Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno 8 Simiani, accolto come raccomandazione?
1: Se non la accoglie dobbiamo chiedere al governo qual è il parere.
0: Se non viene accolta dobbiamo chiedere al Vice Ministro Rixi se il parere è contrario, è favorevole o cosa?
4: Parere contrario.
0: Prego, deputato Simiani, a lei la parola.
5: Grazie Presidente. Intervengo e mi dispiace sinceramente perché cercando di approfondire questo tema legato a questo ordine del giorno, cioè la possibilità di iniziare una progettazione per una tratta molto importante, la Genova-Roma, una ferrovia che dovrebbe sostanzialmente collegare attraverso anche i processi l'ultimazione della TAV stessa, ma anche delle linee TNT, una alta capacità di rete che sostanzialmente potrebbe collegare i vari porti di Genova, La Spezia, Massa Carrara, Livorno, Piombino e Civitavecchia. Una alta capacità di rete, come sapete benissimo, l'alta capacità di rete porta non solo le persone ma soprattutto le merci. Ecco perché diventerebbe strategica questa importante infrastruttura. Ma la cosa che veramente mi rimane un po', insomma, la mano in bocca è che dopo uno studio accurato, e devo ringraziare l'onorevole De Micheli su questo, perché nel 2020, quando lei era ministra, decise di inserire questo macro studio nel DEF. E questa scelta, che poi è stata confermata anche dal ministro Giovannini nel 2021, così poi sostanzialmente riproposta anche nel 2022, sostanzialmente da quella scelta che comunque doveva entrare nel finanziamento e nell'accordo di programma di Ferrovie, di RFI, tutto questo è sparito. Oggi di quell'indirizzo politico che il Parlamento ha votato non c'è più traccia. Ecco perché, secondo me, Vice Ministro, su questa scelta lei dovrebbe rivedere la sua posizione, perché credo che se un documento, che è quello del Centro Studi, in cui dice chiaramente che questa opera, questa progettazione era all'interno e voi dovevate ultimarla, dovevate portarla in fondo, ecco, il fatto di poter votare contro questo ordine del giorno ritengo che sia assolutamente sbagliato. Anzi, non solo è sbagliato, ma potrebbe portare questa importante infrastruttura, collegare tutti i porti dell'asse tirrenica fino a Roma, una cosa importantissima. Vedete, sulla costa tirrenica oggi non ci sono infrastrutture adeguate, né su gomma né su ferro. Ecco perché credo che la Toscana, la Liguria e il Lazio meritano questo. E io spero che lei riveda questo ordine del giorno, perché chiediamo l'accantonamento e chiediamo il fatto, se non dovesse accettare, di votare a favore di questo ordine del giorno. Grazie.
0: C'è una richiesta d'accantonamento. Vice Ministro, che cosa ci dice? Accolta o no?
4: Grazie Presidente. Ma il Governo aveva individuato questo ordine del giorno come meritevole, come raccomandazione, non ritenendo che sulla programmazione ferroviaria e gli investimenti il tema dell'ordine del giorno sia l'elemento, come posso dire, che possa condizionare ovviamente le programmazioni. Per cui noi ci impediamo con la raccomandazione di inserirlo e di fare al fianco del territorio toscano e ligure la battaglia per potenziare il sistema ferroviario. Ripeto, riteniamo altresì che l'apertura del governo con la raccomandazione ci sia, col tema dell'ordine del giorno chiediamo di rivedere al proponente di accettare la raccomandazione, proprio nell'ottica di poter inserire comunemente nella programmazione del piano di RFI.
0: Se accetta questa proposta di collaborazione, bene, se no lo mettiamo in votazione con parere contrario del Governo. Deputato Simiani.
5: No, grazie Presidente. Ringrazio il Vice Ministro
6: del Partito Democratico.
5: Ma vorrei proprio per questo rivederlo magari insieme, accantonarlo e trovare un modo per poter perfezionare l'ordine del giorno. Siccome è importante, Presidente, non è una cosa banale. Qui si parla di un documento.
0: La risposta è stata data, capisco, no, che non è affatto banale, sono problemi, argomenti
5: era
0: seri.
5: È un po' questo che volevo dire. Se invece potrebbe accantonare suo tramite il Vice Ministro per mettersi d'accordo, magari limare alcune cose. Se invece no,
0: non ci sono indicazioni contrarie da parte del Vice Ministro Rixi, e quindi pongo in votazione l'ordine del giorno numero 8 con parere contrario del Governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 9, Barbagallo parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 10, Evi parere contrario del Governo. Chiede di parlare la deputata Evi, prego. L'ascoltiamo.
3: Grazie signor Presidente, questo è un ordine del giorno che abbiamo fatto sul ponte sullo Stretto di Messina, il grande sogno berlusconiano riesumato, spolverato e rilanciato con la stessa retorica di sempre, modernità, sviluppo, orgoglio nazionale. Peccato che dietro questa narrazione trionfante si nasconda una realtà fatta di procedure opache, istruttorie carenti, territori ignorati e miliardi di euro pubblici che rischiano di andare in fumo o peggio di materializzarsi in un'opera inutile, insostenibile e potenzialmente illegittima agli occhi del diritto europeo. Questo decreto legge interviene su un quadro procedurale del ponte, ma lo fa senza sciogliere nessuno dei nodi strutturali che rendono l'opera profondamente problematica. Non risolve le questioni di sostenibilità tecnica, non affronta quelle economiche, non dà risposte credibili sul fronte ambientale e si limita a fare quello che questo governo sa fare meglio: accelerare, forzare, bypassare, presentando come necessità ciò che è invece una scelta politica discutibile e contestata. E veniamo dunque al cuore di questa della questione che questo ordine del giorno mette a fuoco con precisione, la procedura IROPI, ovvero l'individuazione dei cosiddetti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Si tratta di uno strumento giuridico attraverso il quale si chiede una deroga esplicita ai vincoli posti dalla direttiva Habitat dell'Unione Europea a tutela degli ecosistemi naturali. Una deroga che consente di costruire anche dove la natura dice di no, ma solo a condizioni rigidissime, con giustificazioni solide, validate, trasparenti, solo quando non esistono alternative praticabili, solo quando l'interesse pubblico è reale, documentato, comparato. Ebbene, cosa ci dicono le criticità emerse anche in sede di controllo contabile? Ci dicono che la relazione IROPI presentata per il ponte non supera questo esame, non è sorretta da un'istruttoria tecnica adeguata, manca una valutazione comparata delle soluzioni alternative, come se il ponte fosse l'unica risposta possibile alla mobilità nello stretto. Le motivazioni relative a salute e sicurezza, quelle indispensabili secondo la normativa europea per evitare il parere tecnicamente per il parere preventivo della Commissione, non risultano tecnicamente validate. Insomma, il documento si regge quasi interamente sui benefici economici dell'opera, che però, attenzione, non sono rilevanti ai fini della deroga prevista all'articolo 6 della direttiva Habitat. In poche parole, l'argomento principale del governo per giustificare quest'opera non vale giuridicamente a nulla in quella sede. Siamo davanti ad una procedura che rischia di essere un castello di carta, affrettata, mal costruita, esposta a impugnazioni e blocchi nelle sedi europee e nazionali. E tutto questo avviene su territori che non meritano questa leggerezza. Messina e Villa San Giovanni sono comunità reali, con storie, identità, fragilità, sono aree ad altissima sensibilità ambientale e paesaggistica, sono territori che convivono ogni giorno con il rischio sismico, con la vulnerabilità geologica, con le conseguenze di decenni di mancata manutenzione ordinaria. Su questi territori si vogliono scaricare gli impatti di un cantiere gigantesco, duraturo, invasivo, e lo si vuole fare senza un confronto pubblico reale, senza una partecipazione effettiva delle comunità, trattando le procedure di dibattito pubblico come mere formalità da sbrigare. Ed è esattamente su questo punto che si concentra la nostra proposta. Prima di qualsiasi determinazione sugli IROPI, prima di chiudere la partita sul piano procedurale europeo, occorre che i territori di Messina e Villa San Giovanni abbiano voce. Una sessione speciale rafforzata di dibattito pubblico ai sensi del codice dei contratti pubblici, specificatamente dedicata agli impatti socioambientali, non quindi un rito svuotato di senso, ma un confronto vero, trasparente e consapevole. Perché una democrazia che decide opere di questa portata scavalcando i cittadini non è una democrazia che funziona, è un potere che si autolegittima. Noi quindi diciamo di no a questo metodo prima ancora che all'opera. Diciamo no all'arroganza di chi pensa che bastino i comunicati stampa e le inaugurazioni dei cantieri per costruire il consenso intorno a un progetto che divide, che costa, che non risponde alle vere priorità del Mezzogiorno. Il Sud ha bisogno di treni che arrivino in orario, di ospedali che funzionino, di strade che non siano un pericolo. Non ha bisogno di un monumento alla megalomania di un governo che preferisce il simbolo alla sostanza. Per questo chiediamo il voto su questo ordine del giorno, perché la trasparenza, colleghe e colleghi, anche se questo è un tema che pare non interessare l'Aula, è una condizione minima di civiltà politica. Grazie.
0: Bene, pongo in votazione il suo ordine del giorno con parere contrario del governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 11 Marino, c'è una proposta di formulazione e un accoglimento con raccomandazione, non viene accolto, quindi sentiamo l'intervento della deputata Iacono.
6: Signor Presidente, grazie. Non possiamo accettare la riformulazione né la proposta di raccomandazione del governo, anche perché cassa l'ultimo impegno che è il cuore della questione che con questo ordine del giorno vogliamo mettere in evidenza. L'atto parlamentare riguarda la sicurezza, l'affidabilità e la solidità tecnico-scientifica di una delle opere infrastrutturali più complesse e discusse del nostro Paese, il ponte sullo Stretto di Messina. Non siamo di fronte a una discussione ideologica né a una contrapposizione tra chi è favorevole e chi è contrario all'opera. Siamo invece di fronte a una questione che riguarda la qualità delle decisioni pubbliche, la responsabilità istituzionale e il rispetto rigoroso degli standard tecnico-scientifici, soprattutto quando si interviene in contesti ad alta complessità e rischio. Questo ordine del giorno parte da un presupposto chiaro. La straordinarietà dell'opera impone un livello altrettanto straordinario di approfondimento, trasparenza e rigore. Non bisogna accelerare le procedure, ma occorre garantire che ogni passaggio sia fondato su basi conoscitive solide, aggiornate e condivise. Il decreto legge in esame introduce degli strumenti di semplificazione e poteri commissariali con l'obiettivo di imprimere un'accelerazione all'iter realizzativo. Tuttavia, come abbiamo evidenziato nelle premesse di quest'ordine del giorno, questa accelerazione non può e non deve tradursi in una compressione delle garanzie tecniche e scientifiche. Al contrario, proprio la complessità dell'opera per dimensione, unicità e collocazione in un'area ad elevata pericolosità sismica richiede un salto di qualità nell'approccio progettuale e istruttorio. I dati richiamati nell'ordine del giorno sono puntuali e meriterebbero attenzione. Permangono allo Stato lacune conoscitive rilevanti sul piano geologico, geomorfologico e geotecnico. Non risultano completati gli studi di microzonazione sismica di livello adeguato. Le analisi disponibili appaiono in parte basate su modelli di scala regionale che non restituiscono con sufficiente dettaglio le caratteristiche di un'area tanto delicata come lo Stretto di Messina. Ancora più significativo è il tema delle faglie attive e capaci, della loro caratterizzazione e della loro possibile interazione con le fondazioni dell'opera. Su questo punto l'ordine del giorno evidenzia chiaramente come le informazioni disponibili non siano ancora complete né pienamente coerenti con le linee guida nazionali. E a ciò si aggiungono le criticità relative alla pericolosità sismica, alla valutazione della pericolosità sismica, all'analisi del rischio di liquefazione, alla mancanza di studi aggiornati sulla risposta sismica locale e alla necessità di adottare metodologie avanzate in grado di trattare in modo esplicito le incertezze. Non si tratta di dettagli tecnici per soli addetti ai lavori, si tratta di elementi fondamentali per garantire la sicurezza dell'opera, la tutela delle comunità coinvolte e anche la credibilità stessa dell'azione pubblica. È rilevante anche il richiamo agli standard internazionali. Per infrastrutture critiche di questa portata, la prassi consolidata a livello globale prevede approcci deterministici basati sugli scenari sismici peggiori, nonché processi di revisione tra pari e coinvolgimento attivo della comunità scientifica. In questo quadro il nostro ordine del giorno non si limita a evidenziare le criticità, ma formula una serie articolata e coerente di impegni al governo, impegni che vanno nella giusta direzione, in una direzione chiara. Uno di questi è quello che, a cui è stato dato parere contrario dal governo, che è quello di subordinare l'avanzamento dell'opera all'esito positivo di queste verifiche che noi stiamo chiedendo. Il punto politico centrale è proprio questo. Il governo ha affermato più volte che tutte le articolate attività o sono state già svolte, ma senza specificare che laddove siano state già svolte, si tratta di studi che risalgono a decenni fa, oppure si faranno in fase di progetto esecutivo successivo all'approvazione del CIPES, che tra l'altro con la delibera del 6 agosto 2025 ha di fatto interrotto la transizione alla fase esecutiva, evidenziando quello che noi stiamo chiedendo e quello che noi sosteniamo da tempo: la necessità di un consolidamento del quadro istruttorio. Signor Presidente, dal nostro punto di vista tutto questo non va affatto bene. Ci viene detto che le valutazioni scientifiche sono state fatte, ma sono obsolete perché risalgono a diversi anni fa. Siamo coscienti del fatto che in 20 anni, o meglio, lo siamo tutti coscienti del fatto che in 20 anni la scienza ha fatto salti quantici? Siamo certi che quegli studi a distanza di tanti anni siano ancora validi? Oltre a tutto questo, ci viene detto che le nuove indagini proposte saranno comunque fatte. E noi ci chiediamo, ma quando dobbiamo farle queste nuove indagini che noi stiamo proponendo? Come si può considerare definitivo un progetto che rinvia a una fase successiva verifiche fondamentali per la sua fattibilità in sicurezza? Noi non stiamo mettendo in discussione la possibilità di realizzare grandi opere, stiamo dicendo che queste opere devono essere progettate e realizzate nel pieno rispetto dei migliori standard disponibili, senza scorciatoia. La direzione che deve guidare l'azione pubblica deve investire sulla qualità delle scelte, sulla solidità delle basi scientifiche e sulla sicurezza delle infrastrutture. In una condizione di normalità e di razionalità politica, il governo avrebbe dovuto assumere gli impegni contenuti in questo ordine del giorno e tradurli in azioni concrete e verificabili, ma purtroppo non siamo in una condizione di normalità e di razionalità politica. La ringrazio, signor Presidente.
0: La ringrazio. Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno 11, Marino e Iacono. Con parere contrario del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 12, Barabotti, c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo, viene accolta? Sì. 13, Berruto, il parere del Governo è contrario. Deputato Berruto, a lei la parola.
7: Grazie Presidente, pochi istanti per lasciare agli atti e spiegare a chi ci ascolta, ai cittadini e alle cittadine, il senso di questo ordine del giorno, perché come è noto la decretazione d'urgenza non ci permette di intervenire in nessuna maniera dal punto
8: Mauro di Berruto, vista Partito Democratico,
7: degli emendamenti e delle norme, quindi ci resta questo sfogatoio degli ordini del giorno. Allora, nel provvedimento in esame c'è un comma all'articolo 3 che indica, che interviene sulla disciplina del commissario straordinario per la realizzazione delle opere connesse agli campionati europei di calcio del 2032, e introduce questo comma una norma che modifica e rende facoltativo il collocamento fuori ruolo del commissario qualora dipendente pubblico. Ora, non è la prima volta che succede qualche cosa del genere e onestamente credo che valga la pena, ripeto, lasciare agli atti, spiegare a chi ci ascolta che in un mondo ideale, ovviamente intanto si valuta la necessità di un commissariamento, questo potrebbe essere uno di quei casi peraltro, ma si definisce un ruolo e poi si sceglie la persona che interpreta quel ruolo. Ecco, diciamo che siamo di fronte alla reiterazione del processo esattamente inverso da parte di questa maggioranza e di questo governo, che è chiaro ed evidente, prima sceglie un nome e poi costruisce le caratteristiche del ruolo che vanno bene per quel nome lì. In questo caso, lo ripeto, diventa facoltativa la possibilità, qualora il commissario fosse un dipendente pubblico, di rinunciare a quel ruolo per assumere quello di commissario. Ecco, volevo semplicemente sottolineare questo aspetto e questo modo di operare che francamente ha rotto il limite della sopportazione.
0: La ringrazio, pongo in votazione il suo ordine del giorno numero 13, compagno contato del governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno 14 caso, c'è un accoglimento come raccomandazione che viene accettato dai firmatari, 15 Baccalì, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 16 Morfino, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 17 Mariana Ricciardi, parere contrario del governo, chiede di parlare, prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie Presidente. Presidente, mi dica lei se è normale che in un provvedimento in cui si parla di ponte sullo stretto, traforo del Gran Sasso, linea C della metropolitana di Roma, concessioni demaniali marittime, sicurezza dei ponti, laguna di Venezia, si parla di disposizioni in materia
8: Movimento
9: di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è questo articolo 6 bis. Io vorrei capire cosa c'entra un provvedimento che parla di norme che riguardano il settore sanitario in un provvedimento che ha 13 articoli in cui si parla di ponti, lagune, gallerie metropolitane. Questa cosa non mi è chiara, tant'è che questo provvedimento giustamente è stato esaminato nella Commissione Ambiente e non nella Commissione Affari Sociali che si occupa di sanità. Però questo è proprio il modus operandi di chi inserisce un articolo per far sì che passi sotto traccia, inosservato. E non è la prima volta che fate questo. Ma andando nel merito della questione, perché questa è una questione tecnica, ma c'è una questione sostanziale, attualmente per autorizzare una sala operatoria bisogna inviare una domanda, aspettare che venga fatto un controllo da parte delle autorità sanitarie e verificare quindi che ci sia il rispetto dei requisiti minimi autorizzativi. Con l'articolo 6 bis invece che voi introducete, si potranno aprire delle sale operatorie e i controlli verranno fatti soltanto un anno dopo, con tutta calma, per verificare se c'erano effettivamente questi requisiti minimi. Se non ci credete, io leggo testualmente, l'autorizzazione all'esercizio si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione. Entro 12 mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati. Cioè, capite cosa significa? Significa che cominciano a lavorare, poi con calma sistemano tutte le cose noiose che servono semplicemente a garantire la sicurezza dei pazienti e poi arrivano i controlli. Cioè, come se noi non avessimo mai assistito in questo paese a decessi di pazienti perché venivano operati negli sgabuzzini, venivano operati nei sottoscala. Non si parla di questo in questo provvedimento, ma il fatto che i controlli sulla presenza di requisiti minimi autorizzativi verranno fatti un anno dopo dall'inizio dell'attività delle sale operatorie, per me è una cosa gravissima. Cioè, Presidente, io mi chiedo, ma voi ci salireste mai su un ponte sapendo che il collaudo verrà fatto soltanto un anno dopo e quindi soltanto un anno dopo sapremo se il ponte reggeva o non reggeva? Io personalmente non ci salirei mai, non capisco perché dovrei andarmi a operare in una sala operatoria che farà un controllo un anno dopo. E allora, perché? Perché avete fatto tutto questo? Avevate tentato di inserire questo provvedimento nel decreto PNRR e non è stato fatto grazie alla nostra opposizione. Oggi lo fate perché, appunto, per garantire il rispetto dei termini del PNRR avete l'urgenza di inserire questo articolo che non c'entra assolutamente nulla con questo provvedimento adesso. Ma io mi domando e dico, cioè voi non siete studenti universitari che arrivate all'ultimo momento, l'ultima settimana, fate le nottate per apparare un 18? Avete avuto 4 anni per spendere i soldi del PNRR che vi abbiamo lasciato in eredità grazie al Presidente Conte, vi dovete ridurre all'ultimo momento e autorizzare sale operatori, ambulatori, senza aver fatto dei controlli minimi, preventivi. Ma questa è follia. E allora noi con questo ordine del giorno vi chiediamo di porre rimedio, prendere l'impegno a cambiare quanto prima questo provvedimento. E avete dato parere contrario. E allora io voglio dirlo chiaramente. Voi tutti che voterete a favore della conversione in legge di questo provvedimento, se malauguratamente ci dovesse scappare il morto, io leggerò i vostri nomi uno a uno, perché non è normale che si passi una cosa del genere, non è normale, è inaccettabile. E voi che vi lamentate, allora votate a favore dell'ordine del giorno e fate in modo che venga subito cambiato. Forse non avete capito di cosa sto parlando, io ve lo ripeto, autorizzare sale operatorie prima che vengano fatti i controlli minimi della presenza di requisiti. La presenza dei requisiti, ma sapete cosa significa? E allora, tanto che vi agitate, votate a favore di quest'ordine del giorno e poi vediamo.
0: La ringrazio, pongo in votazione il suo ordine del giorno 17, con prego contrario del governo, la votazione è aperta. Nel frattempo ci sono delle sottoscrizioni che vengono registrate dalla Presidenza. Carmina, Malavasi, Furfaro. Ghio, Girelli, la votazione è chiusa, la Camera respinge, siamo al 18, Cardonuto, parere contrario del Governo, la ha chiesto di parlare il deputato Quartini, ne ha facoltà.
10: Avete respinto un ordine del giorno precedente a questo. Credo mostrando il vostro cinismo fondamentalmente, perché pur di favorire la sanità privata siete disposti a
11: Andrea
10: prendere
11: Quartini,
10: delle autorizzazioni senza controllo. Ma non vi vergognate per niente. Guardate, è una cosa incredibile. Si autorizza l'apertura di una sala operatoria senza i requisiti minimi, con la possibilità di ricontrollarla eventualmente un anno dopo, e vi siete permessi di fare ironia e sarcasmo perché la collega vi ha detto che se per caso durante quel primo anno muore qualcuno vi dovreste assumere una responsabilità enorme, e avete questa forza, è incredibile questa forza, pur di dar retta alle lobby della sanità privata. Questa è la verità. Non riuscite a fare a meno di essere scendiletto della sanità privata. Volete privatizzare il sistema e lo state facendo in maniera strisciante, in una norma che non c'entra niente, proprio niente, con la sanità. Credo che la dica lunga su che tipo di politica state facendo. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei. Pongo in votazione l'ordine del giorno 18, caduto con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 19 Sportiello, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 20 Di Lauro, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Con calma, deputato Maullo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Sul 21 Santillo c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo che non viene accolta, lo votiamo. Ci sono varie mani che si sbracciano, non si capisce però. Per sottoscrivere. Invece la deputata Baldino vuole intervenire. Prego, a lei la parola.
11: Allora, Presidente, noi non accettiamo questa riformulazione e intervengo anche per chiedere di sottoscrivere questo ordine del giorno del collega Santillo. E non la possiamo accettare in primo luogo perché ci chiedete di espungere l'impegno più importante, cioè quello di destinare le risorse che avete stanziato per questo progetto fantomatico, fantasma, che probabilmente non vedrà mai la luce, e riprogrammarle per la realizzazione delle infrastrutture che servono alla Calabria e alla Sicilia. Dice quest'ordine del giorno, nelle premesse che ci chiedete di espungere, che il costo di questo progetto è diventato di una enormità che soltanto

0: risolte, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme europee sulla concorrenza, in particolare sulla necessità di fare una nuova gara, perché quella gara viola le regole sulla concorrenza. L'avete fatto? No! E allora è inutile che ci presentate l'ennesimo decreto inutile per un'opera inutile, dannosa, che sottrae risorse alla Sicilia e alla Calabria che servirebbero per garantire davvero dei collegamenti vitali per quelle regioni. Ed è per questo che non possiamo assolutamente accettare questa riformulazione, che è una beffa non soltanto per il gruppo che l'ha proposta e che sottoscrive interamente, ma per le regioni, la Calabria e la Sicilia in particolare, interessate da questo provvedimento, ma per tutte quelle regioni che soffrono di una carenza infrastrutturale che voi non riuscite, non volete, non avete la capacità, non avete la volontà politica di colmare, perché probabilmente vi interessa mettere una bandierina oppure distribuire lauti compensi ai dirigenti quadro di quella società, ma non farà crescere né il PIL del paese né la capacità infrastrutturale di quelle regioni che continueranno a chiedervi risposte. Grazie.
1: Pongo in votazione l'ordine del giorno 21, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sottoscritto dal gruppo? No. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 22, Iaria. Il governo lo accoglie come raccomandazione. Non viene accettato. Lo votiamo. Vice Ministro Rixi, a questo punto, non essendo accolta la sua proposta, occorre che lei dia il parere contrario o favorevole sull'ordine del giorno.
2: Grazie Presidente. Avendo già istituito il fondo, sostanzialmente per noi l'accoglievamo come raccomandazione, ma l'ordine del giorno che chiede di istituire un fondo che è già stato istituito non può essere che contrario alla votazione.
1: Deputato Iaria.
3: Grazie Presidente. Ricordate la canzone Der Kommissar, il famoso ritornello, lo ricorderete di sicuro, ma in quella canzone c'era una strofa che riassume molto bene questo decreto. La strofa dice: Erat di Kraft wir san klein und dumm. La dico in tedesco perché so che in Fratelli d'Italia, quando si sente la lingua tedesca, qualcuno si eccita. La traduzione.
1: Deputato Iaria, stia all'ordine del giorno, non faccia commenti inopportuni.
3: La traduzione è questa.
1: Colleghi, lasciamo parlare il deputato Iaria.
3: La traduzione è questa. Lui ha il potere, noi siamo piccoli e stupidi. Ma dato che noi, Movimento 5 Stelle, non vogliamo essere né piccoli e non siamo né tantomeno stupidi, vi chiediamo di smettere di giocare con le infrastrutture inutili tipo il TAV e il ponte sullo stretto e prendere un impegno serio che non riguarda solo la progettazione ma anche il finanziamento di tutta l'opera che riguarda la metro 2 di Torino. E ve lo diciamo perché siamo a Torino, non soltanto perché è la mia città, ma perché siamo nella pianura padana, siamo in un'area fortemente inquinata e opere del genere, se finanziate, potrebbero dare un risultato enorme per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, ma dà anche un grande impatto benefico per l'ambiente. Quindi, quando lei dice abbiamo già stanziato questo fondo per la progettazione, io vi dico che non potete fare solo questo, dovete andare oltre, dovete andare a finanziare tutta l'intera opera, perché noi, quando abbiamo proposto queste opere nel governo Conte, avevamo idea di quali fossero le opere utili per il Paese e non abbiamo giocato con i soldi italiani buttandoli nel ponte sullo stretto, buttandoli nel TAV, buttandoli in altre cose tipo anche il centro in Albania. Quindi non mi faccia la lezioncina dicendo abbiamo già messo dei soldi, perché se non finanziate tutta l'opera è inutile

0: che avere il commissario a Torino che gestisce questo progetto. Grazie.
1: Pongo in votazione il suo ordine del giorno con parere contrario del governo. Il 22, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 23 Francesco Silvestri, per il contatto del governo. La votazione è aperta. Il deputato Giachetti sottoscrive l'ordine del giorno che stiamo votando, giusto? La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo al 24 caso per il contatto del governo. Vuole intervenire il deputato Caso, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Il mio ordine del giorno va ad agire sull'articolo 8 di questo provvedimento, ovvero quello che riguarda le concessioni demaniali marittime, l'ennesimo ambito in cui il governo Meloni ha fallito, ha fatto solo pasticci, ma questo ormai lo sappiamo tutti, anzi dovremmo contare un po' quali sono gli ambiti in cui non si è pasticciato. Ma veniamo al dunque. Il dibattito sulle concessioni balneari nel nostro paese è sempre andato in un'unica direzione, che è quello dello sfruttamento economico, quello delle regole del mercato, della concorrenza. Noi invece vorremmo affrontarlo e porre l'attenzione su un altro aspetto, quindi parlare di concessioni balneari, ma parlando di spiagge, parlando di mare e parlando soprattutto del diritto di accedervi. Insomma, ricordare un po' a tutti, perché poi ce lo siamo dimenticato per come è andato in questo paese, ricordare a tutti che le spiagge e il mare sono innanzitutto un bene comune, sono innanzitutto un diritto. E quindi per noi bisognerebbe iniziare a parlare soprattutto di patrimonio ambientale, patrimonio paesaggistico, patrimonio culturale e, ripeto ancora, parlare quindi di accessibilità, di fruizione pubblica alle spiagge e, ripeto, di diritto al mare. Ciò non significa demonizzare il lato dell'imprenditoria legato agli stabilimenti balneari. Anzi, noi immaginiamo che però è necessario il giusto equilibrio tra il diritto di accesso al mare, l'accesso libero e il diritto di fare impresa. Ma quell'impresa buona, quell'impresa pura, non quella che nel nostro paese ha trasformato un po' gli stabilimenti balneari come un diritto feudale, come una proprietà privata in cui non ci si può accedere se non pagando. E ripeto, questo non si può fare. Sì, puoi offrire dei servizi, ma in ogni ora del giorno ogni italiano, ogni cittadino ha il sacrosanto diritto di poter raggiungere il mare. Ed è un problema perché in tanti comuni del nostro territorio le spiagge date in concessione superano il 90%. E se prendiamo la totalità dei dati del nostro paese abbiamo che le concessioni balneari superano le 12.000. In alcune regioni, ripeto, si arriva al 70% dato in concessione, il resto libero, e ancora una volta vi invito a immaginare quei comuni dove l'accesso libero è in realtà inesistente. E ricordo a tutti che questa situazione non esiste in nessun paese europeo, solo in Italia. E allora, nell'Italia di Giorgia Meloni, in cui i cittadini sono sempre più poveri, in cui si fatica ad arrivare a fine mese, in cui il potere di acquisto è evidente, ormai è bassissimo. E allora immaginiamoci come in un'Italia in cui per avere il diritto a mare devi pagare, non dico solo il ceto più debole, ma anche la classe media ormai ha perso questo diritto, perché poi andare a mare costa tanto, non costa mica poco, e quando abbiamo una famiglia, immaginiamo di 3-4 persone, immaginate quanto possa costare semplicemente accedere ad un diritto, semplicemente questo. E allora non possiamo più tollerare un sistema in cui abbiamo uno spazio dedicato alle spiagge libere sempre più ristretto, in cui si sta accavallando sempre più gente perché la gente è sempre più povera e non può andare lì invece dove si paga e poi ci ritroviamo i lidi vuoti. E allora però voglio entrare nel dettaglio di che cosa era previsto in questo ordine del giorno, in che cosa il governo Meloni, la maggioranza di centrodestra ha detto no. Chiediamo un equilibrio tra il libero accesso, quindi le spiagge libere, ma anche libere attrezzate e quelle date in concessione. Un equilibrio, creare un equilibrio. A questo avete detto no, ma non mi meraviglio assolutamente. Abbiamo poi chiesto di inserire dei criteri premiali nei bandi che vengono erogati per dare poi in concessione l'area demaniale, di dare dei criteri premiali a chi porta con le sue strutture avanti i principi di sostenibilità ambientale, di tutela dell'ecosistema marino e costiero e di impiego di materiali leggeri, naturali. A questo avete detto no, insomma vi piacciono le colate di cemento sulla spiaggia. Avete detto no ad aggiornare i canoni concessori. Avete detto no ad aggiornare, ad aumentare il costo dei canoni concessori, soprattutto in quelle aree di pregio, quelle che sono molto belle. Ricordo sempre che al momento lo Stato italiano dai concessionari riceve circa 100 milioni di euro a fronte di un giro d'affari di quanto? Di 15 miliardi. 15 miliardi ai privati che gestiscono un bene pubblico, un ritorno per lo Stato di 100 milioni. A questo avete detto no, e noi vi stiamo dicendo pure, prendiamo questi soldi e diamoli poi ai comuni per poter innanzitutto tutelare l'ecosistema costiero che, lo sappiamo tutti, è soggetto ad erosione, ci sono dei problemi, diamo dei soldi ai comuni per poter poi garantire questo diritto al mare che vi dicevo, di poter agire, di poter offrire ai cittadini delle spiagge libere, di poter andare a rimuovere gli abusi che ci sono state. A questo state dicendo di no. Ma vi diciamo anche di rafforzare i controlli e rafforzare le opere di ripristino lì dove si è andato a fare abusi, lì dove, vi ripeto, si è arrivati col cemento fino in mare. E avete detto di no. Abbiamo detto anche, voi che avete sempre provato a giustificare la contrarietà alla Bolkestein in questo ambito perché temate l'invasione di imprenditori stranieri e voi volete proteggere i piccoli imprenditori balneari del nostro paese, come farlo? Semplicemente impedire che lo stesso soggetto possa accaparrarsi più lotti nello stesso comune, nella stessa area. Facile. Se vogliamo limitare questa invasione di imprenditori stranieri, ma vogliamo tutelare i piccoli, facciamo in modo che non si possa fare man bassa di tutta la nostra costa. Così come, e arrivo a conclusione Presidente, vi diciamo a quegli imprenditori che hanno la concessione balneare ma non rispettano la legge, non rispettano quello che devono fare, non rispettano.
1: Concluda.
2: Abbiamo le inadempienze da parte degli imprenditori. Vi diciamo, chi sbaglia paga, quello che dite sempre voi, chi sbaglia paga, ma in questi casi quando va tutelato.
1: Grazie.
2: I vostri amichetti, per voi è no.
1: Pongo in votazione ordine del giorno 24 per il contratto del governo. Ghirra sottoscrive, la votazione è aperta. Parere contrario del governo. Anche Aiello sottoscrive. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 25 Scerra, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Sull'ordine del giorno 26 il governo si esprime con un accoglimento attraverso la formula della raccomandazione. Viene accolto? Sì, l'abate sarebbe il 26. A posto. 27 Quartini, parere del governo è contrario. Chiede di parlare il deputato Quartini, ne ha facoltà.
3: Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
4: Io non sto oggi a ripetere niente delle scellerate scelte che sono state fatte rispetto al fossile. da parte di questa maggioranza. Tra queste tante scelte c'è anche il posizionamento di un rigassificatore a Piombino. E ritorniamo su questo tema. È un'autorizzazione che scade a luglio e che la nave rigassificatrice, sappiamo, dovrebbe lasciare il porto, ma il governo non ha cercato altre soluzioni e intende lasciare la nave a Piombino ad ogni costo, contro il volere della maggioranza dei cittadini piombinesi. Sappiamo quali rischi si corre in quel contesto lì: rischio ambientale, un rischio economico significativo e un rischio di incidente rilevante. È l'unica opera al mondo dentro un porto a poca distanza, qualche centinaio di metri dalle abitazioni e qualche decina di metri dalle barche che ci passano accanto. Si stabilisce addirittura una permanenza sine die di questo impianto, senza le autorizzazioni necessarie, senza l'AIA, senza pareri, senza la valutazione di impatto ambientale, con una prepotenza inaudita. Di fatto si arrivano a violare norme europee, norme italiane, in materia di sicurezza e in materia di tutela ambientale. Il territorio di fatto lo avete tradito almeno 4 volte. Lo avete tradito con la presenza di un rigassificatore che dovrebbe essere spostato. Lo avete tradito promettendo delle compensazioni che non avete fatto. Lo avete tradito con la scelta fossile, l'avete tradito con un danno ambientale assolutamente straordinario. Ma nonostante questo volete andare avanti. In questo ordine del giorno si chiede di spostarlo, di trovare un'altra collocazione e si chiede di rimediare all'assenza promessa da parte vostra delle compensazioni. Non mi meraviglia che questo governo, che questa maggioranza, data l'arroganza e la prepotenza che la contraddistingue, abbia detto di no, ma ha detto di no non solo al territorio piombinese, ha detto di no al nostro paese, perché nel momento in cui si accetta che un rigassificatore che ha dei costi al minimo 40 volte superiori al gas che poteva essere acquistato in altre sedi, dipendendo dal gas americano, sicuramente ha fatto delle scelte, e sono scelte che vanno verso la sudditanza economica, verso la sudditanza del fossile, senza aver prodotto una transizione o comunque un percorso di transizione energetica e di transizione ecologica. Credo davvero che da questo punto di vista siete riusciti a far centro, cioè a dimostrare in maniera chiara la dipendenza energetica dagli Stati Uniti e a dimostrare in maniera ancora più chiara che voi siete per il fossile. Semplicemente questo. Io non ho altro da aggiungere, Presidente.
1: Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno 27 con parere contrario del Governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo al 28 Cappelletti, accolto come raccomandazione. Lo accoglie. 29 Ilaria Fontana, il parere è contrario. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 30 Sergio Costa, c'è una proposta di riformulazione, lo votiamo? No, sottoscritto e votato. La votazione è accettata, la riformulazione con raccomandazione, o lo votiamo? No, lo pongo in votazione, la votazione aperta, per il contrario del Governo. sottoscritto dal deputato D'Orso. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 31, Fede e Iaria. C'è una proposta di riformulazione, viene accolta? No. Lo pongo in votazione.
5: Non ho... ascoltare la riformulazione.
1: Dai su però. Vice ministro Rixi, c'è una richiesta di poter riascoltare la riformulazione del 31, Fede. È preciso che l'abbiamo mandato a tutti i delegati.
6: Espunte le ultime due premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno che espunga le seguenti parole: anche attesi, tenuto conto altresì di eventuali futuri deficit di bilancio per gli enti locali interessati alla realizzazione delle opere.
1: Non viene accolto, lo pongo in votazione. No, la parola al deputato Iaria.
3: Movimento 5 Stelle.
0: Anche qui siamo quasi al ridicolo. Parliamo di Milano Cortina, un'opera che doveva, un'opera, un evento che doveva costare 2,5 miliardi di euro, siamo arrivati a 6 miliardi di euro. In questo decreto chiedete di rifinanziare la società Simico e chiedete di dargli poteri straordinari per spendere dei soldi su delle opere che paradossalmente dovevano essere finite per l'evento, propedeutiche all'evento, che non sono nemmeno iniziate e che dovremmo pagare noi. Adesso è chiaro che la vostra retorica, narrazione e propaganda dice: voi siete il partito del no, voi siete quelli contro questi eventi sportivi. No, per niente, noi siamo a favore delle Olimpiadi, noi avevamo fatto anche a Torino un progetto per le Olimpiadi 2026 che costava un terzo di quello che è costato quello di questo di Milano Cortina, e sarebbe stato alla fine del percorso dell'evento, sarebbe costato veramente quello che era stato preventivato. Ma voi all'epoca qualcuno non ci ha permesso di portarlo avanti, e per questo diciamo che noi non siamo contro gli eventi olimpici, però siamo contro le farse, contro le prese in giro, contro queste società che dovranno gestire soldi per opere infrastrutturali che saranno fatte nel futuro, che sono nate con la scusa delle Olimpiadi. Se le opere hanno senso, bisogna trovare i soldi per finanziarle e farle, non legate a un evento sportivo, per caricarlo di problematiche, per avere deroghe, per andare a avere come dire, tutte delle facilitazioni sul codice degli appalti che avete già creato, tutte le facilitazioni sul discorso commissariale e per riuscire a gestire una grande quantità di soldi, mettendoli, coprendoli con il bel simbolo delle Olimpiadi. Dovete smettere di usare il simbolo dei cinque cerchi per nascondere la vostra avidità nel gestire soldi pubblici e in questo caso anche sprecarli. Ci sono già mille inchieste, ci sono già tantissimi documenti che provano quello che sto dicendo. È sicuro che probabilmente questa cosa non verrà magari tanto discussa nella nostra aula perché voi la nasconderete, però ci tengo a dire che questo momento è l'unico momento in cui possiamo discutere di qualcosa e presentando degli ordini del giorno, e che non ve la caverete così cercando di fare quello che volete con i soldi pubblici. E come ho detto prima, smettetela di usare gli eventi sportivi per fare i vostri affari.
1: Pongo in votazione l'ordine del giorno 31, compagno di contatto del governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 32, Roggiani, parere contrario del Governo. Lo votiamo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 33, Ferrari, parere contrario del Governo. Chiedo di parlare il deputato Ferrari, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, questo ordine del giorno si riferisce alla sconcertante istituzione dei due supercommissari prevista in questo provvedimento per le ferrovie e le strade italiane. Sconcertante perché con questo decreto il Governo non si limita a gestire delle urgenze, ma compie un'operazione pericolosa.
3: Il Partito Democratico
7: trasforma l'eccezione in regola, il commissariamento in ordinaria amministrazione. E non solo, fa di peggio, perché qui siamo di fronte a un vero e proprio cortocircuito istituzionale. Prevedere che gli amministratori delegati di RFI e ANAS assumano contemporaneamente il ruolo di commissari straordinari significa avallare una sovrapposizione inaccettabile tra controllore e controllato. Come può un soggetto agire con la necessaria terzietà se deve rispondere contemporaneamente agli obiettivi industriali della propria azienda e ai compiti di vigilanza commissariale? Di fatto lo stesso soggetto, anzi la stessa persona, fa da stazione appaltante, da attuatore e da controllore. Questa sovrapposizione di ruoli genera dinamiche di autoregolazione che comprimono la concorrenza e riducono la contendibilità degli appalti. Non possiamo accettare, colleghe e colleghi, che in nome di una presunta accelerazione e semplificazione, come ho sentito anche oggi, si svuoti in realtà di significato il codice dei contratti pubblici e si superino le regole ordinarie che proteggono la legalità e la trasparenza. E allora, bocciati che avete tutti i nostri emendamenti, almeno con questo ordine del giorno vi chiediamo un impegno preciso su tre fronti. Escludere categoricamente che chi siede ai vertici delle società attuatrici possa essere nominato commissario. Dobbiamo evitare conflitti di interesse strutturali che minano la credibilità dello Stato. 2. Il rafforzamento delle stazioni appaltanti. La vera efficienza non nasce dalla scorciatoia del commissario, ma dalla qualificazione del personale, dalla digitalizzazione e dalla capacità amministrativa delle nostre strutture. Vi chiediamo, per terzo punto, il ritorno all'eccezionalità, e cioè che si definiscano criteri rigorosi affinché il commissariamento torni ad essere uno strumento residuale e non una fuga stabile dalle procedure ordinarie.
1: Ringrazio, pongo in votazione il suo ordine del giorno numero 30 con parere contrario, con una votazione aperta. Votazione chiusa, la Camera respinge. 34 Fossi, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 35 Paolo Emilio Russo, accolto come raccomandazione? Va bene. Pastorino, 36. Parere del Governo è contrario, la votazione vuole intervenire. Prego, deputato Pastorino, a lei la parola.
8: No, grazie Presidente, chiedevo al Sottosegretario se il parere potrebbe essere cambiato, grazie.
1: Viceministro Rixi.
6: Sì, Presidente, con una riformulazione può diventare favorevole. Leggo la riformulazione, se mi consente.
1: Prego.
6: Impegna il Governo a confermare nella tutta, sostanzialmente viene cambiato l'impegno al Governo e trasformato così. Impegna il Governo a confermare nell'ambito di applicazione delle disposizioni previste dal citato articolo 8 quanto previsto dall'articolo 4,1 bis della legge 118/2022, escludendo dall'applicazione della disciplina relativa alle procedure per l'affidamento mediante bando di gara delle concessioni demaniali marittime, lacunari, fluviali, gli usi del demanio marittimo, lacunale, fluviale, relativi allo svolgimento delle attività dell'articolo 7,1 lettera B del decreto legislativo 28 febbraio 2021 numero 36, ossia le attività turistiche, ricreative e sportive riguardanti enti che operano l'assenza di fine di lucro compatibilmente col diritto dell'Unione Europea, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportive e anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto e iscritte al Registro Nazionale dell'Attività Sportiva Dilettantistica di cui al decreto legge 28 febbraio 2021, che perseguono esclusivamente finalità sociali e ricreative di promozione di benessere psicofisico.
1: Viene accolta questa proposta di riformulazione, pertanto passiamo all'ordine del giorno numero 37. Ruffino, il parere. La deputata Ruffino vuole prendere la parola, prego, l'ascoltiamo.
9: Sì, grazie signor Presidente.
3: Non Azione per Renew Europe.
9: Sul parere rispetto a questo ordine del giorno, noi pensiamo che il commissario dovrebbe essere una figura temporanea nominata in caso di necessità e urgenza e dotata anche di poteri straordinari, però circoscritti temporalmente e settorialmente a un certo ambito di azione. Invece si è fatto ricorso al commissariamento anche in settori imprenditoriali, a partire dal caso emblematico di Alitalia, quello degli istituti di credito, dei rifiuti, dell'immigrazione, del turismo e dello sport, quindi come dire, un'area vasta. C'è questa propensione da parte del governo ad affrontare le emergenze attraverso la nomina di un commissario e ci sembra ci sia forte la volontà di preferire a un processo di pianificazione e programmazione al ricorso commissariale. Abbiamo chiesto in quest'ordine del giorno di promuovere ogni iniziativa finalizzata a ripristinare il carattere della straordinarietà delle figure commissariali e anche di adottare una misura volta a ridurne la discrezionalità di azione. Da tutto questo procedimento il Parlamento ne è assolutamente estromesso e ovviamente ne sono anche estromessi i territori e questo è un ulteriore problema. Quindi che cosa succede? Che sulle grandi opere il coinvolgimento delle Camere non c'è nei processi decisionali e anche il ricorso sistemico a questi strumenti eccezionali limita davvero il confronto democratico. Questo per noi è un problema. Certamente non chiediamo al Ministro di rivedere il parere perché vorrebbe dire un cambio di strategia da parte del Governo, ma credo non siamo arrivati ancora a questo punto. Grazie.
1: Bene, chiarissimo. Pongo in votazione il 37 Ruffino, per il contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 38 Pastorella, per il contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 39 D'Alessio, per il contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 40 Sottanelli, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 41 Rosato, c'è una proposta di riformulazione che viene accolta. 42 Bruzzone, c'è una proposta di riformulazione che viene accolta. 43 Pandolfo, il parere del Governo è contrario, chiede di intervenire. Deputato Pandolfo, ne ha facoltà.
10: Sì, grazie Presidente. La materia è quella del bando tipo per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime.
3: Alberto Pandolfo, Partito Democratico.
10: E con finalità turistico e ricreative. Il provvedimento giunge dopo ovviamente un travagliato percorso, lo sappiamo tutti, che ha visto l'Italia confrontarsi con le proprie inadempienze rispetto alla Bolkestein e alle sentenze del Consiglio di Stato. Ora, ecco, discutiamo di uno strumento, il bando tipo, che dovrebbe finalmente avviare in modo uniforme le procedure di gara. È un passo, non è sufficiente, se non è accompagnato chiaramente da che cosa? Da una disciplina chiara che riesca concretamente a gestire che cosa accadrà sulle spiagge nel momento della transizione. Ecco, questo ordine del giorno vuole provare a colmare questa lacuna, quindi c'è un quesito tecnico ma anche pratico, perché l'attuale normativa prevede che al momento del rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente possa ordinare la demolizione di tutte le opere non amovibili realizzate dal concessionario uscente. Allora, per le opere amovibili, quindi parliamo di strutture stagionali, tensostrutture, impianti cosiddetti leggeri, la regola ordinaria è invece la rimozione da parte del concessionario al termine del periodo concessorio. Ecco, questo è un problema concreto che noi abbiamo raccolto ascoltando gli operatori del settore, i comuni costieri, chi si occupa di fatto di litorale. Ecco, chiediamo che di fatto non si difendano delle posizioni acquisite o non si rallenti il percorso di riforma. Si chiede di adottare al governo le iniziative anche normative per consentire agli enti di disporre con un provvedimento ovviamente motivato il mantenimento di quelle opere amovibili realizzate dal concessionario uscente al fine della loro assegnazione al concessionario subentrante. Quindi non si tratta di bloccare le gare, non si tratta di prorogare le concessioni, si tratta di un'azione di buon senso che deve guardare agli interessi collettivi dei comuni, dei turisti, dei lavoratori stagionali. Ecco, chiediamo che il PD, chi crede che questa regolamentazione, che dicevo ha una natura tecnica ma anche pratica, possa essere la soluzione per evitare che questi bandi tipo siano nel vuoto e abbiano invece delle linee guida proprio per chi opera sui litorali, siano essi comuni, siano essi istituzioni, ma siano anche gli operatori o i singoli fruitori della costa. Grazie.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione l'ordine del giorno 43 a sua prima firma, con parere contrario del governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, 44 BOF, c'è una proposta di riformulazione da parte del governo, viene accolta? Sì. 45 Peluffo, accolto come raccomandazione, si vota con parere contrario del governo. Quindi desumo che il governo dia, Vice Ministro Rixi, il parere contrario. La votazione è aperta. Parere contrario del governo. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 46 Di Sanso. C'è una proposta di riformulazione e un accoglimento accolto. 47 Ignassi. Stessa, non viene invece accolto. Dunque vuole parlare, se non viene accolta come raccomandazione il governo ci deve...
11: No, per... riformulato, quindi questo è parere
1: riformulato e come raccolto come raccomandazione. Sì, però... Prego, a lei la parola.
11: Si vota col parere contrario perché c'è una riformulazione. Non viene...
12: Grazie. Grazie Presidente. Beh, in questo decreto commissario e commissione, come è stato detto anche dal collega Pandolfi, ricompresa la questione Bolkestein, cioè la direttiva europea sulle gare per le concessioni delle spiagge delle coste italiane. Il tema qui è il bando o il supposto bando tipo che avrebbe dovuto disciplinare e dare riferimenti chiari, certi, per l'espletamento dei bandi stessi ai comuni. Avrebbe dovuto disciplinare il decreto, il bando tipo, per dare riferimenti certi ai comuni. Ma Presidente, scusi.
1: Stavamo confrontandoci sulla questione riformulazione e accoglimento, quindi eravamo, diciamo così, attenti al suo ragionamento.
12: che questo governo non sia stato attento in tutti questi anni, non si sia occupato di 8.000 chilometri di costa italiana, di spiagge italiane, perché nella disattenzione
3: Andrea Agnassi, Partito Democratico.
12: Dei lavori della Commissione, dentro le promesse a vanvera di questi anni, anche nella disattenzione di quest'Aula questa sera, stiamo parlando di un evento regolatorio unico per il nostro Paese che riguarda 8.000 chilometri di costa, riguarda il turismo balneare che è il 32% del turismo italiano, si stima attorno al turismo balneare legato alle concessioni, si stimano circa 30 miliardi di mercato stimato, stiamo parlando di nature, di paesaggi, di coste, di imprese, di servizi, di stili di vita, di identità, di attrattività del Paese rispetto al mondo. Esclusa la Grecia, Vice Ministro, lei credo che lo sappia, l'Italia ha la costa più estesa d'Europa, maggiore della Spagna, della Francia, della Croazia. Ecco, noi arriviamo oggi a questo decreto, commissari e concessioni, mettendo nella totale incertezza gli enti come i comuni che devono espletare i bandi per le concessioni. Ci sono stati anni di promesse vuote, misere. Il ministro Salvini, poveretto, insomma, tra le tante che dice, quelle che non riesce a combinare, aveva anche proclamato solennemente usciremo dalla Bolkestein, perché noi difenderemo le spiagge italiane, le coste, gli imprenditori. Ovviamente non siamo usciti dalla Bolkestein perché tra l'altro non era né possibile né giusto, ma nel frattempo il turismo balneare verrà fatto precipitare in uno dei più grossi caos normativi e amministrativi che il Paese conosca o ha conosciuto. Conflitti amministrativi che metterà in un vulnus vero e proprio regioni e comuni, imprenditori, turisti. Altro che grande occasione per riqualificare, per innovare, per riqualificare le spiagge, per ragionare sull'erosione costiera, per ragionare semplicemente di un paese che è appunto semplicemente a mollo nel Mediterraneo, nell'acqua. Ve ne siete completamente disinteressati, avete posizioni diverse tra Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Il turismo balneare, più in generale le spiagge e le coste, non hanno visto l'elaborazione di una prospettiva, di una visione, di un quadro normativo chiaro, entro appunto, ripeto, insisto, entro il quale i comuni possono dare corso e istruire i bandi. Il governo italiano si è interessato come neanche magari avrebbe potuto fare la Svizzera, l'Austria, che di coste ovviamente non ne hanno. E qui c'è una carrellata di inadempienze, perché se da un lato c'è stato il ministro Salvini, poi c'è stato un altro ex ministro, un ministro che definirei, non so, una sorta di ex ministro subacqueo che emerge, si inabissa, che sta tra terra e mare, come nelle paludi, tra Europa e Italia, ma non si vede, non si capisce cosa fa, né in Europa né in Italia. Un azzeccagarbugli che vuole apparire serio, ma i garbugli poi li crea, compare e si inabissa. Sto parlando del commissario anfibio europeo Fitto. A lui si deve la poderosa negoziazione che il Paese sovrano Italia ha fatto con l'Europa per normare al meglio la Bolkestein. Siamo precipitati nel caos più totale, più totale. Bene, oggi, vabbè, poi diciamo così, per quieto vivere e non per amore della polemica, ma per seria preoccupazione, magari un passaggio anche all'ex ministro competente del turismo. Io di spiagge non me ne occupo, l'ex ministra Santanchè. Era colei che ha talmente messo in imbarazzo il governo e chi l'ha nominata, che chi l'ha nominata, la Presidente Meloni, l'ha dovuta appunto far dimettere. Colei che è venuta qua a raccontarci in questo paese delle vicende delle sue borsette, dei suoi tacchi a spillo, ma mettesse i tacchi che vuole. Ma quando si è occupata di spiagge, anche lei, in modo roboante, segno di questo governo, ha lasciato, come dire, scalfitte le parole in quest'Aula: non lasceremo le spiagge libere ai tossici. Cioè, questo è stato il grado di profondità con cui un paese che si chiama Italia, a mollo del Mediterraneo, ha affrontato il tema di normare, di capire, di porsi il tema appunto della riqualificazione delle acque, degli scarichi a mare, dell'imprenditorialità, dell'innovazione nella sostenibilità. Anche in questo decreto non c'è nulla sul bando tipo che possa fare che possa fare chiarezza. I comuni, gli imprenditori, chi concorrerà ai bandi sarà soggetto ad esposti, a ricorsi, e ci sarà un caos che metterà davvero in difficoltà purtroppo questo Paese. Con questo ordine del giorno, e chiudo, chiediamo al Governo, ma lo dico per utilità del Paese, anche per vostra convenienza, azzeccatene una, almeno provate ad azzeccarne una sul bando tipo. Con questo ordine del giorno chiediamo al Governo che chiarisca un punto, lo può capire anche Fitto, a proposito di negoziazione con l'Europa, perché non si venga a dire dobbiamo parlare con l'Europa, se no l'Europa poi non ci consente di fare quello che avremmo voluto. Questo è un punto che potrebbe capire anche Fitto. La norma prevede che i soli indennizi ammessi siano quelli per investimento non ammortizzati negli ultimi 5 anni. Ma la data dei 5 anni è a partire da e a finire quando? Provo a spiegarlo. Presidente, tramite lei al commissario europeo. Se c'è una struttura legittima in spiaggia in una costa che andrà a bando con le concessioni, un chiosco, un bar colpito ad esempio dal maltempo e che necessita di investimenti per il ripristino, se non si chiarisce la data di fine dei 5 anni degli investimenti fatti, chi interverrà su quella struttura? Sarà lasciata degradata di qui all'inizio della nuova concessione. Per questo noi chiediamo di indicare che sia indicata la data che coincida con l'inizio della nuova concessione. Fatelo per il Paese, fatelo per il turismo e per il turismo balneare.
1: Ringrazio, pongo in votazione l'ordine del giorno 47 con prego contato del Governo, votazione aperta.
13: Sottoscrive la Carra.
1: La votazione è chiusa. La Camera respinge 48 De Luca, accolto come raccomandazione, va bene. 49 Bonelli, parere contrario del Governo, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 50 Grimaldi, parere contrario del Governo, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 51 Zanella, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 52 Dori, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 53.
13: Non riesce a votare.
1: Sottoscrive Curti. Sottoscrive?
13: Curti.
1: Curti sottoscrive. 53 Zeratti, parere contrario del Governo. Vediamo se c'è qualche apparecchio che non funziona. La votazione è aperta. Parere contrario del Governo.
13: Lo muti.
1: Lo muti, l'aspettiamo? Sì. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 54 Fratoianni, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 55 La Carra, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 57 Squeri, il parere del Governo è favorevole. 58 Cavo, il parere del Governo è favorevole. 59 Ziello, il parere del Governo è contrario, lo pongo in votazione, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno secondo le intese intercorse tra i gruppi. Interrompiamo l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani, giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 9.30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e della votazione finale. Avverto altresì che a seguito delle intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame della mozione sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne è rinviato alla prossima settimana, alla quale sarà iscritto all'ordine del giorno a partire dalla seduta di martedì 12 maggio, dopo il seguito dell'esame del decreto legge in materia di prezzi petroliferi. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 7 maggio 2026, ore 9.30, a seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e per la votazione finale. La seduta è tolta.
14: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Radio Radicale 21:42 minuti, svolte quindi l'esame delle ordini del giorno al disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, su cui nel tardo pomeriggio era stata rinnovata la fiducia al governo. Adesso proseguiamo con la nostra programmazione, il momento dello speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
15: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria prosegue l'ascolto dei lavori in commissione bicamerale antimafia. Noi lunedì scorso, sempre nella stessa rubrica, ci siamo lasciati con una prima parte della terza audizione del procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca sul tema mafia appalti e con cause possibili come moventi delle stragi del 92. Però prima di riprendere, peraltro con una doverosa cerniera di approfondimento, di riprendere quest'altra audizione del procuratore De Luca, nella prima parte, restando sempre in antimafia, vi diamo conto di una ventina di minuti di una seduta comunque importante che si è tenuta mercoledì scorso. Finalmente, dopo diverse sedute tra i cold case del caso mafia appalti, ma soprattutto una serie infinita di audizioni dalla seconda metà dell'anno fino a poche settimane fa di procuratori e esponenti dei paesi sudamericani su un'indagine conoscitiva sul narcotraffico internazionale, si è attivata finalmente, diremmo, tentando di stare sul pezzo, la Commissione Antimafia sull'oggi. E l'oggi, in particolar modo, le bistecchierie d'Italia, il caso del Mastro, le infiltrazioni della mafia nelle attività produttive e anche nella politica, è stato fatto con l'audizione, appunto, il 29 aprile scorso, del procuratore capo Francesco Lovoi, procuratore capo di Roma, la sua procuratrice aggiunta Maria Cristina Palaia e sempre il sostituto procuratore Francesco Cascini. Attenzione però che ascolteremo appunto poco più di 20 minuti di questa seduta, perché su un'ora e 45 minuti di audizioni dei vertici della Procura della Capitale, un'ora e 32 minuti sono stati segretati dai monitor della Commissione Antimafia, apparso, diciamo, come sempre accade, il monoscopio dei tempi del tubo catodico, che un po' ricorda le televisioni quando annunciavano problemi tecnici e le trasmissioni riprenderanno appena possibile. Così è accaduto purtroppo per un'ora e mezzo. Certo, capiamo che ci sono delle indagini in corso, che ha molti dettagli, sicuramente vanno segretati, come si usa dire. Però è qui una polemica che ci riaggancia invece al secondo documento, sempre dell'antimafia, nell'audizione del procuratore di Caltanissetta De Luca. Se da una parte Lovoi e i suoi magistrati sono stati segretati in gran parte, la presidenza della commissione bicamerale di San Macuto invece lascia parlare il procuratore De Luca con delle audizioni fiume. Infatti siamo alla terza, che proseguiremo poi nella seconda parte a ascoltare, ricordandovi un po' anche i termini delle polemiche in corso sulla questione mafia appalti, anche gli accenti critici che sono stati spesi da un giurista come Giovanni Fiandaca proprio dalle colonne del Foglio, che insomma non ha preso molto bene la scelta della Commissione Antimafia su queste audizioni fiume, che Fiandaca ha definito delle vere e proprie requisitorie fatte fuori dalla giurisdizione naturale. Ma questo ci arriveremo poi nella cerniera di approfondimento sul filone mafia appalti. Intanto sulle cosiddette bisteccherie d'Italia sentiamo quel po' che è stato reso noto in poco più di 20 minuti nelle audizioni appunto di Lovoi e dei suoi magistrati il 29 aprile, quindi mercoledì scorso.
16: Come noto, l'ordine del giorno reca l'audizione di Francesco Lovoi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, accompagnato dal procuratore aggiunto Maria Cristina Palaia e dal sostituto procuratore Francesco Cascini. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera e aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web TV. Io voglio ringraziare in modo non formale il dottor Lovoi per questa audizione perché so che il periodo in procura è impegnativo, ma veramente grazie per questa attenzione istituzionale e senza rubarle altro tempo le do la parola direttamente.
17: Presidente, grazie a lei e a tutti i componenti della Commissione per questa richiesta di audizione che conferma l'intenzione, peraltro reciproca, come credo sia dimostrato almeno da parte nostra dalla relativa prontezza con cui abbiamo risposto e ci siamo resi disponibili, dico relativa proprio perché lei faceva riferimento a un certo numero di impegni che in questo momento pesano sulla Procura di Roma e ai quali ovviamente non possiamo sottrarci non solo nell'espletamento dei nostri compiti di istituto, ma anche nel rapporto istituzionale con gli altri organismi, come questa Commissione, come altre che ci hanno pure richiesto un contributo su altre vicende che ci stiamo preparando a dare, e quindi e questo ci consente di confermare quel tipo di rapporto di scambio informativo, di collegamento riguardante appunto il tipo di attività e di ricerche che voi fate con i vostri fini e che noi facciamo con i nostri fini, talora sono fini che si sovrappongono. E per quel che riguarda, io cercherò di essere molto breve, per quel che riguarda il motivo principale per cui è stata richiesta la nostra presenza, e vorrei ringraziare in particolar modo per aver consentito che io venissi oggi accompagnato dal procuratore aggiunto di Roma, collaboratore nel coordinamento della DDA, che è la dottoressa Palaia, nonché da uno dei sostituti della DDA maggiormente a conoscenza ed esperto delle vicende che ruotano attorno a tutti questi fatti e personaggi di cui si è parlato in questi ultimi tempi, con riferimento principalmente alle vicende che hanno visto la nota creazione di una società finalizzata alla gestione di un certo ristorante con persone di diversa provenienza e che hanno suscitato ovviamente l'interesse sia della Commissione appunto davanti alla quale oggi mi trovo, sia anche del nostro ufficio. Perché? Perché uno di questi soggetti, che risponde poi al nome di Caroccia Mauro, su cui si soffermerà più avanti, col permesso della Presidente, il collega Cascini, e dopo una travagliata vicenda giudiziaria aveva subito, ha di recente subito una conferma da parte della Cassazione di una condanna per dei reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione di un gruppo di tipo mafioso. E come da prassi, come sempre avviene in questi casi, si sono, come dire, riattivati gli interessi e gli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, che è andata a verificare se nel frattempo, fra gli ultimi accertamenti fatti e il periodo di adozione di questa ultima decisione di conferma definitiva della condanna con l'aggravante mafiosa, vi fossero eventuali altri beni, proprietà, attività, beni mobili, beni immobili.

0: portandoci la notizia che il Caroccia sarebbe stato socio o appariva essere stato socio, quantomeno tramite suoi familiari, di altre persone, socio in una società funzionale alla gestione di un ristorante, in una società con l'onorevole Del Mastro. Devo dire la verità che la prima impressione è stata quella di sorridere, che abbiamo detto, sì, figuriamoci, Caroccia, cosa deve avere a che fare con l'onorevole Del Mastro Caroccia? E quindi abbiamo detto ai militari della Guardia di Finanza, andate a rifare gli accertamenti, perché ci sarà stato un errore, un'omonimia. Tornano dopo un po' con la conferma della notizia. Anche in questo secondo caso, se non ricordo male, vengono rimandati indietro dicendo non va bene, qua dobbiamo essere sicuri, mica possiamo tirare fuori ora l'onorevole Del Mastro che è in società in un modo o nell'altro con i Caroccia. E allora a questo punto vengono e vengono da me. Ci riuniamo con i colleghi e portano un bel pacco di carte in cui fra certificati di nascita, stati di famiglia, atti di costituzione di società e documentazione varia, siamo costretti a prendere atto che non c'era omonimia, non c'erano equivoci, non c'erano dubbi e la società era stata costituita tra soggetti vari, peraltro tutti provenienti, guarda caso, ecco, da Biella, e la figlia del Mauro Caroccia, su cui poi torneremo, roba che ormai avete abbondantemente letto sui giornali, perché i provvedimenti che abbiamo adottato sono diventati abbondantemente pubblici, figlia diciottenne, non titolare di redditi propri, per la verità neanche il padre, che nel frattempo era stato arrestato in esecuzione di quella famosa sentenza della Cassazione che rendeva definitiva la condanna della Corte d'Appello emessa sul rinvio della Cassazione stessa, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo iniziato a fare qualche accertamento. E a questo punto io chiederei alla Presidente la cortesia di passare brevemente in seduta segreta per potervi dare qualche informazione un po' più specifica.
1: A tutti, grazie per aver avuto la possibilità di rispondere a questa domanda relativa alle infiltrazioni nel settore della ristorazione e comunque all'esistenza di locali infrequentabili sul territorio romano. Mi aggancio a quello che diceva il Procuratore della Repubblica circa il fatto che il nostro ufficio sta sicuramente cercando di implementare sempre di più quella che è l'aggressione ai patrimoni dei soggetti che sono stati attinti da condanne o anche soltanto da una serie di elementi che li colleghino alla criminalità organizzata in generale e a quella mafiosa in particolare. Come è noto a tutti voi, il settore della ristorazione è proprio uno dei settori in cui si assiste in maggior modo alla impiego all'utilizzo di denaro di provenienza illecita, anche perché consente di procedere anche a forme di riciclaggio non soltanto nell'utilizzo di denaro illecito per la creazione, l'avviamento dell'esercizio commerciale in quanto tale, ma anche nel corso dell'attività stessa, facendo scontrini sostanzialmente e quindi ricevendo denaro in contanti e

0: facendo risultare l'effettuazione di prestazione che nel caso della ristorazione sono pranzi, cene e quant'altro. Il settore della ristorazione è uno dei settori in cui tradizionalmente, per quelle che sono state le indagini di Via di Roma, vi è stato un interesse. Chiamiamolo sempre del gruppo senese, come lo ha definito il Procuratore della Repubblica, ma non solo del gruppo senese. Storicamente ci sono indagini e poi anche misure di prevenzione di rilievo che hanno visto l'utilizzo di proventi illeciti da parte di gruppi legati all''ndrangheta, alla camorra, intesa come la famiglia Moccia, ad esempio, in relazione alla quale c'è stata un'indagine e un processo qualche anno fa. E attualmente abbiamo tutta una serie di altri fascicoli aperti nella materia della prevenzione, in cui si stanno cercando di ricostruire tutta una serie di patrimoni illeciti e spesso stanno emergendo anche contesti come questi dell'apertura di locali di tipo ristorante e simili. Anche gruppi stranieri molto forti nel contesto del narcotraffico stanno investendo nel settore, ad esempio, della ristorazione, non solo proprio sul territorio della capitale, ma anche in alcuni comuni della provincia di Roma. Perché, come dicevo, sono degli strumenti che consentono tutta una serie di operazioni anche a medio-lungo termine e non soltanto, specie se poi il locale ha effettivamente una sua attrattiva. È ovvio che noi per poter aggredire questi patrimoni dobbiamo ricostruire un passato criminale dei soggetti e ricostruire ovviamente anche la disponibilità diretta o indiretta degli stessi. Di qui anche l'importanza di indagini con riferimento ai reati di riciclaggio o intestazione fittizia, che consentono poi di poter portare in tempo reale quelle che sono le risultanze dell'attività investigativa in corso nell'ambito della misura di prevenzione con tutte le prove e gli elementi che ne derivano, perché è ovvio che una misura di prevenzione ricostruttiva a posteriori di un'attività già oramai un po' vecchia è molto più complessa che non viaggiare in contemporanea tra indagine e misura di prevenzione. Ribadisco, la famiglia senese e come risulta anche da Affari di Famiglia, che è credo l'indagine che voi da cui voi siete partiti per questi approfondimenti, vede molte ipotesi che coinvolgono attività di ristorazione. Volevo aggiungere solo una cosa che riguarda le specifiche vicende di riciclaggio che riguardano il clan senese, che sono arrivate anche a interessare non soltanto la Procura di Milano, ma per questi fatti di Affari di Famiglia anche la Procura di Napoli, ove Michele Senese, nell'ambito di giudizio abbreviato, è stato condannato per riciclaggio e intestazione fittizia aggravate, così come contestate nell'originario procedimento.
1: Allora, colleghi, visto che abbiamo ancora qualche tempo, se ci sono domande in seduta pubblica o se siete già così stati. Prego. Sono stati soddisfatti. No, il senatore
2: Posso
1: Rastrelli.
2: approfittare
1: Prego.
2: della disponibilità della procuratrice pa
1: Ok,
2: Palaia?
1: Kelani.
2: Perché io ricordo che, almeno sino a qualche tempo fa, c'era stata una sorta di ripartizione compartimentale da parte delle varie famiglie malavitose che in qualche modo avevano ipotizzato, almeno nell'area laziale romana, una sorta di attribuzione pro quota. La ristorazione ai boss, diciamo, calabresi e invece un appannaggio specifico degli ipermercati, dei luoghi, diciamo, di vendita all'ingrosso per quanto riguardava le famiglie mafiose napoletane. Capire se questa visione è completamente smentita dai fatti e se è sempre più presente la compenetrazione tra le varie dinamiche dei clan camorristici a prescindere dalla provenienza territoriale.
0: Guardi, compartimentazioni oramai non esistono più, nel senso che ci sono tutta una serie di possibilità di accordi che possono essere raggiunti dai vari gruppi che hanno interesse a effettuare degli investimenti per avviare le proprie attività formalmente lecite nel contesto economico laziale. Non si può proprio più dire che un tipo di mafia si occupa di un determinato settore e un altro tipo uno diverso da questo. C'è una diversificazione per tutti, cioè ciascun gruppo si può occupare di ristorazione, attività alberghiere e turistiche, acquisizione di concessionarie. Adesso si sta anche riprendendo l'acquisto della terra, proprio si sta tornando diciamo, a quella che era l'attività tradizionale della mafia sostanzialmente, cioè l'interesse ad acquisire terreni dai quali poi ottenere sovvenzioni da parte della comunità europea. E questo non soltanto in Sicilia, si comincia a vedere anche in altri territori ben lontani dalla mafia storica Cosa Nostra. Quello era un appannaggio tipico di Cosa Nostra e dell''ndrangheta in alcuni aspetti. Adesso non è più così, per cui no, non si possono proprio fare più distinzioni di questo tipo.
1: Prego, onorevole Chelani.
3: Sì, grazie Presidente. Io una domanda veramente molto breve. Vorrei sapere se sulla base degli atti disponibili dello stato dell'arte delle indagini avete rilevato delle criticità sistemiche. In che senso? Delle criticità sistemiche, ad esempio, relative alla sussistenza di reti relazionali costanti, cointeressenze strutturali tra la politica e i clan della criminalità organizzata su Roma, segnatamente in questo caso specifico i Senese o altri.
1: Ripeti, sa, può ripetere onorevole Galani perché l'ho distratto io, il
4: Era
1: procuratore.
4: sembrato che si rivolgesse
3: Io al collegio mi rimetto. Se vuole ripeto, no, credo l'abbiamo sentito.
1: Deve andare in segreta.
4: Posso anche dare una risposta.
1: Partiamo.
3: Partiamo dalla
1: l'onorevole
3: generica, poi magari
1: soddisfatta.
3: mi piacerebbe insomma poter approfondire e quindi sì, magari andiamo in segreto. Grazie.
5: Guardi, posso fare qualche riferimento di carattere storico perché sono ormai, come dire, riferimenti noti. Michele Senese viene processato una prima volta dalla Corte d'Assise di Napoli per aver ucciso due persone nell'ambito della guerra di Camorra tra la nuova famiglia e i Cutoliani, viene accusato di duplice omicidio, traffico internazionale di stupefacenti e associazione mafiosa. Alla fine di quel processo viene dichiarato infermo totale di mente, da qui alcuni dicono il suo soprannome, in misura di sicurezza viene recluso in ospedale psichiatrico giudiziario, dopo pochi anni viene ritenuto non pericoloso e scarcerato. Nel 1983 Michele Senese partecipa insieme a noti affiliati alla nuova famiglia a diverse riunioni a Roma con componenti della banda della Magliana, fatti noti perché Michele Senese viene condannato per aver svolto alcune attività illecite con i componenti della banda della Magliana, partecipa a riunioni con le persone che poi eseguiranno materialmente l'omicidio di Casillo, che era il braccio destro di Cutolo, uno dei più primi omicidi con autobombe particolarmente complicato avvenuto a Roma. È noto che sia la banda della Maiana che la nuova famiglia, in particolare il clan Moccia dal quale proveniva Michele Senese, avevano rapporti, diciamo, ambigui con posizioni di potere poco definite, non meglio definite, ne parleranno tanti collaboratori dell'epoca e non è un mistero che Michele Senese abbia avuto rapporti, per dirne una, con Massimo Carminati, persona nota alle cronache, quindi sto dicendo cose che fanno ormai parte della storia giudiziaria, della nostra storia giudiziaria. Massimo Carminati è uomo, al di là, come dire, della qualificazione giuridica dei fatti che gli vengono addebitati, con varie relazioni, una precisa estrazione politica e varie relazioni anche con il tessuto economico della città. Quindi, per dare una risposta, come dire, sulla base di carte pubbliche, le posso dire che certamente vi è uno strutturale collegamento che è molto più orientato, per quello che vediamo noi, sul sistema degli affari e inevitabilmente con persone che hanno incarichi pubblici. Per vari punti di vista vi è un ovvio interesse delle organizzazioni criminali.
1: Onorevole Calani, è soddisfatta o vuole anche la parte segreta? No, sto scherzando. Se il dottor Cascini ritiene, possiamo tranquillamente andare in segreta se non ci sono altre domande. Non ci sono altre domande in pubblica. Prego, onorevole Serracchiani, così non facciamo dentro.
4: Non so se in pubblica, però...
1: In caso risponde in segreta,
4: va bene,
1: lei,
4: così.
1: Basta che io lei non usi informazioni segrete, ecco.
4: No, informazioni segrete spero di no, però forse non volendo correre il
1: rischio. E allora andiamo in segreta, ma decido io, ma andiamo di nuovo tutto in segreta. Sì, mi dà lei l'ok.
6: Così questa audizione del procuratore Capolavoi, dei magistrati, la procuratrice aggiunta di Roma Maria Cristina Paraia e il sostituto Francesco Cascini, in una seduta che in gran parte è stata editata per ben 1 ora e 32 minuti, poi salvo le domande, diciamo, un po' anche accademiche o di rito, di contesto, di Sara Chelani di Fratelli d'Italia e di Deborah Serracchiani del PD. Ma appunto, se da una parte mercoledì scorso l'audizione di Lavoi e dei suoi magistrati, i suoi sostituti e della sua procuratrice aggiunta è stata in gran parte segretata, così non è accaduto per queste audizioni fiume, di cui vi abbiamo dato conto nello speciale giustizia, da parte del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Fiandaca ha preso di mira questa scelta della Commissione Antimafia. In un articolo pubblicato sul Foglio il 25 aprile scorso ha parlato di una pesante requisitoria illegittimamente recitata fuori dall'aula giudiziaria e inevitabilmente poi riportata dai media con tutta una serie anche di enfasi e forse, dice Fiandaca, con l'alibi pretestuoso che in un'audizione parlamentare sia consentito prescindere dalle garanzie individuali obbligatorie invece che in un tribunale. E Fiandaca parla chiaramente dell'indagine che il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca va descrivendo sul filone legato a possibili responsabilità di insabbiamento del rapporto De Rosso e Mafia Appalti dei primi anni 90, al tempo redatto dall'allora colonnello Mori e dal capitano De Donno, e che però adesso vede sotto indagine l'ex procuratore capo di Roma, per tanti anni anche in servizio a Palermo, Giuseppe Pignatone, e l'ex sostituto procuratore di Palermo, Gioacchino Natoli, che si ritrovano sotto indagine appunto su un assunto accusatorio con una qualificazione di reato in ipotesi che è il famoso articolo 7, cioè il favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. E Fiandaca prende di mira appunto queste audizioni Fiume, parla appunto di interventi tenuti sostanzialmente coram populo, questo è il termine che ha, che ha scomodato, diciamo, il latino, in un articolo molto molto critico, e che peraltro pone una domanda che potremmo dire anche retorica. Fiandaca si chiede se è legittimo che una procura, in questo caso quella di Caltanissetta, indaghi su un ipotetico reato sicuramente caduto in prescrizione, perché sì, ormai sono passati decenni e quindi c'è anche questo aspetto qua, e merita di essere letto sicuramente questo articolo di Fiandaca per una riflessione sulla non nuova peraltro, con accenti critici di Fiandaca, su quanto si sta consumando in commissione antimafia, quasi fosse una resa dei conti con una verità che vada oltre le risultanze processuali, come si usa dire. Staremo a vedere, ma intanto poi c'è anche una questione sempre dentro quell'indagine che vede anche l'ex PM Gioacchino Natoli. Come sapete, la procura di Caltanissetta ha girato alla commissione bicamerale antimafia alcune intercettazioni del fascicolo di indagine in corso. Queste intercettazioni, soprattutto quelle tra Scarpinato e Natoli, sono uscite fuori, anche quelle ambientali di Natoli. C'è stata parecchia polemica, ovviamente il frontismo politico si dà legnate da una parte e dall'altra, ma l'altra notizia, diciamo, interessante è che il senatore dei 5 Stelle, già magistrato a Palermo, Roberto Scarpinato, ha sollevato la questione di attribuzione in Corte Costituzionale. E la notizia è anche un po' di colore, perché a patrocinare Scarpinato alla consulta sono due nomi importanti di peso: il costituzionalista Antonio Saitta, ma soprattutto Franco Coppi, che è una figura storica dal punto di vista accademico del diritto penale. Ma il professore Coppi è stato avversario di Scarpinato ai tempi del processo a Giulio Andreotti, processo che si è tenuto appunto nel capoluogo siciliano, dove Scarpinato appunto ha rappresentato l'ufficio della pubblica accusa, con Coppi che invece era difensore di Andreotti. Però andremo, poi vedremo come finirà anche questa cosa alla consulta, se avrà congruità e fondamento. Viene fatto notare sulla stampa che il relatore alla Corte Costituzionale dovrebbe essere Francesco Saverio Marini, indicato in passato da Fratelli Italia, già consulente giuridico del governo di Giorgia Meloni. E insomma, c'è parecchio scontro politico su questa vicenda qua, ma noi continuiamo a non privarvi sicuramente dell'ascolto e del documento. Quindi riprendiamo là dove, con la terza audizione Fiume, siamo al 14 aprile, del procuratore Salvatore De Luca, riprende il tema delle indagini pregresse, che ora sono sotto indagine, perché in questo passaggio si parla del generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti, anche lui indagato dalla procura di Caltanissetta per il presunto insabbiamento del filone mafia appalti del 92. L'assunto accusatorio Nisseno rimanderebbe a una presunta indicazione del pubblico ministero Gioacchino Natoli, per cui Screpanti a un certo punto non trascrive intercettazioni fondamentali e cruciali, almeno ritenute tali dalla procura di Caltanissetta, sui fratelli Buscemi, smagnetizzando le bobine per occultare i legami tra Corleonesi e appalti. In questi appalti sentirete anche rievocare i nomi di realtà imprenditoriali, lo ricordiamo, come Ferruzzi Gardini e Larizzani De Ecker. A questo punto non resta che proseguire l'ascolto di questa audizione, la terza, Fiume, del procuratore Salvatore De Luca di Caltanissetta, che ha avuto luogo il 14 aprile alla commissione bicamerale antimafia. Buon ascolto.
7: Pazienza. Tutto va ascritto alla scelta infelice della polizia giudiziaria da indagare, delegata. Ma non è così, perché nei brogliacci, nonostante tutto, nonostante il brevissimo periodo di intercettazione, nonostante l'intercettazione di un'utenza su tre, nonostante l'inesperienza del personale, Contro ogni previsione le cose sono emerse. Contro ogni previsione degli elementi, degli spunti importantissimi sono emersi. Ma sono stati messi nel nulla totalmente. Non, secondo la valutazione dell'ufficio, non si può giustificare una simile conduzione delle indagini. Il capitano Screpanti, l'allora capitano Screpanti, generale, quando l'abbiamo sentito, ci ha detto, ma il nostro target erano i rapporti societari e il riciclaggio fra Buscemi Antonino e il gruppo Ferruzzi. Ma si commenta solo, se emerge una nuova CNR, notizia di reato, è un obbligo, è un dovere della polizia giudiziaria a riferirla, non è un'opzione. Allo stesso modo, e qua siamo in pieno target, non si è approfondito il rapporto fra Bini Giovanni e Buscemi Antonino, che non era un mero rapporto societario, di attività societaria, ma era un rapporto strettissimo, tanto che facevano anche le vacanze insieme, era emerso. Ma questo riguarda il target, ma ciò che più ribadisco è, non si può dire il mio target sono i rapporti fra Buscemi Antonino e il gruppo Ferruzzi e fare finta che non ci sono gli elementi per indagare sull'aggiustamento di un processo per duplice omicidio di mafia o sull'asservimento di un uomo politico, di un assessore comunale a un capo mafia. No, non è giustificazione che può essere in alcun modo accettata. Andiamo a quello che ci ha portato via un mare di tempo e di indagini. Provvedimento di smagnetizzazione e distruzione dei brogliacci. Si tratta di argomento suggestivo che ha colpito la fantasia e che ha diviso un po' tutti coloro che hanno interloquito sul punto. Probabilmente è stato uno dei detonatori della vicenda. In realtà, come già ho accennato e come ribadisco e sottolineo adesso, si tratta di uno degli elementi di anomalia del procedimento e forse neanche il più importante, sicuramente rilevante, ma forse neanche il più importante. Cosa accade? Pochi giorni dopo il decreto di archiviazione da parte del GIP del procedimento doppione, come lo chiamiamo noi, il dottor Anatoli firma un prestampato di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci. Per la verità, e distruzione dei brogliacci è una locuzione apposta a penna ad integrazione del prestampato dattilografato. Su questo abbiamo perso un mare di tempo, anche perché forse c'è stata anche da parte nostra, e in primis mia, una colpa nel fidarmi ingenuamente di quella che ci veniva comunicato dalla Procura di Palermo. Abbiamo avuto un ritardo di quasi un anno, perché a nostra specifica richiesta, se ci fossero altri provvedimenti, annotazioni originali, il responsabile dell'ufficio CIT della Procura di Palermo, un amministrativo, un funzionario di cancelleria, ha risposto, ovviamente tramite nota di trasmissione del suo procuratore, ci ha risposto che non c'era nulla. Poi, e qui sono stati bravi, non so se di loro iniziativa o hanno avuto un'imbeccata, ma comunque bravi, la difesa del dottor Natoli ha verificato che nel modello 37 che riguarda le intercettazioni erano annotati diversi provvedimenti dal 91 al 97 di diversi provvedimenti di distruzione, di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci, 65, non mi ricordo che fu. Bravissimi nel non aver fatto come noi, fidandosi dell'attestazione del funzionario dell'ufficio CIT, ma, e a scanso di equivoci voglio sottolineare che il procuratore di Palermo non ha nessuna responsabilità al riguardo. Anche io, se il responsabile del mio ufficio CIT mi dicesse qua non c'è niente, lo prenderei per buono, lo impacchetterei e lo manderei al collega che mi chiede sta notizia. Quindi lo voglio sottolineare più volte, non c'entra nulla il procuratore di Palermo. Tuttavia la difesa del dottor Anatoli è incorsa in un errore abbastanza evidente secondo noi, non solo noi, perché anche il dottore Pignatone nel corso dell'interrogatorio ha poi ammesso che la nostra valutazione era corretta sul punto. E cioè, sono stati messi assieme dei provvedimenti di smagnetizzazione che riguardano la presunta irrilevanza delle intercettazioni nell'ambito di un procedimento archiviato e di tutto, quindi smagnetizzazione di tutto il materiale, e la smagnetizzazione e distruzione dei brogliacci di singole intercettazioni eseguite sine titulo contra legem, quindi, e che devono essere posti fuori dal procedimento, distrutte in buona sostanza. Stiamo parlando degli esempi classici di intercettazioni d'urgenza non convalidate dal GIP, intercettazioni d'urgenza per le quali la richiesta di convalida non è stata inviata tempestivamente o non è stata inviata proprio al GIP, utenze intercettate per mero errore materiale. Questo tipo di intercettazioni non ha nulla a che fare con l'oggetto della nostra indagine. Si tratta di mettere insieme mele, non pere, mele e angurie. È tutt'altra faccenda. E quindi a questo punto, molto sinteticamente, mi pare opportuno, non uso la locuzione terrificante per me, ricordo a me stesso che odio, ma forse, anche se voi ne sarete al corrente, delineare molto a grandi linee la normativa in materia. L'articolo 269 prevede che le intercettazioni vadano conservate sino a sentenza irrevocabile. Questa è la regola. Dopodiché ne puoi fare quello che vuoi. Quindi si possono distruggere de plano, perché è evidente, perché tutte le parti ne hanno prese visione, hanno avuto modo di interloquire, tirare fuori quello che gli serviva e c'è stata ampia discovery su tutto. E in ogni caso, il fatto è stato deciso con sentenza irrevocabile. Quindi, vicenda chiusa. Tuttavia, dice l'articolo 269, prima, quindi in qualunque momento, prima della sentenza irrevocabile, su richiesta delle parti, se non servono da un punto di vista penale a tutela della riservatezza, se ne può chiedere la distruzione. Poi c'è il 271 che riguarda le intercettazioni che sono illegittime, illecite, come le vogliamo chiamare, che abbiamo detto sono tutt'altra specie, non ci interessano qui, sono altro argomento. Non, ripeto, lo stesso dottore Pignatone ha ammesso, dice sì, queste sono cose diverse. Ora, che cosa è avvenuto in base a tutta una serie di ricerche che abbiamo fatto, e ora vi dirò quali, a seguito della memoria depositata dalla difesa del dottore Natoli? è emerso che il dottore Pignatone, ce lo dice in termini di quasi certezza, non ricorda bene se lo ha fatto da solo il prestampato o insieme al dottore Loforte, comunque in base a una consulenza grafica che noi abbiamo fatto sull'inciso aggiunto a penna nel prestampato, la grafia dovrebbe essere sua, ma non lo nega il dottore Pignatone in buona sostanza, lo accetta con elevata probabilità. E comunque è venuto da loro, dal dottore Pignatone o dal dottore Pignatone Loforte, su questo non vi è sostanziale smentita. Stampato una linea del genere sulle distruzioni e intercettazioni di materiale prezioso presuppone innanzitutto degli strumenti organizzativi adeguati, di cui ora parlerò a livello d'ufficio, e poi delle valutazioni di opportunità. Ora, il dottore Pignatone, sembra che nessuno fosse d'accordo su questo provvedimento in quell'ufficio, tranne il dottore Giammanco, dice che sì, c'era un provvedimento del dottore Giammanco, del procuratore, per procedere in tal senso e in ogni caso, ove non vi fosse stata la circolare scritta, avrebbe dato una disposizione orale. Ora, che ci fosse una circolare del procuratore Giammanco, a noi pare un'ipotesi assolutamente remota, diremmo impossibile, ma qua siamo nella fase in cui non possiamo affermare di avere prove piene, ci muoviamo in base a indizi perché siamo nella fase delle indagini e noi siamo la procura. Una circolare di un procuratore è fatto perché i sostituti si adeguino alle direttive del procuratore. Se io faccio la circolare me la metto nel cassetto, ma a che serve la circolare? Ora, una circolare che, ce lo dicono tutti, le esigenze erano di recuperare spazi perché le bobine avevano invaso. Parentesi, il dottore Galati, che si occupava di conservare queste bobine, dice sì, il problema c'era, ma non è che fosse così urgente. E tutto sommato ancora per alcuni anni avremmo potuto fare fronte trovando gli spazi. Quindi non c'era questo stato di necessità assoluta. Ma in ogni caso, a voler trovare degli spazi smagnetizzando bobine, buon senso vuole. Qual è il caso più de plan? I sentenze irrevocabili, che normalmente comportano grande quantità di bobine se si è trattato di grandi indagini. Quello era de plan, c'era il problema. Si poteva fare anche un gruppo di lavoro di cancellieri coordinati da un sostituto. Sono normali provvedimenti organizzativi, fra l'altro materia nel quale il dottore Pignatone è abilissimo. Ce lo dice lui stesso nell'interrogatorio, che è un cultore della materia organizzativa e istituzionale. Ma comunque è indiscusso, è bravissimo il dottore Pignatone nell'organizzazione dell'ufficio. Tutto il suo curriculum lo testimonia. E si organizzava un piccolo gruppo di due cancellieri, tre cancellieri, un assistente e un ufficiale PG e un magistrato che supervisionava, e si smagnetizzavano tutte le bobine riguardanti sentenze irrevocabili. Si è fatto, dice il dottore Pignatone, a me non risulta. Quindi le bobine riguardanti le sentenze irrevocabili non sono state mai smagnetizzate, ci risulta anche dal modello 37 per la verità. Quindi ciò che era evidente, de plano, e forse comportava la maggiore quantità di bobina, non è stato fatto. Dopodiché c'era un'esigenza di spazio. Beh, si faceva una riunione di ufficio, o quantomeno della DDA, ma sarebbe stato meglio d'ufficio, e il procuratore, il dottore Pignatone, illustrava un contenuto di una circolare e diceva: questo è il prestampato che dovete utilizzare o giù di lì, attenetevi, e là si apriva la discussione. Ma questo non si è fatto, ma per evidenti motivi. Perché, parliamoci chiaro, in materia di 269 CPP, 271, non è che ci siano tutti i cultori della materia. Anzi, se volete la mia confessione, io me la sono andata a esaminare funditus proprio per verificare questa faccenda. Non è un argomento che entusiasma, infiamma la curiosità dei pubblici ministeri della DDA. Il punto è un altro, che non sarebbe mai passato una linea, questa linea, perché il problema non è formale, è sostanziale. Tutti, la maggior parte, anzi tutti, perché lo stesso Pignatone si è detto, dottore Pignatone si è detto d'accordo, tutti i sostituti, gli allora sostituti della DDA hanno detto che era un'assurdità distruggere le bobine di indagini riguardante delle indagini antimafia dopo il decreto di archiviazione. Sarebbe stata un'opposizione non tanto su problemi formali, ma sostanziali. Su questo c'è l'unanimità. Non ha senso distruggere in materia di indagini antimafia le bobine delle intercettazioni. In tal senso, categoriche le dichiarazioni dell'attuale senatore Scarpinato, dice: ma mai e poi mai io le avrei distrutte le bobine. Quindi andare a una discussione sul punto avrebbe portato a una totale bocciatura di una linea del genere. I sostituti, che non ricordano nulla di questo qua, e ricordano solo, si parlò genericamente che c'erano problemi di spazio, ma che cosa ben diversa parlare di distruggere le bobine, sono stati tutti categorici nel senso che non va bene, non devono essere distrutte le bobine delle intercettazioni delle indagini antimafia. Quindi è una linea che non sarebbe passata mai. Ma andiamo avanti, che cosa è successo? È successo che questo recupero degli spazi, delle centinaia di procedimenti che abbiamo preso tutti archiviati fra il 90 e il 92 dalla DDA di Palermo, troviamo solo 8 provvedimenti di smagnetizzazione fatti tutti dal dottore Pignatone. Il che sinceramente, che ci ha detto, e fra l'altro non condivideva questa direttiva data dal procuratore Giammanco. Vabbè, non lo condividi, ma lo fai, è solo tu per giunta. Troviamo solo 8 provvedimenti dell'allora sostituto dottore Pignatone. Dal 94 al 97 il sopraggiunto dottore Barbieri, Sergio Barbieri, oggi avvocato generale alla Procura Generale di Palermo, che in buona sostanza ha fatto tirocinio col dottore Pignatone, è stato per un lungo periodo nella sua stanza. Non usiamo noi questa terminologia in magistratura, ma per capirci a buon paese è stato un po' il maestro di dottore Pignatone e del dottore Barbiera, ma non è terminologia che noi accettiamo in magistratura, per farmi capire. Il dottore Barbiera dal 94 al 97 firma 12 provvedimenti di smagnetizzazione che riguardano suoi procedimenti di scarsissimo rilievo, molti della procura ordinaria. Poi abbiamo 2 provvedimenti del dottor Anatoli e uno, uccello raro, l'ultimo, forse il penultimo, a firma del dottore Prestipino appena arrivato alla procura di Palermo. Non c'è altro. La politica di recupero degli spazi negli archivi di Palermo dal 90 al 92 si sostanzia in 8 provvedimenti del dottore Pignatone. Tutti gli altri non smagnetizzavano, non avevano notizia e ci hanno detto in ogni caso che sarebbero stati contrari. Da un punto di vista pratico è lo stesso fino al 2007. Da un punto di vista pratico per il recupero degli spazi tutto ciò equivale a zero. Tutto ciò equivale a zero, anche perché non c'è fra questi nessun, il mega procedimento galattico dove dici sì, ne smagnetizzo uno ma recupero una stanza. Non si tratta di procedimenti di questo tipo. Afferma la difesa del dottor Natoli: sì, ma questi sono quelli che avete trovato voi, ce ne possono essere altri. è in via astratta vero. Vero. Verifichiamo però quello che abbiamo fatto noi. Per il 2000 e il 2007 abbiamo fatto il riscontro incrociato del modello 37 dove risultava la sbanchetizzazione effettuata, verificando cosa era avvenuto nel fascicolo. Ma nel periodo dal 90 al 92, sino al dicembre, abbiamo preso tutti i procedimenti archiviati dalla DDA, verificando all'interno del procedimento se vi fossero provvedimenti di smagnetizzazione non annotati al modello 37. Quindi per questo periodo dovremmo avere la doppia coincidenza che un provvedimento di smagnetizzazione firmato da un magistrato né sia stato annotato al modello 37 né sia rimasto nel fascicolo procedimentale. È impossibile? No. Ma certo è ipotesi quasi remota che ve ne sia un numero elevato. Quindi può esserne sfuggito qualcuno, uno, due, per periodo, soprattutto nel periodo 90-92, ma certamente non in misura copiosa. Per di più ci sono degli elementi che da un punto di vista statistico, che non è certezza, ma che viene utilizzata anche in molte scienze esatte, da un punto di vista statistico, vi sono degli elementi che ci inducono a ritenere che la nostra affermazione sia assolutamente congrua ed esatta. E cioè, nei provvedimenti di smanchetizzazione a seguito di decreto di archiviazione, noi vediamo la concentrazione assoluta di questi provvedimenti in capo, in buona sostanza, a due sostituti, Pignatone e Barbiera. Ma in periodi diversi, dal 90 al 92 li fa solamente il dottore Pignatone, dal 94 al 97 li fa solo il dottore Barbieri, con le eccezioni di Natoli e Prestipino, che insomma, è l'ultimo provvedimento appena arrivato. Viceversa, tutti gli altri provvedimenti di sbanchettizzazione, quelli che noi abbiamo detto riguardavano intercettazioni sine titulo, quelle illecite per capirci, riguardano una vasta congerie di sostituti e non sono concentrati in capo a pochi magistrati. Quindi per questo secondo tipo ne abbiamo tanti. Per il primo tipo, quello che ci interessa, tutto è concentrato in capo a, in buona sostanza, due magistrati. Altro elemento singolare. Il primo stampato che abbiamo trovato è del 91, è a firma del dottore Pignatone e non reca la locuzione aggiunta a penna distruzione dei brogliacci. Per inciso, tutto il dibattito presunto reale all'interno della procura sulla ricerca degli spazi riguardava le bobine, non i brogliacci. Dei brogliacci non ne parla mai nessuno. Quindi questa aggiunta, tutto un tratto sulla distruzione dei brogliacci, non si capisce bene cosa sia. Tuttavia, in base alla data del depositato all'ufficio CIT, che è quella, o in segreteria, che è quella che conta, il primo provvedimento a essere depositato e quindi a venire in essere di smagnetizzazione con distruzione di brogliacci è quello a firma del dottore Natoli. È il primo provvedimento in assoluto di cui abbiamo data certa, perché c'è il pervenuto presso la segreteria, in cui si dispone la smagnetizzazione delle bobine e la distruzione dei brogliacci. Quindi è il primo provvedimento in assoluto. Non so se l'ho già detto, ma incidente altrettanto me lo dico, nel 90-92 si smagnetizzano esclusivamente procedimenti di DDA, quelli ordinari no, non si sa bene perché, che sarebbe più ovvio smagnetizzare quelli della procura ordinaria. È il primo provvedimento, ve sarà un secondo provvedimento che ci risulta dal 37, ma non abbiamo rinvenuto dal dottore Anatoli, sempre nello stesso periodo. Dopodiché, ripeto, si passa dal 94 a quelli del dottore Barbiera, che ci ha detto mi hanno detto Galati e il dottore Pignatone, dice, firma tranquillamente, non ci sono problemi, che c'è questo indirizzo dell'ufficio. Dice, io mi fidavo del dottore Pignatone e ho sempre firmato i provvedimenti di smagnetizzazione. Ma ripeto, quelli del dottore Barbiera non erano procedimenti di particolare rilievo. Ora, e concludiamo su questo argomento perché già abbiamo, ci siamo dilungati troppo, ma di particolare interesse. Andiamo a tirare le conclusioni. Il meccanismo è nefasto, perché è dannoso per le indagini di DDA, quindi è oggettivamente dannoso, ma questo lo riconosco tutti, lo stesso dottore Pignatone non lo condividevo, ha detto. È dannoso per le indagini di DDA, ma in più nelle mani di un pubblico ministero non onesto, costituisce un perfetto buco nero dove fare precipitare le intercettazioni con tanto di brogliacci, quindi non lasciare nessuna traccia di quello che si è fatto. Quindi si presta a delle patologie tremende. Il danno, ripeto, il potenziale danno è sostanziale, non è un problema formale. Formalmente è irricevibile questo tipo di procedura, perché lo doveva disporre il GIP fissando udienza camerale, notificando alle parti, discuterne tutti insieme, insomma era una procedura lunga. Ma fatto così, che il pubblico ministero acchiappa e distrugge tutto, si presta a degli abusi, degli illeciti e delle malefatte che non potranno più essere rilevate. Vi è più di un provvedimento, non è l'unico quello del dottore Natoli. Per la verità, quando la procura di Palermo ci disse non c'è altro, no, un pizzico perplessi siamo rimasti, ma come uno solo, è come mettere il mirino su questa. In realtà ve ne sono pochi, pochissimi e concentrati, ma più di uno, ma è onestamente, se io avessi voluto far passare una cosa del genere, avrei cercato mediante il tizio che è appena arrivato, che mi lascia contento perché io sono sostituto anziano, il magistrato mio amico, quello un po' sprovveduto, avrei cercato, sto facendo degli esempi a caso, avrei cercato di fare in modo che vi fossero più provvedimenti di questo tipo, di cui 20 sono assolutamente innocui e io fra i 20 o 30 ci nascondo quello che ha fatto danno. Ripeto, il problema ce lo siamo posti, ingenuamente abbiamo ritenuto di prendere per buono quello che ci diceva la procura di Palermo. Colpa nostra, comunque, non ha importanza. Mi pare che su questo punto possiamo anche chiudere, perché su questo punto necessariamente poi rimando alla richiesta di archiviazione, perché ne abbiamo parlato fin troppo, altrimenti poi non rimane più tempo. Un elemento indubbiamente suggestivo che viene portato avanti alle difese, in particolare da quella del presidente Pignatone, è il seguente. Ma pare verosimile che io abbia parlato col dottore Anatoli e con il capitano Screpanti e abbia detto distruggiamo tutto, occultiamo tutto, insabbiamo tutto. L'argomento potrebbe avere una sua validità, ma non per chi ha una certa, secondo me, esperienza di come vanno le cose in una procura. È veramente rarissimo, secondo me, non mi è mai capitato, che un procuratore ti dica c'è questo procedimento, insabbiamo. Non funzionano così le cose. C'è una sorta di pudore o di ipocrisia, o in ogni caso tenersi una valvola di sicurezza, un piano B per sfuggire alle conseguenze di quello che si vuole fare. Una Un accenno di come si possa stipulare un patto implicito ci viene dalla relazione del capitano Screpanti, ora generale. Il capitano Screpanti dice: io non ho le risorse per fare questa indagine. Il dottore Natoli risponde: sì, va bene, d'accordo, rateizziamo, e manifesta scetticismo sull'esito delle future indagini. Già, aveva preventivato che non avrebbero portato a niente, cosa che in realtà, nonostante tutto, si è dimostrata infondata, perché gli esiti positivi ci sarebbero stati. Alla fine convengono, però qualcosa si deve fare per evitare future polemiche. Secondo la nostra lettura vi sono gravi e concreti indizi per ritenere che da questa relazione in atti emerga un patto implicito per non fare le indagini. Parlo in generale, non voglio fare ipotesi azzardate su quello che è avvenuto in concreto. Muovendo dalla mia esperienza, se io volessi tastare il polso a un sostituto per insabbiare un procedimento, non l'ho mai fatto, ma per ipotesi, se lo volessi fare, mettiamo i puntini su lei, non si sa mai, non l'ho mai fatto e non lo farò mai, ma me lo chiamerei e gli direi: senti, è arrivata sta cosa, non c'è proprio niente, fai qualche cosa e poi occupati di questo che è molto più importante. Vedo che cosa mi risponde il sostituto, che mi dice, gli dà un'occhiata magari veloce, ma sì, dice qua non c'è niente, va bene. Oppure, ma procuratore, senti, fammelo studiare bene, però dobbiamo verificare che cosa trova la polizia giudiziaria, devo verificare se ci sono precedenti. Si capisce subito l'antifona se il sostituto mi viene appresso oppure non ha nessuna intenzione di venirmi appresso. Non c'è bisogno, queste cose si capiscono, ma d'altronde fa parte un poco dei colloqui della vita comune, non sempre quelle che chiamiamo porcherie, ora vediamo quali sono, sì, sono esplicite. Ci si può capire anche con mezze frasi, allusioni, ripeto. Leggeteva la relazione in atti dell'allora capitano Screpanti, a noi pare una traccia molto chiara di un patto implicito. Vabbè, facciamo un po' di movimento e chiudiamo sta faccenda. In realtà, dalle intercettazioni telefoniche riguardanti conversazioni della signora Natoli, della moglie del dottor Natoli, emergono dei precisi elementi che secondo noi sono concreti indizi riguardo a un accordo Giammanco, Pignatone, Natoli, e che per altro verso ha riguardato anche il capitano Screpanti. Il maggiore Rossetto è defunto, non abbiamo potuto sentirlo, sarebbe stato interessante, ma è già defunto da tempo. Nelle intercettazioni della signora Natoli, che parla con la consuocera, con una cugina, e col dottore Di Pasquale, cardiologo, amico di famiglia, nonché amico di tantissimi magistrati, nella sostanza emerge che secondo quanto ha detto Gioacchino, cioè secondo quanto ha detto, dice testuale, secondo quanto ha detto in buona sostanza mio marito, lui era giovane e inesperto, aveva 36 anni. L'ufficio era, c'era un capo, aveva una struttura gerarchica, Pignatone era nel cuore del procuratore, erano tutti d'accordo, archiviamo e non se ne parla più. Che cosa doveva fare Gioacchino, in buona sostanza? Ha fatto il suo dovere, gli è stato chiesto di farlo e lo ha fatto. A fronte di ciò, la signora Anatoli, assunta a sommare informazioni, come era sua facoltà, si è avvalsa della facoltà di non rispondere perché suo marito era indagato.

seconda del temperamento uno si può infuriare o meno, ma anche con la massima calma, almeno io direi a mia moglie: scusa, ma ste cose, ma da dove le tiri fuori? Ma perché ti inventi ste cose? Ma che fa? Poi dipende, frasi più o meno colorate, diciamo, ti senti male, ma da dove l'hai presa? Tutto questo non emerge. Le discussioni nell'ambito della famiglia Anatoli, partecipano anche la figlia della signora Anatoli, le figlie della signora Anatoli a un certo punto, sono del tipo: ma tu hai banalizzato, tu hai generalizzato, quindi non se l'è inventata. Non se l'è inventata. Anche perché, sottolinea la difesa del dottor Anatoli, è una signora inesperta che non capisce nulla di autorità giudiziaria, certo, neanche mia moglie, ma facendo dei discorsi così specifici è evidente, proprio perché è inesperta, che non è farina del suo sacco. Per di più, un preciso riscontro che le giustificazioni date dalla signora Anatoli nelle conversazioni che si dipannano per circa un anno e mezzo, nelle conversazioni con i suoi prossimi congiunti e con col dottore Di Pasquale, ma soprattutto con i suoi prossimi congiunti, abbiano un fondamento specifico nelle affermazioni del dottore Anatoli, si trae proprio dal contenuto, da alcune risposte che ci ha dato il dottore Anatoli nel corso dell'interrogatorio. E segnatamente ha fatto riferimento il dottor Anatoli più volte: sì, ma allora se io avessi avuto l'esperienza attuale, allora sì, ergo ero giovane e inesperto, con l'esperienza che ho adesso queste cose non le avrei fatte. Due, in più occasioni ha sottolineato la struttura gerarchica della procura e il fatto che quando il procuratore ti chiedeva una cosa, tu lo facevi. Sono esattamente le stesse cose che ha detto la moglie nel corso delle conversazioni telefoniche. In particolare, il dottor Anatoli si è giustificato così in relazione ad una cosa un po' strana, e cioè quando nel processo a mafia appalti ha firmato la richiesta di misura cautelare sino Angelo più 4, solo perché gliel'hanno chiesto, senza avere a disposizione il rapporto mafia appalti, ritorniamo alla frase di Pigliatore, senza sapere quello che stava firmando. Cosa che non è il massimo del garantismo. E però questo ci ha detto. Quindi, in relazione a questa firma apposta sulla richiesta di misura cautelare, era appena arrivato, dico: ma perché l'ha firmato? Me l'hanno chiesto. E lo ha detto anche in relazione ad un'altra questione, insomma, ha più volte ribadito la struttura gerarchica della procura, dove l'ultimo arrivato si doveva in buona sostanza adattare a quello che gli dicevano. Riscontro controfattuale. Andiamo a vedere se troviamo dei riscontri estrinseci rispetto al procedimento. Ci sono due dati oggettivi, poi possono essere oggetto delle valutazioni di ciascuno, più o meno ragionevoli, ma i due dati oggettivi sono i seguenti. Poco dopo la richiesta di archiviazione, il decreto di archiviazione e il provvedimento di smagnetizzazione, il dottore Anatoli viene coassegnato con il dottore Laforte alla gestione del collaboratore Mutolo. Non voglio qui dire che c'è un sinallagma preciso corruttivo, assolutamente no. Tu hai fatto questo e io ti do questo. E però Mutolo allora, lo riconosco tutti, era il collaboratore più importante che ci potesse essere. Gestire Mutolo significa entrare nella serie A della magistratura. Dico per inciso, prendere soldi in magistratura è ritenuto una cosa veramente schifosa. Sono, secondo me, e per fortuna, veramente rarissimi i casi in cui un magistrato si macchia di

0: questo orrore di ricevere denaro per fare qualcosa. La cosa che può accadere con una certa frequenza è che un magistrato arrivi a compromessi per il potere, per entrare nella Serie A, per fare le indagini di Serie A. Questo lo dico genericamente. È una cosa bella e una cosa brutta nel contempo. La ricezione di denaro da parte di un magistrato ritengo che sia veramente una cosa rarissima ed è assolutamente deprecata nell'ambiente come è giusto che sia. E avere l'assegnazione del pentito mutolo è entrare nella Serie A assoluta. L'altro coassegnatario è un uomo di assoluta fiducia del procuratore, è il dottore Laforte. Coordinati dal procuratore aggiunto Aliquò, sempre di fiducia del dottore Giammanco, e Borsellino messo fuori in un primo momento. Il dottore Anatoli viene assegnato alla gestione di Mutolo, addirittura spostandolo di gruppo, perché faceva parte del gruppo DDA Trapani, e quindi per trovare una parvenza di formalismo lo si sposta contestualmente, non prima, contestualmente dal gruppo Trapani, che è Serie B per capirci, al gruppo Palermo che è Serie A, tanto per capirci Palermo era combinata soprattutto allora, Palermo Serie A, Trapani Serie B, Agrigento Serie C. Prendetela come una semplificazione grossolana, ma la ritrovate ad esempio nelle dichiarazioni del dottore Carrara e anche di altri, che andava ad Agrigento, nel gruppo Agrigento non lo faceva contento. E quindi in un primo momento è questa l'assegnazione, Borsellino fuori, Natoli dentro. L'altra, e accade a brevissimo punto. C'erano dei magistrati, visto che il dottore Anatoli parla di inesperienza appena arrivato, che aveva lunga esperienza, è stata necessitata questa scelta? No. C'erano Morvillo, c'erano Teresi, c'era Principato, c'erano tanti che potevano essere scelti. Viene scelto il dottor Anatoli. C'era ad esempio il dottore Morvillo che aveva vastissima esperienza e si occupava di Palermo. Secondo punto rilevante, andatevi a rileggere le dichiarazioni, l'avete già fatto, è una forma retorica, le dichiarazioni rese dinanzi al CSM dal dottor Anatoli. Sono indistinguibili come tenore di quelle rese dal dottor Loforte e Pignatone. È una difesa a oltranza del procuratore Giammanco, che arriva secondo noi, secondo la valutazione dell'ufficio, secondo concreti elementi, concreti indizi ritenuti dall'ufficio, al mendacio. Secondo la nostra valutazione, una così complessa e inopportuna difesa di ufficio a 360 gradi della posizione del procuratore Giammanco, che tante criticità aveva, soprattutto per chi da dentro conosceva le cose e gli uomini, è assolutamente ingiustificabile se non ho rapporti di grandissima amicizia, come li poteva vantare il dottore Pignatone, ma non credo che bastino. E il dottore Anatoli non aveva questi rapporti di grandissima amicizia con il dottore Giammanco, o riteniamo noi vi sia un concreto elemento per ritenere che sia una spia precisa del grado di compromissione del dottore Anatoli nella gestione del potere da parte del dottore Giammanco. Altrimenti non si riesce a comprendere questa difesa d'ufficio a 360 gradi del dottore Giammanco, che è per certi versi imbarazzante. A domanda, lei ha notizia diretta? direttamente o indirettamente dei motivi per cui Falcone lasciò la procura o dei motivi di dissidio, non ricordo ora bene, fra Falcone e Giammanco? Risposta: no. Orbene, il dottor Anatolio aveva partecipato a una riunione dei movimenti, il gruppo di cui è stato leader indiscusso nazionale, in cui la dottoressa Consiglio e il dottor Napoli hanno sentito il dovere di riferire che il dottore Giovanni Falcone andò lì e a specifica domanda disse espressamente: non posso più stare qui a Palermo, non mi fanno lavorare a Palermo, non ci sono le condizioni perché io possa continuare a lavorare a Palermo. Il dottore Napoli poi in privato approfondì anche questa discussione con il dottore Giammanco. Insomma, è certo che il discorso era che il procuratore Giammanco non gli consentiva di lavorare adeguatamente. Di tutto questo il dottore Natoli non fa menzione, il dottore Gozzo ne parla del relato perché gli è stato riferito da sua moglie, la dottoressa Consigli. Questi giovani sostituti hanno sentito il dovere di riferire questa circostanza che non è di poco momento in sede di audizione del CSM, il dottore Natoli ha detto che a lui non risultava nulla. Altra cosa ancora più grave a parere dell'ufficio è che nel corso dell'interrogatorio il dottore Natoli ha riferito che già fra metà fine del 91 era venuto a conoscenza che il dottore Giammanco aveva inviato al Ministero, aveva impacchettato il rapporto informativo del ROS e l'aveva mandato al Ministero. Tutti sono concordi che una cosa del genere è un errore gravissimo, e ci dice il dottore Pigliatone, e se il rapporto non fosse stato omissato era pure reato. Martelli, sentito a sommare informazione, ci ha detto che questo era un modo per tentare di fare gestire a noi politici la situazione invece di risolverla in via giudiziaria. Anche questo, secondo il nostro sommesso arbitro, quando gli si chiede la gestione del dottore Giammanco è stata sempre irregolarità, è sempre irregolare, vi sono state ingerenze nell'attività dei sostituti e nel procedimento. No, tutto corretto, nessuna ingerenza. Caspita, caspita. Se con le indagini in corso io acchiappassi un rapporto non omissato e lo mandassi, ma anche già omissato, e lo mandassi al Ministero, che è un'autorità amministrativa, non c'entra nulla con le indagini, senza concordarlo con i magistrati che si occupano delle indagini, ma come concordarlo? Giustamente mi salterebbero alla gola. È una cosa irricevibile che dimostra una ingerenza e una scorrettezza nel corso delle indagini. Dottore Pignatone e Loforte dicono di non esserne a conoscenza, o quantomeno non ne sono sicuri, più che altro nega il dottore Pignatone, ma la cosa non pare verosimile, perché da un lato certamente il dottore Giammanco, pare strano che l'abbia detto solo al dottore Natoli, ove la fonte fosse il Giammanco, e non a Pignatone e Loforte, che in realtà erano le persone a lui più vicine, più degli aggiunti. E d'altra parte, se non è stato il procuratore Giammanco, certamente non gliel'ha detto il giovane sostituto che era arrivato da pochi mesi in procura, gliel'ha detto chiaramente uno della cerchia più intima del dottore Giammanco, una cosa del genere. Quindi appare assai inverosimile che i dottori Loforte e Pignatone non sapessero nulla di tutto questo. Comunque, il dottore Pignatone ci ha detto che se lo avesse saputo sarebbe stato assolutamente contrario, gli avrebbe consigliato di non farlo ed era addirittura reato. Dottore Anatoli, per tabulas, perché dice che già lo sapeva, non riferisce nulla del genere al CSM. Ripeto, per la nostra valutazione è un fatto gravissimo, per cui le carte dovevano essere mandate all'autorità giudiziaria competente. Bisogna verificare se Caltanissetta o Roma, dove si consuma il reato, ma sicuramente era una notizia di reato che doveva essere mandata ad un'altra procura. Non è successo nulla. Ora, per quel che riguarda le dichiarazioni del dottor Anatoli rese da questa, dinanzi a questa commissione, compresa la memoria che ha depositato, che spontaneamente ha depositato anche in procura. Abbiamo acquisito anche le dichiarazioni, quindi fanno parte del materiale del nostro procedimento. Devo rilevare molto sinteticamente che chiaramente la posizione del senatore Scarpinato non ci riguarda, non possiamo e non dobbiamo valutare alcunché, ma per quel che riguarda la posizione del dottor Anatoli, riteniamo che la memoria che ci è stata depositata, che è uguale a quella della Commissione, e le dichiarazioni qui rese, che sono entrate pure nel procedimento, siano assolutamente inattendibili, perché sono state oggetto di, sono state tutte minuziosamente e analiticamente concordate col senatore Scarpinato. Nella richiesta di archiviazione, che è ostensibile, non mi dilungo in particolari, la vicenda viene sviscerata. Noi chiaramente le valutazioni della Commissione non sono di nostra competenza. Per quel che riguarda di nostra competenza è la rilevanza penale delle dichiarazioni rese dal dottor Anatoli, che troviamo totalmente inattendibili, perché, ripeto, concordate, come del resto è stato concordato tutto quanto, vi è una totale commistione dei due ruoli, per cui alla fine è come se fosse fatto tutto a doppia firma, Anatoli Scarpinato. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri componenti della commissione, il che chiaramente è un dato estremamente positivo, anche se la cosa è stata valutata dai due e poi scartata dal senatore Scarpinato, perché non c'era quel grado di confidenza per chiedere un coinvolgimento di altre persone. Quanto tempo ho? E devo andare velocemente. Non posso dilungarmi su altro per quel che riguarda il procedimento Anatoli. Se non proprio sempre riguardo a un atteggiamento del dottore Anatoli, che parte dall'audizione al CSM, arriva alle prime dichiarazioni che rilascia a noi, in cui c'è un atteggiamento che desta qualche più di una riserva nei confronti del dottore Borsellino e della sua famiglia, e termina poi con una posizione che coincide perfettamente con le valutazioni dell'ufficio. Ad esempio, vi dico solo questo, sempre a proposito della correttezza dell'attività del dottore Giammanco, in relazione alla vicenda Mutolo, io gli chiedo: è il dottore Borsellino lasciato fuori? Anatoli: certo, certo, che è stata una porcata. Testuale. Se è stata una porcata lasciare fuori il dottore Borsellino nella primissima fase, non si comprende come al CSM si sia potuto affermare che tutto era perfetto e tutto andava benissimo. Ripeto, non l'ho neanche imboccato. D'altronde, il dottore Anatoli non è il primo che passa che si lascia suggestionare e imboccare da me. E il dottore Borsellino lasciato fuori dalla originaria assegnazione, certo, certo, che è stata una porcata. E ci sono poi questioni analoghe su altri punti. Per altro verso, poi il dottore Anatoli aveva iniziato a dipingere questa vicenda di Mutolo come se il dottore Borsellino avesse preso un atteggiamento formalistico burocratico sulla vicenda e si fosse impuntato: no, voglio la coassegnazione formale con tanto di firma è data. Non era fatto così Borsellino, ovviamente. Erano ben altre le cose che erano in ballo. Questa affermazione troncante del dottore Natoli mi pare che sia abbastanza chiara. Il dottore Giammanco non voleva assegnare al dottore Borsellino Mutolo. Mutolo aveva chiesto espressamente di essere sentito dal Borsellino perché si fidava di Borsellino. Borsellino era il magistrato di che stiamo parlando, che aveva la maggiore esperienza e capacità in materia di indagini antimafia, e viene lasciato fuori. Il dottore Giammanco in quel momento aveva perso il contatto con la realtà. Fino a quel momento forse era stato abilissimo nel gestire le faccende, non aveva capito che dopo la strage di Capaci non poteva, e tutto quello che stava cambiando nella Repubblica Italiana, socialmente, politicamente, giudiziariamente, non poteva continuare a gestire il potere in quel modo. E non abbiamo nessuna difficoltà a credere che i dottori Natoli e Loforte si siano precipitati al procuratore Giammanco a chiedergli, ma non è possibile fare una cosa del genere. Probabilmente anche Aliquò gliel'ha fatto presente. Cioè era un autentico suicidio giudiziario, anche perché secondo rituali non scritti da nessuna parte ma che contano, il primo interrogatorio è stato fatto da Aliquò e Borsellino il 1 luglio del 92, perché Borsellino ha avuto la funzione di accreditare gli altri magistrati agli occhi del collaboratore. Caro Muto, ti puoi fidare, perché te lo dico io, che puoi parlare anche con loro. Senza questa garanzia non si sarebbe andata avanti, quindi era una necessità che solo il procuratore Giammanco non aveva capito, o voleva fare finta di non capire. In estrema sintesi, l'ultimo, per il resto rimando alla richiesta di archiviazione, signori, non posso fare altro. Due parole sul provvedimento riaperto dal dottore Pignatone. A seguito di altre ulteriori trasmissioni di carte da parte della procura di Massa Carrara, il 16 febbraio 93, questo carteggio viene assegnato ai dottori Pignatone e Loforte. L'assegnazione non è al 99% del dottore Caselli, ma del dottore Aliquò. La sigla, in termini di quasi certezza o di alta probabilità, viene individuata anche dal dottore Pignatone come quella di Aliquò. L'assegnazione si giustifica in relazione al processo 2289/92, che era il procedimento che Pignatone e Loforte avevano mandato a Natoli per la riunione, quindi giuridicamente non più esistente. Logica avrebbe voluto che anche in questo caso si fosse detto, guardate, il 2289 non esiste più, in realtà il procedimento che conta è l'altro, non assegnato a noi. Nonostante tutto, il procuratore Pignatone trattiene il procedimento su di sé e se ne occuperà quasi esclusivamente, in parte con Loforte, in parte con patronaggio. Qual è il punto essenziale di questo procedimento, che desta anche esso delle perplessità enormi? Tanto che quando gli abbiamo mostrato la documentazione, il dottore Patronaggio ha detto testualmente: è stato tutto deciso da Loforte e Pignatone, in questa vicenda ho fatto, virgolette, la figura dell'utile idiota. Il che può avere due letture diverse, ma che portano allo stesso punto. O il dottore Patronaggio dice la verità, cosa che dobbiamo accettare in mancanza di smentite evidenti, rimane la frase di Pignatone: tutti firmavano senza capire quello che stavano facendo e stavano firmando. O, pur avendo preso parte, si è reso conto che quei provvedimenti non erano difendibili. E quindi, secondo una difesa dotata da molti, ho fatto l'utile idiota. O l'uno o l'altro. Noi propendiamo per la perfetta buona fede del dottore Patronaggio, ma in mancanza di elementi di segno contrario, ma in ogni caso riteniamo la buona fede, ma anche l'ipotesi alternativa che abbia mentito dimostra che ha alzato bandiera bianca perché non ritiene che possa essere difesa in altro modo la sua posizione. Che cosa accade? C'è tutta una questione tecnica di riunioni, riaperture, cosa accade? Il dottore Pignatone iscrive a seguito di riapertura Buscemi Antonino ed altri dei gruppi societari dei Buscemi, non iscrive Panzavolta, Bini e Pironi, gruppo Ferruzzi in un primo momento, però procede al formale interrogatorio, quantomeno, di Bini Giovanni e Pirani Sergio, senza iscriverli nel registro degli indagati. A un certo punto archivia il procedimento a carico di Buscemi e gli altri delle società dei Buscemi, per cui formalmente il procedimento dovrebbe essere chiuso, e rimangono queste tre figure iscritte ultra tardivamente il 17-11-94, cioè dopo oltre un anno dagli interrogatori. Il procedimento, dopo l'archiviazione del dottore Pignatone, viene assegnato ai dottori Saieva, Boccassini, Insacco e Pino, che lo archiviano quasi immediatamente dicendo: tutti i termini delle indagini sono scadute, non possiamo andare avanti, l'unica cosa che possiamo fare è chiedere l'archiviazione che arriva puntualmente da parte del GIP con conforme motivazione. Si tratta di un problema tecnico, ma è troncante. Tutto quello che era stato fatto e quello che si sarebbe fatto dopo era inutilizzabile. E quindi passiamo, come vi ho già detto all'inizio, totale mancanza di indagini apparente, clamoroso errore procedurale, risultato finale, Buscemi Antonino, fino a questo momento non lo disturba nessuno, in relazione agli appalti. Altra è la faccenda della richiesta di misura cautelare del 13-15 maggio del 93, che è tutt'altra faccenda. Qua parliamo di piccioli, società. Il dottore Saieva, sentito a sommare informazioni, ci ha detto: non abbiamo avuto un'accoglienza cordiale, ci hanno dato un procedimento morto. Atteggiamento, l'accoglienza cordiale si giustifica ampiamente. In quel periodo le diffidenze fra le DDA e la DNA erano abbastanza frequenti, non è un dato su cui noi facciamo particolare affidamento. Il punto è che sottolinea questo problema procedurale enorme e macroscopico, che non dovrebbe fare neanche l'uditore giudiziario, vecchia dizione, il magistrato ordinario in tirocini appena arrivato in un ufficio, perché è l'ABC della procedura, bisogna iscrivere. Fra l'altro, nei suoi interrogatori, lo stesso dottor Natoli sottolinea l'importanza della tempestiva iscrizione e delle garanzie che bisogna dare. Dottore Pignatone, nonostante la sua estrema preparazione giuridica, commette un triplice errore macroscopico e sinceramente non giustificabile, che ha quell'effetto positivo per Buscemi di fargli guadagnare altri due anni impunemente. Cosa dice nella sua difesa il dottore Pignatone? Ammette che per Bini e Pironi c'è stato l'errore, e quindi nulla questo, li ha interrogati come indagati e non li ha scritti. Per Panzavolta fa notare che in realtà il Pazzavolta veniva sentito come indagato alla Procura di Milano, perché in realtà risulta assistito da un avvocato che era suo difensore in altro procedimento. Su Pazzavolta può anche essere che ci sia stato un errore. In realtà noi questo interrogatorio e assume che si sia trattato di sommaria informazione di Pazzavolta. Noi questo verbale ce lo siamo passati al microscopio e sicuramente per nostra pochezza, anzi per mia pochezza, non ne abbiamo capito niente sulla sua natura giuridica. E anche questo è abbastanza strano da parte del dottore Pignatone. Perché fare confusione e creare ambiguità può essere un modo anche per sfuggire alle regole. Un verbale di sommarie informazioni deve essere fatto necessariamente senza la presenza del difensore ed è necessario che gli siano dati gli avvisi dell'obbligo di dire la verità. Qua è presente un difensore del Pazzavolta e non gli si fa nessun avviso, né come indagato di reato connesso, né come persona informata. Niente. Lo si incomincia a sentire senza capire con che modalità viene sentito e che responsabilità assumerà il Pazzavolta in seguito alle sue risposte. Perché? Perché la Procura di Milano voleva, che fra l'altro procedeva in un procedimento ignoti, quindi, la Procura di Milano voleva che il Pazzavolta venisse sentito col difensore accanto, ma a tutto voler concedere. La Procura di Milano non può pretendere che si proceda contra legem. È un cultore del diritto e delle garanzie come il dottore Pignatone lo sa benissimo. E in ogni caso colui che viene sentito deve sapere in che veste viene sentito. Noi, dopo aver studiato a lungo l'atto, non riusciamo a... Riguarda solo il Pazzavolta, attenzione. Gli altri due interrogatori, il dottore Pignatone ha ammesso che si è trattato di un errore. Noi, in relazione al Pazzavolta, non abbiamo capito onestamente, dopo averlo studiato a lungo, in che veste era stato sentito. Per cui, se i colleghi, non il Saieva, i quattro colleghi che hanno chiesto l'archiviazione, hanno ritenuto che anche per il Pazzavolta fossero trascorsi in vano i termini per le indagini preliminari, tutti i torti non ce l'hanno. E parliamo solo del Pazzavolta. In più, che non si sia trattato di un verbale di sommarie informazioni si ricava da una delega in data 23/3/93 a firma di Loforte, Pignatone e Natoli, consegnato al dottore Panza, dirigente dello SCO Criminalità Economica, in cui, ripeto, ci sono le firme di Loforte, Natoli e Pignatone, in cui si dice: con riferimento alla nota in oggetto, trasmetto alla signoria vostra copia del verbale di interrogatorio reso a questo ufficio in data 9 marzo 93 da Pazzavolta Lorenzo. Non lo si chiama sommaria informazione, si dice che è un verbale di interrogatorio. Ora, a meno che il dottore Pignatone non voglia ricorrere a sua volta, ma non è certamente tipo da fare una cosa del genere, ho firmato senza sapere quello che stavo firmando, da lui stigmatizzato con una battuta ironica tagliente, non mi pare tipo da ricorrere a una cosa del genere. Ora, abbiamo un atto in cui l'atto di Pazzavolta, che viene ritenuto dalla difesa del dottore Pignatone, sommaria informazione, viene definito verbale di interrogatorio. Quindi, per tutti questi motivi, sembra che i colleghi Saieva, Boccassini, Pino e Insacco abbiano quantomeno non commesso un errore madornale, perché c'erano tutti gli estremi per ritenerlo un verbale di interrogatorio di indagato. Altri punti interessanti. In questo procedimento il dottore Pignatone e il dottore Patronaggio, col visto di Loforte, avanzano richiesta di misura cautelare nei confronti di Bini Giovanni, che è, diciamo, il numero due della Ferruzzi, che è quello che lavora in Sicilia, il numero uno in Sicilia, riferisce a Panzavolta. La dottoressa Boccassini, che fra l'altro ci ha detto che di tutta la Procura di Palermo aveva buoni rapporti solo col dottore Pignatone, quindi di tutto si può pensare che, tranne che abbia acrimonia nei confronti del dottore Pignatone, ha detto candidamente: io non mi ricordo niente di tutta questa vicenda, ma ritengo che se Roberto Saglieva l'ha detto ha ragione, non lo posso smentire. Mi ricordo solo di aver letto una richiesta di misura cautelare suicida. Le mostro la richiesta di misura cautelare a carico di Bigi Giovanni. Sì, questa è, d'altronde ce n'era solo una in questo procedimento, per cui sì, è questa. Per carità, è una valutazione, ma prendiamolo come una valutazione di un magistrato abbastanza esperto, o molto esperto, in materia di indagine e di richiesta di misura cautelare. Non dice era fatta male oppure era lacunosa, dice era una richiesta di misura cautelare suicida, cioè significa mandata allo sbaraglio per farsela rigettare. La cosa anche abbastanza singolare è che, come ho già detto, dottori Pignatone e patronaggio chiedono l'archiviazione, il GIP, cioè chiedono la misura cautelare, il GIP la rigetta dicendo no, sono necessarie ulteriori indagini. Pignatone e patronaggio, col consenso di Lo Forte, impacchettano tutto e avanzano richiesta di archiviazione, fra l'altro, ma non diamo questo più peso di quello che si voglia dare, un giorno prima che arrivi l'esito della richiesta della misura cautelare con il rigetto, dicendo e rigettando le richieste di perquisizione e altre indagini richieste dallo SCO, dicendo visto che è stata rigettata la misura cautelare, no, non si procede a perquisizioni, la cosa non è piaciuta allo SCO, fra parentesi, non si procede a perquisizione, e chiedendo subito dopo l'archiviazione del procedimento, nonostante la richiesta del GIP di fare ulteriori indagini. Dice Saglieva, e con questo ho concluso, perché sono veramente stupito dell'eccezionale resistenza dei componenti di questa commissione, perché a me al loro posto già sarebbe cascato un abbiocco terrificante e probabilmente russerei appoggiato a uno degli scanni, quindi i miei più vivi complimenti. E l'ultima annotazione, sentito a sommare informazioni, dice il dottore Saglieva che dopo l'archiviazione con la dottoressa Boccassini avevo pensato di rivitalizzare il procedimento chiedendo allo SCO, al dottore Panza o a un gruppo interforze Panza e GDF di fare delle iniziative per consentire la riapertura del procedimento, al che sostiene il dottore Saglieva, il dottore Panza gli avrebbe detto noi siamo impegnati in un'indagine campana che sa un po' di scusa, e in ogni caso non ci sono le condizioni, lo sto dicendo in soldoni, non ripeto le parole sue, non ci sono le condizioni per fare indagine su questo argomento, perché esiste un problema Pignatone di cui noi abbiamo visto le visure camerali, i notevoli acquisti della famiglia da parte del gruppo Piazza Buscemi, le chiama così e non Immobiliare Raffaello, del gruppo Panza Buscemi. E abbiamo parlato di ciò con Caselli ha detto che porrà rimedio, ma secondo noi il problema rimane. Panza, sentito sul punto, dice non mi ricordo niente, ma non sono in grado neanche di smentirlo. Per completezza dico che per dovere di cortesia abbiamo contattato il procuratore Caselli personalmente, io e una volta la finanza, procuratore Caselli, per sentirlo. Tenuto conto delle sue precarie condizioni, ci ha prima proposto una cosa in videoconferenza, poi ha voluto rinviare pure quella. non lo abbiamo sentito, anche perché l'oggetto del nostro accertamento è quello che è avvenuto fino alla strage di via D'Amelio. Occuparci di questo procedimento è stato solo per verificare elementi sull'animus del dottore Pignatone in relazione alle vicende Buscemi Gruppo Ferruzzi, ma certamente la gestione del 93 di questo procedimento nulla ha a che vedere con le cause e le concause della strage. Ho altri 2 minuti? Perfetto. In conclusione, ci pare, e parlo a nome del gruppo stragi di Caltanissetta, che vi siano dei concreti, univoci, plurimi elementi per affermare che la gestione del procedimento mafia appalti e in realtà il tema mafia appalti sia stata una sicura causa della strage di via D'Amelio. Lo riteniamo con elevato grado di attendibilità in via D'Amelio, in misura leggermente inferiore per quel che riguarda la strage di Capaci, ma secondo noi ha l'interesse di Giovanni Falcone, ha una sua rilevanza anche in relazione alla strage che ha portato alla tragica fine sua, della sua compagna e della scorta. Non escludiamo concause, in particolare avrete preso visione della sentenza di appello cosiddetta depistaggio Boe e altri, in cui si dice chiaramente che l'attività depistante del dottore La Barbera Arnaldo sia in relazione alle indagini, sia in relazione all'agenda rossa, sia stata fatta al servizio di istituzioni deviate, e proprio per questo momento, per questo motivo, ha escluso l'aggravante di mafia dichiarando la prescrizione nei confronti degli altri. La motivazione, tranne per quel che riguarda l'aggravante di mafia, non credo che ci sarà in ogni caso impugnazione, perché passando il tempo anche con quella si arriverà alla prescrizione. La motivazione è assolutamente conforme alle conclusioni che io personalmente feci in primo grado, per la parte in cui ho fatto in primo grado, e che abbiamo sostenuto, l'ho firmata sempre io, con i motivi di appello. La concausa, cioè individuare mafia appalti come concausa della strage di via D'Amelio e probabilmente anche della strage di Capaci, non esclude, anzi, postula che ci possano essere stati degli interventi esterni, perché mafia e appalti è un crocevia di interessi economici, politici e mafiosi. Quindi che ci sia stato un intervento esterno in relazione a una causa del genere è anche abbastanza probabile. Quindi la motivazione della sentenza d'appello non solo non è per noi dannosa, anzi è conforme alle mie in particolare richieste fatte di persone. Non vedo nessuna, e chiaramente questa opinione è condivisa dagli altri colleghi del gruppo stragi. Per quel che riguarda istituzioni deviate o anche pista nera, l'ho già detto più volte, può darsi, stiamo lavorando allo Stato, non ci sono concreti elementi ostensibili di cui parlare. In ogni caso, l'accertamento di una partecipazione di istituzioni deviate o di destra eversiva non riguarderebbe la causale. Si troverebbero dei concorrenti esterni, poi bisognerebbe capire qual è la causale di questi istituzioni deviate e di questi presunti estremisti eversivi della destra estrema. Quindi bisognerebbe poi accertare perché c'è questo intervento, a che cosa tendono. Possiamo sin d'ora escludere totalmente che trattativa abbia avuto una qualche rilevanza in relazione alle concause della strage. In ciò la motivazione è perfetta della sentenza di appello trattativa è da noi perfettamente recepita e condivisa. Vero è che nella stessa sentenza si dice il comportamento della Procura di Palermo è stato perfettamente lineare, sì. Se andate a guardare il materiale probatorio preso in visione dalla Corte d'appello, troverete sì e no un decimo di quello che noi abbiamo messo a disposizione, abbiamo cercato, abbiamo trovato, e non vi è traccia, ad esempio, ai procedimenti assegnato al dottore Anatolio Sciacchitano e alla riapertura del dottor Pignatone. Materiale che noi ci siamo procurati con 3 anni e mezzo di lavoro, quindi non deve stupire, è frammentario. D'altronde la relazione che viene trasmessa dal dottore Caselli alla Commissione Antimafia del 99, firmata da molti magistrati, molti dei quali non hanno partecipato alle fasi calde dal 90 al 92, ma solo ad esempio alle indagini del tavolino, non contiene nulla, né in ordine alla trasmissione del dottore Giammanco dell'informativa del Rosso al Ministero, né del procedimento doppione del dottore Anatoli, e riguardo al procedimento del dottore Pignatone fa secco, dice vi sono state varie chiusure e riaperture, indica anche il procedimento appunto riaperto dal dottore Pignatone, archiviato, punto. È evidente che il materiale a disposizione della Corte di Appello era necessariamente lacunoso e se ne è occupato incidentertantum circa l'attività della Procura di Palermo, e che la relazione di servizio, probabilmente con cioè la relazione fatta dalla Commissione Antimafia, che viene riportata anche nella memoria del dottor Anatoli, è assolutamente lacunosa, perché non tratta, non indica, mostra di non avere conoscenza, dei fatti di cui io ho parlato per ore dinanzi a questa commissione. Come ho già detto, la posizione della Procura di Caltanissetta è di ragionevole certezza in relazione all'individuazione di una concausa, cioè mafia appalti, di apertura mentale, disponibilità, volontà di approfondire rispetto ad altre concause, come è doveroso che sia.
1: E lo speciale giustizia termina qui, prima parte ha proposto 20 minuti di una lunga e in gran parte segretata seduta che ha avuto luogo mercoledì scorso sempre all'Antimafia con il procuratore capo Lovoi e i suoi procuratori sul tema delle cosiddette bistecchierie d'Italia, il tema del mastro, le infiltrazioni della mafia nelle realtà economiche, e poi invece in gran parte nella seconda parte dello speciale giustizia avete ascoltato fin qui ancora la terza audizione fiume del procuratore Salvatore De Luca di Caltanissetta sul tema mafia e appalti e i possibili moventi sulle stragi del 92, almeno questo è il filone che sta inseguendo la commissione bicamerale antimafia guidata da Chiara Colosimo. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui, ma restate in diretta e buon proseguimento con i programmi serali di Radio Radicale.
2: Radio Radicale 23:43 minuti, e prima dell'appuntamento con le prime pagine dei giornali di domani ascoltiamo un'intervista di Andrea Billau ad Antonella Inverno sul rapporto di Save the Children, le equilibriste, la maternità in Italia nel 2026.
3: Radio Radicale, ci occupiamo dell'undicesimo rapporto di Save the Children dal titolo Le equilibriste, la maternità in Italia. Siamo collegati con Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children. Benvenuta nuovamente su Radio Radicale.
4: Salve, grazie a voi dell'invito.
3: Allora, questo è un rapporto che insomma avete diffuso attraverso un comunicato stampa molto articolato. Io vorrei che intanto ci dessi la sintesi principale.
4: Per me la sintesi principale riguarda il fatto che a distanza di 11 anni da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo tema, la situazione lavorativa delle madri non sia migliorata e anzi, ahimè, per la prima volta dal 2022, quando abbiamo riformato, diciamo, l'indice delle madri che elabora l'Istat per questo rapporto, per la prima volta, dicevo, la situazione lavorativa è peggiorata. È peggiorata per quali motivi? Mentre l'occupazione resta più o meno stabile, segnando comunque un divario molto forte con quello dei padri, è peggiorata la situazione della precarietà del lavoro delle donne, cioè sono aumentate le donne che lavorano con contratti a termine da più di 5 anni e è peggiorata la situazione delle neomamme, sono aumentate le donne ogni 1000 con figli tra 0 e 3 anni che danno le dimissioni. La maggior parte delle dimissioni riguarda proprio la difficoltà nel conciliare la vita familiare con quella lavorativa e gli alti costi o l'assenza dei servizi educativi per l'infanzia. Quest'anno poi abbiamo voluto approfondire anche la situazione delle giovani mamme, cioè quelle che fanno i figli sotto i 30 anni, per intenderci, che ad oggi sono proprio una rarità, sono circa 300.000, il 2,9% del totale delle mamme, ahimè la situazione non è migliore, tanto che addirittura se andiamo a guardare le mamme tra i 15 e i 29 anni, il 60% di loro, più del 60% di loro è NEET, che è un acronimo che vuol dire che non lavorano ma non sono neanche inserite in percorsi di educazione o di formazione professionale, cioè sono totalmente inattive.
3: Ecco, appunto il rapporto tocca molte questioni, no? Ad esempio ci sono capitoli sulla dimensione dei servizi. E tocchiamo prima questo.
4: Sì, allora diciamo, noi ogni anno proponiamo un'analisi delle politiche a sostegno della genitorialità e il tema servizi per noi è uno dei temi centrali, perché quello che diciamo un po' a malincuore è che la politica italiana è una politica contrassegnata da tante misure una tantum, bonus, decontribuzioni che ci sono solo per quote ridottissime delle mamme, mentre servirebbero delle politiche strutturali con servizi flessibili che peraltro dovrebbero tenere in considerazione i bisogni dei genitori, non parlo solo di mamme perché poi un altro nostro cavallo di battaglia è quello che la cura dovrebbe essere equamente distribuita tra madri e padri, comunque servizi che rispondessero alle esigenze dei genitori lungo tutto l'arco della loro vita genitoriale, almeno fin quando i ragazzi e le ragazze non raggiungono i 18 anni, per cui è vero che ci sono stati degli investimenti sui servizi educativi per l'infanzia, investimenti del tutto insufficienti, comunque anche se è aumentato il numero sappiamo che ci sono ancora regioni dove il tasso di copertura pubblica dei servizi per l'infanzia è sotto al 10%, cioè solo 10 bambini su 100 hanno accesso agli asili nido. E dall'altra parte manca un'idea di politiche che sostengano i genitori nella loro funzione anche quando i figli sono più grandi, quindi con servizi con un orario flessibile e attività che possano essere fatte a scuola o vicino alle scuole per non dover gravare sull'organizzazione giornaliera di intere famiglie, servizi che guardino anche alle famiglie ricomposte che diciamo hanno al loro interno figli con una differenza di età anche molto grande.
3: Ecco, tra l'altro, appunto, in questa questione del welfare rientra necessariamente anche la dimensione della salute, ne vogliamo parlare?
4: Sì, noi nell'indice approfondiamo anche, c'è anche un dominio che riguarda proprio la salute e quest'anno è uno dei domini che ha trainato in giù l'indice proprio perché aumenta il tasso di mortalità infantile entro il primo anno di vita dei bambini. Ora, l'indice si basa su dati statistici e non fa inferenza, cioè tecnicamente si dice che vuol dire non possiamo dire qual è la causa specifica di questo peggioramento, ma sappiamo che la poca attenzione che viene dedicata al nostro servizio sanitario nazionale sicuramente può contribuire a questa situazione.
3: Ecco, e tra l'altro c'è la salute ovviamente fisica, ma c'è anche la salute mentale. Voi affrontate pure la cosiddetta dimensione della soddisfazione soggettiva?
4: Sì, abbiamo iniziato dal 2022 a inserire questo indicatore anzi questi due indicatori riguardano uno la soddisfazione per il lavoro svolto e l'altro la soddisfazione per la propria vita delle mamme. Non è una dimensione che è peggiorata quest'anno, però ci dice molto su come le mamme vivono in determinati territori e questo potrebbe diciamo anche in regioni del sud, per esempio, dove il tasso di fertilità rimane ancora alto, più alto rispetto al resto delle regioni, anche se la tendenza si sta invertendo e quindi ci sono regioni del nord dove le mamme lavorano di più e si fanno anche più figli come nel resto d'Europa, però l'indice di soddisfazione per la propria vita potrebbe magari andare in controtendenza, parlando ancora una volta delle regioni del sud, cioè è vero che si fanno ancora tanti figli, però le madri non è che stiano benissimo, anche perché sono le regioni dove non solo, come dicevo prima, i servizi educativi per l'infanzia sono assolutamente assenti, ma anche il tempo pieno alla scuola primaria, come anche la mensa scolastica alla scuola primaria, sono pressoché assenti, sono destinate a una quota ridottissima di alunni e alunne. E questo ovviamente incide sulla vita delle donne che sono mamme.
3: Ecco, poi ci sono anche delle dimensioni che voi rilevate che apparentemente non sembrano legate direttamente alla questione maternità, ma che invece vorrei capire come sono legate, e ne cito due: la dimensione della violenza e la dimensione della rappresentanza.
4: Beh, la dimensione della violenza purtroppo, ahimè, è legata anche alla questione della maternità. Nel rapporto quest'anno c'è un focus specifico sulla violenza economica, per esempio, che riguarda tantissime donne che hanno figli minori a carico ed è una violenza subita principalmente dall'ex partner. Perché abbiamo inserito nel dominio violenza, per esempio, il numero di centri antiviolenza attivi sul territorio, perché queste donne hanno bisogno di un sostegno per uscire dal circuito della violenza, perché mentre chi ha un lavoro ed è indipendente economicamente può subire comunque violenza, ma può uscirne più facilmente, banalmente perché può decidere di andarsene di casa con più facilità. Le donne che non lavorano, che cioè, nel nostro problema, sì, nel nostro paese sono quasi una su due, le mamme che non lavorano, non riescono ad uscire da questo ciclo.

0: in quei territori potrebbe esserci un'attenzione maggiore proprio alla condizione delle donne e delle mamme in particolare, perché sappiamo che per tanti anni chi ha deciso le politiche di questo paese si restringeva in una cerchia di uomini sostanzialmente anche molto grandi che probabilmente non avevano proprio la visuale dei problemi delle donne. È vero che la situazione è cambiata, sappiamo che abbiamo una Presidente del Consiglio donna, così come la principale leader dell'opposizione, infatti c'è un'attenzione più forte a questo tema. Ancora dal nostro punto di vista serve fare un percorso per individuare le politiche strutturali e non le misure una tantum che potrebbero effettivamente cambiare la situazione. È chiaro che siamo in un periodo di declino demografico strutturale, per cui non è che oggi si fa una politica e domani si inverte il trend, perché ormai la coorte delle donne fertili è strutturalmente diminuita, però proprio per questo è ancora più urgente iniziare un cambiamento che poi avrà i suoi effetti nel lungo periodo.
1: Ecco, per concludere, parlavi appunto di politiche strutturali e vorrei che un po' ce le illustrassi, e anche i progetti invece in atto di Save the Children a sostegno della genitorialità.
0: Come prima richiesta abbiamo proprio quello di un congedo che sia paritario tra gli uomini e le donne, per cambiare l'inizio proprio della storia familiare e quindi bisognerebbe riformare la struttura dei congedi per fare in modo che anche i padri ne usufruiscano e anche i padri contribuiscano allo stesso modo delle donne nel lavoro di cura non retribuito, perché poi è questo il vero elefante nella stanza della disoccupazione delle donne, devono lavorare a casa in maniera non retribuita. E dall'altra parte bisogna andare avanti rispetto al rafforzamento dei servizi. Sappiamo che il PNRR ha destinato dei fondi, ma come dicevo prima non bastano, e dobbiamo portare il paese ad avere effettivamente il 45% di copertura dei posti dei servizi educativi per l'infanzia, come ci richiede l'Europa, ma non il paese in generale, la media, ogni singolo territorio, perché quello all'asilo deve essere un diritto riconosciuto ai bambini prima di tutto, perché sappiamo che poi la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia di almeno un anno fa la differenza anche nella povertà educativa, no? Nel contrastare la povertà educativa e nel contrastare le disuguaglianze. Oltre a questo, chiaramente, come dicevo prima, bisognerebbe ripensare i servizi per la famiglia, così come le contribuzioni per i genitori. Sappiamo che l'assegno unico è una riforma, è stata una riforma strutturale che sta funzionando, bisognerebbe potenziarla, soprattutto nei primi anni di vita dei bambini, ma anche pensare a una serie di servizi tagliati su misura delle esigenze delle diverse famiglie che popolano ormai questo paese, senza voler rimanere in un'idea di una famiglia di due genitori e due figli, perché non è più quella la formazione della nostra società.
1: Invece i progetti di Save the Children?
0: Noi abbiamo diversi progetti che appunto seguono le diverse fasi della vita dei bambini e delle loro famiglie. Partiamo con dei progetti che sono, che vengono attivati direttamente nel

0: gli ospedali per identificare precocemente le famiglie con maggiori fragilità socio-economiche, sono arrivati fiocchi in ospedale, e per cui quando una donna va a partorire si fa subito uno screening sociale per vedere se è una donna e una famiglia che ha bisogno di un supporto direttamente alle dimissioni, anche con visite domiciliari. Dall'altra parte abbiamo dei poli 06 che sono dei servizi per l'infanzia, dove non solo si fanno attività educative per i bambini tra 0 e 6 anni, ma si fanno attività di supporto alla genitorialità per i padri e per le madri, e comprese diciamo consulenze antiviolenza, consulenze legali, tutto quello che può servire. E ovviamente dove sono attivi anche degli sportelli sociali, di invio poi sul territorio ai servizi specializzati, e abbiamo poi dei punti luce che sono dei veri e propri centri di aggregazione dove i bambini tra i 6 fino ai ragazzi e le ragazze di 16 ma anche oltre vengono da un lato supportati nello studio, aiutati nello svolgimento dei compiti, ma dall'altro anche vengono offerte loro delle attività culturali, ricreative, sportive, gratuite, che altrimenti non potrebbero permettersi.
1: E allora grazie Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children, con cui abbiamo parlato del rapporto Le Equilibriste e la maternità in Italia 2026.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 7 maggio, e partiamo dal Giornale, che apre sugli sviluppi del caso Garlasco. Colpo di scena Garlasco, io respinto da Chiara, tra virgolette, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema, spunta un'intercettazione con l'ammissione, vidi il video di lei estasi, provai un approccio. È sempre tra virgolette il personaggio, il fidato amico di famiglia che si perde parlando da solo, l'accusa, ecco la pistola fumante, dopo scontrino, impronta e DNA. E l'editoriale su questo di Tommaso Cerno, giustizia non è fatta, l'ultimo audio su Andrea Sempio che riapre il caso Garlasco non è un colpo di scena, è una sberla dritta in faccia alla verità. Perché se quell'audio sta in piedi, se rimette in fila omissioni, coincidenze e domande lasciate a marcire negli archivi, allora la conclusione è una sola e fa male dirla. Alberto Stasi è in carcere ed è innocente. E no, non basta commentare clamoroso sotto un post, non basta aspettare la prossima perizia come si aspetta la prossima puntata, non bastano le impronte che rispuntano, le scene del diritto che cambiano, qui non siamo davanti a una serie TV, qui c'è un uomo che si è mangiato anni di vita per un processo che oggi appare, nella migliore delle ipotesi, un castello di carte. In apertura anche su Libero, Garlasco cambia tutto, Sempio si incastra da solo, intercettazione shock, in un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto. Gli avvocati commentava i programmi TV. Il caso non è chiuso, mancano ancora alcuni elementi, è il titolo dell'editoriale di Mario Sechi. Il giallo è servito, ma l'aver fatto un'avanza telefonica ed essere stato respinto non significa aver commesso il delitto. Come sempre, servono prove. I limiti probatori sono esposti, nessun nesso dimostrato tra avanza telefonica e consumazione del delitto, nessuna collocazione certa di esempio nella casa di Chiara al pomeriggio dell'omicidio, servono riscontri materiali. Al momento l'intercettazione è indizio di una narrativa diversa, da cui si parte, non di una responsabilità penale. Sempio non è un presunto colpevole, per noi, per la legge, resta un presunto innocente, ma una certezza esiste, questo è il punto che lo inguaia, il fatto clamoroso che fa svoltare il titolo di cronaca. Sempio si è incastrato parlando da solo, non si vantava con un altro, faceva le sue strane meditazioni sul caso a voce alta, sembra di vedere uno che parla guardandosi allo specchio, un elemento perfetto per la penna di Conan Doyle e una nuova indagine di Sherlock Holmes. Così Mario Sechi su Libero. E ancora La Verità, questa volta non in apertura ma in taglio basso, Sempio, ho visto il video, Chiara mi ha rifiutato, Garlasco, Marco Poggi scagiona l'amico mentre spunta un audio che lo inguaia. e ancora l'apertura sul quotidiano L'Opinione. Garlasco, il silenzio di Sempio, l'indagato della nuova inchiesta a Pavia per l'incontro con i PM si avvale della facoltà di non rispondere. Interrogato anche Marco Poggi, il fratello della vittima, la procura, le indagini non sono ancora concluse, il TG1 rilancia altre clamorose intercettazioni. Dopo 18 anni bisognerà attendere altri 3 gradi di giudizio per avere giustizia, si chiede L'Opinione. E sul dubbio, infine, anche qui troviamo una notizia a centropagina: Sempio, 4 ore dai PM e ora spunta l'intercettazione. E, la politica, il Fatto Quotidiano apre sul governo con diverse immagini di Giorgia Meloni in Senato. Si è incartato il governo, la palude, vertice Meloni, Salvini, Tajani divisi su tutto. È tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. Questa l'apertura a centropagina del Fatto Quotidiano. Il Foglio, nella colonna di destra, a Meloni oltre il record, vuole superare Berlusconi ma anche dare un segnale prima del voto, i ministri sotto esame, così Il Foglio. E Avvenire parla del piano casa, a casa il governo punta sugli sfratti, il titolo a centropagina, la ricetta di Fratelli d'Italia per aumentare le locazioni. E poi le polemiche, sempre le polemiche politiche, quelle che riguardano la Biennale, butta fuoco il ministro dei beni culturali Giuli, e poi la causa di Nordio con Mediaset, ne parlano diversi giornali, intanto i giornali di centrodestra, il giornale a centropagina: Nordio all'attacco, causa a Mediaset, esposto contro la Berlinguer, falsità nei miei confronti. Così il giornale a centropagina, mentre in taglio alto: butta fuoco, inaugura la Biennale, vola alto e punzecchia il governo. Libero, a centropagina, con la foto dei fumogeni di fronte al padiglione russo della Biennale: continua il caos, butta fuoco, noi liberi audaci, padiglione russo assediato, alla Biennale arriva la polizia. Così appunto Libero a centropagina. La Verità, anche qui subito box a centropagina: butta fuoco, usa Mattarella per difendere l'arte russa, noi siamo liberi e audaci, tafferugli alla Biennale. E caso Minetti, la Berlinguer non si scusa con Nordio per Ranucci e il guardasigilli le fa causa. E poi sempre a centropagina, con la foto del ministro Giuli: la finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli. E il Fatto Quotidiano, in taglio alto: butta fuoco contro Giuli and Company, nessuna ingerenza sull'arte, si vis pacem para pacem, boom al padiglione russo. E in taglio alto sopra la testata: Nordio fa causa a Berlinguer perché non si è scusata di ciò che ha detto Ranucci, ma gli aveva dato diritto di replica in diretta, un ex PM che fa una lite temeraria. Così il Fatto Quotidiano, che con l'editoriale di Marco Travaglio si occupa anche dell'uscita di Marianna Madia dal Partito Democratico. Ave Madia è il titolo del direttore del Fatto Quotidiano, dell'editoriale di Marco Travaglio. E ora la politica estera, all'Iran, torniamo sul giornale. Qui il titolo lo troviamo in taglio basso: lo scenario globale, Trump, intesa a un passo, l'Iran frena, inaccettabile, Italia, vertice sull'energia. Tema energia che troviamo anche su Libero, i titoli sulla colonna di destra: spiraglio di pace nel Golfo, le borse adesso ci credono, Trump una settimana e si chiude. Mentre sopra il summit Meloni, Salvini, Tajani, l'Italia ha un piano energia, si torna al nucleare, buono tra parentesi. L'Iran è l'apertura del quotidiano Domani. Iran USA, ritorno a Islamabad, la guerra può finire a giorni, Trump sospende l'operazione Project Freedom aprendo la strada a nuovi negoziati in Pakistan, un primo accordo prevede la riapertura di Hormuz, ma Netanyahu ha ripreso a bombardare Beirut. L'arrivo di Rubio in Italia, la fermezza del Papa con Trump, la Chiesa denuncia il male, oggi Rubio in Vaticano, il quotidiano Domani. Il Foglio, scusate, a centropagina, Trump vuole chiuderla a Teheran, gli americani sospendono le operazioni Hormuz e fanno un'ultima proposta per finire la guerra, un memorandum e un piano in 14 punti che lasciano l'Iran con un regime danneggiato ma ancora in piedi, così il Foglio. E sul Riformista troviamo invece in taglio basso, in un box, Mariano Giustino, Trump in pressing per l'accordo, Teheran non vuole compromessi, e poi Aldo Torchiaro, l'esclusiva, lo 007 Marco Mancini, guerra una svolta, Pasdaran verso Mosca con i servizi di Putin, così il Riformista. L'Unità invece, Epic Fury è fallita, Trump pronto a cedere, Netanyahu furioso, scrive Umberto De Giovannangeli. E Avvenire, anche qui il titolo apertura, a spiraglio stretto, nella proposta USA la rinuncia di Teheran all'atomica e una moratoria decennale sull'uranio, in un documento di 14 punti, la possibile intesa per fermare la guerra, Israele è sorpreso, Trump vicini all'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa, richieste forti. L'editoriale di Antonella Mariani, gli illusi e dimenticati, popolo iraniano fuori dai tavoli. Così Avvenire, manifesto con a tutta pagina la foto di Donald Trump, l'avversario, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran, incapace di uscirne, all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Gli editoriali, Guido Moltedo, il grande crollo nei sondaggi e l'arma dei soldi, e Vidad Tamimi, una trappola per le monarchie del petrolio. Infine il Sole 24 Ore, l'aspetto economico, riparte il negoziato tra USA e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread, le borse appunto ci credono. In particolare sulla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, troviamo il Foglio con in taglio alto l'editoriale di Claudio Cerasa, la ferita che il Papa e Rubio non rimargineranno con l'incontro di oggi riguarda l'intelligenza artificiale, la nuova religione dei dati, chi vincerà? Indizi. E sulla colonna di sinistra invece, tra bombe e verità, Trump o il Papa, la destra cattolica alla resa dei conti, il mondo intellettuale americano è diviso, scettico sul presidente ma allarmato dall'attivismo di Prevost, oggi Rubio in Vaticano. Ancora sulla visita di Rubio, su Libero, le relazioni eccezionali USA-Vaticano, storia e polemiche, l'Unità invece, ieri il vertice di governo, che si fa con Rubio? Un inchino dignitoso, con la foto a tutta pagina del segretario di Stato americano. Infine Manifesto, e in taglio basso, Rubio in Vaticano, Meloni prega, la premier spera nella distensione e pensa alla crisi energetica, avanti tutta sul nucleare. Articoli anche sul caso Flottiglia, sul Domani l'editoriale di Giorgia Serughetti, cosa c'è dietro le oscenità di La Russa sulla Flottiglia, per Meloni e UE Gaza non esiste, e sull'Unità, in taglio alto nel box, Flottiglia, l'ONU contro Israele, liberare subito i due attivisti. Si parla anche di giustizia all'apertura del Riformista, politici o magistrati, separate le carriere, le procure scendono in campo per trasformarsi in un corpo politico, visone, comitati delle toghe, pesca a strascico, derive pericolose, editoriale di Aldo Torchiaro, no al golpe. Di giustizia parla anche l'Unità con l'intervento di Franco Corleone, la risposta agli odiatori dopo il caso Minetti, più clemenza, e in taglio basso Mario Griffo, no Merillo, le intercettazioni senza limiti virano lo Stato di diritto. giustizia anche nell'apertura del quotidiano La Verità, naturalmente un diverso orientamento. Maurizio Belpietro, ufficiale vietato inseguire i banditi, forze dell'ordine con le mani legate, indagati per omicidio colposo, 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato. Lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato, quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga e ha perso la vita. Qual è la colpa? E anche il caso della Uno Bianca, la TV non può riabilitare quelle belve della Uno Bianca, Savi dalla Fagnani, e l'intervento televisivo appunto del capo della banda della Uno Bianca, così sulla Verità ne parla anche il Dubbio con un taglio alto sopra la testata, Uno Bianca, l'eterno fantasma dei servizi e la realtà dei fatti. Torniamo però sulla Verità, in taglio alto, intervento di Mario Giordano, sapevano dall'inizio ma l'hanno nascosto, il vaccino frena il Covid solo un po'. E sempre sulla Verità, il caso della famiglia nel bosco, due interventi, il calvario della famiglia del bosco, Cantelmi, test ridicoli, Trevaion separati in base a dei disegnini, lo scandalo della bimba finita in ospedale senza avvertire la madre. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7.35.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che apriremo con un convegno del 30 aprile scorso, tenutosi a Milano, dal titolo Parlamento e Governo, poteri a confronto, organizzato dall'Università degli Studi di Milano con gli interventi di Marilisa D'Amico, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi La Statale di Milano, Giovanni Onida, prorettore vicario dell'Università degli Studi di Milano, Chiara Amalfitano, direttrice del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Elisa Cavasino, vicepresidente dell'Associazione Gruppo di Pisa, Pietro Villaschi, presidente del Comitato dei Giovani Costituzionalisti, Marta Aurino, vicepresidente della Commissione de la Jeune Recherche Costituzionale, chiedo scusa per la pronuncia, Giovanni Piccirilli, ordinario di diritto costituzionale pubblico all'Università Luis Guido Carli di Roma, Francesca Biondi, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, Claudio Martinelli, professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Milano Bicocca, Benedetta Barbisan, professoressa associata di diritto costituzionale comparato all'Università degli Studi di Macerata e David Capitan, professore di diritto amministrativo comparato all'Università Sorbona di Parigi. Appuntamento questo, convegno questo che ci accompagnerà per oltre tre ore nel corso della programmazione notturna di questa notte, sino alle 3.35 circa, quando vi faremo ascoltare la presentazione del rapporto annuale del Centro Astalli del 29 aprile scorso a Roma, con gli interventi di Monsignor Giancarlo Perego, presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera, a presentare i dati, padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli. Poi, alle 4.45 circa, la presentazione del libro di Francesco Florenzano, Il Sud che votò per la Repubblica, anche questo del 29 aprile scorso a Roma, organizzato e tenuto nella sala del refettorio della Camera dei Deputati, con i saluti istituzionali della vicepresidente della Camera Anna Ascani e gli interventi di Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, Luigi Spagnolli, senatore del Gruppo delle Autonomie, Renato Iosca, sindaco di Albanella, a coordinare il dibattito Andrea Scazzola della Sette. Chiuderemo la programmazione notturna di questa notte con un'intervista di Antonello De Fortuna a Sandro Gozzi, intervista nella quale Gozzi ricorda Olivier Dupuy e parla della sua scomparsa. Domani alle 6 apriremo i programmi del mattino, come ogni giovedì, con l'edizione supplemento di Passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli, quindi le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato, lette in diretta da Federico Punzi. Alle 6.45, come di consueto, la rassegna della stampa internazionale del nostro David Carretta. Alle 7, Open Police, numeri alla mano, di Michele Lembo. Alle 7.10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale con Francesco De Leo, quindi alle 7.30 Post Sovietica di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova e alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa settimana curata da Fabrizio Ravoni. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, ma subito, come preannunciato, il convegno Parlamento e Governo, poteri a confronto del 30 aprile scorso a Milano, organizzato dall'Università degli Studi di Milano. Ascolteremo gli interventi di Marilisa D'Amico, professoressa ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi La Statale di Milano, Giovanni Onida, prorettore vicario dell'Università degli Studi di Milano, Chiara Amalfitano, direttrice del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Elisa Cavasino, vicepresidente dell'Associazione Gruppo di Pisa, Pietro Villaschi, presidente del Comitato dei Giovani Costituzionalisti, Marta Aurino, vicepresidente della Commissione de la Jeune Recherche Costituzionale, chiedo nuovamente scusa per la pronuncia, Giovanni Piccirilli, ordinario di diritto costituzionale pubblico all'Università Luis Guido Carli di Roma, Francesca Biondi, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, Claudio Martinelli, professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Milano Bicocca, Benedetta Barbisan, professoressa associata di diritto costituzionale comparato all'Università degli Studi di Macerata e David Capitan, professore di diritto amministrativo comparato all'Università Sorbona di Parigi. Buon ascolto.
1: Questa settima edizione del seminario internazionale annuale di diritto comparato, secondo me c'è un rumore qui, forse, sì, vabbè, scusate, lo tengo lontano, Mi senti intanto, si sente che è già qualcosa, e quindi non lamentiamoci, perché i nostri microfoni ogni tanto fanno un po' cilecca. Allora, questa settima edizione, come ogni anno abbiamo deciso, perché orgogliosamente il direttivo che ha deciso di lasciare ai giovani costituzionalisti l'onere e l'onore di organizzare il seminario di comparato precedente al convegno annuale e sulle stesse tematiche con una visione appunto comparata, è il direttivo che presiedevo io. Non è ovviamente un'opera mia, è un'opera di gruppo insieme a tutta l'associazione del gruppo di Pisa, ma insomma sono molto orgogliosa di questa cosa, che in effetti si è rivelata poi una bellissima occasione, e quindi un'occasione appunto che vede tanti giovani, che vede tantissima partecipazione. Il tema è particolarmente sfidante quest'anno: Parlamento e Governo, poteri a confronto. Sono felice appunto che ci sia anche una ricca apertura dei nostri saluti istituzionali, a partire diciamo dalla nostra cari capitale Giovanni Onida, il prorettore vicario dell'Università degli Studi di Milano, che ringrazio moltissimo di essere qui, a cui do immediatamente la parola.
2: Grazie Marilisa, buongiorno a tutti e a tutti, è con grande piacere che vi do il benvenuto oggi in statale a nome della nostra rettrice, che mi ha chiesto di rappresentarla in quanto oggi non poteva essere presente. Saluto tutti i relatori, in particolare la vicepresidente dell'Associazione Gruppo di Pisa, Elisa Cervasino, la vicepresidente della Commissione della Jeune Recherche Constitutionnelle, Marta Orino, il presidente del Comitato dei Giovani Costituzionalisti, creato nell'ambito del Gruppo di Pisa, Pietro Villaschi, oltre che naturalmente la direttrice del nostro Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Chiara Monfitano. Ospitare il Seminario Internazionale di Diritto Comparato è diventato un appuntamento tradizionale della Statale di Milano, che vede con grande favore la vostra iniziativa per diverse ragioni, che hanno a che fare sia col suo contenuto, sia per ragioni di forma e di metodo, come traspare chiaramente dal programma di questo evento. Ragioni di contenuto, perché i temi trattati rispecchiano molto bene la vocazione internazionale della nostra università, e permettono di sviluppare una condivisione e una collaborazione molto fruttuosa con colleghi e studiosi di altri paesi, ma anche di altre prestigiose università italiane. Ragioni di forma e di metodo, per le quali mi sento di complimentarmi con chi ha ideato questa iniziativa e con le organizzatrici e gli organizzatori di questa settima edizione del seminario. Mi riferisco in particolare al ruolo di primo piano giocato dai giovani, sia nel ruolo di speakers nelle varie sezioni dei quattro atelier previsti nel pomeriggio, sia nel comitato organizzatore stesso, che mi sembra sia composto da 9 persone, a occhio e croce direi tutti nati dopo il 95, quindi non so se chiamarli post millennials o generazione Z, comunque decisamente un ruolo in primo piano da parte appunto dei giovani, come già diceva Marilisa. Peraltro anche il respiro internazionale è dimostrato dal fatto che ci sono persone di diverse nazionalità, non solo tra i relatori, ma anche appunto tra gli organizzatori e le organizzatrici che ho appena citato. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon seminario, mi auguro di potervi accogliere ancora in occasione delle prossime edizioni. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie al prorettore vicario Giovanni Onida, e do immediatamente la parola alla nostra direttrice del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Chiara Malfitano, ringraziandola moltissimo perché fin dalla prima edizione, più o meno, insomma forse c'era Lorenza ancora quasi, insomma dalle primissime edizioni, però è sempre stata presente in questa occasione, quindi grazie.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti, ma sono io che ringrazio voi per l'organizzazione, voi organizzatori, quindi comitato scientifico, comitato organizzativo, e voi giovani soprattutto, è già stato ricordato, però io ci tengo in particolare perché è un'ottima occasione di confronto, è un'ottima occasione di confronto anche comparata, quindi di apertura verso altre università, ovviamente, ma anche verso altre università straniere, cioè un ruolo centrale dei giovani, e per tutti mi piace ricordare un nostro giovane, cioè il dottor Villaschi. Unendomi ai ringraziamenti, mi ha fatto sorridere il prorettore vicario, perché Freud ha detto il nostro dipartimento. Effettivamente il professor Onida, gli abbiamo anche intitolato una stanza da noi, una sala seminaria al professor Onida, che insomma mi fa particolarmente piacere che un po' il tuo cuore sia con noi. La giornata è ricchissima, abbiamo iniziato anche un pochino in ritardo e i temi saranno affrontati in questo Parlamento e Governo oggi e devo dire che da osservatore esterno di tutte le tematiche che verranno affrontate, quella che forse coglie di più l'attenzione, cioè porta di più l'attenzione appunto su uno studioso, che per carità è studioso di diritto dell'Unione Europea, quindi sempre giurista ma è osservatore esterno rispetto alle dinamiche costituzionali, è sicuramente l'uso sempre più frequente che si è fatto della decretazione d'urgenza ultimamente o negli ultimi anni, non so se quanto legato alle crisi, certo sicuramente anche in mancanza spesso dei requisiti che richiedono, che consentono il ricorso a questo strumento, che porta a una riduzione della funzione legislativa, probabilmente di indirizzo delle Camere, e pone tutta una serie di problemi che saranno sicuramente esaminati sulla qualità della democrazia parlamentare oggi, la tutela del principio di rappresentanza e il rispetto degli equilibri costituzionali. Devo dire appunto che come studioso di diritto dell'Unione Europea non mi è sembrato di trovarlo, però sono sicura che sicuramente in diverse relazioni sarà affrontato probabilmente anche questo tema. Si nota quello che è stata definita la dislocazione del baricentro del sistema delle fonti verso l'esecutivo anche nei rapporti, direi, tra Parlamento e Governo rispetto all'ordinamento dell'Unione Europea, quindi tanto in fase ascendente quanto in fase discendente, rispetto appunto quindi alla formazione delle norme di diritto dell'Unione Europea e alla sua attuazione. È vero che con la legge 234 del 2019, del 2012, abbiamo cercato di rafforzare il ruolo del Parlamento, tanto in fase ascendente quanto in fase discendente. Devo dire che poi in concreto la maggior parte del gioco e quindi il contatto con Bruxelles lo ha il governo, quindi anche qui devo dire che si assiste, per quanto forse appunto a livello di forma si sia cercato anche in linea con Lisbona di dare più centralità al Parlamento, poi a uno spostamento anche appunto del baricentro verso l'esecutivo. Mi piacerebbe fare anche qualche paragone, ma ve lo risparmio, su quello che succede a livello di Unione Europea nei rapporti tra quello che possiamo definire il governo, ma parlo del Consiglio Europeo, non della Commissione, e il Parlamento, però ho già rubato troppo spazio, quindi lo riservo a un'altra, magari no, perché non sarò più direttore, quindi non potrò portarvi saluti alla prossima edizione, però davvero grazie e davvero buon lavoro a tutti.
4: Grazie. Adesso mi dispiace molto perché la professoressa Amalfitano non ci ha mai fatto dei saluti formali, ma sempre dei saluti in cui è entrata nel mente, tra l'altro dicendo spesso anche cose molto più interessanti poi di alcuni contenuti, di alcune relazioni. Non sarà così oggi. Mi dicevano i giovani molto che qualche intervento su questo punto c'è negli atelier, diciamo, del pomeriggio. Allora, immediatamente do la parola alla professoressa Elisa Cavasino, che è la vicepresidente dell'Associazione del Gruppo di Pisa. Anche lei è importante costituzionalista, da sempre anche amica del gruppo milanese, quindi ringrazio moltissimo Elisa. Infatti, va bene, grazie. Intanto grazie ai nostri ospiti, mi porto i saluti del presidente dell'associazione, il professore Rossi, che per motivi anche diciamo personali ma anche di lavoro non è potuto essere presente questa mattina. Sono molto contenta di partecipare all'apertura della 7ª edizione di questa iniziativa del Comitato dei Giovani Costituzionalisti su un tema chiaramente di interesse non soltanto per l'Accademia ma
5: per la società italiana intera. Sappiamo appunto che c'è anche un collegamento con Radio Radicale, perché l'interesse per il convegno evidentemente, diciamo, travalica appunto la comunità accademica. Grazie alla professoressa D'Amico appunto per aver, come dire, accettato di introdurre e coordinare i lavori, a tutti i relatori e le relatrici che affronteranno il tema con riferimento ad ordinamenti che ci interessa appunto in modo particolare studiare e discutere, e a tutti coloro che hanno partecipato alla call per gli interventi, numerosissimi anche questa volta, come ogni anno d'altronde per questa iniziativa. Io direi di non vorrei entrare nel merito delle questioni che poi saranno affrontate, per non togliere troppo tempo ai lavori, e quindi cedo appunto la parola a Pietro Villaschi, che ci presidente del Comitato dei Giovani. Mi permetto di farlo io, Marilisa, gliela passo io. E ringrazio ancora per l'attività che sta svolgendo come presidente del comitato.
6: Grazie Elisa. Provo con questo, che poi si sente meglio. Sì, allora, buongiorno a tutti e a tutte. È per me un onore e un piacere poter portare i saluti in occasione di un'iniziativa così importante per il Comitato dei Giovani Costituzionalisti e per tutta l'associazione, come appunto il Seminario Internazionale Annuale di Diritto Comparato in memoria di Paolo Carrozza. Ci tengo anzitutto a ringraziare la professoressa D'Amico, che ha promosso fin da durante la sua presidenza questa iniziativa, e alla professoressa Biondi, che anche quest'anno hanno appunto voluto promuovere insieme al direttivo dell'associazione questa iniziativa, che è diventata un'iniziativa, diciamo, di riferimento nel panorama del diritto costituzionale e comparato, e che con oggi è giunta alla sua settima, appunto, ricordavamo, edizione. Un ringraziamento sentito anche al professor Nida e alla professoressa Malpitano per averci onorato della loro presenza, e un ringraziamento va poi a tutto il direttivo dell'associazione, alla professoressa Cavasino, per tutto l'aiuto e supporto che ci hanno fornito, diciamo, mai in questo primo anno di lavoro assieme, e con il quale lavoreremo a stretto contatto come comitato anche per le prossime iniziative. Quindi grazie davvero. Un ringraziamento anche sentito a tutti i relatori e le relatrici che hanno accettato di impegnarsi su un tema classico e così sfidante come quello del rapporto tra i due fondamentali poteri dello Stato, il Parlamento e il Governo, a tutti gli Scassant che coordineranno gli atelier pomeridiani, dove poi troveranno spazio gli interventi dei più giovani, e a tutto il comitato scientifico per il lavoro di selezione molto veloce e molto, molto attento che è stato fatto nelle scorse settimane. Infine io ci tengo a ringraziare tutti i colleghi, le colleghe, gli amici e gli amici del Comitato dei Giovani e della Commissione dei Giovani Francesi, perché grazie a loro noi siamo riusciti a realizzare anche quest'anno questa iniziativa, che è un'iniziativa molto complessa perché coinvolge più di 60 studiosi tra relatori e giovani, che provenienti sia dall'Italia ma anche da paesi europei e anche da fuori dai confini europei. Quindi grazie davvero, ci tengo a ringraziarli uno a uno, anzitutto il dottor Casilli, che è stato la nostra colonna portante di questa edizione e con il quale ho avuto il privilegio di potermi confrontare ogni giorno, Paolo Gambatesa, che è il nostro ormai punto di riferimento di questo seminario qui statale, e tutti gli altri che hanno lavorato appunto in queste settimane, in questi mesi, e quindi ricordo Maurino, che è vicepresidente della Commissione della Jeune Recherche, che parlerà dopo di me, il gruppo di giovani francesi con cui noi da un qualche anno abbiamo questo rapporto e che spero potremo portare avanti. E poi ricordo Michela Cuozzo, Erika Lafauci, Luis Chevedo, Domenico Nuzzolese, Elise Ator, e quindi ringrazio tutti per il lavoro. E infine un ringraziamento, e poi appunto con i ringraziamenti concludo, a Maria Chiara Girardi, Alessia Ponzi e Alice Stevanate, con il quale ho il privilegio di poter condividere la guida del Comitato Giovani, e quindi grazie per tutto l'aiuto. Allora, prima di dare spazio ai lavori, quindi non voglio togliere troppo tempo, ci terrei però a fare qualche considerazione introduttiva preliminare su questa iniziativa, sulla sua struttura e anche sulla scelta del tema di quest'anno. È un'iniziativa questa a cui io sono particolarmente affezionato perché è tradizionalmente, come ricordava la professoressa D'Amico, legata a questa università e a questo dipartimento, ed è un'iniziativa che, e anche per il fatto che quando io sono entrato nel Comitato Giovani qualche anno fa, i miei vecchi predecessori mi hanno affidato proprio la cura di questa istituzione che all'inizio era proprio, insomma, quel tempo era ancora all'inizio. È un'iniziativa che è progressivamente cresciuta, che è, come testimonia la call che abbiamo lanciato anche quest'anno, che in poche settimane ha raggiunto più di 60-70 proposte che sono provenute dal contesto italiano che da paesi europei e non. È un'iniziativa quindi dei giovani pensata per mettere in dialogo generazioni differenti di studiosi e anche studiosi che provengono da realtà molto diverse tra di loro, proprio per nell'ottica dello studio in prospettiva comparata, e da qui la volontà di costruire questa iniziativa in questo modo, cioè dedicare la sessione mattutina alle relazioni dei docenti di riferimento della materia, ciascuno su uno specifico paese che è stato scelto sulla base di alcune caratteristiche ordinamentali e legate alla forma di governo particolari, e di aprire invece la sessione pomeridiana a tutti gli interventi dei più giovani, quindi dare spazio ai giovani ricercatori e ricercatrici, dividendo gli atelier, che sono quest'anno 4, sulla base di alcuni filoni di ricerca fondamentali. E qui poi chiudo, riguardo al tema di quest'anno, allora la scelta di dedicare appunto l'edizione di questo seminario al Parlamento e al Governo, diciamo, si inserisce nella tradizione di questo seminario che è finalizzato sostanzialmente a approfondire questioni di fondo, temi di fondo del diritto comparato, del diritto costituzionale, e di farlo, diciamo, di rileggere, di scoprire queste tematiche, queste questioni con la lente del diritto comparato per provare appunto a superare quella che è la dimensione prettamente nazionale e locale. E la scelta che ci ha mosso, diciamo, come comitato muove da una consapevolezza, la consapevolezza che un po' in tutte le democrazie contemporanee, pur con sfumature differenti, il rapporto tra questi due fondamentali poteri dello Stato che reggono le forme di governo è oggi soggetto a degli squilibri, squilibri che vanno a interessare molteplici profili, di qui anche la scelta delle tematiche degli atelier, e quindi vanno a toccare sia le procedure parlamentari, sia la funzione di indirizzo e potere, diciamo, di controllo politico, sia il sistema delle fonti, sia la base stessa di legittimazione dei poteri. E proprio questa ragione crediamo che rileggere con la lente del diritto comparato questi processi di trasformazione possa essere utile per provare a rintracciare alcune linee di tendenza comuni che caratterizzano tutti gli ordinamenti e provare a comprendere se il sistema di pesi e contrappesi che è posto alla base delle democrazie moderne sia ancora in grado, diciamo, di rispondere a quelle che sono le sfide della nostra epoca. E quindi da qui la scelta di questa tematica classica, appunto, come quella del rapporto tra Parlamento e Governo. Grazie a tutti e lascio la parola alla mia collega Marta Rino.
7: Intanto grazie a Pietro Villaschi, presidente dell'Associazione dei Giovani. Volevo fare un particolare ringraziamento a questo gruppo, insomma, diciamo, associazione nell'associazione, non dovrebbe essere detto così, è un aspetto eretico detto appunto al gruppo di Pisa originario, ma noi siamo il gruppo di Pisa un po', se vuol dire, che accetta le trasformazioni, e quindi in realtà è stato molto importante lasciare questo spazio però di autonomia, proprio perché, come vedete, è uno spazio che si sta espandendo in modo molto, coordinandosi sempre al gruppo di Pisa, e però facendo emergere quelle che poi sono esigenze appunto di chi è più giovane. Anche la struttura, che è questa del chiedere, diciamo, gli abstract e di fare una sorta di pomeriggio aperto alle, con una selezione delle varie, dei vari paper, è una struttura più internazionale che, insomma, si è imposta proprio anche dalla, diciamo, dalla fortunata nascita di questa associazione, con la sinergia con il gruppo della Joint Research dei giovani costituzionalisti francesi. Quindi io ringrazio moltissimo Pietro Villaschi, che sta facendo moltissimo, come ringrazio anche il presidente precedente che è
4: Giuliano, ecco, stiamo dicendo Giovanni, scusatemi, io ormai sui nomi sono, ti sto un po' perdendo, vabbè, Giuliano Serges, comunque il professor Serges, ringrazio tutte e tutti, tutto il gruppo anche organizzatore di Milano che sta facendo sempre moltissimo, e do immediatamente la parola alla vicepresidente della Commissione della Recherche Constitutionnelle, Marta Orinò.
8: Grazie mille professor Amigo, e mi unisco anch'io ai ringraziamenti che sono stati fatti fino ad ora. In particolare ringrazio il direttivo e l'associazione del Polo di Pisa per il sostegno e l'organizzazione di questo convegno, e come è stato detto anche da Pietro, un convegno molto complesso perché include tanti interventi provenienti da diverse nazioni, un numero comunque abbastanza importante di discussant che viene scorrendo. Ringrazio l'Università di Milano per l'accoglienza, in particolar modo la presenza d'Amico per averci accolto e accompagnato in questi anni, da che io ero in memoria il seminario di tutto comparato, e la professoressa Malfitano e il professor Unida per insomma onorarci la loro presenza stamattina. E mi unisco anche io ai ringraziamenti di Pietro e degli altri, del comitato organizzativo, e in particolar modo voglio ringraziare Pietro per la sua guida costante, puntuale, per la sua decisione, e anche tutti gli altri membri del comitato, Paolo, Domenico, Michela, Giulio, Elise, Domenico ed Erika. Ringrazio chiaramente anche l'Associazione di diritto francese di diritto costituzionale che ci supporta e ci sostiene. Per dare un po' di contesto, io rappresento l'onore di rappresentare oggi la Commissione francese di diritto costituzionale che presiede insieme a Cassandra Guémy da un anno. Siamo una commissione che diciamo, è un po' gemella rispetto al comitato dei giornalisti del gruppo di Pisa, perché nasciamo in seno all'Associazione francese di diritto costituzionale. È una commissione di giovani dottori, ricercatori, ricercatrici e dottorandi distribuiti in tutta la Francia, ma che presenta anche profili internazionali come il mio, come quello di Elise qui presente oggi. E ogni anno abbiamo alcuni appuntamenti puntuali, in particolar modo una giornata decentralizzata che quest'anno si svolgerà a Bordeaux, una giornata istituzionale che si svolge sempre in istituzione parigina, che si è svolta recentemente al Conseil Constitutionnel a Parigi, e da qualche anno abbiamo la fortuna e la felicità di collaborare con il Comitato Giovani Giornalisti qui a Milano e di far parte dell'organizzazione del comitato, cioè del seminario di diritto comparato. Ormai è il quinto anno che collaboriamo ed è davvero un piacere per me contribuire a questa organizzazione, che è un'organizzazione a cui tengo tanto perché rappresenta anche un po' il mio ingresso nel mondo associativo francese e poi di conseguenza anche italiano, e si tratta davvero di una collaborazione molto, molto felice e piacevole, che permette di far dialogare studiosi e studiose dei due universi, l'universo francese e italiano. E chiaramente proprio in questa prospettiva di dialogo, il tema di oggi, che come stiamo già detto è un tema classico assolutamente, ma anche molto urgente, ed è urgente proprio con particolare riferimento alla situazione diciamo di tempesta politica che la Francia vive ormai da anni, con particolare riferimento al biennio 2022-2024, con un Parlamento molto diviso, un Senato conservatore e un esecutivo diciamo un po' intrappolato in un legalismo febbre, un abuso del 49-3, quindi è un tema particolarmente attuale e importante con riferimento alla Francia. Questo credo sia anche testimoniato dal fatto che numerosi contributi che sono arrivati oggi vertono proprio sulla Francia, sul sistema francese. La comparazione chiaramente non si limita solo alla Francia, ma anche a tanti altri sistemi, e con un tema del genere è veramente un importante motore di dialogo tra ricercatori e tra discipline. E ci tengo quindi anche a ringraziare tutti coloro che hanno manifestato l'interesse per la giornata di oggi. I contributi sono tanti, sono qualitativamente importanti, e sono sicura che tutti gli scambi di oggi si annunceranno molto, molto belli e appassionanti. E ringrazio anche tutti i relatori della mattina che hanno accettato di partecipare ai lavori che a breve seguiranno. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata di lavori.
9: La ringrazio moltissimo, io a questo punto
1: ringrazio molto, diciamo, le istituzioni che hanno rappresentato qui, hanno dato questa apertura così autorevole alla nostra iniziativa. Direi di fare così, iniziamo le relazioni, dirò due parole introduttive, poi non so se chiamare adesso. Volevo avvertirvi che, ringraziando moltissimo la professoressa Biondi, per noi ormai siamo una, come si dice, abbiamo una sinergia continua. Io stamattina ho avuto una mattina un pochino più complicata del previsto, quindi intorno alle 10 e mezza mi devo allontanare giusto per un massimo una mezz'oretta, poi torno e poi di nuovo dovrò allontanarmi, ma comunque c'è la professoressa Biondi. Ti chiamo, vuoi venire adesso oppure? Benissimo. Allora, quindi io direi potremmo già chiamare al tavolo là il professor Giovanni Piccivilli della LUISS, che farà la relazione su Parlamento e Governo in Italia. Ti ringrazio moltissimo, grazie Giovanni. Poi abbiamo il professor Claudio Martinelli, Università degli Studi di Milano Bicocca, su Parlamento e Governo nel Regno Unito. La professoressa Benedetta Barbisan dell'Università degli Studi di Macerata, che ci parlerà del Parlamento e Governo negli USA, negli Stati Uniti. Cosa? Ah sì, forse è meglio 2-2, sì, va bene, facciamo così, è meglio secondo me, sì, è più comodo, anche perché la sedia è piccola. Allora Claudio, mettiti da questa parte, forse ti conviene, o no? Vabbè, se non mi metto io qui. No, Claudio, scusami, se ti sei più comodo qui, perché qui c'è il computer. No, va benissimo così, poi Francesca quando appena... Va bene, allora, intanto inizierei con una battuta. Perché il presidente dell'Associazione dei Giovani Costituzionalisti ci dice che, giustamente, che questo, il tema di quest'anno è il tema appunto Parlamento e Governo, poteri a confronto, che tocca un'analisi sulle relazioni e sulle trasformazioni anche dei due fondamentali poteri dello Stato. Direi che forse dopo il referendum costituzionale in Italia, vabbè, era già prima così, ma dopo il referendum costituzionale a maggior ragione dobbiamo infatti, quindi per aprire una ferita ed entrare subito, no scusatemi, per sdrammatizzare un attimino, infatti. Ovviamente diamo per scontato tutta una serie di cose che è inutile che dica io, ma poi si diranno meglio di me. Allora, quindi, che appunto le dinamiche che intercorrono fra Parlamento e Governo rappresentano, diciamo, il nucleo più sensibile e qualificante ovviamente di Parlamento e Governo, e incidono direttamente sulla configurazione concreta dei sistemi costituzionali contemporanei. Quindi il seminario odierno si inserisce in questo solco e si propone di analizzare proprio in prospettiva comparata le trasformazioni che stanno interessando questo rapporto anche alla luce delle più recenti evoluzioni degli ordinamenti europei occidentali. E qui direi che la dimensione comparata, a mio avviso, più che un'analisi specifica della sola dimensione nazionale, ci consente davvero, come studiosi di diritto costituzionale, di cogliere meglio non solo le peculiarità italiane, ma anche di porci dei problemi di prospettiva e di affrontare anche il tema annoso, perché è annosissimo, però, delle riforme, di che cosa dobbiamo riformare, le eventuali riforme delle regole per migliorare, per cambiare, insomma. Da una parte noi assistiamo, come anche una visione comparata, a un fenomeno che non è solo italiano, quello che ormai è da così da 40 anni, se vogliamo, comunque di uno squilibrio, di un rafforzamento, di una bilancia che pende dalla parte del governo, che trasforma anche il ruolo del Parlamento, ma non è solo in Italia, il ruolo del Parlamento, che da potere legislativo diventa qualcosa di profondamente diverso. E dopodiché noi abbiamo in Italia, in maniera esasperata, e uno degli atelier oggi pomeriggio lo tocca, appunto in qualche modo occupazione da parte del governo della produzione a livello primario, un'occupazione, vera e propria occupazione, e dall'altra però non l'abbiamo appunto solo in Italia, ci sono fenomeni che sono più ampi. E quindi negli ultimi anni, quindi, non solo appunto c'è questo mutamento, ma ci sono altri aspetti
9: aspetti che incidono ed è molto importante vederli in chiave comparata. L'altro aspetto che incide fondamentalmente è tutto il rapporto, diciamo, che noi abbiamo con i partiti politici, con la struttura, con l'organizzazione e anche con l'assetto dei partiti politici, aspetto che dipende anche dalle leggi elettorali. Abbiamo ricominciato in Italia di nuovo l'annosa, diciamo, idea di modificare il sistema elettorale anche un anno prima delle elezioni, e va bene. Ecco, però una dinamica su cui poi oggi non solo in Italia ma in tutto il mondo dobbiamo chiederci: ma questo sistema dei partiti che si è trasformato, che si è frammentato, che si è, diciamo, polarizzato, che è diventato molto più conflittuale, diciamo, anzi completamente, però quanto regge in termini di rappresentatività e anche di rapporto, di corrispondenza con la realtà, per esempio alla luce della profonda influenza ormai assodata di tutti i sistemi delle nuove tecnologie, dei social, dell'intelligenza artificiale, perché questo è un aspetto che corre in tutte le democrazie. Come un altro aspetto che secondo me è da analizzare, ed è molto importante analizzarlo in chiave comparata, è una conflittualità crescente che noi vedevamo molto in Italia. Abbiamo sempre visto l'Italia come legato ad alcune difetti del nostro parlamentarismo, ad alcuni difetti anche della storia politica italiana, eppure noi vediamo che questa conflittualità esasperata la troviamo negli ultimi anni anche in forme di governo che invece per noi costituzionalisti, non per la mia generazione, erano forme di governo legate alla stabilità, il modello Westminster da una parte, la democrazia americana dall'altra e anche un modello, appunto, diciamo, semipresidenziale francese. C'erano modelli a cui noi ci ispiravamo per ragionare in termini comunque di sistemi diversi e meno conflittuali, dove le regole costituzionali riuscivano ancora a dare una stabilità. Oggi sembra che sia molto diverso, che non sia più così, o che comunque anche quelle forme di governo sono in qualche modo attraversate da dinamiche di instabilità fortissime, fino a qualche anno fa abbastanza imprevedibili, e quindi tutto questo crea una sorta di instabilità sistemica dove un aspetto che mi pare importante cogliere, poi dopo sarà il filo rosso, immagino, di tutte le discussioni e ragionamenti che si faranno durante tutta la giornata, un aspetto che mi sembra importante cogliere, che poi è il punto di fondo di qualsiasi costituzionalista oggi, è: ma quanto il nostro modello costituzionale, che si fonda sulla Costituzione scritta, su determinate dinamiche anche della forma di governo e degli equilibri fra poteri, e non solo, ma anche

0: Io sono ancora scioccata, francamente, dall'esperienza che ho avuto l'anno scorso negli Stati Uniti, dove quello che era la democrazia, il modello per me, diciamo, delle libertà individuali, dei diritti, anche della diversity, di tutti, insomma, una serie di aspetti anche importanti, è stato praticamente cancellato già il 20 e il 21 gennaio con due colpi di penna, con decreti del presidente Trump, per cui io vi dico l'esperienza, Marilisa l'amico, entro in quella che per me era il tempio, diciamo, di una serie di libertà e anche di diritti, diciamo, in senso progressista, e mi viene impedito per un decreto del Presidente degli Stati Uniti, che incide direttamente sulle libertà individuali, anche sulla libertà, diciamo, di scienza, di insegnamento, mi viene impedito di fare lezione alla Columbia, dove avevo tutto un ciclo di seminari e un programma di visiting di 6 mesi, che mi viene annullato, azzerato da un giorno all'altro, entrando. Perché sono un'ideologa di studi di genere e noi che studiose e studiosi, lo dico alla professoressa Cavazzino, insomma anche lei avendo un dottorato, diciamo, di studi di genere a Palermo, abbiamo, insomma, tanti di noi sono praticamente in qualche modo a rischio nel momento in cui vanno come studiosi, come scienziati a poter svolgere delle lezioni, delle conferenze o poter studiare negli Stati Uniti. Ecco. Tanto per dirvi, è ovvio che sono, e questo in che modo? Con un decreto presidenziale. I decreti presidenziali, noi sappiamo, di Trump hanno inciso a 360 gradi su tutto, molti sono stati bloccati dai giudici, per fortuna, però tutto questo sarebbe stato, era assolutamente inimmaginabile fino alla fine del 2024. Quindi, tanti profili, tanti aspetti su cui noi sicuramente il seminario di oggi potrà dare degli spunti molto importanti. Allora, io aggiungo solamente un punto di nuovo, sull'importanza di questa iniziativa. È veramente importante il fatto che un gruppo di giovani costituzionalisti si ponga dei temi di metodo, affronti anche nell'organizzazione di un convegno una tematiche sfidanti come quella poi attuale, ma anche quelle degli anni precedenti, e soprattutto poi si ponga anche questo obiettivo di raccogliere interesse di altri giovani. E qui devo dire che questo seminario, fin dalla prima edizione, ha raccolto un interesse incredibile sui paper che arrivi, sugli abstract che devono essere selezionati, sono tantissimi, non sono tra l'altro solo di giovani italiani, ma sono anche appunto di spagnoli, di francesi, adesso non so se ci sono anche altre nazionalità, e poi ce lo direte voi. E quindi basta, mi taccio, ho parlato anche troppo, anche perché noi abbiamo una mattina di relatori di eccezione. Allora, il primo è il professor Giovanni Piccirilli della LUIS, che è autore di due monografie. Insomma, io tutta la biografia la faccio. No, ma lo dico, dai, però qualche cosa lo dico. Le monografie le risparmio perché le sappiamo tutti, le abbiamo lette, sono bellissime e importanti. Coordinatore del dottorato in diritto e impresa presso il Dipartimento di Diritto e Istituzione, vice direttore del Centro di Studi sul Parlamento LUIS Guido Carli, direttore del Master in Turismo e Territorio, Economia. Dal 2017 coordinatore del corso di perfezionamento, tutto giusto, tutto vero, vediamo, perché se no ci sono gli allievi che sono bacchettati, in drafting legislativo, tecnica di redazione degli atti normativi della LUIS. Insomma, uno studioso di eccezione che ringraziamo tantissimo di aver dedicato il suo tempo per questa relazione. Nel frattempo chiedo anche alla professoressa Biondi se vuole venire qui, perché io purtroppo poi verso 10:25 vado via, ma per un attimino, scusatemi, veramente sono le cose che odio di più, ma ogni volta mi tocca in qualche modo fare ste parti.
1: Sì, se si sente userei questo qui che mi viene anche meglio nell'esposizione. Ringrazio moltissimo per l'invito, l'associazione Gruppo di Pisa, l'associazione, il Comitato dei Giovani del Gruppo di Pisa, la sede, il comitato organizzatore. Ringrazio meno il dottor Villaschi che ha dovuto calcare proprio la cosa, il confronto tra generazioni diverse. Lo sappiamo.

0: minimo di illusione. Permettimi di lasciarla. Settiamo delle asticelle che veramente inizia a diventare complicato. Allora, quindi ringrazio dell'invito, in realtà per una sfida non semplice, anzi, il momento in cui è arrivato l'invito anche ha avuto un po' di spaesamento rispetto a quella che doveva essere il perimetro della relazione, l'obiettivo, perché è davvero un tema amplissimo rispetto al quale, insomma, spero di offrire degli spunti, ma certamente non sarò assolutamente in grado di esaurirlo né in generale né tantomeno rispetto al caso italiano. Prima di cominciare volevo fissare qualche indirizzo di metodo anche per spiegare come ho ragionato nel venire in questa sede così prestigiosa a parlare di Parlamento e Governo in Italia. È un seminario di diritto comparato. Io non sono un comparatista, ma credo che quello che mi sia stato chiesto non è quello di comparare, ma di offrire al dibattito successivo, insieme agli ulteriori casi nazionali, alcuni elementi, alcuni indicatori che potessero essere utili per ragionare insieme su Parlamento e Governo a partire da questi quattro casi, che certamente sono quelli maggiormente vicini a tutti noi, insomma, ma poi per ragionare anche in termini generali. È il seminario del Comitato dei Giovani, è inserito comunque all'interno dell'Associazione Gruppo di Pisa, quindi mi sembra metodologicamente necessario almeno aver presente la prospettiva della giustizia costituzionale, della giurisprudenza costituzionale, per, diciamo, contestualizzare un rapporto, quello tra Parlamento e Governo, che proprio rispetto alla prospettiva della giustizia costituzionale ci pone delle sfide particolari. Parlamento e Governo, poteri a confronto, cercherò di avere un taglio più orizzontale, non riuscirò ad affrontare tutti i temi dei quattro atelier. Mi concentrerò prevalentemente sulla parte che riguarda Parlamento e Governo rispetto al sistema delle fonti, un po' meno relativamente ai poteri di indirizzo e controllo, riuscirò assai poco a toccare i profili delle antiche e nuove forme di legittimazione, questo pensando agli atelier. Ultima premessa, una questione terminologica che secondo me dal punto di vista della prospettiva della comparazione è imprescindibile. Parlamento e governo, ci dobbiamo capire. Partiamo da governo. Governo, sappiamo tutti, è una nozione polisemica, una delle, diciamo, l'analisi magistrale di Kelly nell'Amato Barbera di cosa vuol dire il governo, però anche nei casi nazionali che affrontiamo, governo va capito, cioè ovviamente per la mia relazione il governo è l'organo costituzionale, articolo 92 e seguenti, è un organo collegiale, cosa che non appartiene a tutti i casi che affrontiamo, e la stessa parola government nell'inglese nordamericano ha un significato completamente diverso, assai più comprensivo, che non si limita alla dimensione esecutiva. La parola Parlamento ulteriormente, la parola Parlamento, qui mi appoggio soprattutto a studi politologici, Emi Kreppel e altri, la parola Parlamento è l'assemblea legislativo della forma di governo parlamentare, cioè l'assemblea rappresentativa nella quale è legata al governo con un rapporto di fiducia, distinta dai congressi, come per esempio nell'esperienza statunitense, perché hanno certamente di analogo l'esercizio prevalente o esclusivo della funzione legislativa, ma rispetto al confronto con il potere esecutivo cambia tutto, anzitutto quella che poi utilizzerò nella mia relazione come nozione di autonomia istituzionale, cioè semplicemente la prevedibilità dei termini, dei tempi del rinnovo del consenso. I parlamenti possono essere sciolti, i congressi no. Da questo punto di vista, piccolo paradosso semantico, il Parlamento europeo è un congresso perché non può essere sciolto, e potremmo ragionare se la censura con la Commissione, ma insomma, è solo dalla relazione, è semplicemente per dire Parlamento e governo mi vengono bene per la mia relazione, ma per la prospettiva di comparazione dobbiamo aver presente che dobbiamo intendere qualcosa di molto diverso, cos'è Parlamento, cos'è governo, eccetera. Poi Parlamento, perché appunto è l'assemblea rappresentativa anche legislativa della forma di governo parlamentare. Non a caso la prima funzione del Parlamento britannico elencata da Bagehot è la funzione elettiva, quella che noi chiameremo la funzione fiduciaria, e cioè make and unmake governments, ok? E questo ovviamente in altre esperienze c'è, non c'è, c'è a seconda, o comunque già in Francia la questione è estremamente diversa, negli Stati Uniti addirittura non esiste, ma appunto mi sembrava un punto importante da fare. Nell'esposizione di miei punti vorrei, in una prima parte più breve, cercare di individuare quegli elementi che caratterizzano l'esperienza italiana, ma che sono, diciamo così, maggiormente condivisi con altri casi, in particolare i casi europei, e quelli che invece rappresentano delle specificità utili per la comparazione, ma che sono tutte nostre e che, a partire dalle quali, dobbiamo svolgere le nostre considerazioni considerandoli vincoli, in qualche modo, non so, di identità costituzionale vera o in qualche modo acquisita, da prendere come dei dati di fatto che non possono essere oggetto di grandissimi sviluppi. Allora, il primo punto sicuramente più condiviso, sicuramente con in parte con il Regno Unito per determinate dinamiche, ma poi se andiamo anche al di fuori dei casi delle nostre relazioni con tutte le altre forme di governo parlamentare dell'Unione Europea, è appunto, ma in generale, la verticalizzazione della politica, la presidenzializzazione degli esecutivi, sono ovviamente categorie globali che attraversano tutte le forme di governo contemporanee per questioni che prescindono dalle regole costituzionali del singolo ordinamento, che dipendono dalla formazione del consenso, che dipendono dalle forme di comunicazione, che dipendono dalle fonti di legittimazione. La nostra Presidente ce lo anticipava nella introduzione. E l'Italia sicuramente ne fa parte, perfino all'interno di una forma di governo che è stata creata, pensata e scritta per essere diversa da altre, per essere più collegiale, per essere meno presidenzializzata, per mettere il Parlamento al centro, ma evidentemente queste tendenze appartengono anche a noi. E sono tendenze che sono certamente enfatizzate dalla partecipazione, sin dall'inizio, come paese protagonista, alla integrazione europea. Tra l'altro, interessantissime, se vogliamo, gli spunti comuni a tutte le forme di governo parlamentari dei paesi membri dell'Unione Europea. Ricordiamoci che al momento dei trattati di Roma i sei paesi fondatori, anche la Francia, erano tutti paesi basati su una forma di governo parlamentare, e quindi questo ci innesca una serie di elementi di evoluzione che sono sicuramente utili e interessanti. Ma poi l'evoluzione successiva, e qui mi rifaccio, lo Stato comunitario Manzella, Bickerton, la monografia di Arcuri, pensare a dialoghi tra generazioni diverse, alla emersione di una nuova forma di Stato, nuova dimensione dello Stato, cioè la caratteristica dello Stato membro, cioè una volontaria limitazione di alcune prerogative sovrane in nome di un principio di apertura. E questo sicuramente caratterizza l'Italia per sue caratteristiche genetiche, l'articolo 11, e che viene enfatizzata alla luce della partecipazione, sviluppo e ormai decenni di integrazione europea. Questi fenomeni impattano ovviamente in maniera estremamente diversa tra Parlamento e Governo. Gli esecutivi sono strutturalmente chiamati ad agire in maniera interlivello, perché sono gli esecutivi nazionali, ma sono il Consiglio dell'Unione, quindi a livello di Unione Europea sono strutturalmente organi legislativi, e questa è una cosa che non possiamo ignorare. I parlamenti nazionali si europeizzano, diciamo così, con molta più fatica, perché sono tradizionalmente intesi come i luoghi di esercizio della sovranità, hanno una caratteristica esclusiva da mezzanotte, no? L'unico luogo che può chiamarsi Parlamento è quello dell'esercizio della sovranità, perché è quello dove si esercita il libero mandato. Cioè sono istituzioni che da un lato hanno avuto all'interno dell'evoluzione degli Stati nazionali un ruolo di porticato, di apertura, di cerniera tra la società e le istituzioni, dal punto di vista dell'integrazione europea sono quelle istituzioni che invece vengono utilizzate anche nei trattati come i freni d'emergenza, le istituzioni che possono intervenire quando l'integrazione europea si dirige verso temi politicamente sensibili che vogliono essere lasciati agli stati nazionali. Penso a nei trattati di cooperazione europea dove si toccano alcuni diritti fondamentali, le cooperazioni in materia giudiziaria, in materia di polizia, e per quanto riguarda le evoluzioni che possono riguardare il diritto di famiglia, si individuano i parlamenti come istituzioni che possono intervenire per freni di emergenza, il controllo di sussidiarietà se vogliamo, ma comunque è evidente che ci sia proprio una interpretazione diversa del loro ruolo. Poi certo, sappiamo tutti che è una invenzione della Convenzione Giscard per cercare di aumentare il livello di legittimazione democratica dell'Unione Europea, eccetera, però di fatto quando la Corte Federale Tedesca interviene a proteggere il Bundestag, interviene perché quello è il luogo di esercizio della sovranità, e questo è una dimensione, diciamo così, escludente. Chiudo sulla prospettiva europea, almeno in questa prospettiva, l'ulteriore effetto che riguarda particolarmente l'Italia è l'ulteriore enfatizzazione della presidenzializzazione dell'esecutivo. Cioè è indubbio che per il solo fatto di appartenere al Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio italiano vede la propria posizione non soltanto all'interno dell'Unione europea, ma all'interno del paese, all'interno dell'ordinamento costituzionale italiano, radicalmente mutata. Si è cercato di accompagnare in una maniera insufficiente assolutamente questa transizione, però non è privo di importanza che prima del Consiglio europeo il Presidente del Consiglio vada in Parlamento per esporre quelli che sono i punti all'ordine del giorno e ricevere indirizzi da parte del Parlamento nazionale. Poi ho provato a sostenere che questa fosse una forma di allineamento delle procedure di indirizzo del Parlamento per cercare di tenere insieme la composizione di indirizzo politico tra livello europeo e livello nazionale. Sono stato anche un po' bastonato da qualche nostro collega più conservatore che ha ritenuto che siano forme assolutamente palliative, insufficienti, in qualche modo ridicole, però mi sembra interessante notare che questo ci sia. Poi che non basti, possiamo anche essere vediamo però le specificità italiane che ovviamente non è che invento io, Bognetti, il caso anomalo italiano nella prospettiva della separazione dei poteri, l'idea che l'Italia mancasse un potere governante almeno nella delineazione di come è avvenuto per gli altri esecutivi. Ecco, qui permettetemi solo una citazione invece del manuale che nella lettura politologica ha un certo peso, Representative Government in Modern Europe, che è il manuale di Mayer, Gallagher e Lever, e è una citazione secondo me bellissima perché trae spunto dall'idea che siamo l'unico paese al mondo che coniuga queste tre caratteristiche: un Parlamento bicamerale con poteri simmetrici, l'elezione diretta di entrambe le Camere e la fiducia presso ciascuna di esse. Nessun altro Parlamento al mondo assomma queste tre. E la citazione di questo manuale è: "Italian Parliament seems to be taken from a textbook on how not to design a political system." Cioè, siamo anche percepiti come un'anomalia, anzi come una unicità. Non esiste da nessuna parte al mondo. Poi possiamo trarre da questa unicità un po' di orgoglio. In qualche modo, forse nelle conclusioni proverò anche a dire che potrebbe anche essere così. Però, va detto, ci sono tanti parlamenti bicamerali, abbiamo anche parlamenti bicamerali in cui entrambe le Camere sono elette direttamente, almeno da un certo punto in poi della storia costituzionale, penso agli Stati Uniti, ma non è una forma di governo parlamentare, men che meno hanno elezioni dirette per due Camere, ciascuna delle quali poi ha. E qui ci si pone un problema di coerenza tra gli elettorati, coerenza tra i sistemi elettorali, necessità o opportunità di una qualche differenziazione per dar senso a questo tipo di bicameralismo. Ma è un assetto che, mi sentirei di dire, costituisce la problematica del nostro sistema istituzionale, ma che a valle del referendum costituzionale del 2016 lo dobbiamo considerare del tutto cristallizzato. Cioè, l'esito del referendum del 2016 e peraltro sul tema, e aggiungerei L'ulteriore esito del referendum costituzionale del 2026, che mi sembrerebbe dire che scongiurerà qualunque tipo di avventura di revisione costituzionale non a due terzi, ci consegna il fatto che il Parlamento bicamerale con poteri simmetrici, entrambi eletti direttamente e entrambi con rapporto di fiducia, ce lo dobbiamo tenere. Per quanto sia possibile esprimere una preferenza su temi di questo tipo, io avrei fatto una scelta diversa, anzi sarei partito proprio dalla differenziazione della seconda Camera e dall'esclusione dal circuito fiduciario, ma insomma conta quel che conta, cioè zero, perché abbiamo il referendum del 2016, anzi dobbiamo porci il problema di quale sia il portato di quel referendum e delle rivoluzioni successive. Sempre ripercorrendo categorie politologiche, Ström in particolare, le forme di governo parlamentari sono caratterizzate da una scarsa autonomia istituzionale, cioè appunto il fatto che Parlamento e governo sono interdipendenti, quindi per un dissidio di merito il governo può essere sfiduciato o se non si riesce a sostenere un governo il Parlamento può essere sciolto. Questo non avviene nei sistemi a separazione dei poteri. A questo però il parlamentarismo italiano ha progressivamente, perché non è una caratteristica originale, abbinato anche una scarsa autonomia individuale dell'eletto. Scarsa autonomia individuale dell'eletto che deriva dall'evoluzione della legislazione elettorale, che deriva dall'evoluzione del sistema partitico e che peraltro è, a mio avviso, ulteriormente peggiorata alla luce della riduzione del numero dei parlamentari. Tanto per dare un dato, nelle legislature dal 2013 in poi noi abbiamo avuto un turnover in Parlamento, cioè una percentuale di nuovi eletti rispetto al totale superiore al 60%. Nelle ultime elezioni questa percentuale in numero assoluto è scesa, siamo rispetto al 50% degli eletti, ma anche perché abbiamo tagliato di un terzo il numero totale e quindi lo zoccolo duro, diciamo, di quelli che hanno un minimo di seniority e dunque un minimo di autonomia nell'esercizio del mandato è bassissimo. Ma lo dico anche su tematiche che insomma ci toccano più da vicino. La pattuglia di costituzionalisti in Parlamento in passato era particolarmente nutrita, ora sa meno. Oppure mi è capitato negli ultimi anni di seguire più da vicino le politiche che riguardano l'università e la ricerca. I professori universitari che sedevano in Parlamento, ora per carità, penso che siamo i primi a parlare malissimo della nostra categoria, ma se non altro come consapevolezza relativamente alle problematiche del sistema universitario, forse può essere insieme a quello degli studenti, insieme a quello del personale amministrativo, insieme a quello della prospettiva del personale politico, poteva essere un punto di vista interessante. Ecco, i professori in Parlamento praticamente sono spariti e peraltro quelli che ci sono non si occupano di università per massima parte. E questo è una questione che deriva anche da un minore pluralismo in due assemblee che hanno una numerosità ridotta e che difficilmente riesce a rispecchiare il pluralismo che nella società invece esiste. Questa china di compressione dell'autonomia istituzionale, dell'autonomia individuale tra Parlamento e Governo, mi pare che abbia avuto come prospettiva la sua estremizzazione nel disegno di legge sul premierato. Disegno di legge sul premierato che io ritengo tecnicamente finito, anche perché per come è scritto, mia personale opinione, è del tutto inattuabile. Del tutto inattuabile perché una legge elettorale che permetta l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e contestualmente la formazione di due maggioranze omogenee, avendo presente che rimarrebbe da qualche parte in piedi una libertà del voto all'interno dell'articolo 48, io credo sia del tutto impossibile da scrivere. Però l'idea che si sia arrivati a delineare la possibilità di subordinare la composizione delle Camere alla scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri, certo una riforma costituzionale ridiscute quelle che sono le fondamenta del sistema, però mi sembra un cambiamento di una dimensione tale da non poter essere ignorata in questa sede. Vado un po' più velocemente su questa seconda parte. Rispetto alla produzione normativa, volevo citare alcuni elementi che possono essere utili nella nostra discussione. Il primo, non dobbiamo dimenticare che un ulteriore caratteristica peculiare del nostro sistema è la particolare persuasività, anzi l'unicità dei poteri normativi di cui è dotato il governo, che non hanno eguali al mondo. Certo, abbiamo delegated legislation in molti paesi, abbiamo la decretazione d'urgenza in Spagna, che però poi funziona in tutt'altro modo, ma soprattutto abbiamo una fungibilità tra atti normativi primari, alla luce della giurisprudenza costituzionale ormai granitica, che ne dica la dottrina più conservatrice che ancora ci propone l'idea della riserva di legge come riserva d'organo, è dagli anni 80 almeno, che in materia penale, in qualunque tipo di sede nella quale non ci sia una riserva di legge formale, che riguardano proprio quegli atti di separazione dei poteri, la conversione in decreto legge, l'autorizzazione alla ratifica del trattato internazionale, la legge di bilancio, dove proprio emerge dalla Costituzione la necessità di una legge formale, per tutto il resto, ragazzi, abbiamo avuto fattispecie penali create con decretazione d'urgenza, cioè cos'altro ci serve per dire che sono perfettamente fungibili? E la Corte lo ha perfettamente riconosciuto alla luce della uguale sottoposizione al giudizio di legittimità. Questo però non spiegherebbe tutto. L'ulteriore elemento che caratterizza una specificità italiana è che il nostro è un ordinamento iperlegificato. Cioè noi non abbiamo, come i colleghi francesi, una limitazione del domaine de la loi, né abbiamo una garanzia del dominio del regolamento. Da noi, oltre che per una, diciamo, questione culturale relativamente alla quale a qualunque problema si reagisce con una legge, e andatevi a vedere le leggi delle ultime legislature, che sono una cosa, cito quella approvata ieri, l'istituzione della giornata nazionale della ristorazione. Vi segnalo, successivamente all'istituzione della giornata nazionale sulla dieta mediterranea, l'istituzione del premio per i campioni della cucina italiana, che non è la giornata della ristorazione, cioè questo fa il Parlamento ormai. E ci troviamo in una caratteristica, per parlare di temi che conosciamo, dove perfino per fare una nuova finestra SN ci vuole una disposizione di rango primario. Per come è strutturato il nostro ordinamento, il ricorso alla legislazione diventa finanche necessario, non sto dicendo che è auspicabile, ma per come è, diventa necessario intervenire con legge o con atto equiparato sostanzialmente per fare qualunque cosa. E anzi, l'evoluzione è stata nel senso che è ben più veloce approvare una disposizione primaria che approvarne una secondaria, ma questo ormai da 20 anni, e questo ci crea un ulteriore parossismo. Dal punto di vista delle procedure parlamentari, però, l'evoluzione tra combinato ordinamento iperlegificato, esito del referendum del 2016, è la soluzione del monocameralismo di fatto. Poi le etichette sono tante, il monocameralismo funzionale, il monosedismo e altre cose. Il fatto che fondamentalmente il 95% delle leggi è approvato in una sola Camera. Sono rarissimi i casi di terze letture, ne cito qualcuno tanto per dire che sono proprio incidenti parlamentari. Che ne so, la legge sull'intelligenza artificiale, a un certo punto passa un emendamento folle che dice, sostanzialmente potete immaginare, ispirato da quali tipo di pulsioni, che ove le amministrazioni pubbliche volessero avvalersi di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, i server devono essere collocati sul territorio nazionale. Cioè, ok, va fatta una terza lettura, perché altrimenti passa una cosa che, uno, impedisce alle amministrazioni pubbliche di avvalersene, oppure comporta delle spese che siamo assolutamente lontanissimi dal poter sopportare. Quando invece poi questo non è possibile perché sono altri procedimenti, decreto sicurezza della settimana scorsa, l'alternativa è fare cose che non sono prive di precedenti, per carità, ricordo il comma FUDA, ricordo tante cose che sono successe negli anni, ma che insomma ci pongono qualche problema relativamente alla correttezza di queste procedure. Badate che la lettura del monocameralismo funzionale come patologia non è unanime, anzi, anche con Nicola Rufo ho una vivace dialettica su questo, perché lui in qualche modo la inquadra in parte, cogliendone gli elementi patologici, ma la inquadra anche come uno sviluppo non soltanto del referendum del 2016, ma dell'indirizzo dato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 35 del 2017 verso una omogeneizzazione delle procedure parlamentari, in qualche modo anche delle regole elettorali, ma ovviamente qui ci interessa più sulla omogeneizzazione delle regole parlamentari. Omogeneizzazione che le Camere stanno facendo anche con le progressive riforme regolamentari, il Senato nel 2017 e nel 2022, da ultimo nel 2026 la Camera dei Deputati, dove quell'autonomia del 64 sta sempre andando verso una maggiore convergenza. Io sinceramente invece non riesco a leggerla in questa maniera, la leggo come un qualcosa di assolutamente patologico, peraltro anche con una forma di pigrizia amministrativa relativamente alle prassi che si sono instaurate nel periodo del Covid, per questioni necessarie, e che poi sono rimaste e che si sono... E che si sono protratte anche quando non servono, cioè il monocameralismo funzionale utilizzato dal governo Draghi, che aveva un governo con l'85% di base parlamentare, è inspiegabile. So che sto arrivando alla fine, perfetto. Come se ne esce? E ovviamente per guardare a Parlamento e governo possiamo guardare, ho poca fiducia che la soluzione arrivi dall'interno, cioè della dialettica tra Parlamento e Governo. È difficile però che arrivi anche dall'esterno. Allora, primo elemento, il Presidente della Repubblica d'Italia non può essere eletto all'esterno della dinamica Parlamento-Governo. Ora, qui la definizione che mi sembra più interessante per cogliere la realtà attuale del ruolo presidenziale è di Bellec, il nostro è un parlamentarismo a correttivo presidenziale. Non arrivo alle interpretazioni più estreme, c'è Canti e altri che leggono in Italia una sorta di semipresidenzialismo. Per carità, il difetto di una legittimazione diretta da parte del Presidente della Repubblica è evidentemente un qualcosa che lo rende incomparabile con un semipresidenzialismo fully fledged, diciamo così. Però mi sembra che sia una lettura più vicina a Barile, Gronchi, di indirizzo politico costituzionale, cioè l'idea di un Presidente della Repubblica maggiormente proattivo, e lo abbiamo visto in tanti frangenti degli ultimi anni. Rispetto alla Corte Costituzionale, purtroppo vi sono ragioni anche genetiche del nostro ordinamento costituzionale che la tengono lontano dai rapporti politici, appunto, non è l'arbitro dei conflitti politici, però insomma ho poca fiducia che almeno in sede di conflitto d'attribuzioni possa dire granché. Del resto, seppure il libro di Federica Fabrizi ci ha detto che appunto dalla giurisprudenza costituzionale sui conflitti d'attribuzione non emerge una univoca definizione di forma di governo, e però quello che emerge è l'impossibilità di individuare attribuzioni del singolo parlamentare che possano essere protette nei confronti dell'esecutivo, caso Civati 181 del 2018. Si era ipotizzato, o meglio ancora, ci si era illusi della possibilità di una risoluzione attraverso lo strumento del conflitto individuale con l'ordinanza 17 del 2019, gli sviluppi di quell'ordinanza, ne cito soltanto due perché mi sembrano tombali. Il primo, l'ordinanza 60 del 2020, che peraltro ha legittimato il monocameralismo di fatto, c'è il saldo di Stefania Leone che lo ha reso particolarmente evidente, ma dall'altro, se vogliamo, c'è una pronuncia Modugno, la 188 del 2021, dove addirittura una proposta di legge individuale presentata da un deputato, che viene comunicata alla Presidenza e poi non viene stampata e distribuita perché è asseritamente contraria ai principi supremi, era sul recall, sulla possibilità di innescare elezioni per il richiamo di parlamentari eletti in collegi uninominali, se nemmeno l'iniziativa legislativa è una caratteristica del componente individuale che può essere lamentata, non andiamo da nessuna parte, è un vicolo completamente cieco. Meglio ancora, è una porta che la Corte potrebbe aver lasciato per poter utilizzarla chissà quando, chissà come, ma non ci dà nessun tipo di prospettiva rispetto a una soluzione. Ecco, forse potrebbe farlo in sede di giudizio di legittimità. Del resto, quando la Corte ha voluto anche intervenire sul sistema delle fonti dalla 360 al 96 alla giurisprudenza sul decreto legge, lo ha fatto, e lo ha fatto con effetti sicuramente migliori. Concludo. Parleremo tra poco del quello che avviene sul semipresidenzialismo francese, guardiamo con estrema preoccupazione al presidenzialismo americano, sullo svuotamento dell'amministrazione presidenziale, l'estremizzazione senza precedenti della separazione dei poteri. Ecco, forse l'Italia da questo punto di vista, pur con tutti i problemi che ho segnalato, emerge forse un caso interessante di instabilità che però finisce per fungere da freno sistemico. Fondamentalmente anche referendum costituzionale, come abbiamo visto adesso, qualunque fosse la nostra posizione relativamente alla materia di merito, però ha funzionato a cercare di evitare l'estremizzazione di una concentrazione di potere, eccetera. Quindi, se vogliamo, quel difetto di design che veniva indicato come una unicità e un'anomalia potrebbe perfino rivelarsi come un pregio in termini di qualità di garanzia democratica. Grazie.
1: Adesso. Allora, intanto grazie a Giovanni Piccirilli per questa bellissima relazione che sei riuscito, perché il tema è molto ampio, quindi voi relatori della mattina avete un compito difficile, ma si tratta appunto di dare un panorama entro cui collocare poi le questioni che più in dettaglio verranno affrontate nel pomeriggio, e credo che i tuoi spunti oggi verranno sicuramente dal monocarismo di fatto ad altre questioni che sicuramente consentiranno negli atelier di operare un confronto. Io adesso do la parola al professor Claudio Martinelli, che conoscete, ma insomma professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Milano di Cocca ed espertissimo dell'ordinamento inglese. Ancora nel 2025, quest'anno, hai scritto questo volume Brexit and the British Constitution, e nel 2024 si è occupato invece del Parlamento europeo, ma qui ricordo invece il volume, sempre 2023, Giampi Kelly, sulla Brexit e la Costituzione britannica, e prima ancora le radici del costituzionalismo, idee, istituzioni e trasformazione del Medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo. Quindi ovviamente puoi oggi aiutarci a comprendere bene questa dinamica dell'ordinamento inglese. Tu preferisci usare quel microfono, ti dico solo però che con questo si sente meglio. Quindi no, prova, però prima mi sembrava, no, che l'audio fosse migliore, però decidi tu. Grazie, mezz'ora. Poi
2: grazie, sì, così gesticolo anche meno e do meno fastidio, con questo c'ho una mano impegnata. No, grazie per l'invito, grazie per la bella occasione. Io ho cercato di, per non rischiare di farmi trascinare e dall'entusiasmo dell'argomento e quindi poi a sforare i tempi, ho preferito scrivermi tutto, quindi adesso cercherò di proporvi alcune considerazioni, spero di qualche minimo interesse. Ho già presentato il contributo agli atti, quindi poi rinvio ovviamente per ulteriori approfondimenti al testo scritto. Qui mi scuserete se alcuni passaggi potranno sembrarvi magari anche un po' apoditici, ma dipende dal fatto che dobbiamo dire tante cose e in un tempo ragionevole, anche per il rispetto dei vostri diritti umani. Allora, per riflettere in modo proficuo sulla forma di governo del Regno Unito, non si può mai prescindere dalla dimensione storica e dalla natura uncodified della British Constitution. Dunque, corre l'obbligo di impostare l'analisi dei rapporti tra Parlamento e Governo nella realtà costituzionale britannica, rievocando il contributo decisivo offerto dall'autore eponimo nella seconda metà del XIX secolo in tema di forma di governo, Walter Mediot. Un contributo che non coincide semplicemente con la proposizione di alcune chiavi di lettura, bensì con i momenti fondativi dell'elaborazione concettuale dei capisaldi del Westminster Model, a cominciare da una sua celeberrima affermazione, è un po' lunga ma estremamente significativa, quindi mi permetto di citarla. Il segreto che rende efficace la Costituzione inglese può essere individuato nella stretta unione nella fusione pressoché completa del potere esecutivo con quello legislativo. La dottrina tradizionale dominante pretende che la bontà della nostra Costituzione consista nella completa separazione dell'autorità legislativa da quella esecutiva. Ma in verità la sua superiorità sta proprio nella loro eccezionale vicinanza. Il loro connettivo è costituito dal gabinetto. Con questo termine intendiamo una commissione del corpo legislativo scelta per diventare l'organo esecutivo. L'Assemblea legislativa ha molte commissioni, ma questa è la più importante. Per costituirla, l'Assemblea indica gli uomini in cui ha più fiducia. In verità non li sceglie direttamente, ma è come se lo facesse. Con queste parole, tratte dal suo classico The English Constitution del 1867, Bagehot focalizza l'attenzione sul cuore della forma di governo, il rapporto fiduciario tra legislativo ed esecutivo. Nel quadro della peculiare concezione inglese della divisione dei poteri che distingue la British Constitution da altre esperienze fondamentali per la storia del costituzionalismo. Nella Costituzione britannica legislativo ed esecutivo sono certamente organi divisi, ma il loro legame, luogo esclusivo di formazione dell'indirizzo politico, incarna proprio il punto decisivo dello sviluppo storico della Costituzione, ossia la subordinazione del sovrano al Parlamento. Come dice sempre Bagehot, la regina è solo il vertice della parte nobile della Costituzione. Il primo ministro è il vertice di quella efficiente. La dottrina costituzionalistica britannica di metà Ottocento non era ancora disponibile a descrivere le istituzioni e i loro rapporti in termini monistici. Prevaleva una visione tradizionale centrata sui profili costituzionali della common law e sui limiti reciproci che incontravano il ruolo del sovrano e quello del Parlamento. Mentre il governo continuava ad essere un'entità negletta, a cui veniva negata perfino la dignità di istituzione a sé stante. Solo grazie a Bagehot, invece, il cambio di paradigma si compie definitivamente. La secolare trasformazione della forma di governo ha finalmente trovato il suo interprete. La Costituzione è diventata monista, il rapporto fiduciario è il suo cuore pulsante. Cabinet e primo ministro non solo sono istituzioni a tutti gli effetti, ma incarnano strutture e funzioni decisive per il funzionamento della moderna Costituzione. Il modello Westminster è ormai il cuore di un sistema costituzionale che si avvia rapidamente verso la definitiva democratizzazione. E questo è il passaggio decisivo che ci porta all'oggi. Come era già avvenuto per Locke e la sua idea dualistica di monarchia costituzionale, anche Bagehot, il suo sguardo interpretativo della monarchia parlamentare, vennero progressivamente superati. E proprio dalla successiva evoluzione della forma di governo verso la piena democratizzazione del sistema costituzionale. Da questo punto di vista, almeno tre momenti meritano di essere fissati come determinanti. L'ingresso nel quadro politico parlamentare del Partito Laburista, la crisi del People's Budget e la conseguente approvazione del Parliament Act 1911, l'instaurazione del suffragio universale maschile e femminile grazie al The Representation of the People Act 1918. Insomma, un'accelerazione in senso politico e legislativo con cui il sistema delle istituzioni britanniche rispondeva all'impetuoso ingresso delle masse popolari nel gioco della democrazia, e tutta Europa stava caratterizzando i primi anni del XX secolo. Un processo che sarebbe poi proseguito nel Regno Unito nei decenni successivi, che portò nel secondo dopoguerra al radicamento del Westminster Model dentro le dinamiche del bipartitismo. Inoltre non si può sottacere come di questa evoluzione istituzionale sia stata parte non solo la forma di governo, ma anche la forma di Stato. Piccola parentesi, sono tutte terminologie nostre che utilizzo qui oggi perché ne parliamo tra di noi. Loro queste distinzioni, le nostre periodizzazioni, insomma, non le usano e non le comprendono e non le apprezzano neanche molto. Ma tra di noi, no, ci capiamo se dico forma di governo e forma di Stato. La perentoria affermazione dello Stato sociale ebbe come inevitabile conseguenza uno scatto di protagonismo istituzionale in capo proprio all'esecutivo. Attenzione, mi sto mettendo in correlazione il processo di democratizzazione con, asseritamente, una inevitabile accentuazione del protagonismo dell'esecutivo anche rispetto al legislativo. Infatti, le aspettative popolari rispetto ai caratteri di questa nuova concezione della funzione dello Stato non potevano che concentrarsi sulla capacità del governo di implementare quotidianamente il proprio indirizzo politico. Così, perché l'esecutivo potesse svolgere appieno il suo ruolo di terminale operativo di quanto originariamente previsto nel manifesto elettorale del partito, il partito vincente, il primo ministro doveva poter contare su alcuni strumenti istituzionali da tempo presenti nel sistema, ma che in quel rinnovato contesto avrebbero consentito al governo di dispiegare appieno il suo potenziale politico. Da quel momento il ruolo sostanzialmente preminente del governo ha potuto far leva essenzialmente su tre fattori. Il rapporto lineare tra voto popolare e individuazione della maggioranza parlamentare. Una definizione chiara della leadership di partito che si traduce in una solida premiership di governo a favore del primo ministro. La possibilità per l'esecutivo di porsi alla guida dei lavori parlamentari e di, qui l'ho scritto tra virgolette, dominare la Camera dei Comuni grazie a cruciali constitutional conventions, come quella relativa al potere sostanziale di dissolution in mano al Premier e a strategiche norme regolamentari che consentono al governo di stabilire la programmazione dei lavori delle Camere. Da quest'ultimo punto di vista, il ruolo cruciale è ricoperto dal leader of the House di ciascuno dei due rami del Parlamento. Si tratta di un componente del cabinet, solitamente scelto tra esponenti del partito che godono della piena fiducia del primo ministro, che tra gli altri compiti ha anche quello di fissare l'agenda settimanale della Camera di riferimento. Grazie a questa prerogativa il governo in carica ha buon gioco a interloquire con il Parlamento attraverso le modalità che ritiene più consone alle sue prospettive politiche, privilegiando i provvedimenti caratterizzanti il programma elettorale, accelerando quelli che ritiene maturi per un'approvazione o rallentando l'iter dei progetti di legge di cui intende approfondire alcuni profili. Si aggiungano i cospicui vantaggi procedurali di cui godono i progetti di legge caratterizzanti il programma con cui il partito, poi risultato maggioritario, si era presentato alle elezioni. Public bill e money bill sono ammantati di norme regolamentari che, pur nel pieno rispetto del principio costituzionale favorevole a un'ampia discussione parlamentare, altro che di fatto, ampia discussione parlamentare, sono però mirate a rendere più agevole ed efficace il rapporto maggioranza-governo. Inoltre, ulteriori e specifici vantaggi sono attribuiti ai bill che intendono dare concretezza giuridica agli indirizzi politici espressi nel manifesto elettorale, come nel caso della Salisbury Convention, per il cui rispetto i Lord limitano non poco la loro vis oppositiva durante la fase del consideration of amendments e nemmeno fanno ricorso ad alcun delay power, ultima e residua vestigia della risalente forza legislativa di questo ramo del Parlamento. Dunque, questo complesso intreccio di trasformazioni istituzionali, evoluzioni politiche, innovazioni sociali andate maturando nel corso del tempo, ha prodotto un progressivo effetto di accentramento del baricentro del gioco politico istituzionale sull'asse maggioranza parlamentare primo ministro. Il cabinet, e in particolare il suo vertice, sono ormai i veri protagonisti delle scelte politiche britanniche, compiendo quel rovesciamento di ruoli tra legislativo ed esecutivo che, come spiegava Giovanni Bognetti, è pienamente funzionale ai compiti che lo Stato democratico sociale si è programmaticamente assunto. Tuttavia, è bene ribadire che questa evoluzione non comporta affatto una diminuzio nello standing costituzionale del Parlamento. Nessun primo ministro, infatti, può mai dimenticare che without mastering the commons, no prime minister can master the country. In questa forma di governo, il primo ministro, nell'esercizio della sua leadership, non è mai, come diciamo noi in italiano, un uomo solo al comando, ma solo l'elemento di punta di una filiera politica che coinvolge il corpo elettorale, il partito politico e la leadership dello stesso. Dunque, come tale, il destino del primo ministro è sempre nelle mani della sua comunità politica, di cui il gruppo parlamentare ai comuni è magna pars, come hanno sperimentato premier anche di grande autorevolezza, come Margaret Thatcher e Tony Blair, entrambi sostituiti nel corso della loro terza legislatura da un voto avverso dei propri MPS. Pertanto, in tale contesto, il governo è legittimato ad attendersi una disciplina ferrea da parte della sua maggioranza sui provvedimenti contemplati nel manifesto elettorale e in particolare su quelli poi richiamati nel King's Speech. Ma esistono aree dell'attività parlamentare in cui il gruppo maggioritario ha la possibilità di manovrare anche in distonia con il cabinet, soprattutto se quest'ultimo fosse determinato a violare le prerogative del Parlamento, come del resto è accaduto più volte durante la vicenda Brexit. L'evidente protagonismo del governo nelle procedure della legiferazione non deve minimamente portare a concludere che il Parlamento di Westminster sia un organo ormai negletto, succube della volontà e magari anche dei capricci di un esecutivo ipertrofico e senza freni. Tali conclusioni sarebbero non solo non aderenti alla realtà dei fatti, ma completamente destituite di fondamento teorico e pratico. Nell'attuale condizione del modello Westminster, infatti, le assemblee svolgono imprescindibili funzioni non solo di ordine legislativo, ma anche sul terreno del controllo dell'operato del governo, scrutiny, nonché su quello della responsabilità nell'esercizio delle funzioni di governo, accountability, e ovviamente in relazione alla rappresentanza politica degli elettori e della nazione, mandate. Per assolvere queste decisive funzioni le Camere usufruiscono di consolidate prerogative costituzionali. Si pensi solo al rilievo che ricopre nella settimana parlamentare l'appuntamento del question time e alle specifiche norme regolamentari che consentono al Parlamento di agire come istituzione a sé stante rispetto al governo. Come nel caso delle commissioni di studio su issue spesso controverse e delicate, il cui operato vede sfumare sensibilmente la distinzione tra maggioranza e opposizione, a beneficio di valutazioni di carattere generale, talvolta anche sui comportamenti dell'esecutivo stesso. Infine, non deve essere considerato come un dettaglio secondario il ruolo svolto in questo sistema parlamentare dall'opposizione, a cui i regolamenti attribuiscono spazi di proposta e discussione molto ampi e precisi, relativi a tutte le funzioni che le Camere sono chiamate a svolgere. Ed è sempre opportuno ricordare che lo stesso concetto di opposizione, e in particolar modo quello di official opposition, ossia di quello del partito più grande rappresentato in Parlamento tra quelli che si oppongono alla maggioranza, con il suo shadow cabinet attraverso cui propone quotidianamente proposte alternative a quelle portate avanti dall'esecutivo, è il frutto del processo che va dal dualismo al monismo, che ha appunto conclamato l'instaurazione del modello Westminster e la democratizzazione del sistema. Infatti, durante la transizione dualista settecentesca, la funzione dell'opposizione non era contemplata, perché avrebbe significato, in ultima analisi, mettere in discussione l'operato del re. Dunque, in definitiva, siamo di fronte ad un sistema costituzionale e parlamentare certamente sui generis e che deve essere valutato nelle sue strutture, nelle sue dinamiche, come un complesso unitario di tradizioni, trasformazioni, regole, costumi, dove diritto e politica si intrecciano con modalità peculiari, difficilmente riproducibili in altri contesti. Un sistema dove, ovviamente, non tutto è pacifico, lineare, automatico e privo di zone d'ombra, nemmeno nei rapporti tra Parlamento e Governo, soprattutto quando si presentano circostanze delicate o problematiche politiche particolarmente intricate. Da tempo, anche in questo sistema, è infatti riscontrabile una chiara tendenza del modello Westminster nel quadro del processo di trasformazione del rapporto fiduciario che abbiamo appena descritto, ad un marcato accentramento di funzioni normative nelle mani dell'esecutivo. Il fenomeno ha poi trovato un ulteriore incremento in occasione delle due recenti emergenze con cui le istituzioni britanniche si sono trovate a fare i conti: la Brexit e il Covid. È opinione comune degli osservatori che questi due eventi abbiano generato, forse inevitabilmente, un trasferimento di poteri e di funzioni dal legislativo all'esecutivo, con intensità e caratteristiche tali da suscitare più di una perplessità sul piano della capacità del Parlamento di esercitare appieno, in quei contesti, appieno ed efficacemente il proprio scrutinio nei confronti della concreta azione del Governo in sede di implementazione di quei poteri. Tuttavia, per comprendere appieno i contorni e il significato costituzionale di questa tendenza, a mio parere si devono tenere presenti alcune caratteristiche peculiari, ulteriori, dell'ordinamento d'oltremanica. Una è preliminare a tutto per afferrare le dinamiche giuridiche delle emergenze. E cioè, siamo di fronte ad un ordinamento costituzionale che non contempla l'istituto del decreto legge. Dunque, non ci troviamo nella stessa situazione che in Italia ha scatenato il dibattito sul rapporto tra legge, decreto legge e DPCM nel contrasto alla pandemia, per fare un esempio. Ciò non di meno, il governo britannico necessita comunque di poteri che gli consentano un intervento immediato ed efficace, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Ebbene, lo strumento giuridico con cui la legge fondamentale per la lotta al Covid, e cioè Coronavirus Act 2020, ha inteso permettere al governo di implementare concretamente le misure restrittive, è lo stesso contemplato proprio dai Withdrawal Acts della Brexit. e cioè l'attribuzione all'esecutivo di amplissimi delegated powers, sostanzialmente deleghe normative conferite dal Parlamento al governo per emettere gli opportuni statutory instruments. Tecnicamente, gli atti prodotti dal governo grazie a questa delega di poteri sono definiti secondary legislation, ma a dispetto del nome in realtà si tratta di fonti che nell'ordinamento britannico ricoprono un ruolo cruciale. La dottrina britannica ha espresso fin da subito non poche preoccupazioni per le difficoltà presenti nell'ordinamento a definire reciproci confini.

Forse si può sostenere che la pretesa di uscire da un tunnel emergenziale con una moltiplicazione di atti di legislazione primaria appaia più come un'illusione irrealistica che non un richiamo efficace ai fondamenti del costituzionalismo. Le emergenze, infatti, per loro natura non sono mai il momento dei parlamenti, ma necessariamente quello dei governi. Nei limiti consentiti da questa constatazione, in Gran Bretagna non si può certo sostenere che il Parlamento sia stato eclissato. Al contrario, ha esercitato comunque un ruolo di interlocutore e controllore del governo, sia in fase di elaborazione della legge, dove per inciso sono stati anche accolti alcuni emendamenti importanti dell'opposizione laburista, sia nei successivi passaggi che inevitabilmente non lo vedevano protagonista nella concreta attuazione delle misure. Dunque, per concludere, le ricostruzioni qui delineate, storiche e ordinamentali, ci consentono di fondare su un terreno, credo, piuttosto solido, una riflessione breve e conclusiva in merito a uno dei principi cardine del modello Westminster, ossia la sovereignty of Parliament, il cui assoluto rilievo viene affermato da Dicey, così li cito tutti e due, uno all'inizio e uno alla fine, diciamo la chiusura della parentesi, viene affermato da Dicey con queste parole: la sovranità parlamentare è, sotto il profilo giuridico, la caratteristica dominante delle nostre istituzioni politiche. Dunque, guardando il fenomeno in una prospettiva dinamica, anche in riferimento alla sua pregnanza nel panorama comparativo, il punto cruciale riguarda la necessità di non confondere due concetti apparentemente contigui, ma in realtà molto più lontani di quanto possa sembrare, e cioè sovranità parlamentare e centralità del Parlamento. Con quest'ultima espressione solitamente si intende indicare l'assemblea legislativa o le assemblee legislative, in caso di sistemi camerali, come il fulcro del sistema costituzionale, ossia il luogo istituzionale da cui promanano tutte le dinamiche intercorrenti tra gli organi. In quest'ottica il Parlamento trova nel governo una sorta di braccio operativo del proprio indirizzo politico, di cui l'esecutivo non può che essere tributario in tutto e per tutto. Il modello Westminster si fonda invece sulla linearità di una filiera che coinvolge il corpo elettorale, i partiti, le leadership, e che si sostanzia nel rapporto fiduciario, dal cui mantenimento per l'arco della legislatura dipende la legittimità del governo. È proprio in questo gioco di legittimazioni e relazioni tra attori costituzionali che si sostanzia la sovranità parlamentare. Qui il Parlamento deve essere inteso come il luogo in cui l'indirizzo politico assume la forma giuridica della legge, attraverso procedure che possono essere poste in essere solo in questo contesto. E allora la centralità deve essere attribuita non ad un organo, bensì al composito sistema di relazioni tra Parlamento e Governo, inteso come complesso di necessarie legittimazioni, reciproci limiti, bilanciati condizionamenti, attenti controlli, costanti indirizzi, e non come il principio di subordinazione politica del Governo al Parlamento. In questo quadro risultano quindi perfettamente coerenti sia le procedure parlamentari in cui il governo assume una funzione di guida e di indirizzo, sia il ruolo dell'esecutivo come motore politico perfino delle trasformazioni costituzionali, perfino quando abbiano ad oggetto proprio la struttura del Parlamento, come testimoniato dal recente caso della cancellazione degli